0: passa di qua.
1: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
0: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno, diciamo che per raggiungere il sentiero principale è quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15 si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero. Questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro il castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona ci sono, il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista, e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
1: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
0: Allora, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli, questo è il tipico, la cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci che sono sempre buonissimi, quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino bianco, adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto, perché prima meglio di no.
0: Esatto, un po' per tutti, insomma riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta. Un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo delle
1: Dislivelli
2: gradinate,
1: abbastanza.
2: un dislivello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saremo anche un
1: livello
2: po' di più,
1: zero,
2: sì, da
1: anche un po' di
2: livello
1: più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo

0: questo passaggio sugli scalini, dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
1: Vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere. E anche per restare nella storia, c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
0: Sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché siamo proprio sotto il santuario.
1: Che è il santuario delle Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
0: Sì, abbiamo un po' di problemi perché questa collina chiaramente
1: franosa.
0: È tutta franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti. Lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma i progetti sono in corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
0: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora. Con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza
1: ecco, magari gli anziani affaticare. Non è il caso che vengano se non sono preparati.
0: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile, ecco.
1: Adesso ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile. E dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Canali sotterranei, vero?
0: Sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
0: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci un po' di fiatone.
1: Comincia a fiatare.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla Via Aurelia, certo, scalinata che porta nel bellissimo Santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare, e qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora, sì, Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti, Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70, poi c'è il passo dell'Anchetta che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti e poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, sì, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: E si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi

0: Troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra Bacezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
1: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
0: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
1: Va bene, dai.
0: Però fattibile.
1: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
0: Sì, qua
1: perché
0: abbiamo...
1: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
0: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato, però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
1: sì,
0: il sentiero.
1: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
0: Assolutamente, okay. Sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta, eh.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati
1: assolutamente.
0: Da... giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante, dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: okay.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano.
0: Ecco.
1: Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare proprio avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestri Levante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
0: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
1: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo che sta qua sopra.
0: Ed è un'altra bella salitina,
1: se non
0: ricordo male. Oppure?
1: Oppure andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
0: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
1: bellissimo,
0: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
1: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
0: In pausa pranzo?
1: Giusto,
0: spacchinata, siamo sudati.
1: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo proprio il promontorio di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tiguglio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
0: Ci sono tanti altri sentieri nel comune.

0: di chiave, è vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
1: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiave, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
0: Una volta lo facciamo in un'altra puntata di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
1: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche insomma, più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
0: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma, si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
1: Assolutamente,
0: e questo è una bellissima, diciamo, la combinazione
1: giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
0: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tigudio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi, naturalmente, dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Aprecale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, pranzi tipici liguri e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure?

0: si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese.
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 km. Quindi
0: con l'elettrica?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e per l'appunto una città storica medievale.
0: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
1: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
0: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
1: Esatto, sì, confermo, sì.
0: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
1: No, il tandem perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto ai tour che facciamo.
0: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
1: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani. Ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
0: Sì, ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
1: Ok, non avevo capito. Il Dolceacqua assolutamente come primo posto, e un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
0: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
1: Certo.
0: E il massimo dei partecipanti?
1: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
0: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista? Oppure?
1: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
0: Bene, questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria, quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre
1: sì,
0: a bordo della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare

0: particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la Sarda in aria, rimangono innamorati dalla Sarda in aria e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofi al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate, voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona...
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wild, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima, torta verde, sarda in aria, barbajua, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No.
0: Con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora, i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
0: Sempre col pranzo al sacco in caso?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sempre prodotto tipico?
1: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
0: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
1: Allora, la sarda in aria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
0: Sai fare?
1: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
0: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
1: sarà molto buono.
0: E sarà?
1: Assoluta.
0: Torta verde
1: e sarda in aria.
0: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: E noi ci rivedremo forse più tardi.
1: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, la seconda domenica di campionato in Serie A, in Serie B e Serie C, perché le nostre cinque squadre ligure, qualcheduno ha perso con polemica, qualcheduno ha pareggiato, molto bene si è comportato il Vado.

0: Insomma, ci sono tanti argomenti e poi anche la campagna acquisti, perché finirà il 31 di agosto, ma adesso ci sono affari in corso che sono talmente tanti e noi ve le cercheremo di raccontare anche stasera, con tanti, tantissimi temi di discussione, con tanti ospiti in studio. E volo subito alla mia destra, perché vicino a me Simone Galdi, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Vicino a lui è cambiato lo studio, è uno studio bellissimo, ma lui è rimasto, Andrea Rivera. Ah,
2: pensavo che volessi dire qualcosa sulla micromia e sul fatto
0: sulla
2: che,
0: micromia, cominciamo.
2: Comunque, buonasera a tutti.
0: Anche allora, volo dall'altra parte, dove non c'è micromia, ma c'è sicuramente Giorgio Guerrello.
3: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo studio meraviglioso.
0: E poi, Marco, benvenuto.
4: Buonasera, buonasera.
0: Come ti trovi?
4: Ma benissimo, poi Rivellini, là sulla fascia, lo vedo già pimpante come sempre.
0: Due sterne. Ma io ho anche due centravanti.
2: Siamo due esterni talentuosi.
0: Allora ragazzi, andiamo a vedere cosa succede, perché il primo argomento di discussione è il colpo che ha fatto la Samp, Simone.
1: Un bel giocatore Antoine Makumbu, è un giocatore che sicuramente ha dalla sua un fisico possente, ha detto anche insomma delle cose interessanti, poi ne possiamo parlare.
0: No, ma puoi dire tranquillamente, perché insomma è arrivato
1: in Serie A, voglio dire.
0: E ha espresso anche felicità per questo trasferimento.
1: Esatto, ha portato entusiasmo, ha portato anche insomma.
4: Rivellini ascolta.
1: Ha parlato lui,
4: Simone sta facendo cronaca.
0: Guarda che l'abbiamo già vestito con la maglia più cerchiata noi.
2: Quindi io stavo sentendo. Mi ero tutto orecchie intento a sentire cosa stava dicendo, perché io imparo.
4: Ci sta spiegando.
1: Ha detto una cosa molto precisa, che lui pensa che la piazza della Samp sia da Serie A e vuole portarla, questo suo obiettivo, Serie A. Considerato che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, la sua missione può essere da qui a giugno.
2: Aia, ma non gli hanno detto che avevano invece pronosticato entro il 2028?
1: È quello il problema,
4: riprolungheranno il contratto, quindi. Non iniziare, su, cioè,
0: riprolungheranno il contratto, vero?
4: Ma riprolungheranno il contratto nel 2028, come ha vaticinato Fredberg, arriveremo in Serie A.
1: Però al di là di tutto è un bel giocatore, cioè uno che ha esperienza.
4: Magari poi Simone lo spieghiamo anche un attimo, perché bisognerebbe forse capire anche un attimo che cosa devono attendere i tifosi della Sampdoria, no?
1: Ranieri diceva è bravissimo con la palla tra i piedi, troppo innamorato del pallone, spesso lo richiamava, gli diceva lasciala, devi passarla, perché sennò a questi ritmi in Serie A t'attaccano, la perdi. Però dal suo ha anche fatto un'esperienza in Turchia, è un campionato che sta crescendo, non è più un campionato magari di tanti tanti anni fa, adesso le squadre turche prendono anche dei campioni, quindi c'è anche quello.
0: No, poi l'ambiente è molto particolare, lasciami dire, chi c'è stato là non è proprio una cittarella, vero?
2: È friccicorino.
0: Friccicorino, assolutamente
4: magari,
0: sì.
4: Allora, magari entrare un po' più nella spiegazione del giocatore, nel senso che con un fisico così, 1,87, beato lui. Insomma, tanto perché più o meno è come Rivellini, no? No, però magari ci si aspetta forse un mediano caccia palloni. In realtà è un giocatore molto già detto tu precedentemente, è un giocatore molto tecnico che gioca molto sulle traiettorie. Io oggi sono andato un po' a vedermelo nei 3 anni di Cagliari, no? Diciamo
1: 111 presenze.
4: Sì, con la Coppa Italia 118, però una sola espulsione. E mi sono andato a vedere, ha giocato praticamente con tutti i moduli, perché passando da Liverani, Ranieri, Palladino, che insomma, però con tutti i moduli, e lui era sempre lì. Ora si tratta di vedere poi, ma magari ci entriamo dopo, perché sennò poi Rivellini dice che parlo troppo di Sampdoria. No,
0: puoi parlare tranquillamente, perché c'è già pronto anche l'argomento per Rivellini.
4: Io
2: pendo dalle tue labbra.
4: Come lo voglio
2: quando tu parli, io pendo dalle tue labbra.
4: Lo so. No, invece poi sarà da vedere un po' quello che può essere la posizione in campo rispetto.
0: Questo è un bel argomento.
4: Questo è un tema.
0: E ne parleremo.
4: Perché questo è un tema.
0: Poi c'è un sovraffollamento a centrocampo della Samp. No. Aspettate, perché noi invece voglio andare subito sulla pagina del Genoa, perché è arrivato il centravanti, quello potente.
2: Ma come mi gasa Milutin Osmaic.
0: Già lo chiami Milutin.
2: Lo chiamo Milutin perché siamo entrati già in confidenza. Voglio dire, ma oggi ho visto un contrasto di gioco.

0: gioco al signorini di Pegli e c'è lui che difende la palla e dall'altra parte c'è Vasquez che non è propriamente un fuscello, ecco, sembra suo figlio, è veramente possente e dice che le sue qualità sono la velocità, la forza fisica, la garra, la determinazione. È un giocatore da Genoa, e questo è quello che mancava, è quello che mancava a questa squadra.
1: Queste sono le caratteristiche che ha visto Andrea Rivelini oggi a Pegli. Fa gol,
2: Allora, tanto
1: perché il problema è questo.
2: Allora, noi nel 1000 puntate abbiamo detto, alcuni di noi almeno, ci vuole qualcuno di fisico. Indubbiamente questo è fisicamente prestante, fisicamente aggressivo per quello che si è visto, per quello che si è raccontato, fisicamente con un carattere che mostra i denti fin troppo, ma comunque sia direi che è un ottimo...
3: Ma lui voleva un bucaniere.
2: Un ottimo acquisto
0: d'area di rigore.
2: Un ottimo acquisto, io personalmente mi auguro che venga messo in campo subito, anche come messaggio agli altri nostri attaccanti, a Vitinha in particolare, che mi sembra simpatico, caro, affettuoso, ma un po' mollo, con tiri un po' molli e un po' poco aggressivo. Allora, come messaggio, arriva questo, magari ancora non è negli schemi perfettamente, però lo inserisco perché
1: ci mettiamo un po' di pepe, dici?
2: In più. Sì,
1: ci mettiamo un po' di pepe.
2: Un messaggio ai nostri giocatori anche.
1: Guarda, è la prima volta che vedo Rivelini che dice fa sì con la testa così,
0: Io stavo sentendo il verbo di Giorgio perché è di una certa rilevanza, ma voglio dire, non sono così sicuro che a fare le spese, diciamo, a fare posto a Milutin sia Vitor Vitinha. Potrebbe essere anche Colombo, perché Vitor Vitinha è molto apprezzato dall'allenatore per le sue doti di copertura, comunque è uno che si spende tanto,
1: di
0: sacrificio, si spende tanto. In una partita giocata fuori dalle mura amiche, in trasferta all'Olimpico contro la Lazio, potrebbe essere che a fare spazio sia Colombo. Ecco, io se dovessi dare una percentuale direi, per quanto mi riguarda, 60% Colombo, 40% Vitinha.
3: Io non lo toglierei mai Colombo,
2: no, ma il Colombo
3: mi sembra un giocatore
2: Colombo in questo momento rispetto a Vitinha è più in forma, rispetto all'assetto tattico posso capire
0: esattamente, è un tema tattico.
2: L'assetto tattico da trasferta in questo momento può essere un po'
0: un tema tattico.
2: In ogni caso, tre sono e secondo me nell'arco della partita tutte e tre saranno in campo.
0: Sì.
2: Mezz'ora, un'ora, quello che è, ma tutte e tre faranno la comparsa. E mi aspetto comunque che questo qua, nuovo, possa essere, come dice il nostro bravo presentatore, quel pizzico di pepe
1: questa
0: tecnicamente si chiama captatio benevolenza.
2: si chiama, ahimè, anche ricordi di gioventù. E comunque un po' di pizzico di pepe su tutti secondo me lo butterà.
0: Sì, assolutamente. Penso che tu abbia centrato, cioè serviva quella punta che effettivamente mancava nel panorama degli attaccanti genuani. Abbiamo comunque un assetto d'attacco che doveva essere completato da una figura come quella di Osmaic, perché comunque è quello che voleva Daniele De Rossi, un giocatore che attacca la profondità, forte fisicamente, uno che si picchia, che va nell'area avversaria, uno che ha la faccia buona, che esalta la curva e che viene esaltato dalla curva. Insomma, un giocatore da Genoa.
1: Oh, un giocatore da Genoa, perfetto.
3: Sembrava che non lo dicesse.
1: Era assolutamente impossibile.
3: Bisogna dire che però poi lui, voglio dire, questo faticinio l'ha lanciato.
0: Esatto.
3: Suoi reel, quelli da un milione e mezzo di follower, cioè una roba delirante. Però no, ora, tra le tante cose che dice, però l'altra volta invece questo discorso in anticipo rispetto al calciomercato, devo dire che Andrea l'aveva chiesto
1: appunto, non è solamente un problema del Genoa, Simone e Marco, è anche un problema della Sandoria,
3: fondamentale
1: perché
4: la domanda è chi fa gol nella Sandoria. È quello il problema. Abbiamo visto Lauritsen, aveva iniziato bene negli amichevoli, sembra un giocatore in grado di fare la differenza almeno in Serie B.

0: perché viene comunque dall'Olanda, campionato paragonabile, ovviamente migliore, di qualità superiore rispetto alla nostra B, però paragonabile, diciamo. Però poi chi c'è? Nessuno, nel senso che la Samp in questo momento ha Insigne che deve recuperare, Tutino che l'abbiamo visto a Cesena, non è presentabile così Tutino, in questo momento non mi sembra che possa essere.
1: Perché non è presentabile? Cosa succede a Tutino? Perché fino a qualche anno fa, ragazzi, è esploso, a Cosenza è esploso, è arrivato qua e aveva forse anche troppa voglia di mettersi in evidenza? C'è questo anche, oppure ha trovato un'annata sfortunata e quindi quando ci sono le annate sfortunate...
0: Diciamo che dopo, ragazzi, l'infortunio poi probabilmente anche psicologicamente è sceso molto, perché ad Avellino ha fatto poco in un'annata dove magari si sarebbe potuto rilanciare. Quello che abbiamo visto nella prima parte a Genova di Tutino non era male, nel senso che era un giocatore che poteva avere dei colpi, però il complesso della squadra già non funzionava. Adesso è molto complicato recuperare un giocatore che si vede e non ci crede più tanto. Nulla da dire sul professionista, però è fuori contesto, perché non dialoga con i compagni, perché in aria, l'abbiamo visto a Bolzano, ha avuto la palla dell'1-1 e l'ha un po' strozzata. Quelli sono colpi che l'attaccante d'area di rigore mette dentro.
1: Vado vicino adesso a Marco Benvenuto, perché è chiaro che vado vicino a Marco Benvenuto.
2: Succede? Vieni qua, questa che bravo presentatore si avvicina
1: io con mi avvicino,
2: fare.
1: Perché no, dico, cioè, la spiegazione di Simone è stata esauriente. Ma
2: no, assolutamente esauriente. Ora, a corredo di quanto diceva Simone, d'accordissimo al 110%, a Cesena abbiamo giocato sostanzialmente con Tutina in campo pensando di avere Lauritsen, cioè nel senso tante palle alte, quindi sostanzialmente questo, però quella di Tutino potrebbe essere una delle tante scommesse di Corradi.
1: Oh,
2: e se poi non avrai le punte si vedrà in ogni caso la valentia di Corradi, la sua nome distratto io gliene metto lì, però lui non coglie, perché era distratto.
3: Perché stavo riflettendo sul termine valentia, perché ha un uso che
2: sono inventata
3: ha un so che di arcaico e stavo cercando nei cassetti della mia mente se trovavo la collocazione letteraria per inquadrare.
2: Stante la mia età molto impolverati, però potrebbe essere una scommessa di Corradi anche quella di trovare nuove soluzioni. Del resto, se si fa un passo indietro rispetto alle punte, ci sono delle bocche da fuoco che possono comunque sopperire. Se il mercato non porterà la punta, se questo mercato, se poi eventualmente a gennaio, qualora si dovesse vedere dei barlumi di un qualcosa, allora magari si può pensare che la società, io non è che chiude, c'è ancora una settimana, però se dovesse non arrivare alla punta, qui ci vuole quel signore lì che abbiamo visto inquadrato, che deve dimostrare se da tra virgolette esordiente, nonostante l'età non più verdissima, sa cavare dal cilindro qualche cosa.
1: Bravissimo.
2: Però avendo dietro gente come Begic, Insigne, mi viene in mente anche Sinani, e gli inserimenti da dietro forse potrebbe studiarsi anche
1: poi analizzeremo, perché vi chiederò anche un pronostico, perché quando mi dite aspettiamo 10-15 domeniche di campionato, no, noi le facciamo prima,
3: subito.
1: Ma mi avvicino a te, perché tu hai mai detto Andrea, mi hai detto assolutamente la punta era quella che serviva. Come mai oggi si fa il nome di Cancellieri, che è una punta totalmente diversa?
3: Perché Cancellieri non viene preso come punta, ma viene preso come quinto alto, come ala, come giocatore da fare giocare sull'esterno.
1: Quindi un esterno,
3: nell'idea,
1: tu dici?
3: Nell'idea di Daniele De Rossi si vuole alzare la qualità degli esterni alti, in qualche partita vuole far giocare l'esterno alto con grande capacità anche di attaccare, quindi per superare quei gap, quelle mancanze in fase anche realizzativa che stiamo un po' vedendo in questo inizio di campionato.
1: Ti stuzzica questo giocatore?
4: Guarda,
1: io non ho messo il punto interrogativo, vedo io in arrivo, poi non volevo mettere puntini punti interrogativi,
2: è
4: un auspicio, mi sembra anche piuttosto fondato. E io sono contento uno perché è un giocatore che comunque sono anni che calca il palcoscenico della Serie A, è uno che il suo mestiere lo fa. Mi piace l'interpretazione data da Andrea, nel senso che arriva per giocare quinto avanti e quindi un gioco un po' più brillante in attacco.

attacco, e soprattutto devo dire che quest'anno, se arriva anche lui e non abbiamo uscite pericolose o brutte, abbiamo anche una panchina forte, nel senso che nelle ultime annate i nostri allenatori che si sono succeduti guardavano la panchina e dopo essersi messi a piangere non sapevano chi mettere in campo. Adesso il Genoa ha dei virgulti di belle speranze, ma anche qualcheduno di esperienza, e Cancellieri si inserisce in questa linea. Non sarà un campionissimo, ma è certamente un

0: Allora, a proposito di questo,
1: ma anche durante la pubblicità brandisce, lui deve sempre brandire.
0: Cioè. Questo dito, no? Questo no, dito, no, che va a mulinare.
1: No, perché lui prima, brandisce.
2: Perché prima il conduttore, il valentissimo conduttore, diceva giustamente che bisogna fare dei pronostici adesso, ora, non fra 10 giorni.
1: Quindi
2: perché non ti sbilanci un pochettino?
0: Tu cominci a sbilanciarti tu. Allora, che cosa chiede a questo Genoa?
2: Allora, io sul presupposto che la società è andata dietro a quelle che sono le indicazioni che provenivano da DDR.
0: Vi prego di registrare tutto, eh?
2: Mi raccomando,
0: ragazzi.
2: E quindi ci sono le condizioni per fare bene, perché DDR ha chiesto una tipologia di giocatore che è stata presa. Finora né Norton né Frendrup sono usciti, quindi se rimane così la situazione, lo dico prima, secondo me siamo da decimo undicesimo posto,
0: perfetto, questo è il pronostico. Io però vi faccio i complimenti, perché sbilanciarsi adesso, quando c'è ancora una campagna acquisti e vendita, quando c'è stata solamente la prima giornata di campionato, Simone?
3: Vado con una Samp che secondo me può arrivare nei playoff. È difficilissimo andare oltre questo risultato con la squadra di oggi, 27 agosto. Non credo sinceramente che sia dai primi 3-4 posti, perché ci sono squadre più attrezzate. Però la Serie B è quel campionato, passatemi il termine sporco, bastardo. Nel senso che puoi vincere con tutte, puoi perdere con tutte. Ci sono poche corazzate e poche squadre materasso. Quindi la Samp
0: l'abbiamo già visto nel primo turno.
3: Assolutamente.
0: È vero?
3: Sorpresa,
0: Lascoli, la sorpresa,
3: assolutamente. Quindi bisogna concedere del credito a questa Samp, a Corradi principalmente, perché merita, comunque mi sembra una persona molto seria, che lavora in maniera molto seria, però allo stesso tempo non ci possiamo dimenticare da dove veniamo da stagioni terribili dove le premesse erano anche migliori,
0: certo,
3: di queste, e le delusioni sono state crescenti.
0: Caro mio Giorgio, io so già dove vuoi arrivare.
4: Quello che sarebbe il mio obiettivo è la Coppa Italia, lo sappiamo, ahimè, mi fermano anche per
2: lo sapevo,
4: non,
2: lo
4: non
2: sapevo.
4: Tanto per farmi dei complimenti.
0: È diventato un must. Esatto.
4: Quindi in realtà io mi sento, devo dire, dopo la prima partita un po' più ottimista rispetto al precampionato, nel senso, non tanto per la formazione, che poi era quella dell'anno passato nel primo tempo, quanto per la garra, la voglia, l'agonismo che ha messo in campo il Genoa. Mi è piaciuto tanto, e su questa linea di pensiero mi sento anche piuttosto ottimista, nel senso che credo ragionevolmente che arriveremo in cima alla colonna di destra. La Serie A è fatta di due Serie A, noi ci giochiamo il primo, il secondo posto della parte destra, e credo che ce la giocheremo proprio perché l'allenatore è rimasto.
0: Ti abbiamo mandato la classifica,
2: Nota la finezza dell'avvocato che non ha dichiarato la posizione finale.
0: L'esperienza,
4: la ragionevolezza e poi il senso ottimista, che tutti noi, se no non saremmo qua a chiacchierare se non ci fosse dell'ottimismo dentro, anche la voglia di migliorare, la voglia di competere per qualcosa. E quando parlo di Coppa Italia è per dire che dobbiamo avere un obiettivo anche concreto, al di là di fare un punto in più, un punto
0: in meno.
4: Ma
0: mi piace, almeno una motivazione.
2: Una volta avevamo il derby da vincere, adesso non ce l'abbiamo neanche più.
3: Abbiamo un sogno.
4: Il piacere di avere un obiettivo è tanto.

0: tanto per competere qualche cosa di concreto e di solido. La ragionevolezza porta a dire: ce la giochiamo, se ci mettiamo la garra, ci mettiamo quel qualcosa in più che può supplire a dei dati obiettivi di distanza rispetto alle prime da classifica. E puoi supplire come? Sulla partita secca puoi metterci quella voglia in più, quell'agonismo in più, quella cattiveria in più. Per cui io credo che nelle partite secche si possa fare bella figura se ci credi. Se invece lo vedi come un fastidio nell'ambito del campionato, allora no. Per tutto questo ci vuole anche che il campionato stia andando bene, che la squadra ci sia, che abbiano dei rincalzi, che l'allenatore possa ragionevolmente rischiarsi la squadra migliore e non rincalzi per paura che si faccia male.
1: E adesso ne parliamo subito, chiaro. Giorgio, perché voglio sentire il parere di Marco.
2: Sulla sono già espresso, io quindi non
3: è un po' schiscio.
2: Allora, indipendentemente da quello che possono essere le risultanze del, come dire, del mercato, l'ultima settimana di mercato, dal quale non mi attendo poi cose fantasmagoriche, cose che possono leggermente aggiustare, infatti la mia valutazione allo stato attuale è dal sesto all'undicesimo posto, che è ancora più fine di quello che ha detto Giorgio, nel senso che puoi stare con un piede dentro i playoff, starci fuori. Ma ragioniamo in un campionato, io mi assumo tutta la responsabilità, ma penso di pensarla come tutti, in un campionato così scandaloso come quello dell'anno scorso, siamo arrivati per un attimo, con ragionevolezza, non con il cuore o il sentimento, si poteva con una partita in più mettere piede all'ottavo posto, nella parte dei playoff che non contano, però tanto per dirti, ci potevi stare. Io ora onestamente con questa squadra che al di là di tutto, con quelle che saranno poi le sue manchevolezze, che poi piano piano usciranno fuori, andremo a discutere, i suoi pregi che andremo ad apprezzare, però oggettivamente a me appare migliore della quella della scorsa stagione. È vero che ogni campionato non fa testo, però e tanto siamo davanti a Verona, Cremonese e Pisa.
1: Perché allora non abbiamo titolato male, no, noi dalla regia col nostro gruppo di lavoro, la redazione sportiva, quando parliamo di Sampdoria, di cantiere aperto, perché il nostro libro dice: Simone, è un cantiere aperto ancora, si spera in tanti arrivi che possano in qualche modo aiutare quel signore lì, che a me ha colpito molto,
2: il signore lì, scusa, si deve aiutare da solo.
1: Però nel senso che deve
2: veramente tirare fuori qualcosa che possa fare la differenza. Cioè,
1: però Bernardo Morandi, ragazzi,
2: qui si deve sentire più che in altre
4: però non improvvisa. A me questo piace.
2: Una
4: persona che si approccia alla prima panchina da professionista così,
2: qualcosa, perché sennò
1: ha dato un bel messaggio.
4: Ha dato un bellissimo messaggio. Cioè, lui giù con la testa a lavorare, sa perfettamente dove si trova.
2: Perché ti vedo, Rivellini.
4: Questo l'ha capito. No, l'ha capito, onestamente.
3: E meno male che sa dove si trova. Pensa un po' se non sapesse dove si trova.
2: Ma abbiamo avuto camera di competenza ogni tanto volge, perché
4: abbiamo avuto purtroppo degli esempi negli ultimi anni di persone
3: che non sapevano dove si trovavano.
4: Corradi secondo me lo sa, sono d'accordo con Marco, però perché è chiaro che in questo momento se esiste qualcosa che può fare la differenza
2: deve essere
4: dalla panchina, perché la società obiettivamente adesso darà forse ancora qualcosa, però è chiaro che quando hai poco budget il mercato è quello che è, e quindi i giocatori che arrivano sono tutti parametrati. Se avesse il budget di altre società, la Samp,
3: mi permetto di dire una cosa, sconfinando nel vostro campo. Secondo me il valore aggiunto dell'allenatore deve essere quello di dare un'identità a questa squadra, che è costituita da tanti giocatori che vengono anche da campionati stranieri e che quindi si devono calare nella realtà del campionato italiano, nella realtà genovese, e lui ha un compito ben specifico, cioè dare identità al gruppo, creare il gruppo e dare identità, è un ruolo importantissimo.
2: Però, Andrea,
3: qualche volta
2: è grande e competente di calcio, però
1: non esagerare, ti prego,
2: non esagerare,
1: si alza dal tavolo nuovo, hai capito?
2: Per dirla tutta, però ha ragione, perché non a caso lo dicevamo, trovato tra le skill, le competenze del tecnico, anche quello un inglese fluente, che non è da poco, perché qui ti arrivano da quasi tutti i nordici.
3: Ma sono soft skills
2: o hard skills?
3: Hard skill,
2: caro.
3: Capito.
1: No, perché questo, e mi riferisco al

0: Dell'idea. È quello che ha fatto De Rossi nella formazione del Genoa, no? Mi piace moltissimo questo ping pong, perché qui mi piace tanto, tanto, tanto. È quello che ha fatto nel Genoa, no? Ha trovato quell'identità, quella voglia, quella coesione del gruppo, no? Dando motivazioni a tutti.
1: Ma ci sta mettendo di suo.
0: Ecco.
1: Oltre che ci sta mettendo la faccia, sicuramente, ci ha messo la volontà di rimanere e ci ha messo anche l'ottimismo che la società gli mantenga quello che gli avevano promesso di acquisti, di cambio di giocatori. Mi sembra che in questo senso stia una buona conferma, c'è un bel ambiente, i giocatori che trattano vengono volentieri, non è una cosa scontata e non succede sempre. L'allenatore è carismatico, l'allenatore è anche molto amato dalla stampa, un campione del mondo, quando parla viene ascoltato. E questo per il Genoa è una novità, non sempre, non troppo spesso i nostri allenatori sono stati considerati dalla stampa nazionale. È una cosa in più, il che poi non vuol dire che si tramuti in favori, perché l'abbiamo visto nell'ultima partita, tutt'altro che favori, anzi schiaffoni sulla faccia, ma in generale gli spazi che abbiamo sui giornali nazionali, in televisione, sono più alti di un tempo.
0: Speriamo di non
1: questo è merito anche di De Rossi.
2: Basta.
0: Ma non vuoi ballarne, ragazzi.
2: Abbiamo già dato,
0: assolutamente. E Andrea, pensi qualche cambio di formazione?
2: Ma
0: perché
2: io...
0: con la Lazio, perché chiaramente dici c'è un allenatore che è in qualche modo motivato, ha perso la partita, ha detto non ho mai visto nulla così in 40 anni di calcio, qualche cosina dovrà rettificare, dovrà cambiare.
2: Ma guarda, io vedo un cambio davanti, ecco, l'abbiamo già detto, vedo Osmaic al centro dell'attacco. Questo secondo me è un cambio
0: a
2: che ci sarà.
0: A centrocampo qualche cosa oppure?
2: A centrocampo non saprei identificare nello specifico un cambio che possa effettivamente far svoltare in senso migliorativo la situazione, nel senso che a me Amorim è piaciuto molto nella partita contro il Napoli e Frendrup è un inamovibile, francamente. Direi che l'altro punto fermo del centrocampo del Genoa è Baldanzi, che è stato fortemente voluto da Daniele De Rossi ed è rimasto proprio su specifica richiesta di De Rossi, e questi tre giocatori costituiscono allo stato il centrocampo secondo me migliore, con il dubbio, l'incognita legata a So, che è un giocatore di grande qualità e di grande quantità, è un giocatore box to box che potrebbe effettivamente migliorare ulteriormente le condizioni del centrocampo del Genoa. Non so se è effettivamente pronto per scendere in campo dal primo
0: minuto. Sai perché ti sono venuto vicino?
2: Mi sentivo un po' presenza inquietante.
3: Sembrava
2: De Bruyne alle mie spalle.
0: Uno che spinge.
2: Fallo questo, no, arbitro, è fallo.
0: E allora cosa facciamo se c'è fallo?
2: Reclamo.
0: Bravo!
2: Reclamo.
0: Oh.

0: È chiaro che la prima della Samp e quella del Genoa ci intrigano parecchio, no? È normale sia così, certo. No? Allora, guardate, ho fatto un impact e ho detto quello che Simone Galdi ha poi provato in ritiro con la Samp, ha assistito alle conferenze stampa, agli allenamenti, ha vissuto quello che è stato un ritiro. Io personalmente ho un rapporto meraviglioso con l'allenatore della Sampdoria, perché lui è avuto la persona per bene. Però guardate, ho voluto mettere lì perché questa parola qua è importante. Quando uno dice crediamoci, no? Ragazzi, io credo che sia importante, no? Perché ce l'abbiamo con la Juve Stabia, che l'anno scorso è stata una delle rivelazioni, quest'anno non lo so perché ha smantellato tutto, eh.
1: Però la Juve Stabia ha dimostrato comunque, nonostante anche i guai societari, di essere molto, molto coriacea. Rimane sempre lì e l'anno scorso ha meritato anche di fare

0: i playoff, obiettivamente sì, deve crederci naturalmente. Corradi all'inizio di un'avventura del genere non può che crederci ed è giustificato. Bisogna capire però se tutti i giocatori, tutti i tasselli vanno al loro posto, perché è chiaro che se inizi con 3, 4, 5 infortunati e fai fatica a recuperarli, Meyer sappiamo che rientrerà addirittura dopo la pausa per le nazionali. Questo è un brutto colpo perché la catena di sinistra della Samp è forse l'anello debole in questo momento. E allora sì, deve spingere i suoi giocatori, deve crederci lui per primo, consapevole che però non è un lavoro, non è uno sprint, è una maratona.
1: Oh, non è uno sprint, benissimo, è vero, è
2: no,
1: un campionato lunghissimo.
2: assolutamente, no.
1: Spesso si dice, ah, si decide a marzo, no, Marco, si diceva, però se tu cominci bene, se tu
2: Comincia
1: cominci
2: bene,
1: bene,
2: è a
1: sei già a
2: metà
1: metà
2: dell'opera,
1: dell'opera. Dai,
2: non ci sono
1: ragazzi.
2: più le mezze stagioni.
1: Però, ragazzi,
2: No, è l'insalata di plastica, però.
1: dopo tanti
2: No, ma
1: anni
2: è
1: di
2: vero, no,
1: sofferenza, io credo che se tu cominci a crederci è meglio,
2: la partita
1: e non piangerti
2: con la
1: addosso,
2: Jugoslavia
1: soprattutto.
2: nasconde delle insidie, e insidie, indubbiamente. Io oggi pomeriggio guardavo nuovamente gli highlights della partita col Palermo, questi sono mezzi matti. Cioè, nel senso che hanno beccato un gol all'inizio, 4 minuti, tutti lassù. Cioè, nel senso, non, tu vai a Palermo e giochi
1: Beh,
2: tutti,
1: l'ex allenatore del
2: lassù.
1: Potenza che
2: Sì,
1: giocava così, l'anno
2: ma no,
1: scorso giocava
2: tutti
1: così in
2: lassù. E
1: Potenza.
2: poi, voglio dire, insomma, attaccano, e quindi sotto questo aspetto, dal punto di vista, come dire, temperamentale, mi sembra una squadra che
3: Ora,
2: può
3: però,
2: rappresentare.
3: che mi si venga a dire,
1: Sì.
3: che mi si venga a dire che una partita con la Juve Stabia,
2: No,
3: la Juve Stabia, in casa, tra le mura
2: bravo, bravo.
3: amiche, davanti a 20, oltre
2: Ma non
3: 20.000
2: c'entra niente, ma
3: abbonati,
2: no, ma
3: con,
2: non ci casco,
3: secondo me,
2: dai.
3: 25.000 spettatori minimo, rappresenta
2: Ma
3: un'insidia per la
2: forse anche
3: Sampdoria.
2: 30.000, allora se andiamo a
3: No,
2: vedere.
3: dai,
2: Però, no,
3: su.
2: rappresenta un'insidia, insidia banco
3: Un
2: di
3: banco di
2: prova. Un
3: prova,
2: banco di
3: non
2: prova, ma anche
3: di insidia,
2: un
3: un
2: banco di
3: banco di
2: prova
3: prova.
2: insidioso, ti piace?
3: Insidia no,
2: Non vuoi
3: perché
2: vederlo?
3: non ci deve essere
2: Preferiresti
3: insidia,
2: insigne,
3: deve
2: allora.
3: esserci un banco di prova e
2: No.
3: la Sampdoria deve uscire da questo banco di prova svoltata.
2: E ti piacerebbe.
0: Questo è un bell'augurio, insomma, molto sportivo. No, no, lo accogliamo per la sportività.
2: No, lui svoltato lo intendeva in genovese, inversata, nel senso, in altro modo. Cioè, no,
3: Oh,
2: no,
3: una
2: ha
3: volta che dico una
2: ragione,
3: cosa a
2: però.
3: prova Sampdoria, ci
2: No,
3: leggi
2: io ho
3: male.
2: apprezzato prima la tua
1: Tu
2: disamina,
1: sei troppo malizioso. Tu
2: No,
1: sei troppo
2: insomma,
1: malizioso, assolutamente.
2: ma
1: Però, dice
2: comunque,
1: Marco, è
2: però
1: giusto.
2: dall'altra parte qualche rientro è possibile, perché chi ha giocato una frazione importante di gara a
1: Oh.
2: Cesena dovrebbe essere, come dire, abile, no? Abile arruolato, una volta si diceva. Indubbiamente, come diceva correttamente Simone, la catena difensiva, sì, lì veramente sono difficoltà, ma
1: C'è poco,
2: soprattutto,
1: cioè.
2: allora, soprattutto nella parte sinistra, dove Cicconi è chiamato, e qui evidentemente il tecnico ha anche un buon rapporto con il giocatore, perché è chiamato un lavoro improbo, improbo,
1: Esatto.
2: Rivellini,
1: Bravo,
2: improbo.
1: bravo, bravo.
2: E quindi lui si impegna, però lì effettivamente abbiamo visto anche a Cesena ci sono delle problematiche. E poi ci sarà, ma magari se volete ci centriamo, l'utilizzo di Macumbu, che tra l'altro con la sfiga che ci
1: Oh,
2: abbiamo,
1: ferma
2: per uno
1: qui,
2: che si chiama Macumbu,
1: c'entriamo
2: non lo so,
1: dopo
2: magari
1: perché
2: qualche
1: voglio entrare in un
2: spillino.
1: discorso un pochettino più complesso, perché voi andate alla parte del Genoa,
2: Poi non so
1: è
2: se Simone ha
1: chiaro?
2: qualche notizia su Lauritsen, e lì svolterebbe
0: C'è la
2: anche,
0: rifinitura domani e
2: l'attacco,
0: sarà
2: cioè,
0: decisiva.
2: voglio
0: È
2: dire.
0: difficile però
2: Insomma,
0: recuperarlo,
2: dai, insomma.
0: perché soffriva molto la scorsa settimana, e quindi rischiarlo in un momento del genere, quando chiaramente non hai
2: No,
0: l'urgenza
2: ci
0: di rimetterlo in
2: mancherebbe.
0: campo per sabato, sarebbe fondamentale
2: No, se
0: avercelo.
2: gioca
0: No,
2: tutt'ino
1: lui
2: dobbiamo
1: vuol dire, in
2: Se
1: questa
2: gioca
1: partita
2: tutt'ino dobbiamo
1: insidiosa, però alla
2: ricordarci.
1: portata della Samp, possiamo rischiare l'Auce? Tu mi dici no,
0: Io non lo farei.
1: ecco,
0: Se il giocatore ha
2: no,
0: ancora
2: no.
0: dolore, mi
2: Però se
0: sembra
2: gioca tutt'ino dobbiamo
0: controproducente.
2: ricordarci che c'è tutt'ino in
0: È
2: campo
0: quello.
2: e non far partire
1: Vabbè,
2: dei siluri. Dei siluri, Rivellini, dei
3: Tutino,
2: siluri.
3: lo siete andati a prendere al Colombo, cioè
2: Io
3: eravate.
2: Tutt'ino mi ricordo un grandissimo giocatore della
3: Infatti,
2: Sampdoria, Paolo
1: Paolo
2: Tutt'ino.
1: Tutt'ino, sì,
2: Quindi insomma, era dei
1: bravissimo,
2: nostri tempi.
1: certo. Invece vorrei parlare adesso del Genoa, perché sai, c'è una partita all'Olimpico, c'è
3: Importantissima.
1: DDR contro Ringhio, compagni di nazionale, si conoscono, si stimano, però questa è una partita importantissima per tutte e due. Il risultato del Genoa, che non è stato quello certamente voluto e cercato, il risultato della Lazio, che all'esordio stacco di fischi e poi improvvisamente vince
4: Sai,
1: Bologna.
4: io ho l'impressione che la Lazio abbia trovato, come dire, un jolly nella sua vittoria in trasferta, ma mi fa anche piacere, così sono meno assatanati.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: dobbiamo approfittare comunque del clima di ostilità verso la società che è nel cuore e anche nei numeri dei tifosi della Lazio. Dobbiamo andare a giocarci la partita apertamente, con la voglia di provare a vincerla. Poi che ci si riesca, non è un altro discorso, però quell'ora che abbiamo fatto, quella mezz'ora che abbiamo fatto, il primo tempo che abbiamo fatto a Marassi, penso che ci possa portare a credere di poterlo replicare. Io metterei in campo, onestamente, al posto di Amorim, metterei lo svizzero So. Mi ha un po' dato una stilettata nel cuore quando ha mancato il gol sul contropiede meraviglioso fatto da Messias, però un uomo carismatico, un uomo con un'esperienza internazionale importante.
1: Concreto, si può dire?
0: Assolutamente sì, e mi piacerebbe vederlo in campo subito. Naturalmente sei in forma, quello che si diceva anche per altri giocatori, sei in forma, lui è tornato dai mondiali, può essere che debba entrare in forma, però ha una tecnica notevole e secondo me in una partita aperta nel senso che la Lazio è in crisi, il Genoa è assatanato, il Genoa è partito bene, secondo me in questa partita è fattibile poter giocare la vittoria.
1: Voglio fare una domanda secca a Rivelini: pagherebbe Daniele De Rossi per vincere questo derby molto particolare? Secca.
2: Pagherebbe di tasca propria, tirerebbe fuori il portafoglio e metterebbe la banconota.
3: Sì, certamente. Ma non l'hai tirato fuori,
2: certamente.
3: Ma lui, non ce l'ho.
2: Faccio finta. Un po' di scena. Okay. Voglio dire, pagherebbe per tanti motivi. Un po' per il suo trascorso, chiaramente.
4: Normale, che
2: lo porta a vivere questa partita in maniera differente rispetto alle altre. Chiaramente, un po' perché è ancora al dente avvelenato dall'ingiustizia subita, dal torto subito nella partita contro il Napoli, un po' perché vuole fare vedere a tutto il mondo e in primis a Genova di che pasta è fatta la sua squadra e quali sono le sue capacità. Quindi secondo me pagherebbe, ma voglio dire, è nelle corde del Genoa fare una grande prestazione. Roma, sponda Lazio, è un campo dove non c'è quella tradizione negativa che invece abbiamo quando andiamo all'Olimpico e affrontiamo la Roma. Quindi ci sono le condizioni anche cabalistiche e statistiche per fare un risultato.
1: E forse non
2: importante.
1: Aveva anche quell'emozione che ha tradito nella precedente volta andando all'Olimpico.
0: Io credo che c'è anche una motivazione ulteriore.
2: Dice.
0: La dico perché ne sono convinto. E cioè la voglia.
1: Dicecela, è bellissimo. Dicecela. Da vocabolario.
2: Dicecela.
0: Nel senso che l'idea di non rischiare di iniziare un campionato come gli ultimi, cioè, allora bisogna cominciare a mettere anche fieno in fascino. Fieno in fascino vuol dire già dalla partita con la Lazio, che è difficile ma non impossibile, provare a portare dei punti, proprio per evitare di, virgolette aperte, far la fine del sorcio, giusto per citare una frase del nostro allenatore quando diceva: voglio fare una partenza diversa e non trovarmi a novembre.
2: Anche perché la prossima, quella dopo, giochiamo sì in casa.
1: Il calendario ormai lo conosciamo
2: tutti,
1: mia, ragazzi,
2: giochiamo
1: leggero,
2: contro il Como delle meraviglie.
1: Contro il Como dei soldoni.
0: Per cui questa è un'ulteriore motivazione concreta, valida, reale, comprensibile di giocarcela e di giocarcela non per far bella figura ma per fare punti.
2: Ma sai cosa mi piace a me del fatto che giochiamo domenica sera? Giochiamo una partita con i riflettori di tutta Italia che ci guardano. Secondo me anche l'arbitro starà più attento perché
1: lo speriamo sempre, cioè.
2: Perché le polemiche che ci sono state asprissime e secondo me questo aiuta a mettere maggiore attenzione, non dico a favorire ma a mettere maggiore attenzione,
1: no.
2: Soprattutto perché giochiamo in un campo che storicamente se c'è da dare un aiuto alla squadra di casa.
1: Ecco.
2: Però con i precedenti forse si mettono un attimo una mano sulla coscienza. Detto questo, mi piace molto l'idea di poter schierare Østigard, perché si diceva cambi di formazione, in questo caso non ci sarà il cambio di formazione perché Østigard, che era uscito anzitempo lamentando un problema forse di affaticamento, l'ho visto ancora oggi

0: picchiarsi e lottare in allenamento, quindi aver recuperato.
1: La domanda
0: pienamente
1: che stanno mandando adesso i telespettatori: ma quando lavora Rivelini?
0: Io mi tripartisco. Un po' faccio l'avvocato, un po' vengo qua a Primo Canale e un po' vado a vedere il Gema.
2: E ogni tanto nuota anche.
3: Quindi dai, quanti lavori?
2: E quando non fai il reel, lui è contento perché giocando di sera, poi il tuo reel, che ormai insomma, voglio dire, stanno quei reel che stanno davvero sfondando, gli devo fare i miei complimenti, però in notturna sicuramente.
3: Rende di più, chissà dove lo farà, magari sotto la fontana.
0: Sì. Esatto. Adesso non spoileriamo.
2: Si tripartisce.
3: Ma a me interessava proprio questa situazione qua, questo cambio di formazione, questa, questi sono i ragazzi, era stata una roba nazionale.
2: Fatevi vedere.
3: Una roba nazionale, cioè sì. Una cosa eccezionale, fatta bene, perché Primo Canale fa bene anche i social, non fa bene solo la televisione, ma fa bene anche i social, perché ha un gruppo di ragazze e di ragazze veramente brave. Quindi noi siamo assolutamente felici. Non ci piace lodarci, ma questo qua è un,
2: no, questo
3: è un numero, devo dire, numero nazionale.
2: Assunto veramente una valenza nazionale.
3: Assolutamente sì. Ritorniamo un pochettino più seri, dopo che Romellini ha lavorato tanto anche oggi. Allora, lo faccio lavorare ancora di più e cosa gli faccio lanciare?
0: La reclame, signori.

0: Io so di far felice sia Marco Benvenuto, sì, che Giorgio Guarello, perché c'è un dato che nessuno ci può togliere, ragazzi, assolutamente no. Vi faccio vedere a cosa ci stiamo riferendo, perché ne parlavamo prima, ma questa città è meravigliosa. Oltre 20.392 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento in casa Sampdoria. E mi fate vedere anche quello che è successo col Genoa, nonostante i tagli per la ristrutturazione dell'impianto del Ferraris che avverrà l'anno successivo, quindi 26.271. Sono numeri altro che da Serie A, ragazzi.
1: Ma del resto, oltre agli abbonamenti, cioè il numero delle presenze, praticamente il Genoa fa il tutto esaurito tutte le partite. E questo degli abbonamenti, il numero è contratto un poco rispetto all'anno scorso per una scelta di poter avere più biglietti da vendersi e in prospettiva dei lavori che si svolgeranno. Quindi è un dato portato a compimento scientificamente, con volontà e con la missione di avere poi meno problemi, oltre al fatto di permettere una rotazione maggiore,
0: esatto,
1: di persone allo stadio, che non fossero solamente quelli e quelli soltanto. Quindi anche gli incentivi dati per la presenza sono interessanti,
0: assolutamente.
1: Per cui poi, allora, poi che io da tifoso vorrei avere solo tifosi rossoblù e non vedere nessun tifoso avversario mai per nessun motivo nel mio stadio, è certo. Meno che mai quelli che fanno anche gli arroganti nel nostro campo, nel nostro stadio, quando giocano da noi. Tuttavia, dal punto di vista societario, ha un perché, ha una valenza economica significativa questa scelta.
0: Assolutamente. Sì,
2: se posso usare un attributo a me caro, i risultati di entrambe le squadre sono sontuosi, perché dimostrano che il livello di attaccamento, di intrinseca vicinanza nelle singole famiglie genovesi abbiamo rispetto alle squadre del cuore. Cioè, voglio dire, se tu hai una città di 600.000 abitanti, un po' meno di 600.000 abitanti, 560 è largo circa, con 46.000-47.000 abbonati, vuol dire che quasi il 10%, un po' meno del 10% della popolazione ha un abbonamento in tasca.

0: vasca di una squadra di calcio genovese. Questo la dice lunga del fatto che a Genova si parla e si mangia di pallone, calcio e pallone, pallone,
1: sai,
0: calcio
1: e
0: pallone. E fugassa.
1: E fugassa, è quella che ci vuole sempre. No, sai qual è un dato importante che ha sempre caratterizzato, ma veramente nei decenni, la storia di Genoa e Sampdoria per quanto riguarda le presenze allo stadio? La presenza femminile. Io non so, adesso sono un po' di anni che non pratico più stadi in esterno, mi ricordo in quasi 25-30 anni di trasferte arrivavi in certi stadi che erano assolutamente maschilisti, cioè in alcune veramente città dove tu non vedevi nemmeno
2: e tanti
1: donna.
2: Giovani
1: sia per quanto riguarda Genoa sia per quanto riguarda Sampdoria, da sempre una caratteristica delle tifoserie è quella di essere, io non voglio usare questi termini, però insomma, tanto per farci capire, in rosa, ecco. Quindi insomma, anche questo è una componente importante che ci caratterizza.
3: Io azzardo un paragone, secondo me, anche per i tanti legami che ci sono tra Genova e l'Argentina, non a caso la maglia del Genoa ispirata al Boca, eccetera. Siamo la città più argentina d'Italia e in questo senso le due tifoserie sono la Incia, sono il dodicesimo veramente, perché c'è questo radicamento profondo, lo diceva Andrea prima, è incredibile pensare che veramente sulla popolazione residente la percentuale sia così alta, da nessun'altra parte può succedere. E questo dimostra anche che è un sentimento vero, perché se stessimo soltanto ai risultati delle due squadre negli ultimi decenni,
1: sì, certo, poi no, parlo per la nostra parte, no, e devo dire che c'è veramente, come dire, veramente tanta attaccamento, perché con i nostri risultati degli ultimi anni
3: non siamo neanche società che dici vabbè ogni anno ti giochi una posizione in Europa,
1: nessuna delle due, per ora significa veramente il mestiere del mestiere, la passione del tifoso
0: è stata messa a dura prova.
1: Ma questo lo dico io, non devi dirlo.
0: No, ti volevo dare questo suggerimento. È una bella locuzione essere messi a dura prova. Voglio dire.
2: Ma no, sai perché siamo molto felici?
1: Io
2: di questo.
1: Utilizzo le allocuzioni.
2: Allocuzioni sue. Sai perché siamo molto felici? Non c'è il minimo dubbio della risposta dei tifosi genuani. No? Io non credo che Giorgio avesse qualche dubbio. Anzi, forse ci vorrebbe uno stadio più grande, probabilmente.
4: Ci si abbona a prescindere. Dalla campagna acquisti, a prescindere dal risultato dell'anno prima, ci si abbona per la fedeltà alla maglia e per avere il proprio posto.
2: Poi quando uno va via non si vuole più
4: quello che voglio dire è anche l'abbonamento ti dà il senso dell'enclave delle persone intorno, gli amici o quelli che sono, sei nel tuo posto, eccetera. Secondo me l'abbonamento ti dà anche la tranquillità di esserci, mentre la variabile biglietto, sì, magari trovi il posto, ma lo trovi là piuttosto che là e non
2: invece
4: tuo...
2: sto lì,
1: siamo a Genova, come piace sta qui, costa meno il biglietto della partita.
4: Non credo che sia
0: un dato
2: impressionante, secondo me.
1: Ha detto una cosa bellissima Giorgio, io insomma sono stato per tanti anni in tribuna stampa, quindi ovviamente come ben si sa non c'era bisogno di biglietto, però prima ho fatto anche il tifoso, il fatto di ritrovarsi gradinata, tribuna, distinti con sempre quelli della domenica, che poi magari non ti vedevi durante la settimana,
2: è un appuntamento fisso,
1: eri al ventesimo gradino. E c'era quelli del ventesimo gradino che magari poi parlavano anche di altre cose.
4: Cito il caso mio, vado alla partita con gli amici con cui andavo quando ero studente, gradinata, poi andavamo nella curvetta, poi siamo andati distinti.
1: La famosa
2: curvetta
4: che era l'angolo esterno per i giovani dei distinti, oggi distinti.
2: Quello che si pagava meno, quello che si pagava meno.
1: La curvetta che ti permetteva di avere una fruizione della partita al coperto e quasi da semi distinti.
4: Mi ricordo la giostra di Testoni che me la sono vista proprio lì sotto, proprio lì. Comunque, quello che voglio dire, nel mio caso andiamo, ognuno di noi ha una vita diversa, alcuni vivono fuori Genova, ma l'abbonamento lo si fa tutti vicini. Poi la presenza è un'altra cosa, perché tanto per lavoro, per ragioni di famiglia, per ragioni di salute possono non esserci, ma il senso dell'amicizia, dell'enclave, del gruppo fa parte della storia di te tifoso, di te amante del Genoa, ma anche del contesto della partita, perché la partita per chi la vive da tifoso vero non è solo la partita, è il prima, vedersi prima, mangiare qualcosa, e il dopo partita.

0: commenti. È tutto l'insieme, non è solo l'evento sportivo in quanto partita di calcio.
1: Mi fate vedere di nuovo il dato della Sampdoria, perché voglio andare da Simone, perché si era ipotizzato, ventilato, non ci abboniamo più.
2: No, questo secondo me è stata una buttata momento che è stata lanciata poi da
1: contestazione
2: qualcuno.
1: Contestazione da un conto.
2: Quella rimane,
1: quello
2: ma,
1: rimane e ci sarà sempre.
2: Ma è qui... difficile da sanare in questo momento, ci vuole qualcosa veramente di grosso.
1: Sì.
2: E non diciamo cosa, ma è chiaro che la tifoseria organizzata, la Sud, tutti i gruppi hanno nei confronti della società attuale una presa di posizione netta, ma lasciare la squadra in balia degli eventi, questo non credo l'avrebbero fatto mai, sinceramente.
1: Io non credo mai, assolutamente.
2: E poi, se vogliamo essere cinici, guardiamo proprio alla Lazio, quello che ha fatto la tifoseria laziale nei confronti di Lotito. Non è che Lotito se n'è andato, ha detto: va bene, non vengono più allo stadio, me ne vado. Anzi, è ancora lì e sappiamo, ci sono polemiche che montano praticamente ogni giorno a Roma su questo. Non è la strada, lasciare le proprie squadre al loro destino, secondo me non è la strada per aiutarle.
1: Ma credo che qua non succederà mai, no? Io ho visto già tanti esempi, ci sono state tante retrocessioni e il popolo rosso-blu cerchiato ha sempre in qualche modo risposto alla grande.
0: Assolutamente.
1: Quindi qui non c'è questo dubbio qua.
0: Indipendentemente dalla categoria in cui si giocava.
1: No, no, assolutamente, si vedevano le trasferte.
3: Anche se adesso noi giochiamo in Serie A. Vorrei ricordarlo a tutti. Perché manteniamo alto il vessillo della regione, della regione in Serie A. Manteniamo alto il nome di Genova e della Liguria in Serie A. Che è una cosa importante.
2: Lavoro che la Sampdoria ha fatto egregiamente per tanti anni.
4: L'onore di Genova in Serie B.
1: Lui chiosa ogni volta.
4: No, ma io volevo.
1: Sei un chiosatore.
4: Volevo sottolinearlo.
1: No, sei un chiosatore.
4: Volevo rimarcarlo.
1: Sì.
4: Volevo metterci un puntino esclamativo. Sì. Siamo in Serie A.
1: Sì. Cosa devo fare per togliere la parola? No, mandare la pubblicità?
4: La mandiamo,
1: sì.
3: Reclam.
1: Sì.

0: Allora, voglio leggervi qualche messaggio, perché fino adesso non l'abbiamo fatto, allora comincio dal Genoa. Mi dice Alessandro, un inizio di campionato assolutamente difficile, chissà chi ha fatto questo sorteggio. E poi ci sono gli arbitri. Ragazzi, non vorrei parlarne di questa cosa, abbiamo parlato tantissimo, assolutamente tanto. Invece mi dice Marco, speriamo che gli acquisti che stanno fatto, e soprattutto Cancellieri, sia la punta che serva a questa squadra, quella che svaria, la dice lui.
1: Sì, allora intanto diamo una notizia che secondo me farà piacere a tutti i nostri telespettatori, che è Traoré che è rientrato in gruppo. Questa è una cosa importante, perché stava rincorrendo la possibilità di allenarsi insieme ai suoi compagni, per tutto la preparazione a Moena, e fare sempre lavori differenziati. Ecco, oggi ha fatto il primo allenamento insieme alla squadra, questo è un'ottima notizia. Poi, se verrà confermato Cancellieri sarà un esterno d'attacco, un quinto di centrocampo, e certamente darà il suo contributo in termini di qualità, e ce lo ricordiamo tutti, fare un bellissimo gol, ahimè purtroppo, al Genoa l'anno scorso, esatto, a settembre, esatto. Nella partita.
0: Sì, della, sì. Bravo. Allora adesso vado alla parte blucerchiata, perché c'è Paolo che dice acquisti molto meglio dell'anno scorso.
2: Ci voleva.
0: Anche come
2: ci voleva poco.
0: Loro sottolineano. Però servono altri due giocatori. Serve un centrocampista, un esterno e probabilmente anche un altro attaccante.
3: Un altro centrocampista.
2: No, centrocampo mi sembra che la linea ormai sia completa.
0: Ormai mi sembra completa.
3: Attaccante. Poi veramente un vantaggio diventa un problema. Cioè,
2: esatto, no, infatti. No. E poi l'esterno Mancino. Che in questo
0: pensate, momento. Invece Enzo mi dice subito. Ma a centrocampo, quando ci sarà il centrocampo titolare, chi starà fuori? Puntini, puntini. Esposito?
2: No, io non credo.
0: Non lo so.
2: Non credo.
0: Vi leggo quello che
2: punta, a meno che non succeda qualcosa.

0: le ultime ore di mercato, sappiamo che c'è stata anche qualche voce che lo dava in uscita, però secondo me il centrocampo potrebbe essere Abilgaard e Makumbu ai lati di
1: No, se
0: Salvatore
1: la gente, se
0: Esposito.
1: la
0: Ed
1: gente pensa.
0: Henderson e Conti, che ne facciamo, ragazzi?
1: Conti tanto deve recuperare,
0: Esatto,
1: quindi.
0: Conti lo aspettiamo
1: Perfetto,
0: volentieri.
1: Henderson in questo momento
0: El
1: discutere.
0: belga, El belga, che
1: no,
0: ne
1: allora.
0: facciamo?
1: Una cosa però dobbiamo avere ben chiara, io penso, questo lo dobbiamo dire ai tifosi, se pensano che il nuovo acquisto, che io chiamo Macumbu perché mi piace anche un po', è un vaticinio contro la sfiga, sia, come dire, un sostituto o di Esposito, assolutamente no. Tanto è un giocatore, io sono andato a vedere un po' i dati, è un giocatore che non, nella sua caratteristica non c'è mai quella della verticalizzazione, ma è quella di andare sulle traiettorie, rubare palloni, fare il passaggio in laterale, scaricarlo. Questo lo fa molto bene perché ha una forza fisica e un piede importante, ma non è sicuramente il giocatore che poi innesca le punte. Quindi questo, attenzione, che nessuno pensi che possa prendere il posto di Esposito nelle funzioni. Giocare a latere di Esposito sicuramente, ma non lo può
0: Cioè,
1: sostituire.
0: Esposito è un regista.
1: Esposito
0: È un
1: deve...
0: regista. Diciamo le
1: No,
0: parole come stanno.
1: no, allora se mi vuoi
0: No, no,
1: provocare, penso
0: no.
1: già dove vuoi arrivare,
0: Non
1: perché
0: lo
1: ogni
0: è.
1: volta che tu apri bocca... Allora, Esposito deve dimostrare di essere il possibile regista della Sampdoria. Io ho anche qualche dubbio che questo sia il suo ruolo e non lo vedo sicuramente come un Volpi, ma lo vedo, tanto per chiarirci con gli amici che ci seguono a casa sampdoriani, quasi più come un Palombo del tempo. Però che comunque possa avere delle giocate in verticale, sono nelle sue capacità. Sicuramente non può
0: Deve
1: essere
0: accelerare un po',
1: sostituito.
0: eh? Deve accelerare un po' le
1: Allora,
0: sue giocate.
1: Lombardo, e la chiudo lì, Lombardo aveva detto una cosa molto interessante su Esposito, e poi gli aveva preferito Ricci, che Esposito è, ma qui non è un'offesa, è lento di pensiero. E c'era stato fatto proprio un paragone con un grande giocatore che voi avete avuto, che era Thiago Motta, che dava l'idea che caracolasse sul
0: Sì, è certo,
1: caracolasse, ti
0: sì.
1: piace? Caracolasse
0: Bellissimo,
1: sul campo,
0: bellissimo.
1: e invece poi era sveltissimo di pensiero. Ecco,
0: Che
1: il
0: chicco.
1: giocatore deve essere svelto di
0: Oh, guarda
1: pensiero.
0: chi ci ha raggiunto!
1: Oh,
0: Va, Marco Bianchi,
1: eccolo.
0: eccolo qua! Smaltito
1: Buonasera.
0: la decisione, la
1: Buonasera a tutti.
0: delusione, Marco. Hai smaltito quella delusione di domenica scorsa, quella di Bolzano. Cosa c'è in previsione di questa seconda giornata di campionato, dopo questa beffa?
2: La lezione quando c'è una sconfitta, soprattutto maturata nei modi e nei termini di quella di sabato scorso, di venerdì scorso, è inevitabile che ci sia, perché altrimenti sarebbe un dramma ancora di più se non si imparasse nulla da quel tipo di sconfitta. Però, come detto, ormai serve a poco andare a rimuginarci, anche perché
0: Bravo.
2: purtroppo sono arrivate altre notizie brutte per quello che riguarda l'infermeria, perché l'infortunio di Mezzoni è un pochino più grave di quello che si pensava. E quindi probabilmente anche lui per un mesetto sarà out per la fascia destra. La notizia buona ovviamente è quella che Luca Vignali è arrivato lunedì a Chiavari, si è già messo a disposizione del tecnico fin dai primi allenamenti della settimana, e quindi domani, o meglio sabato, perdono, potrebbe essere abile e arruolato. Quindi questo è quello che va a coprire quel buco doppio lasciato dall'infortunio gravissimo di Bariti, che come sappiamo ne avrà fino almeno a marzo, che va
0: Eh sì,
2: bene, e
0: poveretto,
2: quello
0: sì.
2: appunto di Mezzoni, che quantomeno per un mesetto non vedremo più in campo per questa stagione, perché è una lesione di primo grado e comunque va, diciamo, curata con attenzione, perché poi
0: Marco,
2: sappiamo
0: cosa si
2: come...
0: aspetta il mister che appella da questa seconda giornata di campionato? Hai trovato qualche cosa che è andato bene, qualche cosa che non è andato bene col Südtirol, ma cosa si aspetta da questa seconda giornata?
2: Ma guarda, io credo che si aspetti soprattutto di vedere nuovamente l'Entella dello scorso anno, che era capace di non sbagliare mai due partite di fila, e non a caso quando c'è stata l'alternanza appunto di partite sul nostro terreno in trasferta, sul nostro terreno abbiamo fatto l'83% dei punti conquistati nella scorsa stagione, e pertanto io credo che lui ambisca ad avere una squadra che reagisce così come ha fatto tutte le partite casalinghe lo scorso anno, anche quando ne veniva da sconfitte brutte, ma non brutte nel risultato e nella prestazione, quanto appunto in quello che è stato l'andamento della partita, perché perdere in superiorità numerica ovviamente fa molto male, questo l'abbiamo visto.

0: La Sampdoria stessa abbiamo visto col Cesena ha ribaltato completamente la partita dopo la superiorità numerica fino a trovare poi il gol che gli ha permesso quantomeno di pareggiare.
1: Cioè, Cesena ce l'avete voi domenica, sabato anzi, eh.
0: Sullo 0-0, anche per quelli che sono stati i cambi, no, dei due allenatori, negli ultimi minuti erano stati cambi conservativi, non cambi che ambissero a qualcosa di diverso. Poi
1: Cesena è lì, ragazzi. Domenica ha fatto vedere di essere una buona squadra, con qualche interpretazione un po' così, molto, molto, come possiamo definirla, Simone?
2: Sì, diciamo che è una squadra che chiaramente
1: Non ha.
2: la Serie B con
1: Ecco.
2: quel tipo, no, di caratteristiche per fare tanti punti in casa, secondo me non è trascendentale. Poi bisognerà vedere ovviamente come scende in campo a Chiavari, però
1: Certo.
2: in questo momento non mi sembra una corazzata il Cesena, ecco.
1: Dalla tua faccia ti vedo molto, molto arrabbiato. Mi sembri molto cupo,
3: Ma
1: Marco.
3: soprattutto è lo sfondo
1: Ecco,
3: che mi intriga, perché
1: è cupo, ti vedo
3: ma
1: cupo.
3: sei un
1: Di solito
3: pub,
1: sei sempre sorridente.
3: ma sei un pub, cerchi di dimenticare la sconfitta con un paio di
0: Sto
3: birre.
0: capendo bene ogni sillaba. E dicevo, il Modena è sicuramente una buona squadra, una discreta squadra, che è vero, ha cambiato
1: Cesena,
0: molto
1: guarda
0: la
1: che.
0: partita.
1: No, te l'ho detto, Cesena, non Modena. Cesena.
0: Pardon, scusa, Cesena, scusa.
3: Mi hanno mandato in
0: Scusa.
3: confusione, già lì al pub.
0: L'abbiamo vista appunto contro la Sampdoria, una squadra che davanti a questo centravanti, che ovviamente
1: Eh sì.
0: rimarrà, ora poi c'è stata un po' di polemica tutta la settimana, però voglio dire, è una squadra che comunque ha alcuni automatismi abbastanza collaudati. Poi è chiaro che quando si chiama allenatore cambia un po' tutto il modo di vedere, oltretutto un allenatore molto, molto, diciamo così, nuovo per il campionato italiano, un allenatore che si è affacciato forse alla sua prima, diciamo così, esperienza importante e che quindi dovrà misurarsi soprattutto in un campionato molto, ma molto difficile, perché quest'anno la Serie B, a mio avviso, sarà veramente un
1: Allora,
0: luogo comune,
1: diciamo
0: si
1: che
0: dice spesso, ma
1: Alessandro
0: io credo quest'anno
1: Diamanti
0: sia
1: è un
0: ancora difficile.
1: istrione, invece Chiappella è molto più contenuto, possiamo dire così, analizzando questa partita?
0: Beh, insomma, diciamo che l'esperienza l'anno scorso è stata molto utile, lo afferma e lo ammette lui stesso, perché ovviamente arrivando da una Serie C, oltretutto con pochi anni anche di Serie C alle spalle, è cambiato completamente. Però abbiamo riconosciuto tutti i suoi grandi meriti nella gestione della squadra, nella gestione soprattutto dei momenti difficili assieme al suo gruppo, assieme ai suoi giocatori, e come ti dicevo prima, io credo che questo rimanga uno dei valori aggiunti che questa squadra deve mantenere, perché l'abbiamo detto più volte, la coesione dell'ambiente e del gruppo squadra l'anno scorso ha fatto sicuramente i punti decisivi per la salvezza.
1: Assolutamente sì, credo proprio sì, la salvezza passa proprio da San Nazari, eh? Passa di lì ragazzi quest'anno, eh? Non c'è niente da
0: Anche l'anno
1: fare,
0: scorso.
1: eh? Lo sanno benissimo, eh? Lo sanno benissimo
0: Anche
1: tutto
0: l'anno scorso è
1: l'ambiente.
0: passata di lì, lo sappiamo, però bisognerebbe cercare appunto la famosa asticella da alzare, e credo che sia proprio in quest'ottica, no? Cioè di vedere anche fuori casa, di offrire prestazioni e comunque diciamo all'altezza di quello che è il valore della squadra, il valore della rosa, che comunque la rosa a mio avviso è stata migliorata nettamente. Anche l'arrivo ultimo di Felipe, che
1: Sì,
0: per adesso ha giocato
1: bravo.
0: molto poco, però per poco che si è visto, è un giocatore di grande qualità tecnica, un giocatore che sono convinto potrà venire bene all'Entella. Poi è ovvio, purtroppo la stagione non è iniziata bene, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni. Abbiamo già detto di Squizzato, che in pratica è stato fermo quasi tutto il ritiro, riprendendosi soltanto nell'ultimo
1: Certo.
0: periodo, e sappiamo quanto sia importante un po' il regista della squadra. Abbiamo detto anche di quello che è stato appunto queste due disgrazie di Baricchi, soprattutto di Mezzoni. L'altra nota positiva della settimana di Graziano è indubbiamente la firma fino al 2030 di Stefano Di Mario, che
1: Eh
0: era
1: sì,
0: un ragazzo che
1: l'oggetto
0: è
1: del
0: stato
1: desiderio
0: cercato
1: di
0: da
1: tante
0: diverse società,
1: persone,
0: che evidentemente
1: assolutamente sì.
0: banco quello che l'Entella si aspettava, tant'è vero che l'Entella ha preferito blindarlo fino al 2030 e mantenere appunto le sue prestazioni a Chiavari.
1: Marco, noi ci sentiamo domenica sera, eh? Spero di vederti col
0: Volentieri, sarò
1: sorriso.
0: presente.
1: Guarda, mi sposto, fammi un bel sorriso perché ti ho sempre visto bello sorridente. Adesso mi sembri un
0: Ah, ecco,
1: po'.
0: a tutto
1: Finalmente.
3: schermo. In diretta dal pub.
1: In diretta dal
3: Con questi legni
0: A tutto
3: dietro.
0: schermo.
3: Serve, la birra serve.
1: Ciao Marco, grazie del
0: Un saluto a
1: collegamento. Ci
0: tutti,
1: sentiamo
0: ciao
1: domenica. Noi ci fermiamo un
0: ciao. Ciao.
1: attimo.

0: voi lo sapete che io non vi trascuro assolutamente, perché mi interessano tanto i vostri messaggi da casa, perché noi vogliamo interagire con voi. Allora Mirko per il Genoa mi dice: non posso dire niente quest'anno alla società, perché ha speso e tanto. L'anno scorso era stata ampiamente criticata, vero Giorgio e Andrea? Sì, adesso mister e calciatori devono correre, e mi fa il segno della corsa, certo. Dai, come si chiamano
1: camminare.
2: Lui ha fotografato quello che è il sentimento dell'ambiente. L'ambiente quest'anno è un ambiente più tranquillo, soddisfatto, almeno oggi, ma mi sembra che non ci siano prospettive di fine calciomercato nefaste, diciamo così. Dal punto di vista della spesa, interessante no, nel senso che a me il fatto di se spendo o non spendo interessa poco, mi interessa invece se i giocatori che arrivano sono quelli funzionali alla squadra. E effettivamente in alcune campagne acquisti degli anni passati o mancava il terzino sinistro o c'erano tre calciatori dello stesso ruolo. Quest'anno mi sembra che sia stata allestita una squadra con cambi all'altezza, funzionali al gioco e alle richieste dell'allenatore. Il fatto stesso che l'allenatore è motivato e l'ha messo in campo, mi sembra che il sentiment di tranquillità, di soddisfazione che si respira sia motivato.
0: Bellissima questa di Luciano, ragazzi, perché vado dalla parte sandoriana. Non succede! Ma se succede,
1: stai fermo,
0: e poi,
1: non ti muovere.
0: E poi c'è scritto: ciao avvocato.
1: Quindi è caldo. Simpatico,
0: ma certo, è questo che ci serve, insomma, voglio
1: è
0: dire.
1: Questo che ci piace.
0: Assolutamente sì, insomma,
1: mi dice
0: Angelo: speriamo che non sia la solita storia degli ultimi 4 anni. Sono veramente stufo. E tanti punti esclamativi.
3: Ma è quello il problema, perché purtroppo l'abbiamo visto in altre situazioni. C'era una Samp che partiva con delle speranze, delle ambizioni, e poi il gruppo che si sfalda, perché purtroppo per varie ragioni societarie, la cappa che si era creata dopo la retrocessione, quello che volete, però non hanno funzionato tante cose. Adesso però scuse non ce ne sono più.
0: Esatto.
3: Voglio dire, basta scuse.
0: Un po' di pessimismo, ragazzi, per i genuani, vi piace un po' di pessimismo per i genuani,
1: Pessimismo e rassegnazione.
0: La Maico mi schifo.
1: È caduto anche l'ultimo alibi in società, certo. Indipendentemente da tutto. Adesso c'è chi, tra virgolette, nel bene o nel male rispondo, non c'è più questa diarchia. Ti piace questa? Questa diarchia all'interno.
0: Fatti mandare questo. No, perché non so cosa significa. Quindi fatti mandare questo.
4: Pendo dalle tue labbra.
1: Io che sono. Si chiamano dei corridori. Quindi è caduto anche questo. E a questo punto il re è nudo.
4: Bellissima questa citazione. Trasuda cultura.
0: Trasuda cultura e anche tanto pessimismo. Mi scrive: alto che campionato ambizioso. Ule tanto se salvemo.
4: Caro Michael.
0: In genovese.
4: Ma perché questo atteggiamento disfattista?
0: Lo so.
4: Negativo, pessimista, cosa?
0: Che ti posso dire?
4: Alla Schopenhauer, Marco.
0: Schopenhauer.
4: Come si chiama? Basta. Cerchiamo invece di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un allenatore che ha fatto delle richieste. Al direttore sportivo, che è Diego Lopez, che sta facendo
0: la società
4: molto
0: che ha
4: bene.
0: Speso, no?
4: La società con Dan Shuku e con Andres Blasquez, che è stata recettiva. Hanno fatto delle operazioni in uscita, delle operazioni in entrata.
0: Ma che vuoi?
4: E che vogliamo di più?
0: Noi vogliamo, sai chi? Alle mie spalle chi vogliamo? Luca Vaccaro.
4: E allora?
0: Perché non c'è mai più?
4: Ci mancava Luca.
0: Spettinato.
5: Merda, ragazzi, che studio, ma complimenti, tutto rinnovato, che bello. Lancio solo una petizione, bellissimo.
1: No, ma fai un po' vedere lo sfondo, perché prima che era dal palco.
0: Cioè, era molto bello quando non c'eri tu, ora sei arrivato tu. No,

0: Bellissimo,
1: no, da.
2: Col ciuffo un po' così, no? Insomma,
3: che pedito? Scooter, dovete perdonarmi, ma qua si vola avanti e indietro, ero in scooter e questo è il risultato.
1: Ma che petizione vuoi lanciare che non abbiamo capito?
3: Eh no, di invitare solo gente con i capelli in trasmissione,
0: ecco. I riferimenti alle ali non
3: le
0: sono graditi.
3: Grande Luca. Le ali non il portiere, perché anche lui è del vostro team, però lui lo accogliamo volentieri.
2: È scatenatissimo.
1: Scusa,
2: stasera,
1: ma come mai hai tolto lo stemma dello Spezia?
3: No, adesso ritorna, c'è stato un piccolo...
2: No, ma cosa c'è? Le tende di casa?
1: Sì, c'è le tende,
2: Cosa hai messo?
3: Un piccolo trasloco, ma adesso tra poco torniamo.
1: Ah, torniamo.
3: La verità è che ha portato talmente tanta sfortuna che non lo vedrete mai più, quindi inventiamoci qualcos'altro, ma è colpa sua se siamo retrocessi.
1: Dai, raccontami un po' questo Spezia.
0: Mi sembra su di giri.
1: È su di giri, lui è sempre su di giri. È bravissimo, è un grandissimo... telecronista, è un grandissimo giornalista, è simpaticissimo, quindi...
2: Ha delle belle tende.
1: Sì, poi c'ha le tende,
3: e
1: ragazzi.
3: E non l'ho pagato, grazie a tutti, ho pagato per dire queste cose.
1: Dai, raccontami un po' di questo Spezia, che c'è tanta attesa al picco per il Benevento.
3: Lo Spezia invece ha pagato, e ha pagato anche tanto invece, lo scotto della retrocessione, non in termini, e ci tengo a ripartire da qua, però di abbonati, perché è arrivata a un numero impressionante, oltre 6.000 abbonati, 6.100 certo. abbonati, nonostante la retrocessione in Serie C, ecco, si sta ricalcando un po' le orme lanciate nella passata stagione, che è stata poi tristissima a livello di epilogo, però sia l'arrivo di Angelozzi, che è stato sicuramente fondamentale per ridare vivacità alla piazza, ma anche lo spirito di attaccamento di questo pubblico sono un qualcosa da cui lo Spezia doveva per forza di cose ripartire, e così è stato, perché appunto i numeri attestano questo. La stagione è partita con un pareggio con il Grosseto, che ha fatto anche un po' storcere il naso, perché si sono visti sicuramente dei passi indietro rispetto alla gara di Coppa con la Torres, dove lo Spezia invece si era imposto sul punteggio di 4-1, però ora ci sarà un'altra partita in casa con il Campobasso davanti ai propri tifosi, ed è qui che lo Spezia
1: sì,
3: dovrà
1: perché ho detto Benevento io
3: il proprio bottino
1: invece Campobasso. Com'è? perché ho detto Benevento e non mai ripreso,
3: perché sei ancora in ferie, non ti ho sentito, no. Evidentemente sono ancora in ferie anch'io, sì, non eravamo abituati e quindi ecco, lo Spezia ripartirà dalla partita con il Campobasso in casa e dovrà, come dicevo, fare il più possibile del proprio stadio un fortino, perché non solo a livello di clima e di ambiente, ma anche a livello di terreni di gioco. Ragazzi, il campo del Grosseto, con tutto rispetto, era un campo veramente in condizioni, ecco, mi fermo qui, diciamo non ottimali per giocare a calcio, soprattutto per un calcio come quello di Mister Turati, che è un calcio propositivo, è un calcio moderno, un calcio molto frizzante, e quindi ecco, speriamo che
0: calcio
3: si possa
0: champagne
3: tutti nel terreno.
1: Ma dai, smettila,
3: Andrea, non mi
0: farci facevo una constatazione, calcio
2: champagne.
1: Senti, ti preoccupa questo vado, questa matricola terribile in Coppa Italia, passa il turno, vince con la Atalanta, adesso va con la Pianese, ti preoccupa? Perché insomma, i risultati sono importanti,
3: Allora, io sto iniziando un po' a conoscere quelle che sono la realtà di questo campionato, in particolar modo quelle del girone B, e posso dire che sicuramente il Vado è una realtà interessante, ovviamente ha delle ambizioni diverse rispetto a quelle dello Spezia.
1: Certo.
3: E è anche normale che sia così, l'obiettivo loro sarà quello di consolidare, di mantenere la categoria. Però ecco, posso dire che sicuramente è una realtà interessante, con delle buone basi, costruita bene, quindi chissà che non possa essere un outsider, una sorpresa. E poi ricordiamolo che sono tutte in gioco fino alla decima posizione per i playoff, per cui...
1: Oh bravo, raccontami veramente... un po' questa che mi interessa moltissimo, perché sai, qui noi le regole magari così particolari non le conosciamo, hai detto fino alla decima posizione si può fare... il salto.
3: Sì, la prima sale direttamente, le altre nove, quindi dal secondo posto alla decima, lotteranno ai playoff. Si parla di un playoff quindi enorme, perché possiamo veramente definirlo tale, enorme, e quindi sono tutte in gioco. L'anno scorso addirittura si sono alternate dalla quarta alla decima posizione le squadre in tre punti, cioè una squadra
1: esatto.
3: che alla decima con tre punti poteva arrivare al quarto posto, per cui quest'anno ecco, io credo che il livello sia un po' più alto rispetto alla passata stagione, e che ci siano tante squadre che possano contendersi in realtà le posizioni più alte. Però appunto un campionato così aperto, che apre anche a così tante posizioni per il piazzamento playoff, potrà sicuramente essere interessante per scoprire nuove realtà. Vedi ad esempio il

0: Vado, ma anche l'Ostia Mare di Daniele De Rossi. Ecco, ci sono squadre sicuramente interessanti, squadre che speravo di non dover mai commentare in vita mia, e che invece eccoci qua perché il destino ci ha portato in Serie C, e dunque lo Spezia dovrà ripartire proprio da qui. Non sarà semplice, non sarà affatto semplice, lo abbiamo visto anche nella prima giornata di campionato, perché nessuno ti regala niente.
1: Ma
0: Però ecco, lo
1: scusa, ma
0: Spezia che, oddio,
1: vedo la classifica, ma il Vado vi è davanti, vi è già davanti.

0: dici tu andavi all'asilo, voglio dire, in quel caso lì lo abbiamo
1: che non è un grande merito questo,
0: lo abbiamo assolutamente dominato.
2: Intanto allora lo Spezia dovremmo ancora vedere cosa farà, poi un piccolo appunto: facevo le elementari, non l'asilo, quindi mettiamo
0: Va perché mi sembrava che comunque vabbè. Comunque bene, avete iniziato bene, continuate.
2: Abbiamo iniziato bene, ci tengo a dire solo una cosa di fronte al provocatore Andrea Rivellini: la squadra dello Spezia è ancora da completare, il mercato deve ancora finire, ci sono ancora tantissimi esuberi da piazzare perché purtroppo lo Spezia deve fare i conti con un ridimensionamento anche a livello di costi, e ciò lo impone il campionato, per cui sarà una settimana molto molto intensa anche da questo punto di vista. Dovranno arrivare ancora due esterni d'attacco, dovrà arrivare una punta, e allora poi a bocce ferme, con una squadra al completo, potremo iniziare già a dare qualche giudizio in più su quello che è il nuovo Spezia.
1: Oh, si lancia anche lui in giudizi, quindi in attesa del giudizio, del lancio per questo campionato dello Spezia, che speriamo sia assolutamente con le possibilità che ha. Ragazzi, 6.500
3: loro
1: persone.
3: Loro sono un mistero agonistico, anche la ragazzi, loro processione è stato un mistero agonistico.
1: Io voglio ringraziare tutto lo studio, il nuovo studio.
0: Bellissimo
1: studio. Alle mie spalle ringrazio Luca Vaccaro per la sua partecipazione, ringrazio Marco Bianchi nel precedente collegamento, in regia c'erano Filippo e Andrea, naturalmente ringrazio voi da casa che ci avete seguito con tanti tanti messaggi, interagire con voi è sempre un grande piacere, e come dico sempre, non cambiate canale, i programmi sono meravigliosi. Ciao a tutti, buonanotte.
4: Per i tifosi spezzini.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate, venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole, un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia, vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i Marchesi Costaguta, i Duchi Grimaldi e i Marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti, perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si

0: Italia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
1: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
1: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
1: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
1: anche
0: nell'Imperiese
1: ponente,
0: ci sono
1: anche
0: parchi
1: nel
0: e ville.
1: Ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
1: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
1: di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
1: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende, e pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo...
1: Ecco, una cosa sulla cascata: con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state diciamo riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore,
0: piedi, sì. Era una pertinenza del parco,
1: sì,
0: della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene... Perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova. E questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta. E quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
0: Ah.
1: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, diciamo, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
0: Addirittura.
1: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
0: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo

0: questo parco che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
1: Esattamente.
0: Non so, mi sembra proprio di sì.
1: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta, e abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
0: Ah!
1: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta all'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
0: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando.
0: Ecco.
1: Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato,
1: veramente
0: ristrutturato perché è bellissimo,
1: sì,
0: sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro. Negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le
1: Eh
0: famiglie
1: sì, ma abbiamo
0: qua
1: proprio
0: con
1: le
0: le loro,
1: foto di
0: che un
1: inizio
0: tempo erano
1: Novecento.
0: qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con
1: Sì,
0: queste
1: sì, sì.
0: signore in abiti lunghi sedute a
1: Inizio Novecento,
0: sorseggiare
1: sì, molto
0: un tè.
1: eleganti perché la famiglia Rocca ovviamente.

0: era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
1: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
0: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e al nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967, senza eredi.
1: Quindi?
0: Quindi alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo, parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco, ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico e poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità. Perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata. Quando eravamo all'interno della grotta, vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza
0: Sì, per
1: Matteotti.
0: quello.
1: Esatto. Allora, Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo, in relazione ai vari momenti storici, Piazza Nazionale, Piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la Riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del Parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime.
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca, la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima? Ecco, sono più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si
2: Eh
1: venivano a
2: sì.
1: vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara.
0: Padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una

0: casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse che sono tantissime, di ogni colore, guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, da tanto sono un rosso bordo scuro, e veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
0: anche
1: veramente.
0: I QR code, ci sono i QR code,
1: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dalla Reucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte diciamo posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta fino al 1964 era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza dopo la demolizione del teatro ha preso il nome, ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco, quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico-archeologico è molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
0: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera. E quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
0: la Villa Giorgi, ville di Chiavari, 1914.
1: Meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, la Reucaria.
0: Sì,
1: Barbara.
0: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: È enorme.
0: Appunto questa Araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo.

0: poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente, veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche, alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo
1: Sì.
0: raccontato, ma qua vediamo anche, ad esempio, la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. Sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso, per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina,
0: Vabbè.
1: però ecco questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca seduto con il bastone, le sorelle, una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII
1: Esatto,
0: secolo.
1: siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area verde, posso
0: Sì.
1: indicare? Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
0: Sì.
1: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste
0: Sì.
1: tuttora, come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica su cui poi è
0: Nata la
1: nato
0: palazzina
1: il
0: del
1: padiglione del
0: tè.
1: tè.
0: Ecco.
1: Naturalmente è fuori asse rispetto, oggi è fuori asse rispetto a quel disegno perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona, del complesso di Capoborgo, nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
0: Sì.
1: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della
0: Sì.
1: cupola, sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
0: Ed è quello che adesso
1: Esiste
0: vediamo,
1: ancora,
0: quello lì
1: ma
0: è il
1: questo
0: passato.
1: serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
0: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille
1: Grazie a
0: per
1: voi,
0: questa
1: venite a
0: passeggiata.
1: visitare il complesso di Capoborgo.
0: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: giugno del 1965. Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano. La gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata. Arrivano carabinieri e polizia. Sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova

0: è una storia intrisa in questa città che può finire.
1: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa, nel
0: Questo senza dubbio.
1: senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari,
0: La sua cultura,
1: della sua
0: perfino.
1: cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italsider, perché Duferco nasce da un giovane
0: Certo.
1: manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a
0: Quindi è
1: lavorare
0: anche
1: in proprio.
0: un'incubatrice.
1: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Italsider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italimpianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia. Che
0: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo
1: è
0: questo?
1: stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
0: In conseguenza, Oscar Sinigaglia, tra l'altro,
1: Per la crescita del
0: sostanzialmente.
1: paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Italsider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo. Il
0: Illuminare,
1: numero
0: diciamo.
1: uno era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo
0: Importante.
1: importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
0: Certo, è un...
1: Tanta
0: ecco,
1: roba.
0: ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo. Sono stati momenti più delicati o adesso è un
1: Beh,
0: momento...
1: oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente che sono
0: Certo.
1: legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco fresco presidente di Federacciai. Nel marzo del 2012 lo sono diventato e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando
0: Certo.
1: qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
0: Viene da
1: senza
0: Taranto.
1: senso. No, un'invenzione di un ministro
0: Niente.
1: dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
0: Non
1: che ha
0: lontanissimo.
1: pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè,
0: Sì.
1: paradossalmente la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista dei
0: Tecnica,
1: prodotti, della
0: tecnica.
1: tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono
0: Ha
1: stati,
0: tirato
1: hanno
0: fuori un
1: un
0: sacco di
1: sacco di
0: soldi,
1: soldi
0: vero?
1: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel
0: Ma
1: momento
0: ce
1: in
0: li ha anche
1: poi,
0: guadagnati. Possiamo
1: guarda, i
0: dire.
1: bilanci dei Riva, a parte il miliardo
0: Sì,
1: utilizzato per fare le coperture
0: sì.
1: oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conversi,

0: Bayer. Se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi
0: Quindi
1: continuavano a
0: sono stati,
1: crederci,
0: continuavano.
1: a
0: Accidenti.
1: scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più
1: Più, faccio più fatica.
0: complicato. E però l'hanno gestita e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i
1: Quel
0: Riva la
1: pan.
0: fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: È un cadavere
0: È un
1: putrefatto.
0: cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle malattie,
1: Sì.
0: eccetera, non si è mai fatta una. Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente. Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cokerie, perché
1: Certo, beh, quale abbiamo.
0: la brutta bestia è la cokeria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi
1: Che dà un
0: responsabilità,
1: diktat.
0: che dà un diktat su
1: Dictate.
0: Naja, appena
1: Sono.
0: approvata, che per usare un termine alla Tognazzi prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa, no?
1: Mentre, invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio.
0: No, perché il ciclo
1: Da un punto di
0: integrale,
1: vista
0: il
1: ambientale,
0: ciclo,
1: beh, quando poi ha
0: ma
1: fatto
0: no, quando le
1: l'accordo.
0: donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le
1: Ma
0: lenzuolate.
1: era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Beh, ha
0: Quindi,
1: riempito il mare per farlo,
0: voglio dire. Quella battaglia è stata comprensibile, era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orrù a Cornigliano in mezzo agli operai per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti dalle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
3: Assolutamente.
4: livello proprio internazionale.
3: Sì, è
4: Si va
3: europeo.
4: oltre.
3: Sì, si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione il fatto che

0: potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella
1: Sì,
0: discussione.
1: esatto, si parla anche di inquinamento, era
0: Sì,
1: quello
0: il
1: che volevo
0: rapporto con
1: sapere.
0: Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
1: È
0: chiaramente è
1: ampissima.
0: ampissima. E sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
1: Sarà
0: sarà
1: fatto.
0: fatto o meno, se sarà se entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
1: Certo.
0: non gli piace,
1: Io
0: diciamo.
1: personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, di
1: Certo.
0: non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, la seconda domenica di campionato in Serie A, in Serie B e Serie C, perché le nostre cinque squadre ligure, qualcheduno ha perso con polemica, qualcheduno ha pareggiato, molto bene si è comportato il Vado, insomma ci sono tanti argomenti e poi anche la campagna acquisti, perché finirà il 31 di agosto, ma adesso ci sono affari in corso che sono talmente tanti e noi ve li cercheremo di raccontare anche stasera, con tanti tantissimi temi di discussione, con tanti ospiti in studio, e volo subito alla mia destra perché vicino a me Simone Galdi, buonasera.
1: No, ciao. Buonasera a tutti.
0: Vicino a lui è cambiato lo studio, è uno studio bellissimo, ma lui è rimasto, Andrea Rivellini.
2: Ah, pensavo che volessi dire qualcosa sulla micromia e sul fatto
0: sulla
2: che...
0: micromia, cominciamo.
2: Comunque, buonasera a tutti.
0: Anche allora volo dall'altra parte, dove non c'è micromia, ma c'è sicuramente Giorgio Guerrello.
3: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo studio meraviglioso.
0: E poi Marco, benvenuto.
4: Buonasera, buonasera.
0: Come ti trovi?
4: Ma benissimo. Ah. Rivellini là sulla fascia lo vedo già pimpante come sempre.
0: Due esterni, siamo, ma io ho anche due centravanti.
2: Siamo due esterni talentuosi.
0: Allora ragazzi, andiamo a vedere cosa succede, perché il primo argomento di discussione è il colpo che ha fatto la Samp. Simone,
1: Un bel giocatore Antoine Makumbu, è un giocatore che sicuramente ha dalla sua un fisico possente, ha detto anche insomma delle cose interessanti, poi ne possiamo parlare.
0: No, ma puoi dire tranquillamente, perché insomma è arrivato
1: in Serie A, voglio dire.
0: E ha espresso anche felicità per questo trasferimento.
1: Esatto, ha portato entusiasmo, ha portato anche insomma.
4: Rivellini, ascolta.
1: Ha parlato lui,
4: Simone, sta parlando, sta facendo cronaca.
0: Guarda, che l'abbiamo già vestito con la maglia più cerchiata noi.
2: Quindi io stavo sentendo, mi ero tutto orecchie intento a sentire cosa stava dicendo, perché io imparo.
4: Ci sta spiegando.
1: Ha detto una cosa molto precisa, che lui pensa che la piazza della Samp sia da Serie A e vuole portarla a questo suo obiettivo in Serie A. Considerato

0: un contratto fino al 30 giugno 2027, la sua missione può essere da qui a giugno.
1: Ahia, ma non gli hanno detto che avevano invece pronosticato entro il 2028?
0: È quello il problema, che probabilmente lui non...
2: Prolungheranno il contratto, quindi... non iniziare, su, cioè...
3: Allungheranno il contratto, vero Marco?
2: Prolungheranno il contratto nel 2028, come ha vaticinato Fredberg, arriveremo... in Serie A.
0: Però al di là di tutto è un bel giocatore, cioè
2: sì,
0: uno che ha esperienza,
2: magari questo
0: modo
2: lo spieghiamo anche un attimo, perché bisognerebbe categoria. Forse capire anche un attimo che cosa devono attendere i tifosi della Sampdoria, no?
0: Ranieri diceva è bravissimo con la palla tra i piedi, troppo innamorato del pallone, spesso lo richiamava, gli diceva lasciala, devi passarla, perché sennò a questi ritmi in Serie A t'attaccano, la perdi. Però dal suo ha anche fatto un'esperienza in Turchia, è un campionato che sta crescendo, non è più il campionato magari di tanti tanti anni fa, adesso le squadre turche prendono anche dei campioni, quindi c'è anche quello.
3: No, poi l'ambiente è molto particolare, lasciami dire, chi c'è stato là non è proprio non è proprio una cittadella, vero?
1: È friccicorino.
3: È friccicorino, assolutamente,
2: magari,
3: sì.
2: Allora, magari entrare un po' più nella spiegazione del giocatore, nel senso che con un fisico così, un 87, beato lui. Insomma, tanto, perché più o meno è come Rivellini, no? No, però magari ci si aspetta forse un mediano caccia palloni, in realtà è un giocatore molto esatto, come avevi già detto tu precedentemente, è un giocatore molto tecnico che gioca molto sulle traiettorie. Io oggi sono andato un po' a vedermelo nei 3 anni di Cagliari, no? Diciamo
0: 111 presenze,
2: sì, con la Coppa Italia 118, però una sola espulsione. E mi sono andato a vedere, ha giocato praticamente con tutti i moduli, perché passando da Liverani, Ranieri, Palladino, che insomma, però con tutti i moduli, e lui era sempre lì. Ora si tratta di vedere poi, ma magari ci entriamo dopo, perché sennò poi Rivellini dice che parlo troppo di Sampdoria. No,
3: puoi parlare tranquillamente, perché sono già pronto anche all'argomento per Rivellini.
2: Io lo voglio caldo.
1: Io pendo dalle tue labbra.
2: Come lo voglio quando tu parli,
1: io pendo dalle tue labbra.
2: Lo so. No, invece poi sarà da vedere un po' quello che può essere la posizione in campo rispetto.
3: Questo è un bel argomento.
2: Questo è un tema.
3: E ne parleremo, perché questo è un tema. Poi c'è un sovraffollamento a centrocampo della Samp, no? Aspettate, perché noi invece voglio andare subito sulla pagina del Genoa, perché è arrivato il centravanti, quello potente.
1: Ma come mi gasa Milutin o Smajić?
3: Già lo chiami Milutin.
1: Io lo chiamo Milutin, perché siamo entrati già in confidenza. Voglio dire, ma oggi ho visto un contrasto di gioco al signorini di Pegli, e c'è lui che difende la palla, e dall'altra parte c'è Vasquez, che non è propriamente un fuscello. Ecco, sembra suo figlio, è veramente possente, e dice che le sue qualità sono la velocità, la forza fisica, e la garra, la determinazione. È un giocatore da Genoa, e questo è quello che mancava, è quello che mancava a questa squadra.
3: Queste sono le caratteristiche che ha visto Andrea Rivellini oggi a Pegli. Fa gol.
4: Allora, tanto
3: perché
4: per
3: il problema è questo.
4: Allora, noi nei 1000 puntate abbiamo detto, alcuni di noi almeno, ci vuole qualcuno di fisico. Indubbiamente questo è fisicamente prestante, fisicamente aggressivo, per quello che si è visto, per quello che si è raccontato, fisicamente con un carattere che mostra i denti fin troppo, ma comunque sia direi che è un ottimo...
2: Ma lui voleva un bucaniere.
3: Voleva un bucaniere
1: d'area di rigore.
4: Ottimo acquisto. Io personalmente mi auguro che venga messo in campo subito, anche come messaggio agli altri nostri attaccanti, a Vitigna in particolare, che mi sembra simpatico, caro, affettuoso, ma un po' mollo, con tiri un po' molli e un po' poco aggressivo. Allora, come messaggio, arriva questo, magari ancora non è negli schemi perfettamente, però lo inserisco, perché
3: ci mettiamo un po' di pepe, dici?
4: In più.
3: Ci mettiamo un po' di pepe.
4: Un messaggio ai nostri giocatori anche.
3: Guarda, è la prima volta che vedo Rivellini dice fa sì con la testa così, dice sì, no,
1: Io stavo sentendo il verbo di Giorgio, perché è di una certa rilevanza, ma voglio dire, non sono così sicuro che a fare le spese, a fare posto a Milutin sia Vitor Vitigna. Potrebbe essere anche Colombo, perché

0: che Vitor Vitinha è molto apprezzato dall'allenatore per le sue doti di copertura, comunque è uno che si spende tanto,
1: di
0: sacrificio, si spende tanto. In una partita giocata fuori dalle mura amiche, in trasferta all'Olimpico contro la Lazio, potrebbe essere che a fare spazio sia Colombo. Ecco, io se dovessi dare una percentuale direi, per quanto mi riguarda, 60% Colombo, 40% Vitinha.
2: Io non lo toglierei mai Colombo,
3: no, ma il Colombo
2: mi sembra un giocatore
3: Colombo in questo momento rispetto a Vitinha è più in forma. Rispetto all'assetto tattico posso capire
0: è un tema tattico.
3: L'assetto tattico da trasferta in questo momento può essere un po'
0: un tema tattico.
3: In ogni caso, tre sono, e secondo me nell'arco della partita tutte e tre saranno in campo.
0: Sì.
3: Mezz'ora, un'ora, quello che è, ma tutte e tre faranno la comparsa. E mi aspetto comunque che questo qua, nuovo, possa essere, come dice il nostro bravo presentatore, quel pizzico di pepe
0: questa tecnicamente si chiama captatio benevolenza.
3: Si chiama ahimè anche ricordi di gioventù. E comunque un po' di pizzico di pepe su tutti secondo me lo butterà.
0: Sì, assolutamente. Penso che tu abbia centrato, cioè serviva quella punta che effettivamente mancava nel panorama degli attaccanti genoani. Abbiamo comunque un assetto d'attacco che doveva essere completato da una figura come quella di Osmaic, perché comunque è quello che voleva Daniele De Rossi, un giocatore che attacca la profondità, forte fisicamente, uno che si picchia, che va nell'area avversaria, uno che ha la faccia buona, che esalta la curva e che viene esaltato dalla curva. Insomma, un giocatore da Genoa.
1: Oh, un giocatore da Genoa, perfetto.
4: Sembrava che non lo dicesse.
1: Era assolutamente impossibile.
4: Bisogna dire che però poi lui, voglio dire, questo faticinio l'ha lanciato.
0: Esatto.
4: Suoi reel, quelli da un milione e mezzo di follower, cioè una roba delirante. Però no, ora, tra le tante cose che dice, però l'altra volta invece questo discorso in anticipo rispetto al calciomercato, devo dire che Andrea l'aveva chiesto.
1: Perché appunto non è solamente un problema del Genoa, Simone e Marco, è anche un problema della Sampdoria.
2: Fondamentale, perché la domanda è chi fa gol nella Sampdoria. Quello è il problema. Abbiamo visto Lauritsen, aveva iniziato bene negli amichevoli, sembra un giocatore in grado di fare la differenza almeno in Serie B, perché viene comunque da Olanda, campionato paragonabile, ovviamente migliore, di qualità superiore rispetto alla nostra B, però paragonabile, diciamo. Però poi chi c'è? Nessuno, nel senso che la Sampi in questo momento ha Insigne che deve recuperare, Tutino che l'abbiamo visto a Cesena, non è presentabile così Tutino, in questo momento non mi sembra che possa essere.
1: Perché non è presentabile? Cosa succede a Tutino? Perché fino a qualche anno fa, ragazzi, a Cosenza è esploso, è arrivato qua e aveva forse anche troppa voglia di mettersi in evidenza? C'è questo anche, oppure ha trovato una nata sfortunata e quindi quando ci sono le nate sfortunate...
2: Diciamo che dopo,
1: ragazzi,
2: l'infortunio poi probabilmente anche psicologicamente è sceso molto, perché ad Avellino ha fatto poco in un'annata dove magari si sarebbe potuto rilanciare. Quello che abbiamo visto nella prima parte a Genova di Tutino non era male, nel senso che era un giocatore che poteva avere dei colpi, però il complesso della squadra già non funzionava. Adesso è molto complicato recuperare un giocatore che si vede e non ci crede più tanto. Nulla da dire sul professionista, però è fuori contesto perché non dialoga con i compagni, perché in area l'abbiamo vista a Bolzano, ha avuto la palla dell'1-1 e l'ha un po' strozzata. Quelli sono colpi che l'attaccante d'area di rigore mette dentro.
1: Vado vicino adesso a Marco Benvenuto, perché è chiaro che vado vicino a Marco Benvenuto.
4: Vieni qua,
1: questa
4: che bravo presentatore
1: di
4: si avvicina
1: io
4: con
1: mi avvicino,
4: fare.
1: Perché no, dico, Giorgio, la fare, spiegazione di Simone è stata esauriente.
4: Assolutamente esauriente. Ora, a corredo di quanto diceva Simone, d'accordissimo al 110%, a Cesena abbiamo giocato sostanzialmente con Tutina in campo pensando di avere Lauritsen, cioè nel senso tante palle alte, quindi sostanzialmente questo, però quello di Tutino potrebbe essere una delle tante scommesse di Corradi.
1: Oh,
4: e se poi non avrai le punte si vedrà in ogni caso la valentia di Corradi, la sua nome distratto,
1: la valentia,
4: nome distratto. Io gliene metto lì, però lui non
1: è

0: non coglie, no, perché disattento.
1: No, no, ero distratto.
2: Perché stavo riflettendo sul termine valentia. Perché ha un non so che di arcaico. E stavo cercando, certo, nei cassetti, certo, della mia mente, se trovavo la collocazione letteraria per inquadrare.
1: Stante la mia età, molto impolverati. Okay. Però potrebbe essere una scommessa di Corradi, anche quella di trovare nuove soluzioni. Del resto, se si fa un passo indietro rispetto alle punte, ci sono delle bocche da fuoco che possono comunque sopperire. Se il mercato non porterà la punta, se questo mercato, se poi eventualmente a gennaio, qualora si dovesse vedere dei barlumi di un qualcosa, allora magari si può pensare che la società, io non è che chiude, c'è ancora una settimana, però se dovesse non arrivare alla punta, qui ci vuole quel signore lì che abbiamo visto inquadrato, che deve dimostrare se da tra virgolette esordiente, nonostante l'età non più verdissima, sa cavare dal cilindro qualche cosa.
0: Bravissimo.
1: Però avendo dietro gente come Begic, Insigne, mi viene in mente anche Sinani, e gli inserimenti da dietro forse potrebbe studiarsi anche
0: poi analizzeremo, perché vi chiederò anche un pronostico, perché quando mi dite aspettiamo 10-15 domeniche di campionato, no, noi le facciamo prima,
2: subito,
0: ma mi avvicino a te, perché tu hai mai detto Andrea, mi hai detto assolutamente la punta era quella che serviva, come mai oggi si fa il nome di Cancellieri, che è una punta totalmente diversa,
2: perché Cancellieri non viene preso come punta, ma viene preso come quinto alto, come ala, come giocatore da fare giocare sull'esterno.
0: Quindi un esterno,
2: nell'idea,
0: tu dici?
2: Nell'idea di Daniele De Rossi si vuole alzare la qualità degli esterni alti, in qualche partita vuole far giocare l'esterno alto con grande capacità anche di attaccare, quindi per superare quei gap, quelle mancanze in fase anche realizzativa che stiamo un po' vedendo in questo inizio di campionato.
0: Ti stuzzica questo giocatore?
3: Guarda,
0: io non ho messo il punto interrogativo, vedo io in arrivo, poi non volevo mettere puntini e punti interrogativi, no, mettiamo in arrivo.
3: È un auspicio, mi sembra anche piuttosto fondato. E io sono contento uno perché è un giocatore che comunque sono anni che calca il palcoscenico della Serie A, è uno che il suo mestiere lo fa, mi piace l'interpretazione data da Andrea nel senso che arriva per giocare quinto avanti e quindi un gioco un po' più brillante in attacco, e soprattutto devo dire che quest'anno, se arriva anche lui e non abbiamo uscite pericolose o brutte, abbiamo anche una panchina forte, nel senso che nelle ultime annate i nostri allenatori che si sono succeduti guardavano la panchina e dopo essersi messi a piangere non sapevano chi mettere in campo. Adesso il Genoa ha dei virgulti di belle speranze, ma anche qualcheduno di esperienza, e Cancellieri si inserisce in questa linea. Non sarà un campionissimo, ma è certamente un uomo che non si spaventa a entrare in campo, che lo conoscono, che sanno che gioco è, e che viene stimato come un giocatore adeguato alla Serie A.
0: Lo so che avete detto, ma mi fermo fermarmi per la pubblicità. Ho un tassativo.
2: È un tassativo, c'è la reclama allora.
0: C'è la reclama. Vuoi annunciarla?
2: Signori, reclama.
0: Ecco, perfetto.

0: Allora, a proposito di questo,
1: ma anche durante la pubblicità brandisce, lui deve sempre brandire.
0: Cioè. Questo dito, no? Questo dito, che va a mulinare.
1: No, no, perché lui prima, brandisce.
2: Perché prima, il conduttore, il valentissimo conduttore, diceva, diceva giustamente che bisogna fare dei pronostici adesso, ora, non fra 10 giorni.
1: Quindi,
2: perché non ti sbilanci un pochettino?
0: Comincia a sbilanciarti tu. Allora, che cosa chiede a questo Genoa?
2: Allora, io sul presupposto che la società è andata dietro a quelle che sono le indicazioni che provenivano da DDR.
0: Vi prego di registrare tutto,
2: Mi raccomando.
0: Mi raccomando, ragazzi.
2: E quindi

0: ci sono le condizioni per fare bene, perché Didier ha chiesto una tipologia di giocatore che è stata presa. Finora né Norton né Frendrup sono usciti, quindi se rimane così la situazione, lo dico prima, secondo me siamo da decimo undicesimo posto,
1: perfetto, questo è il pronostico. Io però vi faccio i complimenti, perché sbilanciare il Sanremo

0: playoff. È difficilissimo andare oltre questo risultato con la squadra di oggi 27 agosto, non credo sinceramente che sia dai primi 3-4 posti, perché ci sono squadre più attrezzate, però la Serie B è quel campionato, passatemi il termine sporco, bastardo, nel senso che puoi vincere con tutte, puoi perdere con tutte, ci sono poche corazzate e poche squadre materasso, quindi la
1: Sampdoria l'abbiamo già visto nel primo turno,
0: assolutamente,
1: è vero,
0: quante sorprese,
1: Lascoli, la Sorbesa,
0: assolutamente. Quindi bisogna concedere del credito a questa Samp, a Corradi principalmente, perché merita, comunque mi sembra una persona molto seria, che lavora in maniera molto seria, però allo stesso tempo non ci possiamo dimenticare da dove veniamo. Veniamo da stagioni terribili, dove le premesse erano anche migliori,
1: certo,
0: di queste, e le delusioni sono state crescenti.
1: Caro mio Giorgio, io so già dove vuoi arrivare.
2: Quello che sarebbe il mio obiettivo, quello che sarebbe il mio obiettivo è la Coppa Italia, lo sappiamo, e lo sappiamo, ahimè, mi fermano anche per
3: lo sapevo,
2: non,
3: lo
2: non
3: sapevo,
2: tanto per farmi dei complimenti,
1: è diventato
2: un must.
1: Esatto.
2: Quindi in realtà io mi sento, devo dire, dopo la prima partita un po' più ottimista rispetto al precampionato, nel senso, non tanto per la formazione, che poi era quella dell'anno passato nel primo tempo, quanto per la garra, la voglia, l'agonismo che ha messo in campo il Genoa. Mi è piaciuto tanto, e su questa linea di pensiero mi sento anche piuttosto ottimista, nel senso che credo ragionevolmente che arriveremo in cima alla colonna di destra. La Serie A è fatta di due Serie A, noi ci giochiamo il primo, il secondo posto della parte destra, e credo che ce la giocheremo proprio perché l'allenatore è rimasto,
1: Ti abbiamo mandato la classifica,
2: Sì, no, la classifica è risolta.
3: Nota la finezza dell'avvocato, che non ha dichiarato la posizione finale.
1: A destra.
3: Ha un po' messo un po' di...
1: Prima e seconda, la posizione di destra.
3: L'esperienza.
2: La ragionevolezza e poi il senso ottimista, che tutti noi, se no non saremmo qua a chiacchierare se non ci fosse dell'ottimismo dentro, anche la voglia di migliorare, la voglia di competere per qualcosa. E quando parlo di Coppa Italia è per dire che dobbiamo avere un obiettivo anche concreto, al di là di fare un punto in più, un punto
1: ma
2: meno.
1: Ma quanto mi piace, una motivazione.
3: Una volta avevamo il derby da vincere, adesso non ce l'abbiamo neanche più.
0: Il
2: piacere di avere un obiettivo è tanto per competere qualche cosa di concreto e di solido. La ragionevolezza porta a dire: ce la giochiamo, se ci mettiamo la garra, ci mettiamo quel qualcosa in più che può supplire a dei dati obiettivi di distanza rispetto alle prime da classifica. E puoi supplire come? Sulla partita secca puoi metterci quella voglia in più, quell'agonismo in più, quella cattiveria in più. Per cui io credo che nelle partite secche si possa fare bella figura, se ci credi. Se invece lo vedi come un fastidio nell'ambito del campionato, allora no. Per tutto questo ci vuole anche che il campionato stia andando bene, che la squadra ci sia, che abbiano dei rincalzi, che l'allenatore possa ragionevolmente rischiarsi la squadra migliore e non rincalzi per paura che si faccia male.
1: E adesso ne parliamo subito, chiaro, Giorgio, perché voglio sentire il parere di Marco.
4: Mi sono già espresso.
1: È un po' schiscio.
4: Allora, indipendentemente da quello che possono essere le risultanze del mercato, l'ultima settimana di mercato, dal quale non mi attendo poi cose fantasmagoriche, cose che possono leggermente aggiustare, infatti la mia valutazione allo stato attuale è, l'ho detto già l'altra volta, dal sesto all'undicesimo posto, che è ancora più fine di quello che ha detto Giorgio, nel senso che puoi stare con un piede dentro i playoff, starci fuori. Ma ragioniamo, in un campionato, io mi assumo tutta la responsabilità, ma penso di pensarla come tutti, in un campionato così scandaloso come quello dell'anno scorso, siamo arrivati per un attimo, con ragionevolezza, non con il cuore o il sentimento, si poteva con una partita in più mettere piede all'ottavo posto, nella parte dei playoff che non contano, però tanto per dirti, ci potevi stare. Io ora onestamente con questa squadra che al di là di tutto, con quelle che saranno poi le sue manchevolezze, che poi piano piano usciranno fuori, andremo a discutere, i suoi pregi che andremo ad apprezzare.

0: Però oggettivamente a me appare migliore della quella della scorsa stagione. È vero che ogni campionato non fa testo, però e tanto siamo davanti a Verona, Cremonese e Pisa.
1: Perché allora non abbiamo titolato male
0: No,
1: noi
0: io
1: dalla regia con il nostro gruppo di lavoro, la redazione sportiva, quando parliamo di Sampdoria, di cantiere aperto, perché il nostro leader dice: Simone, è un cantiere aperto ancora. Si spera in tanti arrivi che possano in qualche modo aiutare quel signore lì, che a me ha colpito molto,
0: quel
1: ha
0: signore lì,
1: colpito
0: scusa, si deve
1: molto.
0: aiutare da solo.
1: Sì, però ha
0: No, nel
1: colpito
0: senso che
1: molto,
0: deve veramente tirare fuori qualcosa che possa fare la differenza.
1: Però
0: Cioè, la
1: Bernardo
0: mano
1: Corradi, ragazzi,
0: dell'allenatore qui si deve sentire, più che in altre
2: però non
0: circostanze.
2: improvvisa, a me questo
0: No, no, no, no,
2: piace.
0: no, ho detto
2: Cioè,
0: si
2: una
0: deve
2: persona
0: sentire
2: che
0: la
2: si
0: sua mano,
2: approccia alla prima
0: deve
2: panchina, alla
0: veramente tirar
2: professionista
0: fuori
2: così,
0: qualcosa, perché sennò
1: ha dato un bel
2: ha dato
1: messaggio,
2: un
1: ha
2: bellissimo
1: dato un bel
2: messaggio. Cioè,
0: messaggio.
2: lui giù con la testa a lavorare sa perfettamente dove si trova,
0: Ti
2: perché
0: vedo, Rivellini,
2: questo
0: ti
2: l'ha capito.
0: vedo.
2: No, l'ha capito,
3: E
2: onestamente.
3: meno male che sa dove si
0: No,
3: trova.
0: ma lascia
3: Pensa un po' se non sapesse dove si
0: Simone,
3: trova.
2: Ma
0: lascia
2: abbiamo
0: stare la
2: avuto
0: tua camera di
2: purtroppo.
0: competenza, ogni tanto volgi,
2: Abbiamo
0: perché
2: avuto purtroppo degli esempi negli ultimi
0: controllalo.
2: anni di
3: È vero,
2: persone
3: è
2: che
3: vero, è vero.
2: non sapevano dove si trovavano.
3: Impresentabili.
2: Corradi,
3: Questo
2: secondo me, lo
3: invece
2: sa, sono d'accordo con Marco, però perché è chiaro che in
3: calato
2: questo
3: nella
2: momento,
3: realtà.
2: se esiste qualcosa che può fare la
0: Sì,
2: differenza,
0: deve metterci
2: deve
0: qualcosa di
2: essere
0: più.
2: dalla
0: Lui,
2: panchina,
0: sì.
2: perché la società obiettivamente adesso darà forse ancora qualcosa, però è chiaro che quando hai poco budget il mercato è quello che è e quindi i giocatori che arrivano sono tutti parametrati. Se avesse il budget di altre società, la Samp,
0: Però
2: allora
0: ogni tanto
3: permetto di dire una cosa, sconfinando nel vostro campo. Secondo me il valore aggiunto dell'allenatore deve essere quello di dare un'identità a questa squadra che è costituita da tanti giocatori che vengono anche da campionati stranieri e che quindi si devono calare nella realtà del campionato italiano, nella realtà genovese, e lui ha un compito ben specifico, cioè dare identità al gruppo, creare il gruppo e dare identità, è un ruolo
0: E ne parlo, scusa,
2: assolutamente,
0: aggiungo questo, no,
2: assolutamente.
0: ragione Andrea,
2: Sì.
0: stranamente, no, scherzo, no, Andrea,
3: Qualche volta.
0: è grande competente di calcio, però
1: Non esagerare, ti prego,
0: no, io lo
1: non
0: penso,
1: esagerare.
0: lo dichiaro, lo penso,
1: Non esagerare,
0: no,
1: perché
0: lo
1: sennò mi si
0: penso,
1: alza dal tavolo nuovo, hai capito? Va
0: no,
1: lassù,
0: lievita,
1: lievita,
0: no, per
1: quindi.
0: dirla tutta, però ha ragione, perché non a caso, lo dicevamo tra l'altro, tra le skill, le competenze
1: Certo.
0: del tecnico, c'è anche quello, un inglese fluente. Che non è da poco, perché qui ti arrivano da
2: Certo.
0: quasi tutti i
3: Ma sono
0: nordici.
3: soft skills
0: No,
3: o
0: sono skill,
3: hard skills?
0: hard skill, hard skill, caro
3: Capito. No, perché
0: Andrea.
1: questo, e mi riferisco al discorso di Andrea, è quello che ha fatto De Rossi nella formazione del Genoa, no? Mi piace moltissimo questo ping pong, perché qui mi piace tanto, tanto, tanto. È quello che ha fatto nel Genoa, no? Ha trovato quell'identità, quella voglia, quella coesione del gruppo, no? Dando motivazioni a tutti.
4: Ma ci sta mettendo di suo. Oltre
1: Ecco,
4: che
1: bravo,
4: ci sta mettendo la faccia, sicuramente, ci ha messo la volontà di rimanere e ci ha messo anche l'ottimismo che la società gli mantenga quello che gli avevano promesso di acquisti, di cambio di giocatori. Mi sembra che in questo senso stia una buona conferma, c'è un bell'ambiente. I giocatori che trattano vengono volentieri, non è una cosa scontata e non succede sempre. L'allenatore è carismatico, l'allenatore è anche molto amato dalla stampa, un campione del mondo, quando parla viene ascoltato. E questo per il Genoa è una novità, non sempre, non troppo spesso i nostri allenatori sono stati considerati dalla stampa nazionale. È una cosa in più, il che poi non vuol dire che si tramuti in favori, perché l'abbiamo visto nell'ultima partita, tutt'altro che favori, anzi schiaffoni sulla faccia, ma in generale, gli spazi che abbiamo sui giornali nazionali, in televisione, sono più alti di un tempo.
1: Speriamo di non
4: Questo è
1: avere più
4: merito
1: di
4: anche di
1: quel
4: De Rossi.
1: tenore lì,
3: No,
1: vero?
3: basta, basta,
1: Ma non
3: basta.
1: vuoi ballarne,
3: No,
1: ragazzi?
3: mai fatto,
1: Ne
3: mai
1: vuoi
3: fatto.
1: chiudere questo
3: Abbiamo
1: discorso?
3: già dato, come
1: Abbiamo
3: si
1: già
3: dice a
1: dato,
3: Genova.
1: assolutamente. E Andrea, pensi qualche cambio di formazione?
3: Ma
1: Perché
3: io.
1: con la Lazio? Perché chiaramente dici, c'è un allenatore che è in qualche modo motivato. Ha perso la partita, ha detto, non ho mai visto nulla così in 40 anni di calcio. Qualche cosina dovrà rettificare, dovrà cambiare?
3: Ma guarda, io vedo un cambio un cambio davanti, e quello l'abbiamo già detto, vedo Osmaic al centro dell'attacco. Questo secondo me è un cambio
1: a
3: che ci sarà.
1: A centrocampo qualche cosa oppure?
3: A centrocampo non saprei.

0: identificare nello specifico un cambio che possa effettivamente far svoltare in senso migliorativo la situazione, nel senso che a me Amorim è piaciuto molto nella partita contro il Napoli e Frendrup è un inamovibile, francamente. Direi che l'altro punto fermo del centrocampo del Genoa è Baldanzi, che è stato fortemente voluto da Daniele De Rossi ed è rimasto proprio su specifica richiesta di De Rossi, e questi tre giocatori costituiscono allo stato il centrocampo secondo me migliore, con il dubbio, l'incognita legata a So, che è un giocatore di grande qualità e di grande quantità, è un giocatore box to box che potrebbe effettivamente migliorare ulteriormente le condizioni del centrocampo del Genoa. Non so se è effettivamente pronto per scendere in campo dal primo.
1: Ma sai perché ti sono venuto vicino? Sono venuto
0: mi sentivo un po' presenza inquietante.
2: Sembrava De Bruyne.
0: Mi sembrava De Bruyne alle mie spalle.
1: Uno che spinge.
0: Fallo questo. No, arbitro, è fallo.
1: E allora cosa facciamo se c'è fallo?
0: Reclamo.
1: Bravo.
0: Reclamo.
1: Oh.

0: È chiaro che la partita della Samp e quella del Genoa ci intrigano parecchio, no? È normale sia così, certo. No? Allora, guardate, ho fatto un impact e ho detto quello che Simone Galdi ha poi provato in ritiro con la Samp, ha assistito alle conferenze stampa, agli allenamenti, ha vissuto quello che è stato ritiro. Io personalmente ho un rapporto meraviglioso con l'allenatore della Sampdoria, perché lui è avuto la persona per bene, però guardate, ho voluto metterli perché questa parola qua è importante, quando uno dice crediamoci, no? Ragazzi, io credo che sia importante, no? Perché ce l'ho bene con la Juve Stabia, che l'anno scorso è stata una delle rivelazioni, quest'anno non lo so perché ha smantellato tutto,
1: Però la Juve Stabia ha dimostrato comunque, nonostante anche i guai societari, di essere molto molto coriacea, rimane sempre lì e l'anno scorso ha meritato anche di fare i playoff obiettivamente. Sì, deve crederci naturalmente, Corradi all'inizio di un'avventura del genere non può che crederci ed è giustificato, bisogna capire però se tutti i giocatori, tutti i tasselli vanno al loro posto, perché è chiaro che se inizi con 3, 4, 5 infortunati e fai fatica a recuperarli, Meyer sappiamo che rientrerà addirittura dopo la pausa per le nazionali, questo è un brutto colpo perché la catena di sinistra della Samp è forse l'anello debole in questo momento, allora sì, deve spingere i suoi giocatori, deve crederci lui per primo, consapevole che però non è un lavoro, non è uno sprint, è una maratona.
0: Oh, non è uno sprint, benissimo, è vero, no, è stato lunghissimo, no. Spesso si dice si decide a marzo, no Marco, si diceva, però se tu cominci bene se tu cominci bene sei già a metà dell'opera,
2: non ci sono più le mezze stagioni
0: però ragazzi
2: è l'insalata di plastica
0: dopo tanti anni di sofferenza, no, io credo che se tu cominci a crederci è meglio e non piangerti addosso.
2: La Juve Stabia nasconde delle insidie indubbiamente. Io oggi pomeriggio guardavo nuovamente gli highlights della partita col Palermo, questi sono mezzi matti cioè nel senso che hanno beccato un gol all'inizio, 4 minuti tutti lassù, cioè nel senso non, tu vai a Palermo e giochi
0: beh, tutti, l'ex allenatore del Potenza che giocava l'anno scorso giocava così in Potenza
2: e poi voglio dire attaccano e quindi sotto questo aspetto dal punto di vista come dire temperamentale mi sembra una squadra che
3: ora però che mi si venga a dire che mi si venga a dire che una partita con la Juve Stabia in casa tra le mura amiche davanti a 20 oltre 20.000 abbonati secondo me 25.000 spettatori minimo rappresenta un'insidia per la Sampdoria.
2: Forse anche 30.000, allora se andiamo a vedere.
3: No, dai, su.
2: No, rappresenta un'insidia, un banco di prova insidioso, ti piace?
3: Ma insidia no, perché...

0: vederlo.
1: Non ci deve essere Insigne. Deve esserci un banco di prova, no. E la Sampdoria deve uscire da questo banco di prova svoltata.
0: E ti piacerebbe.
2: Questo è un bel augurio, molto sportivo. No, no. Lo accogliamo per la sportività.
0: No, lui esatto. Svoltata lo intendeva esatto. In genovese, inversata. Adesso, esatto.
1: Modo.
0: Cioè, no,
1: una volta che dico una cosa a prova Sampdoria, legge male.
0: Ho apprezzato prima la tua disamina.
3: Tu sei troppo malizioso. Tu sei troppo malizioso, assolutamente. Però dice Marco.
0: Però dall'altra parte qualche rientro è possibile, perché chi ha giocato una frazione importante di gara a Cesena dovrebbe essere, come dire, abile, no? Abile arruolato, una volta si diceva. Indubbiamente, come diceva correttamente Simone, la catena difensiva, sì, lì veramente sono difficoltà, ma soprattutto...
3: C'è poco, cioè...
0: Allora, soprattutto dalla parte sinistra, dove Cicconi è chiamato, e qui evidentemente il tecnico ha anche un buon rapporto con il giocatore, perché è chiamato un lavoro improbo.
3: Esatto.
0: Rivellini,
3: bravo,
0: improbo.
3: Bravo.
0: E quindi lui si impegna, però lì effettivamente abbiamo visto anche a Cesena ci sono delle problematiche. E poi ci sarà... Ma magari se volete centriamo l'utilizzo di Makumbu, che tra l'altro con la sfiga che abbiamo
3: ferma qui,
0: che si chiama
3: qui
0: Makumbu,
3: centriamo dopo, perché voglio entrare in un discorso un pochettino più complesso. Perché voi andate alla parte del Genoa,
0: poi non so se
3: chiaro.
0: Si muove qualche notizia su Lauritsen, lì svolterebbe anche
2: c'è la rifinitura domani e sarà decisiva, è difficile però recuperarlo, perché soffriva molto la scorsa settimana e quindi rischiarlo in un momento del genere, quando chiaramente non hai l'urgenza di rimetterlo in campo sabato, sarebbe fondamentale averlo.
0: Se gioca tutti,
3: lui vuol dire in questa partita insidiosa, però alla portata della Samp, possiamo rischiare l'Auze? Tu mi dici no.
2: Io non lo farei, ecco. Se il giocatore ha ancora dolore, mi sembra.
0: Però se gioca tutti, noi dobbiamo ricordarci che c'è Tutino in campo.
2: È quello.
0: E non far partire dei siluri,
4: Tutino lo siete andati a prendere al Colombo. Cioè, eravate...
0: Io Tutino mi ricordo un grandissimo giocatore della Sampdoria, Paolo Tutino.
3: Paolo Tutino, sì, è bravissimo, certo. Invece vorrei parlare adesso del Genoa, perché sai, c'è una partita all'Olimpico.
4: Importantissimo.
3: DDR contro Ringhio, compagni di nazionale, si conoscono, si stimano, però questa è una partita importantissima per tutte e due. Il risultato del Genoa, che non è stato quello certamente voluto e cercato, il risultato della Lazio, che all'esordio stacco di fischi e poi improvvisamente vince Bologna.
5: Io ho l'impressione che la Lazio abbia trovato, come dire, un jolly nella sua vittoria. Ma mi fa anche piacere, così sono meno assatanati. Dobbiamo approfittare comunque del clima di ostilità verso la società che è nel cuore e anche nei numeri dei tifosi della Lazio. Dobbiamo andare a giocarci la partita apertamente, con la voglia di provare a vincerla. Poi che ci si riesca, non è un altro discorso, però quell'ora che abbiamo fatto, quella mezz'ora che abbiamo fatto, il primo tempo che abbiamo fatto a Marassi, penso che ci possa portare a credere di poterlo replicare. Io metterei in campo, onestamente, al posto di Amorim, metterei lo svizzero So. Mi ha un po' dato una stilettata nel cuore quando ha mancato il gol sul contropiede meraviglioso fatto da Messias. Però un uomo carismatico, un uomo con un'esperienza internazionale importante.
3: Concreto, si può dire?
5: Assolutamente sì. E mi piacerebbe vederlo in campo subito. Naturalmente... sei in forma, quello che si diceva anche per altri giocatori, sei in forma, lui è tornato dai mondiali, può essere che debba entrare in forma, però ha una tecnica notevole e secondo me in una partita aperta nel senso che la Lazio è in crisi, il Genoa è assatanato, il Genoa è partito bene, secondo me in questa partita è fattibile poter giocare la vittoria.
3: Voglio fare una domanda secca a Rivellini. Pagherebbe Daniele De Rossi per vincere questo derby molto particolare? Secca!
1: Pagherebbe di tasca propria, tirerebbe fuori il portafoglio e metterebbe la banconota.
0: Sì,
1: certamente. Certamente.
0: Ma non l'hai tirato fuori.
1: Certamente. Non ce l'ho. Faccio finta. Un po' di scena, no? Okay. Un po' di scena. Okay. Voglio dire, pagherebbe per tanti motivi. Un po' per il suo trascorso, chiaramente.
3: Normale,
1: che,
3: insomma,
1: che lo porta a vivere questa partita in maniera differente rispetto alle altre. Chiaramente, un po' perché è ancora al dente avvelenato dall'ingiustizia subita, dal torto subito nella partita contro il Napoli, un po'.

0: perché vuole fare vedere a tutto il mondo e in primis a Genova di che pasta è fatta la sua squadra e quali sono le sue capacità. Quindi secondo me pagherebbe, ma voglio dire, è nelle corde del Genoa fare una grande prestazione. Roma, sponda Lazio, è un campo dove non c'è quella tradizione negativa che invece abbiamo quando andiamo all'Olimpico e affrontiamo la Roma. Quindi ci sono le condizioni anche cabalistiche e statistiche per fare un risultato.
1: E forse non aveva anche quell'emozione che ha tradito nella precedente volta andando all'Olimpico.
2: Io,
1: no?
2: Io credo che ci sia anche una motivazione ulteriore.
0: E dice.
2: La dico perché ne sono convinto. E cioè, la voglia.
1: Dicecela, è bellissimo. Dicecela.
0: Dicecela.
1: Da vocabolario.
0: Dicecela.
2: Nel senso che l'idea di non rischiare di iniziare un campionato come gli ultimi, cioè, allora bisogna cominciare a mettere anche fieno e fascino. Vuol dire già dalla partita con la Lazio, che è difficile ma non impossibile, provare a portare dei punti, proprio per evitare di, virgolette aperte, far la fine del sorcio, giusto per citare una frase del nostro allenatore quando diceva voglio fare una partenza diversa e non trovarmi a novembre.
0: Anche perché la prossima, quella dopo, giochiamo sì in casa.
1: Il calendario ormai lo conosciamo tutti.
0: Mamma mia,
1: ragazzi,
0: giochiamo Genoa, contro il Como delle meraviglie.
1: Contro il Como dei soldoni.
2: Per cui questa è un'ulteriore motivazione concreta, valida, reale, comprensibile di giocarcela e di giocarcela non per far bella figura ma per fare punti.
0: Ma sai cosa mi piace a me del fatto che giochiamo domenica sera? Giochiamo una partita con i riflettori di tutta Italia che ci guardano. Secondo me anche l'arbitro starà più attento perché
1: Lo speriamo sempre, cioè.
0: Perché le polemiche che ci sono state sono state asprissime e secondo me questo aiuta a mettere maggiore attenzione, non dico a favorire ma a mettere maggiore attenzione, soprattutto perché giochiamo in un campo che storicamente se c'è da dare un aiuto alla squadra di casa. Ecco. Però con i precedenti forse si mettono un attimo una mano sulla coscienza. Detto questo, mi piace molto l'idea di poter schierare Ostigar, perché si diceva cambi di formazione, in questo caso non ci sarà il cambio di formazione perché Ostigar, che era uscito anzitempo lamentando un problema forse di affaticamento, l'ho visto ancora oggi picchiarsi e lottare in allenamento, quindi aver recuperato.
1: La domanda
0: pienamente
1: che stanno mandando adesso i telespettatori: ma quando lavora Rivelini?
0: Io mi tripartisco. Un po' faccio l'avvocato, un po' vengo qua a Primo Canale e un po' vado a vedere il Genoa.
3: Ogni tanto nuota anche.
1: Quindi dai, quanti lavori?
3: E quando non fai i reel, lui è contento perché giocando di sera, poi il tuo reel, che ormai insomma, voglio dire, stanno davvero sfondando, gli devo fare i miei complimenti, però in notturna sicuramente.
1: Rende di più, chissà dove lo farà, magari sotto la fontana.
0: Sì. Esatto.
1: A dei Ferrari, no?
0: Adesso non spoileriamo.
3: Si tripartisce. No.
1: Ma a me interessava proprio questa situazione qua, questo cambio di formazione, questi sono i ragazzi, era stato una roba nazionale.
3: Fateli vedere.
1: Una roba nazionale, una cosa eccezionale fatta bene, perché Primo Canale fa bene anche i social, non fa bene solo la televisione, ma fa bene anche i social, perché ha un gruppo di ragazzi e di ragazze veramente brave. Quindi noi siamo assolutamente felici. Non ci piace lodarci, ma questo qua è un numero nazionale, una valenza nazionale. Assolutamente sì. Ritorniamo un pochettino più seri, dopo che Romellini ha lavorato tanto anche
3: tripartito
1: oggi. Allora, lo faccio lavorare ancora di più e cosa gli faccio lanciare?
0: La reclame, signori.

0: Io so di far felice sia Marco Benvenuto sì. che Giorgio Guerrello, perché c'è un dato che nessuno ci può togliere, ragazzi, assolutamente no. Vi faccio vedere a cosa ci stiamo riferendo, perché ne parlavamo prima, ma questa città è meravigliosa. Oltre 20.392 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento in casa Sampdoria. E mi fate vedere anche quello che è successo col Genoa, nonostante i tagli per la ristrutturazione dell'impianto del Ferraris che avverrà l'anno successivo, quindi 26.271. Sono numeri altro che da Serie A, ragazzi.
1: Ma del resto, oltre agli abbonamenti, c'è cioè il numero delle presenze, praticamente il Genoa fa il tutto esaurito tutte le partite. E questo degli abbonamenti, il numero è contratto un poco rispetto all'anno scorso per una scelta di poter avere più biglietti da vendersi e in prospettiva dei lavori che si svolgeranno. Quindi è un dato portato a compimento scientificamente, con volontà e con la missione di avere poi meno problemi, oltre al fatto di permettere una rotazione maggiore
0: delle
1: persone Giorgio. Allo stadio, che non fossero solamente quelli e quelli soltanto. Quindi anche gli incentivi dati per la presenza sono interessanti,
0: assolutamente.
1: Per cui poi che io da tifoso vorrei avere solo tifosi rossoblù e non vedere nessun tifoso avversario mai per nessun motivo nel mio stadio, è certo, meno che mai quelli che fanno anche gli arroganti nel nostro campo, nel nostro stadio, quando giocano da noi. Tuttavia, dal punto di vista societario, ha un perché, ha una valenza economica significativa questa scelta.
0: Assolutamente. Sì,
2: se posso usare un attributo a me caro, i risultati di entrambe le squadre sono sontuosi, perché dimostrano che il livello di attaccamento, di intrinseca vicinanza nelle singole famiglie genovesi abbiamo rispetto alle squadre del cuore. Cioè, voglio dire, se tu hai una città di 600.000 abitanti, un po' meno di 600.000 abitanti, 560 è largo circa, con 46.000-47.000 abbonati, vuol dire che quasi il 10%, un po' meno del 10% della popolazione ha un abbonamento in tasca di una squadra di calcio genovese. Questo la dice lunga del fatto che Genova si parla e si mangia di pallone, calcio e pallone, pallone,
3: sai,
2: calcio
3: e pallone.
2: È fugassa,
3: è quella, se ci vuole sempre. No, sai qual è un dato importante che ha sempre caratterizzato, ma veramente nei decenni, la storia di Genova Sampdoria per quanto riguarda le presenze allo stadio, la presenza femminile. Io non so, adesso sono un po' di anni che non pratico più stadi in esterno, mi ricordo in quasi 25-30 anni di trasferte arrivavi in certi stadi che erano assolutamente maschilisti, cioè in alcune veramente città dove tu non vedevi nemmeno
0: e tanti giovani,
3: sia per quanto riguarda Genoa sia per quanto riguarda Sampdoria, da sempre una caratteristica delle tifoserie è quella di essere, io non voglio usare questi termini, però insomma, tanto per farci capire, in rosa. Ecco, quindi insomma, anche questo è una componente importante che ci caratterizza.
4: Io azzardo un paragone, secondo me, anche per i tanti legami che ci sono tra Genova e l'Argentina, non a caso la maglia del Genoa ispirata al Boca, eccetera. Siamo la città più argentina d'Italia e in questo senso le due tifoserie sono la Incia, sono il dodicesimo veramente, perché c'è questo radicamento profondo, lo diceva Andrea prima, è incredibile pensare che veramente sulla popolazione residente la percentuale sia così alta, da nessun'altra parte può succedere. E questo dimostra anche che è un sentimento vero, perché se stessimo soltanto ai risultati delle due squadre negli ultimi decenni, sarebbe
3: sì, certo, poi parlo per la nostra parte devo dire che c'è veramente, come dire, veramente tanta attaccamento, perché con i nostri risultati degli ultimi anni
4: non siamo neanche società che dici vabbè ogni anno ti giochi una posizione in Europa senza
0: nessuna delle due.
3: Significa veramente il mestiere, la passione del tifoso
2: è stata messa a duro

0: prova.
1: No, ma adesso... è stata messa a dura prova, ma questo lo dico io, non devi dire.
2: No, ti volevo dare questo suggerimento. Sai, è una bella
3: qualche consiglio, no?
2: È una bella locuzione essere messi a dura prova. No. Voglio dire.
3: Ma no, sai perché siamo molto felici
1: io
3: di questo?
1: Io utilizzo le allocuzioni
3: allocuzioni sue. Sai perché siamo molto felici? Non c'è il minimo dubbio della risposta dei tifosi genuani, no? Io non credo che Giorgio avesse qualche dubbio, anzi forse ci vorrebbe uno stadio più grande, probabilmente.
0: Ci si abbona a prescindere dalla campagna acquisti, a prescindere dal risultato dell'anno prima. Ci si abbona per la fedeltà alla maglia e per avere il proprio posto.
3: Poi quando uno va via non si vuole più bene. No?
0: Ma quello che voglio dire è anche l'abbonamento ti dà il senso dell'enclave delle persone intorno, gli amici o quelli che sono nel tuo posto, eccetera. Secondo me l'abbonamento ti dà anche la tranquillità di esserci. Mentre la variabile biglietto, sì, magari trovi il posto, ma lo trovi là piuttosto che là e non
3: invece
0: tuo...
3: sto lì,
1: sì. Cioè, mio... diciamo vera, siamo a Genova,
3: come piace
1: sta
3: qui,
1: costa meno il biglietto della partita.
0: Non credo che sia
2: questo.
3: Ma il dato impressionante, secondo me.
1: Ha detto una cosa bellissima Giorgio, io insomma sono stato per tanti anni in tribuna stampa, quindi ovviamente... come ben si sa non c'è bisogno di biglietto, però prima ho fatto anche il tifoso, il fatto di ritrovarsi gradinata, tribuna, distinti con sempre quelli della domenica, che poi magari non ti vedevi durante la settimana,
3: è un appuntamento fisso,
1: eri al ventesimo gradino certo. E c'era quelli del ventesimo gradino che magari poi parlavano anche di altre cose.
0: Cito il caso mio, vado alla partita con gli amici con cui andavo quando ero studente, gradinata, poi andavamo nella curvetta, poi siamo andati distinti.
1: La famosa
0: curvetta che era l'angolo esterno per i giovani dei distinti, oggi distinti.
3: Quello che si pagava meno,
0: quello che si pagava meno.
1: La curvetta che ti permetteva di avere una fruizione della partita al coperto e quasi da semi distinti.
0: Mi ricordo la giostra di Testonica, ma la sono vista proprio lì sotto, proprio lì. Comunque, quello che voglio dire, nel mio caso andiamo, ognuno di noi ha una vita diversa, alcuni vivono fuori Genova, ma l'abbonamento lo si fa tutti vicini. Poi la presenza è un'altra cosa, perché tanto per lavoro, per ragioni di famiglia, per ragioni di salute possono non esserci, ma il senso dell'amicizia, dell'enclave, del gruppo fa parte della storia di te tifoso, di te amante del Genoa, ma anche del contesto della partita, perché la partita per chi la vive da tifoso vero non è solo la partita, è il prima vedersi qualcosa e il dopo partita, i commenti, è tutto l'insieme, non è solo l'evento sportivo in quanto partita di calcio.
3: Mi fate vedere di nuovo il dato della Sampdoria, perché voglio andare da Simone, perché si era ipotizzato, ventilato, non ci abboniamo più.
4: No, questo secondo me è stata una buttata in quel momento che è stata lanciata magari da qualcuno.
3: Contestazione
4: della
3: società è un conto.
4: Quella rimane,
3: rimane e ci sarà sempre. Ma
4: è difficile da sanare in questo momento, ci vuole qualcosa veramente di grosso.
3: Sì.
4: E non diciamo cosa, ma è chiaro che la tifoseria organizzata, la Sud, tutti i gruppi hanno nei confronti della società attuale una presa di posizione netta, ma lasciare la squadra in balia degli eventi, questo non credo l'avrebbero fatto mai, sinceramente.
3: Io non credo mai, assolutamente.
4: E poi, se vogliamo essere cinici, guardiamo proprio alla Lazio, quello che ha fatto la tifoseria laziale nei confronti di Lotito. Non è che Lotito se n'è andato, ha detto va bene, non vengono più allo stadio, me ne vado, anzi è ancora lì e sappiamo ci sono polemiche che montano praticamente ogni giorno a Roma su questo. Non è la strada, lasciare le proprie squadre al loro destino secondo me non è la strada per aiutarle.
3: Ma credo che qua non succederà mai, no? Io ho visto da tanti esempi, ci sono state tante retrocessioni e il popolo rosso-blu cerchiato ha sempre in qualche modo risposto alla grande,
0: assolutamente.
3: Quindi qui non c'è questo dubbio qua.
0: Indipendentemente dalla categoria in cui si giocava.
3: No, assolutamente, si vedevano le trasferte.
2: Anche se adesso noi giochiamo in Serie A. Vorrei ricordarlo a tutti. Perché manteniamo alto il vessillo della regione, della regione in Serie A. Manteniamo alto il nome di Genova e della Liguria in Serie A. Che è una cosa importante.
4: Lavoro che la Sampdoria ha fatto egregiamente per tanti anni.
1: Di Genova in Serie B. Volevi arrivare a questo?
3: Vabbè, no, l'hai detto.
1: L'abbiamo detto. Lui è chioso. Ogni volta

0: essere chiosato.
1: No, ma io volevo,
0: sei un chiosatore.
1: Volevo sottolinearlo.
0: No, sei un chiosatore.
1: Volevo rimarcarlo.
0: Sì.
1: Volevo metterci un puntino esclamativo. Sì. Siamo in Serie A.
2: Sì. Cosa devo fare per togliere la parola? Mandare la pubblicità? No?
0: La pubblicità.
2: Allora mandiamo, dai, sì, che
1: reclama.
2: Sì.

0: voglio leggervi qualche messaggio, perché fino adesso non l'abbiamo fatto. Allora comincio dal Genoa. Mi dice Alessandro: un inizio di campionato assolutamente difficile, chissà chi ha fatto questo sorteggio. E poi ci sono gli arbitri. Ragazzi, non vorrei parlarne di questa cosa, abbiamo parlato tantissimo, assolutamente tanto, eh? Invece mi dice Marco: speriamo che gli acquisti che stanno fatto, e soprattutto Cancellieri, sia la punta che serva a questa squadra, quella che svaria, la dice lui.
1: Sì, allora intanto diamo una notizia che secondo me farà piacere a tutti i nostri telespettatori, che è Traoré che è rientrato in gruppo. Questa è una cosa importante, perché stava rincorrendo la possibilità di allenarsi insieme ai suoi compagni, per tutto l'abbiamo visto, per tutta la preparazione a Moena, e fare sempre lavori differenziati. Ecco, oggi ha fatto il primo allenamento insieme alla squadra, questo è un'ottima notizia. Poi, se verrà confermato Cancellieri sarà un esterno d'attacco, un quinto di centrocampo, e certamente darà il suo contributo in termini di qualità, e ce lo ricordiamo tutti, fare un bellissimo gol, ahimè purtroppo, al Genoa l'anno scorso, esatto, a settembre, esatto. Nella partita.
0: Sì, della, sì. Bravo. Allora adesso vado alla parte blucerchiata, perché c'è Paolo che dice: acquisti molto meglio dell'anno scorso.
2: Ci voleva.
0: Anche come
2: ci voleva poco.
0: Cioè, vabbè, loro sottolineano, però servono altri due giocatori. Serve un centrocampista, un esterno e probabilmente anche un altro attaccante.
3: Un altro centrocampista.
2: No, centrocampo mi sembra che la linea ormai sia completa.
0: Ormai mi sembra
2: un altro attaccante.
3: Poi veramente un vantaggio diventa un problema. Cioè,
2: esatto, no, infatti.
3: No.
2: E poi l'esterno Mancino. Che in questo
0: pensate,
2: momento.
0: Invece Enzo mi dice subito: ma a centrocampo, quando ci sarà il centrocampo titolare, chi starà fuori? Puntini puntini. Esposito?
2: No, io non credo.
0: Non lo so.
2: Non credo.
0: Vi leggo quello che
2: punta. A meno che non succeda qualcosa nelle ultime ore di mercato. Sappiamo che c'è stato anche qualche voce che lo dava in uscita, però secondo me il centrocampo potrebbe essere Abilgard e Makumbu ai lati di Salvatore Esposito.
0: Ed Henderson e Conti, che ne facciamo, ragazzi?
3: Conti tanto deve recuperare.
2: Esatto, Conti lo aspettiamo.
0: Henderson
3: in questo momento discute.
0: Il belga, che ne facciamo?
3: Una cosa però dobbiamo avere ben chiara, io penso, questo lo dobbiamo dire ai tifosi: se pensano che il nuovo acquisto, che io chiamo Makumbu perché mi piace anche un po', è un vaticinio contro la sfiga, sia come dire un sostituto o di Esposito, assolutamente no. Tanto è un giocatore, io sono andato a vedere un po' i dati, è un giocatore che non, nella sua caratteristica non c'è mai quella della verticalizzazione, ma è quella di andare sulle traiettorie, rubare palloni, fare il passaggio in laterale, scaricarlo. Questo lo fa molto bene, perché ha una forza fisica e un piede importante, ma non è sicuramente il giocatore che poi innesca le punte. Quindi questo, attenzione, che nessuno pensi che possa prendere il posto di Esposito nelle funzioni. Giocare a latere di Esposito sicuramente, ma non lo può sostituire.
1: Cioè Esposito è un regista.
3: Esposito
1: è un regista, diciamo le parole come stanno.
3: No, allora se mi vuoi provocare, penso già dove vuoi arrivare. Ogni volta che tu apri bocca, allora Esposito deve dimostrare di essere il possibile regista della Sampdoria.
1: Okay.
3: Io ho anche qualche dubbio che questo sia il suo ruolo, e non lo vedo sicuramente come un Volpi, ma lo vedo, tanto per chiarirci con gli amici che ci seguono a casa, sampdoriani, quasi più come un Palombo del tempo. Però che comunque possa avere delle giocate in verticale, sono nelle sue capacità. Sicuramente non può
0: deve
3: essere
0: accelerare
3: sostituito.
0: Un po', Deve accelerare un po'
3: allora,
0: le sue
3: Lombardo,
0: giocate.
3: E la chiudo lì, Lombardo aveva...

0: detto una cosa molto interessante su, su Esposito, e poi gli aveva preferito Ricci, che Esposito è, ma qui non è un'offesa, è lento di pensiero, e c'era stato fatto proprio un paragone con un grande giocatore che voi avete avuto, che era Thiago Motta, che dava l'idea che caracolasse, ti piace?
1: Bellissimo.
0: Caracolasse sul
1: bellissimo.
0: Campo, e invece poi era sveltissimo di pensiero, ecco, il giocatore deve essere svelto.
2: Oh, guarda chi ci ha raggiunto, Marco Bianchi, eccolo qua. Smaltita la delusione, Marco? Hai smaltito quella delusione di domenica scorsa, quella di Bolzano? Cosa c'è in previsione di questa seconda giornata di campionato, dopo questa beffa?
3: La lezione, quando c'è una sconfitta, soprattutto maturata nei modi e nei termini di quella di sabato scorso, di venerdì scorso, è inevitabile che ci sia, perché altrimenti sarebbe un dramma ancora di più se non si imparasse nulla da quel tipo di sconfitta. Però, come detto, ormai serve a poco andare a rimuginarci, anche
2: bravo.
3: Perché purtroppo sono arrivate altre notizie brutte per quello che riguarda l'infermeria, perché l'infortunio di Mezzoni è un pochino più grave di quello che si pensava, e quindi probabilmente anche lui per un mesetto sarà out per la fascia destra. La notizia buona ovviamente è quella che Luca Vignali è arrivato lunedì a Chiavari, si è già messo a disposizione del tecnico fin dai primi allenamenti della settimana, e quindi domani, o meglio sabato, potrebbe essere abile e arruolato. Quindi questo è quello che va a coprire quel buco doppio lasciato dall'infortunio gravissimo di Bariti, che come sappiamo ne avrà fino almeno a marzo, che verrà
2: bene. Sì, poveretto,
3: e quello
2: sì.
3: Appunto di Mezzoni, che quantomeno per un mesetto non vedremo più in campo per questa stagione, perché è una lesione di primo grado, e comunque va diciamo curata con attenzione.
2: Marco, cosa si aspetta il mister Cappella da questa seconda giornata di campionato? Hai trovato qualche cosa che è andato bene, qualche cosa che non è andato bene col Sud Tirol, ma cosa si aspetta da questa seconda giornata?
3: Ma guarda, io credo che si aspetti soprattutto di vedere nuovamente l'Entella dello scorso anno, che era capace di non sbagliare mai due partite di fila, e non a caso quando c'è stata l'alternanza appunto di partite sul nostro terreno in trasferta, sul nostro terreno abbiamo fatto l'83% dei punti conquistati nella scorsa stagione, e pertanto io credo che lui ambisca ad avere una squadra che reagisce così come ha fatto tutte le partite casalinghe lo scorso anno, anche quando ne veniva da sconfitte brutte, ma non brutte nel risultato e nella prestazione, quanto appunto in quello che è stato l'andamento della partita, perché perdere in superiorità numerica ovviamente fa molto male, e questo l'abbiamo visto. La Sampdoria stessa, abbiamo visto col Cesena, ha ribaltato completamente la partita dopo la superiorità numerica, fino a trovare poi il gol che gli ha permesso quantomeno di pareggiare.
2: Cioè, il Cesena ce l'avete voi domenica, il sabato anzi.
3: Sullo 0-0. Anche per quelli che sono stati i cambi, no, dei due allenatori negli ultimi minuti, erano stati cambi conservativi, non cambi che ambissero a qualcosa di diverso. Poi
2: Cesena è lì, ragazzi, domenica ha fatto vedere di essere una buona squadra, con qualche interpretazione un po' così, molto molto, come possiamo definirla, Simone?
4: Sì, diciamo che è una squadra che chiaramente la Serie B, con quel tipo, no, di caratteristiche per fare tanti punti in casa, secondo me non è trascendentale. Poi bisognerà vedere ovviamente come scende in campo a Chiavari,
2: certo.
4: Però in questo momento non mi sembra una corazzata il Cesena, ecco.
2: Dalla tua faccia ti vedo molto molto arrabbiato, mi sembri molto cupo, Marco.
0: Ma soprattutto lo sfondo che mi intriga.
2: Ti vedo cupo, di solito sei sempre sorridente.
0: Ma segni un pub, cerchi di dimenticare la sconfitta con un paio di birre.
3: Ogni sillaba. Dicevo, il Modena è sicuramente una buona squadra, una discreta squadra, che è vero ha cambiato
2: Cesena,
3: molto.
2: Guarda che, Cesena. Te l'ho detto, Cesena, non Modena. Cesena.
3: L'abbiamo vista appunto contro la Sampdoria, una squadra che davanti a questo centravanti, che ovviamente rimarrà, ora poi c'è stata un po' di polemica tutta la settimana, però voglio dire è una squadra che comunque ha alcuni automatismi abbastanza collaudati. Poi è chiaro che quando si chiama allenatore cambia un po' tutto il modo di vedere, oltretutto un allenatore molto molto, diciamo così, nuovo per il campionato italiano, un allenatore che si è affacciato forse alla sua prima, diciamo così,

0: Esperienza importante e che quindi dovrà misurarsi soprattutto in un campionato molto ma molto difficile, perché quest'anno la Serie B a mio avviso sarà veramente un
1: Allora,
0: luogo comune,
1: diciamo
0: si
1: che
0: dice spesso, ma
1: Alessandro
0: io credo quest'anno
1: Diamanti
0: sia
1: è un
0: ancora
1: istrione,
0: difficile.
1: invece Chiappella è molto più contenuto, possiamo dire così, analizzando questa partita.
0: No, beh, insomma, diciamo che l'esperienza l'anno scorso è stata molto utile, lo afferma e lo ammette lui stesso, perché ovviamente arrivando da una Serie C, oltretutto con pochi anni anche di Serie C alle spalle, è cambiato completamente. Però abbiamo riconosciuto tutti i suoi grandi meriti nella gestione della squadra, nella gestione soprattutto dei momenti difficili assieme al suo gruppo, assieme ai suoi giocatori. E come ti dicevo prima, io credo che questo rimanga uno dei valori aggiunti che questa squadra deve mantenere, perché l'abbiamo detto più volte, la coesione dell'ambiente e del gruppo squadra l'anno scorso ha fatto sicuramente i punti decisivi per la salvezza.
1: Assolutamente sì, credo proprio sì, la salvezza passa proprio da San Nazari, passa di lì ragazzi quest'anno, non c'è niente da
0: Anche l'anno
1: fare,
0: scorso.
1: lo sanno
0: Anche
1: benissimo tutto
0: l'anno scorso è
1: l'ambiente.
0: passata di lì e lo sappiamo, però bisognerebbe cercare appunto la famosa asticella da alzare, e credo che sia proprio in quest'ottica, no? Cioè di vedere anche fuori casa, di offrire prestazioni e comunque diciamo all'altezza di quello che è il valore della squadra, il valore della rosa. E comunque la rosa a mio avviso è stata migliorata nettamente. Anche l'arrivo ultimo di Felipe, che
1: Sì,
0: per adesso ha giocato
1: bravo.
0: molto poco, però per il poco che si è visto è un giocatore di grande qualità tecnica, un giocatore che sono convinto potrà venire bene all'Entella. Poi è ovvio, purtroppo la stagione non è iniziata bene, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni. Abbiamo già detto di Squizzato, che in pratica è stato fermo quasi tutto il ritiro, riprendendosi soltanto
1: Certo.
0: nell'ultimo periodo, e sappiamo quanto sia importante un po' il regista della squadra. Abbiamo detto anche di quello che è stato appunto queste due disgrazie di Baritti, soprattutto in Mezzoni. L'altra nota positiva della settimana di Graziano è indubbiamente la firma fino al 2030 di Stefano Di Mario, che
1: Eh
0: era
1: sì,
0: un ragazzo che è
1: l'oggetto del
0: stato
1: desiderio
0: cercato
1: di
0: da
1: tante
0: diverse società,
1: persone,
0: che evidentemente
1: assolutamente sì.
0: banco quello che l'Entella si aspettava, tant'è vero che l'Entella ha preferito blindarlo fino al 2030 e mantenere appunto le sue prestazioni a Chiavari.
1: Marco, noi ci sentiamo domenica sera, eh? Spero di vederti col
0: Volentieri, sarò
1: sorriso.
0: presente.
1: Guarda, mi sposto, fammi un bel sorriso, perché ti ho sempre visto bello sorridente. Adesso mi sembro...
0: Ah, ecco,
1: Oh,
0: a tutto schermo.
1: finalmente!
2: In diretta dal pub,
1: In
2: sì.
1: diretta dal
2: Con questi legni
0: a tutto
2: dietro,
0: schermo.
2: serve, la birra serve.
1: Ciao Marco, grazie del
0: Buona giornata a
1: collegamento, ci
0: tutti, ciao
1: sentiamo
0: ciao.
1: domenica. Noi ci fermiamo un attimo.

0: Voi lo sapete che io non vi trascuro assolutamente, perché mi interessano tanto i vostri messaggi da casa, perché noi vogliamo interagire con voi. Allora Mirko per il Genoa mi dice: non posso dire niente quest'anno alla società, perché ha speso e tanto. L'anno scorso era stata ampiamente criticata, vero Giorgio e Andrea? Sì, adesso mister e calciatori devono correre, e mi fa il segno della corsa, cioè, dai, come si chiamano
1: camminare.
2: Lui ha fotografato quello che è il sentimento dell'ambiente. L'ambiente quest'anno è un ambiente più tranquillo, soddisfatto, almeno oggi, ma mi sembra che non ci siano prospettive di fine calciomercato nefaste, diciamo così. Dal punto di vista della spesa, interessante no, nel senso che a me il fatto di se spendere o non spendere interessa poco, mi interessa invece se i giocatori che arrivano sono quelli funzionali alla squadra. E effettivamente in alcune campagne acquisti degli anni passati o mancava il terzino sinistro o c'erano tre calciatori dello stesso ruolo. Quest'anno mi sembra che sia stata allestita una squadra con cambi all'altezza, funzionali al gioco e alle richieste dell'allenatore. Il fatto stesso che l'allenatore è motivato e l'ha messo in campo, mi sembra che il sentiment di tranquillità, di soddisfazione che si respira sia motivato.
0: Bellissima questa di Luciano, ragazzi, perché vado dalla parte sandoriana. Non succede, ma

0: succede?
1: Stai fermo.
0: E poi,
1: non ti muovere.
0: E poi c'è scritto: ciao avvocato. Quindi
1: è me simpatico,
0: ma
1: perché?
0: Ma certo, è questo che ci serve, insomma, voglio dire.
1: Questo che ci piace.
0: Assolutamente sì, insomma,
1: Mi dice
0: Angelo, speriamo che non sia la solita storia degli ultimi 4 anni. Sono veramente stufo e tanti punti esclamativi.
2: Ma è quello il problema, perché purtroppo l'abbiamo visto in altre situazioni. C'era una Samp che partiva con delle speranze, delle ambizioni, e poi il gruppo che si sfalda perché purtroppo, per varie ragioni societarie, la cappa che si era creata dopo la retrocessione, quello che volete, però non hanno funzionato tante cose. Adesso però scuse non ce ne sono più.
0: Esatto.
2: Voglio dire, basta scuse.
0: Un po' di pessimismo, ragazzi, per i genuani vi piace un po' di pessimismo per i genuani,
1: Pessimismo è una segnazione.
0: La Maico mi schifo.
1: È caduto anche l'ultimo alibi in società, certo. Indipendentemente da tutto. Adesso c'è chi, tra virgolette, nel bene o nel male, risponde, non c'è più questa diarchia. Ti piace questa, Questa diarchia all'interno?
0: Fatti mandare questo. No, perché non so cosa significa questo. Fatti mandare questo.
3: Pendo dalle tue labbra.
1: Io che sono... Si chiamano dei corridoi. Quindi è caduto anche questo. E a questo punto il re è nudo.
3: Bellissima questa citazione. Trasuda cultura.
0: Trasuda cultura.
3: Marco benvenuto. Trasuda cultura.
0: Anche Michael trasuda cultura. E anche tanto pessimismo. No, scrive, alto che campionato ambizioso. Ule tantu se salvemu.
3: Caro Michael.
0: In genovese.
3: Ma perché questo atteggiamento disfattista?
0: Lo so.
3: Negativo, pessimista, cosmico.
0: Che ti posso dire?
3: Alla Schopenhauer, Marco.
0: Schopenhauer.
3: Come si chiama? Basta. Cerchiamo invece di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un allenatore che ha fatto delle richieste, al direttore sportivo che è Diego Lopez, che sta facendo
0: la società
3: molto
0: che ha speso,
3: bene.
0: No?
3: La società con Dan Shuku e con Andres Blasquez che è stata recettiva, hanno fatto delle operazioni in uscita, delle operazioni in entrata.
0: Ma che vuoi?
3: E che vogliamo di più?
0: Noi vogliamo, sai chi? Alle mie spalle chi vogliamo? Luca Vaccaro.
3: E allora?
0: Perché non c'è mai
3: ci mancava Luca.
0: Spettinato.
4: Guarda ragazzi, che studio, ma complimenti, tutto rinnovato, che bello. Lancio solo una petizione, bellissimo.
1: No, ma fai un po' vedere lo sfondo, perché prima che era dal palco.
0: Cioè, era molto bello quando non c'eri tu, ora sei arrivato tu.
1: No, è bellissimo,
0: dai.
1: Col ciuffo un po' così, no? Insomma.
4: Dovete perdonarmi, ma qua si vola avanti e indietro, ero in scooter e questo è il risultato.
0: Ma che petizione vuoi lanciare che non abbiamo capito?
4: di invitare solo gente con i capelli in trasmissione,
3: ecco. I riferimenti alle ali non
4: le
3: sono graditi.
4: Grande Luca. Le ali non il portiere, perché anche lui è del vostro team, però lui lo accogliamo volentieri.
1: È scatenatissimo.
0: Scusa,
1: stasera,
0: ma come mai hai tolto lo stemma dello Spezia?
4: No, adesso ritorna, c'è stato un piccolo...
1: No, ma cosa c'è? Le tende di casa?
0: Sì, c'è le tende.
1: Cosa hai messo?
4: Un piccolo trasloco, ma adesso tra poco torniamo. No?
0: Torniamo.
4: No, la verità è che ha portato talmente tanta sfortuna che non lo vedrete mai più, quindi inventiamoci qualcos'altro, ma è colpa sua se siamo retrocessi.
0: Dai, raccontami un po' questo Spezia.
5: Mi sembra su di giri.
0: È su di giri, lui è sempre su di giri. È bravissimo, è un grandissimo... telecronista, è un grandissimo giornalista, è simpaticissimo, quindi...
1: Ha delle belle tende.
0: Sì, poi c'ha le tende, ragazzi.
4: E non l'ho pagato, grazie a tutti, ho pagato per dire queste cose.
0: Dai, raccontami un po' di questo Spezia, che c'è tanta attesa al picco per il Benevento.
4: Lo Spezia invece ha pagato, e ha pagato anche tanto invece, lo scotto della retrocessione, non in termini, e ci tengo a ripartire da qua, però di abbonati, perché è arrivata a un numero impressionante, oltre 6.000 abbonati, 6.100 certo. abbonati, nonostante la retrocessione in Serie C, ecco, si sta ricalcando un po' le orme lanciate nella passata stagione, che è stata poi tristissima a livello di epilogo, però sia l'arrivo di Angelozzi, che è stato sicuramente fondamentale per ridare vivacità alla piazza, ma anche lo spirito di attaccamento di questo pubblico, sono un qualcosa da cui lo Spezia doveva per forza di cose ripartire, e così è stato, perché appunto i numeri attestano questo. La stagione è partita con un pareggio.

0: con il Grosseto, che ha fatto anche un po' storcere il naso, perché si sono visti sicuramente dei passi indietro rispetto alla gara di Coppa con la Torres, dove lo Spezia invece si era imposto sul punteggio di 4-1. Però ora ci sarà un'altra partita in casa con il Campobasso davanti ai propri tifosi, ed è qui che lo Spezia,
1: sì,
0: dovrà,
1: perché ho detto Benevento io invece pieno. Campobasso. Com'è? perché ho detto Benevento e non mai ripreso.
0: Perché sei ancora in ferie, non ti ho sentito, no? Evidentemente sono ancora in ferie anch'io, sì, non eravamo abituati. E quindi ecco, lo Spezia ripartirà dalla partita con il Campobasso in casa e dovrà, come dicevo, fare il più possibile del proprio stadio un fortino, perché non solo a livello di clima e di ambiente, ma anche a livello di terreni di gioco. Ragazzi, il terreno, il campo del Grosseto, con tutto rispetto, era un campo veramente... in condizioni, ecco, mi fermo qui, diciamo non ottimali per giocare a calcio, soprattutto per un calcio come quello di Mister Turati, che è un calcio propositivo, un calcio moderno, un calcio molto frizzante. E quindi ecco, speriamo che
2: calcio
0: si possa raccogliere tutti nel terreno.
1: Ma dai, smettila,
0: Andrea, non mi
3: facevo una
0: cattivo,
3: constatazione
0: dai,
2: calcio
3: nati,
2: calcio champagne.
1: Senti, ti preoccupa questo vado, questa matricola terribile in Coppa Italia, passa il turno, vince con la Atalanta, adesso va con la Pianese, ti preoccupa? Perché insomma, i risultati sono importanti,
0: Allora, io sto iniziando un po' a conoscere quelle che sono la realtà di questo campionato, in particolar modo quelle del girone B, e posso dire che sicuramente il Vado è una realtà interessante, ovviamente ha delle ambizioni diverse rispetto a quelle dello Spezia.
1: Certo.
0: E è anche normale che sia così, l'obiettivo loro sarà quello di consolidare, di mantenere la categoria. Però ecco, posso dire che sicuramente è una realtà interessante, con delle buone basi, costruita bene, quindi chissà che non possa essere un outsider, una sorpresa. E poi ricordiamolo che sono tutte in gioco fino alla decima posizione per i playoff, per cui...
1: Oh bravo, raccontami un po' questa che mi interessa moltissimo, perché sai, qui noi le regole magari così particolari non le conosciamo. Hai detto fino alla decima posizione si può fare... il salto.
0: Sì, la prima sale direttamente, le altre nove, quindi dal secondo posto alla decima, lotteranno ai playoff. Si parla di un playoff quindi enorme, perché possiamo veramente definirlo tale, enorme, e quindi sono tutte in gioco. L'anno scorso addirittura si sono alternate dalla quarta alla decima posizione le squadre in tre punti, cioè una squadra,
1: esatto,
0: che alla decima con tre punti poteva arrivare al quarto posto, per cui quest'anno ecco, io credo che il livello sia un po' più alto rispetto alla passata stagione e che ci siano tante squadre che possano contendersi in realtà le posizioni più alte. Però appunto un campionato così aperto, che apre anche a così tante posizioni per il piazzamento playoff, potrà sicuramente essere interessante per scoprire nuove realtà. Vedi ad esempio il Vado, ma anche l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, ecco, ci sono squadre sicuramente interessanti, squadre che speravo di non dover mai commentare in vita mia e che invece eccoci qua, perché il destino ci ha portato in Serie C, e dunque lo Spezia dovrà ripartire proprio da qui. Non sarà semplice, non sarà affatto semplice, lo abbiamo visto anche nella prima giornata di campionato, perché nessuno ti regala niente.
2: Vedo la classifica, ma il Vado vi è già davanti, rischiate di diventare la quinta squadra.
1: Fino alla decima c'è posto.
2: Esatto, ma rischiate di diventare la quinta squadra ligure. Come mai? Com'è sta storia? Mi raccomando, cerchiamo di...
4: per i capelli, guarda che scherzava, cioè non è che
0: Andrea, se per i capelli. Ricordami bene tu come si gioca in Serie C, perché sicuramente ne sai tanto anche te, ecco, quindi visto il tuo passato.
2: Noi il campionato della Serie C. Questa tua provocazione, ti ricordo che quando noi calcammo i campionati del campionato di Serie C, tu andavi all'asilo. Voglio dire, in quel caso lì lo abbiamo assolutamente,
1: che non è un grande merito questo,
2: lo abbiamo assolutamente dominato.
0: Intanto allora lo Spezia dovremmo ancora vedere cosa farà. Poi un piccolo appunto, facevo le elementari, non l'asilo, quindi mettiamo
2: vabbè, ma perché mi sembrava che comunque vabbè. Comunque bene, bene, avete iniziato, ecco, bene, continuate.
0: Abbiamo iniziato bene, ci tengo a dire solo una cosa di fronte al provocatore Andrea Rivellini: la squadra dello Spezia è ancora da completare, il mercato deve ancora finire, ci sono ancora tantissimi esuberi da piazzare perché purtroppo lo Spezia deve fare i conti con un ridimensionamento anche a livello di costi e ciò lo impone il campionato, per cui sarà una settimana molto molto intensa anche da questo punto di vista, dovranno arrivare ancora due esterni d'attacco, dovrà arrivare una punta e allora poi a bocce ferme.

0: con una squadra al completo potremmo iniziare già a dare qualche giudizio in più su quello che è il nuovo
1: Spezia. Oh, si lancia anche lui in giudizi, quindi in attesa del giudizio, del lancio per questo campionato dello Spezia, che speriamo sia assolutamente con le possibilità che ha. Ragazzi, 6.500
2: loro sono
1: persone.
2: Un mistero agonistico, anche la
1: ragazzi, ma
2: trasmissione è stato un mistero agonistico.
1: Io voglio ringraziare tutto lo studio, il nuovo studio.

0: e Andrea, naturalmente ringrazio voi da casa che ci avete seguito con tanti tanti messaggi, interagire con voi è sempre un grande piacere e come dico sempre, non cambiate canale, i programmi sono meravigliosi. Ciao a tutti, buonanotte!
1: Per i tifosi spezzini.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. In questa stagione non potevamo che debuttare con la vendemmia, e qual è il luogo migliore per farlo? In Liguria, almeno a livello scenografico, alle Cinque Terre. Siamo con Francesco Righi dall'altra parte della telecamera a Manarola, in questo scenario contraddistinto come sempre dalle fedeli terrazze delle Cinque Terre. Eugenio Bordoni della Fondazione Manarola, e al, posso dire, volante di questo trenino che ci sta portando appunto in una piana c'è Giancarlo. Intanto, Eugenio, dove stiamo andando? A vedere dei terreni che hanno una storia un po' particolare?
1: Sono dei terreni che la Fondazione ha preso negli anni scorsi da dei proprietari locali, li ha recuperati, ha pulito, ha ricostruito i muri a secco e li ha dati in concessione per 20 anni alla cantina sociale, che sta già coltivando. Vedremo le prime barbatelle con i grappoli.
0: Ecco, questo significa che alle Cinque Terre, tu conosci un po' la tendenza generale, c'è l'intenzione di recuperare parte di tutte queste terrazze che un tempo, dove oggi vediamo la vegetazione, erano invece coltivate. Si muove questo, tra virgolette, mercato?
1: Sicuramente negli ultimi anni c'è aumentato l'interesse da parte di nuove generazioni, ma anche investitori, chiamiamoli così, esterni.
0: Ah sì, anche dall'estero?
1: Che hanno, diciamo, da fuori Liguria, italiani da fuori Liguria, per il recupero di alcuni lotti, di alcuni appezzamenti, sulla scorta anche dell'esperienza della Fondazione, perché quando riusciamo a aggregare dei lotti nel recupero, ovviamente l'investimento ha un senso maggiore. Ecco.
0: Dall'estero non investe nessuno per ora per il recupero?
1: Ci sono degli amanti a livello individuale a cui piace magari recuperare un rustico, okay, e abbinarlo ad un appezzamento di terra, questo sì.
0: Immagino che non sia facile, vista l'estensione delle terrazze, affrontare il discorso della parcellizzazione delle proprietà. Cioè, magari la collina di fronte ha 100 proprietari diversi, qualcuno con pochissimi metri quadri. È una sfida?
1: Sì, questa è stata la grande intuizione della Fondazione, che essendo creata da locali ha potuto, diciamo, interagire con tutti i proprietari o gli eredi dei proprietari che avevano abbandonato i terreni, per avere titolo ad entrare, per unire le parcelle in un unico progetto.
0: Benissimo. Intanto, com'è andato il clima per quanto riguarda appunto l'uva? Poi lo chiederemo a Giancarlo, ma mentre stiamo arrivando su, continuando questa esperienza che è sempre unica, iniziamo a tastare il terreno della vendemmia.
1: Abbiamo avuto, come un po' tutto il paese, la Liguria, settimane molto calde che hanno asciugato, hanno anticipato probabilmente. Negli ultimi giorni c'è stata anche un po' di pioggia, per fortuna, a parte una grandinata abbastanza limitata, non siamo stati colpiti quest'anno dalla grandine.
0: Teniamo le dita incrociate, perché siamo a settembre e purtroppo iniziano poi i periodi delle allerte.
1: Alcuni hanno già iniziato a vendemmiare, moltissimi sono in pole position, diciamo, entro la prossima settimana.
0: Mentre arriviamo su, Eugenio, ricordiamo questi trenini che hanno una storia particolare e resistono nonostante il tempo, è vero?
1: Queste monorotaie, che sono curate dalla cantina sociale, hanno iniziato a essere presenti alla fine degli anni 70, sono state importate dalla Svizzera e ora rappresentano il mezzo meccanico di maggior sostentamento per l'agricoltura locale.
0: Ogni tanto si rompono, ma riuscite a metterli a posto per ora?
1: La cantina sociale ha il compito di mantenere.
0: La cantina sociale mette insieme tutti i produttori vitivinicoli della zona delle Cinque Terre o no?

0: No, nel senso che ha dei conferitori privati, alcune centinaia di conferitori privati che danno l'uva, mentre esistono circa 30 aziende agricole che tengono l'uva per sé, etichettano e vinificano e vendono sul mercato nazionale e internazionale.
1: Hai detto qualche centinaio di conferitori privati, sì. Ce ne sono così tanti?
0: Sì, sono in diminuzione perché ovviamente l'età media è alta, però esistono ancora alcune centinaia di famiglie che conferiscono alla cantina sociale.
1: Ma quanto è nell'economia delle Cinque Terre il peso tra turismo e vitivinicoltura?
0: Ma ci avviciniamo forse al 100%. Dobbiamo tener conto che il turismo, che ovviamente fa la voce del leone, però non esisterebbe se non esistesse questo territorio che si basa sull'operato, sull'opera degli agricoltori nel corso degli anni.
1: Rispetto a che anni, me lo dirai tu, che percentuale di vigneti attivi c'è rispetto a tutte le superfici che un tempo erano coltivate?
0: Allora, sia nelle serie storiche, 1920 è il periodo, prima che arrivasse la filossera, di maggiore espansione. Avevamo più di 1100 ettari, ora siamo a circa 100 ettari.
1: Mamma
0: per cui,
1: mia!
0: Se consideriamo tutte le Cinque Terre, circa il 90% in meno.
1: In meno il 90%? Ma la tendenza di cui parlavamo anche all'inizio è al recupero, cioè io immagino che forse il sogno, forse siamo arrivati, intanto facciamo tutto in presa diretta, il sogno sarebbe di recuperare il più possibile.
0: Io penso che con degli investimenti sulla scorta dell'esperienza della fondazione, secondo me a 300 ettari potremmo tornare, la parte diciamo più facile da raggiungere.
1: E qual è la cosa più difficile in questo percorso di recupero, diciamo?
0: Trovare i finanziamenti e mettere insieme le particelle.
1: Infatti. Poi ci sono anche dei limiti, diciamo, europei di occupazione del suolo. Proseguiamo. Ed eccoci a toccare con mano in una delle terrazze perse nelle Cinque Terre a Manarola, terreni della Fondazione Manarola, che li ha recuperati nel segno proprio della volontà di non lasciare franare le Cinque Terre e di vivere ancora dell'economia del vino. Giancarlo Celano, che ci ha accompagnato su con la monorotaia, raccontiamo intanto, domande da profana, che tipo di uva è, che vino uscirà da quest'uva?
2: Questa qua è uva di bosco, che è diciamo la percentuale maggiore dei nostri vigneti, che poi diciamo convertita in vino, il 70% è uva bosco, il 30% è mescolato tra Vermentino e Trebbiano.
1: Quindi il vino si chiamerà Vermentino, Trebbiano, Bosco, come si chiama?
2: Il vino è vino Cinque Terre.
1: Ok.
2: E sono le uve che la maggior parte sono di questo tipo qua.
1: E quanti tipi di uve ci sono nelle Cinque Terre? Bosco, Vermentino,
2: Trebbiano?
1: Trebbiana,
2: poi c'è anche un po' di rosso, ma poca roba.
1: Ah.
2: Poi c'è un po' di uva da tavola. Sì, quella, una volta ce n'era tantissima di uva da tavola.
1: Adesso si tiene più
2: la vendevano, la portavano al mercato a Spezia e gli rendeva parecchio ai contadini.
1: Quasi più del vino?
2: Sì, sì, penso proprio di sì.
1: Ed era la stessa uva, non era un'uva particolare,
2: no,
1: da tavola?
2: Era uva da tavola, questa è uva da vino.
1: Ah, quindi era diversa?
2: Sì, è molto, una grana un pochino più grande.
1: È un po' più dolce forse,
2: più dolce,
1: però
2: sì.
1: Questa qua se si vuole mangiare non succede nulla.
2: Sì, no,
1: ecco.
2: Sì.
1: Allora, questi grappoli, cioè sì. Questi, diciamo come definirli, quando sono stati piantati?
2: Queste vigne qua sono state piantate 2 anni fa.
1: Ed erano barbatelline, piccoline?
2: Era questa parte qui, questa parte qua legnosa, questo è il primo anno.
1: Quindi il primo anno si impianta nel terreno la parte questa qua,
2: questa
1: che
2: qua,
1: è barbatella.
2: Sotto, la barbatella. Questo è il primo anno, questo è il secondo anno ha già fatto piccolo frutto.
1: Accidenti! E quanto diventerà alta? Quando sarà? Cioè quando è che compie veramente il suo ciclo e si dice che è completo, pronta per la vendemmia?
2: A 3 anni è già diciamo una vigna che va già impalcata, legata bene, messa bene e deve produrre.
1: Quindi il prossimo anno, che sarà il terzo anno, sì. Se verremo la troveremo alta così e pronta per la vendemmia?
2: Sì. Lasceranno queste due brocche qui, le gireranno come, più o meno come sono state girate queste, però verranno le gemme le partiranno in questi punti qua, di qua e di là. Quindi

0: Verrà già una bella cosa fra un anno.
1: E se passa il quarto e il quinto, voi la dovete potare oppure arriva?
0: Vanno ancora arrivare non, circa 2 metri, non di più. Poi si cerca sempre di tenerla in quella condizione lì.
1: Ah, quindi si pota?
0: Sì, certamente.
1: Ora, non si può raccogliere qua, ma poi lo vedremo in un'altra parte. La raccolta è molto semplice, faticosa, perché si è nelle terrazze, ci cioè si deve chinare, però basta staccare il grappolo. Un'idea, dai, giusto anche... Questa qua voi la lasciate adesso, la lasciate così, non la raccogliete quest'anno, no?
2: No, questa la raccolgo.
1: La raccolgono lo stesso?
0: Raccoglie la cantina sociale.
1: Ah, quindi si raccoglie anche a questo livello,
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Altezza? Pensavo che lasciaste...
0: No, questa...

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, la seconda domenica di campionato in Serie A, in Serie B e Serie C, perché le nostre cinque squadre liguri, qualcheduno ha perso con polemica, qualcheduno ha pareggiato, molto bene si è comportato il Vado, insomma ci sono tanti argomenti e poi anche la campagna acquisti, perché finirà il 31 di agosto, ma adesso ci sono affari in corso che sono talmente tanti e noi ve li cercheremo di raccontare anche stasera, con tanti tantissimi temi di discussione, con tanti ospiti in studio. E volo subito alla mia destra, perché vicino a me Simone Galdi, buonasera.
1: No, ciao. Buonasera a tutti.
0: Vicino a lui è cambiato lo studio, uno studio bellissimo, ma lui è rimasto, Andrea Rivellini.
2: Ah, pensavo che volessi dire qualcosa sulla micromia e sul fatto
0: sulla
2: che...
0: micromia, no, cominciamo.
2: No. Comunque, buonasera a tutti. Anche
0: allora volo dall'altra parte, dove non c'è micromia, ma c'è sicuramente Giorgio Guerrello.
3: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo studio meraviglioso.
0: E poi Marco, benvenuto.
4: Buonasera, buonasera.
0: Come ti trovi?
4: Ma benissimo. Ah. Rivellini là sulla fascia lo vedo già pimpante come sempre.
0: Due esterni, ma io anche due centravanti.
2: Siamo due esterni talentuosi.
0: Allora ragazzi, andiamo a vedere cosa succede, perché il primo argomento di discussione è il colpo che ha fatto la Samp, Simone.
1: Beh, un bel giocatore Antoine Makumbu, è un giocatore che sicuramente ha dalla sua un fisico possente, ha detto anche insomma delle cose interessanti, poi ne possiamo parlare.
0: No, ma puoi dire tranquillamente, perché insomma è arrivato
1: di Serie A, voglio dire.
0: E ha espresso anche felicità per questo trasferimento.
1: Esatto, ha portato entusiasmo, ha portato anche insomma...
4: Rivellini, ascolta.
1: Ha parlato lui,
4: Simone, sta parlando, sta facendo cronaca.
0: È guarda che l'abbiamo già vestito con la maglia più cerchiata noi.
2: Quindi... No, io stavo sentendo, mi ero tutto orecchio intento a sentire quello che stavo dicendo, perché io imparo.
4: Ci sta spiegando.
1: Ha detto una cosa molto precisa, che lui pensa che la piazza della Samp sia da Serie A e vuole portarla, questo suo obiettivo, Serie A. Considerato che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, la sua missione può essere da qui a giugno.
2: Aia, ma non gli hanno detto che avevano invece pronosticato entro il 2028?
1: È quello il problema,
4: riprolungheranno il contratto, quindi. Non iniziare su, cioè,
0: riprolungheranno il contratto, vero?
4: Ma riprolungheranno il contratto nel 2028. Come ha vaticinato Fredberg, arriveremo in Serie A.
1: Però al di là di tutto è un bel giocatore, cioè
4: sì,
1: uno che ha esperienza.
4: Magari questo
1: modo
4: lo spieghiamo anche un attimo, perché bisognerebbe
1: categoria.
4: Forse capire anche un attimo che cosa devono attendere i tifosi della Sampdoria. No?
1: Ranieri diceva, è bravissimo con la palla fra i piedi, troppo innamorato del pallone, spesso lo richiamava, gli diceva lasciala, devi passarla, perché sennò a questi ritmi in Serie A t'attaccano, la perdi. Però dal suo ha anche fatto un'esperienza in Turchia, è un campionato che sta crescendo, non è più il campionato magari di tanti tanti anni fa, adesso le squadre turche prendono anche dei campioni, quindi c'è anche quello.
0: No, poi l'ambiente è molto particolare, lasciami dire, chi c'è stato là non è proprio una cittarella, vero?
2: È friccicorino.
0: È friccicorino,
4: no,
0: assolutamente
4: magari,
0: sì.
4: Allora, magari entrare un po' più nella spiegazione del giocatore, nel senso che con un fisico così, un 87, beato lui, insomma, tanto, perché più o meno è come Rivellini, no? No, però magari ci si aspetta forse un mediano caccia a palloni. In realtà è un giocatore molto esatto, come avevi già detto tu precedentemente, è un giocatore molto tecnico che gioca molto sulle traiettorie. Io oggi sono andato un po' a vedermelo nei 3 anni di Cagliari, no? Diciamo
1: 111 presenze.
4: Sì, con la Coppa Italia 118.

0: però una sola espulsione, e mi sono andato a vedere, ha giocato praticamente con tutti i moduli, perché passando da, vabbè, Liverani, Ranieri, Palladino, che insomma, però con tutti i moduli, e lui era sempre lì. Ora si tratta di vedere poi, ma magari ci entriamo dopo, perché sennò poi Rivellini dice che parlo troppo di Sampdoria. No,
1: puoi parlare tranquillamente, perché c'è già pronto anche l'argomento per Rivellini.
0: Io
2: pendo dalle tue labbra.
0: Come lo voglio
2: quando tu parli, io pendo dalle tue labbra.
0: Lo so. No, invece poi sarà da vedere un po' quello che può essere la posizione in campo rispetto.
1: Questo è un bel argomento.
0: Questo è un tema.
1: E ne parleremo. Perché è un tema. Poi c'è un sovraffollamento a centrocampo della Samp. Aspettate, perché noi invece voglio andare subito sulla pagina del Genoa, perché è arrivato il centravanti, quello potente.
2: Ma come mi gasa Milutin o Smajić?
1: Già lo chiami Milutin.
2: Io lo chiamo Milutin perché siamo entrati già in confidenza. Voglio dire, ma oggi ho visto un contrasto di gioco al signorini di Pegli, e c'è lui che difende la palla, e dall'altra parte c'è Vasquez che non è propriamente un fuscello. Ecco, sembra suo figlio, è veramente possente, e dice che le sue qualità sono la velocità, la forza fisica, e la garra, la determinazione. È un giocatore da Genoa, e questo è quello che mancava, è quello che mancava a questa squadra.
1: Queste sono le caratteristiche che ha visto Andrea Rivellini oggi a Pegli. Fa gol.
3: Allora, tanto
1: perché
3: per
1: il problema è questo.
3: Allora, noi nel 1000 puntate abbiamo detto, alcuni di noi almeno, ci vuole qualcuno di fisico. Indubbiamente questo è fisicamente prestante, fisicamente aggressivo, per quello che si è visto, per quello che si è raccontato, fisicamente con un carattere che mostra i denti fin troppo, ma comunque sia direi che è un ottimo...
0: Ma lui voleva un bucaniere.
2: Un bucaniere d'area di rigore.
3: Ottimo acquisto. Io personalmente mi auguro che venga messo in campo subito, anche come messaggio agli altri nostri attaccanti, a Vitigna in particolare, che mi sembra simpatico, caro, affettuoso, ma un po' mollo, con tiri un po' molli e un po' poco aggressivo. Allora, come messaggio, arriva questo, magari ancora non è negli schemi perfettamente, però lo inserisco, perché
1: ci mettiamo un po' di pepe, dici?
3: In più.
1: Ci mettiamo un po' di pepe.
3: Un messaggio ai nostri giocatori anche.
1: Beh, è la prima volta che vedo Rivellini che dice fa sì con la testa così, dice sì, no,
2: io,
1: sì, sì.
2: Io
1: sì.
2: Stavo sentendo il verbo di Giorgio, perché è di una certa rilevanza, ma voglio dire, non sono così sicuro che a fare le spese, diciamo, a fare posto a Milutin sia Vitor Vitigna. Potrebbe essere anche Colombo, perché Vitor Vitigna è molto apprezzato dall'allenatore per le sue doti di copertura. Comunque è uno che si spende tanto,
1: di
2: sacrificio, si spende tanto in una partita giocata fuori dalle mura amiche, in trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Potrebbe essere che a fare spazio sia Colombo. Ecco, io se dovessi dare una percentuale direi, per quanto mi riguarda, 60% Colombo, 40% Vitigna.
4: Io non lo toglierei mai Colombo, scusate.
3: No, ma il Colombo,
4: mi sembra un giocatore
3: Colombo in questo momento rispetto a Vitigna è più in forma, rispetto all'assetto tattico posso capire.
2: Sì, no,
3: esattamente
2: è un tema tattico.
3: L'assetto tattico da trasferta in questo momento può essere un po' più
2: un tema tattico, un tema
3: però in ogni caso tre sono, e secondo me nell'arco della partita tutte e tre saranno in campo.
2: Sì.
3: Mezz'ora, un'ora, quello che è, ma tutte e tre faranno la comparsa. E mi aspetto comunque che questo qua nuovo possa essere, come dice il nostro bravo presentatore, quel pizzico di pepe
1: questa
2: tecnicamente si chiama captatio benevolenza.
3: Si chiama ahimè anche ricordi di gioventù. E comunque un po' di pizzico di pepe su tutti secondo me lo butterà.
2: Sì, assolutamente. Penso che tu abbia centrato, cioè serviva quella punta che effettivamente mancava nel panorama degli attaccanti genoani. Abbiamo comunque un assetto

0: attacco che doveva essere completato da una figura come quella di Osmaic, perché comunque è quello che voleva Daniele De Rossi, un giocatore che attacca la profondità, forte fisicamente, uno che si picchia, che va nell'area avversaria, uno che ha la faccia buona, che esalta la curva e che viene esaltato dalla curva, insomma un giocatore da Genoa.
1: Oh, un giocatore da Genoa, perfetto.
2: Sembrava invece... che non lo dicesse,
1: era assolutamente impossibile.
2: Bisogna dire che però poi lui voglio dire, questo faticinio l'ha lanciato suoi reel, quelli da un milione e mezzo di follower, cioè una roba delirante. Però no, ora, tra le tante cose che dice, però l'altra volta invece questo discorso in anticipo rispetto al calciomercato, devo dire che Andrea l'aveva chiesto,
1: l'appunto non è solamente un problema del Genoa, Simone e Marco, è anche un problema della Sampdoria,
3: fondamentale.
1: Perché
4: la domanda è chi fa gol nella Sampdoria, quello è il problema. Abbiamo visto Lauritsen, aveva iniziato bene negli amichevoli, sembra un giocatore in grado di fare la differenza almeno in Serie B, perché viene comunque dall'Olanda, campionato paragonabile, ovviamente migliore, di qualità superiore rispetto alla nostra B, però paragonabile, diciamo. Però poi chi c'è? Nessuno, nel senso che la Samp in questo momento ha Insigne che deve recuperare, Tutino che l'abbiamo visto a Cesena, non è presentabile così Tutino, in questo momento non mi sembra che possa essere.
1: Perché non è presentabile? Cosa succede a Tutino? Perché fino a qualche anno fa, ragazzi, è esploso, a Cosenza è esploso, è arrivato qua e aveva forse anche troppa voglia di mettersi in evidenza? C'è questo anche, oppure ha trovato una nata sfortunata e quindi quando ci sono le nate sfortunate...
4: Diciamo che dopo l'infortunio poi probabilmente anche psicologicamente è sceso molto, perché ad Avellino ha fatto poco in un'annata dove magari si sarebbe potuto rilanciare. Quello che abbiamo visto nella prima parte a Genova di Tutino non era male, nel senso che era un giocatore che poteva avere dei colpi, però il complesso della squadra già non funzionava. Adesso è molto complicato recuperare un giocatore che si vede e non ci crede più tanto. Nulla da dire sul professionista, però è fuori contesto perché non dialoga con i compagni, perché in area l'abbiamo vista a Bolzano, ha avuto la palla dell'1-1 e l'ha un po' strozzata. Quelli sono colpi che l'attaccante d'area di rigore mette dentro.
1: Vado vicino adesso a Marco Benvenuto, perché è chiaro che vado vicino a Marco Benvenuto.
2: Succede? Vieni qua,
1: questa
2: che bravo presentatore si avvicina con fare.
1: Perché la spiegazione di Simone è stata esauriente.
2: Assolutamente esauriente. Ora, a corredo di quanto diceva Simone, d'accordissimo al 110%, a Cesena abbiamo giocato sostanzialmente con Tutina in campo pensando di avere Lauritsen, cioè nel senso tante palle alte, quindi sostanzialmente questo, però quello di Tutino potrebbe essere una delle tante scommesse di Corradi, e se poi non avrai le punte si vedrà in ogni caso la valentia di Corradi, la sua nome distratto, io gliene metto lì, però lui non coglie perché stavo
0: riflettendo sul termine valentia, perché ha un non so che di arcaico, e stavo cercando nei cassetti della mia mente se trovavo la collocazione letteraria per inquadrare.
2: Stante la mia età molto impolverati, però potrebbe essere una scommessa di Corradi anche quella di trovare nuove soluzioni. Del resto, se si fa un passo indietro rispetto alle punte, ci sono delle bocche da fuoco che possono comunque sopperire. Se il mercato non porterà la punta, se questo mercato, se poi eventualmente a gennaio, qualora si dovesse vedere dei barlumi di un qualcosa, allora magari si può pensare che la società, io non è che chiude, c'è ancora una settimana, però se dovesse non arrivare alla punta, qui ci vuole quel signore lì che abbiamo visto inquadrato, che deve dimostrare se da tra virgolette esordiente, nonostante l'età non più verdissima, sa cavare dal cilindro qualche cosa.
1: Bravissimo.
2: Però avendo dietro gente come Begic, Insigne, mi viene in mente anche Sinani, e gli inserimenti da dietro forse potrebbe studiarsi anche
1: poi analizzeremo, perché vi chiederò anche un pronostico, perché quando mi dite aspettiamo 10-15 domeniche di campionato, no, noi le facciamo prima,
0: subito.
1: Ma mi avvicino a te, perché tu hai mai detto Andrea, mi hai detto assolutamente la punta era quella che serviva. Come mai oggi si fa il nome di Cancellieri, che è una punta totalmente diversa?
0: Perché Cancellieri non viene preso come punta, ma viene preso come

0: quinto alto come ala, come giocatore da fare giocare sull'esterno.
1: Quindi un esterno, tu
0: Nell'idea
1: dici?
0: di Daniele De Rossi si vuole alzare la qualità degli esterni alti, in qualche partita vuole far giocare l'esterno alto con grande capacità anche di attaccare, quindi per superare quei gap, quelle mancanze in fase anche realizzativa che stiamo un po' vedendo in questo inizio scorcio di inizio di
1: Ti
0: campionato.
1: stuzzica questo giocatore?
2: Guarda.
1: Io non l'ho messo al punto interrogativo. Io in arrivo,
2: Sì.
1: poi non volevo mettere puntini, puntini, punti interrogativi. No, mettiamo
2: No,
1: in
2: sei andato
1: arrivo.
2: Liscio pulito.
1: Proviamo.
2: È un auspicio, mi sembra anche piuttosto fondato. E io sono contento. Sono contento, uno, perché è un giocatore che comunque sono anni che calca il palcoscenico della Serie A, è uno che il suo mestiere lo fa. Mi piace l'interpretazione data da Andrea, nel senso che arriva per giocare quinto avanti. E quindi un gioco un po' più brillante in attacco e soprattutto devo dire che quest'anno se arriva anche lui e non abbiamo uscite pericolose o brutte, abbiamo anche una panchina forte, nel senso che nelle ultime annate i nostri allenatori che si sono succeduti guardavano la panchina e dopo essersi messi a piangere non sapevano chi mettere in campo. Adesso il Genoa ha dei virgulti di belle speranze, ma anche qualcheduno di esperienza e Cancellieri si inserisce in
0: Sì.
2: questa linea. Non sarà un campionissimo, ma è certamente un uomo che non si spaventa entrare in campo, che lo conoscono, che sanno che gioco ha e che viene stimato come un giocatore adeguato alla Serie
1: Lo so che avete intenzione, ma mi fermo, fermami per la pubblicità. Ho un
0: A. Ma è un
1: tassativo. È
0: tassativo,
1: un
0: allora c'è la
1: tassativo.
0: reclam
1: È
0: allora,
1: certo
0: c'è
1: che
0: la
1: c'è la
0: reclam.
1: reclamo. Vuoi annunciarla?
0: Signori, reclam.
1: Ecco, perfetto.

0: Allora, a proposito di questo,
1: ma anche durante la pubblicità brandisce, lui deve sempre brandire.
0: Ha cioè. Questo dito, no? Questo
1: no,
0: dito,
1: no.
0: Che va a mulinare.
1: No, perché lui prima, brandisce.
2: Perché prima, il conduttore, il valentissimo conduttore, diceva giustamente che bisogna fare dei pronostici adesso, ora, non fra 10 giorni.
0: Allora, dice tu,
2: quindi perché non ti sbilanci un pochettino?
0: Ma tu cominci a sbilanciarti tu. Allora,
1: Andrea Rivellini,
0: che cosa chiede a questo Genoa?
2: Allora, io sul presupposto che la società è andata dietro a quelle che sono le indicazioni che provenivano da DDR.
0: Vi prego di registrare tutto, eh?
2: Mi raccomando,
0: ragazzi.
2: E quindi ci sono le condizioni per fare bene, perché DDR ha chiesto una tipologia di giocatore che è stata presa. Finora né Norton né Frendrup sono usciti, quindi se rimane così la situazione, lo dico prima, secondo me siamo da decimo undicesimo posto,
0: perfetto, questo è il pronostico. Io però vi faccio i complimenti, perché sbilanciarsi adesso, quando c'è ancora una campagna acquisti e vendita, quando c'è stata solamente la prima giornata di campionato, Simone?
3: Vado con una Samp che secondo me può arrivare nei playoff. È difficilissimo andare oltre questo risultato con la squadra di oggi, 27 agosto. Non credo sinceramente che sia dai primi 3-4 posti, perché ci sono squadre più attrezzate. Però la Serie B è quel campionato, passatemi il termine sporco, bastardo. Nel senso che puoi vincere con tutte, puoi perdere con tutte. Ci sono poche corazzate e poche squadre materasso. Quindi la Samp
0: l'abbiamo già visto nel primo turno.
3: Assolutamente.
0: È vero?
3: Sorpresa,
0: Lascoli, la sorpresa,
3: assolutamente. Quindi bisogna concedere del credito a questa Samp, a Corradi principalmente, perché merita, comunque mi sembra una persona molto seria, che lavora in maniera molto seria, però allo stesso tempo non ci possiamo dimenticare da dove veniamo da stagioni terribili dove le premesse erano anche migliori,
0: certo,
3: di queste, e le delusioni sono state crescenti.
0: Caro mio Giorgio, io so già dove vuoi arrivare.
4: Quello che sarebbe il mio obiettivo è la Coppa Italia, lo sappiamo. E lo sappiamo, ahimè, mi fermano anche per
2: lo sapevo.

0: lo sapevo.
1: Tanto per farmi dei complimenti.
0: Guarda, infatti, è diventato
1: un must.
0: Esatto.
1: Quindi in realtà io mi sento, devo dire, dopo la prima partita un po' più ottimista rispetto al precampionato, nel senso, non tanto per la formazione, che poi era quella dell'anno passato nel primo tempo, quanto per la garra, la voglia, l'agonismo che ha messo in campo il Genoa. Mi è piaciuto tanto, e su questa linea di pensiero mi sento anche piuttosto ottimista, nel senso che credo ragionevolmente che arriveremo in cima alla colonna di destra. La Serie A è fatta di due Serie A, noi ci giochiamo il primo, il secondo posto della parte destra, e credo che ce la giocheremo proprio perché l'allenatore è rimasto
0: Ti abbiamo mandato la classifica,
2: Nota la finezza dell'avvocato. Nota la finezza dell'avvocato, che non ha dichiarato la posizione finale
0: a destra.
2: Ha messo un po' di
0: prima e seconda, la posizione di destra.
2: L'esperienza,
1: la ragionevolezza e poi il senso ottimista. Che tutti noi, se no non saremmo qua a chiacchierare, se non ci fosse dell'ottimismo dentro, anche la voglia di migliorare, la voglia di competere per qualcosa. E quando parlo di Coppa Italia è per dire che dobbiamo avere un obiettivo anche concreto, al di là di fare un punto in più, un punto
0: meno. Ma quanto mi piace, o meno una motivazione.
2: Una volta avevamo il derby da vincere, adesso non ce l'abbiamo neanche più.
3: Il
1: piacere di avere un obiettivo è tanto per competere qualche cosa di concreto e di solido. La ragionevolezza porta a dire: ce la giochiamo, se ci mettiamo la garra, ci mettiamo quel qualcosa in più che può supplire a dei dati obiettivi di distanza rispetto alle prime da classifica. E puoi supplire come? Sulla partita secca puoi metterci quella voglia in più, quell'agonismo in più, quella cattiveria in più. Per cui io credo che nelle partite secche si possa fare bella figura, se ci credi. Se invece lo vedi come un fastidio nell'ambito del campionato, allora no. Per tutto questo ci vuole anche che il campionato stia andando bene, che la squadra ci sia, che abbiano dei rincalzi, che l'allenatore possa ragionevolmente rischiarsi la squadra migliore e non rincalzi per paura che si faccia male.
0: E adesso ne parliamo subito, Giorgio, perché voglio sentire il parere di Marco.
3: Allora, indipendentemente da quello che possono essere le risultanze del mercato, l'ultima settimana di mercato, dal quale non mi attendo poi cose fantasmagoriche, cose che possono leggermente aggiustare, infatti la mia valutazione allo stato attuale è l'ho detto già l'altra volta, dal sesto all'undicesimo posto, che è ancora più fine di quello che ha detto Giorgio, nel senso che puoi stare con un piede dentro i playoff, starci fuori. Ma ragioniamo, in un campionato, io mi assumo tutta la responsabilità, ma penso di pensarla come tutti, in un campionato così scandaloso come quello dell'anno scorso, siamo arrivati per un attimo, con ragionevolezza, non con il cuore o il sentimento, si poteva con una partita in più mettere piede all'ottavo posto, nella parte dei playoff che non contano, però tanto per dirti, ci potevi stare. Io ora onestamente con questa squadra che al di là di tutto, con quelle che saranno poi le sue manchevolezze, che poi piano piano usciranno fuori, andremo a discutere, i suoi pregi che andremo ad apprezzare, però oggettivamente a me appare migliore della quella della scorsa stagione. È vero che ogni campionato non fa testo, però e tanto siamo davanti a Verona, Cremonese e Pisa.
0: Perché allora non abbiamo titolato male, no, noi dalla regia col nostro gruppo di lavoro, la redazione sportiva, quando parliamo di Sampdoria, di cantiere aperto, perché il nostro libro dice: Simone, è un cantiere aperto ancora, si spera in tanti arrivi che possano in qualche modo aiutare quel signore lì, che a me ha colpito molto,
3: quel signore lì si deve aiutare da solo,
0: deve
3: veramente tirare fuori qualcosa che possa fare la differenza, cioè la mano dell'allenatore qui si deve sentire più che in altre
4: però non improvvisa. A me questo piace, una persona che si approccia alla prima panchina da professionista così,
3: perché sennò
0: ha dato un bel messaggio,
4: ha dato un bellissimo messaggio. Cioè, lui giù con la testa a lavorare, sa perfettamente dove si trova, perché
3: ti vedo Rivellini,
4: questo l'ha capito.

0: Onestamente,
1: meno male che sa dove si trova. Pensavo se non sapesse dove si trova.
2: Abbiamo avuto la camera di competenza ogni tanto volge, perché
0: abbiamo avuto purtroppo degli esempi negli ultimi anni di persone
1: impresentabili, non sapevano
0: dove si trovavano. Quella lì, secondo me, lo sa. Sono d'accordo con Marco, però, perché è chiaro che in questo momento, se esiste qualcosa che può fare la differenza, deve essere dalla panchina, perché la società obiettivamente adesso darà forse ancora qualcosa, però è chiaro che quando hai poco budget il mercato è quello che è, e quindi i giocatori che arrivano sono tutti parametrati. Se avesse il budget di altre società, la Samp, allora
1: mi permetto di dire una cosa, sconfinando nel vostro campo. Secondo me il valore aggiunto dell'allenatore deve essere quello di dare un'identità a questa squadra, che è costituita da tanti giocatori che vengono anche da campionati stranieri e che quindi si devono calare nella realtà del campionato italiano, nella realtà genovese, e lui ha un compito ben specifico, cioè dare identità al gruppo, creare il gruppo e dare identità, è un ruolo importantissimo.
2: Però, assolutamente. Questo, no, Andrea, solamente Andrea,
1: qualche volta
2: è grande e competente di calcio, però
3: non esagerare, ti prego,
2: penso,
3: si alza dal tavolo nuovo.
2: Per dirla tutta, però ha ragione, perché non a caso lo dicevamo, trovato tra le skill, le competenze del tecnico, c'è anche quello, un inglese fluente, che non è da poco, perché qui ti arrivano da quasi tutti i nordici.
1: Ma sono soft skills hard skills?
2: Hard skill, caro.
1: Capito.
3: No, Andrea, perché questo, e mi riferisco al discorso di Andrea, è quello che ha fatto De Rossi nella formazione del Genoa, no? Mi piace moltissimo questo ping pong, perché qui mi piace tanto, è quello che ha fatto nel Genoa, no? Ha trovato quell'identità, quella voglia, quella coesione del gruppo, no? Dando motivazioni a tutti.
4: Ma ci sta mettendo di suo.
3: Ecco,
4: oltre che ci sta mettendo la faccia, sicuramente ci ha messo la volontà di rimanere e ci ha messo anche l'ottimismo che la società gli mantenga quello che gli avevano promesso di acquisti, di cambio di giocatori. Mi sembra che in questo senso stia una buona conferma, c'è un bel ambiente. I giocatori che trattano vengono volentieri, non è una cosa scontata e non succede sempre. L'allenatore è carismatico, l'allenatore è anche molto amato dalla stampa, un campione del mondo, quando parla viene ascoltato. E questo per il Genoa è una novità, non sempre, non troppo spesso i nostri allenatori sono stati considerati dalla stampa nazionale. È una cosa in più, il che poi non vuol dire che si tramuti in favori, perché l'abbiamo visto nell'ultima partita, tutt'altro che favori, anzi schiaffoni sulla faccia, ma in generale gli spazi che abbiamo sui giornali nazionali, in televisione, sono più alti di un tempo.
3: Speriamo di
4: questo è merito anche di De Rossi.
1: Basta.
3: Non vuole ballarne, ragazzi.
1: No, mai fatto.
3: Ne vorrei chiudere questo discorso.
1: Abbiamo già dato.
3: Assolutamente. E Andrea, pensi qualche cambio di formazione?
1: Ma
3: perché con la Lazio? Perché chiaramente dici, c'è un allenatore che è in qualche modo motivato. Ha perso la prima partita, ha detto, non ho mai visto nulla così in 40 anni di calcio. Qualche cosina dovrà rettificare, dovrà cambiare.
1: Ma guarda, io vedo un cambio davanti, ecco, l'abbiamo già detto, vedo Osmaic al centro dell'attacco. Questo secondo me è un cambio che ci sarà.
3: A centrocampo qualche cosa oppure?
1: A centrocampo non saprei identificare nello specifico un cambio che possa effettivamente far svoltare in senso migliorativo la situazione, nel senso che a me Amorim è piaciuto molto nella partita contro il Napoli, e Frendrup è un inamovibile, francamente. Direi che l'altro punto fermo del centrocampo del Genoa è Baldanzi, che è stato fortemente voluto voluto da Daniele De Rossi ed è rimasto proprio su specifica richiesta di De Rossi, e questi tre giocatori costituiscono allo stato il centrocampo secondo me migliore, con il dubbio, l'incognita legata a So, che è un giocatore di grande qualità e di grande quantità, è un giocatore box to box.

0: Xbox, che potrebbe effettivamente migliorare ulteriormente le condizioni del centrocampo del Genoa. Non so se è effettivamente pronto per scendere in campo dal primo
1: minuto. Sai perché ti sono venuto vicino? Sono venuto
0: mi sentivo un po' presenza inquietante.
2: Sembrava De Bruyne.
0: Sembrava De Bruyne alle mie spalle.
1: Uno che spinge alle spalle.
0: Fallo questo, no, arbitro, è fallo.
1: E allora cosa facciamo se c'è fallo?
0: Reclamo.
1: Bravo! Reclamo.

0: È chiaro che la partita della Samp e quella del Genoa ci intrigano parecchio, no? È normale sia così, certo. No? Allora, guardate, ho fatto un impact e ho detto quello che Simone Galdi ha poi provato in ritiro con la Samp, ha assistito alle conferenze stampa, agli allenamenti, ha vissuto quello che è stato il... Io personalmente ho un rapporto meraviglioso con l'allenatore della Sampdoria, perché lui è proprio la persona per bene. Però guardate, ho voluto metterli perché questa parola qua è importante. Quando uno dice crediamoci, no? Ragazzi, io credo che sia importante, no? Perché ce l'ho bene con la Juve Stabia, che l'anno scorso è stata una delle rivelazioni, quest'anno non lo so perché ha smantellato tutto, eh.
1: Però la Juve Stabia ha dimostrato comunque, nonostante anche i guai societari, di essere molto molto coriacea, rimane sempre lì e l'anno scorso ha meritato anche di fare i playoff obiettivamente. Sì, deve crederci naturalmente, Corradi all'inizio di un'avventura del genere non può che crederci ed è giustificato. Bisogna capire però se tutti i giocatori, tutti i tasselli vanno al loro posto, perché è chiaro che se inizi con 3, 4, 5 infortunati e fai fatica a recuperarli, Meyer sappiamo che rientrerà addirittura dopo la pausa per le nazionali, questo è un brutto colpo perché la catena di sinistra della Samp è forse l'anello debole in questo momento. E allora sì, deve spingere i suoi giocatori, deve crederci lui per primo, consapevole che però non è un lavoro, non è uno sprint, è una maratona.
0: Oh, non è uno sprint, benissimo, è vero, un campionato lunghissimo, no. Spesso si dice si decide a marzo, no Marco, si diceva, però se tu cominci bene, se tu cominci bene sei già a metà dell'opera,
2: non ci sono più le mezze stagioni,
0: però ragazzi,
2: l'insalata di plastica,
0: dopo tanti anni di sofferenza, io credo che se tu cominci a crederci è meglio e non piangerti addosso.
2: Juve Stabia nasconde delle insidie, indubbiamente. Io oggi pomeriggio guardavo nuovamente gli highlights della partita col Palermo, questi sono mezzi matti, cioè nel senso che hanno beccato un gol all'inizio, quarto minuto, tutti lassù, cioè nel senso, non tu vai a Palermo e giochi.
0: Beh, tutti, l'ex allenatore del Potenza che giocava così l'anno scorso, giocava così in Potenza.
2: E poi, voglio dire, insomma, attaccano, e quindi sotto questo aspetto, dal punto di vista, come dire, temperamentale, mi sembra una squadra che
3: ora però pensare... che mi si venga a dire che mi si venga a dire che una partita con la Juve Stabia, in casa, bravo, tra le mura amiche, davanti a 20, oltre 20.000 abbonati, secondo me 25.000 spettatori minimo, rappresenta un'insidia per la Sampdoria.
2: Forse anche 30.000, allora se andiamo a vedere.
3: No, dai, su.
2: No, rappresenta un'insidia, un banco di prova.
3: Un banco di prova insidioso,
2: ti piace?
3: Perché
2: non vuoi vederlo.
3: Non ci deve essere insidia.
2: Insigne.
3: Deve esserci un banco di prova, no. E la Sampdoria deve uscire da questo banco di prova svoltata.
2: E ti piacerebbe.
1: Questo è un bel augurio, molto sportivo. Lo accogliamo per la sportività.
2: No, lui esatto. Svoltata lo intendeva in genovese, inversata.
3: Una volta che dico una cosa però, prova Sampdoria, leggi male.
2: Ho apprezzato prima la tua disamina.
0: Tu sei troppo malizioso. Assolutamente. Però dice Marco.
2: Però dall'altra parte qualche rientro è possibile, perché chi ha giocato una frazione importante di gara a Cesena dovrebbe essere, come dire, abile, no? Abile arruolato, una volta si diceva. Indubbiamente, come diceva correttamente Simone, la catena difensiva, sì, lì veramente sono difficoltà, ma soprattutto
3: c'è poco, cioè.
2: Allora, soprattutto dalla parte sinistra, dove Cicconi è chiamato, e qui evidentemente il tecnico ha anche un buon rapporto con il giocatore, perché è chiamato un lavoro importante.

0: improbo, improbo.
1: Esatto.
0: Rivellini,
1: bravo,
0: improbo.
1: Bravo, bravo.
0: E quindi lui si impegna, però lì effettivamente abbiamo visto anche a Cesena ci sono delle problematiche. E poi ci sarà, ma magari se volete ci centriamo, l'utilizzo di Makumbu, che tra l'altro con la sfiga che abbiamo,
1: ferma,
0: per quello
1: qui,
0: che si chiama Makumbu.
1: Ci entriamo dopo, perché voglio dire in un discorso un pochettino più complesso, perché voi andate alla parte del Genoa.
0: Poi non so,
1: è
0: se
1: chiaro.
0: Si vuole qualche notizia su Lauritsen, lì svolterebbe anche
2: c'è la rifinitura domani e sarà decisiva, cioè, è difficile però insomma, recuperarlo perché soffriva molto la scorsa settimana e quindi rischiarlo in un momento del genere, quando chiaramente non hai l'urgenza di rimetterlo in campo per sabato, sarebbe fondamentale averlo.
0: Se gioca tutti,
1: lui vuol dire in
0: se
1: questa partita insidiosa, però alla portata della Samp, possiamo rischiare l'Auce? Tu mi dici no.
2: Io non lo farei, ecco. Se il giocatore ha ancora dolore, mi sembra.
0: Però se gioca tutti, noi dobbiamo ricordarci che c'è Tutino in campo.
2: È quello.
0: E non far partire dei siluri,
3: Tutino lo siete andati a prendere al Colombo. Cioè eravate...
0: Io Tutino mi ricordo un grandissimo giocatore della Sampdoria, Paolo Tutino.
1: Paolo Tutino, sì, certo. Invece vorrei parlare adesso del Genoa, perché sai, c'è una partita all'Olimpico.
3: Importantissimo.
1: DDR contro Ringhio, compagni di nazionale, si conoscono, si stimano, però questa è una partita importantissima per tutte e due. Il risultato del Genoa, che non è stato quello certamente voluto e cercato, il risultato della Lazio, che all'esordio stacco di fischi e poi improvvisamente vince Bologna.
4: Io ho l'impressione che la Lazio abbia trovato, come dire, un jolly nella sua vittoria, ma mi fa anche piacere, così sono meno assatanati. Dobbiamo approfittare comunque del clima di ostilità verso la società che è nel cuore e anche nei numeri dei tifosi della Lazio. Dobbiamo andare a giocarci la partita apertamente, con la voglia di provare a vincerla, poiché ci si riesca, non un altro discorso, però quell'ora che abbiamo fatto, quella mezz'ora che abbiamo fatto, il primo tempo che abbiamo fatto a Marassi, penso che ci possa portare a credere di poterlo replicare. Io metterei in campo, onestamente, al posto di Amorim metterei lo svizzero So. Mi ha un po' dato una stilettata nel cuore quando ha mancato il gol sul contropiede meraviglioso fatto da Messias, però un uomo carismatico, un uomo con un'esperienza internazionale importante.
1: Concreto, si può dire?
4: Assolutamente sì, e mi piacerebbe vederlo in campo subito. Naturalmente sei in forma, quello che si diceva anche per altri giocatori, sei in forma, lui è tornato dai mondiali, può essere che debba entrare in forma, però ha una tecnica notevole e secondo me in una partita aperta nel senso che la Lazio è in crisi, il Genoa è assatanato, il Genoa è partito bene, secondo me in questa partita è fattibile poter giocare la vittoria.
1: Voglio fare una domanda secca a Rivellini: pagherebbe Daniele De Rossi per vincere questo derby molto particolare? Secca!
5: Pagherebbe di tasca propria, tirerebbe fuori il portafoglio e metterebbe la banconota.
0: Sì, certamente. Ma non l'hai tirato fuori.
5: Certamente.
0: Non ce l'ho.
5: Faccio finta. Un po' di scena. Okay. Voglio dire, pagherebbe per tanti motivi. Un po' per il suo trascorso, chiaramente.
1: Normale, che
5: lo porta a vivere questa partita in maniera differente rispetto alle altre. Chiaramente, un po' perché è ancora al dente avvelenato dall'ingiustizia subita, dal torto subito nella partita contro il Napoli, un po' perché vuole fare vedere a tutto il mondo e in primis a Genova di che pasta è fatta la sua squadra e quali sono le sue capacità. Quindi secondo me pagherebbe, ma voglio dire, è nelle corde del Genoa fare una grande prestazione. Roma, sponda Lazio, è un campo dove non c'è quella tradizione negativa che invece abbiamo quando andiamo all'Olimpico e affrontiamo la Roma. Quindi ci sono le condizioni anche cabalistiche e statistiche per fare un risultato.
1: E forse
5: importante.
1: Non aveva anche quell'emozione che ha tradito nella precedente volta andando all'Olimpico.
4: Io credo che c'è anche una motivazione ulteriore. La dico perché ne sono convinto. E cioè la voglia.
1: Dicecela, è bellissimo.
5: È bellissimo.
1: Dicecela. Da vocabolario.
5: Dicecela.
4: Nel senso che l'idea

0: non rischiare di iniziare un campionato come gli ultimi, cioè, allora bisogna cominciare a mettere anche fieno e fascino. Fieno e fascino vuol dire già dalla partita con la Lazio, che è difficile ma non impossibile, provare a portare dei punti, proprio per evitare di, virgolette aperte, fare la fine del sorcio, giusto per citare una frase detta
1: No,
0: del nostro allenatore quando diceva voglio fare una partenza diversa e non trovarmi a novembre lì che
1: Anche
0: là.
1: perché la prossima, quella dopo, giochiamo sì in
2: Il
1: casa.
2: calendario ormai lo conosciamo
1: Mamma
2: tutti,
1: mia,
2: ragazzi, del
1: giochiamo
2: Genoa,
1: contro il Como delle Meraviglie,
2: contro il Como dei soldoni,
3: A proposito di banconote.
0: Per cui questa è un'ulteriore motivazione concreta, valida, reale, comprensibile, di giocarcela e di giocarcela non per far bella figura, ma per fare punti.
1: Ma sai cosa mi piace a me del fatto che giochiamo domenica sera? Giochiamo una partita con i riflettori di tutta Italia che ci guardano. Secondo me anche l'arbitro starà più attento perché
2: Beh,
1: a
2: questo lo
1: dire.
2: speriamo sempre.
1: Vabbè, perché le polemiche che ci sono state asprissime, asprissime, e secondo me questo aiuta a mettere maggiore attenzione. Non dico a favorire, ma a mettere maggiore attenzione, soprattutto perché giochiamo in un campo che storicamente, diciamo, se c'è da dare un aiuto alla squadra di casa, però con i precedenti forse si mettono un attimo una mano sulla coscienza. Detto questo, mi piace molto l'idea di poter schierare Ostigar, perché si diceva cambi di formazione. In questo caso non ci sarà il cambio di formazione, perché Ostigar, che era uscito anzitempo lamentando un problema forse di affaticamento, l'ho visto ancora oggi picchiarsi e lottare in allenamento, quindi aver
2: La
1: recuperato
2: domanda che stanno
1: pienamente.
2: mandando adesso i telespettatori, ma quando lavora Rivelini?
1: Io
2: Ma
1: mi
2: quando lavora Rivelini?
1: allora, io mi organizzo.
3: Scusate, Rivelini è uno e
2: Ma quando
3: trino,
2: hai
3: cioè,
2: visto?
3: Quindi
2: Hai
3: può
2: visto?
3: fare.
2: Ma quando lavora Rivelini?
3: No, no, Rivelini può.
2: Ah, Rivelini può.
1: Io mi tripartisco. Un
3: Si
1: po' faccio l'avvocato, un po' vengo qua al primo canale e un po' vado a vedere il Genoa.
3: E ogni tanto nuota anche.
2: Quindi dai, quanti
3: E
2: lavori
3: quando
2: poi?
3: non fai il reel, lui è contento perché giocando di sera, poi il suo reel, che ormai insomma, voglio dire, quei reel che stanno davvero sfondando, gli devo fare i miei complimenti, però in notturna sicuramente.
2: Insomma, rende di più, chissà dove lo farà, magari sotto la fontana, a De
1: Esatto.
2: Ferrari, non lo
1: Adesso non spoileriamo, non spoileriamo.
3: Si tripartisce.
2: Ma a me interessava proprio questa situazione qua, questo cambio di formazione, questi sono i ragazzi, è stata una roba
3: Ma
2: nazionale, una roba
3: fatele vedere, ma com'è boh sta roba,
2: una roba nazionale, cioè una cosa eccezionale fatta bene, perché Primo Canale fa bene anche i social, non fa bene solo la televisione, ma fa bene anche i social, perché ha un gruppo di ragazze e di ragazze veramente brave, brave, brave. Quindi noi siamo assolutamente felici. Non ci piace lodarci, ma questo qua
3: No,
2: è un
3: questo
2: nome
3: devo dire che
2: nazionale.
3: ha assunto
2: Cioè, questi sono
3: veramente
2: numeri
3: una valenza
2: nazionali.
3: nazionale.
2: Assolutamente sì. Ritorniamo un pochettino più seri, dopo che Romelini ha lavorato tanto, tanto,
3: Si è
2: tanto anche oggi.
3: tripartito.
2: Allora, lo faccio lavorare ancora di più e cosa gli faccio lanciare?
1: La reclamo, signori.
2: L'ego!

0: Io so di far felice sia Marco Benvenuto sì. che Giorgio Guerrello, perché c'è un dato che nessuno ci può togliere, ragazzi, assolutamente no. Vi faccio vedere a cosa ci stiamo riferendo, perché ne parlavamo prima, ma questa città è meravigliosa. Oltre 20.392 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento in casa Sampdoria. E mi fate vedere anche quello che è successo col Genoa, nonostante i tagli per la ristrutturazione dell'impianto del Ferraris che avverrà l'anno successivo, quindi 26.271. Sono numeri altro che da serie, ragazzi.
1: Ma del resto, oltre agli abbonamenti, c'è cioè il numero delle

0: presenze, praticamente il Genoa fa il tutto esaurito tutte le partite, e questo degli abbonamenti, il numero è contratto un poco rispetto all'anno scorso per una scelta di poter avere più biglietti da vendersi e in prospettiva dei lavori che si svolgeranno. Quindi è un dato portato a compimento scientificamente, con volontà e con la missione di avere poi meno problemi, oltre al fatto di permettere una rotazione maggiore
1: delle
0: persone, Giorgio, allo stadio, che non fossero solamente quelli e quelli soltanto. Quindi anche gli incentivi dati per la presenza sono interessanti,
1: assolutamente.
0: Per cui poi, allora, poi che io da tifoso vorrei avere solo tifosi rossoblù e non vedere nessun tifoso avversario mai per nessun motivo nel mio stadio, è certo, meno che mai quelli che fanno anche gli arroganti nel nostro campo, nel nostro stadio, quando giocano da noi. Tuttavia, dal punto di vista societario, ha un perché, è una valenza economica significativa questa scelta.
1: Assolutamente. Sì,
2: se posso usare un attributo a me caro, i risultati di entrambe le squadre sono sontuosi, perché dimostrano che il livello di attaccamento, di intrinseca vicinanza nelle singole famiglie genovesi abbiamo rispetto alle squadre del cuore. Cioè, voglio dire, se tu hai una città di 600.000 abitanti, un po' meno di 600.000 abitanti, 560 è largo circa, con 46.000-47.000 abbonati, vuol dire che quasi il 10%, un po' meno del 10% della popolazione ha un abbonamento in tasca di una squadra di calcio genovese. Questo la dice lunga del fatto che Genova si parla e si mangia di pallone, calcio e pallone, pallone,
3: sai,
2: calcio
3: e pallone,
2: e fugassa.
3: E fugassa, è quella, se ci vuole sempre. No, sai qual è un dato importante che ha sempre caratterizzato, ma veramente nei decenni, la storia di Genova Sant'Ore per quanto riguarda le presenze allo stadio, la presenza femminile. Io non so, adesso sono un po' di anni che non pratico più stadi in esterno, mi ricordo in quasi 25-30 anni di trasferte arrivavi in certi stadi che erano assolutamente maschilisti, cioè in alcune veramente città dove tu non vedevi nemmeno
1: e tanti
3: donna.
1: Giovani sia
3: per quanto riguarda Genoa sia per quanto riguarda Sampdoria, da sempre una caratteristica delle tifoserie è quella di essere, io non voglio usare questi termini, però insomma, tanto per farci capire, in rosa, ecco. Quindi insomma, anche questo è una componente importante che ci caratterizza.
4: Io azzardo un paragone, secondo me, anche per i tanti legami che ci sono tra Genova e l'Argentina, non a caso la maglia del Genoa ispirata al Boca, eccetera. Siamo la città più argentina d'Italia e in questo senso le due tifoserie sono la Incia, sono il dodicesimo veramente, perché c'è questo radicamento profondo, lo diceva Andrea prima, è incredibile pensare che veramente sulla popolazione residente la percentuale sia così alta, da nessun'altra parte può succedere. E questo dimostra anche che è un sentimento vero, perché se stessimo soltanto ai risultati delle due squadre negli ultimi decenni, sarebbe
3: sì, certo. Poi parlo per la nostra parte, devo dire che c'è veramente, come dire, veramente tanta attaccamento, perché con i nostri risultati degli ultimi anni
4: non siamo neanche società che dici vabbè ogni anno ti giochi una posizione in Europa senza
1: nessuna delle due,
3: il mestiere, la passione del tifoso
2: è stata messa a dura prova.
3: Ma questo lo dico io, non devi dirlo.
2: No, ti volevo dare questo suggerimento. È una bella locuzione essere messi a dura prova.
1: Ma no, sai perché siamo molto felici
3: io
1: di questo?
3: Io utilizzo le allocuzioni
1: allocuzioni sue. Sai perché siamo molto felici? Non c'è il minimo dubbio della risposta dei tifosi genuani, no? Io non credo che Giorgio avesse qualche dubbio. Anzi, forse ci vorrebbe uno stadio più grande, probabilmente.
0: Ci si abbona a prescindere dalla campagna acquisti, a prescindere dal risultato dell'anno prima, ci si abbona per la fedeltà alla maglia e per avere il proprio posto.
1: Poi quando uno va via non si vuole più bene, no?
0: Quello che voglio dire è anche l'abbonamento ti dà il senso dell'enclave, delle persone intorno, gli amici o quelli che sono nel tuo posto, eccetera. Secondo me l'abbonamento ti dà anche la tranquillità di esserci, mentre la variabile biglietto, sì, magari trovi il posto, ma lo trovi là piuttosto che là e non
1: invece
0: nel tuo...
1: sto lì, eh. Sì. Cioè,

0: riduciamo la cattiveria, siamo a Genova.
1: Come piace sta
0: chi costa meno il biglietto della partita.
2: No, non credo che sia questo.
3: Sto in tumè,
1: ma è stato impressionante, secondo me.
0: Ha detto una cosa bellissima Giorgio. Io insomma sono stato per tanti anni in tribuna stampa, quindi ovviamente, come ben si sa, non c'è bisogno di biglietto, però prima fatto anche il tifoso, il fatto di ritrovarsi gradinata, tribuna, distinti con sempre quelli della domenica, e poi magari non ti vedevi durante la settimana,
1: è un appuntamento fisso.

0: al decimo gradino, al ventesimo gradino, certo. E c'era quelli del ventesimo gradino che magari poi parlavano anche di altre cose.
1: Cito il caso mio. Vado alla partita con gli amici con cui andavo quando ero studente, esatto. Gradinata, poi andavamo nella curvetta, poi siamo andati distinti.
0: La famosa
2: curvetta.
1: La curvetta che era l'angolo esterno per i giovani. Dei distinti, oggi distinti,
2: quello che si pagava meno,
1: quello che si pagava meno,
0: la curvetta che ti permetteva di avere una fruizione della partita al coperto e quasi da semi distinti.
1: Mi ricordo la giostra di Testoni, che me la sono vista proprio lì sotto, proprio lì. Comunque, quello che voglio dire, nel mio caso, andiamo, ognuno di noi ha una vita diversa, alcuni vivono fuori Genova, ma l'abbonamento lo si fa tutti vicini. Poi la presenza è un'altra cosa, perché tanto per lavoro, per ragioni di famiglia, per ragioni di salute possono non esserci, ma il senso dell'amicizia, dell'enclave, cioè, del gruppo fa parte della storia di te tifoso, di te amante del Genoa, ma anche del contesto della partita, perché la partita, per chi la vive da tifoso vero, non è solo la partita, è il prima, vedersi prima, mangiare qualcosa, e il dopo partita, i commenti. È tutto l'insieme, non è solo l'evento sportivo in quanto partita di calcio.
2: Mi fate vedere di nuovo il dato della Sampdoria, perché voglio andare da Simone, perché si era ipotizzato, ventilato, non ci abboniamo più.
3: No, questo secondo me è stata una buttata in quel momento che è stata lanciata magari da qualcuno.
2: Contestazione
3: della
2: società è un conto.
3: Quella rimane,
2: rimane e ci sarà sempre. Ma
3: è difficile da sanare in questo momento, ci vuole qualcosa veramente di grosso.
2: Sì.
3: E non diciamo cosa, ma è chiaro che la tifoseria organizzata, la Sud, tutti i gruppi hanno nei confronti della società attuale una presa di posizione netta, ma lasciare la squadra in balia degli eventi, questo non credo l'avrebbero fatto mai, sinceramente.
2: Io non credo mai, assolutamente.
3: E poi, se vogliamo essere cinici, guardiamo proprio alla Lazio, quello che ha fatto la tifoseria laziale nei confronti di Lotito. Non è che Lotito se n'è andato, ha detto va bene, non vengono più allo stadio, me ne vado, anzi è ancora lì, e sappiamo ci sono polemiche che montano praticamente ogni giorno a Roma su questo. Non è la strada, lasciare le proprie squadre al loro destino, secondo me non è la strada per aiutarle.
2: Ma credo che qua non succederà mai, no? Io ho visto da tanti esempi, ci sono state tante retrocessioni e il popolo rosso-blu cerchiato ha sempre in qualche modo risposto alla grande,
1: assolutamente.
2: Quindi qui non c'è questo dubbio qua,
1: indipendentemente dalla categoria in cui si giocava.
2: No, ma assolutamente, si vedevano le trasferte.
4: Anche se adesso noi giochiamo in Serie A, vorrei ricordarlo a tutti. Perché manteniamo alto il vessillo della regione, della regione in Serie A. Manteniamo alto il nome di Genova e della Liguria in Serie A, che è una cosa importante.
3: Lavoro che la Sampdoria ha fatto egregiamente per tanti anni.
0: L'onore di Genova in Serie B. Volevi arrivare a questo?
2: L'hai detto tu.
0: Ogni volta deve chiosare.
5: No, ma io volevo.
0: Sei un chiosatore.
5: Volevo sottolinearlo.
0: No, sei un chiosatore.
5: Volevo rimarcarlo.
0: Sì.
5: Volevo metterci un puntino esclamativo. Sì. Siamo in Serie A.
2: Sì. Cosa devo fare per togliere la parola? Mandare la pubblicità?
0: La mandiamo,
2: sì.
4: Reclama.
2: Sì.

0: voglio leggervi qualche messaggio, perché fino adesso non l'abbiamo fatto. Allora comincio dal Genoa. Mi dice Alessandro: un inizio di campionato assolutamente difficile, chissà chi ha fatto questo sorteggio. E poi ci sono gli arbitri. Ragazzi, non vorrei parlarne di questa cosa, abbiamo parlato tantissimo, assolutamente tanto, eh? Invece mi dice Marco: speriamo che gli acquisti che stanno fatto, e soprattutto Cancellieri, sia la punta che serva a questa squadra, quella che svaria, la dice lui.
1: Sì, allora intanto diamo una notizia che secondo me farà piacere a tutti i nostri telespettatori, che è Traoré che è rientrato in gruppo. Questa è una cosa importante, perché stava rincorrendo la possibilità di allenarsi insieme ai suoi compagni, per tutto l'abbiamo visto, per tutta la preparazione a Moena.

0: e fare sempre lavori differenziati. Ecco, oggi ha fatto il primo allenamento insieme alla squadra, questa è un'ottima notizia. Poi, se verrà confermato Cancellieri sarà un esterno d'attacco, un quinto di centrocampo, e certamente darà il suo contributo in termini di qualità, e ce lo ricordiamo tutti, fare un bellissimo gol, ahimè purtroppo, al Genoa l'anno scorso, esatto, a settembre, esatto. Nella partita.
1: Sì, della... bravo. Allora adesso vado alla parte blucerchiata, perché c'è Paolo che dice acquisti molto meglio dell'anno scorso.
2: Ci voleva.
1: Anche come...
2: ci voleva poco.
1: Loro sottolineano. Però servono altri due giocatori. Serve un centrocampista, un esterno e probabilmente anche un altro attaccante.
3: Un altro centrocampista.
2: No, centrocampo mi sembra che la linea ormai sia completa. Perché...
1: ormai mi sembra completa.
2: Attaccante.
3: Poi veramente un vantaggio diventa un problema.
2: Esatto, infatti. E poi l'esterno mancino. Che in questo
1: pensate,
2: momento.
1: Invece Enzo mi dice subito, ma a centrocampo, quando ci sarà il centrocampo titolare, chi starà fuori? Puntini, puntini. Esposito?
2: No, io non credo.
1: Non lo so.
2: Non credo.
1: Vi leggo quello che...
2: punta. A meno che non succeda qualcosa nelle ultime ore di mercato, sappiamo che c'è stato anche... qualche voce che lo dava in uscita, però secondo me il centrocampo potrebbe essere Abilgard e Makumbu ai lati di
1: Ed Henderson e Conti, che ne facciamo, ragazzi?
3: Conti tanto deve recuperare.
2: Esatto, Conti lo aspettiamo.
1: Henderson
3: in questo momento discute.
1: Che ne facciamo?
3: Una cosa però dobbiamo avere ben chiara, io penso, questo lo dobbiamo dire ai tifosi, se pensano che il nuovo acquisto, che io chiamo Makumbu perché mi piace anche un po', è un vaticinio contro la sfiga, sia come dire un sostituto o di Esposito, assolutamente no. Tanto è un giocatore, io sono andato a vedere un po' i dati, è un giocatore che non, nella sua caratteristica non c'è mai quella della verticalizzazione, ma è quella di andare sulle traiettorie, rubare palloni, fare il passaggio in laterale, scaricarlo. Questo lo fa molto bene, perché ha una forza fisica e un piede importante, ma non è sicuramente il giocatore che poi innesca le punte. Quindi questo, attenzione, che nessuno pensi che possa prendere il posto di Esposito nelle funzioni. Giocare a latere di Esposito sicuramente, ma non lo può sostituire.
0: Cioè Esposito è un regista.
3: Esposito
0: è un regista, diciamo le parole come stanno.
3: Volta che tu apri bocca, allora Esposito deve dimostrare di essere il possibile regista della Sampdoria. Io ho anche qualche dubbio che questo sia il suo ruolo e non lo vedo sicuramente come un Volpi, ma lo vedo, tanto per chiarirci con gli amici che ci seguono a casa, sampdoriani, quasi più come un Palombo del tempo, però che comunque possa avere delle giocate in verticale sono nelle sue capacità. Sicuramente non può
1: deve
3: essere
1: accelerare
3: sostituito.
1: Un po', deve accelerare un po',
3: allora,
1: le sue
3: Lombardo,
1: giocate.
3: E la chiudo lì, Lombardo aveva detto una cosa molto interessante su su Esposito, e poi gli aveva preferito Ricci, che Esposito è, ma qui non è un'offesa, è lento di pensiero, e c'era stato fatto proprio un paragone con un grande giocatore che voi avete avuto, che era Thiago Motta, che dava l'idea che caracolasse, ti piace?
0: Bellissimo,
3: caracolasse sul
0: bellissimo.
3: Campo e invece poi era sveltissimo di pensiero, ecco, il giocatore deve essere
1: svelto. Guarda chi ci ha raggiunto, Bianchi, eccolo qua. Smaltito la delusione, Marco? Hai smaltito quella delusione di domenica scorsa, quella di Bolzano? Cosa c'è in previsione di questa seconda giornata di campionato, dopo questa beffa?
4: La lezione, quando c'è una sconfitta, soprattutto maturata nei modi e nei termini di quella di sabato scorso, di venerdì scorso, è inevitabile che ci sia, perché altrimenti sarebbe un dramma ancora di più se non si imparasse nulla da quel tipo di sconfitta. Però, come detto, ormai serve a poco andare a rimuginarci, anche
1: bravo.
4: Perché purtroppo sono arrivate altre notizie brutte per quello che riguarda l'infermeria, perché l'infortunio di Mezzoni è un pochino più grave di quello che si pensava, e quindi probabilmente anche lui per un mesetto sarà out per la fascia destra. La notizia buona ovviamente è quella che Luca Vignali è arrivato lunedì a Chiavari, si è già messo a disposizione del tecnico fin dai primi allenamenti della settimana, e quindi domani o meglio sabato, perdono, potrebbe essere abile e arruolato. Quindi questo è

0: quello che va a coprire quel buco doppio lasciato dall'infortunio gravissimo di Bariti, che come sappiamo ne avrà fino almeno a marzo, che va da
1: sì, poveretto,
0: e quello
1: sì.
0: appunto di Mezzoni, che quantomeno per un mesetto non vedremo più in campo per questa stagione, perché è una lesione di primo grado e comunque va diciamo curata con attenzione.
1: Marco, cosa si aspetta il mister Cappella da questa seconda giornata di campionato? Hai trovato qualche cosa che è andato bene, qualche cosa che non è andato bene col Sud Tirol, ma cosa si aspetta da questa seconda giornata?
0: Ma guarda, io credo che si aspetti soprattutto di vedere nuovamente l'Entella dello scorso anno, che era capace di non sbagliare mai due partite di fila, e non a caso quando c'è stata l'alternanza appunto di partite sul nostro terreno in trasferta, sul nostro terreno abbiamo fatto l'83% dei punti conquistati nella scorsa stagione, e pertanto io credo che lui ambisca ad avere una squadra che reagisce così come ha fatto tutte le partite casalinghe lo scorso anno, anche quando ne veniva da sconfitte brutte, ma non brutte nel risultato e nella prestazione, quanto appunto in quello che è stato l'andamento della partita, perché perdere in superiorità numerica ovviamente fa molto male, e questo l'abbiamo visto. La Sampdoria stessa, abbiamo visto col Cesena, ha ribaltato completamente la partita dopo la superiorità numerica, fino a trovare poi il gol che gli ha permesso quantomeno di pareggiare.
1: Cioè, il Cesena ce l'avete voi domenica, il sabato anzi.
0: Sullo 0-0. Anche per quelli che sono stati i cambi, no, dei due allenatori negli ultimi minuti, erano stati cambi conservativi, non cambi che ambissero a qualcosa di diverso. Poi
1: il Cesena è lì, ragazzi, domenica ha fatto vedere di essere una buona squadra, con qualche interpretazione un po' così, molto molto, come possiamo definirla, Simone?
2: Sì, diciamo che è una squadra che chiaramente la Serie B, con quel tipo, no, di caratteristiche per fare tanti punti in casa, secondo me non è trascendentale. Poi bisognerà vedere ovviamente come scende in campo a Chiavari,
1: certo.
2: Però in questo momento non mi sembra una corazzata il Cesena, ecco.
1: Dalla tua faccia ti vedo molto molto arrabbiato, mi sembri molto cupo, Marco.
3: Ma soprattutto lo sfondo che mi intriga.
1: Ti vedo cupo.
3: Ma sei un pub.
1: Di solito sei sempre sorridente.
3: Ma sei un pub, cerchi di dimenticare la sconfitta con un paio di birre.
0: Ogni sillaba. Dicevo, il Modena è sicuramente una buona squadra, una discreta squadra, che è vero ha cambiato
1: Cesena,
0: molto.
1: Guarda che, Cesena. Te l'ho detto, Cesena, non Modena. Cesena.
0: Cesena. Ah,
3: l'abbiamo mandato in confusione.
0: L'abbiamo vista appunto contro la Sampdoria, una squadra che davanti a questo centravanti, che ovviamente rimarrà, ora poi c'è stata un po' di polemica tutta la settimana, però voglio dire, è una squadra che comunque ha alcuni automatismi abbastanza collaudati. Poi è chiaro che quando si chiama allenatore cambia un po' tutto il modo di vedere, oltretutto un allenatore molto molto, diciamo così, nuovo per il campionato italiano, un allenatore che si è affacciato forse alla sua prima, diciamo così, esperienza importante, e che quindi dovrà misurarsi soprattutto in un campionato molto ma molto difficile, perché quest'anno la Serie B a mio avviso sarà veramente...
1: Allora, diciamo che Alessandro Diamanti è un istrione, invece Chiappella è molto più contenuto, possiamo dire così? Analizzando questa partita?
0: No, insomma, diciamo che l'esperienza l'anno scorso è stata molto utile, lo afferma e lo ammette lui stesso, perché ovviamente arrivando da una Serie C, oltretutto con pochi anni anche di Serie C alle spalle, è cambiato completamente, però abbiamo riconosciuto tutti i suoi grandi meriti nella gestione della squadra, nella gestione soprattutto dei momenti difficili assieme al suo gruppo, assieme ai suoi giocatori, e come ti dicevo prima, io credo che questo rimanga uno dei valori aggiunti che questa squadra deve mantenere, perché l'abbiamo detto più volte, la coesione dell'ambiente e del gruppo squadra l'anno scorso ha fatto sicuramente i punti decisivi per la salvezza.
1: Assolutamente sì, credo proprio sì, la salvezza passa proprio da San Nazari, passa di lì, ragazzi, quest'anno, non c'è niente da
0: anche
1: fare, lo sanno benissimo,
0: anche
1: tutto l'ambiente.
0: È passata di lì, lo sappiamo, però bisognerebbe cercare appunto la famosa asticella da alzare, e credo che sia proprio in quest'ottica, no? Cioè di vedere anche fuori casa, di offrire prestazioni e comunque diciamo all'altezza di quello che è il valore della squadra, il valore della rosa, che comunque la rosa a mio avviso è stata migliorata nettamente, anche l'arrivo ultimo di Felipe, che
1: sì.
0: ha

0: Si è giocato
1: Bravo.
0: molto poco, però per poco che si è visto, è un giocatore di grande qualità tecnica, un giocatore che sono convinto potrà venire bene all'Entella. Poi è ovvio, purtroppo la stagione non è iniziata bene, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni. Abbiamo già detto di Squizzato che in pratica è stato fermo quasi tutto il ritiro, riprendendosi soltanto
1: Certo.
0: nell'ultimo periodo, e sappiamo quanto sia importante un po' al regista della squadra. Abbiamo detto anche di quello che è stato appunto queste due disgrazie di Baricchi, soprattutto in Mezzoni. L'altra nota positiva della settimana di Graziano è indubbiamente la firma fino al 2030 di Stefano Di Mario, che
1: Eh
0: era
1: sì,
0: un ragazzo che è
1: l'oggetto del
0: stato
1: desiderio
0: cercato
1: di
0: da
1: tante
0: diverse
1: persone,
0: squadre, che evidentemente
1: assolutamente sì.
0: banco quello che l'Entella si aspettava, tant'è vero che l'Entella ha preferito blindarlo fino al 2030 e mantenere appunto le sue prestazioni a Chiavari.
1: Marco, noi ci sentiamo domenica sera, eh? Spero di vederti col
0: Volentieri, sarò
1: sorriso.
0: presente.
1: Guarda, mi sposto, fammi un bel sorriso, perché ti ho sempre visto bello sorridente. Adesso mi sembri un
0: Ah, ecco,
1: po'...
0: a tutto schermo,
1: Finalmente!
0: in diretta dal pub.
1: In diretta dal
0: Con questi legni
1: pub, eh? A tutto
0: dietro,
1: schermo,
0: serve, la birra serve.
1: Ciao Marco, grazie del
0: Un saluto a
1: collegamento, ci
0: tutti, ciao
1: sentiamo
0: ciao.
1: domenica. Noi ci fermiamo un
0: Ciao.
1: attimo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: voi lo sapete che io non vi trascuro assolutamente, perché mi interessano tanto i vostri messaggi da casa, perché noi vogliamo interagire con voi. Allora Mirko per il Genoa mi dice: non posso dire niente quest'anno alla società perché ha speso e tanto. L'anno scorso era stata ampiamente criticata, vero Giorgio e Andrea?
1: Sì,
0: adesso mister e calciatori devono correre, e mi fa il segno della corsa, cioè, dai, come si chiamano camminare.
1: Lui ha fotografato quello che è il sentiment dell'ambiente. L'ambiente quest'anno è un ambiente più tranquillo, soddisfatto, almeno oggi, ma mi sembra che non ci siano prospettive di fine calciomercato nefaste, diciamo così. Dal punto di vista della spesa, interessante no, nel senso che a me il fatto di se spendere o non spendere interessa poco, mi interessa invece se i giocatori che arrivano sono quelli funzionali alla squadra. E effettivamente in alcune campagne acquisti degli anni passati o mancava il terzino sinistro o c'erano tre calciatori dello stesso ruolo. Quest'anno mi sembra che sia stata allestita una squadra con cambi all'altezza, funzionali al gioco e alle richieste dell'allenatore. Il fatto stesso che l'allenatore è motivato e l'ha messo in campo, mi sembra che il sentiment di tranquillità, di soddisfazione che si respira sia motivato.
0: Bellissima questa di Luciano, ragazzi, perché vado dalla parte sandoriana. Non succede! Ma se succede,
2: stai fermo.
0: E poi,
2: non ti muovere.
0: E poi c'è scritto: ciao avvocato. Quindi
2: è ben simpatico,
0: ma certo, è questo che ci serve, insomma, voglio dire.
2: È che ci piace.
0: Assolutamente sì, insomma, mi dice Angelo: speriamo che non sia la solita storia degli ultimi 4 anni. Sono veramente stufo. E tanti punti esclamativi.
3: Ma è quello il problema, perché purtroppo l'abbiamo visto in altre situazioni. C'era una Samp che partiva con delle speranze, delle ambizioni, e poi il gruppo che si sfalda perché purtroppo, per varie ragioni societarie, la cappa che si era creata dopo la retrocessione, quello che volete, però non hanno funzionato tante cose. Adesso però scuse non ce ne sono più.
0: Esatto.
3: Voglio dire, basta scuse.
0: Un po' di pessimismo, ragazzi, per i genuani vi piace un po' di pessimismo?

0: pessimismo e rassegnazione.
1: La Maico, mischi
0: dai. È caduto anche l'ultimo alibi in società, certo, indipendentemente da tutto. Adesso c'è chi, tra virgolette, nel bene o nel male, risponde. Non c'è più questa diarchia. Ti piace questa, questa diarchia all'interno?
1: Infatti mi andai a cosa pendo dalle tue, no, lame, perché non so cosa significa questo. Infatti mi andai a cosa
2: pendo dalle tue lame.
0: Si chiamano dei corridoi, si chiamano dei corridoi. Quindi è caduto anche questo. E a questo punto il re è nudo.
2: Bellissima questa citazione. Trasuda cultura.
1: Trasuda cultura.
2: Marco Benvenuto.
1: Trasuda cultura. Anche Michael trasuda cultura. E anche tanto pessimismo. Mi scrive: alto che campionato ambizioso. Vizioso. Ule tantu se se salvemu.
2: Caro Michael, caro Michael.
1: In genobe.
2: Ma perché? Perché questo atteggiamento disfattista?
1: Lo so.
2: Negativo, pessimista, cosmico.
1: Che ti posso dire?
2: Alla Schopenhauer, Marco. Schopenhauer. Come si chiama? Basta. Cerchiamo invece di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un allenatore che ha fatto delle richieste al direttore sportivo, che è Diego Lopez, che sta facendo
1: la società
2: molto
1: che
2: bene.
1: Ha speso, no?
2: La società con Dan Shuku e con Andres Blasquez, che è stata recettiva. Hanno fatto delle operazioni in uscita, delle operazioni in entrata.
1: Ma che vuoi?
2: E che vogliamo di più?
1: Noi vogliamo, sai chi? Alle mie spalle chi vogliamo? Luca Vaccaro.
2: E allora?
1: Perché non c'è mai più?
2: Ci mancava Luca.
1: Grande spettinato.
3: Luca. Merda, ragazzi, che studio, ma complimenti, tutto rinnovato, che bello. Lancio solo una petizione, bellissimo.
0: No, ma fai un po' vedere lo sfondo, perché prima che era dal palco.
1: Cioè, era molto bello quando non c'eri tu, ora sei arrivato
0: no,
1: tu.
0: No, è bellissimo, dai.
1: No,
0: dai. Col ciuffo un po' così, no? Insomma.
3: Scooter, dovete perdonarmi, ma qua si vola avanti e indietro, ero in scooter e questo è il risultato.
1: Ma che petizione vuoi lanciare che non abbiamo capito?
3: No, di invitare solo gente con i capelli in trasmissione, ecco.
2: I riferimenti alle ali non
3: le
2: sono graditi.
0: Grande Luca.
3: Le ali non il portiere, perché anche lui è del vostro team, però lui lo accogliamo volentieri.
0: È scatenatissimo.
1: Scusa,
0: stasera.
1: Ma come mai hai tolto lo stemma dello Spezia?
3: No, adesso ritorna, c'è stato un
0: piccolo... No, ma cosa c'è? Le tende di casa?
1: Sì, c'è le tende.
0: Cosa hai messo?
3: Un piccolo trasloco, ma adesso tra poco torniamo. No?
1: Torniamo.
3: No, la verità è che ha portato talmente tanta sfortuna che non lo vedrete mai più, quindi inventiamoci qualcos'altro, ma è colpa sua se siamo retrocessi.
1: Dai, raccontami un po' questo Spezia.
4: Mi sembra su di giri.
1: È bravissimo, è un grandissimo... telecronista, è un grandissimo giornalista, è simpaticissimo, quindi...
0: Ha delle belle tende.
1: Sì, poi c'ha le tende, ragazzi.
3: E non l'ho pagato, grazie a tutti, ho pagato per dire queste cose.
1: Dai, raccontami un po' di questo Spezia, che c'è tanta attesa al picco per il Benevento.
3: Lo Spezia invece ha pagato anche tanto invece lo scotto della retrocessione, non in termini, e ci tengo a ripartire da qua, però di abbonati, perché è arrivata a un numero impressionante, oltre 6.000 abbonati, 6.100 certo. abbonati, nonostante la retrocessione in Serie C, ecco, si sta ricalcando
1: sono
3: un po' le orme lanciate nella passata stagione, che è stata poi tristissima a livello di epilogo, però sia l'arrivo di Angelozzi, che è stato sicuramente fondamentale per ridare vivacità alla piazza, ma anche lo spirito di attaccamento di questo pubblico, sono un qualcosa da cui lo Spezia doveva per forza di cose ripartire, e così è stato, perché appunto i numeri attestano questo. La stagione è partita con un pareggio con il Grosseto, che ha fatto anche un po' storcere il naso, perché si sono visti sicuramente dei passi indietro rispetto alla gara di Coppa con la Torres, dove lo Spezia invece si era imposto sul punteggio di 4-1, però ora ci sarà un'altra partita in casa con il Campobasso davanti ai propri tifosi, ed è qui che lo Spezia dovrà,
1: perché ho detto Benevento io,
3: il proprio bottino
1: invece è Campobasso, perché ho detto Benevento e non mai ripreso.
3: Perché sei ancora in ferie, non ti ho sentito. No. Evidentemente sono ancora in ferie anch'io, sì, non eravamo abituati. E quindi ecco, lo Spezia ripartirà dalla partita con il Campobasso in casa e dovrà, come dicevo, fare il più possibile del proprio stadio un fortino, perché non solo a livello di clima e di ambiente, ma anche a livello di terreni di gioco. Ragazzi, il campo del Grosseto, con tutto rispetto, era un campo veramente... in condizioni, ecco, mi fermo qui, diciamo non ottimali per giocare a calcio, soprattutto per un calcio come quello di Mister Turati, che è un calcio propositivo, è un calcio moderno.

0: calcio molto frizzante, e quindi ecco, speriamo che
1: calcio
0: si possa
1: calcio champagne.
2: Senti, ti preoccupa questo vado, questa matricola terribile in Coppa Italia, passa il turno, vince con l'Atalanta, adesso va con la Pianese, ti preoccupa? Perché insomma, i risultati sono importanti,
0: Allora, io sto iniziando un po' a conoscere quelle che sono la realtà di questo campionato, in particolar modo quelle del girone B, e posso dire che sicuramente il Vado è una realtà interessante, ovviamente ha delle ambizioni diverse rispetto a quelle dello Spezia.
2: Certo.
0: E è anche normale che sia così, l'obiettivo loro sarà quello di consolidare, di mantenere la categoria. Però ecco, posso dire che sicuramente è una realtà interessante, con delle buone basi, costruita bene, quindi chissà che non possa essere un outsider, una sorpresa. E poi ricordiamolo che sono tutte in gioco fino alla decima posizione per i playoff, per cui...
2: Oh bravo, raccontami un po' questa che mi interessa moltissimo, perché sai, qui noi le regole magari così particolari non le conosciamo. Hai detto fino alla decima posizione si può fare... il salto.
0: Sì, la prima sale direttamente, le altre nove, quindi dal secondo posto alla decima, lotteranno ai playoff. Si parla di un playoff quindi enorme, perché possiamo veramente definirlo tale, enorme, e quindi sono tutte in gioco. L'anno scorso addirittura si sono alternate dalla quarta alla decima posizione le squadre in tre punti, cioè una squadra,
2: esatto,
0: che alla decima con tre punti poteva arrivare al quarto posto, per cui quest'anno ecco, io credo che il livello sia un po' più alto rispetto alla passata stagione e che ci siano tante squadre che possano contendersi in realtà le posizioni più alte. Però appunto un campionato così aperto, che apre anche a così tante posizioni per il piazzamento playoff, potrà sicuramente essere interessante per scoprire nuove realtà. Vedi ad esempio il Vado, ma anche l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, ecco, ci sono squadre sicuramente interessanti, squadre che speravo di non dover mai commentare in vita mia e che invece eccoci qua, perché il destino ci ha portato in Serie C, e dunque lo Spezia dovrà ripartire proprio da qui. Non sarà semplice, non sarà affatto semplice, lo abbiamo visto anche nella prima giornata di campionato, perché nessuno ti regala niente.
1: Vedo la classifica, ma il Vado vi è già davanti, rischiate di diventare la quinta squadra.
2: Fino alla decima c'è posto.
1: Esatto, ma rischiate di diventare la quinta squadra ligure. Come mai? Com'è sta storia? Mi raccomando, cerchiamo di...
3: per i capelli, guarda che scherzava, cioè non è che
0: per i capelli. Ricordami bene tu come si gioca in Serie C, perché sicuramente ne sai tanto anche te, ecco, quindi visto il tuo passato.
1: Noi il campionato della Serie C. Questa tua provocazione, ti ricordo che quando noi calcammo i campionati del campionato di Serie C, tu andavi all'asilo. Voglio dire, in quel caso lì lo abbiamo assolutamente dominato.
0: Ma intanto allora lo Spezia dovremmo ancora vedere cosa farà. Poi un piccolo appunto, facevo le elementari, non l'asilo, quindi mettiamo
1: ma perché mi sembrava che comunque vabbè. Comunque bene, avete iniziato bene, continuate.
0: Abbiamo iniziato bene, ci tengo a dire solo una cosa di fronte al provocatore Andrea Rivellini: la squadra dello Spezia è ancora da completare, il mercato deve ancora finire, ci sono ancora tantissimi esuberi da piazzare, perché purtroppo lo Spezia deve fare i conti con un ridimensionamento anche a livello di costi, e ciò lo impone il campionato, per cui sarà una settimana molto molto intensa anche da questo punto di vista. Dovranno arrivare ancora due esterni d'attacco, dovrà arrivare una punta, e allora poi a bocce ferme, con una squadra al completo, potremo iniziare già a dare qualche giudizio in più su quello che è il nuovo Spezia.
2: Oh, si lancia anche lui in giudizi, quindi in attesa del giudizio, del lancio per questo campionato dello Spezia, che speriamo sia assolutamente con le possibilità che ha. Ragazzi, 6.500
3: loro
2: persone.
3: Sono un mistero agonistico, anche la loro processione è stato un mistero agonistico.
2: Io voglio ringraziare tutto lo studio, il nuovo studio.
1: Bellissimo
2: studio. Alle mie spalle ringrazio Luca Vaccaro per la sua partecipazione, ringrazio Marco Bianchi nel precedente collegamento, in regia c'erano Filippo e Andrea, naturalmente ringrazio voi da casa che ci avete seguito con tanti tanti messaggi, interagire con voi è sempre un grande piacere, e come dico sempre, non cambiate canale, i programmi sono meravigliosi. Ciao a tutti, buonanotte.
4: Per i tifosi spezzini.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
8: Io scelgo QualSip, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
8: In tutta Italia.
7: Buongiorno. Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice. Prenderci cura del nostro mondo, un gesto alla volta.
8: Io scelgo QualSip, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
10: I can with QualSip.
8: In tutta Italia.
11: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È una iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e gli spaghetti, il gelato rappresenta a tavola l'Italia in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la riviera savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
12: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza, a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
13: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio, i gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono hot, afrodisiaci. La musica è il sogno. I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
14: Nuovo gusto, come magari cioccolato a peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
13: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
14: Sì, anche perché tornano sempre, quindi sembra di sì.
13: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
14: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque

0: questi qua golosi vanno parecchio.
1: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti. Per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
2: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
3: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
4: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
2: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
4: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
2: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
4: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
2: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
5: Nocciola, cioccolato,
6: limone
2: e
6: melone.
7: Lamponi.
8: Stracciatella a me piace.
2: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
7: Per la dieta, sì.
9: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
10: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
9: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
10: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè specialmente sulla frutta fresca, zucchero, per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guar, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
11: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
12: Allora, una manifestazione molto importante perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
11: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di 1 euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
12: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
11: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
12: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi, si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'oliva taggiasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarlo in gelato, questo è bello.
13: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
14: Questo gusto

0: nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. E, fatto, abbiamo iniziato ad usare i semi, in quanto sono ricchi di proteine. E, ha usato, in realtà subito ha usato mio marito, che corre, e quindi aveva bisogno di tante proteine. Lui, non mangiando carne, usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi. Poi abbiamo provato a farlo con l'erba, e devo dire che l'erba rende molto meglio.
1: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
2: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
1: focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato. E abbiamo fatto un gelato al fior di latte, appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
2: pazzesco.
1: Diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
2: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
1: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato
2: a questo caffè latte, un cappuccino.
3: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il Gelato Day porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la 10ª edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri, che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
4: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia. L'abbiamo destrutturato e cioè fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescinzioa con dei fiori di sambuco, e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia, in modo da avere una percezione da momento a momento, a seconda di quello in cui si assaggia, di gianduia, nocciola o prescinzioa e i fiori di sambuco, che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
3: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
5: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime, e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
6: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre, ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
7: Siamo da Sopranal Jeans, dove sono tutte a base 2 di crema, e questo in più a mele e curaçao, che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Jeans, con gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
6: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati, alle botteghe artigiane, a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra a Palazzo Pitto la postazione di Avantois, e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
8: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans

0: del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Bah, chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
3: Ma ci proviamo.
2: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
3: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
2: E vediamo che cosa succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
1: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
2: Benissimo, arrivederci. Vai. Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
4: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi. Aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. È una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
3: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura...
4: C'è la domanda cultura... di riserva?
2: No,
3: è obbligatoria. Una scrittrice come lei ci aspettiamo.
4: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
3: Mentre prima?
4: E prima era sicuramente più ampio. Infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente...
3: Credo 800 parole.
4: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io...
3: Spoilerato,
4: appunto, andrei in giro con un taser, come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè, li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
4: Sì. Pistola elettrica.
2: Pistola elettrica mi piace di più.
4: Allora andrei con un pistolino elettrico. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
3: poi cancelletto.
4: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
3: E la punteggiatura?
4: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. Secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
3: Quindi la punteggiatura è una musica.
4: Sì, secondo me da un ritmo.
3: Da un ritmo.
4: Sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
4: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
3: sì,
4: di teatro,
3: abituata a leggere,
4: che leggevano e io

0: le mani e i capelli, perché perdono c'è un sottofondo sì. costante che dà un'energia, ispira ecco, qualcosa.
1: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
2: Cosa vuol dire?
1: Lo ama pazzamente. Allora, detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
2: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione sì. custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
1: E adesso col Covid non è più
0: lo rifanno. Che è una cosa...
2: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troibo adattare dei.
0: Io sono una
2: Juventute me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
2: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo.
1: Nel libro lo racconto.
0: Lo racconto, no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
2: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
2: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
2: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale, al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata con
2: un... Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però. E che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
2: ma in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica.
2: Sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci.
2: Grazie.
1: E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni

0: del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 19, 18, 18, 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
1: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
0: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
1: Beh, devo dire che d'ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
0: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
1: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
0: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo. Secondo te?
1: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
0: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
1: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati, magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
0: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
1: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Regione Liguria mette in guardia dalla circolazione di falsi SMS che si presentano come comunicazioni del CUP. Invitano a richiamare numeri telefonici sospetti. I messaggi non provengono dal Servizio Sanitario Regionale. La raccomandazione è di non rispondere, non richiamare o non fornire dati personali o sanitari. In caso di dubbio, è necessario utilizzare esclusivamente i canali istituzionali. Online, il nuovo fondo regionale da 10 milioni di euro per sostenere la crescita di start-up e micro, piccole e medie imprese liguri. La misura gestita da Ligure Capital prevede interventi da 100

4.000 euro e 500.000 euro per finanziare nuovi progetti, sviluppo e occupazione. Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre fino all'esaurimento delle risorse. Dopo una breve pausa più fresca, accompagnata anche da perturbazioni, torna il caldo sopra la media stagionale a Genova. Domani, venerdì 28 agosto, è previsto bollino giallo per ondate di calore, con temperature vicine ai 30 gradi nelle ore centrali. La temperatura massima percepita potrà raggiungere quasi 34 gradi. Regione Liguria e Rolling Stone Italia insieme per il Summer Party, in programma il 12 settembre a Diano Marina, a partire dalle 19.30. Sul palco Mara Sattei e le

0: Comedy di Davide Calgaro per una serata tra musica e intrattenimento. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria, sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere, avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato, l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi.

spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno e bentrovati a Primo Mattino, sono le 8.01 di questo venerdì 28 agosto. Partiamo con le notizie che arrivano dal nostro territorio. L'alluvione in Nepal sale a 392 il numero dei morti, un ligure tra i 1.400 dispersi, l'intera città di Rapallo è in ansia per il gioielliere Marco Ratto. E poi il caos, AMT parla il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, milioni di chilometri in meno nell'extraurbano, tagli fatti col macete. Vogliamo vedere il bilancio. Nella notte, sempre nel Levante, Rapallo è crollato un pino secolare. A San Rocco, 7 condomini senza semisolati questa mattina al via i lavori di rimozione. Ma torniamo alla notizia che sta tenendo banco in queste ultime ore, nella drammatica alluvione che ha colpito il Nepal. Uno dei 3 dispersi ufficiali italiani è ligure. Si tratta di un gioielliere molto noto, molto conosciuto, appassionato di trekking nel paese del sud-est asiatico. Intanto proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti e capire dove si trovi. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1.300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria a Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate, senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
2: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico è un campione, amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista. Poi ci accomunava anche, la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
1: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre 2 persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
0: E ora, come ogni mattina, ci colleghiamo con la polizia locale di Genova per andare a capire qual è la situazione del traffico in città.
3: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Traffico in città al momento regolare, ricordiamo lavori su sede stradale all'intersezione tra via Bobbio e via Montaldo con modifiche alla viabilità ordinaria, e sempre per lavori stradali in via Piacenza a prossimità di Piazzale Resasco l'istituzione di un senso unico regolato da semaforo. Raccomandiamo di prestare attenzione in via Torti e via Gorizia per presenza di sostanza oleosa su carreggiata, attenzione da prestare anche all'imbocco della strada Aldo Moro provenendo dal casello autostradale di Genova Ovest per un veicolo fermo. Segnaliamo poi il nostro ufficio mobile sul territorio, posizionato quest'oggi in Piazza Gaggero a Voltri dalle ore 8 alle ore 12 a disposizione dei cittadini. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, ricordiamo l'incontro di calcio San

0: a Juve Stabia, in programma alle ore 19 allo stadio Luigi Ferraris, e l'entrata in vigore delle consuete modifiche alla sosta e alla viabilità nella zona dello stadio, a cui si aggiunge il divieto di sosta in via Monet. Non abbiamo per il momento altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova e ora ci spostiamo sulle autostrade della Liguria, andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno, buongiorno a te Aurora e a tutti coloro che ci stanno seguendo e parliamo appunto di autostrade anche perché ricordo che ci stiamo avvicinando all'ultimo weekend di agosto, quindi diciamo che dovremmo sicuramente monitorare la situazione, saranno diversi gli spostamenti sulle nostre autostrade. Partiamo subito dalla tratta genovese, al momento solo una la segnalazione, siamo in A7 direzione Milano e abbiamo una coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla a causa di un veicolo in avaria. Io ricordo che per questo weekend si prevedono oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli, una situazione che probabilmente sarà peggio anche di quella dello scorso weekend. Nel genovese naturalmente si tengono gli occhi puntati sulla A10, la A12 e poi naturalmente la A7 e la A26, quindi dove le situazioni si potrebbero presentare insomma delle criticità in queste zone. Al momento invece la situazione è regolare, questo anche per quanto riguarda la A10, quindi la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia, e lo stesso vale proprio per la 12, quindi la tratta invece di Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana. Nel frattempo potete vedere anche le immagini proprio in diretta delle autostrade e quindi per il momento sicuramente parliamo di una situazione regolare da monitorare sicuramente nel pomeriggio, perché nel pomeriggio sarà poi un bollino rosso diramato proprio per le nostre autostrade e poi vedremo naturalmente come andrà invece questo weekend. A te Aurora.
1: Grazie, grazie Elisa Ricci. Ora il meteo con le telecamere da Terrazza Colombo, le telecamere sul territorio, il passaggio di una perturbazione atlantica sull'arco alpino in serata, nella serata di ieri, ha determinato fin dalle prime ore della notte un richiamo di aria calda e umida associata a condizioni di spiccata instabilità, con possibili isolati temporali sul centro ponente fino alla mattinata, sul centro levante invece in serata in occasione del passaggio del fronte, possibili locali grandinate e repentini colpi di vento, temperature con le minime in deciso aumento, massime stazionarie su valori alti con una scarsa escursione termica, l'umidità su valori prossimi alla saturazione. I venti saranno in prevalenza moderati sudorientali, rotazione da sud-ovest in serata con rinforzi anche localmente forti su rilievi e costa di ponente. Il mare sarà generalmente mosso, in aumento, a molto mosso in serata sul ponente. E ora è il momento dell'almanacco, quest'oggi si celebra Sant'Agostino, San Mosè l'Etiope, San Restituto di Cartagine, San Vicinio di Sarsina, Santa Adelina di Pulangi e Santa Gioacchina de Vedruna. Accadde oggi, nel 1903 nasce l'Harley Davidson, nel 1901 a Milwaukee nel Wisconsin nasce qualcosa di più di una semplice motocicletta, prende forma infatti un mito senza età. Due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, costruiscono pezzo per pezzo un prototipo di bicicletta motorizzata. Era il 1963, Martin Luther King pronuncia il celebre I have a dream, sono passati 62 anni, ho un sogno che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali, parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King, davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. I nati oggi, nel 1749, Johann Wolfgang van Goethe, nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar nel marzo del 1832, è stato

un drammaturgo, poeta e scrittore tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca, ritenuto l'ultimo uomo universale, l'appellativo rivolto a colui che celle in molteplici campi, dall'arte alla scienza, come ad esempio Leonardo da Vinci. Nel 1920 nasceva Giorgio Bocca, nato a Cuneo, è stato uno scrittore e un giornalista tra i principali protagonisti del Novecento. Durante tutta l'attività pubblicista rivendicò sempre con orgoglio il passato da partigiano della Resistenza, ergendosi a strenuo difensore della Costituzione. Nel 1965 nasce Shania Twain, nata a Windsor nel Canada meridionale, registrata all'anagrafe come Eileen Regina Edwards, ossia una popolare cantautrice country e pop rock, nota con lo pseudonimo di Shania Twain. E adesso nel 1982 nasceva Tiago Motta, 43 anni fa, nato in Brasile, naturalizzato italiano, avendo la famiglia con origini nel comune di Polesella, in provincia di Rovigo. Ha giocato nel centrocampo del Barcellona dal gennaio 2002 al 2007, vincendo due campionati. Nel 1986 nasceva Dragan Travica, nato a Zagabria, è un pallavolista croato naturalizzato italiano. E nel 1983 nasceva, 42 anni fa, Melania Gabbiadini, nata a Calcinate in provincia di Bergamo, un'ex calciatrice, è la sorella di Manolo, già attaccante di Sampdoria e Napoli. Niente eclissi lunare, lo abbiamo raccontato ieri mattina, c'era il rischio che poi si è avverato di non riuscire a vedere l'eclissi lunare questa notte, si è potuta seguire soltanto durante le fasi iniziali, poi le nuvole hanno completamente nascosto l'evoluzione del fenomeno. Queste le immagini che arrivano dall'osservatorio astronomico del Righi. Oggi il sole è sorto alle 6:40 e tramonterà alle 20:10. Il 28 agosto intanto si celebra la giornata mondiale dell'arcobaleno, uno dei fenomeni naturali più affascinanti e spettacolari che si possano ammirare, uno splendido arco di colori che si forma nel cielo dopo una pioggia, è stato oggetto di ammirazione per secoli. Le notizie dal mondo, iniziamo purtroppo con la cronaca, è salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasuwa in Nepal, lo riferisce Nepal News citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Salvati altri 350, sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche tre italiani, tra cui un ligure. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran. La valutazione riservata del Cremlino, riportata dal Washington Post, ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, avvenuto in settimana. Secondo il The Guardian, infatti, il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una gravissima crisi finanziaria, oltre che in una carenza di munizioni. Donald Trump non dovrebbe recarsi a Ground Zero il prossimo 11 settembre in occasione dei 25 anni degli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle, lo ha riportato il New York Post, secondo cui il presidente americano ha in programma di commemorare l'anniversario presso il Pentagono. E poi effetto rincari, mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto gli italiani spenderanno nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante. È un conto da quasi mezzo miliardo sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il Codacons calcola infatti una maggior spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. E per chiudere la cronaca, i carabinieri di Parma indagano per far luce sulla causa della morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento in largo Visconti.

nella prima periferia cittadina sul corpo, segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Queste le notizie che arrivano dal mondo, noi ci fermiamo un secondo, poi torniamo insieme.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentornati a Primo Mattino, abbiamo raccontato le notizie che arrivano dal mondo, ora torniamo in Newsroom 28 da Andrea Popolano per le notizie che arrivano dal nostro territorio. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti. Partiamo subito andando a vedere quella che è l'home page del sito primocanale.it, l'apertura dedicata ancora alle diverse problematiche di AMT con l'intervento di Mattia Cruccioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto, che denuncia i milioni di chilometri di corse tagliate per quanto riguarda il servizio extraurbano, dice tagli col macete, ma vogliamo vedere il bilancio. Questo è infatti uno dei grandi nodi legati ad AMT, la mancanza del bilancio del 2024. In evidenza sempre le notizie legate a MT con il nostro viaggio a Mignanego tra corse saltate e studenti senza bus per tornare a casa, così è impossibile la denuncia dei residenti. E poi i fatti della notte a Rapallo, è crollato un pino secolare nella strada privata San Rocco, 7 condomini semi isolati, bloccata infatti la strada, è presente solamente un passaggio pedonale, bloccata anche la strada del Turchino, sempre a causa di un

0: albero crollato. Il grande caldo di queste ore, oggi torna il bollino giallo a Genova, abbiamo vissuto una notte con temperature molto alte soprattutto nelle città della costa e poi l'alluvione in Nepal con l'attenzione focalizzata sul gioielliere di Rapallo Marco Ratto disperso. Le parole di Carlo Bagnasco, lui è uno sportivo vero. Chiudiamo con un sospetto caso di meningococco a Genova, 66enne in rianimazione, attivata la tracciabilità dei diversi contatti che ha avuto l'uomo nelle ultime ore. E infine a Imperia inizia la settimana dedicata alla grande vela, un evento che Primo Canale trasmetterà ovviamente in diretta. Come sempre, tutte le notizie nel dettaglio le potete trovare sul sito primocanale.it. A te.
1: Grazie Andrea Popolano e ora do il mio buongiorno a Cristina Capacci di ARPAL per raccontarci le previsioni. Devo dire Cristina, questa mattina ci siamo svegliati con un caldo che facevo fatica a ricordare nonostante le ondate di calore di questi ultimi mesi.
2: Sì, intanto buongiorno Aurora, buongiorno a tutti, buon venerdì, è proprio così come diceva anche precedentemente Andrea, è stata una notte piuttosto calda, la temperatura non è mai scesa a Genova sotto i 28 gradi, ma a farla da padrone è stato soprattutto l'umidità che abbiamo in ogni strato dell'atmosfera, cioè un'umidità davvero importante. Ha piovuto peraltro questa notte, soprattutto a Ponente, ha piovuto però diciamo sabbia, perché questo c'è questo trasporto umido nel Mediterraneo meridionale che ha portato appunto questa sorta diciamo di perturbazione con l'aria calda. Ieri già il tempo era un pochino piuttosto nuvoloso e anche avevamo in arrivo questa perturbazione atlantica che in realtà il vero fronte poi passerà nella serata di oggi, passerà proprio la perturbazione sull'arco alpino e quindi potrebbe, e dalle prime ore diciamo già della notte scorsa ha richiamato aria calda e umida associata proprio a queste condizioni di spiccata instabilità che caratterizzeranno anche la giornata di oggi. Ci aspettiamo ancora delle probabili piogge sul centro ponente proprio per il passaggio del fronte, ma la bella notizia è che una volta che il fronte è passato ci aspettiamo poi una diminuzione delle temperature e anche dell'umidità, tanto è che domani sabato ci potrebbero essere delle sedi piovaschi sparsi a Levante nelle prime ore insomma, della mattina, ma anche schiarite già a Ponente dal primo mattino e quindi poi cielo ovunque sereno da metà giornata con solo qualche velatura e anche il fatto che i venti tornino moderati in circolazione ciclonica sul Golfo di Genova spazzerà via insomma l'umidità. Come dicevo, venti che comunque anche questa notte sono soffiati in maniera importante, a Poggio Fiazza c'è stata una raffica di 106 km orari, 73 km orari a Monte Maure nel comune di Ventimiglia, quindi da appunto Ponente Levante. Come dicevo, temperature alte, tanto è che a quest'ora abbiamo già 29 gradi e mezzo a Genova, 30 gradi e 7 a Sanremo, ma 30 gradi insomma anche a Corniola nel comune di Rio Maggiore, quindi temperature che sentiremo e percepiremo elevate, come presto sono che a causa dell'umidità, questo fino alla giornata, la notte diciamo odierna, situazione che andrà a migliorare, come dicevo, nella giornata di sabato. Anche domenica dovrebbe essere una giornata di sole con un'aria un po' più frizzante.
1: Grazie Cristina, e per, nonostante sia un po' presto, per la settimana prossima che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma in realtà per ora, come dicevo, c'è anche un quadro molto, molto importante, perché ci sono tipi di configurazioni in questo momento che rendono le previsioni affette da elevata impredicibilità, quindi in realtà ci aspettiamo comunque ancora instabilità, ma bisogna vedere appunto se l'instabilità nei primi giorni della prossima settimana porterà delle piogge.
1: Grazie Cristina Capace, allora buona giornata e buon lavoro.
2: Buona giornata a voi, buon lavoro, buon venerdì.
1: Noi continuiamo a parlare di AMT, l'azienda del trasporto pubblico genovese, alla lunga serie di comuni che hanno già bocciato il piano presentato negli ultimi giorni per il servizio invernale. Adesso se ne aggiungono altri sei, sono quelli del Tiguglio,

0: centrale, che chiedono di sospendere qualsiasi tipo di decisione possa comportare tagli alle corse e di conseguenza un isolamento del territorio. Sentiamo.
1: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di Aemetti si allarga anche al Tiguglio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Abeto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 26-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto. Secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori, aveva consentito di rispondere alle esigenze dell'area interna e dei territori a domanda debole, ottenendo contemporaneamente risparmi attraverso l'utilizzo coordinato di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad MT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
0: Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, che ha detto tagli fatti con il macete. Ora vogliamo vedere il bilancio, sentiamo.
2: Innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi ne abbiamo appreso dai giornali ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, e come dire, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento, ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete, ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore, perché si passa da più di 9 milioni di chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno significa, ad esempio, per un comune come il nostro, tagliare su 6 corse diretta e una spezzata, si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione, ma anche gli altri comuni la stessa cosa, ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli che hanno, noi il comune di Santo Stefano d'Aveto ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione, quindi il tutto essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che

0: venga insomma si slitti e non si facciano questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso.
1: E adesso ci fermiamo qualche istante, poi torniamo insieme con tutte le notizie che arrivano dalla Liguria.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Bentornati a Primo Mattino, do il mio buongiorno a Matteo Cantile perché quest'oggi parte la Sailing Week, l'Imperia Sailing Week 2026, un'edizione importante nel quarantennale delle vele d'epoca. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno a te Aurora, e sì, certamente molto importante, dunque dopo tanta attesa si parte stasera alle 18.30 nella zona lounge di Calata Anselmi di Imperia, prende dunque il via questa edizione 2026, che è un'edizione importante perché è il quarantennale delle vele d'epoca, che quest'anno si arricchisce della classe 12 metri stazza internazionale, entrerà a far parte di questa settimana dedicata alla vela organizzata da Imperia. Peraltro, per chi sarà Imperia stasera alle 21 c'è anche il DJ set con veramente l'idea di collegare la vela anche al turismo e al divertimento anche per i non appassionati. Tutta la cerimonia di inaugurazione di stasera sarà ovviamente in diretta su Primo Canale. Un'edizione, come dicevi, veramente importante. Il grande evento è quello dedicato alle barche che hanno scritto pagine fondamentali nella storia della Coppa America tra Newport e Fremantle, le famose 12 metri. Peraltro tra i protagonisti c'è anche Patrizio Bertelli, patron di Prada e Luna Rossa, che sarà al timone in questa regata del Coccaburra II, che è peraltro il campione del mondo in carica. E poi appunto le vele d'epoca, cioè le grandi barche che hanno fatto la storia dell'estetica della marineria internazionale. Ce ne saranno veramente tantissime e su Primo Canale le vedremo tutte, sia in televisione con tanti appuntamenti dedicati tutti i giorni e naturalmente sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
0: Allora Matteo, sicuramente un evento imperdibile, grazie, buona giornata, buon lavoro. Noi torniamo a parlare di AMT perché avete sentito le proteste dei sindaci dell'entroterra. Ieri il nostro Andrea Popolano è andato sul territorio per toccare con mano le preoccupazioni di residenti, lavoratori ma anche studenti. Sentiamo.
2: Il nuovo piano AMT per settembre ha fatto storcere il naso a molti, anche in Alta Valpolcevera. Meno corse e orari diversi rispetto al passato, spesso non compatibili con chi deve muoversi per lavoro, per le quotidiane commissioni e soprattutto con le necessità dei ragazzi che devono andare e tornare da scuola.
3: Abbiamo addirittura un'uscita delle 16.30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in

0: giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa.
1: Una situazione che preoccupa anche i genitori che devono trovare soluzioni tra mille incastri giornalieri.
2: Un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso.
1: I nuovi tagli rischiano di complicare ulteriormente le cose con i residenti dell'entroterra e delle piccole frazioni che fanno già da tempo i conti con una lunga serie di corse saltate e soluzioni improvvisate a seconda delle diverse disponibilità.
3: Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo quattro volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT sinceramente mi sembra assurdo.
4: Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
5: E ora andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci che ci racconta, un bellissimo evento che c'è all'Acquario di Genova. Buongiorno Elisa.
6: Esattamente Aurora, perché noi siamo stati proprio ieri all'Acquario, perché c'è questo evento speciale per tutto il mese di agosto e poi fino al 13 settembre. L'Acquario infatti apre in orario serale, nella fascia quindi serale della giornata. Un'esperienza unica proprio perché permette ai visitatori di visitare l'acquario, le vasche e i vari animali che ci sono all'interno proprio in una fascia più tranquilla della giornata, quindi con maggiore tranquillità. Quindi sicuramente un'esperienza insomma da non perdere. Noi allora ci siamo chiesti come si comportassero gli animali proprio nella fascia notturna e altre curiosità che andiamo a vedere quindi con il nostro servizio insieme alla biologa Roberta Parodi.
7: Dovremmo capire qual è il loro comportamento all'abbassare delle luci, quindi cosa succede qui alla notte.
8: Allora, i pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione eretta, sia sulla pancia. In genere, quando hanno la posizione eretta, ripiegano il muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. Come vedete, insomma, nella vasca ci sono comportamenti diversi, perché poi ogni animale ha le proprie necessità. E spesso poi i pinguini possono recuperare le forze e riposarsi anche con brevi sonni anche durante la giornata, per cui ecco, diciamo che come a molti animali hanno trovato diverse strategie per recuperare.
7: Quindi è interessante questa cosa dei microsonni, ci può approfondire un po' l'argomento?
8: Allora, pare che questi microsonni in natura abbiano la funzione di permettere di recuperare velocemente, diciamo, le energie ai pinguini che spesso vivono in grosse colonie, quindi recuperare velocemente le forze ti permette poi di svolgere diverse attività all'interno della colonia e seguire magari i piccoli o insomma spostarti.
5: E adesso torniamo al tema MT, perché nella serata di mercoledì una rissa ha creato il panico nel quartiere di San Pier d'Arena. Gli autisti dell'azienda del trasporto pubblico genovese tornano a lanciare l'allarme. La situazione è sempre peggio. Sentiamo.
9: Due risse nel giro di pochi minuti a bordo di due autobus. La prima è avvenuta sul bus della linea 1 nel quartiere di San Pier d'Arena, a Genova. Il mezzo, che viaggiava verso caricamento, era strapieno di passeggeri quando una lite è rapidamente degenerata in violenza. Il conducente è stato costretto a fermare l'autobus danneggiato durante la rissa. Sul posto sono arrivate diverse volanti. Gli agenti hanno però scoperto in poco tempo che a bordo di un altro autobus che transitava proprio in via Cantore un ragazzo aveva provato a rubare la collanina e il portafoglio a un altro passeggero, suscitando la reazione dei presenti, che lo avrebbero malmenato. Due ragazzi di 18, uno italiano e l'altro dominicano, e un uomo senegalese di 28 anni, sono stati trovati e portati in questura dopo che durante l'identificazione, nei due distinti momenti, avevano tentato di sottrarsi ai controlli scappando. L'episodio ha riacceso la preoccupazione tra gli autisti di MT, soprattutto

0: in vista dell'entrata in vigore del servizio invernale delle riduzioni previste nell'ambito del piano di risanamento dell'azienda.
1: E ora andiamo in Newsroom 28 da Andrea Popolano per tutti gli aggiornamenti che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno ancora Andrea.
2: Sì, perché restiamo in realtà sul tema dell'aggressione che è avvenuto sulla linea 1 del bus AMT la scorsa notte, perché è arrivata anche la voce dei sindacati che chiedono intanto di intervenire, perché i diversi casi di aggressione che si stanno verificando all'interno dei bus sono ovviamente un problema per il personale viaggiante, ma sottolineano anche che esiste una correlazione tra quella che è il servizio offerto con i tanti tagli e questo rischio di aggressioni. Un comunicato dove appunto spiegano che gli episodi come quello avvenuto mercoledì sera non sono casi isolati, ma l'ennesima situazione di rischio per i passeggeri e per il personale di AMT. Questa escalation di violenza, sottolineano ancora i sindacati, si inserisce in un contesto sociale estremamente delicato e complesso. È del tutto evidente, spiegano, che esista una correlazione diretta tra i volumi, la qualità del servizio offerto ed il rischio di aggressioni a bordo dei mezzi, motivo per cui chiediamo a tutte le autorità preposte di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza di passeggeri e lavoratori, soprattutto in un periodo in cui il probabile sovraffollamento sui mezzi potrebbe esasperare gli animi, creando ulteriori situazioni di conflittualità. Quindi questa è la denuncia che arriva dai sindacati anche in vista di quella che poi sarà il piano per settembre, con ulteriori nuovi tagli al servizio. A te.
1: Grazie Andrea Popolano, io torno alla cronaca perché è di ieri pomeriggio la notizia che riguarda l'incidente in autostrada avvenuto mercoledì mattina sulla A10 nella tratta gestita da Autostrada dei Fiori. Parliamo di un gravissimo incidente in cui non ce l'ha fatta Valentina Amandola, la 22enne che era la guida dell'auto, che si è schiantata contro un camion. La giovane era stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietraligure dopo appunto un impatto violentissimo tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. Sulle cause ora indaga la polizia stradale, anche se non si esclude si sia trattato di un colpo di sonno. L'incidente infatti è avvenuto all'alba, la giovane stava rientrando ad Albenga dove abitava da una serata trascorsa nell'imperiese. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme a Primo Mattino.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria. Sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere, avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato, l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza.

0: delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Bentornati a Primo Mattino e in questa giornata facciamo il bilancio di quella che è stata l'estate 2026 per i cani bagnino, perché anche quest'estate i cani della società italiana Cani Salvataggio sono tornati sulle spiagge della Liguria. Per questo do il mio buongiorno al presidente della società italiana Cani Salvataggio della Liguria, Costantino Laurenzano. Buongiorno,
1: Buongiorno.
0: appunto,
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Dicevamo, questo bilancio di quest'estate che non è ancora finita, perché voi avete ancora tanti eventi e tante giornate di lavoro.
1: Certo, il bilancio fino adesso è abbastanza, è ottimo. Non abbiamo fatto nessun salvataggio, nessun soccorso, la prevenzione è stata ottima, quindi il mare ci ha aiutato perché è stato quasi sempre calmo. E abbiamo ancora domenica prossima come ultimi servizi per chiudere la stagione. Però è stata un'estate molto pesante per il caldo, per molta gente sulla spiaggia in acqua e specialmente poi dal 25 luglio abbiamo fatto quasi tutta la Liguria dimostrazioni di salvataggio per la giornata mondiale della prevenzione per l'annegamento. E quindi siamo molto provati e aspettiamo solo l'ultima domenica per poterci fermare un attimo.
0: Però appunto sicuramente impegnativo, ma funziona perché
1: Sì,
0: l'abbiamo detto, non ci sono stati salvataggi, la vostra prevenzione funziona.
1: funziona abbastanza bene e noi facciamo il massimo per poter riuscire a tenere la gente al sicuro in acqua.
0: Allora,
1: Noi,
0: ricordiamo.
1: no, prego, noi e i nostri cani naturalmente, che sono sempre al nostro fianco, nonostante il terribile caldo di quest'estate.
0: Ecco, appunto, volevo proprio parlare di loro perché vorrei ricordare questi cani bagnino,
1: Sì.
0: che fanno anche un lungo percorso comunque per poter diventare poi l'animale che insieme al suo compagno salva le persone in spiaggia.
1: Sì, sicuramente un buon cane, un buon conduttore. In un annetto di lavoro si riesce ad arrivare al brevetto. Poi è comunque un continuo allenamento tutto l'anno per arrivare all'estate successiva pronti per fare i servizi in acqua.
0: E quanto è importante il rapporto che ha il cane con il suo conduttore?
1: È importantissimo. Noi cerchiamo di fargli avere la massima simbiosi cane conduttore, perché poi in acqua basta uno sguardo suo con uno sguardo mio per capire cosa dobbiamo fare. Quindi è molto importante la simbiosi, la sicurezza del cane rispetto al proprio conduttore. Loro ci seguirebbero anche nelle fiamme, comunque, per questo è molto utile essere in piena simbiosi.
0: Laurenzano, l'ultima domanda. In questi giorni abbiamo raccontato di un tragico salvataggio che è avvenuto
1: Esatto.
0: in provincia di Savona, di un bagnino di 62 anni che mentre tentava di salvare un uomo è deceduto insieme poi anche allo stesso turista. Quanto è importante, vogliamo ricordarlo, noi come bagnanti, non metterci in condizioni di pericolo in situazioni come quelle?
1: È assolutamente pericolosissimo quando si vede la bandiera rossa. Vuol dire che c'è un pericolo in acqua e purtroppo la legislazione italiana ci vieta di obbligare le persone a entrare in acqua, quindi è solo un consiglio che l'assistente bagnante può dare e poi succedono queste cose perché la gente è incurante della salvaguardia anche della vita altrui, perché il bagnino di Andorra ha messo la sua vita per poter salvare almeno una persona delle due e volevo solo fare un ricordo per lui. Grazie.
0: Assolutamente, un ricordo. Grazie mille a Costantino
1: Grazie a voi.
0: Laurenzano, presidente Six Liguria. Vi auguriamo gli ultimi giorni
1: In
0: semplici e poi
1: tranquillità. Ok.
0: ci

0: rivedremo l'estate prossima. Grazie mille.
1: Grazie a voi per ricordarci tutti gli anni. Grazie, grazie.
0: E adesso andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per continuare il nostro viaggio all'interno dell'Acquario di Genova.
2: Esattamente, Aurora, continuiamo questo viaggio. Io ripeto l'esperienza bellissima che abbiamo vissuto proprio ieri all'Acquario di Genova, che peraltro resterà aperto.

0: città, quindi sicuramente meno gente e più spazio proprio per voi, per permettervi di guardare meglio quello che è il comportamento degli animali nella fase notturna. E allora noi andiamo a scoprire ancora qualche curiosità con la biologa Roberta Parodi e anche qualcosina in più che riguarda gli squali. Ecco, andiamo insieme a vedere il servizio.
1: Che cosa cambia nelle vasche con il passaggio dal giorno alla notte?
2: Beh, allora, per quello che riguarda gli animali che hanno un comportamento diurno, si può vedere come le ore notturne rappresentino per loro il momento del recupero delle forze. Tutti gli animali hanno bisogno di riposare, non tutti riposano, lo fanno come magari pensiamo come facciamo noi. I pesci, per esempio gli squali, possiamo vedere in questa vasca, nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo, mentre gli altri squali che vivono sul fondale, che possono vivere sul fondo, hanno la possibilità di recuperare le forze sul fondale e tranquillamente. In genere lo fanno mettendosi in natura in luoghi piuttosto riparati, anche perché gli animali che riposano sono in genere molto vulnerabili, è un momento in cui un predatore ti potrebbe attaccare, per cui chi ha la possibilità si nasconde in cavità o comunque in tane, e invece altri animali, come poi magari vedremo più avanti, hanno escogitato delle soluzioni molto interessanti per riuscire a dormire e a controllare l'ambiente circostante.
1: Quindi gli animali percepiscono l'abbassamento della luce?
2: Beh sì, diciamo che il periodo giornaliero e notturno, il cambiare proprio il passaggio dal giorno alla notte, è importantissimo per gli animali, per quelli che vivono in acque superficiali soprattutto, ma e viene percepito anche proprio a livello fisiologico, quindi molti cicli biologici naturali, vitali degli animali sono proprio determinati dal circolo giorno-notte, come per esempio l'attività dei coralli, delle scogliere coralline.
0: E appunto queste le immagini che arrivano dall'acquario di Genova. Io vi ricordo gli appuntamenti quest'oggi su Primo Canale alle 9.30, l'appuntamento è con Il Medico Risponde, alle 10 Franco Nativo con Al Servizio del Pubblico, alle 12.30 Newsroom 28 con tutte le notizie dalla Liguria, e poi alle 18 Primo Giornale, il telegiornale di Primo Canale, e alle 20 questa sera l'appuntamento è con Gradinata Sud, tutto quello che c'è da sapere sulla Sampdoria. E adesso la linea va al TG55 con Andrea Popolano.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca notte di lavoro per i vigili del fuoco del Levante Ligure, impegnati nella messa in sicurezza di un pino marittimo secolare crollato a causa del maltempo in via privata San Rocco a Rapallo, lungo la strada che collega con Zoagli. Si tratta di un albero di grosse dimensioni con un diametro di 1,5 m, fatto che rende l'operazione di taglio e rimozione lunga e complicata. La zona è abitata da 7 condomini rimasti parzialmente isolati, ora hanno a disposizione solo una strada privata a piedi per muoversi. Ma non è stato l'unico caso. Nella notte un albero è crollato anche lungo la strada del Turchino, bloccando la viabilità. In questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova per rimuovere l'arbusto. E parliamo della drammatica alluvione che è avvenuta in Nepal. Sono 3 gli italiani dispersi, tra loro c'è anche il ligure Marco Ratto di Rapallo. Il servizio.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1.300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria a Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La

0: famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno infatti rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
1: Lui è uno sportivo vero. Contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico è un campione, amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista. Poi ci accomunava anche, la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
0: A provocare un'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
2: E parliamo ancora dei tagli di AMT che dovrebbero partire poi a settembre. Tanti i comuni che hanno manifestato la propria opposizione a questo piano, tra loro si sono aggiunti anche quelli del Tiguglio centrale. Sentiamo.
3: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tiguglio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Abeto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 2026-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto. Secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori, aveva consentito di rispondere alle esigenze dell'area interna e dei territori a domanda debole, ottenendo contemporaneamente risparmi attraverso l'utilizzo coordinato di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad AMT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
2: Notte di grande caldo in Liguria con le temperature rimaste molto alte, soprattutto nelle città della costa. A Genova oggi è bollino giallo per ondata di calore. Abbiamo fatto il punto con Arpal.
4: È stata una notte piuttosto calda, la temperatura non è mai scesa a Genova sotto i 28 gradi, ma a farla da padrone è stato soprattutto l'umidità che abbiamo in ogni strato dell'atmosfera, cioè un'umidità davvero importante. Ha piovuto peraltro questa notte, soprattutto a Ponente, ha piovuto però diciamo sabbia, perché questo c'è questo trasporto umido nel Mediterraneo meridionale che ha portato appunto questa sorta di perturbazione con l'aria calda. Ieri già il tempo era un pochino piuttosto goloso e anche avevamo in arrivo questa perturbazione atlantica, che in realtà il vero fronte poi passerà nella serata di oggi, passerà proprio la perturbazione sull'arco alpino, e quindi potrebbe, e dalle prime ore diciamo già della notte scorsa, ha richiamato aria calda e umida associata proprio a queste condizioni di spiccata instabilità che caratterizzeranno anche la giornata di oggi. Ci aspettiamo ancora delle probabili piogge sul centro ponente proprio per il passaggio del fronte, ma la bella notizia è che una volta che il fronte è passato

0: vediamo poi una diminuzione delle temperature e anche dell'umidità, tanto è che domani, sabato, ci potrebbero essere delle sedi piovaschi sparsi a Levante nelle prime ore insomma, della mattina, ma anche schiarite già a ponente dal primo mattino, e quindi poi cielo ovunque sereno da metà giornata con solo qualche velatura.
1: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentornati a Primo Mattino con tutte le notizie che arrivano dalla Liguria con l'alluvione in Nepal e uno dei tre italiani che è di Rapallo, parliamo di Marco Rattol, gioielliere molto noto che era arrivato nel paese del sud-est asiatico per un trekking insieme a un gruppo internazionale. Poi ancora il caos AMT, ha parlato ai nostri microfoni il sindaco di Santo Stefano d'Aveto Mattia Crucioli, milioni di chilometri in meno nell'extraurbano, tagli fatti con il macete. E poi, come abbiamo sentito, il grosso pino secolare che è crollato nella notte a San Rocco, sempre nella città di Rapallo, 7 condomini sono semi isolati. Questa mattina sono partiti i lavori per la rimozione. E ora ci colleghiamo con la polizia locale di Genova per andare a capire qual è la situazione del traffico in città.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione del traffico in città che permane regolare, raccomandiamo di prestare attenzione in via Opisso per modifica alla viabilità in seguito a una dispersione di carico e in via Camera per la presenza di sostanza oleosa sulla carreggiata. Ricordiamo il nostro ufficio mobile sul territorio posizionato in piazza Gaggero questa mattina dalle ore 8 sino alle ore 12.

0: la giornata di domani, incontro di calcio Sampdoria-Juve Stabia in programma alle ore 19 allo stadio Luigi Ferraris, e l'entrata in vigore delle consuete modifiche alla sosta e alla viabilità nella zona dello stadio, a cui si aggiunge il divieto di sosta in via Monet. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, auguro di un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, un buon lavoro. E ora noi torniamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria.
2: Sì, Aurora, sono da poco passate le 9, quindi come ogni mattina noi ci andiamo ad aggiornare proprio sulla situazione in tempo reale per quanto riguarda le autostrade della Liguria. E al momento già lo vedete con la tratta genovese, la situazione è regolare, quindi al momento non si registrano criticità e anzi segnalazioni che si registravano poco dopo le ore 8 si sono già risolte, quindi non abbiamo rallentamenti, code, traffico, sicuramente una buona notizia, una notizia positiva già a partire da questa mattina. La situazione vale anche per la A10, quindi la tratta di Ponente, lo potete vedere infatti grazie al nostro touchscreen, e vale anche per la A12, quindi la tratta di Levante. Ma occhi puntati sulle autostrade liguri, perché è in arrivo il secondo controesodo estivo. Infatti molti cittadini genovesi, italiani in generale, lasceranno le proprie case di vacanza, le proprie località di vacanza, e torneranno proprio nelle città di appartenenza, nelle proprie abitazioni, quindi ad esempio a Genova. Infatti per la giornata di oggi bollino rosso nel pomeriggio, quindi sicuramente una situazione da monitorare poi nelle ore pomeridiane, e invece nella giornata di domani bollino rosso nella mattinata, più tranquilla invece la situazione verso il pomeriggio, e sarà invece una situazione invertita per la giornata di domenica 30 agosto, quindi bollino giallo nella mattinata, rosso invece nel pomeriggio, quindi più criticità nel pomeriggio. Quindi sicuramente prima di mettersi in viaggio, cercare di capire bene qual è lo stato della situazione in tempo reale, proprio per avere un quadro complessivo e non rischiare di rimanere poi nel traffico. Noi ovviamente, come sempre, continuiamo ad aggiornare e a capire quello che succederà proprio sulle nostre autostrade della Liguria. A te, Aurora.
1: Grazie Elisa Ricci. Adesso il meteo: il passaggio di una perturbazione atlantica sull'arco alpino in serata determina fin dalle prime ore della notte, lo abbiamo sentito, un richiamo di aria calda e umida associata a condizioni di spiccata instabilità con possibili isolati temporali sul centro ponente fino alla mattinata. Sul centro levante in serata, in occasione del passaggio del fronte, possibili locali grandinate, repentini colpi di vento. Le temperature sono in deciso aumento, le massime rimangono però stazionarie su valori alti, scarsa l'escursione termica, l'umidità invece su valori prossimi alla saturazione. I venti sono in prevalenza moderati sudorientali, in rotazione da sud-ovest in serata, con rinforzi anche localmente forti su rilievi e costa di Ponente. Questa le immagini di Torriglia, dove è uscito il sole. Il mare invece oggi sarà generalmente mosso, in aumento a molto mosso in serata sul ponente, quindi sempre attenzione. Adesso torniamo in Newsroom 28 da Andrea Popolano per continuare il nostro viaggio nei comuni dell'entroterra dopo la presentazione del piano DMT.
3: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, ne abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere, e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
4: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
3: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
4: Chiedo, vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse? Sì, no,
5: esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo, sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20, ma uno fino all'1:20 cosa fa?
4: Lì per muoversi da?
5: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
4: Così è difficile, perché poi

0: muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
1: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio, come fa?
2: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Bobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
3: Chiedere il passaggio a qualcuno.
1: Quindi sì. Siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto. Sì.
4: E adesso una notizia che arriva dalla Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando di Genova, il personale del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane di Genova, hanno sequestrato più di 3.000 ventilatori irregolari nel bacino portuale di Genova. Pra, la merce proveniente dalla Cina era destinata alla vendita sul territorio nazionale. L'individuazione del carico sospetto è venuta grazie all'incrocio di dati e informazioni acquisiti attraverso l'analisi della documentazione presentata all'autorità doganale. Nel corso dell'ispezione del container, i finanzieri e i funzionari doganali hanno rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti elettrici, nello specifico ventilatori ad uso domestico, tutti dotati di cavi di alimentazione recanti marcature riconducibili a note aziende produttrici, risultate abilmente contraffatte. L'operazione ha portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria di un cittadino cinese e appunto, secondo le stime effettuate dagli investigatori, la merce sequestrata avrebbe potuto generare ricavi superiori a 100.000 euro. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme sempre a Primo Mattino.
5: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
6: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati a Primo Mattino, do il mio buongiorno a Michele Corti. Quest'oggi torna la tua rubrica Primo Mattino, ma proprio perché andiamo a raccontare il ritorno anche del magazine di stelle nello sport su Primo Canale. Buongiorno.
1: Buongiorno Aurora, proprio così ripartiamo, anche se in realtà insomma l'estate è stata intensa e piena di eventi, attività e risultati, mai ci siamo fermati, ma ritorna di fatto l'appuntamento ogni giovedì su Primo Canale con il magazine di Stelle nello Sport per raccontare il bello dello sport in Liguria. Nella prima puntata già

0: prossima settimana iniziamo a raccontare un mese di settembre straordinariamente intenso per il tennis, con l'Open Memorial Consigliere Trofeo Auto B, che è in corso in questi giorni sui campi del Park Tennis Genova, in attesa poi del grande appuntamento. Ogni anno arriva a settembre l'Aun Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il più importante evento tennistico della Liguria, tra i più importanti a livello internazionale, un trofeo ATP con tantissimi campioni. Già diamo un'anteprima, ci sarà Lorenzo Sonego, uno dei migliori italiani del tennis di oggi, in questa nidiata straordinaria capitanata da Jannik Sinner, un Lorenzo Sonego che già per 2 anni aveva conquistato l'Aun Open Challenger e che tornerà. Dicevamo di un'estate intensa, però è stata l'estate di Alberto Razzetti, una grande stella del nuoto ligure, protagonista prima agli europei, poi ai giochi del Mediterraneo con addirittura 3 straordinarie medaglie d'oro. È stata un'estate con tantissimi risultati importanti anche per il canottaggio italiano, per la nostra Liguria. Sul sito stellinosport.com abbiamo raccontato giorno per giorno tutte le bellissime imprese delle stelle sportive della nostra Liguria. Settembre è anche un mese di celebrazioni. Il 19 al Porto Antico ci sarà un grande appuntamento con gli amici di Free Sport, che festeggiano 10 anni di attività, e sarà un evento in partnership con Stelle nello Sport nell'ambito del progetto L'Energia che accende lo sport, insieme a Iren Luce Gas e Servizi. E per lo stesso progetto un altro appuntamento è a Sanremo, già a partire dal lunedì prossimo 31 agosto fino al 5 settembre, con il trofeo di tennis giovanile, un altro appuntamento che calamiterà nella Riviera di Ponente quasi 150 giovani tennisti. Insomma, tanti appuntamenti da vivere insieme, come sempre anche sul sito di Primo Canale e ogni settimana a partire da giovedì prossimo nel magazine di Stelle nello Sport, che ritorna in TV.
1: Grazie Michele, una domanda che forse è un po' presto, però immagino che il lavoro non si fermi mai per la festa dello sport 2027. Vi state già preparando, contando che ogni anno battete record per quanto riguarda le presenze, il numero di sport da provare, gli eventi?
0: Assolutamente sì, le date sono già fissate, come sempre il terzo weekend di maggio, e quindi insieme agli amici di Porto Antico siamo già al lavoro per, come sempre, consolidare la squadra di associazioni, enti, federazioni e aggiungere anche novità, nuove discipline, nuove opportunità. Prima però c'è un'altra straordinaria festa dello sport da mandare in scena, ed è quella degli sport e di tutte le abilità, lo Sport Ability Day, che è in programma il prossimo 10 ottobre alla Sciorba. Avremo modo di parlarne nelle prossime settimane, perché sarà un altro evento davvero bellissimo, aperto a tutto il mondo sportivo, a tutta la città, per poter vivere una giornata di sport e di inclusione sabato 10 ottobre alla Sciorba, con tantissime discipline sportive da provare nel segno dell'integrazione. Quindi hai detto bene, non ci si ferma mai e si lavora già anche per il 2027.
1: Grazie a Michele Corti. Allora sicuramente noi ci saremo allo Sport Ability Day, ma poi anche insieme a Stelle nello Sport e gli eventi dei prossimi mesi. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Allora noi andiamo in Newsroom 28 dalla nostra Elisa Ricci, perché andiamo ad aprire la nostra pagina dedicata ai social di Primo Canale.
2: Sì, Aurora, apriamo la nostra pagina social e peraltro rimaniamo un po' sul tema sport. Parliamo di calcio e l'attenzione è rivolta a una delle due squadre di Genova, la Sampdoria, con il mercato blu cerchiato che continua a muoversi. Infatti tra gli ultimi innesti c'è proprio Antoine Makumbu, un rinforzo per il centrocampo, e quindi noi andiamo a vedere che cosa ha da dirci il nostro inviato Simone Galdi su questa decisione, sulle prossime mosse anche della squadra.
3: Tecnica, fisico, entusiasmo, questi sono i 3 ingredienti che Antoine Makumbu porta alla Sampdoria. Il centrocampista arrivato dal Samsun Sport va a completare la linea mediana dei blucerchiati, ma può essere sufficiente per fare il salto di qualità e puntare a un campionato di vertice? No, non può esserlo, perché lo ha detto anche Bernardo Corradi, in questo momento la Sampdoria è numericamente limitata in attacco e allora serve un'alternativa credibile a Tobias Lauritsen, in questo momento

0: fermo ai box e a Gennaro Tutino che a Cesena non ha convinto pur giocando tutta la partita da titolare. A Cesena la Samp ha prodotto tanto in superiorità numerica ma ha fatto molta fatica a concretizzare. La domanda è chi segna alla Samp in questo momento? La risposta può venire anche dal mercato. Per Americo Branco, ultimi giorni, un ultimo sforzo per portare un altro attaccante alla corte di Bernardo Corradi. Tecnica,
1: queste le parole quindi di Simone Galdi, ma io vi ricordo che di mercato, delle mosse, delle prossime mosse della Sampdoria si parlerà anche questa sera a Gradinata Sud dalle ore 20 in diretta proprio qui su Primo Canale, in attesa peraltro della partita Sampdoria-Juve Stabia di domani. Proprio qui al Ferraris, quindi queste sono le ultime anche dai nostri social e io vi ricordo come sempre anche di seguirci e commentare i nostri post su primocanale.it. A te Aurora.
2: Grazie Elisa Ricci, noi abbiamo parlato di come oggi parta la Imperia Sailing Week, un appuntamento sicuramente imperdibile per gli appassionati che Primo Canale seguirà interamente in diretta, una settimana in cui il mare diventa protagonista e la storia della vela torna a navigare nelle acque di Imperia, ne abbiamo parlato anche con il sindaco Claudio Scaiola, sentiamo.
3: È l'inizio della Coppa America che toccherà l'Italia l'anno prossimo a Napoli e quindi questo anticipo con le barche d'epoca della Coppa America che hanno gareggiato fino agli anni Ottanta, collegata ai nostri legni d'epoca delle vele, danno un significato particolare a Imperia, il ponente della Liguria, capitale della vela. E ci sarà la Palinuro sarà visitabile da tutti, sarà in mezzo al mare, dalla Palinuro scenderà la bandiera al largo di Imperia dove portata dai marinai sarà issata nel campo nostro a terra, a base della nostra banchina. Quindi diciamo che è un festeggiamento del mondo della vela nel suo complesso e poi in modo particolare l'esaltazione delle bellezze del nostro territorio. Quest'anno la parte tecnica in mare sarà fatta insieme dallo Yacht Club Imperia e da quello di Sanremo. Dobbiamo sviluppare questa provincia del Ponente come luogo ideale per fare sport, per un problema climatico che allunga le stagioni, ma anche per un problema di vento. Il vento che c'è nel ponente della Liguria è un vento che viene considerato dai velisti come il miglior campo di regata.
2: E ora la sanità, abbiamo raccontato della visita dell'assessore regionale Massimo Nicolò al Policlinico San Martino per appunto controllare che la fase 2 della riforma della sanità stia entrando in vigore e stia funzionando. Allora appunto andiamo a sentire le parole di Lucio Castellana, il direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia del Policlinico San Martino.
4: All'inizio del 2026 abbiamo ricevuto degli indirizzi di attività abbastanza precisi con l'obiettivo di aumentare le prestazioni a favore dei pazienti ambulatoriali esterni che avevano necessità soprattutto di indagini sulle grandi macchine, quindi TAC, risonanza magnetica, ecografie e mammografie. I risultati da gennaio a luglio dimostrano un significativo incremento di queste prestazioni eseguite all'ospedale Policlinico San Martino dell'ordine di oltre il 30% per quanto riguarda le risonanze magnetiche, di oltre il 20% per quanto riguarda le mammografie e le ecografie e in maniera significativa anche per le TAC. Quindi i risultati direi sono molto soddisfacenti da questo punto di vista e ci tengo anche a dire che questo incremento di esami per pazienti ambulatoriali esterni non è andato a discapito delle altre prestazioni di radiologia, di diagnostica radiologica che eseguiamo tutti i giorni a favore dei ricoverati, dei pazienti delle rianimazioni e del pronto soccorso. Per il pronto soccorso, tanto per darvi un'idea, al San Martino vengono eseguite

0: più di 25.000 TAC all'anno, quindi numeri molto molto rilevanti. Bene, queste prestazioni sono state mantenute ed è stato incrementato invece il settore a favore dei pazienti ambulatori esterni, anche con turni serali e durante i weekend, il sabato e la domenica.
1: Quest'estate abbiamo affrontato diversi temi con gli artigiani, con gli esperti del nostro territorio. In questo caso la nostra Carlotta Nicoletti è andata a parlare con un artigiano della pelle proprio per capire quali sono i falsi miti sulla manutenzione di borse, cinture, ma non solo, di tutti i capi in pelle. Sentiamo.
2: Ci sono dei falsi miti. Molto spesso mi capita di signore, delle mie clienti, che vedono sui social, su internet, dei metodi fai da te su come procedere per la pulizia della borsa. Ricordiamoci sempre che sono prodotti lavorati industrialmente, quindi cosa accade? Non bisogna trattarlo con prodotti naturali, bisogna usare delle particolari creme, delle particolari prodotti che si trovano comunemente al supermercato o su internet, specifiche per pelli. Mi raccomando, questo è molto importante, perché cosa accade? Una signora, ad esempio, mi ha fatto l'esempio sul aceto e bicarbonato o limone bicarbonato. Tanto bisogna avere una mano abbastanza esperta, perché ci vuole un attimo a rovinare la borsa o a creare l'alone e bisogna farlo sempre in modo molto uniforme. Ma questi prodotti qua, che hanno molto spesso vendono anche dei kit, sono delle schiume a ossigeno attivo e in più con lo spazzolino e danno anche molto spesso delle piccole istruzioni su come procedere. Io consiglio sempre di usare dei prodotti industriali, piuttosto dei metodi casalinghi che poi uno rischia di buttare magari un prodotto che magari ha un pregio artigianale o anche di un brand abbastanza famoso.
1: Prima di chiudere, di salutarvi, una notizia degli ultimi minuti. L'ospedale Policlinico San Martino informa che il paziente ricoverato nella giornata di ieri per sospetto di infezione invasiva da meningococco con una presentazione clinica non riconducibile al quadro tipico di meningite è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco che ha prodotto il ricovero e da una conseguente insufficienza respiratoria. Lo ricordo, parallelamente alle indagini epidemiologiche che erano già in corso, la notizia l'avevamo raccontata ieri sul nostro sito primocanale.it, l'ospedale fa sapere che sono state attivate le procedure di contact tracing per la somministrazione della profilassi e contatti stretti del paziente. Per questa edizione di Primo Mattino è tutto. Ricordo gli appuntamenti su Primo Canale con Al servizio del pubblico con Franco Nativo alle 10, alle 12.30 Newsroom 28, poi alle 18 Primo Giornale, il telegiornale di Primo Canale, alle 20 Gradinata Sud. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria. Sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere, avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità.

atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile, in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Matteo Formica, direttore della clinica ortopedica del Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, vi ricordo il numero verde per le vostre domande in diretta che è l'800 640 771, oppure via WhatsApp le vostre domande al 347 6766 291. Formica, parliamo di mal di schiena, c'è dentro un po' tutto. Milioni di italiani ne soffrono, però cerchiamo di capire. Che cos'è? Quali sono anche le patologie che stanno all'interno di questo mal di schiena?
1: Bene, allora sì, il mal di schiena è davvero un qualcosa di estremamente diffuso, praticamente tutti nell'arco della vita avranno un'esperienza di mal di schiena più o meno importante e all'interno di questo grande insieme ci sono davvero tante, tante possibili patologie, cioè ci sono condizioni nella stragrande maggioranza dei casi, come dire, benigne, nel soggetto più giovane in genere sono problematiche di natura muscolare, muscolotensiva, nel soggetto un pochino più in età avanzata, problematiche di natura degenerativa, per degenerativa intendiamo artrosi, discopatie, cioè consumo dei dischi intervertebrali, che sono gli ammortizzatori e il cuore sostanzialmente biomeccanico del segmento di moto della colonna, e condizioni quindi sostanzialmente di degenerazione artrosica. Queste sono le patologie più frequenti, ma esistono e le definiamo anche in un certo qual modo benigne, che hanno in genere una soluzione più o meno facile o dal punto di vista conservativo o talvolta dal punto di vista chirurgico, ma talvolta il mal di schiena può essere anche di natura più seria, cosiddetta genesi maligna, cioè dovuta per esempio a situazioni neoplastiche. Ricordiamo che la colonna vertebrale, lo scheletro in genere può essere sede secondaria di una malattia oncologica, quindi di un tumore, oppure può essere anche sede, per esempio, di infezioni che sono anche negli ultimi tempi in aumento, le cosiddette spondilodisciti. Devo dire che in questi ultimi casi, parliamo quindi di neoplasie e infezioni, il mal di schiena è decisamente più raro, sono condizioni meno frequenti rispetto alle prime di cui abbiamo parlato, quindi condizioni degenerative.
0: Senta, ci sono dei sintomi che ci aiutano a capire quando è un mal di schiena di un tipo, quando invece c'è un altro tipo di patologia? Oppure una delle difficoltà, è proprio perché, insomma, il dolore è più o meno uguale e quindi è difficile comprendere all'inizio, diciamo, almeno di che cosa si tratta e quindi uno, diciamo, si imbottisce un po' di farmaci, di antidolorifici, antinfiammatori, chi più ne ha più ne metta e poi va avanti per un periodo.
1: Certo, no, assolutamente, questo è un concetto importante, quello di differenziare i sintomi. I sintomi in realtà sono estremamente chiari e differenti per i due grandi gruppi di cui abbiamo parlato, perché di fronte a patologie di natura, come dire, degenerativa o muscolotensiva, parliamo di un dolore in genere meccanico, che è più condizionato dal movimento, dal carico, dall'affaticamento, mentre e che si attenua invece a riposo, per esempio andando a letto, andando a dormire, il dolore si attenua. Mentre uno dei campanelli d'allarme di un mal di schiena che invece non si attenua con il riposo, tiene svegli la notte, ha delle caratteristiche

0: di un dolore sordo ed eventualmente ingravescente che non risponde ai farmaci, quello deve essere sempre un campanello d'allarme, quello che noi chiamiamo una bandierina rossa, un red flag, per farci, come dire, portare ad un approfondimento maggiore. Inoltre, è sempre anche molto importante l'anamnesi, cioè la storia clinica del paziente, se sono pazienti con una storia clinica, per esempio, oncologica. E il dolore è persistente, presente anche di notte, allora dobbiamo andare a ricercare quelle che possono essere cause più gravi. Ma normalmente su problematiche artrosico-degenerative o problematiche muscolo-tensive, stando a riposo il dolore si attenua, per cui, come dire, si può stare tranquilli, si può effettuare delle terapie con degli antinfiammatori, degli antidolorifici ed eventualmente delle terapie fisiche, prima di, come dire, rivolgersi ad ulteriori approfondimenti per valutare patologie più gravi.
1: Prima di arrivare alla chirurgia, che cosa si può fare? Quali sono, diciamo, gli step?
0: Allora, adesso quindi parliamo sostanzialmente
1: Sì.
0: delle cause più frequenti di mal di schiena,
1: Esatto.
0: quindi parliamo di artrosi, di degenerazione dei dischi del segmento di Mott. In questo caso, la maggior parte dei pazienti possono trarre beneficio da cosiddette terapie conservative. Le terapie conservative sono le medicine, senz'altro, che devono essere ovviamente prescritte dal medico, valutando quelle che possono essere le controindicazioni. Gli antinfiammatori FANS sono molto, molto benefici sul mal di schiena, talvolta su dolori che si irradiano in territorio sciatico, radicolare, periferico, quindi col dolore che dalla schiena va lungo l'arto inferiore, si possono somministrare anche dei corticosteroidi, cioè del cosiddetto cortisone, che ha un effetto antinfiammatorio molto importante sulla radice sciatica. Importante nel contesto poi delle terapie conservative è anche la fisioterapia, i trattamenti fisici, la ginnastica vertebrale, tutti trattamenti che possono portare davvero a come dire, a una guarigione, a una risoluzione della sintomatologia. Se poi il soggetto, nonostante trattamenti conservativi, non dovesse avere beneficio, allora è giusto rivolgersi a chirurgia. La chirurgia ad oggi per le problematiche degenerative è, devo dire, molto più comune che un tempo perché siamo diventati un pochettino meno invasivi rispetto ad un tempo. La chirurgia della colonna può variare da trattamenti piccolini come andare a liberare una radice da un'ernia discale, quindi trattamenti di mezz'ora, 40 minuti. In micro discectomia, quindi trattamenti molto molto poco invasivi che consentono il giorno dopo di andare già a casa, fino ad arrivare a soluzioni invece di fissazione della colonna vertebrale laddove i segmenti di Mott degenerati, artrosici, sono instabili, portano a dolore per questa instabilità e quindi andiamo a bloccare la colonna in quel punto per eliminare questo movimento anomalo che porta a dolore. Anche in questo caso le tecniche sono meno invasive. Ma meno invasive non vuol dire solo fare dei piccoli taglietti, ma anche essere
1: Certo.
0: sostanzialmente più gentili sui tessuti, diciamo, sottostanti e utilizzare delle tecniche di fissazione più corte possibili per mantenere comunque un movimento sopra e sottostante la colonna, diciamo, malata. In questo caso la chirurgia è sempre comunque una chirurgia che consente in prima o seconda giornata post-operatoria di essere rimessi in piedi a camminare e essere dimessi dopo pochi giorni dalla chirurgia, ritornando a una vita normale nell'arco di circa un mese.
1: Beh, insomma, rispetto a quello che si faceva qualche anno fa, la differenza è notevole. Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei dire che è un problema che ha mia nipote. È
1: Sì.
2: stata del Cocige, è stata a San Martino, ha fatto una. Non mi ricordo il nome del
1: No, no, ma i
2: dottore che
1: nomi non li
2: adesso è
1: facciamo,
2: andato.
1: non importa. Qual è la domanda che vuole fare?
2: Volevo dire, chiedere perché ha fatto una cura di parecchie punture, però non ha risolto niente, ha sempre il solito male.
1: Male al
2: C'è qualcosa?
1: cocige.
2: Del cocige.
1: Ma ha avuto un
2: Le hanno detto
1: incidente,
2: che.
1: una frattura?
2: No, frattura, niente, ha avuto anni, un paio d'anni fa era caduta, aveva battuto la schiena, però. Poi
1: Niente.
2: non ha avuto niente di conseguenze.
1: Ok.
2: Adesso però non può stare seduta da nessuna parte, non deve
1: Ok.
2: stare sempre con la ciambella, ecco. Le aveva detto quel dottore lì di fare quella cura.

0: erano, non le hanno fatto niente quelle, okay, se c'è grazie, qualcosa da fare.
1: Grazie signora. Ora capirà che è difficile per professor Formica darle una risposta, perché come dico sempre i nostri esperti non vi visitano, non vi conoscono e non sanno esattamente qual è la problematica. Però sul dolore al coccige ne possiamo parlare.
2: Sicuramente. Allora, il dolore al coccige è un qualcosa che talvolta può essere anche dovuto a problemi non traumatici. Ora, forse la signora ha avuto in passato un trauma, diceva, per cui questo può aver scatenato, come dire, o una piccola frattura o una lussazione del coccige, che è proprio la parte finale della colonna vertebrale, che è una sede estremamente prossima alla pelle, alla cute, per cui, essendo molto superficiale, quando ci andiamo a sedere, sostanzialmente il coccige va a sfregare, a essere in contatto con la pelle, e soprattutto nei soggetti magri questo può creare dolore. Inoltre sopra il coccige è presente una borsa, per cui si può, una borsa sostanzialmente media l'attrito tra l'osso e la superficie sottocutanea e cutanea, e questa si può infiammare, si possono facilmente creare borsiti a livello del coccige. Normalmente è una patologia assolutamente benigna, sebbene fastidiosa, che non necessita praticamente mai di chirurgia, ma può essere trattata o con delle infiltrazioni locali di anestetico ed antinfiammatorio, quindi parliamo di nuovo di cortisone. In genere bastano 2 o 3 infiltrazioni con una cadenza settimanale per far regredire il sintomo, oppure se con le infiltrazioni non dovesse andare bene, si possono anche avviare dei trattamenti fisici locali, trattamenti fisici che si fanno anche lì presso centri fisioterapici, comprendono per esempio della laser terapia, della magnetoterapia, tutte finalizzate ad andare a disinfiammare la regione coccigea, che tante volte al suo interno, essendo infiammata, ha dell'edema, e queste terapie, soprattutto la magnetoterapia, può ridurre l'edema all'interno del coccige. Poi va da sé che a queste terapie bisogna anche accostare un'attenzione di non andare troppo a comprimere la sede, quindi va benissimo l'utilizzo del cuscino a ciambella, e bisogna tentare durante la terapia di non stare troppo seduti sulla regione coccigea.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Eccoci insieme al professor Matteo Formica, direttore della clinica ortopedica del Policlinico San Martino di Genova. Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, io ho 88 anni e chiedo questa informazione. Soffro da circa un po' di osteoporosi, tanto per metterla in chiaro. Poi ho questo che quando, da un mesetto, da quando mi alzo da seduta, mi attacca il dolore in fondo schiena da una parte particolare, dalla parte sinistra, e ho provato qualche pomata, non è che abbia preso qualcosa di particolare, nessuna medicina, però chiedevo se è una cosa, secondo lei, una malattia o è l'età.
1: Grazie signora.
2: Allora signora, lei si è già un po' risposta all'inizio, soffre di osteoporosi. L'osteoporosi di per sé può portare a mal di schiena, a dolore. In effetti non ne abbiamo parlato all'inizio,

0: però è una causa molto frequente di dolori dorso-lombari, sede dove in genere possono anche avvenire delle fratture da fragilità spontanee, senza traumi, senza sforzi. Dunque, la prima cosa da fare di fronte a un mal di schiena, sapendo di avere un'osteoporosi, è sicuramente una radiografia, proprio per escludere l'eventuale presenza di fratture da fragilità. Detto questo, è una cura sicuramente che prevede, da un punto di vista medico, un nutrimento dell'osso adeguato. Immagino che lei, sapendo di avere l'osteoporosi, sia già in cura per questa. Se non fosse, le consiglio sicuramente di rivolgersi a uno specialista per avviarla. Non è mai troppo tardi, nel senso che esistono poi farmaci per via iniettiva, per esempio, che possono dare velocemente un rinforzo all'osso e soprattutto anche togliere i dolori, per esempio l'acido clodronico. Ed inoltre valutare anche la possibilità di effettuare delle terapie fisiche, come ne avevamo già accennato prima, la magnetoterapia, che può essere molto importante di fronte a fratture da fragilità o edemi ossei, oppure della fisioterapia per lavorare sulla muscolatura che sta intorno e cercare di ridare un pochettino di stabilità alla sua schiena, che è fragile. Se diciamo non fosse possibile lavorare bene sulla muscolatura, si può anche ovviare con dei busti. Busti che si possono utilizzare senza esagerare, poiché la muscolatura, portando un busto tutto il giorno, si può anche un po' indebolire, quindi bisogna utilizzarli con parsimonia.
1: Lei diceva non è mai troppo tardi, no? Anche per intervenire o per iniziare una cura in caso di osteoporosi. Spesso si sente nelle persone più avanti con l'età quasi parlare del mal di schiena un po' come qualcosa di cui bisogna rassegnarsi, no? Spesso lo si fa anche per l'udito. Invece il messaggio non è questo oggi, a prescindere che se poi c'è una patologia, se bisogna intervenire, eccetera. Ma non è normale sentire male, semplicemente perché si è avanti con l'età.
0: Ma assolutamente, assolutamente, anzi. Sono patologie che possono dare, se curate, veramente un miglioramento nella qualità di vita del paziente. L'osteoporosi, peraltro, che è una patologia silente, può portare a delle condizioni di fratture spontanee che possono davvero dare grossi problemi nel soggetto anziano, per cui curarle previene. E non è mai troppo tardi, veramente. Non è come dire, tante volte si sente dire, c'è un po' di osteoporosi, è normale con l'età. È come andare a cercare l'acqua nei pozzi. No, bisogna, se c'è osteoporosi, curarla sempre.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno professore. Io le chiamo per questo. Io ero un suo paziente che era stato messo in lista per una spogliosi, spondilolistesi degenerativa L4 e L5, con stenosi serrata. Purtroppo sono stato ricoverato a San Martino per un'altra cosa. Ho avuto un'infezione con Clostridium difficilis.
1: Ah.
2: Sono stato 2 mesi in geriatria e poi sono uscito e è saltato l'operazione. Adesso le chiedo, io non è che abbia ho un po' di paura, mi è venuto un po' di paura, è rischiosa tanto questa operazione, perché però l'unica difficoltà è che cammino poco e devo fare uso del bastone.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Sì, allora, se c'è stata una patologia intervenuta nel periodo che intercorre la preparazione all'intervento, conviene rivalutare le cose, perché sono interventi in elezione, quelli che facciamo con le patologie come la sua, cioè la spondilolistesi degenerativa, che è uno scivolamento degenerativo del segmento di Motto, e la scoliosi degenerativa, che anche qua è una scoliosi dovuta all'invecchiamento dei dischi e dei segmenti di Motto. Quindi sono patologie elettive che si devono programmare bene e il soggetto deve stare bene o comunque essere programmato quando il fisico è in condizione di rispondere bene a questo intervento. Cosa ben diversa dovessimo trattare una frattura o una patologia tumorale che va operata sostanzialmente anche se esistono delle comorbidità. Quindi rivalutiamo le cose insieme all'anestesista ed insieme. Perché se sono intervenute delle altre patologie, come per esempio una patologia settica, bisogna anche insieme all'infettivologo valutare bene se effettuare l'intervento. Le dico però che

se la sua patologia adesso è guarita ed è tornato alla condizione in cui sostanzialmente ci eravamo visti quando è venuto in consultazione per il suo mal di schiena, probabilmente ci sono buone speranze per poterlo fare. E le dico, sono interventi che ad oggi, essendo meno invasivi di un tempo, anche in soggetti con comorbilità, parlo di comorbilità cardiologiche, diabete o altre cose anche più serie, sono effettuabili, si possono ancora fare per migliorare la qualità.

0: d'asma. Sì. No, cortisone, non mi sono resa conto, praticamente mi si è rotto il femore sinistro, ok? E adesso mi hanno trovato questa qua che si chiama osteopania. Volevo sapere che cos'è tra la schiena e l'altro femore destro.
1: Grazie, sentiamo.
2: Allora, l'osteopenia è una condizione ancora non grave come l'osteoporosi, una condizione che sta un pochettino prima, però è una condizione che non è di normalità ossea, per cui vuol dire che questo cortisone, nonostante la sua età, che è ancora giovane, ha impattato sulla densità minerale ossea. Ricordiamo che il cortisone, che è un ottimo farmaco per la cura di tante patologie, come per esempio l'asma bronchiale nel caso della signora, purtroppo se assunto in grandi quantità per lunghi periodi può portare ad effetti collaterali a livello scheletrico, in particolare proprio l'osteoporosi. Noi vediamo delle osteoporosi secondarie a protratte terapie steroidee che sono veramente disastrose, per cui attenzione, se non strettamente necessario, all'assunzione di questo genere di farmaco. In quanto alla frattura di femore che ha avuto la signora, ecco, di fronte a un'osteopenia è difficile dire se è stata questa la causa, perché in genere il femore si rompe su un'osteoporosi grave, franca, in assenza di traumi. Se ha avuto un trauma, è stato il trauma a provocare la frattura di femore, come può avvenire in una popolazione anche, con osso sano, ecco.
1: Andiamo con i vostri messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, sono Patrizia da Sestri Ponente. Una terapia per la sciatica, oltre antinfiammatori, si possono fare? Esistono? Grazie.
2: Sì, la sciatica, che nella stragrande maggioranza dei casi è causata da un'ernia discale, cioè dalla fuoriuscita del materiale del disco intervertebrale che va a comprimere la radice, è una terapia in genere conservativa. Andiamo a operare un'ernia discale 2-3 volte su 10 più o meno pazienti. Perché si tratta conservativamente? Perché l'ernia discale che comprime il nervo sciatico a distanza di settimane tende a seccarsi, a disidratarsi, perché il contenuto del disco è molto liquido. Per cui con le terapie mediche antinfiammatorie, oppure come chiedeva la signora, con delle terapie differenti che possono essere neurotrofiche, cioè di nutrimento della radice del nervo, o con degli analgesici, si può, come dire, resistere ed arrivare alla soluzione spontanea di disidratazione dell'ernia. Poi su una sciatica che cronicizza, che potrebbe essere quindi dovuta non solo a un'ernia discale, ma magari anche a una stenosi, a un restringimento del canale dove passa la radice sciatica per motivi artrosici, allora in quel caso si possono effettuare delle terapie con dei farmaci specifici per il dolore neuropatico, farmaci quali il gabapentin o il pregabalin, che possono dare appunto dei benefici sul dolore. Inoltre, sempre sulla sciatica, non dimentichiamo l'importanza delle terapie fisiche, quindi la fisioterapia, in particolare tentare di allargare lo spazio tra le vertebre, quindi decomprimere manualmente la radice del nervo, dunque quindi rivolgersi anche a terapisti fisici, infine anche talvolta a terapie del dolore, per esempio infiltrazioni peridurali, cioè portare all'interno dello specchio del canale vertebrale l'antinfiammatorio e quindi disinfiammare la radice sciatica. Queste sono tutte armi in nostro possesso prima di eventualmente rivolgersi alla chirurgia.
1: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno. Io ho 83 anni e soffro di lupus reumatoso, però ho tanto mal di schiena, oltretutto la mia parte sinistra è diventata come un pezzo di legno, dalle gambe alle braccia. Faccio una terapia di palexia, che sono seguita dalla dottoressa del dolore, dalla reumatologa, però il mio mal di schiena proprio non mi vuol lasciare. Quando sto 5 minuti in piedi, io devo sedermi perché la mia schiena non mi regge. Cosa potrei fare, dottore?
1: Grazie.
2: Allora, sì signora, lupus eritematoso sistemico è una patologia autoimmune che spesso viene trattata con corticosteroidi, per cui non so se sia stato il suo caso, però stia attenta, se ha fatto tanto cortisone per il lupus, a non aver

0: dire adesso una condizione di osteoporosi che può portare quindi, come dicevo prima, a situazioni di fratture da fragilità. Dunque, mi raccomando, se non l'ha già eseguita, esegua un'indagine diagnostica alla sua colonna, una radiografia in primis ed eventualmente anche una risonanza magnetica. Inoltre, il lupus stesso, in quanto patologia autoimmune, può avere degli effetti sul sistema scheletrico e quindi essere lui stesso la causa di dolori e di rachialgie. Dunque, in questo caso è molto importante domandare al reumatologo quella che può essere la terapia migliore. Dunque, mi raccomando, un'indagine radiologica e una rivalutazione specialistica reumatologica.
1: Sentiamo l'ultima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, puoi chiedere al dottore, avevo un dolore alla quarta quinta vertebra.
1: Sì, la sta sentendo, prego.
2: Sì, praticamente all'ospedale Galliera avevano fatto tre punture e niente, non c'ho più questo dolore da anni. Volevo sapere chissà cosa mi hanno messo.
1: Ah, sì.
2: Cosa
1: Vabbè,
2: mi hanno messo, insomma.
1: dato diciamo la buona notizia è che non ha più male. Partiamo da questo, grazie.
0: Bene, sì, sicuramente. Allora, beh, è stato fortunato, le dico, molto probabilmente non era una patologia severa, quindi avrà avuto una problematica o magari solo di natura muscolare o magari una modesta artrosi delle fascette articolari. Quello che effettuano con le infiltrazioni, che effettuiamo con le infiltrazioni, soprattutto nel tratto lombare dove aveva il problema lei tra L3, L4, L4, L5, possono essere delle infiltrazioni guidate con guida radiologica sulle faccette in cui si inietta antinfiammatorio ed anestetico locale e questo può spegnere come un'infiltrazione articolare sul ginocchio, sulla spalla, può spegnere l'infiammazione articolare ed essere anche risolutiva, ripeto, se la patologia non è severa, per cui evidentemente anche questo genere di patologie di sintomi possono trarre giovamento da infiltrazioni.
1: Allora, ci sono diverse domande che continuano ad arrivare sull'ozonoterapia. Vogliono sapere se funziona o non funziona e per che cosa è indicata.
0: Ma allora, l'ozonoterapia, l'ozono è un gas, o ossigeno ozono, meglio dire, un gas antinfiammatorio naturale, cioè è un antinfiammatorio in forma gassosa. Quindi, laddove noi andiamo a effettuare un'infiltrazione con ozono, andiamo a infiltrare un antinfiammatorio, esattamente come se facessimo un'infiltrazione con del cortisone, che invece è un antinfiammatorio in forma liquida. Quindi dove iniettiamo ozono, togliamo l'infiammazione. Questo non può che essere, come dire, benefico laddove c'è una patologia infiammatoria articolare. Di per sé, tante volte si sente dire che l'ozono ha delle proprietà di accelerare la disidratazione dell'ernia discale, per esempio, del disco intervertebrale. In realtà non ci sono delle evidenze scientifiche forti che comprovano questo e l'unica cosa che mi sento di dire è che questo potrebbe avvenire se l'infiltrazione di ozono si facesse all'interno del disco intervertebrale, quindi sotto guida radioscopica, in una sala operatoria, dentro il disco intervertebrale, l'iniezione di ozono potrebbe ridurre e seccare quella che è l'ernia. Invece farlo a livello, come dire, muscolare o a livello articolare potrebbe avere in questo caso un effetto meno efficace. Un'ultima cosa sull'ozono, ha un'efficacia molto forte a livello antibatterico, per cui combatterebbe molto bene anche quelli che sono i processi settici infettivi.
1: Allora, dovrei già chiudere, però se può dare proprio due risposte veloci a
0: Sì.
1: Lucia. Il materasso può influire sul mal di schiena e camminare fa bene?
0: Sicuramente sì, camminare fa benissimo, l'attività fisica fa benissimo, basta non sovraccaricare. In quanto al materasso, il materasso ovviamente deve essere un buon materasso. Noi consigliamo materassi rigidi, ortopedici, in cui la schiena non si affondi troppo, non sprofondi troppo, anche se è molto soggettivo poi
1: Ah, sì.
0: l'utilizzo del materasso.
1: Allora, io la ringrazio, chiedo scusa ai tanti telespettatori che hanno scritto un messaggio WhatsApp, direi che ci rivediamo presto con il professor Formica per andare avanti su questo campione di domande che è il mal di schiena. A presto!
0: Grazie Tiziana.
1: Buon lavoro!
0: Grazie altrettanto.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca notte di lavoro per i vigili del fuoco del Levante Ligure, impegnati nella messa in sicurezza di un pino marittimo secolare crollato a causa del maltempo in via privata San Rocco a Rapallo, lungo la strada che collega con Zoagli. Si tratta di un albero di grosse dimensioni con un diametro di 1,5 m, fatto che rende l'operazione di taglio e rimozione lunga e complicata. La zona è abitata da 7 condomini rimasti parzialmente isolati, ora hanno a disposizione solo una strada privata a piedi per muoversi. Ma non è stato l'unico caso. Nella notte un albero è crollato anche lungo la strada del Turchino, bloccando la viabilità. In questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova per rimuovere l'arbusto. E parliamo della drammatica alluvione che è avvenuta in Nepal. Sono 3 gli italiani dispersi, tra loro c'è anche il ligure Marco Ratto di Rapallo. Il servizio.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1.300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria a Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
2: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico cioè, è un campione, amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista. Poi ci accomunava anche, ci accomuna la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
1: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre 2 persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
0: E parliamo ancora dei tagli di AMT che dovrebbero partire poi a settembre. Tanti i comuni che hanno manifestato la propria opposizione a questo piano, tra loro si sono aggiunti anche quelli del Tiguglio centrale. Sentiamo.
3: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tiguglio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 2026-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto: secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori, aveva consentito di rispondere alle esigenze dell'area interna e dei territori a domanda debole, ottenendo contemporaneamente risparmi attraverso l'utilizzo coordinato

0: di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad MT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
1: Notte di grande caldo in Liguria con le temperature rimaste molto alte, soprattutto nelle città della costa. A Genova oggi è bollino giallo per ondata di calore. Abbiamo fatto il punto con Arpal.
2: È stata una notte piuttosto calda, la temperatura non è mai scesa a Genova sotto i 28 gradi, ma a farla da padrone è stato soprattutto l'umidità che abbiamo in ogni strato dell'atmosfera, cioè un'umidità davvero importante. Ha piovuto peraltro questa notte, soprattutto a Ponente, ha piovuto però diciamo sabbia, perché questo c'è questo trasporto umido nel Mediterraneo meridionale che ha portato appunto questa sorta diciamo di aria di perturbazione con l'aria calda. Ieri già il tempo era un pochino diciamo piuttosto rugoloso e anche avevamo in arrivo questa perturbazione atlantica, che in realtà il vero fronte poi passerà nella serata di oggi, passerà proprio la perturbazione sull'arco alpino, e quindi potrebbe, e dalle prime ore diciamo già della notte scorsa ha richiamato aria calda e umida associata proprio a queste condizioni di spiccata instabilità che caratterizzeranno anche la giornata di oggi. Ci aspettiamo ancora delle probabili piogge sul centro ponente proprio per il passaggio del fronte, ma la bella notizia è che una volta che il fronte è passato ci aspettiamo poi una diminuzione delle temperature e anche dell'umidità, tanto è che domani sabato ci potrebbero essere delle sedi piovaschi sparsi a Levante nelle prime ore insomma della mattina, ma anche schiarite già a Ponente dal primo mattino, e quindi poi cielo ovunque sereno da metà giornata con solo qualche velatura.
1: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Un saluto da Franco Nativo. Sono le 10.08. Si parte con Al servizio del pubblico. Oggi è venerdì 28 agosto 2026. Partiamo subito con il tempo, perché oggi è una giornata particolare, molto molto molto calda. Siamo intorno ai 30 gradi. Infatti ve lo ricordo che siamo in bollino giallo, quindi per caldo, e teniamoci pronti perché inevitabilmente anche, insomma, gli esperti hanno detto che si ritornerà un po' nuovamente a bocca. Anche le temperature della notte, anche questa notte, pensate che hanno sfiorato i 29 gradi, quindi davvero notti tropicali, si fa molta difficoltà a dormire proprio per il caldo. Poi, adesso lo vedremo anche dalle immagini della nostra terrazza, tanto grazie Andrea Rocchiccioli nella prima parte, Mario Boccuni, ecco, vedete che non è bello perché è velato, no? C'è questa cappa, anzi c'è anche qualche nuvola che passa vicino alle nostre telecamere, quindi c'è quella famosa macchiaia che in Liguria e a Genova soprattutto è molto conosciuta, che è quella che poi ti dà quel senso di asfissia che non ti fa risperare. Beh, guardate qui che cappa che c'è, qui siamo verso il Golfo del Tigullio, in zona Levante ovviamente, e adesso poi arriveremo anche a Genova con le nostre telecamere, ma fondamentalmente oggi è una giornata veramente molto maccaiosa. Allora, 10.09, iniziamo ufficialmente, come lo sapete, con il telefono, lo sapete, con un WhatsApp. E ogni giorno abbiamo un numero, tanto questo è il numero verde, non spendete una lira, siamo a Genova, dai, chiamate il Frank. Dicevamo, ogni giorno cerchiamo un argomento che vi faccia un po', insomma, non dico sorridere, ma che ci tiri un po' via da quelli che sono i problemi grandi. Anzi, a proposito, parleremo ancora della tragedia, di tutto quello che è avvenuto e che potrebbe ancora avvenire in Nepal, perché avete visto, insomma, ci sono 3 italiani dispersi, tra cui Marco Ratto, che è un rapallese, un gioielliere molto conosciuto. Poi magari ascolteremo anche l'ex sindaco di Rapallo Bagnasco, che sono nati insieme, lo conosce molto bene, dice speriamo, perché veramente, ecco, tanto guardate ancora queste immagini che ci propongono la regia, ormai stanno facendo il giro del mondo queste immagini, e ve lo ricordo, ecco, tanto questa è l'oreficeria Ratto di

Rapallo, appunto, di questo ragazzo che in questo momento è disperso insieme ad altri due italo-svizzeri, sarebbero tre gli italiani fino adesso che mancano fondamentalmente all'appello. Ecco, questo era il luogo di frontiera. Guardate, questa è una roba incredibile. E in nessun tipo di film di fantascienza potevi creare una roba del genere. Guardate la potenza, ha piegato tutto, ha spazzato, ha portato via tutto. E tant'è che adesso c'è anche la Cina che insomma si sta preoccupando perché dicono che ci potrebbe essere un altro problema legato naturalmente anche all'esondazione di questo lago che si è formato. Nel frattempo vediamo Bagnasco, poi lo ascolteremo. E tanto vi dico che stasera ritorna Gradinata Sud, tutto sulla Sampdoria, nuova veste grafica, nuovi ospiti con la nostra Laura Rossetti, quindi vi aspetto stasera in diretta dalle 20 alle 21, ma ne parleremo poi dopo. Allora, dicevamo, cara Andrea, abbiamo un argomento oggi per stimolare i nostri telespettatori. Tanto iniziate a telefonare, adesso poi mi vado a sedere e leggerò anche i vostri messaggi. Parleremo di tante cose, ma soprattutto l'argomento di oggi è questo, in maniera molto, molto, molto, molto giocherellosa. Ma secondo voi chi tradisce di più nella coppia, l'uomo o la donna? Che sia donna con donna, uomo con uomo, insomma, in generale. È più la donna o più l'uomo? È ovvio che si fa per scherzare e per cercare di tirare via un po' i problemi, quelli invece veri, seri, che poi per l'amor di Dio il tradimento è anche un problema, perché se ti tradisce non è il massimo della vita, però insomma rispetto a tante altre cose si può cercare anche di capire. Sembra, poi ve lo leggerò, che in uno studio l'uomo sia un po' più propenso al tradimento, ma lo vedremo. Mi vado a sedere, mi vado a sedere. Andrea, cosa si, è vero che l'uomo è più, cosa dice Andrea? In regia, può darsi. Dice: non lo so, non voglio mettermi in mezzo a questo problema qua. Allora, dicevamo, quindi aspetto le vostre telefonate, le prime telefonate. Tanto inizio a salutare un po' di persone. La nostra, eccola qua, dove sei? Caterina. Ciao, buongiorno, ciao Frank. Parlando di tradimenti, secondo me gli uomini siete molto più. Vabbè, non lo so, io non ci credo che sia. Allora, fatemi leggere due cose proprio su questa cosa qui, sempre per scherzare, per l'amor di Dio. Esiste, come in tutte le cose, una statistica e sondaggi. Pensate che tanto l'Italia, eccolo qui, guarda, il nostro Andrea Rocchiccioli ci fa vedere, ripeto, uomo con uomo, uomo con donna, donna con uomo, donna con donna, chiunque, io sto chiedendo, secondo voi, più l'uomo o la donna in generale? Allora, hanno fatto una delle tante classifiche, ne fanno di tutti i tipi, no? E sembrerebbe che l'Italia sia posizionata comunque ai primi posti per tradimenti. Ragazzi, allora, si posiziona ai vertici delle classifiche europee mondiali per numero di tradimenti ammessi, occupando spesso il primo posto in Europa e il podio a livello globale. Ragazzi, l'Italia è uno dei paesi dove si tradisce di più al mondo, una cosa incredibile. Allora, in Italia, l'Italia infatti guida spesso le stime, poi subito dopo c'è la Spagna e la Francia. Almeno per una volta sono seconde e terze. Però insomma, allora giochiamo un po' stamattina. Chi? Più l'uomo? Più la donna? Beh, vedremo, vedremo, vedremo, vedremo. Allora, altri messaggi. Poi, naturalmente, stamattina, come sempre, potete mandare tutte le vostre segnalazioni, come fate sempre, le vostre foto, mi raccomando. Se c'è qualcosa che non va, abbiamo parlato di Genova sporca, di Genova sicurezza, di tutto quello che volete. Cercate, naturalmente, di condividere le fotografie. Allora, parlando, a proposito di sport invece, in questa settimana sarà una settimana importante per il Rally della Val d'Avito che Primo Canale seguirà assolutamente in diretta con i suoi inviati, ma non solo, ad Imperia inizia anche le vele d'epoca, 3 giorni meravigliosi, anche in questo caso copertura importante di Primo Canale in diretta con queste signore del mare che arrivano ad Imperia per regalarci insomma la bellezza che soltanto loro riescono ovviamente a regalarci. Pensate che spettacolo. Speriamo naturalmente che possa essere, ecco, guarda che immagini bellissime che ci propone la regia. Dicevamo, speriamo che possano essere 3 giorni di comunque di sole e di bel tempo, perché naturalmente insomma non sarebbe il massimo. Poi è uno spettacolo vedere queste signore del mare che solcheranno il Mar Ligure, in questo caso il Mar di Imperia. Allora, iniziano ovviamente ho iniziato a formicolare l'interesse. Ciao, l'uomo sicuramente ci prova di più, ma chi decide è sempre la donna. Parlo di etero. Ciao Angelo, buongiorno. Potrebbe essere questa cosa qua, eh? L'uomo sicuramente.

0: Sicuramente ci prova di più perché dicono è un po' più, c'ha quel senso di, fra virgolette, no? Insomma, di l'uomo alfa, chiamiamolo così, ma chi decide? Sempre la donna. Potrebbe avere. Allora, continuate a scrivere le vostre sensazioni, poi naturalmente non parleremo soltanto di questo. Allora, poi c'è un amico, un'amica che dice: non riesco a mandarvi i WhatsApp perché non lo so, fanciulla o fanciullo, riprova, eppure qui funziona tutto, no, Andrea? Infatti, come funziona anche il telefono? 347-6766-291 oppure lo sapete 800. Poi, buongiorno Franco, vi prego, togliete il signor Franco. Io lo so che lo fate per educazione, ma il signore non è qui, il signore se c'è è lassù. Buongiorno signor Franco, va bene. L'uomo tradisce di più, ma viene sgamato facilmente. La donna tradisce, ma difficilmente la beccano. Gianfranco, buona giornata. Potrebbe anche essere vero anche questo. Va bene, allora arriva la prima telefonata. Non c'è? Ah, va bene, avete fatto no. È vero, il telefono comunque funziona e quindi chiamate. Potrebbe essere vero questo, non lo sappiamo. L'uomo però è vero, eh? Siamo un po' più, non siamo così furbetti come magari lo sono un po' di più le donne, eh? Adesso apriti cielo per questa cosa che ho detto, mi chiameranno tutte le associazioni, tutte le femministe, vabbè. Comunque, ripeto, è solo un gioco, è solo un piccolo argomento per cercare di non parlare sempre delle stesse cose. Guardate invece le immagini di Genova, guardate che cappa micidiale che c'è stamattina, mamma mia, 30 gradi con le nuvole basse così, questo senso di oppressione stamattina è devastante. Mi raccomando, uscite solo ed esclusivamente se veramente dovete, non lo so, avete un appuntamento medico, non quant'altro, se no vi prego, se nel frigo avete due uova, tenetevi due uova, poi vi fate due uova perché oggi è veramente caldissimo, non si respira. Anche Portofino, che di solito c'è sempre il sole, guardate. Com'è? Guardate com'è. Allora, Andrea, mi avevi detto che abbiamo qualche filmatino, giusto? Ricordami cosa avevamo così. Sì, bravo, bravissimo. Allora, proprio parlando di meteo, andiamo un po' a vedere come sarà allora il tempo per questo weekend e cosa dicono ovviamente gli esperti. Sono le 10:19, iniziate anche a telefonare, aspetto tutti i messaggi che stanno arrivando sul nostro argomento. Chi tradisce di più, l'uomo o la donna? Ma.
1: È stata una notte piuttosto calda, la temperatura non è mai scesa a Genova sotto i 28 gradi, ma a farla da padrone è stato soprattutto l'umidità che abbiamo in ogni strato dell'atmosfera, cioè un'umidità davvero importante. Ha piovuto peraltro questa notte, soprattutto a Ponente, ha piovuto però diciamo sabbia, perché c'è questo trasporto umido nel Mediterraneo meridionale che ha portato appunto questa sorta, diciamo, di perturbazione con l'aria calda. Ieri già il tempo era un pochino, diciamo, piuttosto rugoso e anche avevamo in arrivo questa perturbazione atlantica, che in realtà il vero fronte poi passerà nella serata di oggi, passerà proprio la perturbazione sull'arco alpino, e quindi potrebbe, e dalle prime ore, diciamo già della notte scorsa, ha richiamato aria calda e umida associata proprio a queste condizioni di spiccata instabilità che caratterizzeranno anche la giornata di oggi. Ci aspettiamo ancora delle probabili piogge sul centro ponente proprio per il passaggio del fronte, ma la bella notizia è che una volta che il fronte è passato, ci aspettiamo poi una diminuzione delle temperature e anche dell'umidità. Tanto è che domani, sabato, ci potrebbero essere delle secche piovaschi sparsi a Levante nelle prime ore, insomma, della mattina, ma anche schiarite già a Ponente dal primo mattino, e quindi poi cielo ovunque sereno da metà giornata con solo qualche velatura.
0: Cristina Capacci di ARPAL, che insomma ci ha detto che la situazione è ancora un po' complicata, anche poi gestirla non è facile, perché poi siamo sempre tutti pronti a dire hanno sbagliato le previsioni. Si chiamano previsioni perché sono previsioni, se no sarebbero certezze, ok? Quindi non diamo sempre la colpa. Ho capito, si può anche sbagliare, si possono prendere a volte anche delle cantonate, ma il più delle volte ormai difficilmente sbagliano. Quindi cerchiamo sempre di stare attenti quando ci sono tutte le allerte, sia di caldo che in questo caso di previsioni per piogge e quant'altro. Allora, Andre, posso prendere? Andiamo in pubblicità? Allora, un po' di pubblicità, alla telefonata chiedo di rimanere in linea un minuto, grazie.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

Regione Liguria mette in guardia dalla circolazione di falsi SMS che si presentano come comunicazioni del CUP. Invitano a richiamare numeri telefonici sospetti. I messaggi non provengono dal Servizio Sanitario Regionale. La raccomandazione è di non rispondere, non richiamare o non fornire dati personali o sanitari. In caso di dubbio è necessario utilizzare esclusivamente i canali istituzionali. Online il nuovo fondo regionale da 10 milioni di euro per sostenere la crescita di startup e micro, piccole e medie imprese liguri. La misura gestita da Ligure Capital prevede interventi da 100.000 euro e 500.000 euro per finanziare nuovi progetti, sviluppo e occupazione. Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre fino all'esaurimento delle risorse. Dopo una breve pausa più fresca, accompagnata anche da perturbazioni, torna il caldo sopra la media stagionale a Genova. Domani, venerdì 28 agosto, è previsto bollino giallo per ondate di calore, con temperature vicine ai 30 gradi nelle ore centrali. La temperatura massima percepita potrà raggiungere quasi 34 gradi. Regione Liguria e Rolling Stone Italia insieme per il Summer Party, in programma il 12 settembre a Diano Marina, a partire dalle 19.30. Sul palco Mara Sattei e Lele Sacchi con la stand-up comedy di Davide Caligaro, per una serata tra musica e intrattenimento. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:24, nuovamente in diretta con Franco Nativo, con voi sino alle 12:30 per queste due settimane al posto del nostro Enricone Cirone, che poi ritornerà a partire poi dal 6 di settembre, mi sembra, insomma il primo lunedì poi utile. Allora, da quando abbiamo lanciato questo nostro piccolo, insomma, questa piccola provocazione, tradisce di più l'uomo o la donna, apriti cielo. Tanto adesso prendo la telefonata, arrivo, solo un secondo, tantissimi messaggi, ne leggo solo due. Buongiorno Franco, 50 e 50 direi, ma noi donne lo facciamo con più intelligenza, non parlo per me, dice, aiuto, se no poi mi buttano fuori di casa. Ciao Paola, andiamo avanti, ancora un messaggio, poi prendo la telefonata. Noi donne siamo più furbette e difficilmente ci facciamo beccare, voi ometti siete troppo sicuri e zac, vi fate beccare. Ciao Maria, forse hai ragione Maria. Allora, vediamo un po' chi abbiamo in diretta. Pronto, buongiorno.
1: È divertente questa cosa, simpaticissima. Buongiorno. Beh, intanto a lei.
0: Ciao carissima, allora, dammi del tu, come ti chiami?
1: Mi chiamo Assunta, detta Pierina.
0: Assunta, che bel nome. Ciao, allora dimmi tutto.
1: Allora, intanto è chi tradisce, ma scusa, quando ci si tradisce si è uomo e donna, perché si va in due la cosa. Però a me è capitato questo personalmente, dato che io ero ingenua ed ero super tradita, ma dato che io non l'avrei mai fatto per una mia cosa personale, sì, non mi sono mai accorta fin tanto che delle persone non mi hanno messo la pulce nell'orecchio.
0: Ah, ecco, perché sennò quindi tu vivevi nella tua dimensione.
1: Ah, io di quelle che io mai... poi mai tradirei mio marito, okay, però nel frattempo ero ben tradita e non me ne accorgevo.
0: Insomma, ecco, è questo che... Senti, e poi la decisione è stata, penso, tagliare?
1: Poi abbiamo provato, ma quando si rompono certe cose, ciao.
0: Però posso dirti una cosa, Assunta, che secondo me, al di là di chi tradisce, poi ripeto, è una provocazione, è un piccolo, insomma, cerchiamo di non pensare solo alle brutte cose, e quando finisce un rapporto come per via di tradimento, è comunque una sconfitta per tutti e due. Sei d'accordo?
1: Sì, è una sconfitta totale.
0: Vero, esatto. Vero, vero. Assunta, e adesso comunque vivi tranquilla, vivi bene?

0: sì, sì. A parte che non so neanche più dove sia io, lui è sparito, missing, è scomparso.
1: Missing, addirittura. Comunque.
0: Ah, sì, sì. Non è il momento e cosa raccontare, ma sono 23 anni, no, di più, che aspetto una telefonata per avere un numero di riferimento da poterci almeno parlare così,
1: certo.
0: Quindi
1: 23 anni e quella telefonata non è ancora arrivata?
0: No, aspetto sempre.
1: Senti Assunta, quindi... io ti ringrazio e mi piace questa tua comunque anche voglia così di raccontare, di questa bella voce squillante. Grazie davvero di cuore, io sono qua tutte le...
0: È la mia voce di un ottantenne.
1: Alla faccia, ci voglio arrivare io con quella voce lì a 80 anni.
0: Va bene,
1: un abbraccio.
0: Grazie. Sei molto simpatico,
1: grazie.
0: Ciao, buona
1: grazie.
0: Giornata.
1: Grazie. Un bacio, grazie di cuore. Avete visto che bello anche queste signore che raccontano un trascorso, un pezzo della loro vita, senza entrare per l'amor di Dio mai troppo nei particolari perché non ci interessano e non siamo vogliosi di saperli, però era un modo anche per cercare di parlare un po' di altre cose. Poi se si è liberi non si tradisce e non si è traditi e si va con chi vuoi. Ciao Fra. Vabbè, probabilmente è anche vero così. Poi male non fare, paura non avere, si diceva una volta. Poi tanti messaggi sulle donne che dicono noi siamo donne, siamo un po' più furbete, voi uomini siete un po' più, così vi fate un po' beccare. Probabilmente è vero. E poi ripeto, l'Italia è sempre al primi posti come uno dei paesi dove si tradisce di più. Ragazzi, io non capisco. Vabbè. Allora, parliamo invece di altre cose. La nostra Elisa Ricci, che abbiamo visto pochi istanti fa anche insomma nello spot della regione, è andata ieri sera all'acquario di Genova perché c'è stata un'apertura straordinaria, bella, particolare. E con ovviamente i tecnici, ovviamente i referenti, Elisa ha scoperto un po' come vivono e come dormono, un po' insomma, per esempio gli squali, no? Perché anche loro dormiranno. Quanto dormiranno? Come dormiranno? Su a testa in giù, si mettono di lato, che ne so, adesso lo vediamo, e anche i pinguini, come dormono con una zampetta su, una zampetta giù, si sdraiano. Vediamo un po' che cosa ha scoperto la nostra Elisa Ricci all'acquario di Genova.
2: Che cosa cambia nelle vasche con il passaggio dal giorno alla notte?
3: Beh, allora, per quello che riguarda gli animali che hanno un comportamento diurno, si può vedere come le ore notturne rappresentino per loro il momento del recupero delle forze. Tutti gli animali hanno bisogno di riposare, non tutti riposano, lo fanno come magari pensiamo, come facciamo noi. I pesci, per esempio gli squali, possiamo vedere in questa vasca, che nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo, mentre gli altri squali che vivono sul fondale, che possono vivere sul fondo, hanno la possibilità di recuperare le forze sul fondale e tranquillamente. In genere lo fanno mettendosi in natura in luoghi piuttosto riparati, anche perché gli animali che riposano sono in genere molto vulnerabili. È un momento in cui un predatore ti potrebbe attaccare, per cui chi ha la possibilità si nasconde in cavità o comunque in tane, e invece altri animali, come poi magari vedremo più avanti, hanno escogitato delle soluzioni molto interessanti per riuscire a dormire e a controllare l'ambiente circostante.
2: Quindi gli animali percepiscono l'abbassamento della luce?
3: Beh sì, diciamo che il periodo giornaliero e notturno, il cambiare proprio il passaggio dal giorno alla notte, è importantissimo per gli animali, per quelli che vivono in acque superficiali soprattutto, ma viene percepito anche proprio a livello fisiologico, quindi molti cicli biologici naturali, vitali degli animali sono proprio determinati dal circolo giorno-notte, come per esempio l'attività dei coralli, delle scogliere coralline.
2: Vorremmo capire qual è il loro comportamento all'abbassare delle luci, quindi cosa succede qui alla notte.
3: Allora, i pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione retta, sia sulla pancia, e in genere quando hanno la posizione retta ripiegano il muso, il

0: muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. Come vedete, insomma, nella vasca ci sono comportamenti diversi, perché poi ogni animale ha le proprie necessità, e spesso poi i pinguini possono recuperare le forze e riposarsi anche con brevi sonni anche durante la giornata, per cui ecco, diciamo che come a molti animali hanno trovato diverse strategie per recuperare.
1: Quindi è interessante questa cosa dei microsonni, ci può approfondire un po' l'argomento?
0: Allora, pare che questi microsonni in natura abbiano la funzione di permettere di recuperare velocemente, diciamo, le energie ai pinguini, che spesso vivono in grosse colonie, quindi recuperare velocemente le forze ti permette poi di svolgere diverse attività all'interno della colonia e seguire magari i piccoli o insomma spostarti.
2: Troppo belli, troppo simpatici e mi fanno morire, dormono praticamente così, si mettono, incredibile, come quando dici dormi in piedi come un cavallo, sono pazzeschi, bellissimi, e poi veramente i bambini impazziscono ogni volta che li vedono, ma avete visto che la biologa ci spiegava anche insomma alcune accortezze anche per quanto riguarda anche gli squali e quant'altro. Ragazzi, il telefono è qua, aspetto le vostre telefonate, i messaggi ne stanno arrivando tantissimi, il nostro argomento tradisce di più l'uomo o la donna, vedo che funziona molto molto bene, ma non parliamo solo di quello. Adesso poi, quando potremo, chiedo ovviamente alla regia, faremo un giro sulle nostre autostrade, la nostra rete autostradale, quindi mi raccomando, perché quest'oggi voglio assolutamente stare con voi. Questa sera ritorna Gradinata Sud con la nostra Laura Rossetti, nuova grafica, nuova veste e nuova sigla. Allora, prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
3: Sì, buongiorno.
2: Scusi, è caduta. Non si è fatta male, spero che non si sia fatta male. Eccolo qua.
3: No.
2: Mi dica.
3: Le volevo dire, io ho tradito una vita.
2: Con?
3: Proprio, ho tradito una vita. Una vita. Con la mia ex moglie. Poi lei mi ha tradito una volta e la cosa è finita. Però diciamo le cose adesso stanno andando bene uguali, siamo buoni amici.
2: Senta, insomma, ma questa cosa che lei mi dice è bella forte, nel senso, ho tradito una vita.
3: Sì, io sì, lavoravo in un ambito delle mense, diciamo che purtroppo la disponibilità era abbastanza ampia e di conseguenza no, ma non me ne sono pentito.
2: Ecco, diciamo. Io le volevo chiedere proprio questo, quindi non ha nessuna forma di pentimento, però.
3: Assolutamente no. No, assolutamente no. Diciamo, me la sono passata bene. Adesso vado avanti così.
2: Ho capito. Allora, io tanto la ringrazio, mi ha lasciato un po' interdetto, perché insomma comunque dire una roba del genere non è una roba da tutti i giorni, quindi tanto la ringrazio per la fiducia, è ovvio che ci mancherebbe, però insomma vedrà che questa sua dichiarazione stimolerà tantissime persone, soprattutto tante donne che scriveranno. Comunque la ringrazio. Senta, però le chiedo una cosa, l'ultima, e poi la lascio andare, la ringrazio. Quindi può esistere però il vero amore di due persone che non si sono mai tradite? Le chiedo a lei, che insomma conosce un po' l'articolo.
3: Può esistere però il vero amore di due persone che non si sono mai tradite? Ma assolutamente io penso di no. Questo, credo che ci sia sempre un qualcosa. Come l'ho fatto io non voglio entrare in merito, ma sicuramente... Non mi faccia dire altro.
2: Niente, grazie. È stato un piacere comunque averla avuta con noi. Insomma, signori, questo nostro telespettatore ha detto una cosa molto molto forte. Ha detto, ho tradito una vita. Adesso non sappiamo per quanti anni, quanti anni, però insomma l'ha voluto ammettere e quant'altro. E questo signore ha avuto la forza di dirlo, magari anche il coraggio di dirlo. Non tutti lo dicono, poi ci sono anche quelli che invece hanno gli scheletri nell'armadio, ma non dicono nulla. Anche lì le famose bugie bianche. Insomma, comunque vedremo. Posso andarmi a sedere, Andre? Così vado a leggere i messaggi. Ecco, grazie. Allora, sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando, poi avremo altri filmati. Buongiorno. Il mio ex compagno si riteneva molto furbo, mi tradiva, ma aveva un vizio. Scriveva tutto in un'agenda. Mannaggia. Beccato dopo mesi, sono andata a farmi operare fuori Genova. Al mio ritorno ho riunito tutta la sacra famiglia, parenti.

0: di vari per strada, ho detto tutto quello che dovevo dire secondo me. Quello che avrei, secondo me Mario Merola, il grande Mario Merola, mi avrebbe applaudito, tolto le chiavi di casa e buttato fuori di casa il personaggio. Un saluto a tutti. Franco, mio papà diceva che è importante farle prima. Un saluto. Vedete, tutte le persone, poi c'è anche chi ha preso veramente poi la palla al balzo, dice ah, sì, ok, la casa è la mia, la fare, ciao, grazie, arrivederci, ciao, buongiorno. Poi andiamo avanti, buongiorno, sono Michela. Oggigiorno non c'è distinzione tra uomo e donna nel tradimento. Non ho mai tradito, piuttosto lascio. Adesso dico si sta benissimo da sole, basta. Buona giornata, un saluto Michela. Ciao Michela, buongiorno. Ma ci sono tante persone che dicono anche questo. Poi per l'amor di Dio, ognuno. Allora, andiamo adesso in pubblicità, sono le 10:38, vedo che davvero sta movimentando molto il nostro argomento, aspetto anche le vostre telefonate. Dai, un minutino di pubblicità e rientriamo tra pochissimo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Mamma mia, con questa cosa del tradire uomo donna abbiamo generato inevitabilmente un altro mostro. Buongiorno Franco, una cosa del genere in riferimento a quello che ha detto quel signore pochi istanti fa, insomma, che ha detto che ha tradito per una vita, dice non merita neanche una telefonata di risposta con il numero verde. Ciao Giampiero, buongiorno. Poi andiamo avanti, questa è bella, è bella, ma insomma non bella poi per lei, perché dice, io mi permetto di, se lo scrivono è perché insomma ormai penso abbiano insomma superato il momento, il mio ex marito andava a vedere la partita da un'amica. Almeno speriamo che però la squadra del cuore, Rocky, vincesse, se no era un problema. Poi, infatti, poi andiamo avanti. Dunque, intanto doveva essere un uomo belloccio e disponibile finanziariamente, la signora dice, in riferimento sempre alle telefonate di quel signore, e sarà contenta la mogliettina a sapere chi aveva in casa. Aveva ragione Sordi, che diceva: perché devo vivere con un

0: un'estranea, e poi dice si tradisce sempre in due. Anche quello è vero. Poi, beh, questa è carina, Berto Damaranzi, una sorta di poesia in rima. Chi dice donna dice danno, anche questa. Qual è il sesso traditore? Assai ardua è la questione. Fuor di dubbio che in amore l'uomo certo è occalone. C'è un tempo. Allora, che un tempo in paradiso importato fu l'Adamo dalla Eva, il cui sorriso fu infrenabile richiamo, e il frutto che reciso sentenzion destino gramo. Ma che bella, bravo Berto, bella, bella, bella, simpatica. Andiamo avanti, comunque chi dice donna dice danno, io lo farei anche l'uomo ormai perché. Allora, in tantissimi state anche scrivendo appunto sul discorso. Cioè, adesso vorrei un attimo se Andrea c'ha l'intervista di Bagnasco, ce l'hai? Perché ritorniamo invece a parlare un attimo di cose invece serie e tragiche. Tutto quello che sta succedendo ed è successo nei giorni scorsi in Tibet, questa inondazione devastante con onde altre 30-40 metri, una roba incredibile. È venuto giù di tutto e si è portato via tutto. Per adesso si parla, per adesso, di 500 morti e migliaia di dispersi. Pensate quanto potrà aumentare ancora? Speriamo di no, ma ho paura che. Allora, però, prima di lanciare un attimo questo, vorrei prendere ancora questa telefonata, così non la facciamo aspettare. Eccoci, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a lei, primo canale di Genova.
0: Buongiorno, prego.
1: Prego. Cosa sono? Sono in televisione? Sono
0: È in diretta, è in diretta, è in diretta,
1: televisione? Ecco,
0: quindi.
1: di cosa stava parlando adesso? Sai che non lo so?
0: Ah no, stavamo parlando un po' stamattina, ma in maniera simpatica stavamo dicendo il discorso legato a chi tradisce di più tra uomo e la donna, e allora insomma ognuno dice la
1: Ah, no,
0: sua.
1: io le spiego, io volevo parlare di sicurezza perché si mettono
0: Sì.
1: poi i controlli, perché le dico come sicurezza a Genova, se io sono di Sestri, il dottor uno schifo.
0: Sei striponente?
1: Sestri Ponente, io non so se voi
0: Perfetto.
1: sapete che ci sono 9 moschee abusive, anche le dico sulla zona di Piazza Massena Cornigliano, c'è una moschea dove fanno l'inno islamico la mattina, ma mi sembrerebbe una cosa vergognosa, ma anche voi potete fare dei servizi, fateli. Andate davanti al comune e fate dei servizi, perché no, sai cosa mi hanno detto stamattina? Le volevo dire, chiedere questa cosa qua. Hanno detto in prefettura che stamattina c'è una manifestazione a riguardo della sicurezza. Io non so se ho sbagliato argomento,
0: No, no, no,
1: però
0: non hai
1: volevo.
0: sbagliato. No, no, no, anzi, qui si parla di tutto, per l'amor di Dio. No, no, anzi, è interessante quello che stai dicendo. Vabbè, concludi, prego.
1: Volevo sapere a riguardo della situazione che si mettono poi i militari che girano un po' per strada, perché. C'è di tutto e di più, attività che non dovrebbero aprire, questo, quell'altro. Già dico, gli italiani non dobbiamo vedere le donne velate qua, perché è una cosa vergognosa. Io non so se siamo in casa nostra, se siamo noi gli ospiti. Le città
0: Senti,
1: non sono più italiane.
0: no,
1: Dovete
0: no, certo.
1: mettere
0: Senti,
1: anche voi,
0: questa.
1: fate dei servizi
0: Ma
1: adeguati
0: noi
1: a questa situazione.
0: li facciamo, però io ti volevo chiedere una cosa prima di salutarti, ma in tanti mi hanno detto che Sestri Ponente la situazione è peggiorata di parecchio, ma a livello anche mi dicevano insomma, di problemi legati a persone che poi alla sera bevono, si prendono tra di loro, anche perché ci sono diverse etnie, mi dicevano.
1: Islamiche, non siamo noi gli ospiti, le dico signore, siamo a casa, non siamo stranieri in casa nostra, la situazione è senza controllo, io non so più come dirlo, guardi, non ho più, non si può parlare con Gesù Cristo non si può parlare,
0: Certo.
1: però la situazione è uno schifo,
0: Va
1: guardi, io
0: bene,
1: non so
0: va
1: che
0: bene, va
1: dire la
0: bene.
1: verità.
0: La ringrazio, è stato
1: Va
0: molto,
1: bene,
0: molto gentile.
1: poi se
0: Ripeto.
1: potete, io non ho sbagliato argomento
0: No,
1: magari,
0: no, no, no, no, no, tanto la
1: non
0: ringrazio.
1: sapendo che parlavate di queste cose qua,
0: No, no, no,
1: infatti mi
0: fatto bene, fatto bene. Tanto la ringrazio e la saluto. Allora, volevo dire, guardate che stamattina stiamo un po' cercando di giocare con questa cosa dell'argomento, ma dentro la trasmissione, lo sapete, si può parlare di tutto, anzi, chiamate, parliamo anche di altro, perché non vorremmo parlare sempre soltanto di questa cosa, che peraltro è insomma una cosa molto, molto così alla Carlona, fatta un po' per cercare di non pensare sempre alle cose che ci stanno facendo male. Dicevamo allora, 500 morti, o oltre 1500 dispersi in Nepal e l'abbiamo detto questa mattina, tra le tre persone, sono tre italiani dispersi, tra loro c'è anche Marco Ratto che è un noto gioielliere di Rapallo, lo conoscono in tantissimi, peraltro un grande sportivo che peraltro conosco anch'io, io voglio parlare ancora di conosco anch'io perché è un disperso per adesso, quindi speriamo bene. Allora, Bagnasco, l'ex sindaco di Rapallo, adesso in consiglio regionale,

0: Praticamente sono nati insieme, lo conosce da bambini, insomma, quindi ha voluto un attimo dare una sua riflessione su questo, l'hanno intervistato, sentiamo che cosa ha detto, poi rientriamo in studio.
1: Che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
2: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico cioè, è un campione, amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista, poi ci accomunava anche, ci accomuna la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
1: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
0: È devastante questa notizia. Pensate che oggi leggevo su alcuni quotidiani e testate online, insomma, che bisognerà anche controllare molto molto bene tutte le nostre Alpi, insomma anche tutta la nostra parte, la catena montuosa ovviamente del nostro paese, perché adesso non ci auguriamo ovviamente che non possa succedere una roba del genere. Qui c'è anche poi ci sono delle concause per quello che è successo in Nepal, però insomma, tant'è che stiamo parlando veramente di una tragedia e insomma, questa onda immensa che viene giù e porta via tutto. Per tanti versi l'hanno non proprio paragonata all'onda del Vajont, ma quasi. Tenete presente che l'onda del Vajont arrivò a un'altezza di oltre 120 metri e scese giù per la forra poi del Vajont a 100 km orari, spazzando via praticamente tutta Longarone, una roba impressionante. 2000 passamorti, una roba che si poteva evitare perché i segnali li aveva dati tutti. La terra aveva detto: guardate che peraltro c'era una paleofrana che si sapeva che c'era lì, tant'è l'hanno costruita lì. Attenzione, non è caduta la diga era un'opera immensa, meravigliosa, è stata anche la diga più grande del mondo in quegli anni, negli anni 60, ha tracimato proprio l'onda che è venuta giù. Allora, Andrea, io non so se mi devo fermare, sì, allora mi fermo per un po' di pubblicitari, entriamo, continuiamo ad arrivare tanti messaggi e aspetto le vostre telefonate. Chi tradisce di più, l'uomo o la donna? Ma.

Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria. Sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere, avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di

0: I Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio.

0: Siamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: .10:52 nuovamente in diretta con il servizio del pubblico, in attesa naturalmente delle vostre telefonate. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Dicevo, abbiamo generato un mostro con sta roba del tradimento. Chi tradisce di più tra uomo e donna? Credo sia il 50%. L'uomo tradisce con una donna, perciò sono pari. Non è male, come riflessione. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Un rapporto occasionale non lo considero un tradimento. Il vero problema è quando esiste un amore parallelo e mentre l'uomo tende a mantenere entrambe le relazioni, la donna è più risoluta nel prendere una decisione. Poi andiamo avanti. Ancora leggo questo, poi prendo la telefonata. Ah, qui parliamo invece di sicurezza. Buongiorno, la sicurezza a Genova ormai è pari a zero. Tra ladri, ubriachi, tossici e donne velate. Queste ultime capisco la loro religione, ma se vogliono stare velate stiano a casa, se no si devono adeguare alle nostre leggi. In caso di danni da parte di questi personaggi che creano insicurezza, sarebbe da denunciare lo Stato, visto che paghiamo le tasse anche per poter uscire tranquillamente da casa, con la sicurezza infatti di poterci anche ritornare. Mi scusi e grazie per i vostri servizi, buon lavoro, Anna Maria. Prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
4: Pronto, parlo con Franco? Pronto, buongiorno, parlo con Franco?
3: Sì, ed è la seconda volta che te lo dico. Sì, però devi spegnere la televisione e dobbiamo parlare attraverso il telefono, se no non ce la facciamo, dai. Prego.
4: Ok, allora, sto a sentire, diciamo che io sono Pinco Palino, va?
3: Va bene.
4: C'ho un'età che arriva a 86 anni, dunque davanti a me il futuro è su dall'altra parte.
3: Va bene.
4: Quello che sta succedendo adesso, io modestamente, la situazione demografica, l'avevo previsto 40 anni fa. Ecco, io so di chi è la colpa, però non lo posso dire perché guai, se no divento super fascista. La colpa è di quel 50% di genovesi che scrollano le sue spalle e non vanno a votare. Perché chi ci governa, qua a Genova, chi non va a votare, vuol dire che questo andazzo, questa situazione, le sta bene da 40 anni e 50 e sarà sempre peggio.
3: Va bene, grazie. Allora, se tu sapevi tutto già 40 anni fa, insomma, sei una sorta di Nostradamus, potevi dirci tutto, così non saremmo arrivati a questa condizione. Comunque, posso darti anche una buona ragione, perché quelli che si lamentano, però poi non vanno a votare, veramente, non mi piacciono nemmeno a me. 10:55, è venuto il momento di andare a scoprire tutte le notizie in 5 minuti per quanto riguarda la nostra regione Liguria con Aurora Bottino. Non scappate perché ritorno.

0: Buongiorno e benvenuti al TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché nella drammatica alluvione che ha colpito il Nepal, uno dei tre dispersi ufficiali dispersi italiani è ligure. Si tratta di un gioielliere di Rapallo nel paese del sud-est asiatico. Intanto proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Il servizio.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina mentre proseguono le verifiche per

0: cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate, senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
1: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico cioè, è un campione, amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista. Poi ci accomunava anche, ci accomuna la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
0: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
2: Non ce l'ha fatta il paziente di 66 anni ricoverato all'ospedale Policlinico San Martino di Genova. Era stato portato all'ospedale per un'infezione invasiva da meningococco. Il decesso è stato comunicato dall'azienda ospedaliera, che ha precisato come la morte sia avvenuta a causa delle complicazioni legate all'arresto cardiaco che aveva motivato il ricovero e alla conseguente insufficienza respiratoria. L'uomo, un genovese, era stato portato in ospedale mercoledì di 26 agosto dopo un arresto cardiorespiratorio. Parallelamente alle indagini epidemiologiche che erano già in corso, sono state attivate le procedure di contact tracing per la somministrazione della profilassi ai contatti stretti del paziente. Cambiamo argomento, parliamo di AMT. Il sindaco di Santo Stefano D'Aveto ai microfoni di Primo Canale interviene sul piano di revisione del servizio extraurbano. Sono tagli fatti con il macete. Sentiamo.
3: Innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi ne abbiamo appreso dai giornali, ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, come dire, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Il tutto, essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e se, non si faccia questi, se non si facciano questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso.
2: Il nuovo piano DMT ha fatto storcere il naso anche nell'Alta Val Polcevera. Ieri il nostro Andrea Popolano è andato a toccare il polso del territorio per capire quali sono le preoccupazioni dei cittadini. Allora andiamo a Mignaneco.
4: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
5: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
4: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
5: Che vi è capitato di restare ad aspettare
4: sì,
5: la
4: di
5: corriera senza che
4: aspettare.
5: questa
4: Sì,
5: arrivasse?
4: no,
6: Io un giorno mi è
4: esatto.
6: successo, che io non lo sapevo, sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20, ma uno fino all'1:20 cosa fa?
5: Lì per muoversi da?
6: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
5: Così è difficile perché poi muoversi
4: Sì,
5: dall'entroterra, dalle diverse
4: dall'entroterra.
5: frazioni,
4: Adesso vabbè,
6: tutto.
4: siamo in estate, uno può anche stare fuori, però, ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è
7: Cosa
4: servizio, come
7: faccio?
4: fa lei da sola?
7: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Bobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha

0: una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
1: Chiedere il passaggio a qualcuno.
2: Sì, no, quindi sì. Siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
3: Prende il via oggi la Imperia Sailing Week 2026, dal 28 agosto al 6 settembre celebra il legame profondo tra la Liguria e la cultura del mare, un appuntamento che Primo Canale seguirà in diretta, sentiamo.
4: Dal 28 agosto al 5 settembre Imperia torna a essere protagonista della vela internazionale con la Sailing Week 2026, un appuntamento che mette insieme la storia e il presente di questo sport. Primo Canale seguirà la manifestazione in diretta raccontando le principali regate in programma, dal campionato del mondo della classe 12 metri alle regate d'epoca. E proprio le 12 metri saranno le grandi protagoniste di questa edizione, imbarcazioni leggendarie, eleganti e imponenti che hanno fatto la storia dell'America's Cup e che ancora oggi continuano a regatare sui campi di gare internazionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Per 4 giorni le acque del Golfo d'Imperia saranno il campo di regata per una flotta di yacht che rappresentano una parte importante della storia della vela. Sono imbarcazioni riconoscibili dalle grandi vele, dagli alberi imponenti e dalle linee eleganti, scafi nati per competere ai massimi livelli e che nel corso dei decenni sono diventati vere e proprie icone. Vederle navigare insieme significa ritrovare anche il fascino di una vela di un'altra epoca, quando le 12 metri erano protagoniste delle grandi sfide internazionali. Oggi, a distanza di anni, tornano a confrontarsi nelle acque di Imperia, mantenendo intatto il loro carattere competitivo. Accanto al campionato del mondo, la Sailing Week darà spazio anche alle regate d'epoca, con imbarcazioni storiche che porteranno in mare un'altra testimonianza della tradizione velica. Due anime diverse, quindi, unite dallo stesso elemento, il mare. Da una parte la competizione delle 12 metri, dall'altra il patrimonio storico delle barche d'epoca.
3: E per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
8: Quest'anno i saldi cantano!
9: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: 11.06, ben ritrovati ancora con Franco Nativo sino alle 12.30. Guardate che giornata uggiosa si sta profilando, brutta, brutta, brutta, brutta, con un po' di pioggerellina. Guardate, mamma mia, queste nuvolacce, queste nuvolacce. Allora, 800-640-771, abbiamo una telefonata, la prendiamo in diretta e alziamo il telefono, eccolo qua. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Franco, sono Daniela.
0: Ciao cara Daniela. Allora, ciao. Di che cosa vogliamo parlare, Daniela?
1: Dell'argomento che avete tra chi tradisce di più tra gli uomini e le donne.
0: Eccolo qua.
1: Allora, a parte che secondo me non c'è un chi tradisce di più, perché certo, come dicevano prima, tradiscono la... Secondo me tradisce di più, indipendentemente se da uomo e donna, le persone che basano i loro rapporti sull'attrazione fisica. Perché un rapporto, ed è difficilissimo, ci vuole una fortuna e tutto, va basato anche sulle famose affinità elettive, come c'era un famoso libro tedesco, ora non mi ricordo l'autore ma l'avevo letto, è molto bello tra l'altro, e perché...

0: l'attrazione fisica è bella e tutto, ma si sa, poi svanisce soprattutto con gli anni.
1: Beh, ovvio, ovvio.
0: È logico, no? Ma se non ci sono delle affinità elettive, degli interessi e tutto quanto, poi si finisce nel tradimento, eccetera, eccetera. Le basi sono altre. Ecco,
1: senti, ma posso chiederti una cosa, giusto per stimolarti? Sì. Tu hai sentito la telefonata di quel signore che comunque in maniera molto candida e dicendo che non si pente nemmeno, lui ha tradito per tutta una vita. Come la interpreti?
0: Ma secondo me chi tradisce tanto è una persona mica tanto forte, è una persona insicura, è una persona che ha bisogno di continue conferme per se stessa. Io la penso così, chi più tradisce e più è insicuro, perché una persona sicura di se stessa, della sua personalità, non ha bisogno tanto di tradire, sai, è una mia opinione.
1: Certo.
0: E cioè, non lo so, perché chi è sicuro di se stesso, del suo carattere, delle sue idee, di tutto, no?
1: Certo, uno dice, se sono sicuro di me, sto bene con questa persona, non ho bisogno di trovare altri.
0: Poi può capitare a tutti che ti dici che bello, che a tutti piace la storia. Ecco.
1: Per esempio dici che bello quel conduttore televisivo in televisione come il Frank.
0: Bravi, come bello Franco Nativo, è bellissimo. Se l'avessi conosciuto prima, lo puoi dire. Caro, scherzo,
1: va bene. Senti, cara, allora ti ringrazio davvero della tua telefonata, della tua simpatia, ti auguro una buona giornata, sappi che io sono anche qui domani mattina e poi anche la prossima settimana, va bene?
0: Benissimo, grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie. Allora, rimettiamo a posto il telefono, perché aspetto ancora le vostre telefonate. Andrea, mi vado a sedere, perché adesso voglio leggere un po' di messaggi, ne stanno arrivando davvero tantissimi. Secondo te chi tradisce di più? Ciao Franci, Punni da Santa. Non lo so, io lo sto chiedendo a voi, se lo sapessi ve l'avrei già detto. Poi il buon vecchione cantava «Ho tradito sempre tutti». Ma mi hanno perdonato, bellissima sta frase, è vero, non l'ha fatto e mi hanno fucilato. Un saluto Massimo, ciao Massimo. Poi ad Albenga dicono che c'è un temporale in atto e piove sabbia, salve Marina, è vero, è questa cosa della sabbia, sta piovendo veramente sabbia ormai, di tutto, piove di tutto, no? C'è quella famosa cosa che dicevano, piove, insomma, ci fanno la pipì addosso e dicono che sta piovendo, vabbè, è così. Allora, altre persone che dicono, Frank, da 55 anni siamo insieme col mio compagno, non ci siamo mai traditi una volta. Anche lì, attenzione, io ci credo e va benissimo e sono contento di questo e chapeau, mi tiro giù il cappello come si dice in Francia. Però voi siete veramente sicuri e ci mettereste le mani sul fuoco? Andre, tu la metteresti? Allora, giustamente Andrea dice io no, ma nemmeno io, per quanto conosco la mia compagna da tanti anni. Però nella vita, ragazzi, tutto può succedere. E poi il famoso occhio non vede, cuore non duole, ok? Allora, aspetto le vostre telefonate. Piove sabbia rossa, Daniela, ragazzi, sta iniziando la sabbia rossa. Andrea, vediamo un po' se anche dalle nostre telecamere si vede qualcosa, magari. Dunque, ad Arma di Taggia sta piovendo sabbia. Infatti ci hanno mandato la foto di una macchina. Adesso vediamo un po' se riesco a scaricarla, ragazzi, così ve la faccio vedere. Però è vero, sta iniziando a piovere. Allora, ti metto macchina con sabbia, Andrea, ok? Perfetto, hanno giustamente occultato la targa, bravi, così non si vede la targa, adesso ve la facciamo vedere. Nel frattempo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Chi è?
2: Sono Silvano da Voltri.
1: Ciao Silvano da Voltri, spegni la televisione però per favore, guardate tanto dalle telecamere di Primo Canale, è vero ragazzi, qui c'è un po' di sabbia, sta arrivando la sabbia dal Sahara, va bene. Allora dimmi tutto caro da Voltri.
2: Sapere una cosa,
1: sì.
2: Per ottenere i 497 milioni del PNRR, che obiettivi ha raggiunto il Comune di Genova?
1: Quella è una bella domanda, grazie. Quella è una bella domanda, anche perché giustamente tutti quei soldi che poi ovviamente in parte sono stati poi declinati, vedi lo Sky Metro e tante altre cose, bisognerebbe adesso capire come vogliono investire, se ce ne sono altri da investire e quant'altro, perché adesso il problema più grande è il problema di MT, l'avete visto, ne stiamo parlando. A proposito, tra qualche istante io, Andrea, se tu sei d'accordo, proporrei un'intervista che ha realizzato il nostro Andrea Popolano.

0: giusto? Proprio in quelle zone, per cercare di capire un po' come anche i piccoli comuni della Valpolcevera piuttosto che della Valle Scrivia e quant'altro stanno insomma valutando questa decisione, dicono noi non ci stiamo, non ci hanno detto nulla e quant'altro. Se è pronto me lo dici Andrea, lo possiamo proporre, dimmi tu. Allora, nel frattempo. Ce l'hai, ce l'hai. Allora andiamo a sentire un attimo che cosa ne pensano, perché questo problema, insomma, di EMT è un problema grosso, soprattutto anche per i piccoli comuni delle nostre vallate. Prego.
1: Il nuovo piano EMT per settembre ha fatto storcere il naso a molti, anche in Alta Valpolcevera, meno corse e orari diversi rispetto al passato, spesso non compatibili con chi deve muoversi per lavoro, per le quotidiane commissioni e soprattutto con le necessità dei ragazzi che devono andare e tornare da scuola.
2: Abbiamo addirittura un'uscita delle 16:30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa.
1: Una situazione che preoccupa anche i genitori che devono trovare soluzioni tra mille incastri giornalieri.
3: Un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso.
1: I nuovi tagli rischiano di complicare ulteriormente le cose con i residenti dell'entroterra e delle piccole frazioni che fanno già da tempo i conti con una lunga serie di corse saltate e soluzioni improvvisate a seconda delle diverse disponibilità.
4: Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente. Mi sembra assurdo.
5: Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio? Aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
0: Una situazione abbastanza complicata, bravo il nostro Andrea Popolano che è andato a scoprire un po' come la pensano e pensate a settembre-ottobre ormai alle porte che mesi saranno. Abbiamo un po' di pubblicità, rientriamo, poi vi faremo vedere un po' di foto di questa pioggia con la sabbia che arriva dal Sahara e tante tante altre cose. Rimanete insieme a noi.
6: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
7: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

Regione Liguria mette in guardia dalla circolazione di falsi SMS che si presentano come comunicazioni del CUP. Invitano a richiamare numeri telefonici sospetti. I messaggi non provengono dal Servizio Sanitario Regionale. La raccomandazione è di non rispondere, non richiamare o non fornire dati personali o sanitari. In caso di dubbio è necessario utilizzare esclusivamente i canali istituzionali. Online il nuovo fondo regionale da 10 milioni di euro per sostenere la crescita di startup e micro, piccole e medie imprese liguri. La misura gestita da Ligur Capital prevede interventi da 100.000 euro e 500.000 euro per finanziare nuovi progetti, sviluppo e occupazione. Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre fino all'esaurimento delle risorse. Dopo una breve pausa più fresca, accompagnata anche da perturbazioni, torna il caldo sopra la media stagionale a Genova. Domani, venerdì 28 agosto, è previsto bollino giallo per ondate di calore, con temperature vicine ai 30 gradi nelle ore centrali. La temperatura massima percepita potrà raggiungere quasi 34 gradi. Regione Liguria e Rolling Stone Italia insieme per il Summer Party, in programma il 12 settembre a Diano Marina, a partire dalle 19.30. Sul palco Mara Sattei e Lele Sacchi con la stand-up comedy di Davide Canigaro, per una serata tra musica e intrattenimento. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 11:17, ben ritrovati ancora in diretta. Sono tante le telefonate anche sul discorso della sicurezza. Avete visto MT, Andrea Popolano ci ha spiegato un po' come stanno vivendo anche le valli questo problema legato al taglio di molte linee. Faccio solo vedere questa foto perché è importante, se ce l'hai Andrea, grazie. Ad Arma di Taggia sta piovendo sabbia rossa, ormai sono tante le persone che ci state dicendo appunto che sta piovendo anche sabbia dal Sahara, l'avevano detto. Poi c'è chi ironizza e dice sabbia rossa, ottimo fertilizzante. Poi tante persone ancora, buongiorno, complimenti per la condizione, grazie, molto gentile. Poi ciao Frank, ha ragione quella signora che ha detto che chi tradisce è una persona molto insicura, e io aggiungo anche senza sentimenti. Sono aridi, ma ahimè una volta ci sono caduto anch'io, hai capito? Angelo da Savona. Eccola, eccola la lancia, la vedete giustamente con la targa che non si vede giustamente il tutto, questa sabbia rossa che arriva dal Sahara. Allora, prendiamo una telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Mi scusi la disturbo. Ma per farle un complimento. Sono Maria Piera Seggino.
0: Grazie.
1: Lei è una persona corretta, a modo e molto pacata. Le faccio tanti complimenti.
0: La ringrazio. Mi dica tutto, signora.
1: Niente, volevo solo dire un po' che con lo signoro, quello è proprio gentile, farle i complimenti.
0: Grazie.
1: Avrei bisogno della gioventù, ma quella non è disponibile.
0: La ringrazio signora, le auguro buona giornata. Grazie di cuore. Allora, ancora sabbia rossa anche ad Albenga, piove la nostra sabbia. Buongiorno, insomma, anch'io una volta mi sono lasciato tentare e ho tradito, però poi ho capito che la donna della mia vita invece era sempre lei. Insomma, però è un po' semplice dire ho tradito, poi mi accorgo. Allora, più mogugnano, più facciamo il gioco dei compagni. Vogliono privatizzare tutto alla Renzi, occhio, l'avete votata, le solite cose, va bene. Poi ciao Franco, a proposito di chi tradisce di più, l'uomo, ma la donna lo fa con più furbizia. Ogni tanto vedo delle belle donne, io ormai ho 80 anni, mi permetto di fare degli apprezzamenti, e qualche amica, mia moglie, mi ferma con la frase stai a casa piuttosto di fare delle brutte figure. Andiamo avanti Franco, ma tutte quelle variazioni sulle linee AMT non dovrebbero essere concordate con i cittadini? Dovrebbero, o comunque dovrebbe insomma esserci un po' più di forse di convivenza anche con queste cose. Telefonate, sono le 11:20, poi andremo in Newsroom 28 con la nostra Alisa, Elisa Ricci. Eccoci, pronto, buongiorno, come andiamo?
2: Sono Lucia.
0: Ciao Lucia, prego.
2: Allora, prima di tutto bisogna saper tradire. Poi, se vale la pena, se c'è un buon portafoglio.
0: Se c'è anche un
2: diverso.
0: Buon portafoglio,
2: Primo. Poi, tradire senza buttarsi dalla finestra, se trovi la moglie a letto con un altro. Perché ci sono stati anche dei casi così.
0: Senti, te la faccio cruda, poi ti saluto perché poi devo andare anche con le Newsroom. Senti, ma lo possiamo dire, tanto si cerca, ma tu nella vita ti sei lasciata tentare almeno una volta o no?
2: No, mai.
0: Mai. Ligia, Ligia.
2: No, non ho tradito nessuno, perché io mi sono sposata da grande, 40 anni.
0: Ah, okay.
2: E poi comunque avevo un marito che non si poteva tradire.
0: Brava.
2: Perché valeva la pena di starci insieme.
0: Bravissima. Ti mando un bacio e ti saluto e ti ringrazio. Grazie, bella questa cosa. Avevo un marito che non valeva la pena di tradire. Allora, 11:21, tra pochi istanti ci colleghiamo con Elisa Ricci in Newsroom per scoprire anche un po' tutte le ultime notizie. Ciao Franco, anche qui a Pietraligure ha iniziato a piovere, non forte però con sabbia. Bacioni a te e a tutta la redazione. Buon venerdì da Maria Grazia e un saluto. Stasera vi ricordo con la nostra Laura Rossetti ritorna alla grande con la nuova veste anche grafica Gradinata Sud, avremo tanti ospiti, avremo anche tante rubriche nuove, quindi a partire dalle ore 20 in diretta non mancate, perché insomma si ritorna alla grande a parlare ovviamente di Samp con Gradinata Sud. Dunque andiamo ancora, sì è pronta, allora mi posso alzare Andrea un attimo, grazie, vado, allora mi alzo un attimo perché sono le 11:22 ed è venuto il momento di collegarci con la nostra Newsroom 28, la redazione giornalistica di Primo Canale, sempre al lavoro con la nostra bella Elisa Ricci vestita di rosso, The Woman in Red. Allora, o forse

0: se non è rosso, sono daltonico. No, rosso, è rosso, è rosso. Allora, rosso passione. Elisa, raccontaci tutto, prego.
1: Ok, allora Franco, parliamo oggi di una notizia un po' più leggera, parliamo di intelligenza artificiale, perché diciamo negli ultimi anni si è sviluppata molto e soprattutto viene utilizzata da molte persone, quindi non solo più dagli esperti. Allora da qui nasce proprio il nostro articolo, l'intelligenza artificiale diventa parte integrante nella vita di tutti i giorni ed è un partner fondamentale proprio per i lavoratori, oltre che poi per studenti, eccetera. E quindi è stato fatto un sondaggio proprio per capire il tempo risparmiato dai lavoratori grazie all'intelligenza artificiale. E pensate, i genovesi sono tra quelli che la usano meno e quindi di conseguenza risparmiano meno tempo. E andiamo a vedere quali sono i motivi però di questo minore utilizzo da parte proprio dei genovesi, da parte nostra. E innanzitutto la diffidenza rispetto alla qualità e alla correttezza delle soluzioni generate. E poi la non chiarezza sui software migliori proprio da utilizzare per le diverse mansioni e la paura peraltro di che vengano condivise le informazioni aziendali o personale sulle piattaforme dell'intelligenza artificiale. Inoltre poi ci sono altri minori timori che sono appunto meno diffusi, la mancanza di formazione aziendale ad esempio o le politiche interne più restrittive. E pensate, solo il 5% dichiara invece che la scelta proprio del non utilizzo dell'intelligenza artificiale è dovuta ad una preferenza per il lavoro manuale. Quindi solo il 5% preferisce lavorare in modo manuale senza utilizzare l'AI. In Italia in generale sono diverse le mansioni per cui si impiega proprio l'intelligenza artificiale, a partire dai dirigenti di alto livello che la utilizzano per attività operative, come la creazione di documenti proprio per risparmiare tempo. Poi abbiamo i senior manager che cercano di sviluppare grazie all'AI nuove idee creative o pianificare anche delle attività. Quindi sono diverse, diciamo, le attività per cui vengono utilizzate, ma la nostra domanda è un'altra, cioè noi siamo la città che utilizza meno, è una delle ultime nella classifica a utilizzare l'intelligenza artificiale, ma cosa cambierebbe se l'intervista venisse rivolta non ai lavoratori ma agli studenti? Perché sappiamo che diversi studenti la utilizzano proprio per studiare, per creare magari anche delle mappe concettuali o semplicemente per reperire informazioni su determinati argomenti. Quindi in questo caso, se l'intervista fosse rivolta proprio agli studenti, cosa succederebbe? Sarebbero ribaltati magari i risultati? Non lo so, è una domanda molto interessante, secondo me, un sondaggio molto interessante, Franco.
0: Assolutamente sì. Allora Elisa, non scappare perché ahimè, stamattina ti tocca. Allora, però prima di farti la domanda da $1 milione, questa sera, come sai, riparte Gradinata Sud, no? E all'interno di Gradinata Sud c'è una bella novità. C'è lo spazio dedicato ovviamente alle domande che porremo ovviamente ai nostri tifosi e chi ci sarà al touch poi a raccontarci il tutto? Proprio Elisa Ricci.
1: Esattamente, sarò qui con voi questa sera dalle ore 20 proprio per raccontarvi ciò che succede anche sui social, quindi le vostre opinioni, i vostri commenti, quindi saranno diverse le domande proprio che vi faremo e voi potrete darci la vostra opinione, io naturalmente sarò qui proprio a rappresentarvi, quindi una novità molto, molto positiva sicuramente.
0: Ecco, e per coloro che hanno già scritto, ma Frank, ma siamo sicuri che è dalla parte nostra? Possiamo dire che tranquillamente è di fede. È di fede blu cerchiata, vero Elisa?
1: Sì, affermo assolutamente.
0: Addirittura non possiamo farlo vedere, ma c'è anche un bellissimo tatuaggio sulla gamba sinistra, sul polpaccio, molto molto bello.
1: Senti, posso adesso dire come mio papà.
0: Brava, giustamente. E adesso la domanda da $1 milione. Stiamo chiedendo stamattina chi tradisce di più,

0: l'uomo o la donna? Prego.
1: Una domanda interessante. Mm. Allora, secondo me sono le donne, posso dire.
0: Colpo di scena.
1: Sì.
0: Detto da una donna.
1: Esattamente.
0: Come mai?
1: Perché anche io tradisco molto. No, sto scherzando. Ah. Ovviamente volevo un attimino.
0: Però presumo, tu ritieni che comunque siano le donne?
1: Secondo me sì, perché diciamo che, allora, secondo me gli uomini tradiscono perché comunque all'uomo è risaputo piacciono le donne, quindi diciamo piace guardare,
0: Elisa,
1: obiettivamente.
0: Qui parliamo in generale, no? Che può essere anche tradimento tra uomo e uomo, donna e donna, perché ormai lo
1: sì,
0: sai.
1: Sì, no, no, certamente, certo. Io parlo dell'uomo in generale, come maschio, obiettivamente piace guardare diciamo quello che ha davanti agli occhi. Invece le donne, secondo me, tradiscono molto per passione, per amore. E quindi, secondo me, le donne spesso magari si trovano in situazioni lavorative piuttosto che a scuola, eccetera, o anche in età avanzata, e tradiscono proprio per amore, e spesso succede. Cioè, io ho sentito anche molte mie amiche che purtroppo tradiscono.
0: Ci apri un mondo. Elisa, per adesso grazie. Allora ci vediamo questa sera in Gradinata Sud, d'accordo?
1: Certamente.
0: Ciao, grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione giornalistica di Primo Canale. Sono le 11.29, dobbiamo andare in pubblicità, se no il nostro Andrea Rocchiccioli mi taglia i capelli, non vorrei perderli tutti. Ci rivediamo tra pochissimo, rimanete insieme a noi.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
6: Io scelgo Qualsip, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
8: In tutta Italia.
9: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
10: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
9: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

11.31 ancora in diretta al servizio del pubblico, sono belli anche i messaggi che invece dicono esattamente il contrario. Buongiorno, il 26 di agosto, quindi pochi giorni fa, due giorni fa, abbiamo festeggiato il nostro 41esimo anniversario di matrimonio. Eravamo due adolescenti, Rosalba e Pino, e ci amiamo

0: Sempre, che bella questa cosa. Poi c'è un messaggio per l'Elisa che dice: Elisa Ricci, una ragazza saggia e una perla di bellezza. Assomiglia tantissimo a mia figlia. Ciao Angelo da Savona. Confermiamo, molto brava, più che bella che lo sappiamo, molto brava anche. Perché non fermiamoci sempre solo a dire che le ragazze sono belle, sono anche brave, molto. Franco, personalmente utilizzo l'intelligenza artificiale, quello che diceva anche Elisa nel collegamento precedente a livello informativo. Considero molto utile nel recepire le informazioni in tempo brevissimo. Nello stesso tempo penso che il cervello diventi pigro, Marco, assolutamente hai ragione. Poi andiamo avanti. Secondo me, parlando ancora di tradimento, si tradisce perché spesso non si ascoltano e vedono le esigenze del partner, richieste che vengono spesso sottovalutate. Quando finisce un matrimonio non deve essere definito per forza un fallimento. E anche questo in realtà un po' può essere vero, ma spesso una lezione di vita e di crescita, poter ricominciare senza incappare negli stessi errori precedenti. Un saluto, Claudia. Claudia, posso darti per un 50% ragione, perché comunque quando finisce un matrimonio alla fine un po' di fallimento c'è da parte di tutte e due. Poi andiamo avanti, ancora tanti messaggi, aspetto le vostre telefonate all'800, mi raccomando, perché vorrei parlare un po' di tutto, eh. Nel frattempo, adesso 800 640 771, dai che è libero, forza, forza. Parliamo di tutto, non soltanto del tradimento, ma veramente di tutto, di sicurezza, di Genova è bella, sporca, non so. Genova però è anche molto molto bella. Tant'è che in questo videoclip, che adesso vedrete, realizzato quasi per il 90% con il drone, guardate che spettacolo. Allora, partiamo dalla passeggiata Fabrizio De André. Siamo nella zona del Porto Antico di Genova. Il Porto Antico, lo sappiamo, è un luogo che ormai è diventato un punto di riferimento, un biglietto da visita per tutti i turisti che arrivano e scoprono questo luogo e dicono: che meraviglia, che meraviglia. Adesso prenderemo la telefonata, ma continuiamo a lasciare le immagini che sono bellissime. Allora, tanto prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Sento?
0: Sì, vai, sei in diretta, dimmi.
1: Sono il capo della Radio San Biagio d'Arena.
0: Sì.
1: Volevo fare un complimento a Elisa, che stasera sarà a Gradinata Sud.
0: Sì.
1: Un certo Ludwig van Beethoven scrisse una melodia famosa che era intitolata per Elisa.
0: Ah, è
1: Io
0: vero.
1: consiglio a Elisa di sentire questa melodia che è dedicata a lei.
0: Hai capito? Hai capito la nostra Elisa, eh? Per Elisa, è vero, c'è anche una canzone. È vero, grazie, grazie, grazie. Hai capito, Elisa? Ti stanno facendo i complimenti, bene, bene, bene. Allora, nel frattempo guardate queste meravigliose immagini. Siamo passati nella zona della Foce con tutti i nuovi giardini che hanno fatto, via le Brigate Partigiane, splendida, poi Genova col sole, guardate che meraviglia. Adesso arriviamo sulla grande rotatoria, bella anche questa, quando si scende dalla Sopraelevata, guardate che splendida che è questa inquadratura, bella bella. Ecco, vedete, e qui dove siamo? Beh, qui siamo in Piazza della Vittoria. Se non sbaglio adesso vedremo anche il grande arco, no? Sì, l'arco dei caduti, come no? Eccolo lì che arriva, guarda che spettacolo, bellissima, bella, bella, bella. Insomma, questa Genova che sa stupire con i suoi luoghi, le sue location, e in questo caso, in questo videoclip, guardate ancora Piazza della Vittoria, splendida anche qui, l'arco, l'arco, l'arco dei caduti, poi il drone si alza e ci fa vedere anche là in fondo poi tutta la collina di Genova con Piazza Verdi, la stazione di Genova Brigno. E poi andiamo sulla sopraelevata Aldo Moro, che ha compiuto 61 anni di vita, ragazzi, 61 anni. Poi siamo in Piazza Tomaseo, giusto, André? No, Piazza Corvetto? Piazza Corvetto, non avevo visto bene. Sì, poi all'interno del museo, il museo Davide Chiossone con la sua cascata. Lo sapevate che a Genova c'è questa cascata meravigliosa? Guardate che roba! E la conoscono in pochissimi. Ancora Piazza Corvetto, molto molto bella. Insomma, queste immagini ci stanno raccontando un po' della bellezza di Genova. Ok, 11:37, continuate a telefonare, aspettiamo le vostre telefonate. Arrivano tanti altri messaggi. Dunque, ad Albenga dicono che non ci vedono più. Cos'è successo? Ad Albenga siete spariti. Adesso lo diremo a chi di dovere. Poi andiamo avanti. Sì, forse c'è un temporale. Dunque, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, mio marito ha trovato un errore. La trascina è indicata come pesce velenoso.

0: non edibile. A relativa contestazione si scusa per l'errore, Claudia. Alla tracina, ecco, mi sembrava il pesce. Poi Marina, appunto, che ci dice che a Marina non ci siamo più, ma ritorneremo. Andre, speriamo di ritornare, perché qui se no. Poi sarebbe più bella se fossimo più senesi, Angelo, in riferimento a queste immagini che abbiamo proposto. Beh, ragazzi, ormai il mondo sta cambiando ed è totalmente cambiato, non possiamo pensare di immaginare di essere solo, anche perché ormai a Genova dei genovesi ce n'è sempre meno, però l'importante è che tutti quelli che arrivano si possano integrare nel migliore dei modi, questo sì, anche perché l'Italia è sempre stato un paese che ha saputo accogliere, anche perché non dimentichiamoci per quanti anni l'Italia è andata a vivere all'estero, in Argentina e in tanti altri posti, quindi non dimentichiamoci mai in America e quant'altro. Poi in America, mi alzo un attimo Andrea, scusa. Grazie, perché vado a prendere la telefonata. Vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno. Spegniamo la televisione, se no non riusciamo a comunicare. Grazie. Allora, vediamo un po'. Vediamo se ce l'abbiamo. Ancora, vediamo un attimo. Caduta? Ah, vabbè, la riprendiamo. Ragazzi, vi chiedo una cortesia, quando telefonate ricordatevi di spegnere il televisore, mi dovete ascoltare solo attraverso la cornetta, quindi il telefono, ok? Mi dicevi Andrea, scusami? Ah, ok. Allora, chiedevo solo Andrea se riusciamo a fare quando puoi un giro di autostrade, perché appunto ci ha chiesto anche il signor Marco che deve andare verso Savona, mi diceva la situazione com'è. Adesso guarda, organizziamo con la regia di farti vedere un paio di tratte, le famose A10, A26, A7, A6 e la 12, che sono un po' le nostre tratte autostradali più importanti che hanno sempre tanti tanti problemi. Tenete presente che sabato e domenica, quindi domani e dopodomani, il primo canale seguirà assolutamente in diretta le grandi vele d'epoca, ecco perché chiedo poi quando può, giustamente Andrea, dopo magari, ecco qua, bravo Andrea, che ci fa vedere lo spettacolo delle vele d'epoca, le grandi signore che arriveranno per insomma, questo weekend ad Imperia, insomma sarà uno spettacolo meraviglioso che Primo Canale seguirà con grande sforzo produttivo, con tutte insomma, le sue telecamere, le sue dirette. Io domani mattina sarò in diretta con voi, ci collegheremo con Alessandra Boero che curerà. Ecco, allora, giustamente il nostro Andrea ci fa vedere un po', questa è la 7, siamo sul ponte San Giorgio, questo è l'imbocco verso la 12 e come vedete c'è un po' di rallentamento per quelli che vanno verso Levante, tanto per intenderci, che quindi fanno l'elicoidale. Invece per quanto riguarda poi l'ingresso verso Genova vedo che non c'è nessun tipo di problema. Adesso vedremo le altre telecamere di Autostrade per l'Italia, così cerchiamo di capire un attimo come sta andando. Ci sarà un controesodo sabato e domenica da Bollino Rosso, però per adesso, sì, a 10 siamo in direzione Varazze itinere ove, e come potete vedere anche qui fortunatamente per adesso la situazione funziona, ok? Adesso vediamo cosa ci propone ancora la regia, tanto prendo questa ulteriore telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci, siamo in diretta.
1: Buongiorno, senta, io chiamo di Anuarina.
0: Sì.
1: È un grosso problema agli occhi.
0: Sì.
1: Esatto, ho provato a chiamare lì in ospedale, prendere l'appuntamento e mi parla l'appuntamento per l'anno prossimo ad agosto.
0: Sì.
1: E adesso io non so più che cosa fare, sono 5 anni che sto battendo questa cosa.
0: Senta, ma lei gli hanno dato l'appuntamento per quando, mi scusi?
1: Allora, l'appuntamento non ce l'ho, non me l'hanno dato, me l'hanno dato a data da destinarsi ad agosto dell'anno prossimo.
0: Però gliel'hanno dato, però allora per l'anno prossimo.
1: Sì.
0: E quindi il problema adesso qual era? Che lei lo voleva fare prima?
1: Sì, ma l'avevo fatto prima, avevo fatto già altre visite.
0: Sì.
1: Però andavo sempre nella stessa cosa. Praticamente io dovrei essere operato agli occhi.
0: Sì.
1: Operato agli occhi per la cataratta. E me l'hanno fatta.
0: Sì, sì.
1: Però cosa succede adesso? C'ho le palpebre che quando vado a leggere, che vado a fare qualche bifa, mi si scendono giù,
0: certo.
1: E non riesco a vedere.

0: lo credo, certo. Ora, allora, qui ci vorrebbe...
1: Sto passando un giorno dell'inferno perché ci sono sempre gli occhi che mi lagrimano tutta la notte.
0: Certo, qui ci vorrebbe un ulteriore controllo per questo problema che si formano per le palpebre, certo. Allora, io adesso cerco di informarmi anche se c'è un altro numero specifico eventualmente e poi eventualmente glielo do in diretta, va bene?
1: Va bene.
0: È stato molto molto gentile e le auguro buona fortuna, davvero.
1: È stato lei.
0: Grazie.
1: E
0: ci mancherebbe, la ringrazio, grazie. Grazie a voi, ripeto, questa trasmissione la fate voi con le vostre telefonate e con i vostri messaggi. Sono le 11.43, noi ci fermiamo un attimo, ci stanno comunque continuando a segnalare di questa pioggia che arriva dal Sahara, insomma, vediamo, speriamo che non arrivino anche dal cielo, Andrea, che non cadano i cammelli dal Sahara, se no è un po' più un problema. Ci fermiamo un attimo, rimanete insieme a noi.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: 11.45 ancora in diretta al servizio del pubblico, con voi Franco Nativo, sino alle 12.30. Adesso è venuto il momento di parlare di questo grande evento che da domani inizierà. Saranno due diversi eventi, perché dal 28 di agosto al 1 di settembre ci sarà il Gran Premio World delle Vele d'Epoca, e poi dal 2 di settembre sino al 5 di settembre, vedete suddiviso, partirà il 40° raduno storico. Quindi insomma sarà una settimana impegnativa, però meravigliosa, bellissima, da vivere tutta di un fiato, tant'è che Primo Canale la vivrà proprio tutta di un fiato con le sue telecamere. E chi ci sarà ovviamente a Imperia a curare un po' tutti i collegamenti, se non la nostra Alessandra Boero, che è già pronta naturalmente per farci e restituirci un po' una fotografia di tutta questa settimana importantissima che vivremo in diretta. Alessandra Boero da Imperia.
1: Eccoci qua, un buongiorno da Calata Anselmi. Ormai è davvero partito il conto alla rovescia per il campionato mondiale dei 12 metri, prima volta, immagino non sarà l'ultima. Qui ad Imperia, mia compagnia Mario 40, vicepresidente di Assonautica. Allora, intanto si stanno anche scaldando i motori di fatto per il 40° raduno delle Vele d'Epoca, ma partiamo con il mondiale, quindi una partenza col botto, Mario.
2: Sì, quest'anno la Sailing Week debutta con il campionato del mondo dei 12 metri, Grand Prix, quindi un evento internazionale.
1: Tra l'altro ne approfittiamo, Mario, che facciamo giusto una passeggiata, sì, in maniera tale che...
2: E ti dicevo appunto, abbiamo il debutto del campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale, Grand Prix, le barche che hanno fatto la storia della Coppa America degli anni 80, e quindi sei imbarcazioni che si sfidano con equipaggi al top mondiali, quindi direi una... Per Imperia è un'eccellenza in questo caso.
1: Ecco, a parte la pioggia, ma Imperia mi sembra pronta all'evento, perché è un evento di grande portata. Tra l'altro prima stavamo parlando e mi hai detto qua c'è il meglio, c'è il top degli equipaggi.
2: Sì, sì, sì, decisamente, decisamente. Gli equipaggi timonieri tattici sono i migliori che ci sono in Italia e nel mondo, e anche le barche altrettanto.
1: Mario, quindi camminiamo, perché va bene che tu sei anche vicepresidente di Assonautica e devi monitorare, ma noi dobbiamo camminare per far vedere le imbarcazioni. Okay. Quindi siamo pronti, siamo al top,

0: Al di là, le condizioni meteorologiche, al di là che poi il tutto partirà domani, abbiamo già un quadro? Quali sono quelle ottimali?
1: Sì, diciamo che abbiamo un quadro che domani dovrebbe essere una giornata abbastanza ventosa, con una corrente in arrivo da sud-ovest, e poi i giorni a seguire dovrebbe essere una condizione più leggera, però queste barche, diciamo, non hanno grandi problemi, regatano anche in condizioni di vento, di mare impegnativo.
0: Quindi per il momento è tutto, quindi noi siamo ancora in banchina, loro pronti a partire, già una barca è andata fuori per andare a vedere anche un po' il percorso. Mario è qui, perché Mario non lo perdiamo, e quindi alla prossima. Grazie Mario.
1: Grazie a te.
2: Grazie Alessandra Boero. Ricordiamo, da domani mattina, insomma, grande diretta con Primo Canale, si parte già di mattina presto dalle 9, poi per seguire davvero questo grande evento che, come avete visto, è suddiviso in due tranche. Vediamo un po' se è rimasta ancora la telefonata in diretta. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Eccolo, prego.
3: Io la ringrazio per quello che fate.
2: No, scusi, non ho capito nulla, l'avevo chiamato per?
3: La ringrazio per quello che fate.
2: Ah, grazie. Prego, prego, mi dica.
3: Vuoi sapere, non si parla del centro storico, si può vedere il centro storico, no? Che è una cosa importante, penso.
2: Come no? E come?
3: Perché... E si fa vedere tutte le cose belle, no? Giusto? Ci sono anche, ci sono delle brave persone, come in Piazza Lavagna, come nei vicoli, sono i più belli.
2: Sì?
3: Volevo dire solo quello,
2: anche se vuoi.
3: Però sono i locali che sono carini.
2: Ma come no, assolutamente sì, sono d'accordo con lei, e aggiungo anche che il centro storico tanto è patrimonio dell'UNESCO, è un luogo meraviglioso, ma come tutti i centri storici, lei se va a Bologna o se va in altre parti, ci sono sempre i grandi problemi, poi è una città veramente di mare, insomma il porto è lì a due passi, non si può immaginare, insomma, che tutto funzioni sempre bene, però ci sono cose meravigliose, ci sono ovviamente anche tanti operatori commerciali che stanno tirando anche un po' la cinghia, però dicono vogliamo rimanere ancora lì, insomma, e poi ovviamente ci sono tante attività ovviamente anche extracomunitari che hanno preso in mano comunque e lavorano, e come se lavorano, si guadagnano il pane e pagano anche le tasse, quindi cerchiamo sempre di non mettere tutto sempre nello stesso calderone. Comunque grazie per la telefonata. Questa sera ore 20 gradi in alto al sud, come avete visto tante novità, ma ne parleremo poi dopo. Andrea, stanno arrivando tanti messaggi, non so se abbiamo poi un altro collegamento con Imperia, con la Boero, ma è già pronto? Fai solo leggere due messaggi, ti dispiace? Grazie. Allora, vado solo a leggere ancora due messaggi, così poi ritorniamo ad Imperia. Finalmente si parla anche un po' di cose buone da mangiare, Andrea. Adesso vediamo se riesco a scaricartela, ma come al solito no, perché poi si blocca tutto. Vabbè, comunque c'è una signora che ci manda una pentola, Andrea, con uno stoccafisso da farti venire veramente un infarto. Poi andiamo avanti. Buongiorno Franco, fa sentire male le telefonate delle persone che non riescono ad accedere a un servizio sanitario che è un diritto, concedono una visita a distanza di un anno è incommentabile, è indecente. A San Martino c'è il pronto soccorso oftalmico, potrebbe rivolgersi a loro, sperare che lo possano aiutare, vergogna. E un saluto ad Antonella, hai detto bene, volevo proporlo anch'io, hai fatto bene a dirlo, però brava Antonella. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Caro, buongiorno, un saluto a lei, mi dica tutto.
4: Sono Antonio da Sesti, buongiorno.
2: Ciao Antonio, dimmi.
4: Le faccio i complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
4: Guarda il centro storico, l'acquario, tutto sì. Bello, però si esce un po' dall'acquario, già come si arriva i turisti, ci trovano extracomunitari che chiedono soldi per parcheggiare, e vabbè.
2: Ma lì ormai...
4: Via Gransi, caricamento, non si può più viaggiare. Mi dispiace per i turisti, la ringrazio, buongiorno.
2: A lei, grazie, buongiorno. Insomma, ha già detto lei, insomma, ormai è un po' così in tutte le città. Io vi posso dire una cosa, non me ne vogliano poi quelli di Milano, se no per l'amor di Dio, poi. Però provatevi a fare un giro, provate a uscire, arrivare col treno in stazione, alla stazione centrale di Milano, e fatevi poi un giretto lì e poi me lo dite. Stessa cosa a Porta Nuova, a Torino e quant'altro. Le grandi città, le grandi metropoli ormai sono così, non ne parliamo Roma Termini. Genova, nel suo piccolo, attenti a quello che dico, è ancora una piccola oasi felice, perché ci sono regioni veramente che ormai sono quasi al collasso. Allora, poi, ciao Frank, ma che umido c'è oggi, non si

Sopporta, si sta proprio male. Saluti a tutti, buona giornata Lori. Sì, oggi è devastante. L'abbiamo visto anche dalle immagini, guardate le immagini dietro di me, c'è una macchiaia micidiale. Poi, buongiorno, chiamo per il signore che ha problemi agli occhi. Vedi che bella che è questa trasmissione, anche perché la gente poi dà anche altri consigli. Dopo l'operazione della cataratta vengono fatti i controlli i giorni successivi, giusto? Se tutto va bene ci sono controlli dopo un anno. Se invece al signore, come ci sembra di capire,

Questo signore, se ha problemi, viene accompagnato naturalmente, perché certo non potrà guidare, se ha problemi agli occhi, gli si chiudono le palpebre per la cataratta e quant'altro. Quindi, però, provi anche questa ulteriore opzione, perché potrebbe essere interessante. Quindi, andare al pronto soccorso oculistico, che peraltro, insomma, il reparto oculistico di Sesto e Ponente è famoso, è famosissimo, lavorano veramente bene al famoso padre Antero di Sesto e Ponente. Dunque, signor Franco, può spiegare bene meglio il discorso della pioggia di sabbia? Io stamattina non respiro bene, mi gira molto la testa. Siamo a Borgoratti, Gabri. Ciao Gabri, adesso vediamo. Franco, complimenti per la conduzione. Bravo, bravo, insieme anche a Cirone. Ma lei legge molti più messaggi. Ripeto, a me piace stare un po' più vicino al pubblico. Enrico, lo sapete, è un tipo di conduzione completamente diverso, però vi prego, non facciamo sempre i paragoni, perché non mi piace, non è bello, va bene? Allora, sono le 11:53, io tra 2 minuti devo dare la linea al TG55. Sì, ci siamo? Allora, io direi che allora vi do la possibilità di ascoltare un po' di notizie con la nostra Aurora Bottino. Noi ci rivediamo tra 5 minuti, perché dura 5 minuti il TG55, e poi si prosegue, avremo ancora mezz'ora da stare insieme con le vostre telefonate e i vostri messaggi. TG55.

0: Buongiorno e benvenuti al TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché nella drammatica alluvione che ha colpito il Nepal, uno dei tre dispersi ufficiali dispersi italiani è ligure. Si tratta di un gioielliere di Rapallo nel paese del sud-est asiatico. Intanto proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Il servizio.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina, mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate, senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
2: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico è un campione. Amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista. Poi ci accomunava anche, la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
1: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
0: Non ce l'ha fatta il paziente di 66 anni ricoverato all'ospedale policlinico San Martino di Genova. Era stato portato all'ospedale per un'infezione invasiva da meningococco. Il decesso è stato comunicato dall'azienda ospedaliera, che ha precisato come la morte sia avvenuta a causa delle complicazioni legate all'arresto cardiaco che aveva motivato il ricovero e alla conseguente insufficienza respiratoria. L'uomo, un genovese, era stato portato in ospedale mercoledì 26 agosto dopo un arresto cardiorespiratorio. Parallelamente alle indagini epidemiologiche che erano già in corso, sono state attivate le procedure di contact tracing per la somministrazione della profilassi ai contatti stretti del paziente. Cambiamo argomento, parliamo di AMT. Il sindaco di Santo Stefano D'Aveto, ai microfoni di Primo Canale, interviene sul piano di revisione del servizio extraurbano. Sono tagli fatti con il macete, sentiamo.
3: Innanzitutto, questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni. Noi ne abbiamo appreso dai giornali, ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per

0: far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, e come dire, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti. Noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Il tutto, essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e non si facciano questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso.
1: Il nuovo piano DMT ha fatto storcere il naso anche nell'Alta Val Polcevera. Ieri il nostro Andrea Popolano è andato a toccare il polso del territorio per capire quali sono le preoccupazioni dei cittadini. Allora andiamo a Mignaneco.
2: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
3: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
2: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
3: Chiedo, vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse?
4: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
3: Lì per muoversi da?
4: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
3: Così è difficile perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
2: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
5: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
2: Passaggio a qualcuno. Quindi sì. Siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto. Sì.
1: Prende il via oggi la Imperia Sailing Week 2026, dal 28 agosto al 6 settembre celebra il legame profondo tra la Liguria e la cultura del mare, un appuntamento che Primo Canale seguirà in diretta, sentiamo.
6: Dal 28 agosto al 5 settembre Imperia torna a essere protagonista della vela internazionale con la Sailing Week 2026, un appuntamento che mette insieme la storia e il presente di questo sport. Primo Canale seguirà la manifestazione in diretta raccontando le principali regate in programma, dal campionato del mondo della classe 12 metri alle regate d'epoca. E proprio le 12 metri saranno le grandi protagoniste di questa edizione, imbarcazioni leggendarie, eleganti e imponenti che hanno fatto la storia dell'America's Cup e che ancora oggi continuano a regatare sui campi di gare internazionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Per 4 giorni le acque del Golfo d'Imperia saranno il campo di regata per una flotta di yacht che rappresentano una parte importante della storia della vela. Sono imbarcazioni riconoscibili dalle grandi vele, dagli alberi imponenti e dalle linee eleganti, scafi nati per competere ai massimi livelli e che nel corso dei decenni sono diventati vere e proprie icone. Vederle navigare insieme significa ritrovare anche il fascino di una vela di un'altra epoca, quando le 12 metri erano protagoniste delle grandi sfide internazionali. Oggi, a distanza di anni, tornano a confrontarsi nelle acque di Imperia, mantenendo intatto il loro carattere competitivo. Accanto al campionato del mondo, la Sailing Week darà spazio anche alle regate d'epoca, con imbarcazioni storiche che porteranno in mare un'altra testimonianza della tradizione velica. Due anime diverse, quindi, unite dallo stesso elemento, il mare. Da una parte la competizione delle 12 metri, dall'altra il patrimonio storico delle barche d'epoca.
1: E per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
7: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla

0: linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Quattro minuti dopo mezzogiorno, ancora in diretta, sino alle 12.30. Prima di andare poi nuovamente ad Imperia con la nostra Alessandra Boero, forse abbiamo una telefonata, chiedo però velocissima. Pronto, buongiorno? Non c'è più? Allora, rispondo però invece alla signora che mi aveva scritto: signor Franco, può spiegare bene meglio il discorso della pioggia di sabbia? Io stamattina non respiro bene e mi gira molto la testa, sono di Borgoratti. Allora, guarda, io mi sono un po' andato a informare e in effetti la pioggia di sabbia, in questo caso trasporta particelle sottili che dicono che possono causare comunque problemi respiratori e irritazioni, specialmente a tutte le persone vulnerabili come probabilmente puoi essere tu. Quindi un aumento delle polveri sottili, disturbi respiratori, quindi l'aria malsana. Quali possono essere i consigli utili che ti possiamo dare? Allora, tanto di uscire ovviamente meno possibile, tenere le finestre chiuse ovviamente di casa, anche se in questi giorni se hai l'aria condizionata speriamo, e poi bere molta acqua per mantenere comunque idratate le mucose, ok? Quindi mi raccomando, va bene? Bene, andiamo e ritorniamo ad Imperia, perché la nostra Alessandra Boero è pronta per un altro collegamento, perché lo sapete, insomma, da domani dalle ore 9 grande appuntamento con questa settimana importantissima delle vele d'epoca. Alessandra Boero da Imperia.
2: Sempre qui da Calatta Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
3: Felicissimi, le previsioni sono molto buone, oggi piove, però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
2: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio e di confronto, ma anche competitivo.
3: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
2: Ecco, e felici di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
3: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
2: Una curiosità. Un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
3: Rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì che non dovesse essere così. Però poi direi la carriera è stata molto lunga, divertente, grandi soddisfazioni, sono ancora qui a raccontartelo, per cui va bene.
2: Ecco, tra l'altro mi hai detto il tuo è un costante ping pong tra il passato e il moderno.
3: Sì, faccio anche molte barche moderne, maxi soprattutto, ma anche barche un po' più piccole. E, sai, la vela è uno sport molto vario, le barche sono molto varie, ma sono tutte divertenti, tutte hanno le loro caratteristiche. Barche più moderne sono più veloci, queste più antiche sono più tecniche, magari anche più tattiche, e ogni barca ha la sua caratteristica. L'importante è sempre essere, trovarsi bene con persone con cui stai bene, con avversari che rispetti e fare le belle regate.
2: Ancora una curiosità, ma l'antico ha un futuro ancora?
3: Vediamo qua sei barche di Coppa Menò, c'è un grande ritorno all'antico, soprattutto per quanto riguarda le competizioni veliche, perché poi l'antico rappresenta la tradizione, dove le barche moderne poi sono nate e evolute. Se tu vedi ci sono ancora molte

0: vele, molte attrezzature che se tu riesci a coglierne evoluzione sono nate agli inizi del Novecento e quindi assolutamente c'è una linea di continuità che non si interrompe mai.
1: Pronta a partire?
0: Sì, aspettiamo che spiova.
1: Tu sai che ti sei vinto anche la presenza di Primo Canale. Tra 14 ne aggiungiamo uno, 15.
0: Bene, sì, d'accordo.
1: Grazie.
0: Okay.
1: Ripassiamo la linea.
2: Grazie, grazie Alessandra Boero. Sailing Week sarà un impegno importante, siamo pronti anche noi con Primo Canale, con le nostre telecamere a seguire insomma questo grande, grande evento a partire da domani mattina, ovviamente alle 9, poi domenica e poi ovviamente anche per le vele, vele d'epoca, ok? Non perdete questo appuntamento per tutti gli amanti di questo sport e delle vele, ma posso darvi un consiglio in generale per vedere queste meravigliose vele con inquadrature anche dall'alto con i droni del nostro meraviglioso Golfo Imperiese e comunque Ligure, ok? Allora, hanno parlato della tracina, quel famoso pesce, no? Che il nostro Giulio ci dice, la tracina è speciale nelle zuppe, ed è vero, ha una carne delicata, però voi sapete che ha anche un veleno molto molto bello pesante, eh? E però il veleno dice, e l'ho visto anch'io, mi sono andato a informare, è solo nella spina dorsale e in quelle branchiali. Non è mortale per l'uomo, però ragazzi è molto, ma molto doloroso, quindi nel caso doveste avere la sfortuna di insomma essere... Di toccarlo, non trattate comunque con il ghiaccio perché aumentate il dolore, ma con acqua calda a 30 gradi che annulla il veleno, ok? Poi, buongiorno Franco, ho visto il video di Genova in trasmissione, quello che abbiamo passato con il drone o quant'altro, e se poi lo vuoi riproporre, ecco, bravo Andrea, e dice, posso dirti che la banalità del mio messaggio, che non lo trovo proprio banale per nulla, però vorrei ricordare, e hai fatto bene, e l'ho detto tante volte anch'io, la grandezza del progetto del Porto Antico di Genova firmata da Renzo Piano. È un eccezionale esempio di recupero urbano che restituisce il mare alla città ed è verissimo. L'area unisce la bellezza dei singoli elementi ad una visione d'insieme. Renzo Piano ha saputo trasformare un'area portuale degradata in una grande piazza aperta sul Mediterraneo. Un caro saluto Erika di Sesto Levante. Hai detto tutto te, hai fatto benissimo perché Renzo Piano qui ha fatto veramente un miracolo, ha fatto una cosa meravigliosa, tant'è che è diventato il biglietto da visita di tutti i turisti che arrivano a Genova e dicono che meraviglia. Poi guardate questa passeggiata, la passeggiata Fabrizio De André, meravigliosa, con poi l'isola delle Chiatte, con questo battello, questo piccolo rimorchiatore forse che va via, no, forse è la pilotina, è quella che va a prendere le grandi navi quando entrano in porto e le accompagna, e poi la meraviglia insomma di Viale Brigate Partigiane con tutti i nuovi giardini che sono stati disegnati, bella bella, insomma poi abbiamo visto un pezzo invece di Piazza della Vittoria e tante altre inquadrature. Buongiorno, vorrei segnalare una cosa strana letta sul sito di AMT. In occasione della solennità della festa della Madonna della Guardia, AMT potenzierà il trasporto pubblico. Quindi non c'è una mancanza vera e propria di mezzi e personale? Grazie Dani. Dani, non so risponderti su questo perché probabilmente tieni presente che è una festa talmente particolare, la festa della Madonna della Guardia, che ci può stare che per quella giornata soltanto possano trovare comunque la possibilità di potenziare anche soltanto per una giornata intera. Caso diverso ovviamente invece per tutti i giorni. Mi permetto di rispondere così, ma non so se sia questa la risposta esatta, però grazie. In tantissimi ci avete anche mandato una foto, peccato veramente, adesso vedo se riesco, ci hanno mandato la foto che dice, bellissima, di Piazza de Ferrari, con riempita di cammelli con la sabbia, Andrea, che bellissima, che dice, non fa troppo caldo, da Piazza de Ferrari è tutto. Adesso vediamo se riusciamo a scaricarla. Siamo arrivati alle 12:13 minuti primi, tra qualche istante ci ricollegheremo per l'ultimo collegamento, se non sbaglio Andrea, giusto, con Imperia, con la nostra Alessandra Boero, mi dite voi. Voglio solo chiederti Andrea se facciamo l'ultimo giro anche di autostrade, così abbiamo anche dato l'informazione sulle autostrade, quando ce l'hai. Vediamo poi, un saluto ancora da Emilio, ciao Frank, buongiorno, grazie, complimenti a voi tutti per quello che fate. Poi andiamo ancora avanti, vediamo, abbiamo ancora altri messaggi. E aspetto anche le ultime due telefonate, ci stanno, una o due telefonate ci sta ancora. Dai che il telefono è libero, così ci salutiamo per l'ultima volta questa mattina e poi ci vediamo domani mattina. Nel frattempo vi ricordo ancora questa sera, alle ore 20 in diretta, ritorna Gradinata Sud per tutti ovviamente i fedelissimi e quindi per tutti i blu cerchiati, i tifosi, i supporter della Sampdoria. Sarà una nuova veste grafica con tanto di sigla, nuovi studi, saremo in compagnia della nostra Laura

Rossetti con due ospiti. Quest'anno c'è la formula dei tre ospiti, quindi a parte il sottoscritto a condurre, poi saranno tre le persone in studio e non saranno più quattro. Eccoci, facciamo un giro veloce. Allora, qui siamo sempre sul ponte Sili, sulla 7, quella che poi va anche in direzione a 12, vedete la 10, quindi diramazione a 12, ponte San Giorgio, tanto per intenderci. E situazione, c'è un po' di rallentamento, ma niente di più. Adesso vedremo anche le altre, così perlomeno facciamo un giro veloce. Nel frattempo, buongiorno. Eccoci qua. Qui siamo sulla A10 al chilometro 24 Varazze, itinere ovest. Sembra situazione assolutamente tranquilla. Nel frattempo, leggo un altro messaggio. Buongiorno, sono Claudia. Volevo dirvi che l'isola delle Chiatte è spesso chiusa e la passeggiata è piena di gente che campeggia e dorme per terra. Questo Genova ultimamente può succedere anche quello. L'isola delle Chiatte in questi giorni è chiusa perché c'è uno spettacolo teatrale. Allora, siamo al chilometro 12, Genova Est itinere, eccolo lì. Sicuramente un po' più di movimento verso Genova, per il resto, insomma, lato Levante, situazione assolutamente normale. Andiamo avanti, vediamo adesso cosa ci propone ancora la regia. Saluto anche la nostra Gina che dice: io sono orgogliosamente insieme con mio marito da 45 anni e per quello che so io non mi ha mai tradito. Non è male detta così, però. Allora siamo, perché giustamente uno dice: occhio non vede, cuore non duole. Come fai a essere certo? Non si sa. Allora, situazione anche qui un pelino più, vedo un po' più qualche macchinina, qualche camioncino, come si diceva una volta, ma tutto tranquillo e regolare anche qua. Qui siamo sulla Stura, sulla 26. Ricordate che da quando hanno aperto finalmente le tre corsie, sulla 26 si circola meglio, meglio. Poi andiamo avanti. Ciao Franco, barche, piscine e bambine sono bellissimi, quelli degli altri. Giustamente, perché giustamente i bimbi sono bellissimi, ma quando incominciano a darti problemi, che gridano, che piangono, che non dormono mai, insomma, sono belli quelli degli altri. Ciao Roberto da Via Caffaro. Poi, ci doveva pensare Crucioli a tirare le orecchie alla sindaca, il sindaco penso di Santo Stefano D'Aveto, se non sbaglio, no? Mattia Crucioli. Andiamo ancora avanti, siamo alle 12:15. Andrea, dimmi tu, sì? Ok, allora ci fermiamo, leggo solo quest'ultimo messaggio. Ciao Franco, ti mando questa foto, non so se riuscirò a farla vedere, però fatta ai giardini di Villa Sbarbaro a Cornigliano, dove c'è una scuola elementare e un asilo. Nella foto c'è una buca profonda e qualche idiota l'ha coperto con delle pezzi di rame, incredibile, va bene. Dai, ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità e poi gli ultimi 15 minuti stiamo insieme.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria. Sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere, avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre.

0: un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: sono le 12.19, ancora insieme. Allora prendo subito una telefonata, che così non la facciamo aspettare. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Ciao Frank, sono Flaviana.
0: Ciao cara Flaviana, come stai? Tutto a posto?
1: Mamma mia, che caldo oggi.
0: Sì, oggi. Senti, ma sta piovendo anche da te sabbia del Sahara?
1: Non lo so, perché io sono entrata in casa adesso e non pioveva ancora. Però si hanno detto che sarà sabbia del Sahara.
0: Allora,
1: il mio problema grosso è che io non vedo, hai capito?
0: Certo. Senti, allora di che cosa volevamo parlare, carissima?
1: No, ti volevo soltanto salutare.
0: Ah, che gentile, grazie, che sei veramente molto molto gentile. Senti, dimmi solo una cosa, cosa preparerete di buono? Cosa ti preparano di buono da mangiare oggi?
1: No, mi preparo io. Mi mangerò il pomodoro con la mozzarella oggi.
0: Sempre buono, anche il nostro Rocchiccioli quando se li mangia dice che è sempre molto molto contento. Senti, ma poi ti lasci andare anche con un bicchierino di vino bianco o no?
1: No, un bicchiere di acqua.
0: Niente. Acqua. Allora sei stata gentilissima, ti auguro una buona giornata e ti abbraccio e sai che comunque io per tutta la settimana, anche la prossima, ci sarò già da domani, va bene?
1: Va bene, ciao.
0: Un abbraccio, grazie cara. Allora, l'amico Giovanni ci ha mandato una foto che adesso la regia ci fa vedere, che dice, eccola qua, adesso arriva. Ciao Frank, ti mando questa foto fatta ai giardini di Villa Sbarbaro a Cornigliano. Sbarbaro, infatti, dove c'è una scuola elementare e un asilo con una buca profonda che qualche idiota ha pensato bene di coprire. Ok, Giovanni, l'abbiamo fatta vedere. Sì, hai detto bene, trattasi di un idiota, o non lo so, magari l'hanno fatto per non far cadere nessuno. Ancora una telefonata e poi andiamo a Imperia. Pronto, buongiorno. Basta. Allora, mi trasferisco nuovamente ad Imperia perché, insomma, abbiamo l'ultimo collegamento con la nostra Alessandra Boero per questa, insomma, importante evento già a partire da domani mattina in diretta alle 9 con le vele d'epoca. Imperia, Alessandra, eccoci!
2: Ancora da Calata Anselmi, sempre per il 40° raduno delle vele d'epoca. Questa volta in mia compagnia il presidente di Astronautica Biagio Parlatore. Allora, se con il tuo vice Mario 40 abbiamo scaldato i motori, con te a questo punto siamo le vele.
3: È la nostra mission, siamo alle vele e partiamo. Questa sera alle 18.30 avremo finalmente la cerimonia di apertura delle regate delle classiche barche dell'American Cup. Siamo veramente emozionati.
2: Lo vedo anche te che sei presissimo, che non siamo riusciti a fermarlo per un attimo solo adesso, ma è un cadeau. Biagio, la città, al di là del fatto che sia pronta a ospitare un evento del genere, ma è un po' spiazzata proprio per la portata, perché questa mattina mi sono messa a osservare la banchina. Non si capisce bene, cioè, i turisti, i residenti stanno osservando con tanta curiosità perché sanno che a breve il botto, perché il campionato mondiale si sarà domani.
3: Certo, domani partono le regate di questa Coppa delle American Cup classiche e devo dire che è vero che le persone qui non avevano capito della portata, però in banchina stiamo vedendo, nonostante che le vele d'epoca classiche partiranno il primo, e qui c'è veramente fermento, sia di giorno e anche la sera, che ieri sera, che era un villaggio chiaramente chiuso, ancora in allestimento, c'era già un sacco di curiosi che

0: guardavano le barche che stavano arrivando e che cominciano ad arrivare.
1: Ecco, l'idea di aver agganciato il campionato mondiale di fatto comunque potrebbe anche servire proprio a far conoscere questo mondo, perché noi in Imperia siamo abituati alle vele d'epoca, al raduno, alla bellezza, alle signore del mare, al legno vecchio, alla manutenzione, alla parata, che è la parte più bella. Ma qui si parla di gara, qua c'è una competizione mondiale. Abbiamo intervistato prima Tommaso Chieffi, altro pluricampione, riconosciuto. Effettivamente, solo attraverso le sue parole siamo riusciti anche noi stessi a capire veramente di cosa si sta parlando. Prima volta e non sarà l'ultima, sono sicura.
0: Diciamo che oggi abbiamo a Imperia l'elite del mondo della vela. Non solo dal punto di vista dei tattici, degli skipper, ma proprio anche la storia delle imbarcazioni, Coccaburra 2, Coccaburra 3, France 1 che addirittura è monumento nazionale francese. E il gota della vela sarà qui a Imperia, perché attenzione, in questi giorni che si stanno allenando vediamo già delle scene in mare incredibili, vedi queste vele spiegate, vedi che viaggiano in maniera sostenuta, cioè incredibile, e c'è molto molto molto fermento. I tattici tecnici sono al massimo dei livelli. Quest'anno anche Pelaschier, che ha fatto la storia dell'America Cup con Azzurra, è nostro testimonial, quindi ancora di più ci sta caricando per fare questo evento nel modo opportuno. Siamo tutti eccitati. Devo dire grazie a tutti, devo dire grazie alla città, all'amministrazione, devo dire anche grazie allo Yacht Club, perché anche il club di Imperia, lo Yacht Club Imperia, è riuscito a farsi assegnare questa regata sia per le capacità organizzative in mare, ma soprattutto perché comunque il nostro golfo, la nostra città, ha delle caratteristiche meteo-marine veramente favorevoli per questo tipo di...
1: L'ha confermato anche Chieffi, noi per il momento vi ripassiamo la linea, non è ancora partito nulla, ma come vedete qua sono tutti carichi a bomba, grazie ancora.
2: Tutti carichi a pallettoni, domani si parte ufficialmente, noi dalle ore 9 saremo in diretta con voi, con Alessandro Boero, con tantissimi ospiti, tanti vips. Vediamo se abbiamo l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno, dimmi tutto.
3: Una domanda scritta che non riesco a capire. La regione non aveva detto che dava 200 milioni all'MT per risanare tutto quanto? Era un'informazione.
2: Grazie. Allora, senti, per quanto riguarda questo discorso qui, sì, si era parlato naturalmente di un coinvolgimento da parte della Regione Liguria per aiutare, fra virgolette, a uscire da questa crisi. Adesso stanno aspettando, naturalmente, anche perché si sta aspettando ancora, insomma, che il Comune presenti poi il bilancio per capire anche poi veramente l'entità di quello che poi sarà veramente questo buco ufficiale, perché si sono parlate di tante cifre, ma ancora quella cifra vera, ufficiale, non si sa. Allora, siamo arrivati alle 12.26, tanto io inizio a ringraziare tutti, vi siete stati straordinari anche oggi. Io tra poco meno di 3 minuti devo chiudere, poi chiuderemo anche con una bella immagine di una bella pentola che bolle, ma ve la faccio vedere tra un po'. Vi ricordo da domani mattina dalle ore 9 rigorosamente in diretta, tra pochi istanti Andrea, giusto, mi confermi, Newsroom 28 con Aurora Bottino, che proseguirà fino alle 13, poi proseguiranno tutti i programmi. Vi ricordo ancora una volta questa sera alle ore 20 in diretta con la nostra Laura Rossetti, Gradinata Sud, nuova veste, nuova grafica, nuova sigla, non mancate, perché insomma, voi lo sapete, la Samp giocherà la sua prima partita in casa contro la Juve Stabia dopo questo pareggio un po' rocambolesco contro il Cesena nella prima di campionato. Cioè, insomma, ci ha messo la faccia Andrea, possiamo dire così, per il pareggio? Va bene, allora grazie anche a tutti coloro che hanno chiamato, grazie anche per aver giocato un po' con noi con questo argomento un po' così, molto molto scherzoso, tra chi è che secondo voi tradisce di più tra uomo e donna, e ne sono uscite un po' di tutti. Io vi aspetto domani mattina, adesso Newsroom 28 con Aurora Bottino, grazie come sempre all'ottima, bravo Andrea, guardate, vi auguro un buon appetito con questa straordinaria pentola piena di stoccafisso e patate che me la mangerei con gli occhi. Buon appetito da Franco Nativo, ci vediamo domani mattina, adesso Newsroom 28 con la nostra Aurora Bottino. Un saluto a Andrea Rocchiccioli, Mario Boccuni per la parte tecnica. Ciao ciao!
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto.

0: agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: L'alluvione in Nepal sale a più di 400 morti, il bilancio un ligure tra i 1.500 dispersi, tutta rapallo in ansia per il gioielliere Marco Ratto. E poi il caos AMT, interviene anche il sindaco di Santo Stefano d'Aveto Mattia Crucioli, tagli fatti con il macete. Oggi al via l'Imperia Sailing Week 2026, la manifestazione che celebra i 40 anni delle vele d'epoca a Imperia. Primo Canale seguirà il tutto in diretta. Di queste notizie e di molto altro parliamo oggi in questa edizione di Newsroom 28, ma abbiamo aperto raccontando appunto l'ansia del comune di Rapallo per Marco Ratto, il disperso dopo la tragedia in Nepal. Allora ci colleghiamo direttamente da Rapallo con Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Siamo in piazza Cavour, una piazza centrale di Rapallo. Alle mie spalle, come potete vedere, la saracinesca chiusa di quella che è l'orologeria orificeria di Marco Ratto, l'uomo di 50 anni disperso ormai da 2 giorni a causa del maltempo che ha colpito il Nepal. Si trovava in Nepal per un trekking che aveva organizzato, era stato organizzato in realtà l'anno prima, lui era stato poi costretto a posticiparlo a quest'anno a causa di un problema fisico, e da allora si sono poi perse le tracce dal momento in cui si è verificata la disastrosa alluvione che ha colpito tutta la parte del Nepal. Ore di apprensione, dicevamo, per quanto riguarda i familiari e gli amici del cinquantenne, uno sportivo abituato a trekking di un certo tipo, quindi anche preparato fisicamente. Tanti gli amici che hanno mandato messaggi nella speranza di poter riabbracciare Marco Ratto. Come potete vedere, la sala cinesca dell'orologeria di famiglia è chiusa, così come è chiusa anche quella che abbiamo esattamente davanti ai miei occhi, che si trova subito davanti alla piazza. Momenti di grande apprensione, la speranza di tutti a Rapallo è che Ratto si sia trovato in una situazione di incapacità, di impossibilità nel poter comunicare a causa dei problemi alle linee telefoniche. Da poche ore c'è stata la buona notizia per altri 2 italiani che risultavano essere dispersi, che sono riusciti a mettersi in contatto con la Farnesina, e sono ore in cui i familiari e l'amministrazione comunale di Rapallo è in costante contatto con proprio Roma e la Farnesina.

0: avere informazioni costanti su quelle che potrebbero essere poi le evoluzioni della situazione. Per ora ti restituisco la linea.
1: Grazie Andrea Popolano. Un'altra notizia di cronaca arriva dalle autostrade italiane. Due persone sono decedute, una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla A32 fra Bardonecchia a Bardonecchia in Piemonte. Stando ai primi riscontri dei soccorritori, si tratterebbe di un 23enne di origine africana ma residente a Genova e un giovane di 22 anni, sempre residente nel capoluogo ligure. Stando alla ricostruzione della polizia stradale dei vigili del fuoco piemontesi, il guidatore avrebbe perso il controllo della vettura intestata a una società di Genova all'uscita della galleria Giaglione. L'impatto sui guardrail sarebbe stato devastante e non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il secondo passeggero, 20 anni, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli. Adesso apriamo il tema MT, perché ne abbiamo parlato tanto in questi giorni con anche le parole dei vari sindaci dei comuni dell'entroterra, ma appunto sta cambiando qualcosa. Per questo do il mio buongiorno al direttore Matteo Angeli.
2: Buongiorno Aurora.
1: Perché ora continuano ad arrivare le lettere dei comuni dell'entroterra che lamentano i tagli proposti da AMT, però appunto si muove anche qualcosa a Genova.
2: Eh sì, sembra che Silvia Salis, dopo un lungo periodo, probabilmente anche in vacanza, immaginiamo, di silenzio e di quasi una spettatrice dietro le quinte, sembra che abbia preso un po' le mani in mano la situazione, convocato d'urgenza una riunione in comune lunedì prossimo, proprio per cercare di capire quello che è accaduto. Da quello che trapela da Palazzo Tursi, sappiamo di una Salis piuttosto arrabbiata per come è stata gestita tutta questa operazione, con i sindaci dei comuni che sono stati informati di questi tagli praticamente a cose ormai fatte, quindi senza avere il tempo di fare le osservazioni del caso, e quindi già questo ha messo in crisi proprio tutti i comuni dell'entroterra, che hanno appunto scritto diverse lettere, sono usciti allo scoperto attaccando proprio l'azienda e quindi il comune, quindi città metropolitana. E quindi questo modo di operare dell'azienda non è stato gradito a Silvia Salis, ma ci domandiamo dove fosse Silvia Salis in questi giorni, perché insomma è vero che l'azienda che sta portando avanti il tutto, ma è un'azienda di proprietà del comune, quindi insomma la regia è sempre comunque di Palazzo Tursi. Vedremo quello che accadrà lunedì. Abbiamo sentito ieri il sindaco di Santo Stefano Davide Crucioli, che è stato piuttosto duro anche lui con AMT e quindi con il comune, proprio per due situazioni. La prima, quella dei tagli di milioni di chilometri, il taglio di diverse linee importantissime, decisive proprio per gli abitanti di tutto l'entroterra, e poi proprio per questa situazione che si è venuta a creare anche all'interno del Partito Democratico, perché poi non va dimenticato che questo caos legato proprio ad AMT e al modo di operare del comune ha creato molto malumore tra i sindaci, e poi c'è stato questa lettera molto dura di Natale e Tognoni, due segretari del Partito Democratico, che hanno bacchettato i sindaci, anche quelli del PD. E allora oggi, tra l'altro, alle 5:30 in piazza Caricamento a Genova avrà inizio la festa dell'Unità, e sarà molto interessante vedere soprattutto il dietro le quinte, no? Cercare di capire un po' che aria tira fra gli iscritti, fra la gente che andrà a sentire quello che ci sarà da ascoltare in queste 8 giornate di festa dell'Unità, e quindi con tutte queste correnti, correntini, correntucce all'interno del Partito Democratico, questo sarà un po' la vera curiosità, e noi come Primo Canale saremo proprio alla festa proprio per raccontarvi il dietro le quinte, sentire proprio quello che ne pensano intanto gli iscritti, quindi i volontari che lavoreranno tutti i giorni alla festa, e poi sentire anche quelle che sono le voci dei protagonisti, che magari di facciata sono tutti d'accordo, poi dietro sono pronti a tirarsi delle coltellate, perché questo, in questo momento, è davvero il clima del Partito Democratico, un Partito Democratico che storicamente, essendo anche molto grosso, è composto da diverse correnti, ma in questo momento è davvero spaccato, con diverse anime, diverse correnti, e quindi di fronte magari a una facciata di grande unione. Tra l'altro ieri il segretario provinciale Tognoni ha detto: siamo un partito in salute, un partito che non ha nulla da invidiare agli altri, stiamo bene, è un partito che sta veramente bene. Insomma, parole che sono suonate un po' strane, visto quello che è accaduto e accadrà nei prossimi giorni.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli. Allora, continuiamo anche a parlare

0: AMT e andiamo a sentire le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
1: Innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi non ne abbiamo appreso dai giornali ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore, perché si passa da più di 9 milioni di chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno significa, ad esempio, per un comune come il nostro, tagliare su 6 corti diretta e una spezzata, si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione, ma anche gli altri comuni la stessa cosa, ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli che hanno, noi il comune di Santo Stefano d'Aveto ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione, quindi il tutto essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e non si facciano questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola, sarebbe proprio un controsenso.
0: E alla lunghissima lista di comuni dell'entroterra che hanno bocciato il piano di AMT, oltre al sindaco Mattia Crucioli, si aggiungono anche diversi comuni del Tiguglio centrale, comuni che al momento chiedono di sospendere qualsiasi taglio e qualsiasi programma che comporti maggiori costi. Sentiamo.
2: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tiguglio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 2026-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto: secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori, aveva consentito di rispondere alle esigenze delle aree interne e dei territori a domanda debole.

0: debole, ottenendo contemporaneamente risparmi attraverso l'utilizzo coordinato di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad MT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
1: E ora il meteo. È stata una notte rovente, una giornata che è iniziata con temperature in aumento, ma soprattutto livelli di umidità da record. Questi sono i dati che emergono dalle analisi di ARPAL per la giornata. Andiamo a sentire le parole di Cristina Capacci.
2: È stata una notte piuttosto calda, la temperatura non è mai scesa a Genova sotto i 28 gradi, ma a farla da padrone è stato soprattutto l'umidità che abbiamo in ogni strato dell'atmosfera, cioè un'umidità davvero importante. Ha piovuto peraltro questa notte, soprattutto a Ponente, ha piovuto però diciamo sabbia, perché questo questo trasporto umido nel Mediterraneo meridionale è, che ha portato appunto questa sorta di perturbazione con l'aria calda. Ieri già il tempo era un pochino piuttosto nuvoloso e anche avevamo in arrivo questa perturbazione atlantica, che in realtà il vero fronte poi passerà nella serata di oggi, passerà proprio la perturbazione sull'arco alpino, e quindi potrebbe, e dalle prime ore diciamo già della notte scorsa ha richiamato aria calda e umida associata proprio a queste condizioni di spiccata instabilità che caratterizzeranno anche la giornata di oggi. Ci aspettiamo ancora delle probabili piogge sul centro ponente proprio per il passaggio del fronte, ma la bella notizia è che una volta che il fronte è passato ci aspettiamo poi una diminuzione delle temperature e anche dell'umidità, tanto è che domani sabato ci potrebbero essere delle secche piovaschi sparsi a Levante nelle prime ore insomma della mattina, ma anche schiarite già a Ponente dal primo mattino, e quindi poi cielo ovunque sereno da metà giornata con solo qualche velatura.
1: E ora ci colleghiamo con Alessandra Boero da Imperia per la Sailing Week 2026. Buongiorno Alessandra.
3: Eccoci qua, un buongiorno da Calata Anselmi, ormai è davvero partito il conto alla rovescia per il campionato mondiale dei 12 metri, prima volta, immagino non sarà l'ultima. Qui ad Imperia, mia compagnia Mario 40, vicepresidente di Astronautica. Allora, intanto si stanno anche scaldando i motori di fatto per il 40° raduno delle vele d'epoca, ma partiamo con il mondiale, quindi una partenza col botto, Mario.
4: Sì, quest'anno la Sailing Week debutta con il campionato del mondo dei 12 metri, Grand Prix, quindi un evento internazionale.
3: Tra l'altro ne approfittiamo, Mario, che facciamo giusto una passeggiata, sì, in maniera tale che...
4: Ti dicevo appunto, abbiamo il debutto del campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale, Grand Prix, le barche che hanno fatto la storia della Coppa America degli anni 80, e quindi sei imbarcazioni che si sfidano con equipaggi al top mondiali, quindi direi una... Per Imperia è un'eccellenza in questo caso.
3: Ecco, a parte la pioggia, ma Imperia mi sembra pronta all'evento, perché è un evento di grande portata. Tra l'altro prima stavamo parlando e mi hai detto qua c'è il meglio, c'è il top degli equipaggi.
4: Sì, sì, sì, decisamente. Gli equipaggi timonieri tattici sono i migliori che ci sono in Italia e nel mondo, e anche le barche altrettanto.
3: Mario, quindi camminiamo, perché va bene che tu sei anche vicepresidente di Astronautica e devi monitorare, ma noi dobbiamo camminare per far vedere le imbarcazioni.
4: Okay.
3: Quindi siamo pronti, siamo al top, le condizioni meteorologiche, al di là che poi il tutto partirà domani, abbiamo già un quadro, quali sono quelle ottimali?
4: Sì, diciamo che abbiamo un quadro che domani dovrebbe essere una giornata abbastanza ventosa, con una corrente in arrivo da sud-ovest, e poi i giorni a seguire dovrebbe essere una condizione più leggera, però queste barche diciamo non hanno grandi problemi, regattano anche in condizioni di vento, di mare impegnativo.
3: Quindi per il momento è tutto, quindi noi siamo ancora in banchina, loro pronti a partire, già una barca è andata fuori per andare a vedere anche un po' il percorso. Mario è qui, perché Mario non lo perdiamo, e quindi alla prossima. Grazie Mario.
4: Grazie a te.
1: Grazie ad Alessandra Boero da Imperia. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme a Newsroom 28.
5: Imperia Sailing Week. dal 28 agosto

0: agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Bentornati a Newsroom 28, continuiamo a parlare del disperso in Nepal, un gioielliere di Rapallo. Allora, oggi il nostro Andrea Popolano è stato proprio nel comune, nella città, per capire l'ansia e le preoccupazioni dei cittadini, ha anche parlato con la sindaca Elisabetta Ricci. Sentiamo.
1: Da ieri sono in diretto contatto con l'unità di crisi della Farnesina, ho dato la mia reperibilità anche durante la notte, ad ora non ho nuove informazioni rispetto a ieri. Marco Ratto risulta disperso a causa dell'alluvione del Nepal, sono in contatto anche con i familiari che abbraccio come li abbracciano tutti i cittadini di Rapallo, di apprensione, di preoccupazione. Occupazione e speriamo e preghiamo che Marco possa tornare a casa.
2: Sappiamo anche che il sistema della protezione civile italiana è in contatto ovviamente con le realtà del Nepal. Da questo punto di vista c'è l'aiuto per cercare di agevolare qualsiasi tipologia di ricerca.
1: Abbiamo avuto notizie dall'unità di crisi della Farnesina che le unità di protezione civile sono in contatto con i territori colpiti dall'alluvione. Abbiamo chiesto la possibilità di incrementare, di mandare squadre di protezione civile come già fatto in altre situazioni problematiche per Marco ma anche per tutti gli italiani che risultano dispersi. E siamo vicini anche alle popolazioni del Nepal perché stanno davvero vivendo ore di preoccupazione e davvero molto problematiche.
2: Che Marco Ratto è molto conosciuto in città, una persona che ha tanti amici e anche i momenti difficili in questo momento per parte dei familiari, ovviamente anche delle persone che lo conoscono e gli vogliono bene.
1: Sono momenti molto difficili per tutti noi, in primis per i familiari. Marco era una persona silenziosa ma presente ed è presente nella realtà cittadina perché è sempre stato positivo, propositivo, un ragazzo davvero ricco di cultura, di pensieri profondi e tutti noi ci auguriamo di vederlo presto a casa.
0: Queste le parole della sindaca, chiaramente tutti gli aggiornamenti li trovate sempre sul nostro sito primocanale.it. Adesso andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per gli aggiornamenti che arrivano dal sito e per la tua bella esperienza all'Acquario di Genova ieri, Elisa.
3: Esattamente, ciao Aurora. Intanto, ieri siamo stati proprio all'Acquario di Genova per scoprire un'esperienza diversa, diversa dal solito, perché l'Acquario nel periodo estivo ha aperto l'orario serale e quindi noi abbiamo vissuto in prima persona proprio questa esperienza, quindi anche per capire il comportamento degli animali all'abbassamento della luce, quindi quando cala la notte. Oltre a questo, però, abbiamo anche cercato di mostrare il backstage, quindi quello che succede proprio dietro a quello che noi vediamo con i nostri occhi, quindi la cura, l'osservazione proprio degli animali. Allora andiamo a vedere quello che accade un po' dietro le quinte. Ci troviamo all'Acquario di Genova con Roberta Parodi, biologa, e vogliamo capire un po' quello che è il backstage qui all'Acquario, quindi come viene controllato il benessere quotidiano degli animali?
4: Beh, c'è un grosso lavoro quotidiano appunto che è portato avanti da biologi, acquaristi, veterinari che

insieme lavorano tutti i giorni per garantire il massimo benessere degli animali, e questo viene fatto attraverso il controllo quotidiano dei parametri dell'acqua, ovviamente verificando lo stato di salute degli animali. Per esempio, il momento della somministrazione del pasto è un momento importantissimo per chi si occupa degli animali, perché permette di controllare lo stato di salute, perché è un momento di avvicinamento e quindi io posso capire se l'animale mangia, se ha mangiato

0: gestione del benessere degli animali, a far sì che gli animali vivano nella maniera più naturale possibile.
1: Quindi un'altra curiosità, diciamo, gli animali si accorgono, capiscono chi è a prendersi cura di loro, chi li dà da mangiare, magari.
0: Beh, sicuramente per quello che riguarda i mammiferi è più facile, tra i delfini e lo staff proprio si crea un rapporto di affinità, un po' come succede con i nostri animali a casa, quindi i miei colleghi conoscono il carattere, non conoscono soltanto le caratteristiche biologiche, ma anche il carattere di quell'individuo piuttosto che dell'altro, e la stessa cosa succede anche con le foche, cioè c'è proprio un rapporto che non è semplicemente un rapporto di tipo scientifico, ma è proprio un rapporto di tipo emotivo, ecco.
1: Si crea quindi un
0: Sì,
1: legame speciale.
0: un legame molto forte, sì.
2: E ora parliamo ancora di AMT perché ieri Andrea Popolano è stato a Mignaneco, uno dei comuni che ha firmato la lettera contro il piano proposto dall'azienda per il servizio extraurbano e ha sentito le preoccupazioni e i disagi dei cittadini. Sentiamo.
3: Il nuovo piano AMT per settembre ha fatto storcere il naso a molti, anche in Alta Val Polcevera, meno corse e orari diversi rispetto al passato, spesso non compatibili con chi deve muoversi per lavoro, per le quotidiane commissioni e soprattutto con le necessità dei ragazzi che devono andare e tornare da scuola.
4: Abbiamo addirittura un'uscita delle 16:30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa.
3: Una situazione che preoccupa anche i genitori che devono trovare soluzioni tra mille incastri giornalieri.
5: Un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso.
3: I nuovi tagli rischiano di complicare ulteriormente le cose con i residenti dell'entroterra e delle piccole frazioni che fanno già da tempo i conti con una lunga serie di corse saltate e soluzioni improvvisate a seconda delle diverse disponibilità.
6: Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente, mi sembra assurdo.
7: Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio? Aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
2: E ora torniamo a Imperia dalla nostra Alessandra Boero perché, come vi abbiamo raccontato, la settimana della Sailing Week di Imperia sarà in diretta su Primo Canale. Allora, chiaramente ci prepariamo insieme a tutti loro. Buongiorno ancora, Alessandra.
8: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio a cui antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
9: Felicissimi, le previsioni sono molto buone. Oggi piove, però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libeccio che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
8: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio e di confronto, ma anche competitivo.
9: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no,
8: Ecco,
9: tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
8: è felice di stare vicino perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
9: 14, sì, ci vogliamo.

0: molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
1: Una curiosità, un rimorso, un rammarico del tempo che fu oppure la voglia è rimasta uguale?
0: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì che non dovesse essere così. E però poi direi la carriera è stata molto lunga, divertente, grandi soddisfazioni. Sono ancora qui a raccontartelo, per cui va bene.
1: Ecco, tra l'altro mi hai detto il tuo è un costante ping pong tra il passato e il moderno.
0: Sì, faccio anche molte barche moderne, maxi soprattutto, ma anche barche un po' più piccole. E, sai, la vela è uno sport molto vario, le barche sono molto varie, ma sono tutte divertenti, tutte hanno le loro caratteristiche. Barche più moderne sono più veloci, queste più antiche sono più tecniche, magari anche più tattiche. E ogni barca ha la sua caratteristica. L'importante è sempre trovarsi bene con persone con cui stai bene, con avversari che rispetti e fare le belle regate.
1: Ancora una curiosità, ma l'antico ha un futuro ancora?
0: E beh, vediamo qua 6 barche di Coppa Menò, c'è un grande ritorno all'antico, soprattutto per quanto riguarda le competizioni vediche, perché poi l'antico rappresenta la tradizione, dove le barche moderne poi sono nate e evolute. Se tu vedi, ci sono ancora molte, molte vele, molte attrezzature che se tu riesce a coglierne evoluzione sono nate agli inizi del Novecento, e quindi assolutamente c'è una linea di continuità che non si interrompe mai.
1: Pronto a partire?
0: Sì, aspettiamo che spiova.
1: Tu sai che ti sei vinto anche la presenza di Primo Canale, tra 14 ne aggiungiamo uno, 15.
0: Bene, sì, d'accordo.
1: Grazie.
0: Ok.
1: Ripassiamo la linea.
2: Grazie ad Alessandra Boero, tutti gli aggiornamenti ma anche tutte le curiosità della Sailing Week di Imperia le trovate sul nostro sito primocanale.it. Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutti gli aggiornamenti li trovate anche sui nostri social e vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui vi accompagniamo a scoprire parte dei chiostri di Genova, che sono dei veri e propri tesori, un po' nascosti spesso nelle chiese, e partiamo da uno sicuramente dei più famosi, che è il chiostro di Santa Maria di Castello. Benvenuto, bentornato Ettore Parodi, che fa parte dell'Associazione di Santa Maria di Castello, ex professore, conoscitore insomma di tutti questi gioielli. Nelle immagini di Francesco Righi iniziate a toccare con mano questo splendore che caratterizza questo, come lo posso definire?
1: Questa è la loggia dell'Annunciazione di Santa Maria di Castello. Da su un chiostro.
0: Ecco, intanto stiamo iniziando a vedere un po' questi affreschi.
1: Sì, il famoso secondo chiostro ed è stata dipinta nel 1452. Era stato appena finito questa parte di convento, e è venuto qui un pittore tedesco, Giusto di Ravensburg, il quale ha voluto rappresentare

0: nel soffitto i precursori di Cristo, cioè coloro che hanno parlato di Cristo prima della sua venuta, come le sibille.
1: Aspetti che Francesco si è spostato sul chiostro interno, quindi proviamo anche a raccontare quello. Ma Francesco, io starei un attimo sull'affresco, così chiudiamo la parte relativa all'affresco, vada pure avanti.
0: Come le sibille, i profeti, San Giovanni Battista.
1: Chi sono le sibille?
0: Le sibille sono delle antiche divinità del mondo greco-romano che avevano questa caratteristica di predire il futuro, e di conseguenza loro hanno detto della venuta di Cristo, ecco, in poche parole.
1: Del resto oggi si dice sibillino, esatto, credo che derivi da quello.
0: Esatto. Però la cosa più importante è questo affresco, l'affresco dell'Annunciazione, che è stato dipinto, come dice il cartiglio, nel 1452 da Giusto de Alemania, cioè Giusto di Ravensburg. L'Annunciazione ci fa vedere l'angelo che è vestito, guarda caso, da domenicano, perché questo convento era abitato dai frati domenicani. Ha le ali da pavone, perché il pavone veniva ritenuto immortale. Dalla sua bocca esce l'annuncio: Ave Maria, grazia plena. Maria accetta l'annuncio con una certa perplessità, come in tutte le annunciazioni.
1: Quindi si vede il viso con gli occhi un po' girati da un lato.
0: Esatto. E dall'alto Dio, attraverso il Verbo, infatti il Verbo si fa carne, fa concepire Maria. Il Verbo entra attraverso l'orecchio, quindi per aurum. Maria concepisce Cristo e si forma quindi un triangolo: l'angelo, Dio, Maria. Poi abbiamo
1: alcuni particolari.
0: Abbiamo per esempio questa camera dove troviamo un cardellino e un bacile con l'acqua. Questi sono preannunci della passione.
1: Il cardellino è là dalla fontanella, chiamiamola, esatto, dalla bacinella,
0: esatto,
1: d'acqua.
0: Esatto. Sono preannunci della passione, perché Cristo, quando sale il Calvario, riceve l'aiuto di un cardellino che gli toglie la spina dalla fronte.
1: Ah.
0: Poi abbiamo dei rocchetti di filo che sono bianchi e azzurri.
1: Li vediamo qua, proprio lì sopra, vicino alla piantina.
0: Come sono bianchi e azzurri, come lo stemma di chi ha donato questo dipinto, cioè i Grimaldi Oliva, ecco lo stemma là su in cima. E Maria stava filando nel momento dell'annuncio, e infatti ha alle dita degli anelli, che non sono anelli, ma sono strumenti per poter filare. Poi abbiamo ancora il rosario e il cordone che teneva il saio dei domenicani.
1: E vediamo qua il cordone e laggiù il rosario.
0: E questo ci sta a dire, praticamente ci vuole dire, seguite i domenicani perché siete sulla strada giusta se li seguite.
1: Quanti particolari può contenere un affresco di questo genere, che è stato poi nel tempo un po' restaurato, immagino?
0: È stato restaurato, ma tutta questa balconata non c'era, era chiusa da persiane, e quindi di conseguenza per molto tempo è stato riparato.
1: Riparato.
0: E anche adesso comunque c'è una pellicola che ripara l'affresco.
1: Meraviglioso. E là cos'è, un basso rilievo, alto rilievo? Non ho mai imparato la differenza.
0: Questo è un sovrapporta che ci fa vedere San Domenico con i suoi frati. Come vedete, anche questo sovrapporto era stato donato dalla famiglia Grimaldi Oliva, ma lo stemma è stato scalpellato al tempo della Rivoluzione Francese. Sopra invece abbiamo San Domenico, che ci invita

0: al silenzio, alla clausura, alla meditazione all'interno del convento.
1: Molto curioso. Adesso ci possiamo spostare invece sul chiostro esterno, che possiamo vedere sì, solo dall'alto, perché ci sono un po' di lavori. Vediamo se i vetri non sono troppo sporchi, riusciamo possiamo ad accompagnare. Ah, benissimo, allora apriamo, Francesco, così riesci ad inquadrare forse un po' meglio. Siamo vicinissimi al porto, al mare, che si vede dallo sfondo. Mi racconti di questo chiostro?
0: Questo è il secondo chiostro. Il primo si trova sotto a questo palazzo, perché nell'Ottocento il convento venne requisito dallo Stato italiano, venduto a un costruttore, e quindi il costruttore tirò su poi questo palazzo di civile abitazione. Invece il chiostro...
1: Apriamo anche questa, così riusciamo a vedere anche la parte superiore senza il vetro, insomma... in mezzo, ed ecco qua quello che riusciamo a fare. Notiamo anche la parte superiore del chiostro con gli archi. Sì, ci possiamo andare fra poco.
0: Il chiostro presenta, raccoglie molte pietre tombali di persone che avevano la tomba in questo convento. E,
1: attualmente, persone nobili?
0: Solitamente persone nobili, c'erano anche i borghesi, insomma, diciamo che Santa Maria di Castello per secoli è stata il cimitero della nobiltà di questa parte della città.
1: Di Castello perché?
0: Di Castello perché la chiesa, quando è stata costruita, si trovava al di sotto del castrum, che era il castello di difesa dalla parte alta della città.
1: Qua piano piano ci appropinquiamo
0: e andiamo anche... nel giardino.
1: Ecco, bravissimo, andiamo a scoprire anche il giardino, che sono sicura farà impressione per la sua bellezza. Saliamo nella parte superiore, ci sono tanti angoli in questa Santa Maria di Castello che meritano sicuramente una visita, e se è guidata, come grazie ad Ettore, tutto è molto molto meglio. Allora ci fermiamo un secondo e poi vi riaccogliamo nel giardino.

Regione Liguria mette in guardia dalla circolazione di falsi SMS che si presentano come comunicazioni del CUP. Invitano a richiamare numeri telefonici sospetti. I messaggi non provengono dal Servizio Sanitario Regionale. La raccomandazione è di non rispondere, non richiamare o non fornire dati personali o sanitari. In caso di dubbio è necessario utilizzare esclusivamente i canali istituzionali. Online il nuovo fondo regionale da 10 milioni di euro per sostenere la crescita di startup e micro, piccole e medie imprese liguri. La misura gestita da Ligure Capital prevede interventi da 100.000 euro e 500.000 euro per finanziare nuovi progetti, sviluppo e occupazione. Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre fino all'esaurimento delle risorse. Dopo una breve pausa più fresca, accompagnata anche da perturbazioni, torna il caldo sopra la media stagionale a Genova. Domani, venerdì 28 agosto, è previsto bollino giallo per ondate di calore, con temperature vicine ai 30 gradi nelle ore centrali. La temperatura massima percepita potrà raggiungere quasi 34 gradi. Regione Liguria e Rolling Stone Italia insieme per il Summer Party, in programma il 12 settembre a Diano Marina, a partire dalle 19.30. Sul palco Mara Sattei e Lele Sacchi con la stand-up comedy di Davide Caligaro, per una serata tra musica e intrattenimento. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

A spasso all'interno di Santa Maria di Castello, alla scoperta del cortile, del chiostro, adesso con Ettore Parodi, che fa parte dell'associazione Santa Maria di Castello, con le immagini di Francesco Righi entriamo in un luogo di grande

0: grande, grande pace. Guardate che meraviglia, c'è un giardino qui ricavato, Ettore.
1: Dunque, questo giardino è stato ricavato al tempo della costruzione del convento.
0: Quindi siamo nel...
1: Siamo nel 1400. È nato come orto o come luogo dove coltivare le erbe medicinali. Qui c'era una farmacia molto importante e di conseguenza avevano bisogno anche di queste erbe curative.
0: Nel convento chi viveva?
1: Nel convento vivevano chiaramente
0: le
1: i domenicani,
0: suore.
1: Era un convento maschile.
0: Ah, frati domenicani.
1: Frati domenicani che erano nel periodo più intenso dai 150 ai 200. Quindi c'era una quantità di persone notevoli.
0: Che vita facevano?
1: Facevano una vita abbastanza dura, potrei dire, nel senso che intanto c'è da dividere tra frati che avevano preso gli ordini, quindi erano sacerdoti, e frati che invece facevano opere di servizio, i conversi. Facevano una vita dura nel senso che dovevano pregare ogni 2 ore di notte.
0: Anche di notte? Anche,
1: soprattutto di notte, andare nel coro a cantare le laudi, eccetera, eccetera. E poi avevano tutte le funzioni da svolgere, dovevano studiare, dovevano anche viaggiare, quindi sì che avevano il piatto assicurato, ma...
0: Se lo guadagnavano
1: abbastanza.
0: Lì abbiamo visto un po' di piante officinali che avete voluto mantenere.
1: Adesso devo dire che questo orto, questo giardino attualmente è tenuto in piedi da un gruppo di volontari.
0: Bene, per fortuna che esistono i volontari.
1: Fanno veramente un'opera incombiabile. E lì ci sono erbe medicinali, chiamiamole, come il rosmarino, la salvia e tante altre, però poi ci sono anche tutti questi agrumi a limone, kumquat, questi sono arance amare, che adesso stanno preparandosi per la prossima marmellata.
0: Ecco, perché qua appunto durante la giornata cosa si faceva oltre a pregare?
1: Ma durante la giornata c'erano tutte le funzioni religiose da svolgere, che erano tantissime. Se noi pensiamo che qui ci sono circa 300 tombe e la mortalità del tempo era molto elevata, pensate solo ai funerali. Qui ci sono sepolti 14 dogi, centinaia di ambasciatori, di senatori, di personale alto della Repubblica di Genova, e quindi pensate cosa dovevano essere i funerali solamente qua, ecco.
0: Nella parte superiore
1: questo era convento c'era la scuola di teologia.
0: Ah.
1: Ci sono 2 chiostri bellissimi sovrapposti che però non si possono visitare. Si possono solo vedere dall'esterno. Attualmente è stato dato a una cooperativa universitaria e quindi è uno studentato.
0: Che meraviglia, pensate, avere le camere che si affacciano su questo giardino. E invece lì, incorniciata...
1: Lì abbiamo il campanile, l'abside, la parte posteriore della chiesa, che ci fa vedere com'è grande il convento, e si vede anche la torre in Brieci, qualche merlo della torre in Brieci.
0: È vero che qua fuori abbiamo visto nella precedente puntata. Esatto. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, Ettore, continuiamo un po' a passeggiare qui, perché dal primo cortile abbiamo intravisto un chiostro al piano superiore, l'ho definito io, ma ha detto che
1: esatto,
0: ci si può andare.
1: Sì.
0: E quindi lo facciamo. Ogni pietra, ogni inferriata parla del passato, veramente, bisogna sempre pensare.
1: Queste sono le pietre tombali che sono state qui raccolte, che riguardano le sepolture del 1500.
0: Oh, c'è veramente tanta storia. E qua si potrebbe visitare per diverse ore, credo, questo complesso.
1: Per fare una visita ben fatta, 2 ore e mezza non bastano.
0: Ma quando è aperta e quando è visitabile?
1: È sempre aperta tutti i giorni dalle 10 all'1 e dalle 3 alle 6.
0: Quindi le persone possono venire liberamente e anche aiutarsi con le scritte, i pannelli informativi.
1: Non solo, ma possono chiedere ai volontari che sono sempre presenti ed essere accompagnati nel corso della visita.
0: Mi piace anche far vedere questa immagine che racconta comunque la vicinanza del mare, di quello che oggi è il porto e di quello che un tempo già

0: Era il porto, era certo il porto. C'erano, non c'erano queste gru enormi, non c'erano queste strutture moderne,
1: il
0: ma
1: porto
0: c'era
1: da
0: comunque...
1: qui non si vedeva.
0: Cosa si vedeva?
1: Si vedeva il mare aperto.
0: Non c'era ancora nulla.
1: Non c'era nulla, perché il porto era dalla penisola del Molo in là.
0: Allora, parliamo di questo spazio.
1: Questo spazio è stato ricavato, è stato recuperato, si può dire, dopo i grandi restauri degli anni 60. Qui c'erano le celle dei frati.
0: Le cellette.
1: Sì, qui hanno buttato giù tutto. Sono venuti fuori questi capitelli che sono alcuni addirittura di epoca romana e altri medievali. E praticamente si è visto che qui c'era una specie di deambulatorium di chiostro sopraelevato.
0: Per camminare, passeggiare?
1: Probabilmente sì, perché lì, qui a fianco, c'era l'antica biblioteca, che adesso possiamo dare un'occhiata.
0: Ah, bene, bene. Cos'è rimasto di questa antica biblioteca?
1: È rimasta una sala, che adesso è la sala Grimaldi, che viene utilizzata per conferenze.
0: E qua sotto rivediamo, dal piano di sopra, quello che abbiamo visto da sotto. Quindi il chiostro più basso, diciamo, il primo chiostro. E questi sono, è una mostra temporanea?
1: È in corso una mostra sulla calligrafia, sia cristiana che islamica. E quindi di conseguenza sono esposte opere calligrafiche islamiche, per esempio, potete vedere.
0: E nelle pareti si intravede ancora quello che era probabilmente un affresco che poi si è scolorito.
1: Sono affreschi che risalgono anche questi al 1400, alcuni sono addirittura di Giusto di Ravensburg, cioè colui che ha fatto il dipinto che abbiamo visto giù, l'Annunciazione.
0: Bene, allora Francesco, precedici pure così terminiamo la nostra visita anche in altri spazi che possono essere all'interno della chiesa. Ormai diciamo che prendiamo tutto ciò che si può prendere di questa meraviglia e tutte queste parti che sono conservate qua.
1: Marmi quattrocenteschi che i volontari, grazie al loro contributo, hanno rimesso all'onore del mondo, perché erano nel magazzino dei marmi.
0: Ma Santa Maria di Castello, il convento quanto c'è stato?
1: Il convento c'è stato dal 1442 fino al 2015.
0: Al 2015.
1: Esatto, perché nel 2015 c'erano ancora qui quattro frati domenicani, che poi sono andati via.
0: Che curiosità, incredibile.
1: Qui comunque, quando hanno fatto tutti questi restauri, hanno messo questi marmi. Questo era un tabernacolo della fine del 400.
0: Cos'erano i tabernacoli?
1: Il tabernacolo è il luogo dove c'era conservata l'ostia. Ed era giù dove attualmente c'è il fonte battesimale. Questi invece sono cuspidi di un monumento che rappresentano San Domenico, la Madonna con Bambino e San Pietro Martire. E là abbiamo la grande la morte, questa era la pietra tombale della famiglia Grimaldi.
0: Ecco, è un'immagine molto tetra.
1: siamo sempre nel 1400, la seconda metà del 1400, abbiamo la morte che può prendere con la falce, può prendere con l'arco e la freccia, i sacchi di denaro che stanno ai suoi piedi non servono più, e l'unica speranza è la vita eterna rappresentata dalle foglie di vite.
0: Che bello! E questi testi enormi, antichissimi, antifonario.
1: Cosa vuol dire? Quando si parla di calligrafia, il confronto tra la calligrafia araba e la calligrafia cristiana, questo è un antifonario dell'inizio del XIV secolo.
0: Quindi cosa si trova all'interno?
1: Questi erano praticamente preghiere musicate che venivano cantate nel coro dai frati durante le veglie.
0: Mamma mia, sono reperti storici molto, molto importanti. È estesissima questa chiesa di Santa Maria di Castello?
1: È estesissima e non si vede perché è tutta costruita su fasce.
0: Come è terrazzata anche addirittura la chiesa.
1: Esatto, quindi...

0: le terrazze sono notevoli.
1: È bello ogni punto di vista, ne abbiamo già percorsi diversi, ma ogni
0: Sì,
1: porta che si apre, ogni appunto scorcio che si gode da un certo punto fa sembrare
0: ogni
1: il tutto unico
0: spazio.
1: e diverso. Intorno, ovviamente, dicevamo, gli spazi ristretti, ci sono le case ammassate, più antiche, più moderne, i terrazzini ricavati, ma veramente un grande angolo di
0: Da
1: pace.
0: visitare.
1: Ecco, mai subito bombardamenti questa
0: Ecco, per
1: chiesa?
0: fortuna ha subito dei bombardamenti al tempo di Luigi XIV nel 1684. Nel corso dell'ultima guerra non ha subito
1: Ecco.
0: importanti bombardamenti, mentre tutta la zona intorno è stata in gran parte distrutta dai bombardamenti inglesi dell'ultima guerra. È
1: Quindi una sorta di miracolo, possiamo
0: una
1: dire, ha
0: sorta di
1: salvato
0: miracolo.
1: questo
0: Sì,
1: patrimonio.
0: esatto.
1: Ecco, adesso ritornando giù, andiamo a destra forse?
0: Sì, ma andiamo a destra e usciamo, o andiamo nella sacrestia.
1: Va bene, va bene. Direi che potremmo quasi concludere questo viaggio invitando tutti i nostri telespettatori che vogliono venire a visitare
0: Sì,
1: appunto Santa Maria di Castello. Siamo arrivati di lì? Allora, comunque procediamo per l'uscita, venirla a visitare. Abbiamo visto che ci sono diversi orari che adesso ricapitoleremo e chiudiamo ancora con questa visuale interna. Siamo all'interno della sacrestia,
0: la sacrestia,
1: tutto di
0: prima,
1: legno
0: ecco, c'è da
1: scuro.
0: dire questo, prima di essere sacrestia era la cappella della famiglia Grimaldi Oliva. L'unica cosa che è rimasta dell'antica cappella è quel portale che vedete là,
1: Che meraviglia, di marmo
0: che è del
1: bianco.
0: 1450, e poi però nella seconda metà del 600 hanno fatto questa trasformazione
1: Boiserie.
0: e vi invito ad apprezzare questa boiseria, appunto. Questo è noce lombarda.
1: Sappiamo che il noce è il legno proprio principale, il più
0: Il
1: pregiato
0: più
1: per la
0: pregiato,
1: mobilia e le boiserie.
0: esatto. E quindi è un'opera d'arte anche questa, un'opera di falegnameria che è un'opera d'arte.
1: Lì.
0: Qui abbiamo la Madonna Regina di Genova, vedete che ha lo scettro in mano. E San Bernardo in adorazione. Questo gruppo ligneo che risale al primo 700, ultimo 600, era nell'oratorio dei Re Magi che è stato completamente distrutto dai bombardamenti e
1: Quello
0: quindi è un
1: purtroppo sì.
0: recupero.
1: Benissimo, allora ricordiamo ancora una volta, chi volesse venire a visitare Santa Maria di Castello può farlo liberamente, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Chiede ai volontari e verrà anche accompagnato a fare la visita.
1: Bene, grazie Ettore, ci rivediamo un'altra puntata con altri chiostri, perché Genova ne è piena ed è un patrimonio di tutti che vogliamo appunto raccontare. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo andiamo a Rotterdam oggi e andiamo a salutare Davide Andreani. Buongiorno.
1: Buongiorno signora Berti e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Bogliasco è arrivato a Rotterdam. Diciamo, ci sono state anche delle tappe precedenti e di che cosa si occupa?
1: Sì, diciamo che questa avventura è iniziata più di 31 anni fa. Ho iniziato a lavorare per una società olandese, prima a Genova, perché ovviamente avevano una divisione marittima e noi col nostro bel porto di Genova ho avuto un'opportunità di iniziare con loro e poi per 31 anni sono stato un po' in giro per il mondo a seguire progetti o società.

0: città. In questo momento adesso sono 2 anni che vivo a Rotterdam e sono diventato nel contempo l'amministratore delegato per tutta l'Europa della società, quindi uno dei 3 amministratori delegati del mondo.
1: Senta, prima di arrivare a Rotterdam,
0: Sì.
1: per quanto riguarda anche la sua esperienza, diciamo, precedente, era proprio necessario, diciamo, uscire fuori? Non c'erano le opportunità che lei cercava?
0: Purtroppo da una parte no, perché comunque la mentalità nord-europea comunque è differente con quanto siamo abituati in Italia. Io al tempo, giovane, venendo da ingegneria da Genova e tutto, ho avuto delle opportunità con colleghi e manager o direttori all'estero che mi hanno supportato e mi hanno dato opportunità di fare esperienza al di fuori di quanto potevano essere le ordinarie esperienze locali. Quindi mi hanno
1: Sì.
0: spinto,
1: Purtroppo
0: spronato e aiutato a crescere professionalmente all'estero.
1: questo è un po' un minimo denominatore che ci
0: Purtroppo.
1: raccontate, no? Voi che soprattutto da molto siete all'estero. Ci racconta invece come si vive a Rotterdam?
0: Ma sicuramente come città è una bellissima città moderna, perché ovviamente durante la Seconda Guerra Mondiale è stata pesantemente bombardata e quindi è stata ricostruita, però con possibilità economiche. Il porto è uno dei più importanti porti d'Europa, ma con una vita e un balance tra lavoro e vita molto interessante e molto bella. C'è molto verde, i servizi pubblici funzionano molto bene e quindi si ci può adattare facilmente a una vita locale.
1: È una città cara, di solito, insomma, questa è una domanda che faccio sempre per aiutarci anche a capire un po' come si vive, no? Affitti, costo delle case, andare al ristorante, fare la spesa.
0: Diciamo che sicuramente, come molte delle metropoli o delle grandi città, poi per carità Rotterdam non ha nulla a che fare con Parigi, Londra o New York, però ci sono un po' di punti discordanti nella vita locale, perché sia l'affitti che le case hanno prezzi veramente elevati. C'è una mancanza di abitazioni locali e quindi di conseguenza i costi sono portati dalla domanda e sono molto molto elevati in confronto ad altri standard. Uno, se va a vivere più in campagna, ovviamente i prezzi sono più abbordabili. Stessa cosa per i ristoranti: se uno sceglie di andare in uno di quei ristoranti un po' alla moda, vi dicendo, nel centro di Rotterdam, hanno costi più elevati. Uno, se poi invece si adatta a posti più semplici e meno blasonati, sono abbastanza in linea con quanto possono essere anche i costi che normalmente abbiamo in Italia o a Genova.
1: La causa è anche perché molte persone vengono lì, a Rotterdam per lavorare?
0: No, non solo, è
1: No.
0: proprio una questione di mancanza proprio
1: Di
0: strutturale,
1: case.
0: perché comunque sì, proprio perché comunque ci sono molte nuove generazioni, quindi magari i genitori hanno la loro casa, ma i figli crescono e di conseguenza poi vogliono andare a vivere per conto loro, e il numero è abbastanza elevato di questa crescita demografica che c'è in Olanda, quindi non è tanto legata a un'immigrazione di persone che vengono a lavorare. Ce ne sono ovviamente, perché comunque, come ho detto, come porto è una cosa importante, però è proprio localmente, strutturalmente l'Olanda che ha un problema demografico che sta crescendo e non ci sono abbastanza strutture per accomodare questa domanda.
1: Senta, come sono gli olandesi in quella città in particolare? Cioè è stato facile fare amicizia, entrare nei gruppi oppure no? Diciamo, si rimane, diciamo, un po' più fra expat, anche se insomma dopo 30 anni.
0: No, quello no. Diciamo che c'è molte possibilità. Ovviamente con la società si ha facilità, diciamo, ad entrare in determinati gruppi, ma anche con la scuola e con altre attività. I miei figli, 2 dei 3 figli che ho, giocano a calcio, quindi si è entrato subito in contatto con altre famiglie. No, sono molto aperti, molto flessibili, anzi interessati molto spesso a stringere nuove amicizie e a capire anche altre culture.
1: E chi viene da fuori, come viene visto?
0: Ovviamente dipende dai livelli, da che cosa viene a fare, che cosa fa, come da tutte le parti, diciamo, è una cosa abbastanza comune, però diciamo che come popolazione è aperta. Poi ci sono delle problematiche, magari certe volte a livello politico, che ci sono problemi, come in tutto il resto d'Europa, di flussi migratori che certe volte hanno difficoltà a gestire,
1: Integrarsi.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: ci possono essere, esattamente, perché non tutti riescono a integrarsi. Noi diciamo, io italiano, essendo europeo, mi è più facile potermi integrare, altre culture, altre diciamo popolazioni vengono un po' più emarginate e messe in posizioni un po' più difficili.
1: Senta, dal punto di vista anche del clima, no? Insomma, lei viene da Bogliasco, è stato difficile abituarsi o no?
0: Beh, sicuramente non è una cosa facile, perché poi l'Olanda, come l'Inghilterra, bisogna avere sempre l'ombrello con sé, perché piove continuamente. Poi siamo aperti, non c'è, come Genova diciamo, non abbiamo nulla davanti, ma la fortuna di Genova è che comunque, a parte quando ci sono le libeciate o le tempeste di scirocco, siamo fortunati che siamo protetti. Rotterdam nel canale poi della Manica, vi dicendo, prende tutte le tempeste atlantiche, quindi qua c'è un detto che si dice che in un giorno possiamo avere quattro stagioni, quindi l'adattamento non è stato anche dei più facili, perché precedentemente a Rotterdam viveva a Dubai, quindi pioveva due volte all'anno, e qua invece ci siamo trovati a piovere quasi tutti i giorni.
1: Diciamo che è sicuramente una persona molto duttile e malleabile, insomma, ha saputo abituarsi agli estremi, possiamo dire così.
0: Assolutamente sì.
1: Senta, che cosa ha imparato in particolare nel suo settore? Insomma, lei ha una carriera trentennale, lei adesso, diceva giustamente, uno dei tre amministratori delegati, è al vertice, diciamo, insomma, della sua azienda. Che cosa ha imparato? Noi guardiamo sempre, no, al porto di Rotterdam rispetto all'Italia. C'è una gestione diversa?
0: Beh, sicuramente sono tutta una serie di fattori differenti. Uno, gli spazi. In Genova purtroppo siamo chiusi tra le nostre colline e spazi di ampliamento sono molto ridotti. A Rotterdam, come hanno fatto a Singapore o in tanti altri porti, hanno fatto del land reclaimer, quindi hanno espanso verso il mare, prendendo terra al mare, e hanno creato degli spazi importanti sotto l'aspetto come porto. Devo dire che poi soprattutto come mentalità gli olandesi sono sempre stati, diciamo, dei mercanti, hanno navigato in giro per il mondo. Noi sappiamo come genovesi quanto ci siamo, tra virgolette, scontrati con loro nei traffici mondiali e tutto. La cosa molto che è stata molto interessante anche per la mia carriera è stata proprio l'apertura mentale di poter supportare giovani per poter crescere. E poi l'aspetto tecnologico. In Olanda molto spesso si ci spinge molto velocemente su nuove scelte tecnologiche proprio per implementare e prendere, diciamo, benefici per quanto possa essere un servizio migliore.
1: Quindi insomma ce l'abbiamo ancora un pezzo noi.
0: Purtroppo sotto quell'aspetto sì, l'unica cosa che qua non hanno assolutamente cultura è il cibo, perché non c'è una cultura culinaria, quindi questo almeno noi, quando torno a casa, posso mangiarmi un bel piatto di trofi al pesto, quindi quello sicuramente è un qualcosa che qua non ci riusciranno mai ad avere.
1: Senta, oltre le trofi al pesto, che cos'è che le manca di più di Bogliasco, della Liguria?
0: Beh, sicuramente, come ha detto lei, l'ambiente, diciamo, meteorologico, quindi giornate che anche d'inverno freddo, perché magari c'è tramontana, ma abbiamo una fortuna di vedere nel Golfo uno spettacolo notevole, quindi quello sicuramente, come hanno anche detto altri, diciamo, colleghi che hanno partecipato a questa trasmissione, apprezziamo molto di più perché non ci siamo più tutti i giorni. Prima, quando viveva a Bogliasco, o magari facevo anche il pendolare all'inizio con Milano, sì, era una cosa normale, sì, siamo a Bogliasco, sono a Genova, vado nel centro storico. Adesso, in questo momento, che purtroppo per questioni anche lavorative non posso venire molto spesso, godiamo molto di più di quanto è la bellezza del nostro territorio.
1: E insomma, gliela facciamo vedere con la nostra regia di Andrea Vecchiccioli. Oggi è proprio una di quelle giornate, con la tramontana, un clima frizzantino, però limpidissima. E così, insomma, le facciamo vedere anche Genova oggi. Io la ringrazio, come sempre però, e così guardiamo anche a Portofino, insomma, e a Bogliasco, come sempre facciamo, la lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che la ospita.
0: Certamente. Bedankt en tot ziens.
1: Grazie mille, ci ha detto arrivederci, grazie.
0: Grazie, grazie e arrivederci.
1: Okay. Grazie mille Davide Andreani, a presto, arrivederci.
0: Grazie mille, salve, arrivederci, buona giornata.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento

0: Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Il caos legato al piano di AMT che non convince in maniera assoluta i sindaci dei territori, ma soprattutto ovviamente quelli dell'entroterra. Ben trovato a Mattia Crucioli, che è il sindaco di Santo Stefano d'Abeto. Ben trovato Crucioli.
7: Buongiorno e grazie per l'invito.
6: Allora Crucioli, insomma, in questi giorni ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori, naturalmente, questo piano di AMT che non convince i territori, non convince i sindaci, non convince naturalmente neppure i cittadini, questo per rimanere ovviamente nell'ambito dell'extraurbano, diciamo così, dell'entroterra, tanto per essere chiaro. Poi c'è tutta la partita ovviamente legata a Genova città, e anche lì i problemi, insomma, si sono già visti e parecchi nel corso della stagione, con tutti i ritardi delle corse, i tagli, gli autisti arrabbiati, i genovesi furibondi per molte situazioni molto, molto delicate. Il focus di questi giorni è soprattutto per quanto riguarda i sindaci dell'entroterra. Tra l'altro, questo piano di AMT, parentesi nella parentesi, ha anche provocato una grave frattura all'interno del Partito Democratico, con i due segretari Tognoni e Natale che hanno bacchettato i sindaci del PD, rei a dir loro di avere osato, fra virgolette, criticare questo piano, e da lì poi le varie reazioni fino a quella di Giancarlo Campora, il sindaco di Campomorone, tra l'altro una delle colonne dell'EPD, che si è dimesso e ha rimesso le deleghe di Città Metropolitana. Questo è il quadro della situazione. Voi oggi, come sindaci del Tigulio Centrale, grazie anche alle sue competenze da avvocato, avete redatto una sorta di vademecum, di lettera, chiamatela un po' come volete, di osservazioni che avete fatto un po' più, diciamo così, verticali, quindi un po' più approfondite rispetto a un generale non va bene così. Ci spiega un po' quello che è stato il suo studio?
7: Allora, sì, intanto diciamo che è una cosa condivisa, sono 6 comuni, ci siamo visti ieri, ma a parte, diciamo, le nostre osservazioni di questi dei comuni del Tigulio Centrale, direi che unanime il dubbio e le perplessità dei vari sindaci dell'entroterra, e non solo, anche delle organizzazioni sindacali e anche dei cittadini, anche per quanto riguarda il bacino urbano, perché è chiaro che nel momento in cui tu chiedi da un lato dei tagli alle corse e dall'altro un aumento della contribuzione da parte dei piccoli comuni, quale sarà il sindaco che dice sì, fai bene, è giusto così? È chiaro che la sollevazione non sarà è per forza unanime. Ma al di là dei ruoli dei sindaci che devono difendere i servizi del territorio e anche il proprio bilancio, se si va un po' nel dettaglio e si guarda che cosa sta avvenendo, i dubbi crescono, perché vorrei fare, se avete un attimo di tempo, vorrei fare un po' di chiarezza su quello che almeno a me pare che sia la situazione. Allora, innanzitutto è evidente che c'è un problema di AMT che ha dei costi superiori alle entrate, e per questo AMT ha presentato un piano di risanamento. Qui in Città Metropolitana, AMT e Regione hanno presentato un piano, perché in tribunale i creditori avevano chiesto addirittura il fallimento di AMT. Quindi, per non fallire, hanno detto fermi tutti, da qui in poi ci mettiamo in carreggiata, e questo in un certo senso va bene, perché bisogna riallineare i costi effettivi alle entrate. Però poi, se si va a vedere, innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi ne abbiamo appreso dai giornali, ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per

0: far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, come dire, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento, ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete, ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore, perché si passa da più di 9 milioni di chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno significa, ad esempio, per un comune come il nostro, tagliare su 6 corpi diretta e una spezzata, si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione, ma anche gli altri comuni la stessa cosa. Ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli, che hanno, noi il comune di Santo Stefano d'Abito ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione. Quindi il tutto, essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e non si faccia questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso. Ed è un po' quello che noi scriviamo in queste osservazioni, dove diciamo va bene, parliamone, però deve essere una cosa non unilaterale, deve essere una cosa consensuale, dove i comuni sono messi in condizione di fare delle effettive, di proporre delle effettive razionalizzazioni, non dei tagli lineari e verticali come sono stati fatti, e comunque va fatto con più tempo. Quindi penso che quello a cui si addiverrà, non credo che possa essere diverso, è che ci sia uno slittamento di questi tagli, di questi efficientamenti. Noi chiediamo che per il momento il servizio prosegua come in passato, quindi che l'orario invernale non subisca modifiche e che ci sia un po' più di tempo per vedere come razionalizzare il servizio.
1: Questo, ecco, Crucioli, le faccio due domande. La prima è quella relativa al bilancio, perché non voi nello specifico, ma molti sindaci, ora non ricordo di quale area della nostra area metropolitana, hanno denunciato anche il fatto che non è stato ancora presentato anche neppure il bilancio, e quindi loro dicono, insomma, ci chiedete un ulteriore sborso, ci fate questi tagli. Ci chiedete, insomma, mille sacrifici, li chiedete soprattutto naturalmente ai cittadini, però non abbiamo ancora visto il bilancio e quindi non abbiamo ancora contezza esatta dei numeri. E da questo punto di vista, qual è la sua posizione?
0: Ma è esattamente così. Infatti, una delle richieste che facciamo con quella PEC che avete mostrato prima è quella di avere tutti i documenti del caso, quindi non solo il bilancio, ma anche proprio il piano di risanamento che è stato presentato in tribunale. Perché attenzione, l'altra cosa è vedere l'equità, cioè come sono stati distribuiti questi tagli e questi maggiori oneri, perché è evidente che se ci fossero dei disallineamenti, cioè se ad esempio l'entroterra fosse trattato peggio, con tagli proporzionalmente più alti rispetto a quelli urbani, anche questo non andrebbe, o viceversa. Insomma, noi non siamo ciechi in questo momento, ci chiedono un atto di fiducia che però, siccome si riverbera fortemente su tutte le politiche che stiamo facendo sul territorio, quindi sulla mobilità, anche sul turismo,

0: razzismo, sui lavoratori, sui ragazzi che vanno a scuola, sul bilancio dei nostri comuni, un atto di fiducia non si può chiedere, bisogna che ci facciano vedere le carte e che vediamo e che poi si valuti quali sono i tagli che effettivamente possiamo accettare da quelli che invece fanno dei disastri. Vi faccio un esempio. Uno dei tagli che vorrebbero fare da noi è quello del pomeriggio, la cosiddetta spezzata con Borzonasca del pomeriggio, che consentirebbe ai ragazzi che escono tardi a scuola sulla costa e che devono tornare nell'entroterra di poter tornare il pomeriggio a un orario decente. Ecco, quello come si fa a sopprimere? Sarebbe un danno molto alto. Invece, ad esempio, la seconda corsa della mattina che ci vorrebbero tagliare, quella forse potrebbe anche essere accettabile. È un disagio, ma non è un qualcosa di dirompente. Ecco, hanno fatto di tutte le erbe un fascio, hanno detto dobbiamo passare da 9 milioni di chilometri a 7 milioni di chilometri e quindi tagliamo do coio. Non è tanto, così non si fa. E farci fare queste osservazioni nel giro di una settimana per dire cosa si può migliorare, secondo noi è un palliativo, cioè è proprio semplicemente per dire vi abbiamo coinvolti, ma in realtà è un coinvolgimento a cose fatte.
1: L'ultima quindi, domanda al volo, Crucioli, che dobbiamo chiudere. Dicevamo del bilancio che ancora non è, che nessuno ha ancora visto, perché ancora di fatto non c'è, ma da quello che è stato detto anche ai sindacati poche ore fa, non è stata chiusa neppure la composizione negoziata, manca ancora il via libera di una classe di creditori. E anche qui qualcuno pensava che si potesse chiudere la partita un po' più facilmente, che insomma alla fine o già in estate si potesse definire questa partita. Invece siamo alla fine di agosto, quindi quasi di fatto all'inizio di settembre, e manca ancora la parola, è impossibile ancora tirare la riga sulla composizione negoziata, perché non tutti hanno ancora aderito. Questo insomma è un altro rischio non da poco, se mi permette, perché
0: le incertezze sono
1: sempre state naturalmente, ma iniziano a essere un po' tante queste incertezze alla fine di agosto, insomma.
0: Assolutamente, ed è per questo che la preoccupazione è alta e ci deve essere un gran senso istituzionale da parte di tutti, perché comunque AMT è un patrimonio di Genova, di tutta la città metropolitana, dell'entroterra, e quindi perderlo o farlo andare a bagno o anche semplicemente menomarlo in maniera brutale è qualcosa che non si deve permettere.
1: I maligni certo dicono che questa operazione, perché come viene fatta, è un'operazione alla privato, no? Cioè nel senso, se un domani dovesse arrivare un privato, cosa fa naturalmente? Taglia dove deve tagliare, ottimizza le corse che deve ottimizzare, ma è un'operazione che un privato, per carità, deve far combaciare costi e ricavi, anzi guadagnarci, e quindi un'operazione fatta da un privato così si può anche non accettare, ma comunque capire. Non si può capire invece fatta dal comune e quindi da un ente pubblico. Questo insomma è un'operazione che è alla facciata del pubblico, ma poi di fatto è un'operazione come se fosse un privato che danneggia.
0: Sì, perché deve essere accettata dai creditori, e quindi i creditori vogliono i soldi, non gliene frega del servizio, vogliono che venga pagati. Però è per questo che distinguevo. Per me è importante fare delle riduzioni di costi, degli efficientamenti, non dei tagli brutali. Mi sembra che qui si vada verso il taglio brutale senza distinguere l'utile dall'inutile. Cioè io non voglio un carrozzone. È chiaro che se ci sono delle corriere vuote o delle corriere sovradimensionate rispetto alle esigenze vanno ridotte. Se si possono ridurre anche proprio delle corse, va bene, si può fare, ma qui hanno fatto proprio col macete. Quindi,
1: hanno fatto un pasticcio, posso dirlo, lo dico io. Senta Crucioli, invece una veramente sì o no, mi risponda così perché sennò mi sgridano, perché dobbiamo chiudere, non per altri motivi naturalmente. Lei ha il timore che andando avanti di questo passo si possa andare verso una privatizzazione?
0: Io non penso, non credo che si possa arrivare a questo, no, se devo dire seccamente no.
1: Grazie a Mattia Crucioli anche per insomma, il lavoro che fate voi sindaci sempre sul territorio, sempre vicino alla gente, insomma questo è un punto importante da cui bisogna sempre partire. Grazie a Mattia Crucioli.
0: Grazie a voi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci...

0: Bentornati a Primo Mattino e in questa giornata facciamo il bilancio di quella che è stata l'estate 2026 per i cani Bagnino, perché anche quest'estate i cani della Società Italiana Cani Salvataggio sono tornati sulle spiagge della Liguria. Per questo do il mio buongiorno al presidente della Società Italiana Cani Salvataggio della Liguria, Costantino Laurenzano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Appunto,
1: buongiorno,
0: dicevamo,
1: a tutti, grazie.
0: Dicevamo, questo bilancio di quest'estate che non è ancora finita, perché voi avete ancora tanti eventi e tante giornate di lavoro.
1: Certo, certo, il bilancio fino adesso è abbastanza, è ottimo. Non abbiamo fatto nessun salvataggio, nessun soccorso, la prevenzione è stata ottima, quindi il mare ci ha aiutato perché è stato quasi sempre calmo. E abbiamo ancora domenica prossima come gli ultimi servizi per chiudere la stagione, però è stata un'estate molto pesante per il caldo, per molta gente sulla spiaggia in acqua, e specialmente poi dal 25 luglio abbiamo fatto quasi tutta la Liguria dimostrazioni di salvataggio per la giornata mondiale della prevenzione per l'annegamento, e quindi siamo molto provati e aspettiamo solo l'ultima domenica per poterci fermare un attimo.
0: Però appunto sicuramente impegnativo, ma funziona, perché lo abbiamo detto, non ci sono stati salvataggi,
1: funziona abbastanza bene, e cioè facciamo il massimo per poter riuscire a tenere la gente al sicuro in acqua.
0: Allora ricordiamo...
1: Prego, noi e i nostri cani naturalmente, che sono sempre al nostro fianco, nonostante il terribile caldo di quest'estate.
0: Ecco, appunto, volevo proprio parlare di loro, perché vorrei ricordare questi cani Bagnino, che fanno anche un lungo percorso comunque per poter diventare poi l'animale che insieme al suo compagno salva le persone in spiaggia.
1: Sì, sicuramente un buon cane, un buon conduttore, in un annetto di lavoro si riesce ad arrivare al brevetto. Poi è comunque un continuo allenamento tutto l'anno per arrivare all'estate successiva pronti per fare i servizi in acqua.
0: E quanto è importante il rapporto che ha il cane con il suo conduttore?
1: È importantissimo. Noi cerchiamo di avere la massima simbiosi cane conduttore, perché poi in acqua basta uno sguardo suo con uno sguardo mio per capire cosa dobbiamo fare, quindi è molto importante la simbiosi, la sicurezza del cane rispetto al proprio conduttore. Loro ci seguirebbero anche nelle fiamme, comunque per questo è molto utile essere in piena simbiosi.
0: Laurenzano, l'ultima domanda. In questi giorni abbiamo raccontato di un tragico salvataggio che è avvenuto in provincia di Savona, di un Bagnino di 62 anni che, mentre tentava di salvare un uomo, è deceduto insieme poi anche allo stesso turista. Quanto è importante, vogliamo ricordarlo, noi come bagnanti, non metterci in condizioni di pericolo in situazioni come quelle?
1: È assolutamente, assolutamente pericolosissimo. Quando si vede la bandiera rossa vuol dire che c'è un pericolo in acqua, e purtroppo la legislazione italiana ci vieta di obbligare le persone a entrare in acqua, quindi è solo un consiglio che l'assistente bagnante può dare, e poi succedono queste cose perché la gente è incurante della salvaguardia anche della vita altrui, perché il Bagnino di Andorra ha messo la sua vita per poter salvare almeno una persona delle due. Volevo solo fare un ricordo per lui.
0: Assolutamente. Grazie. Un ricordo. Grazie mille a Costantino Laurenzano, presidente SIX Liguria. Vi auguriamo gli ultimi giorni, degli ultimi giorni semplici, e poi ci rivedremo l'estate prossima. Grazie mille.
1: Grazie a voi per ricordarci tutti gli anni. Grazie, grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: L'alluvione in Nepal sale a più di 400 morti, il bilancio un ligure tra i 1.500 dispersi, tutta a rapallo in ansia per il gioielliere Marco Ratto. E poi il caos AMT, interviene anche il sindaco di Santo Stefano d'Aveto Mattia Crucioli, tagli fatti con il macete. Oggi al via l'Imperia Sailing Week 2026, la manifestazione che celebra i 40 anni delle vele d'epoca a Imperia. Primo Canale seguirà il tutto in diretta. Di queste notizie e di molto altro parliamo oggi in questa edizione di Newsroom 28, ma abbiamo aperto raccontando appunto l'ansia del comune di Rapallo per Marco Ratto, il disperso dopo la tragedia in Nepal. Allora ci colleghiamo direttamente da Rapallo con Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Siamo in piazza Cavour, una piazza centrale di Rapallo. Alle mie spalle, come potete vedere, la saracinesca chiusa di quella che è l'orologeria orificeria di Marco Ratto, l'uomo di 50 anni disperso ormai da 2 giorni a causa del maltempo che ha colpito il Nepal. Si trovava in Nepal per un trekking che aveva organizzato, era stato organizzato in realtà l'anno prima, per lui era stato poi costretto a posticiparlo a quest'anno a causa di un problema fisico, e da allora si sono poi perse le tracce. Dal momento in cui si è verificata la disastrosa alluvione che ha colpito tutta la parte del Nepal, ore di apprensione, dicevamo, per quanto riguarda i familiari e gli amici del cinquantenne, uno sportivo abituato a trekking di un certo tipo, quindi anche preparato fisicamente. Tanti gli amici che hanno mandato messaggi nella speranza di poter riabbracciare Marco Ratto. Come potete vedere, la sala cinesca dell'orologeria di famiglia è chiusa, così come è chiusa anche quella che abbiamo esattamente davanti ai miei occhi, che si trova subito davanti alla piazza. Momenti di grande apprensione, la speranza di tutti a Rapallo è che Ratto si sia trovato in una situazione di incapacità, di impossibilità nel poter comunicare a causa dei problemi alle linee telefoniche. Da poche ore c'è stata la buona notizia per altri 2 italiani che risultavano essere dispersi, che sono riusciti a mettersi in contatto con la Farnesina, e sono ore in cui i familiari e l'amministrazione comunale

0: Girapallo è in costante contatto con proprio Roma e la Farnesina per avere informazioni costanti su quelle che potrebbero essere poi le evoluzioni della situazione. Per ora ti restituisco la linea.
1: Grazie Andrea Popolano. Un'altra notizia di cronaca arriva dalle autostrade italiane. Due persone sono decedute, una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla A32 fra Bardonecchia a Bardonecchia in Piemonte. Stando ai primi riscontri dei soccorritori, si tratterebbe di un 23enne di origine africana ma residente a Genova e un giovane di 22 anni, sempre residente nel capoluogo ligure. Stando alla ricostruzione della polizia stradale dei vigili del fuoco piemontesi, il guidatore avrebbe perso il controllo della vettura intestata a una società di Genova all'uscita della galleria Giaglione. L'impatto sui guardrail sarebbe stato devastante e non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il secondo passeggero, 20 anni, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli. Adesso apriamo il tema MT, perché ne abbiamo parlato tanto in questi giorni con anche le parole dei vari sindaci dei comuni dell'entroterra, ma appunto sta cambiando qualcosa e per questo do il mio buongiorno al direttore Matteo Angeli.
2: Buongiorno Aurora.
1: Perché ora continuano ad arrivare le lettere dei comuni dell'entroterra che lamentano i tagli proposti da AMT, però appunto si muove anche qualcosa a Genova.
2: Eh sì, sembra che Silvia Salis, dopo un lungo periodo, probabilmente anche in vacanza, immaginiamo, di silenzio e di quasi una spettatrice dietro le quinte, sembra che abbia preso un po' le mani in mano la situazione, convocato d'urgenza una riunione in comune lunedì prossimo, proprio per cercare di capire quello che è accaduto. Da quello che trapela da Palazzo Tursi, sappiamo di una Salis piuttosto arrabbiata per come è stata gestita tutta questa operazione, con i sindaci dei comuni che sono stati informati di questi tagli praticamente a cose ormai fatte, quindi senza avere il tempo di fare le osservazioni del caso, e quindi già questo ha messo in crisi proprio tutti i comuni dell'entroterra, che hanno appunto scritto diverse lettere, sono usciti allo scoperto attaccando proprio l'azienda e quindi il comune, quindi città metropolitana, e quindi questo modo di operare dell'azienda non è stato gradito a Silvia Salis. Ma ci domandiamo dove fosse Silvia Salis in questi giorni, perché insomma è vero che l'azienda che sta portando avanti il tutto, ma è un'azienda di proprietà del comune, quindi insomma la regia è sempre comunque di Palazzo Tursi. Vedremo quello che accadrà lunedì. Abbiamo sentito ieri il sindaco di Santo Stefano Davide Crucioli, che è stato piuttosto duro anche lui con AMT e quindi con il comune, proprio per due situazioni. La prima, quella dei tagli di milioni di chilometri, il taglio di diverse linee importantissime, decisive proprio per gli abitanti di tutto l'entroterra, e poi proprio per questa situazione che si è venuta a creare anche all'interno del Partito Democratico, perché poi non va dimenticato che questo caos legato proprio ad AMT e al modo di operare del comune ha creato molto malumore tra i sindaci, e poi c'è stato questa lettera molto dura di Natale e Tognoni, due segretari del Partito Democratico, che hanno bacchettato i sindaci, anche quelli del PD. E allora oggi, tra l'altro, alle 5:30 in piazza Caricamento a Genova avrà inizio la festa dell'Unità, e sarà molto interessante vedere soprattutto il dietro le quinte, no? Cercare di capire un po' che aria tira fra gli iscritti, fra la gente che andrà a sentire quello che ci sarà da ascoltare in queste 8 giornate di festa dell'Unità, e quindi con tutte queste correnti, correntini, correntucce all'interno del Partito Democratico, questo sarà un po' il vero e la vera curiosità, e noi come Primo Canale saremo proprio alla festa proprio per raccontarvi il dietro le quinte, sentire proprio quello che ne pensano intanto gli iscritti, quindi i volontari che lavoreranno tutti i giorni alla festa, e poi sentire anche quelle che sono le voci dei protagonisti, che magari di facciata sono tutti d'accordo, poi dietro sono pronti a tirarsi delle coltellate, perché questo, in questo momento, è davvero il clima del Partito Democratico, un Partito Democratico che storicamente, essendo anche molto grosso, è composto da diverse correnti, ma in questo momento è davvero spaccato, con diverse anime, diverse correnti, e quindi di fronte magari a una facciata di grande unione. Tra l'altro ieri il segretario provinciale Tognoni ha detto: siamo un partito in salute, un partito che non ha nulla da invidiare agli altri, stiamo bene, è un partito che sta veramente bene. Insomma, parole che sono suonate un po' strane, visto quello che è accaduto e accadrà nei prossimi

0: prossimi giorni.
1: Grazie, grazie al direttore Matteo Angeli. Allora, continuiamo anche a parlare di AMT e andiamo a sentire le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
2: Innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi ne abbiamo appreso dai giornali ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, come dire, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore, perché si passa da più di 9 milioni di chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno significa, ad esempio, per un comune come il nostro tagliare su 6 corpi diretta e una spezzata, si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione, ma anche gli altri comuni la stessa cosa. Ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli che hanno, noi il comune di Santo Stefano d'Aveto ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione. Quindi il tutto, essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e non si faccia questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola, sarebbe proprio un controsenso.
1: E alla lunghissima lista di comuni dell'entroterra che hanno bocciato il piano di AMT, oltre al sindaco Mattia Crucioli, si aggiungono anche diversi comuni del Tiguglio centrale, comuni che al momento chiedono di sospendere qualsiasi taglio e qualsiasi programma che comporti maggiori costi. Sentiamo.
3: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tiguglio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 2026-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto: secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori,

0: aveva consentito di rispondere alle esigenze dell'area interna e dei territori a domanda debole, ottenendo contemporaneamente risparmi attraverso l'utilizzo coordinato di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad MT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
1: E ora il meteo. È stata una notte rovente, una giornata che è iniziata con temperature in aumento, ma soprattutto livelli di umidità da record. Questi sono i dati che emergono dalle analisi di ARPAL per la giornata. Andiamo a sentire le parole di Cristina Capacci.
2: È stata una notte piuttosto calda, la temperatura non è mai scesa a Genova sotto i 28 gradi, ma a farla da padrone è stato soprattutto l'umidità che abbiamo in ogni strato dell'atmosfera, cioè un'umidità davvero importante. Ha piovuto peraltro questa notte, soprattutto a Ponente, ha piovuto però diciamo sabbia, perché questo c'è questo trasporto umido nel Mediterraneo meridionale che ha portato appunto questa sorta diciamo di aria di perturbazione con l'aria calda. Ieri già il tempo era un pochino diciamo piuttosto rugoloso e anche avevamo in arrivo questa perturbazione atlantica, che in realtà il vero fronte poi passerà nella serata di oggi, passerà proprio la perturbazione sull'arco alpino, e quindi potrebbe, e dalle prime ore diciamo già della notte scorsa ha richiamato aria calda e umida associata proprio a queste condizioni di spiccata instabilità che caratterizzeranno anche la giornata di oggi. Ci aspettiamo ancora delle probabili piogge sul centro ponente proprio per il passaggio del fronte, ma la bella notizia è che una volta che il fronte è passato ci aspettiamo poi una diminuzione delle temperature e anche dell'umidità, tanto è che domani sabato ci potrebbero essere delle segni piovaschi sparsi a Levante nelle prime ore insomma, della mattina, ma anche schiarite già a Ponente dal primo mattino, e quindi poi cielo ovunque sereno da metà giornata con solo qualche velatura.
1: E ora ci colleghiamo con Alessandra Boero da Imperia per la Sailing Week 2026. Buongiorno Alessandra.
3: Eccoci qua, un buongiorno da Calata Anselmi, ormai è davvero partito il conto alla rovescia per il campionato mondiale dei 12 metri, prima volta, immagino non sarà l'ultima, qui ad Imperia. Mia compagnia Mario 40, vicepresidente di Assonautica. Allora intanto si stanno anche scaldando i motori di fatto per il 40° raduno delle vele d'epoca, ma partiamo con il mondiale, quindi una partenza col botto, Mario.
4: Sì. Quest'anno la Sailing Week debutta con il campionato del mondo dei 12 metri, Grand Prix. Quindi un evento internazionale.
3: Tra l'altro ne approfittiamo, Mario, che facciamo giusto una passeggiata, sì, in maniera tale che...
4: E ti dicevo appunto, abbiamo il debutto del campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale, Grand Prix, le barche che hanno fatto la storia della Coppa America degli anni 80. E quindi sei imbarcazioni che si sfidano con equipaggi al top mondiali, quindi direi una... Per Imperia è un'eccellenza in questo caso.
3: Ecco, a parte la pioggia, ma Imperia mi sembra pronta all'evento, perché è un evento di grande portata. Tra l'altro prima stavamo parlando e mi hai detto qua c'è il meglio, c'è il top degli equipaggi.
4: Sì, sì, sì, decisamente, decisamente. Gli equipaggi timonieri tattici sono i migliori che ci sono in Italia e nel mondo, e anche le barche altrettanto.
3: Mario, quindi... camminiamo, perché va bene che tu sei anche vicepresidente di Assonautica e devi monitorare, ma noi dobbiamo camminare per far vedere le imbarcazioni.
4: Okay.
3: Quindi siamo pronti, siamo al top, le condizioni meteorologiche, al di là che poi il tutto partirà domani, abbiamo già un quadro, quali sono quelle ottimali?
4: Sì, diciamo che abbiamo un quadro che domani dovrebbe essere una giornata abbastanza ventosa, con una corrente in arrivo da sud-ovest, e poi i giorni a seguire dovrebbe essere una condizione più leggera, però queste barche diciamo non hanno grandi problemi, regattano anche in condizioni di vento, di mare impegnativo.
3: Quindi per il momento è tutto, quindi noi siamo ancora in banchina, loro pronti a partire, già una barca è andata fuori per andare a vedere anche un po' il percorso, Mario è qui perché Mario non lo perdiamo, e quindi alla prossima, grazie Mario.
4: Grazie a te.
1: Grazie, grazie ad Alessandra Boero da Imperia. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme a Newsroom 28.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Bentornati a Newsroom 28, continuiamo a parlare del disperso in Nepal, un gioielliere di Rapallo. Allora, oggi il nostro Andrea Popolano è stato proprio nel comune, nella città, per capire l'ansia e le preoccupazioni dei cittadini, ha anche parlato con la sindaca Elisabetta Ricci. Sentiamo.
3: Da ieri sono in diretto contatto con l'unità di crisi della Farnesina, ho dato la mia reperibilità anche durante la notte, ad ora non ho nuove informazioni rispetto a ieri. Marco Ratto risulta disperso a causa dell'alluvione del Nepal, sono in contatto anche con i familiari che abbraccio come li abbracciano tutti i cittadini di Rapallo, di apprensione, di preoccupazione e speriamo e preghiamo che Marco possa tornare a casa.
4: Sappiamo anche che il sistema della protezione civile italiana è in contatto ovviamente con le realtà del Nepal, da questo punto di vista c'è l'aiuto per cercare di agevolare qualsiasi tipologia di ricerca.
3: Abbiamo avuto notizie dall'unità di crisi della Farnesina che le unità di protezione civile sono in contatto con i territori colpiti dall'alluvione. Abbiamo chiesto la possibilità di incrementare, di mandare squadre di protezione civile come già fatto in altre situazioni problematiche per Marco ma anche per tutti gli italiani che risultano dispersi. E siamo vicini anche alle popolazioni del Nepal perché stanno davvero vivendo ore di preoccupazione e davvero molto problematiche.
4: Che Marco Ratto è molto conosciuto in città, una persona che ha tanti amici e anche i momenti difficili in questo momento da parte dei familiari, ovviamente anche delle persone che lo conoscono e gli vogliono bene.
3: Sono momenti molto difficili per tutti noi, in primis per i familiari. Marco era una persona silenziosa ma presente ed è presente nella realtà cittadina perché è sempre stato positivo, propositivo, un ragazzo davvero ricco di cultura, di pensieri profondi e tutti noi ci auguriamo di vederlo presto a casa.
2: Queste le parole della sindaca, chiaramente tutti gli aggiornamenti li trovate sempre sul nostro sito primocanale.it. Adesso andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per gli aggiornamenti che arrivano dal sito e per la tua bella esperienza all'Acquario di Genova ieri, Elisa.
5: Esattamente, ciao Aurora intanto e ieri siamo stati proprio all'Acquario di Genova per scoprire un'esperienza diversa dal solito perché l'Acquario nel periodo estivo ha aperto l'orario serale e quindi noi abbiamo vissuto in prima persona proprio questa esperienza, quindi anche per capire il comportamento degli animali all'abbassamento della luce, quindi quando cala la notte. Oltre a questo però abbiamo anche cercato di mostrare il backstage, quindi quello che succede proprio dietro a quello che noi vediamo con i nostri occhi, quindi la cura, l'osservazione proprio degli animali. Allora andiamo a vedere quello che accade un po' dietro le quinte. Ci troviamo all'Acquario di Genova con Roberta Parodi, biologa, e vogliamo capire un po' quello che è il backstage qui all'Acquario, quindi come viene controllato il benessere quotidiano degli animali?
6: Beh, c'è un grosso lavoro quotidiano appunto che è portato avanti da biologi, acquaristi, veterinari che tutti insieme lavorano tutti i giorni per garantire il massimo benessere degli animali e questo viene fatto attraverso il controllo quotidiano dei parametri dell'acqua, ovviamente verificando lo stato di salute degli animali, per esempio il momento della somministrazione del pasto è un momento importantissimo per chi si occupa degli animali perché permette di controllare lo stato di salute, perché è un momento di avvicinamento e quindi io posso capire se l'animale mangia, se ha mangiato ieri, se non si avvicina e quindi ecco di fatto il, diciamo che tutto il

0: Il lavoro, dello staff acquariologico è proprio dedicato alla gestione del benessere degli animali, a far sì che gli animali vivano nella maniera più naturale possibile.
1: Quindi un'altra curiosità, diciamo, gli animali si accorgono, capiscono chi è a prendersi cura di loro, chi le dà da mangiare, magari.
0: Beh, sicuramente per quello che riguarda i mammiferi è più facile, i delfini, tra i delfini e lo staff proprio si crea un rapporto di affinità, un po' come succede con i nostri animali a casa, quindi i miei colleghi conoscono il carattere, non conoscono soltanto le caratteristiche biologiche, ma anche il carattere di quell'individuo piuttosto che dell'altro, e la stessa cosa succede anche con le foche, cioè c'è proprio un rapporto che non è semplicemente un rapporto di tipo scientifico, ma è proprio un rapporto di tipo emotivo, ecco.
1: Si crea quindi un
0: Sì,
1: legame speciale.
0: un legame molto forte, sì.
2: E ora parliamo ancora di AMT perché ieri Andrea Popolano è stato a Mignaneco, uno dei comuni che ha firmato la lettera contro il piano proposto dall'azienda per il servizio extraurbano e ha sentito le preoccupazioni e i disagi dei cittadini. Sentiamo.
3: Il nuovo piano AMT per settembre ha fatto storcere il naso a molti, anche in Alta Val Polcevera, meno corse e orari diversi rispetto al passato, spesso non compatibili con chi deve muoversi per lavoro, per le quotidiane commissioni e soprattutto con le necessità dei ragazzi che devono andare e tornare da scuola.
4: Abbiamo addirittura un'uscita delle 16:30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa.
3: Una situazione che preoccupa anche i genitori che devono trovare soluzioni tra mille incastri giornalieri.
5: Un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso.
3: I nuovi tagli rischiano di complicare ulteriormente le cose con i residenti dell'entroterra e delle piccole frazioni che fanno già da tempo i conti con una lunga serie di corse saltate e soluzioni improvvisate a seconda delle diverse disponibilità.
6: Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro. Prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente, mi sembra assurdo.
7: Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio? Aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
2: E ora torniamo a Imperia dalla nostra Alessandra Boero perché, come vi abbiamo raccontato, la settimana della Sailing Week di Imperia sarà in diretta su Primo Canale. Allora, chiaramente ci prepariamo insieme a tutti loro. Buongiorno ancora, Alessandra.
8: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi. Dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora, Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia. Imperia si presta, anche lo specchio a cui antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
9: Felicissimi, le previsioni sono molto buone. Oggi piove, però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libeccio che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
8: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio e di confronto, ma anche competitivo.
9: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari e e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo col coltello tra i denti. Ecco,

0: riesci di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
1: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
0: Una curiosità, un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
1: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì che non dovesse essere così. E però poi direi la carriera è stata molto lunga, divertente, grandi soddisfazioni. Sono ancora qui a raccontartelo, per cui va bene.
0: Ecco, tra l'altro mi hai detto il tuo è un costante ping pong tra il passato e il moderno.
1: Sì, faccio anche molte barche moderne, maxi soprattutto, ma anche barche un po' più piccole. E, sai, la vela è uno sport molto vario, le barche sono molto varie, ma sono tutte divertenti, tutte hanno le loro caratteristiche. Barche più moderne sono più veloci, queste più antiche sono più tecniche, magari anche più tattiche. E ogni barca ha la sua caratteristica. L'importante è sempre trovarsi bene con persone con cui stai bene, con avversari che rispetti e fare le belle regate.
0: Ancora una curiosità, ma l'antico ha un futuro ancora?
1: E beh, vediamo qua sei barche di Coppa Menò, c'è un grande ritorno all'antico, soprattutto per quanto riguarda le competizioni vediche, perché poi l'antico rappresenta la tradizione, dove le barche moderne poi sono nate e evolute. Se tu vedi, ci sono ancora molte, molte vele, molte attrezzature che se tu riesce a coglierne evoluzione sono nate agli inizi del Novecento, e quindi assolutamente c'è una linea di continuità che non si interrompe mai.
0: Pronto a partire?
1: Sì, aspettiamo che spiova.
0: Tu sai che ti sei vinto anche la presenza di Primo Canale, tra 14 ne aggiungiamo uno, 15.
1: Bene, sì, d'accordo.
0: Grazie.
1: Ok.
0: Ripassiamo la linea.
2: Grazie ad Alessandra Boero, tutti gli aggiornamenti ma anche tutte le curiosità della Sailing Week di Imperia le trovate sul nostro sito primocanale.it. Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutti gli aggiornamenti li trovate anche sui nostri social e vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Il caos legato al piano di AMT che non convince in maniera assoluta i sindaci del territorio, ma soprattutto ovviamente quelli dell'entroterra. Ben trovato a Mattia Crucioli, che è il sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Ben trovato Crucioli.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora Crucioli, insomma, in questi giorni ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori, naturalmente, questo piano di AMT che non convince i territori, non convince i sindaci, non convince naturalmente neppure i cittadini, questo per rimanere ovviamente nell'ambito dell'extraurbano, diciamo così, dell'entroterra, tanto per essere chiaro. Poi c'è tutta la partita ovviamente legata a Genova città e anche lì i problemi, insomma, si sono già visti e parecchi nel corso della stagione, con tutti i ritardi delle corse, i tagli, gli autisti arrabbiati, i genovesi furibondi per molte situazioni molto, molto delicate. Il focus di questi giorni è soprattutto per quanto riguarda i sindaci dell'entroterra. Tra l'altro questo piano di AMT, parentesi nella parentesi, ha anche provocato una grave frattura all'interno del Partito Democratico, con i due segretari Tognoni e Natale che hanno bacchettato i sindaci del PD, rei a dir loro di avere osato, fra virgolette, criticare questo piano, e da lì poi le varie reazioni fino a quella di Giancarlo Campora, il sindaco di Campomorone, tra l'altro una delle colonne del PD, che si è dimesso e ha rimesso le deleghe di Città Metropolitana. Questo è il quadro della situazione. Voi oggi, come sindaci del Tigulio Centrale, grazie anche alle sue competenze da avvocato, avete redatto

0: una sorta di vademecum, di lettera, chiamatela un po' come volete, di osservazioni che avete fatto un po' più, diciamo così, verticali, quindi un po' più approfondite rispetto a un generale non va bene così. Ci spiega un po' quello che è stato il suo studio?
1: Allora, sì, intanto diciamo che è una cosa condivisa, sono 6 comuni, ci siamo visti ieri, ma a parte diciamo, le nostre osservazioni di questi, dei comuni del Tiguglio centrale, direi che unanime diciamo, i dubbi e le perplessità dei vari sindaci dell'entroterra e non solo, anche diciamo, delle organizzazioni sindacali e anche dei cittadini, anche per quanto riguarda il bacino urbano, perché è chiaro che nel momento in cui tu chiedi da un lato dei tagli alle corse e dall'altro un aumento della contribuzione da parte dei piccoli comuni, quale sarà il sindaco che dice sì, fai bene, è giusto così? È chiaro che la sollevazione non sarà è per forza unanime. Ma al di là diciamo, dei ruoli dei sindaci che devono difendere i servizi del territorio e anche il proprio bilancio, se si va un po' nel dettaglio e si guarda che cosa sta avvenendo, i dubbi crescono. Perché vorrei fare, se avete un attimo di tempo, vorrei fare un po' di chiarezza su quello che almeno a me pare che sia la situazione. Allora, innanzitutto è evidente che c'è un problema di AMT che ha dei costi superiori alle entrate e per questo AMT ha presentato un piano di risanamento, qui in città metropolitana, AMT e Regione hanno presentato un piano perché in tribunale i creditori avevano chiesto addirittura il fallimento di AMT. Quindi per non fallire hanno detto fermi tutti, da qui in poi ci mettiamo in carreggiata. E questo in un certo senso va bene perché bisogna riallineare i costi effettivi alle entrate. Però poi se si va a vedere, innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni. Noi ne abbiamo appreso dai giornali, ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, come dire, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento, ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete, ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore perché si passa da più di 9 milioni di chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno significa, ad esempio, per un comune come il nostro, tagliare su 6 corti diretta e una spezzata, si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione. Ma anche gli altri comuni la stessa cosa. Ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli che hanno. Noi il comune di Santo Stefano d'Abito ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione. Quindi il tutto. Essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e non si faccia questi, non si facciano questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso. Ed è un po' quello che noi scriviamo in queste osservazioni, dove diciamo va bene.

0: parliamone, però deve essere una cosa non unilaterale, deve essere una cosa consensuale, dove i comuni sono messi in condizione di fare delle effettive, di proporre delle effettive razionalizzazioni, non dei tagli lineari e verticali come sono stati fatti, e comunque va fatto con più tempo. Quindi penso che quello a cui si addiverrà, non credo che possa essere diverso, è che ci sia uno slittamento di questi tagli, di questi efficientamenti. Noi chiediamo che per il momento il servizio prosegua come in passato, quindi che l'orario invernale non subisca modifiche e che ci sia un po' più di tempo per vedere come razionalizzare il servizio.
1: Questo, ecco, Gruccioli, le faccio due domande. La prima è quella relativa al bilancio, perché non voi nello specifico, ma molti sindaci, ora non ricordo di quale area della nostra area metropolitana, hanno denunciato anche il fatto che non è stato ancora presentato anche neppure il bilancio, e quindi loro dicono, insomma, ci chiedete un ulteriore sborso, ci fate questi tagli. Ci chiedete insomma mille sacrifici, li chiedete soprattutto naturalmente ai cittadini, però non abbiamo ancora visto il bilancio e quindi non abbiamo ancora contezza esatta dei numeri, e da questo punto di vista qual è la sua posizione?
0: Ma è esattamente così, infatti una delle richieste che facciamo in quella PEC che avete mostrato prima è quella di avere tutti i documenti del caso, quindi non solo il bilancio ma anche proprio il piano di risanamento che è stato presentato in tribunale, perché attenzione, l'altra cosa è vedere l'equità, cioè come sono stati distribuiti questi tagli e questi maggiori oneri, perché è evidente che se ci fossero dei disallineamenti, cioè se ad esempio l'entroterra fosse trattato peggio, con tagli proporzionalmente più alti rispetto a quelli urbani, anche questo non andrebbe, o viceversa. Insomma, noi siamo ciechi in questo momento, ci chiedono un atto di fiducia che però, siccome si riverbera fortemente su tutte le politiche che stiamo facendo sul territorio, quindi sulla mobilità, anche sul turismo, sui lavoratori, sui ragazzi che vanno a scuola, sul bilancio dei nostri comuni, un atto di fiducia non si può chiedere, bisogna che ci facciano vedere le carte e che vediamo, e che poi si valuti quali sono i tagli che effettivamente possiamo accettare da quelli che invece fanno dei disastri. Vi faccio un esempio. Uno dei tagli che vorrebbero fare da noi è quello del pomeriggio, la cosiddetta spezzata con Borzonasca del pomeriggio, che consentirebbe ai ragazzi che escono tardi a scuola sulla costa e che devono tornare nell'entroterra di poter tornare il pomeriggio a un orario decente. Ecco, quello come si fa a sopprimere? Sarebbe un danno molto alto. Invece, ad esempio, la seconda corsa della mattina che ci vorrebbero tagliare, quella forse potrebbe anche essere accettabile. È un disagio, ma non è un qualcosa di dirompente. Ecco, hanno fatto di tutte le erbe un fascio, hanno detto dobbiamo passare da 9 milioni di chilometri a 7 milioni di chilometri, e quindi tagliamo do coio. Non è tanto così, non si fa. E farci fare queste osservazioni nel giro di una settimana per dire cosa si può migliorare, secondo noi è un palliativo, cioè è proprio semplicemente per dire vi abbiamo coinvolti, ma in realtà è un coinvolgimento a cose fatte.
1: L'ultima domanda al volo, Gruccioli, che dobbiamo chiudere, dicevamo del bilancio che ancora non è, che nessuno ha ancora visto, perché ancora di fatto non c'è, ma da quello che è stato detto anche ai sindacati poche ore fa, non è stata chiusa neppure la composizione negoziata, manca ancora il via libera di una classe di creditori, e anche qui probabilmente qualcuno pensava che si potesse chiudere la partita un po' più facilmente, che insomma alla fine o già in estate si potesse definire questa partita, invece siamo alla fine di agosto, quindi quasi di fatto all'inizio di settembre, e manca ancora la parola, non è impossibile ancora tirare la riga sulla composizione negoziata, perché non tutti hanno ancora aderito. Questo insomma è un altro rischio non da poco, se mi permette, perché
0: le incertezze sono
1: sempre state naturalmente, ma iniziano a essere un po' tante queste incertezze alla fine di agosto, insomma.
0: Assolutamente, ed è per questo che la preoccupazione è alta e ci deve essere un gran senso istituzionale da parte di tutti, perché comunque AMT è un patrimonio di Genova, di

0: tutta la città metropolitana, dell'entroterra, e quindi perderlo o farlo andare a bagno o anche semplicemente menomarlo in maniera brutale è qualcosa che non si deve permettere.
1: I maligni certo, dicono che questa operazione, perché come viene fatta, è un'operazione alla privato, no? Cioè nel senso, se un domani dovesse arrivare un privato, cosa fa naturalmente? Taglia dove deve tagliare, ottimizza le corse che deve ottimizzare, ma è un'operazione che un privato, per carità, deve far combaciare costi e ricavi, anzi guadagnarci, e quindi un'operazione fatta da un privato così si può anche non accettare, ma comunque capire. Non si può capire invece fatta da dal comune e quindi da un ente pubblico. Questo insomma è un'operazione che è alla facciata del pubblico, ma poi di fatto è un'operazione come se fosse un privato che danneggia.
0: Sì, perché deve essere accettata dai creditori, e quindi i creditori vogliono i soldi, non gliene frega del servizio, vogliono che venga pagati. Però è per questo che distinguevo. Per me è importante fare delle riduzioni di costi, degli efficientamenti, non dei tagli brutali. Mi sembra che qui si vada verso il taglio brutale senza distinguere l'utile dall'inutile. Cioè io non voglio un carrozzone. È chiaro che se ci sono delle corriere vuote o delle corriere sovradimensionate rispetto alle esigenze vanno ridotte. Se si possono ridurre anche proprio delle corse, va bene, si può fare, ma qui hanno fatto proprio col macete. Quindi,
1: hanno fatto un pasticcio, posso dirlo, lo dico io. Senta Crucioli, invece, una veramente sì o no? Mi risponda così perché sennò... mi sgridano, perché dobbiamo chiudere, non per altri motivi naturalmente. Lei ha il timore che andando avanti di questo passo si possa andare verso una privatizzazione?
0: Io non penso, non credo che si possa arrivare a questo, no. Se devo dire seccamente no.
1: Grazie a Mattia Crucioli anche per insomma, il lavoro che fate voi sindaci sempre sul territorio, sempre vicino alla gente, insomma questo è un punto importante da cui bisogna sempre partire. Grazie a Mattia Crucioli.
0: Grazie a voi.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me! Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
2: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
1: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
2: Ok.
3: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile per certi versi, penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza eredità nel cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva.

0: significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile, elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «hit the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi 2 ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi a Green Bay, Wisconsin, con il genovese Lorenzo Ravera. Buongiorno, ciao Lorenzo.
6: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
5: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come sei arrivato con la tua famiglia lì negli Stati Uniti, credo insomma, anzi lo so, dopo un'altra tappa in Italia, ma per raccontare un po' ai nostri telespettatori.
6: Sì, la mia vita lavorativa diciamo che ha un po' dettato i ritmi di quelli che è stato il mio girovagare, il mio muoversi prima in Italia con una lunga esperienza più che decennale a Napoli, dove la mia azienda ha uno stabilimento, una delle principali aziende navalmeccaniche del mondo, e oggi invece qui a Green Bay, che pur non avendo il mare rappresenta un altro polo industriale importante, dove abbiamo diversi stabilimenti e dove ci è stato chiesto di portare un po' del know-how italiano, che nel nostro settore sicuramente rappresenta un'eccellenza non solo in Europa ma in tutto il mondo.
5: Qual è il tuo settore? Perché cosa hai studiato?
6: Io sono ingegnere navale e per fortuna è un settore dove ancora ci permette di lavorare su quella che è la nostra passione. Quindi sono ingegnere navale, lavoro nella cantieristica navale per il primario operatore del settore in Italia, quindi Fincantieri.
5: E come ci sei arrivato insieme alla tua famiglia negli Stati Uniti qualche mese fa?
6: È stata un'esperienza inattesa dopo tanti anni.
5: È stato un po' di sorpresa, un po' così.
6: Molta, perché non era assolutamente nei piani. C'è stata una richiesta di venire ad affiancare la struttura locale con delle conoscenze che abbiamo ormai sviluppato in Italia per cercare di ottimizzare e fare un vero merge tra le nostre competenze italiane e il modo di lavorare qui negli Stati Uniti d'America. E pur non essendo minimamente nei programmi, valutato attentamente con mia moglie, abbiamo pensato che potesse essere sicuramente una prospettiva interessante. Non essendo stato uno dei lavoratori, uno dei giovani ingegneri che alla fine dell'università aveva colto la possibilità di andare all'estero, forse era una opzione che non avevamo più tenuto in considerazione. Devo dire che sicuramente è un ottimo tassello sia professionale ma soprattutto a livello umano.
5: Ecco, che città è, che cittadina è Green Bay e come si vive lì per questi primi mesi?
6: È una città della vera America, mettiamola così, della vera America.

del Northern Wisconsin in questo caso, quella non tra virgolette condizionata pesantemente dall'afflusso di stranieri, di persone che hanno costruito questo paese negli ultimi 30-40 anni, ma è un paese che si basa su origini europee tra tedesche e francesi, ma dove l'americano

0: massa, quindi abbiamo un po' sperimentato la vera essenza americana, quindi gli spazi immensi, le distanze, direi chilometriche, anche se qua poi è in miglia, e lo spostamento in macchina per fare qualunque cosa, un'ora di viaggio, quindi 110-120 chilometri per loro equivalgono a quelli che per noi sono i 10 chilometri, quindi bisogna un po' riadattarsi a tutto questo contesto in grande.
1: Dal punto di vista della vita quotidiana è stato facile? Ci sono delle differenze, a parte ovviamente questa qui che mi sembra sostanziale, no? Della grande distanza, della macchina che si deve prendere per fare qualsiasi cosa, dalla spesa o anche a vedere gli amici. Dal punto di vista della quotidianità, di fare amicizia con le persone, proprio perché tu dicevi qui non ci sono quel numero, diciamo, no? Di stranieri che magari ci sono in altri anche stati americani.
0: Assolutamente, ma guarda, la prima cosa che direi è la differente proprio organizzazione delle giornate. Le loro giornate iniziano molto presto e finiscono altrettanto presto per i nostri standard, considerando che banalmente la loro cena tra le 4:30 e le 5 già l'hanno smarcata, poi magari arrivano. Sì. È una scena per noi un po' surreale quando tornando da lavoro. Esatto, tornando da lavoro a un orario, diciamo, europeo, noi abbiamo davanti a casa un po' di strutture ricettive, un po' di ristoranti, ci sono le macchine che parcheggiano o addirittura le macchine che se ne vanno. Quindi è un po' anomalo, ma ci sta. Io ho una buona parte dei nostri lavoratori del cantiere che comunque iniziano il turno prima delle 5. Quindi tutto viene rapportato a questo inizio, diciamo, antelucano della giornata, e anche la fine è anticipata. A noi ha fatto molto specie, chiamiamolo così, adesso alla festa del 4 luglio, che comunque erano i 250 anni dell'indipendenza, dove i fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici per festeggiare la giornata, la fine della giornata, i grandi fuochi qua ci sono stati alle 9, 21:30,
1: Ma no,
0: 21:45, alle 10 e un quarto,
1: veramente!
0: sì, alle 10 e un quarto era già tutti a nanna, è
1: Tutti
0: finita,
1: erano!
0: andiamo a coricarci che la giornata domani comincia di nuovo presto. Quindi questo è tanto diverso. Quindi anche sulla parte di relazioni è complicato. A noi capita magari di andare a mangiare fuori tra italiani. E quando ti presenti al ristorante alle 7:30, è sabato, semplicemente siamo andati a mangiare una pizza, alle 8:15 ci siamo guardati, nel ristorante c'eravamo solo noi, e abbiamo detto, forse è il caso che cominciamo a pensare che è finita,
1: Poi
0: dobbiamo
1: Lorenzo, ti sei
0: uscire.
1: sentito un po' di nuovo a Genova, diciamo, no? Con la
0: No,
1: cucina che sta per chiudere.
0: Quello sì, però diciamo che neanche i nonni a Genova, neanche nella mia peggiori ricordi, prima delle 7 non mi è mai toccato sedersi a tavola. Qua se un americano ti invita a cena, e verosimilmente tra le 18 e le 18:30 l'orario dell'invito è quello. E poi uno si rende conto che è proprio diversa la dinamica. Ma ti faccio un esempio molto sciocco. Le gare di nuoto, entrambi i miei figli nuotano. L'orario del riscaldamento in vasca ai campionati statali, quindi a qualunque tipo di gara, in realtà inizia tra le 6:30 e le 7 della mattina. Tendenzialmente i campi di gara, pochi dormono nei pressi del campo di gara, chiamiamolo così, non tutti hanno la possibilità di utilizzare un albergo il giorno prima, ma mediamente ci vuole un'ora e mezza di macchina per
1: Ci
0: raggiungere.
1: si sveglia nel cuore della notte.
0: Per loro una sveglia alle 3, 3:30 è una sveglia normale, una sveglia quotidiana. È chiaro che poi
1: No, io non
0: anticipi
1: potrei mai.
0: l'orario del
1: No,
0: sonno.
1: io non ce la potrei mai
0: Noi
1: fare.
0: fatichiamo in maniera incredibile. Quando ci toccano quelle
1: Quelle
0: giornate, ma anche
1: levatacce.
0: lavorativamente, quando lavorativamente è anche impegnativo perché tante volte anticipiamo e diventa molto difficile poi anche semplicemente arrivare alla fine delle nostre
1: E
0: giornate,
1: certo.
0: che non cambiano più di tanto sui loro ritmi.
1: Lorenzo, c'è un'attenzione particolare, diversa rispetto all'Italia per chi come voi ha due figli, anzi tre figli?
0: Ti direi di no, nel senso, articolano tutta la loro quotidianità in maniera diversa. Ci sono molti più servizi, indubbiamente, per le famiglie, sono organizzati in un altro modo.

0: ma c'è anche ci sono anche qua tante famiglie in cui magari lavora solo un genitore, quindi le mamme sono molto presenti, quasi come al sud Italia da quel punto di vista, mi verrebbe da dire. Le mamme sono tanto presenti nella quotidianità dei loro figli. La cosa che a noi ha colpito è la diffusione di macchine enormi, e per enormi ne intendo con le tre file di posti, perché è consuetudine che una famiglia parta da tre figli a salire. La normalità è avere 4-5 figli, nessuno ti guarda strano. Quindi quello sicuramente è molto diverso dall'Italia, e probabilmente spiega anche il numero di, la quantità dei servizi, la quantità dei parchi, l'attenzione è semplicemente finita la scuola, il numero di possibilità più o meno gratuite di avere quelli che noi chiameremo centri estivi.
1: Ogni questa scuola, è una grossissima differenza.
0: Assolutamente, ogni scuola organizza qualcosa, quindi nel tuo quartiere, che sia nel tuo quartiere, che sia poco lontano, ma c'è modo di sfruttare questa possibilità.
1: E poi Lorenzo, il nostro regista Andrea Rocchiccioli, sapendo che oggi insomma avremmo parlato di Green Bay, oggi mi ha portato questa. Mi ha detto: ci tengo particolarmente che tu gliela faccia vedere, eccola qua, ti faccio vedere anche il dietro, perché Jordan questa maglia ha un significato così profondo per la città dove vivi.
0: Profondissima, e maglia recente, nel senso che Jordan Love è l'attuale quarterback dei Green Bay Packers, e qua è la fede, ma è una fede non della città, è una fede di tutto lo Stato. Il football muove veramente dall'interno e dal profondo tutti quanti. Ci sono centinaia di migliaia di persone che il giorno della partita raggiungono Green Bay per vivere il clima della partita. E vi dico vivere il clima perché 80.000 poi accedono allo stadio, ma è proprio una normalità del loro fine settimana. Tutti vestiti a tema Green Bay Packers, la scuola il venerdì, se i Green Bay Packers giocheranno il fine settimana in casa, tutte le scuole praticamente hanno la giornata, il giorno in cui i bambini possono andare a scuola con la divisa dei Green Bay Packers. E per esempio, visto che i prezzi allo stadio sono impegnativi per chi può permetterseli, tutti gli anni, e adesso qua ci sarà fra tre settimane, il 7 agosto, c'è la Packer Fest, la Family Fest, dove lo stadio viene aperto per tutte le famiglie, che normalmente è una famiglia da 6 persone che vuole andare allo stadio deve mettere in conto per una regular season almeno $2,000, quindi non è semplice. Sì, biglietti a meno di $300-400 a persona non lo trovi, e chiunque, e lo sappiamo per esperienza perché avevamo ipotizzato di andare tutti allo stadio, inclusa la neonata che abbiamo, tutti pagano il biglietto a prezzo pieno. E quindi hanno questa giornata di Family Fest in cui tutto il quartiere, tutto il distretto di Titleton, che è il distretto dello stadio, viene aperto alle famiglie, viene aperto a chiunque voglia partecipare. Poi nelle giornate di regular season tutto si trasforma nel tailgate, questa grande festa di città, neanche di paese, dove aprono i bagagliai, letteralmente il tailgate, tirano fuori bracieri, carbonella, borse.
1: Ce lo sta facendo vedere la nostra regia con Andrea Rocchiccioli, perché essendo appassionato ha trovato tutto, certo, mentre tu parlavi ogni immagine era commentata, e stiamo proprio vedendo, eccolo qua, questo barbecue.
0: Cominciano al mattino, e anche a chi non va a vedere lo stadio va avanti a grigliare, cioè tu conta che del pubblico una minima parte lì, gli altri lo fanno per vivere il clima partita, per stare insieme, per fare festa. E questo indistintamente da agosto, settembre, che ci saranno 25-26 gradi sopra lo zero, a dicembre, ecco, che l'anno scorso eravamo a 25 gradi sotto zero.
1: Esatto, però quello poi sarebbe un grande tema, quello lì del meteo. Ma devo farti un'ultima domanda che faccio sempre, che è quella: che cos'è che ti manca di più? In realtà tu sei stato tanti anni già lontano da Genova, ma di Genova che cosa ti manca?
0: Tutto. Io devo dire che sono il genovese di Massa che penso. Lo sento, mi manca Genova, mi manca la mia città, sento le radici lì, quindi qualcuno magari ti dirà il cibo, qualcuno dirà il clima, io dico, sento proprio la mancanza sento la nostalgia, ho il magone di Genova quando penso a Genova, quindi sono uno di quelli che dice giriamo il mondo, ma con tutti i difetti di Genova è casa, voglio tornare a appoggiare le ossa.

0: a casa.
1: Intanto la regia ti fa vedere Genova oggi. Grazie, grazie Lorenzo. Ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Of course, have a good one everybody and stay safe. Bye.
1: Bye, grazie a Lorenzo Lavera, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Quest'anno i saldi cantano.
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro. Son felice.

0: Dal Val d'Aveto quest'anno tocca la sua decima edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
1: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
0: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoniti in Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, la seconda domenica di campionato in Serie A, in Serie B e Serie C, perché le nostre cinque squadre liguri, qualcheduno ha perso con polemica, qualcheduno ha pareggiato, molto bene si è comportato il Vado, insomma ci sono tanti argomenti e poi anche la campagna acquisti, perché finirà il 31 di agosto, ma adesso ci sono affari in corso che sono talmente tanti e noi ve li cercheremo di raccontare anche stasera, con tanti tantissimi temi di discussione, con tanti ospiti in studio. E volo subito alla mia destra, perché vicino a me Simone Galdi, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Vicino a lui è cambiato lo studio, è uno studio bellissimo, ma lui è rimasto, Andrea Rivellini.
2: Pensavo che volessi dire qualcosa sulla micromia e sul fatto che...
0: Sulla micromia, cominciamo.
2: Comunque, buonasera a tutti.
0: Anche allora, volo dall'altra parte, dove non c'è micromia, ma c'è sicuramente Giorgio Guerrello.
3: Buonasera a te, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo studio meraviglioso.
0: E poi, Marco, benvenuto.
4: Buonasera.
0: Come ti trovi?
4: Ma benissimo. Poi Rivellini là sulla fascia lo vedo già pimpante come sempre.
0: Due sterni.

0: ma io ho anche due centravanti.
1: Siamo due esterni talentuosi.
0: Allora, ragazzi, andiamo a vedere cosa succede, perché il primo argomento di discussione è campo, il colpo che ha fatto la Samp, Simone.
2: Beh, un bel giocatore Antoine Makumbu, è un giocatore che sicuramente ha dalla sua un fisico possente, ha detto anche insomma delle cose interessanti, poi ne possiamo parlare.
0: No, ma puoi dire tranquillamente, perché insomma è arrivato
2: in Serie A, voglio dire.
0: E ha espresso anche felicità per questo trasferimento.
2: Esatto, ha portato entusiasmo, ha portato anche insomma
3: Rivellini, ascolta.
2: Ha parlato lui,
3: Simone, Marco sta parlando, sta facendo cronaca.
0: Guarda che l'abbiamo già vestito con la maglia più cerchiata noi.
1: Quindi io stavo sentendo, mi ero tutto orecchie intento a sentire cosa stavo dicendo, perché io imparo.
3: Ci sta spiegando.
2: Ha detto una cosa molto precisa, che lui pensa che la piazza della Samp sia da Serie A e vuole portarla, questo suo obiettivo, Serie A. Considerato che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, la sua missione può essere da qui a giugno.
1: Aia, ma non gli hanno detto che avevano invece pronosticato entro il 2028?
2: È quello il problema, che probabilmente lui non
3: gli prolungheranno il contratto, quindi. Non iniziare su, cioè,
0: prolungheranno il contratto, vero,
3: ma prolungheranno il contratto nel 2028. Come ha vaticinato Fredberg, arriveremo in Serie A.
2: Però al di là di tutto è un bel giocatore, cioè
3: sì,
2: uno che ha esperienza.
3: Magari questo
2: Simone
3: lo spieghiamo anche un attimo, perché bisognerebbe forse capire anche un attimo che cosa devono attendere i tifosi della Sampdoria, no?
2: Ranieri diceva è bravissimo con la palla tra i piedi, troppo innamorato del pallone, spesso lo richiamava, gli diceva lasciala, devi passarla, perché sennò a questi ritmi in Serie A t'attaccano, la perdi. Però dal suo ha anche fatto un'esperienza in Turchia, è un campionato che sta crescendo, non è più il campionato magari di tanti anni fa, adesso le squadre turche prendono anche dei campioni, quindi c'è anche quello.
0: No, poi l'ambiente è molto particolare, lasciami dire chi c'è stato là, non è proprio non è proprio una gittarella, vero?
1: È friccicorino.
0: È friccicorino,
3: no,
0: assolutamente
3: magari,
0: sì.
3: Ora, magari entrare un po' più nella spiegazione del giocatore, nel senso che con un fisico così, un 87, beato lui. Lui, insomma, tanto perché più o meno è come Rivellini, no? No, però magari ci si aspetta forse un mediano caccia a palloni. In realtà è un giocatore molto esatto, come avevi già detto tu precedentemente, è un giocatore molto tecnico che gioca molto sulle traiettorie. Io oggi sono andato un po' a vedermelo nei 3 anni di Cagliari, no? Diciamo
2: 111 presenze.
3: Sì, con la Coppa Italia 118, però una sola espulsione. E mi sono andato a vedere, ha giocato praticamente con tutti i moduli, perché passando da Liverani, Ranieri, Palladino, che insomma, però con tutti i moduli, e lui era sempre lì. Ora si tratta di vedere poi, ma magari ci entriamo dopo, perché sennò poi Rivellini dice che parlo troppo di Sampdoria. No,
0: puoi parlare tranquillamente, perché c'è già pronto anche l'argomento per Rivellini.
3: Io lo voglio caldo.
1: Io pendo dalle tue labbra.
3: Come lo voglio
1: quando tu parli, io pendo dalle tue labbra.
3: Lo so. No, invece poi sarà da vedere un po' quello che può essere la posizione in campo rispetto.
0: Questo è un bel argomento.
3: Questo è un tema.
0: E ne parleremo.
3: Perché questo è un tema.
0: Poi c'è un sovraffollamento a centrocampo della Samp. No, aspettate. Però aspettate, perché noi invece vogliamo andare subito sulla pagina del Genoa, perché è arrivato il centravanti, quello potente.
1: Ma come mi gasa Milutin o Smajić?
0: Già lo chiami Milutin.
1: Io lo chiamo Milutin, perché siamo entrati già in confidenza. Voglio dire, ma oggi ho visto un contrasto di gioco al signorini di Pegli, e c'è lui che difende la palla, e dall'altra parte c'è Vasquez, che non è propriamente un fuscello, ecco, sembra suo figlio, è veramente possente, e dice che le sue qualità sono la velocità, la forza fisica, e la garra, la determinazione. È un giocatore da Genoa, e questo è quello che mancava, è quello che mancava a questa squadra.
0: Queste sono le caratteristiche che ha visto Andrea Rivellini oggi a Pegli. Fa gol!
4: Allora, tanto
0: perché il problema è questo.
4: Allora, noi nel 1000 puntate abbiamo detto, alcuni di noi almeno, ci vuole qualcuno di fisico. Indubbiamente questo è fisicamente prestante, fisicamente aggressivo per quello che si è visto, per quello che si è raccontato, fisicamente con un carattere che mostra i denti fin troppo, ma comunque sia

0: direi che è un ottimo.
1: Ma lui voleva un bucaniere,
0: un ottimo acquisto, voleva un bucaniere
2: d'area di rigore.
0: Ottimo acquisto. Io personalmente mi auguro che venga messo in campo subito, anche come messaggio agli altri nostri attaccanti, a Vitinha in particolare, che mi sembra simpatico, caro, affettuoso, ma un po' mollo, con tiri un po' molli e un po' poco aggressivo. Allora, come messaggio, arriva questo, magari ancora non è negli schemi perfettamente, però lo inserisco,
3: ci mettiamo un po' di pepe, dici?
0: In più. Eh sì,
3: ci mettiamo un po' di
0: un messaggio ai nostri giocatori anche.
3: Guarda, è la prima volta che vedo Rivellini che dice fa sì con la testa così, dice no, sì,
2: io,
3: sì,
2: io
3: sì,
2: stavo
3: sì.
2: sentendo il verbo di Giorgio, perché è di una certa rilevanza, ma voglio dire, non sono così sicuro che a fare le spese, diciamo, a fare posto a Milutin sia Vítor Vitinha. Potrebbe essere anche Colombo, perché Vítor Vitinha è molto apprezzato dall'allenatore per le sue doti di copertura. Comunque è uno che si spende tanto,
3: di
2: sacrificio, si spende tanto in una partita giocata fuori dalle mura amiche, in trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Potrebbe essere che a fare spazio sia Colombo. Ecco, io se dovessi dare una percentuale direi, per quanto mi riguarda, 60% Colombo, 40% Vitinha.
4: Io non lo toglierei mai Colombo, scusate.
0: No, ma il Colombo,
4: mi sembra un giocatore
0: Colombo in questo momento rispetto a Vitinha è più in forma, rispetto all'assetto tattico posso capire
2: è un tema tattico.
0: L'assetto tattico da trasferta in questo momento può essere un po' più
2: cauto. Un tema tattico.
0: Però in ogni caso tre sono, e secondo me nell'arco della partita tutte e tre saranno in campo,
2: sì.
0: Mezz'ora, un'ora, quello che è, ma tutte e tre faranno la comparsa. E mi aspetto comunque che questo qua nuovo possa essere, come dice il nostro bravo presentatore, quel pizzico di pepe
2: questa tecnicamente si chiama captatio benevolenza.
0: Si chiama, ahimè, anche ricordi di gioventù. E comunque un po' di pizzico di pepe su tutti, secondo me, lo butterà.
2: Sì, assolutamente. Penso che tu abbia centrato. Cioè, serviva quella punta che effettivamente mancava nel panorama degli attaccanti genuani. Abbiamo comunque un assetto d'attacco che doveva essere completato da una figura come quella di Osmaic. Perché comunque è quello che voleva Daniele De Rossi, un giocatore che attacca la profondità, forte fisicamente, uno che si picchia, che va nell'area avversaria, uno che ha la faccia buona, che esalta la curva e che viene esaltato dalla curva. Insomma, un giocatore da Genoa.
3: Oh, un giocatore da Genoa, perfetto.
1: Sembrava invece che non lo dicesse.
3: Era assolutamente impossibile.
1: Bisogna dire che però poi lui, voglio dire, questo faticinio l'ha lanciato.
2: Esatto.
1: Suoi reel, quelli da un milione e mezzo di follower, cioè una roba delirante. Però no, ora, le tante cose che dice, però l'altra volta invece questo discorso in anticipo rispetto al calciomercato, devo dire che Andrea l'aveva chiesto.
3: Perché l'appunto non è solamente un problema del Genoa, Simone e Marco, è anche un problema della Sampdoria.
4: Fondamentale.
3: Perché
4: la domanda è chi fa gol nella Sampdoria. È quello il problema. Abbiamo visto Lauritsen, aveva iniziato bene negli amichevoli, sembra un giocatore in grado di fare la differenza almeno in Serie B, perché viene comunque dall'Olanda, campionato paragonabile, ovviamente migliore, di qualità superiore rispetto alla nostra B, però paragonabile, diciamo. Però poi chi c'è? Nessuno, nel senso che la Samp in questo momento ha Insigne che deve recuperare, Tutino che l'abbiamo visto a Cesena, non è presentabile così Tutino, in questo momento non mi sembra che possa essere.
3: Perché non è presentabile? Cosa succede a Tutino? Perché fino a qualche anno fa, ragazzi, è esploso, a Cosenza è esploso, è arrivato qua e aveva forse anche troppa voglia di mettersi in evidenza? C'è questo anche, oppure ha trovato un'annata sfortunata e quindi quando ci sono le annate sfortunate...
4: Diciamo che dopo,
3: ragazzi,
4: l'infortunio poi probabilmente anche psicologicamente è sceso molto, perché ad Avellino ha fatto poco in un'annata dove magari si sarebbe potuto rilanciare. Quello che abbiamo visto nella prima parte a Genova di Tutino non era male, nel senso che era un giocatore che poteva avere dei colpi, però il complesso della squadra già non funzionava. adesso è molto complicato recuperare un giocatore

0: che si vede e non ci crede più tanto. Nulla da dire sul professionista, però è fuori contesto perché non dialoga con i compagni, perché in area l'abbiamo vista Bolzano, ha avuto la palla dell'1-1 e l'ha un po' strozzata. Quelli sono colpi che l'attaccante d'area di rigore mette dentro.
1: Vado vicino adesso a Marco Benvenuto, perché è chiaro che vado vicino a Marco Benvenuto.
2: Succede? Vieni qua, questa che bravo presentatore si avvicina
1: io mi avvicino, perché la spiegazione di Simone è stata esauriente.
2: Assolutamente esauriente. Ora, a corredo di quanto diceva Simone, d'accordissimo al 110%, a Cesena abbiamo giocato sostanzialmente con Tutina in campo pensando di avere Lauritsen, cioè nel senso tante palle alte, quindi sostanzialmente questo, però quella di Tutina potrebbe essere una delle tante scommesse di Corradi.
1: Oh,
2: e se poi non avrai le punte si vedrà in ogni caso la valentia di Corradi, la sua nome distratto, io gliene metto lì, però lui non
1: coglie, perché è disattento.
2: Era distratto
3: perché stavo riflettendo sul termine valentia, perché ha un non so che di arcaico, e stavo cercando nei cassetti della mia mente se trovavo la collocazione letteraria per inquadrare.
2: Stante la mia età molto impolverati, però potrebbe essere una scommessa di Corradi anche quella di trovare nuove soluzioni. Del resto, se si fa un passo indietro rispetto alle punte, ci sono delle bocche da fuoco che possono comunque sopperire. Se il mercato non porterà la punta, se questo mercato, se poi eventualmente a gennaio, qualora si dovesse vedere dei barlumi di un qualcosa, allora magari si può pensare che la società, io non è che chiude, c'è ancora una settimana, però se dovesse non arrivare alla punta, qui ci vuole quel signore lì che abbiamo visto inquadrato, che deve dimostrare se da tra virgolette esordiente, nonostante l'età non più verdissima, sa cavare dal cilindro qualche cosa.
1: Bravissimo.
2: Però avendo dietro gente come Begic, Insigne, mi viene in mente anche Sinani, e gli inserimenti da dietro forse potrebbe studiarsi anche
1: poi analizzeremo, perché vi chiederò anche un pronostico, perché quando mi dite aspettiamo 10-15 domeniche di campionato, no, noi le facciamo prima,
3: subito.
1: Ma mi avvicino a te, perché tu hai mai detto Andrea, metto assolutamente la punta era quella che serviva. Come mai oggi si fa il nome di Cancellieri, che è una punta totalmente diversa?
3: Perché Cancellieri non viene preso come punta, ma viene preso come quinto alto, come ala, come giocatore da fare giocare sull'esterno.
1: Quindi un esterno, nell'idea, tu dici?
3: Nell'idea di Daniele De Rossi si vuole alzare la qualità degli esterni alti, in qualche partita vuole far giocare l'esterno alto con grande capacità anche di attaccare, quindi per superare quei gap, quelle mancanze in fase anche realizzativa che stiamo un po' vedendo in questo inizio scorcio di inizio di campionato.
1: Ti stuzzica questo giocatore?
4: Guarda,
1: io non ho messo il punto interrogativo, vedo io in arrivo, poi non volevo mettere puntini e punti interrogativo, in arrivo,
2: proviamo.
4: È un auspicio, mi sembra anche piuttosto fondato. E io sono contento uno perché è un giocatore che comunque sono anni che calca il palcoscenico della Serie A, è uno che il suo mestiere lo fa. Mi piace l'interpretazione data da Andrea, nel senso che arriva per giocare quinto avanti e quindi un gioco un po' più brillante in attacco, e soprattutto devo dire che quest'anno, se arriva anche lui e non abbiamo uscite pericolose o brutte, abbiamo anche una panchina forte, nel senso che nelle ultime annate i nostri allenatori che si sono succeduti guardavano la panchina e dopo essersi messi a piangere non sapevano chi mettere in campo. Adesso il Genoa ha dei virgulti di belle speranze, ma anche qualcheduno di esperienza, e Cancellieri si inserisce in questa linea. Non sarà un campionissimo, ma è certamente un uomo che non si spaventa a entrare in campo, che lo conoscono, che sanno che gioco ha, e che viene stimato come un giocatore adeguato alla Serie A.
1: Lo so che avete intanto, ma mi fermo fermarmi per la pubblicità. Ho un tassativo.
3: È un tassativo, c'è la reclama allora.
1: È certo che c'è la reclama. Vuoi annunciarla?
3: Signori, reclama.
1: Ecco, perfetto.

0: Allora, a proposito di questo,
1: ma anche durante la pubblicità brandisce, lui deve sempre brandire.
0: Cioè. Questo dito, no? Questo
1: no,
0: dito,
1: no,
0: che va a mulinare.
1: No, no, perché lui prima, brandisce.
2: Perché prima, il conduttore, il valentissimo conduttore, diceva, diceva giustamente che bisogna fare dei pronostici adesso, ora, non fra 10 giorni.
0: Allora, comincia tu.
1: Quindi, tu la scaletta, la fa
2: quindi,
1: lui.
2: Quindi, perché non ti, sbilanci un pochettino?
0: Ma tu cominci a sbilanciarti tu. Allora,
1: Rivelini,
0: che cosa chiede a questo Genoa?
2: Allora, io sul presupposto che la società è andata dietro a quelle che sono le indicazioni che provenivano da DDR.
0: Vi prego di registrare tutto, eh?
2: Mi raccomando,
0: ragazzi.
2: E quindi ci sono le condizioni per fare bene, perché DDR ha chiesto una tipologia di giocatore che è stata presa. Finora né Norton né Frendrup sono usciti, quindi se rimane così la situazione, lo dico prima, secondo me siamo da decimo undicesimo posto,
0: perfetto, questo è il pronostico. Io però vi faccio i complimenti, perché sbilanciarsi adesso, quando c'è ancora una campagna acquisti e vendita, quando c'è stata solamente la prima giornata di campionato, Simone...
3: Vado con una Samp che secondo me può arrivare nei playoff. È difficilissimo andare oltre questo risultato con la squadra di oggi, 27 agosto. Non credo sinceramente che sia dai primi 3-4 posti, perché ci sono squadre più attrezzate. Però la Serie B è quel campionato, passatemi il termine sporco, bastardo, nel senso che puoi vincere con tutte, puoi perdere con tutte, ci sono poche corazzate e poche squadre materasso. Quindi la Samp
0: l'abbiamo già visto nel primo turno,
3: assolutamente.
0: È vero?
3: Sorpresa,
0: Lascoli, la sorpresa,
3: assolutamente. Quindi bisogna concedere del credito a questa Samp, a Corradi principalmente, perché merita, comunque mi sembra una persona molto seria, che lavora in maniera molto seria, però allo stesso tempo non ci possiamo dimenticare da dove veniamo da stagioni terribili dove le premesse erano anche migliori,
0: certo,
3: di queste, e le delusioni sono state crescenti.
0: Caro mio Giorgio, io so già dove vuoi arrivare.
4: Quello che sarebbe il mio obiettivo è la Coppa Italia, lo sappiamo. E lo sappiamo, ahimè, mi fermano anche per
2: lo sapevo,
4: non,
2: lo
4: non
2: sapevo.
4: Tanto per farmi dei complimenti.
0: È diventato un must. Esatto.
4: Quindi in realtà io mi sento, devo dire, dopo la prima partita un po' più ottimista rispetto al precampionato, nel senso, non tanto per la formazione, che poi era quella dell'anno passato nel primo tempo, quanto per la garra, la voglia, l'agonismo che ha messo in campo il Genoa. Mi è piaciuto tanto, e su questa linea di pensiero mi sento anche piuttosto ottimista, nel senso che credo ragionevolmente che arriveremo in cima alla colonna di destra. La Serie A è fatta di due Serie A, noi ci giochiamo il primo, il secondo posto della parte destra, e credo che ce la giocheremo proprio perché l'allenatore è rimasto.
0: Ti abbiamo mandato la classifica,
4: Sì, no, la classifica è rimasta.
2: Nota la finezza dell'avvocato che non ha dichiarato la posizione finale
0: a destra.
2: Ha un po' messo
0: prima e seconda la posizione di destra.
2: L'esperienza.
4: La ragionevolezza e poi il senso ottimista. Che tutti noi, se no non saremmo qua a chiacchierare se non ci fosse dell'ottimismo dentro, anche la voglia di migliorare, la voglia di competere per qualcosa. E quando parlo di Coppa Italia è per dire che dobbiamo avere un obiettivo anche concreto, al di là di fare un punto in più, un punto
0: meno. Ma quanto
4: meno,
0: mi piace, o meno una motivazione.
4: La motivazione.
2: Una volta avevamo il derby da vincere, e adesso non ce l'abbiamo neanche più.
4: Il piacere di avere un obiettivo è tanto per competere qualche cosa di concreto e di solido. La ragionevolezza porta a dire: ce la giochiamo, se ci mettiamo la garra, ci mettiamo quel qualcosa in più che può supplire a dei dati obiettivi di distanza rispetto alle prime da classifica. E puoi supplire come? Sulla partita secca puoi metterci quella voglia in più, quell'agonismo in più, quella cattiveria in più.

0: Per cui io credo che nelle partite secche si possa fare bella figura se ci credi. Se invece lo vedi come un fastidio nell'ambito del campionato, allora no. Per tutto questo ci vuole anche che il campionato stia andando bene, che la squadra ci sia, che abbiano dei rincalzi, che l'allenatore possa ragionevolmente rischiarsi la squadra migliore e non rincalzi per paura che si faccia male.
1: E adesso ne parliamo subito, Giorgio, perché voglio sentire il parere di Marco.
2: Sulla... Sono già espresso.
1: Io non sentivo, è un po' schiscio.
2: Allora, indipendentemente da quello che possono essere le risultanze del mercato, l'ultima settimana di mercato, dal quale non mi attendo poi cose fantasmagoriche, cose che possono leggermente aggiustare. Infatti, la mia valutazione allo stato attuale è dal sesto all'undicesimo posto, che è ancora più fine di quello che ha detto Giorgio, nel senso che puoi stare con un piede dentro i playoff, starci fuori. Ma ragioniamo, in un campionato, io mi assumo tutta la responsabilità, ma penso di pensarla come tutti, in un campionato così scandaloso come quello dell'anno scorso, siamo arrivati per un attimo, con ragionevolezza, non con il cuore o il sentimento, si poteva con una partita in più mettere piede all'ottavo posto, nella parte dei playoff che non contano, però tanto per dirti, ci potevi stare. Io ora onestamente con questa squadra che al di là di tutto, con quelle che saranno poi le sue manchevolezze, che poi piano piano usciranno fuori, andremo a discutere, i suoi pregi che andremo ad apprezzare, però oggettivamente a me appare migliore della quella della scorsa stagione. È vero che ogni campionato non fa testo, però e tanto siamo davanti a Verona, Cremonese e Pisa.
1: Perché allora non abbiamo titolato male, no, noi dalla regia col nostro gruppo di lavoro, la redazione sportiva, quando parliamo di Sampdoria, di cantiere aperto, perché il nostro libro dice: Simone, è un cantiere aperto ancora, si spera in tanti arrivi che possano in qualche modo aiutare quel signore lì, che a me ha colpito molto,
2: quel signore lì, scusa, si deve aiutare da solo.
1: Sì, però
2: no, nel senso
1: molto,
2: che deve veramente tirare fuori qualcosa che possa fare la differenza. Cioè,
1: però Bernardo
2: la mano
1: Corradi,
2: dell'allenatore,
1: ragazzi,
2: qui si deve sentire più che in altre
3: però
2: circostanze.
3: Non improvvisa, a me questo
2: no,
3: piace.
2: No, cioè, detto, si
3: una
2: deve
3: persona
2: sentire
3: che si approccia
2: mano, deve,
3: alla prima panchina
2: da
3: professionista così,
2: qualcosa, perché sennò
1: ha dato un bel messaggio.
3: Ha dato un bellissimo
1: messaggio.
3: Cioè, lui giù con la testa a lavorare, sa perfettamente dove si trova.
2: Ti vedo Rivellini.
3: Questo l'ha capito. No, l'ha capito, onestamente.
4: E meno male che sa dove si trova. Pensavo se non sapesse dove si trova.
2: Ma abbiamo avuto qualcosa. Camera di competenza ogni tanto volge, perché
3: abbiamo avuto purtroppo degli esempi negli ultimi anni di persone
4: impresentabili,
3: non sapevano dove si trovavano. Corradi, secondo me lo sa, sono d'accordo con Marco, però perché è chiaro che in questo momento se esiste qualcosa che può fare la differenza,
2: sì, deve metterci qualcosa,
3: deve essere dalla panchina,
2: lui, sì.
3: Perché la società obiettivamente adesso darà forse ancora qualcosa, però è chiaro che quando hai poco budget il mercato è quello che è, e quindi i giocatori che arrivano sono tutti parametrati. Se avesse il budget di altre società, la Samp, allora
4: mi permetto di dire una cosa, sconfinando nel vostro campo. Secondo me il valore aggiunto dell'allenatore deve essere quello di dare un'identità a questa squadra, che è costituita da tanti giocatori che vengono anche da campionati stranieri e che quindi si devono calare nella realtà del campionato italiano, nella realtà genovese, e lui ha un compito ben specifico, cioè dare identità al gruppo, creare il gruppo e dare identità, è un ruolo importantissimo.
2: Però, assolutamente. No, Giovanni, Andrea, sicuramente Andrea.
4: Qualche volta
2: è grande competente di calcio, però
1: non esagerare, ti prego.
2: Penso
1: si alza dal tavolo nuovo.
2: Per dirla tutta, però ha ragione, perché non a caso lo dicevamo, trovato tra le skill, le competenze del tecnico, anche quello, un inglese fluente, che non è da poco, perché qui ti arrivano da quasi tutti i nordici.
4: Ma sono soft skills
2: hard skills? Hard skill, caro.
4: Capito.
1: No, Andrea. Perché questo, e mi riferisco al discorso di Andrea, è quello che ha fatto De Rossi nella formazione del Genoa. No? Mi piace moltissimo questo ping pong, perché qui mi piace tanto. È quello che ha fatto nel Genoa, no? Ha trovato quell'identità, quella voglia, quella coesione del gruppo, no? Dando motivazioni a tutti.
0: Ma ci sta mettendo di suo.
1: Ecco,
0: oltre che ci sta mettendo

0: ci sta mettendo la faccia sicuramente, ci ha messo la volontà di rimanere e ci ha messo anche l'ottimismo che la società gli mantenga quello che gli avevano promesso di acquisti, di cambio di giocatori. Mi sembra che in questo senso stia una buona conferma, c'è un bel ambiente. I giocatori che trattano vengono volentieri, non è una cosa scontata e non succede sempre. L'allenatore è carismatico, l'allenatore è anche molto amato dalla stampa, un campione del mondo, quando parla viene ascoltato. E questo per il Genoa è una novità, non sempre, non troppo spesso i nostri allenatori sono stati considerati dalla stampa nazionale. È una cosa in più, il che poi non vuol dire che si tramuti in favori, perché l'abbiamo visto nell'ultima partita, tutt'altro che favori, anzi schiaffoni sulla faccia, ma in generale gli spazi che abbiamo sui giornali nazionali, in televisione, sono più alti di un tempo.
1: Speriamo di non
0: questo
1: avere
0: è merito anche di De Rossi.
2: Basta.
1: Ma non vorrei ballarne, ragazzi.
2: No, mai fatto.
1: Vorrei chiudere questo discorso.
2: Abbiamo già dato.
1: Assolutamente. E Andrea, pensi qualche cambio di formazione? Ma perché con la Lazio? Perché chiaramente dici c'è un allenatore che è in qualche modo motivato. Ha perso la partita, ha detto non ho mai visto nulla così in 40 anni di calcio. Qualche cosina dovrà rettificare, dovrà cambiare.
2: Ma guarda, io vedo un cambio davanti, ecco, l'abbiamo già detto, vedo Osmaic al centro dell'attacco. Questo secondo me è un cambio che ci sarà.
1: A centrocampo qualche cosa oppure?
2: A centrocampo non saprei identificare nello specifico un cambio che possa effettivamente far svoltare in senso migliorativo la situazione, nel senso che a me Amorim è piaciuto molto nella partita contro il Napoli e Frendrup è un inamovibile, francamente. Direi che l'altro punto fermo del centrocampo del Genoa è Baldanzi, che è stato fortemente voluto da Daniele De Rossi ed è rimasto proprio su specifica richiesta di De Rossi, e questi tre giocatori costituiscono allo stato il centrocampo secondo me migliore, con il dubbio, l'incognita legata a So, che è un giocatore di grande qualità e di grande quantità, è un giocatore box to box che potrebbe effettivamente migliorare ulteriormente le condizioni del centrocampo del Genoa. Non so se è effettivamente pronto per scendere in campo dal primo minuto.
1: Sai perché ti sono venuto vicino? Sono venuto
2: mi sentivo un po' presenza inquietante.
3: Sembrava De Bruyne.
2: Sembrava De Bruyne alle mie spalle.
1: Uno che spinge.
2: Fallo questo. No, arbitro, è fallo.
1: E allora cosa facciamo se c'è fallo?
2: Reclamo.
1: Bravo.
2: Reclamo.
1: Oh.

0: È chiaro che la partita della Samp e quella del Genoa ci intrigano parecchio, no? È normale sia così, certo. No? Allora, guardate, ho fatto un impact e ho detto quello che Simone Galdi ha poi provato in ritiro con la Samp, ha assistito alle conferenze stampa, agli allenamenti, ha vissuto quello che è stato il ritiro. Io personalmente ho un rapporto meraviglioso con l'allenatore della Sampdoria, perché lui è avuto la persona per bene. Però guardate, ho voluto metterli perché questa parola qua è importante. Quando uno dice crediamoci, no? Ragazzi, io credo che sia importante, no? Perché ce l'ho bene con la Juve Stabia, che l'anno scorso è stata una delle rivelazioni, quest'anno non lo so perché ha smantellato tutto,
1: Però la Juve Stabia ha dimostrato comunque, nonostante anche i guai societari, di essere molto molto coriacea. Rimane sempre lì e l'anno scorso ha meritato anche di fare i playoff, obiettivamente. Sì, deve crederci naturalmente, Corradi all'inizio di un'avventura del genere non può che crederci ed è giustificato. Bisogna capire però se tutti i giocatori, tutti i tasselli vanno al loro posto, perché è chiaro che se inizi con 3, 4, 5 infortunati e fai fatica a recuperarli, Meyer sappiamo che rientrerà addirittura

0: dopo la pausa per le nazionali. Questo è un brutto colpo perché la catena di sinistra della Samp è forse l'anello debole in questo momento. Allora sì, deve spingere i suoi giocatori, deve crederci lui per primo, consapevole che però non è un lavoro, non è uno sprint, è una maratona.
1: Oh, non è uno sprint, benissimo, è vero, no, un campionato lunghissimo. No. Spesso si dice, ah, si decide a marzo, no Marco, si diceva, però se tu cominci bene... se tu cominci bene sei già a metà dell'opera,
2: non ci sono più le mezze stagioni,
1: però ragazzi,
2: dai, l'insalata di plastica
1: dopo tanti anni di sofferenza, no, io credo che se tu cominci a crederci è meglio e non piangerti addosso.
2: Juve Stabia nasconde delle insidie indubbiamente. Io oggi pomeriggio guardavo nuovamente gli highlights della partita col Palermo, quelli sono mezzi matti, cioè nel senso che hanno beccato un gol all'inizio, quarto minuto, tutti lassù, cioè nel senso, non, tu vai a Palermo e giochi.
1: Beh, l'ex allenatore del Potenza che giocava così, l'anno scorso giocava così in Potenza.
2: E poi, voglio dire, insomma, attaccano, e quindi sotto questo aspetto, dal punto di vista, come dire, temperamentale, mi sembra una squadra che
3: ora però presentare... che mi si venga a dire che mi si venga a dire che una partita con la Juve Stabia in casa, bravo, tra le mura amiche, davanti a 20, oltre 20.000 abbonati, secondo me 25.000 spettatori minimo, rappresenta un'insidia per la Sampdoria.
2: Anche 30.000, allora, se andiamo a vedere.
3: No, dai, su.
2: No, rappresenta un'insidia, un banco di prova.
3: Un banco di prova, ma anche
2: un banco di prova insidioso, ti piace?
3: Ma insidia no, perché
2: non vuoi vederlo.
3: Non ci deve essere insidia. Deve esserci un banco di prova e la Sampdoria deve uscire da questo banco di prova svoltata.
2: E ti piacerebbe.
0: Questo è un bel augurio, molto sportivo. No. Lo accogliamo per la sportività.
2: No, lui esatto. Svoltato lo intendeva in genovese, inversata.
3: Una volta che dico una cosa però, prova Sampdoria, leggi male.
2: Io ho apprezzato prima la tua disamina.
1: Tu sei troppo malizioso. Assolutamente. Però, dice Marco,
2: però dall'altra parte qualche rientro è possibile, perché chi ha giocato una frazione importante di gara a Cesena dovrebbe essere, come dire, abile, no? Abile arruolato, una volta si diceva. Indubbiamente, come diceva correttamente Simone, la catena difensiva, sì, lì veramente sono difficoltà, ma soprattutto
1: c'è poco, cioè...
2: allora soprattutto nella parte sinistra, dove Cicconi è chiamato, e qui evidentemente il tecnico ha anche un buon rapporto con il giocatore, perché è chiamato un lavoro improbo,
1: esatto,
2: Rivellini,
1: bravo.
2: E quindi lui si impegna, però lì effettivamente abbiamo visto anche a Cesena ci sono delle problematiche, e poi ci sarà, magari se volete ci centriamo, l'utilizzo di Makumbu, che tra l'altro con la sfiga che abbiamo
1: ci andiamo dopo, perché voglio dire in un discorso un pochettino più complesso, perché voi andate alla parte del Genoa,
2: poi non so se
1: chiaro.
2: Si vuole qualche notizia su Lauritsen, lì svolterebbe anche
0: c'è la rifinitura domani e sarà decisiva, è difficile però recuperarlo, perché soffriva molto la scorsa settimana, e quindi rischiarlo in un momento del genere, quando chiaramente non hai l'urgenza di rimetterlo in campo per sabato, sarebbe fondamentale averlo.
1: Questa partita insidiosa, però alla portata della Samp, possiamo rischiare l'Auze? Tu mi dici no.
0: Io non lo farei. Ecco. Se il giocatore ha ancora dolore, mi sembra.
2: Però se gioca tutti, noi dobbiamo ricordarci che c'è Tutino in campo.
0: È quello.
2: E non far partire dei siluri,
3: Tutino lo siete andati a prendere al Colombo. Cioè, eravate...
2: Io Tutino mi ricordo un grandissimo giocatore della Sampdoria, Paolo Tutino,
1: sì, bravissimo, certo. Invece vorrei parlare adesso del Genoa, perché sai, c'è una partita all'Olimpico.
3: Importantissima.
1: DDR contro Ringhio, compagni di nazionale, si conoscono, si stimano, però questa è una partita importantissima per tutte e due. Il risultato del Genoa, che non è stato quello certamente voluto e cercato, il risultato della Lazio, che all'esordio stacco di fischi e poi improvvisamente vince Bologna.
4: Io ho l'impressione che la Lazio abbia trovato, come dire, un jolly nella sua vittoria, ma mi fa anche piacere, così sono meno assatanati. Dobbiamo approfittare comunque del clima di ostilità verso la società che è nel cuore e anche nei numeri dei tifosi della Lazio. Dobbiamo andare a giocarci la partita apertamente, con la voglia di provare a vincerla. Poi che ci si riesca o no, un altro discorso, però quell'ora che abbiamo fatto, quella

0: Mezz'ora che abbiamo fatto, il primo tempo che abbiamo fatto a Marassi, penso che ci possa portare a credere di poterlo replicare. Io metterei in campo, onestamente, al posto di Amorim metterei lo svizzero So. Mi ha un po' dato una stilettata nel cuore quando ha mancato il gol sul contropiede meraviglioso fatto da Messias, però un uomo carismatico, un uomo con un'esperienza internazionale importante.
1: Concreto, si può dire?
0: Assolutamente sì, e mi piacerebbe vederlo in campo subito. Naturalmente se è in forma, quello che si diceva anche per altri giocatori, se è in forma, lui è tornato dai mondiali, può essere che debba entrare in forma, però ha una tecnica notevole e secondo me in una partita aperta nel senso che la Lazio è in crisi, il Genoa è assatanato, il Genoa è partito bene, secondo me in questa partita è fattibile poter giocare la vittoria.
1: Voglio fare una domanda secca a Rivelini. Pagherebbe Daniele De Rossi per vincere questo derby molto particolare? Secca!
2: Pagherebbe di tasca propria, tirerebbe fuori il portafoglio e metterebbe la banconota.
3: Sì, certamente, ma non l'hai tirato fuori.
2: Certamente.
3: Cioè, non ce l'ho.
2: Faccio finta. Un po' di scena. Voglio dire, pagherebbe per tanti motivi. Un po' per il suo trascorso, chiaramente.
1: Normale, che
2: lo porta a vivere questa partita in maniera differente rispetto alle altre. Chiaramente, un po' perché è ancora al dente avvelenato dall'ingiustizia subita, dal torto subito nella partita contro il Napoli, un po' perché vuole fare vedere a tutto il mondo e in primis a Genova di che pasta è fatta la sua squadra e quali sono le sue capacità. Quindi secondo me pagherebbe, ma voglio dire, è nelle corde del Genoa a fare una grande prestazione. Roma, sponda Lazio, è un campo dove non c'è quella tradizione negativa che invece abbiamo quando andiamo all'Olimpico e affrontiamo la Roma. Quindi ci sono le condizioni anche cabalistiche e statistiche per fare un risultato.
1: E forse
2: importante.
1: Non aveva anche quell'emozione che ha tradito nella precedente volta andando all'Olimpico.
0: Io credo che c'è anche una motivazione ulteriore. La dico perché ne sono convinto. E cioè la voglia.
1: Dicecela, è bellissimo. Dicecela. Da vocabolario.
0: Nel senso che l'idea di non rischiare di iniziare un campionato come gli ultimi, cioè, allora bisogna cominciare a mettere anche fieno e fascino. Vuol dire già dalla partita con la Lazio, che è difficile ma non impossibile, provare a portare dei punti, proprio per evitare di, virgolette aperte, far la fine del sorcio, giusto per citare una frase del nostro allenatore quando diceva voglio fare una partenza diversa e non trovarmi a novembre.
2: Anche perché la prossima, quella dopo, giochiamo sì in casa.
1: Il calendario ormai lo conosciamo tutti.
2: Mamma mia,
1: ragazzi,
2: giochiamo
1: Genoa,
2: contro il Como delle meraviglie.
1: Contro il Como dei soldoni.
0: Per cui questa è un'ulteriore motivazione concreta, valida, reale, comprensibile di giocarcela e di giocarcela non per far bella figura ma per fare punti.
2: Ma sai cosa mi piace a me del fatto che giochiamo domenica sera? Giochiamo una partita con i riflettori di tutta Italia che ci guardano. Secondo me anche l'arbitro starà più attento perché
1: lo speriamo sempre.
2: Perché le polemiche che ci sono state sono state asprissime e secondo me questo aiuta a mettere maggiore attenzione. Non dico a favorire, ma a mettere maggiore attenzione.
1: No.
2: Soprattutto perché giochiamo in un campo che storicamente se c'è da dare un aiuto alla squadra di casa. Con i precedenti forse si mettono un attimo la mano sulla coscienza. Detto questo, mi piace molto l'idea di poter schierare Ostigar, perché si diceva cambi di formazione, in questo caso non ci sarà il cambio di formazione perché Ostigar, che era uscito anzitempo lamentando un problema forse di affaticamento, l'ho visto ancora oggi picchiarsi e lottare in allenamento, quindi aver recuperato.
1: La domanda
2: pienamente.
1: Che stanno mandando adesso i telespettatori, ma quando lavora Rivelini?
2: io
1: ma
2: mi
1: quando lavora Rivellini?
2: Allora, io mi organizzo.
3: Scusate,
1: ma quando hai visto? Hai visto? Ma quando lavora Rivellini?
2: Io mi
3: Rivellini può.
2: Mi, io mi

0: può.
1: Io mi tripartisco. Un po' faccio l'avvocato, un po' vengo qua a Primo Canale e un po' vado a vedere il Genoa.
2: E ogni tanto nuota anche.
0: Quindi dai, quanti lavori.
2: E quando
0: poi
2: non fai il reel, lui è contento perché giocando di sera, poi il tuo reel, che ormai insomma, voglio dire, stanno quei reel che stanno davvero sfondando, gli devo fare i miei complimenti, però in notturna sicuramente.
0: Notturna, insomma, rende di più, sì. Chissà dove lo farà, magari sotto la fontana.
2: Sì.
1: Esatto, esatto.
0: A De Ferrari,
1: non adesso non spoileriamo.
2: Si tripartisce.
0: Ma a me interessava proprio questa situazione qua, questo cambio di formazione, questa, questi sono i ragazzi, era stata una roba nazionale.
2: Fatele vedere,
0: una roba nazionale. Una roba nazionale, cioè una cosa eccezionale, fatta bene, perché Primo Canale fa bene anche i social, non fa bene solo la televisione, ma fa bene anche i social, perché ha un gruppo di ragazze e di ragazze veramente brave, brave, brave. Quindi noi siamo assolutamente felici. Non ci piace lodarci, ma questo qua è un,
2: no, questo
0: è un numero,
2: devo dire,
0: numero
2: assunto, assunto cioè, veramente sono numeri nazionali. Una valenza nazionale.
0: Assolutamente quindi. Sì. Ritorniamo un pochettino più seri, dopo che Romellini ha lavorato tanto, tanto, tanto anche oggi. Allora, lo faccio lavorare ancora di più e cosa gli faccio lanciare?
1: La reclame, signori.

0: Io so di far felice sia Marco Benvenuto, sì, che Giorgio Guarello, perché c'è un dato che nessuno ci può togliere, ragazzi, assolutamente no. Vi faccio vedere a cosa ci stiamo riferendo, perché ne parlavamo prima, ma questa città è meravigliosa. Oltre 20.392 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento in casa Sampdoria. E mi fate vedere anche quello che è successo col Genoa, nonostante i tagli per la ristrutturazione dell'impianto del Ferraris che avverrà l'anno successivo, quindi 26.271. Sono numeri altro che da Serie A, ragazzi.
1: Ma del resto, oltre agli abbonamenti, c'è cioè il numero delle presenze, praticamente il Genoa fa il tutto esaurito tutte le partite. E questo degli abbonamenti, il numero è contratto un poco rispetto all'anno scorso per una scelta di poter avere più biglietti da vendersi e in prospettiva dei lavori che si svolgeranno. Quindi è un dato portato a compimento scientificamente, con volontà e con la missione di avere poi meno problemi, oltre al fatto di permettere una rotazione maggiore,
0: esatto,
1: di bravo, persone,
0: Giorgio,
1: allo stadio, che non fossero solamente quelli e quelli soltanto. Quindi anche gli incentivi dati per la presenza sono interessanti,
0: assolutamente.
1: Per cui poi, allora, poi che io da tifoso vorrei avere solo tifosi rossoblù e non vedere nessun tifoso avversario mai per nessun motivo nel mio stadio, è certo, meno che mai quelli che fanno anche gli arroganti nel nostro campo, nel nostro stadio, quando giocano da noi. Tuttavia, dal punto di vista societario, ha un perché, ha una valenza economica significativa questa scelta.
0: Assolutamente. Sì,
2: se posso usare un attributo a me caro, i risultati di entrambe le squadre sono sontuosi, perché dimostrano che il livello di attaccamento, di intrinseca vicinanza nelle singole famiglie genovesi abbiamo rispetto alle squadre del cuore. Cioè, voglio dire, se tu hai una città di 600.000 abitanti, un po' meno di 600.000 abitanti, 560 è largo circa, con 46.000-47.000 abbonati, vuol dire che quasi il 10%, un po' meno del 10% della popolazione ha un abbonamento in tasca di una squadra di calcio genovese. Questo la dice lunga del fatto che Genova si parla e si mangia di pallone, calcio e pallone, pallone,
3: sai,
2: calcio
3: e
2: pallone, e fugassa.
3: E fugassa, è quella, se ci vuole sempre. No, sai qual è un dato importante che ha sempre caratterizzato, ma veramente nei decenni, la storia di Genova Sampdoria per quanto riguarda le presenze?

0: presidente dello stadio, la presidenta femminile. Io non so, beh, adesso sono un po' di anni che non pratico più stadi in esterno, mi ricordo in tanti, in quasi 25-30 anni di trasferte, arrivavi in certi stadi che erano assolutamente maschilisti, cioè in alcune veramente città dove tu non vedevi nemmeno
1: E
0: una
1: tanti
0: donna.
1: giovani, eh? E tantissimi
0: Però,
1: giovani.
0: sia per quanto riguarda Genoa, sia per quanto riguarda Sampdoria, da sempre una caratteristica delle
1: Sì.
0: tifoserie è quella di essere, io non voglio usare questi termini,

0: Genova e l'Argentina, non a caso la maglia del Genoa ispirata al Boca, eccetera. Siamo la città più argentina d'Italia e in questo senso le due tifoserie sono la hincha, sono il dodicesimo veramente, perché
1: Sì,
0: c'è questo radicamento profondo, lo diceva Andrea prima, è incredibile pensare che veramente sulla popolazione residente la percentuale sia così alta, da nessun'altra parte può succedere e questo dimostra anche che è un sentimento vero, perché se stessimo soltanto ai risultati delle due squadre negli ultimi decenni sarebbe
1: certo,
0: difficile.
1: poi io
0: No, ma poi...
1: parlo per la nostra
0: No,
1: parte
0: no,
1: e devo
0: no,
1: dire che lì
0: però...
1: c'è veramente, come dire, c'è veramente tanta, tanto attaccamento, perché con i nostri
0: No,
1: risultati
0: però
1: degli ultimi anni, se no
0: non siamo neanche
1: non
0: società,
1: sarei sincero,
0: non
1: cioè nel
0: siamo neanche
1: senso.
0: società che dici, vabbè, ogni anno ti giochi una posizione in
1: No,
0: Europa senza
2: nessuno delle
0: vincere.
2: due,
0: Nessuna
2: nessuno
0: delle
2: delle
0: due,
2: due,
0: quindi
2: per ora, a casa
0: significa
2: mia, negli
0: veramente
2: ultimi anni,
0: fa finta.
1: veramente il mestiere del mestiere, la passione del tifoso
3: È stata
1: estatoriano è stata
3: messa a
1: molto
3: dura prova.
1: difficile, eh?
2: No, ma
1: È stata
2: adesso...
1: messa a dura prova, ma questo lo dico io, non devi
2: No,
1: dirlo
2: ti volevo
1: Tomà.
2: dare questo
1: No, no, sai, per
2: suggerimento.
1: non darmi brividi
2: È
1: questo
2: una
1: senso.
2: bella locuzione.
1: No,
2: È una bella locuzione essere messi a dura prova. Voglio
1: no.
2: dire. Ma no, sai perché siamo molto felici
1: Io
2: di questo?
1: utilizzo le allocuzioni mie.
2: Allocuzioni sue. Sai perché siamo molto felici? Non c'è il minimo dubbio della risposta dei tifosi genuani, no? Io non credo che Giorgio avesse qualche
1: Oh,
2: dubbio. Anzi, forse ci vorrebbe uno stadio più grande, probabilmente,
4: allora,
2: con una partecipazione.
4: ci si abbona a prescindere dalla
2: Esatto.
4: campagna acquisti, a prescindere dal risultato dell'anno prima, ci si abbona per la fedeltà alla maglia e per avere il proprio posto,
2: Poi
4: perché
2: quando uno va
4: l'abbonamento ti...
2: via non si vuole più
4: No,
2: bene,
4: ma
2: no?
4: questo, ma no, ma quello che voglio dire è anche l'abbonamento ti dà il senso dell'enclave, delle persone intorno, gli amici o quelli che sono sei nel tuo posto, eccetera. Secondo me l'abbonamento ti dà anche la tranquillità di esserci. Mentre la variabile biglietto, sì, magari trovi il posto, ma lo trovi là piuttosto che là e non nel
2: Invece sto
4: tuo.
2: lì,
4: Sì.
1: c'ho
2: Vabbè,
1: il dai,
2: mio.
1: diciamo la cattiveria, siamo a Genova,
2: Come piace
1: ti
2: sta
1: costa
2: chi
1: meno il biglietto della partita.
4: No, non
1: Dai.
4: credo che sia per
2: No,
4: questo fatto, non credo.
2: sto
1: Sei
2: in tu
1: l'unico
2: me,
1: che
2: su,
1: devo
2: un
1: dire.
2: me,
1: No, no, ma il dato
2: un
1: impressionante,
2: me.
1: no, invece
2: Secondo
1: scusa,
2: me.
1: ha detto una cosa bellissima Giorgio.
2: Sì,
1: Io
2: dimmi.
1: insomma, sono stato per tanti anni in tribuna stampa, quindi ovviamente. Come ben si sa, non c'è bisogno di biglietto, però prima ho fatto anche il tifoso. Il fatto di ritrovarsi gradinata, tribuna, distinti con sempre quelli della domenica, che poi magari non ti vedevi durante la
2: È un
1: settimana, però
2: appuntamento fisso,
1: sapevi, eri al decimo gradino, al ventesimo gradino, e
4: certo.
1: c'era quelli del ventesimo gradino che magari poi parlavano anche di altre
4: Ma
1: cose
4: guarda,
1: oltre alla partita. Quindi, no, questa
4: cito il
1: no.
4: caso mio. Vado alla partita con gli amici con cui andavo quando ero studente, in
2: Esatto.
4: gradinata, poi andavamo nella curvetta, poi siamo andati distinti.
1: La famosa
4: Il gruppo,
1: curvetta,
2: la curvetta,
4: la
2: bravo,
4: curvetta che era l'angolo esterno per i giovani dei distinti, oggi distinti, che
2: Quello
4: non
2: che
4: c'è
2: si
4: più,
2: pagava meno, no,
4: ed era
2: Giorgio?
4: gradino. Sì,
2: Quello che si pagava
4: era
2: meno,
4: un angolo.
1: scusa, no, fammi sentire la curvetta che ti
4: Vado.
1: permetteva di
4: La
1: avere una
4: curvetta,
1: fruizione della
4: vedevi
1: partita al
4: l'angolo,
1: coperto e quasi
4: vedevi
1: da
4: l'angolo.
1: semidistinti.
4: Mi ricordo la giostra di Testonica, ma la sono vista proprio lì sotto, proprio lì. Comunque, quello che voglio dire, nel mio caso andiamo, ognuno di noi ha una vita diversa, alcuni vivono fuori Genova, ma l'abbonamento lo si fa tutti vicini. Poi la presenza è un'altra cosa, perché tanto per lavoro, per ragioni di famiglia, per ragioni di salute possono non esserci, ma il senso dell'amicizia,
2: Certo.
4: dell'enclave, del gruppo fa parte della storia di te tifoso, di te amante del Genoa, ma anche del contesto della partita. Perché la partita, per chi la vive da tifoso vero, non è solo la partita, è il prima, vedersi prima, mangiare qualcosa, e il dopo partita, i commenti. È tutto l'insieme, non è solo l'evento sportivo in quanto partita di
2: Mi fate
4: calcio.
2: vedere di nuovo il dato della Sampdoria, perché voglio andare da Simone, perché si era ipotizzato, ventilato, non ci abboniamo più.
0: No, questo secondo me è stata, no, è stata una buttata in
2: No, non
0: quel
2: ci abbiamo.
0: momento che è stata lanciata magari
2: Attenzione,
0: da
2: la contestazione della
0: qualcuno.
2: società è un
0: Quella
2: conto,
0: rimane,
2: quello rimane e ci sarà
0: ma
2: sempre.
0: è
2: Ma qui.
0: difficile da sanare in questo momento, ci vuole qualcosa veramente di grosso.
2: Sì.
0: E non diciamo cosa, ma è chiaro che la tifoseria organizzata, la Sud, tutti i gruppi hanno nei confronti della società attuale una presa di posizione netta, ma lasciare la squadra in balia degli eventi, questo non credo l'avrebbero fatto mai,
2: Io non
0: sinceramente.
2: credo mai,
0: E poi,
2: assolutamente.
0: se vogliamo essere cinici, guardiamo proprio alla Lazio, quello che ha fatto la tifoseria laziale nei confronti di Lotito. Non è che Lotito se n'è andato, ha detto: oh, va bene, non vengono più allo stadio, me ne vado. Anzi, è ancora lì e sappiamo ci sono polemiche.

0: che montano praticamente ogni giorno a Roma su questo. Non è la strada, lasciare le proprie squadre al loro destino, secondo me non è la strada per aiutarle.
1: Ma credo che qua non succederà mai, no? Io ho visto da tanti esempi, ci sono state tante retrocessioni e il popolo rosso-blu cerchiato ha sempre in qualche modo risposto alla grande, assolutamente. Quindi qui non c'è questo dubbio qua.
2: Indipendentemente dalla categoria in cui si giocava.
1: No, ma assolutamente, si vedevano le trasferte.
3: Anche se adesso noi giochiamo in Serie A. Vorrei ricordarlo a tutti. Perché manteniamo alto il vessillo della regione, della regione in Serie A. Manteniamo alto il nome di Genova e della Liguria in Serie A. Che è una cosa importante.
0: Lavoro che la Sampdoria ha fatto egregiamente per tanti anni.
4: L'onore di Genova in Serie B.
1: Lui chiosa.
4: No, ma io volevo.
1: Sei un chiosatore.
4: Volevo sottolinearlo.
1: No, sei un chiosatore.
4: Volevo rimarcarlo.
1: Sì.
4: Volevo metterci un puntino esclamativo. Sì. Siamo in Serie A.
1: Sì. Cosa devo fare per togliere la parola? Mandare la pubblicità? Allora mandiamo.
3: Reclama.
1: Sì.

0: voglio leggervi qualche messaggio, perché fino adesso non l'abbiamo fatto, allora comincio dal Genoa. Mi dice Alessandro, un inizio di campionato assolutamente difficile, chissà chi ha fatto questo sorteggio. E poi ci sono gli arbitri, ragazzi, non vorrei parlarne di questa cosa, abbiamo parlato tantissimo, assolutamente tanto, eh? Invece mi dice Marco, speriamo che gli acquisti che stanno fatto, e soprattutto Cancellieri, sia la punta che serva a questa squadra, quella che svaria, la dice lui.
1: Sì, allora, intanto diamo una notizia che secondo me farà piacere a tutti i nostri telespettatori, che è Traoré che è rientrato in gruppo. Questa è una cosa importante, perché stava rincorrendo la possibilità di allenarsi insieme ai suoi compagni, per tutto, l'abbiamo visto, per tutta la preparazione a Moena, e fare sempre lavori differenziati. Ecco, oggi ha fatto il primo allenamento insieme alla squadra, questo è un'ottima notizia. Poi, se verrà confermato Cancellieri sarà un esterno d'attacco, un quinto di centrocampo, e certamente darà il suo contributo in termini di qualità, e ce lo ricordiamo tutti, fare un bellissimo gol, ahimè purtroppo, al Genoa l'anno scorso, esatto, a settembre, esatto. Nella partita.
0: Sì, della allora adesso vado alla parte blucerchiata, perché c'è Paolo che dice acquisti molto meglio dell'anno scorso.
2: Ci voleva.
0: Anche come
2: ci voleva poco.
0: Loro sottolineano, però servono altri due giocatori. Serve un centrocampista, un esterno e probabilmente anche un altro attaccante.
3: Un altro centrocampista.
2: No, centrocampo mi sembra che la linea ormai sia completa.
0: Ormai mi sembra completa.
3: Poi veramente un vantaggio diventa un problema. Cioè,
2: esatto, no, infatti. E poi l'esterno Mancino. Che in questo
0: pensate, momento. Invece Enzo mi dice subito. Ma a centrocampo, quando ci sarà il centrocampo titolare, chi starà fuori? Puntini, puntini. Esposito?
2: No, io non credo.
0: Non lo so.
2: Non credo.
0: Vi leggo quello che
2: punta. A meno che non succeda qualcosa nelle ultime ore di mercato, sappiamo che c'è stato anche qualche voce che lo dava in uscita, però secondo me il centrocampo potrebbe essere Abilgard e Makumbu ai lati di
0: se la gente ed Henderson pensa... e Conti, che ne facciamo, ragazzi?
3: Conti tanto deve recuperare.
2: Esatto, Conti lo aspettiamo.
0: Perfetto.
3: Henderson in questo momento discute.
0: È il belga, che ne facciamo?
3: Una cosa però dobbiamo avere ben chiara, io penso, questo lo dobbiamo dire ai tifosi, se pensano che il nuovo acquisto, che io chiamo Makumbu perché mi piace anche un po', è un vaticinio contro la sfiga, sia come dire un sostituto o di Esposito, assolutamente no. Tanto è un giocatore, io sono andato a vedere un po' i dati, è un giocatore che non, nella sua caratteristica non c'è mai quella della verticalizzazione, ma è quella di andare sulle traiettorie, rubare palloni, fare il passaggio in laterale, scaricarlo. Questo lo fa molto bene, perché ha una forza fisica.

0: fisica è un piede importante, ma non è sicuramente il giocatore che poi innesca le punte. Quindi questo, attenzione, che nessuno pensi che possa prendere il posto di Esposito nelle funzioni. Giocare a latere di Esposito sicuramente, ma non lo può
1: Cioè,
0: sostituire.
1: Esposito è un regista.
0: Esposito
1: È un
0: deve...
1: regista. Diciamo le
0: No,
1: parole come
0: no,
1: stanno.
0: allora se mi vuoi
1: No,
0: provocare, perché so
1: no,
0: già dove vuoi
1: no.
0: arrivare,
1: Non
0: perché
1: lo
0: ogni
1: è.
0: volta che tu apri bocca... Allora, Esposito deve dimostrare di essere il possibile regista della Sampdoria. Io ho anche qualche dubbio che questo sia il suo ruolo e non lo vedo sicuramente come un Volpi, ma lo vedo, tanto per chiarirci con gli amici che ci seguono a casa, sampdoriani, quasi più come un Palombo del tempo. Però che comunque possa avere delle giocate in verticale, sono nelle sue capacità. Sicuramente non può
1: Deve
0: essere
1: accelerare un po',
0: sostituito.
1: eh? Deve accelerare un po' le
0: Allora,
1: sue giocate.
0: Lombardo, e la chiudo lì, Lombardo aveva detto una cosa molto interessante su Esposito, e poi gli aveva preferito Ricci. Che Esposito è, ma qui non è un'offesa, è lento di pensiero. E c'era stato fatto proprio un paragone con un grande giocatore che voi avete avuto, che era Thiago Motta, che dava l'idea che
1: Eh
0: caracolasse sul
1: sì, è certo,
0: caracolasse, ti
1: Filippo.
0: piace? Caracolasse
1: Bellissimo,
0: sul campo,
1: bellissimo.
0: e invece poi era sveltissimo di pensiero. Ecco,
1: Che
0: il
1: chicco.
0: giocatore deve essere svelto di
1: Oh,
0: pensiero.
1: guarda chi ci ha raggiunto!
0: Oh,
1: Va, Marco Bianchi,
0: eccolo.
1: eccolo qua!
0: Buonasera.
1: Smaltita la
0: Buonasera a tutti.
1: delusione, Marco? Hai smaltito quella delusione di domenica scorsa, quella di Bolzano? Cosa c'è in previsione di questa seconda giornata di campionato, dopo questa beffa?
2: La lezione, quando c'è una sconfitta, soprattutto maturata nei modi e nei termini di quella di sabato scorso, di venerdì scorso, è inevitabile che ci sia, perché altrimenti sarebbe un dramma ancora di più se non si imparasse nulla da quel tipo di sconfitta. Però, come detto, ormai serve a poco andare a rimuginarci, anche perché
1: Bravo.
2: purtroppo sono arrivate altre notizie brutte per quello che riguarda l'infermeria, perché l'infortunio di Mezzoni è un pochino più grave di quello che si pensava. E quindi probabilmente anche lui per un mesetto sarà out per la fascia destra. La notizia buona ovviamente è quella che Luca Vignali è arrivato lunedì a Chiavari, si è già messo a disposizione del tecnico fin dai primi allenamenti della settimana, e quindi domani, o meglio sabato, perdono, potrebbe essere abile e arruolato. Quindi questo è quello che va a coprire quel buco doppio lasciato dall'infortunio gravissimo di Bariti, che come sappiamo ne avrà fino almeno a marzo, che va
1: Eh
2: bene.
1: sì,
2: E
1: poveretto,
2: quello
1: sì.
2: appunto di Mezzoni, che quantomeno per un mesetto non vedremo più in campo per questa stagione, perché è una lesione di primo grado e comunque va diciamo curata con attenzione, perché poi
1: Marco,
2: sappiamo
1: cosa si
2: comunque.
1: aspetta il mister che appella da questa seconda giornata di campionato? Hai trovato qualche cosa che è andato bene, qualche cosa che non è andato bene col Südtirol, ma cosa si aspetta da questa seconda giornata?
2: Ma guarda, io credo che si aspetti soprattutto di vedere nuovamente l'Entella dello scorso anno, che era capace di non sbagliare mai due partite di fila, e non a caso, quando c'è stata l'alternanza appunto di partite sul nostro terreno in trasferta, sul nostro terreno abbiamo fatto l'83% dei punti conquistati nella scorsa stagione, e pertanto io credo che lui ambisca ad avere una squadra che reagisce così come ha fatto tutte le partite casalinghe lo scorso anno, anche quando ne veniva da sconfitte brutte, ma non brutte nel risultato e nella prestazione, quanto appunto così, in quello che è stato l'andamento della partita, perché perdere in superiorità numerica ovviamente fa
1: Eh sì.
2: molto male, e questo l'abbiamo visto. La Sampdoria stessa, abbiamo visto col Cesena, ha ribaltato completamente la partita dopo la superiorità numerica, fino a trovare poi il gol che gli ha permesso quantomeno di pareggiare.
1: Cioè,
2: Quella di
1: Cesena ce l'avete
2: Bolzano è una
1: voi
2: partita a mio
1: domenica, il
2: avviso
1: sabato
2: sbagliata
1: anzi, eh.
2: sullo 0-0. Anche per quelli che sono stati i cambi, no, dei due allenatori negli ultimi minuti, erano stati cambi conservativi, non cambi che ambissero a qualcosa di diverso. Poi
1: Il
2: chiaramente
1: Cesena è lì,
2: l'episodio
1: ragazzi. Domenica ha fatto vedere di essere una buona squadra, con qualche interpretazione un po' così, molto, molto. Come possiamo definirla, Simone?
3: sì, diciamo che è una squadra che chiaramente
1: Non
3: la
1: ha.
3: Serie B con
1: Ecco.
3: quel tipo, no, di caratteristiche per fare tanti punti in casa, secondo me non è trascendentale. Poi bisognerà vedere ovviamente come scende in campo a Chiavari, però
1: Certo.
3: in questo momento non mi sembra una corazzata il Cesena, ecco.
1: dalla tua faccia ti vedo molto, molto arrabbiato, mi sembri molto cupo.

0: Marco.
1: Ma soprattutto lo sfondo che mi intriga.
0: È cupo, ti vedo cupo. Di solito sei sempre sorridente.
1: Cioè, ma sei un pub, cerchi di dimenticare la sconfitta con un paio di birre.
2: Ogni sillaba. E dicevo, il Modena è sicuramente una buona squadra, una discreta squadra, che è vero, ha cambiato
0: Cesena,
2: molto.
0: Guarda che Cesena. Te l'ho detto, Cesena, non Modena. Cesena.
2: Cesena. Ah,
1: l'abbiamo mandato in confusione.
2: L'abbiamo vista appunto contro la Sampdoria, una squadra che davanti a questo centravanti, che ovviamente se rimarrà, ora poi c'è stata un po' di polemica tutta la settimana, però voglio dire, è una squadra che comunque ha alcuni automatismi abbastanza collaudati. Poi è chiaro che quando si chiama allenatore cambia un po' tutto il modo di vedere, oltretutto un allenatore molto, molto, diciamo così, nuovo per il campionato italiano, un allenatore che si è affacciato forse alla sua prima, diciamo così, esperienza importante, e che quindi dovrà misurarsi soprattutto in un campionato molto, ma molto difficile, perché quest'anno la Serie B, a mio avviso, sarà veramente...
0: Allora, diciamo che Alessandro Diamanti è un istrione, invece Chiappella è molto più contenuto, possiamo dire così, analizzando questa partita?
2: Beh, insomma, diciamo che l'esperienza l'anno scorso è stata molto utile, lo afferma e lo ammette lui stesso, perché ovviamente arrivando da una Serie C, oltretutto con pochi anni anche di Serie C alle spalle, è cambiato completamente. Però abbiamo riconosciuto tutti i suoi grandi meriti nella gestione della squadra, nella gestione soprattutto dei momenti difficili assieme al suo gruppo, assieme ai suoi giocatori, e come ti dicevo prima, io credo che questo rimanga uno dei valori aggiunti che questa squadra deve mantenere, perché l'abbiamo detto più volte, la coesione dell'ambiente e del gruppo squadra l'anno scorso ha fatto sicuramente i punti decisivi per la salvezza.
0: Assolutamente sì, credo proprio sì, la salvezza passa proprio da San Nazari, passa di lì, ragazzi, quest'anno, non c'è niente da
2: anche
0: fare, lo sanno benissimo,
2: anche
0: tutto l'ambiente.
2: È passata di lì, lo sappiamo, però bisognerebbe cercare appunto la famosa asticella da alzare, e credo che sia proprio in quest'ottica, no? Cioè di vedere anche fuori casa, di offrire prestazioni e comunque, diciamo, all'altezza di quello che è il valore della squadra, il valore della rosa, che comunque la rosa, a mio avviso, è stata migliorata nettamente. Anche l'arrivo ultimo di Felipe, che per adesso ha giocato molto poco, però per poco che si è visto è un giocatore di grande qualità tecnica, è un giocatore che sono convinto potrà venire bene all'Entella. Poi è ovvio, purtroppo la stagione non è iniziata bene, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni. Abbiamo già detto di Squizzato, che in pratica è stato fermo quasi tutto il ritiro, riprendendosi soltanto nell'ultimo periodo, e sappiamo quanto sia importante un po' il regista della squadra. Abbiamo detto anche di quello che è stato appunto queste due disgrazie di Baricchi, soprattutto in Mezzoni. L'altra nota positiva della settimana di Graziano è indubbiamente la firma fino al 2030 di Stefano Di Mario.
0: Un l'oggetto del desiderio di tante persone, assolutamente sì.
2: Banco quello che l'Entella si aspettava, tant'è vero che l'Entella ha preferito blindarlo fino al 2030 e mantenere appunto le sue prestazioni a Chiavari.
0: Marco, noi ci sentiamo domenica sera, spero di vederti col sorriso. Guarda, mi sposto, fammi un bel sorriso, perché ti ho sempre visto bello sorridente, adesso mi sembra un po'
2: a tutto
0: finalmente
1: schermo. In diretta dal pub,
0: in diretta dal pub,
1: con questi legni schermo, dietro serve. La birra serve.
0: Ciao Marco, grazie del collegamento, ci sentiamo domenica, noi ci fermiamo un attimo.

0: voi lo sapete che io non vi trascuro assolutamente, perché mi interessano tanto i vostri messaggi da casa, perché noi vogliamo interagire con voi. Allora Mirko per il Genoa mi dice: non posso dire niente quest'anno alla società, perché ha speso e tanto. L'anno scorso era stata ampiamente criticata, vero Giorgio e Andrea? Sì, adesso mister e calciatori devono correre, e mi fa il segno della corsa, cioè, dai, come si chiamano camminare.
1: Lui ha fotografato quello che è il sentimento dell'ambiente. L'ambiente quest'anno

0: un ambiente più tranquillo, soddisfatto, almeno oggi, ma mi sembra che non ci siano prospettive di fine calciomercato nefaste, diciamo così. Dal punto di vista della spesa, interessante no, nel senso che a me il fatto di se spendono o spendono interessa poco, mi interessa invece se i giocatori che arrivano sono quelli funzionali alla squadra. E effettivamente in alcune campagne acquisti degli anni passati o mancava il terzino sinistro o c'erano tre calciatori dello stesso ruolo. Quest'anno mi sembra che sia stata allestita una squadra con cambi all'altezza, funzionali al gioco e alle richieste dell'allenatore. Il fatto stesso che l'allenatore è motivato e l'ha messo in campo, mi sembra che il sentimento di tranquillità, di soddisfazione che si respira sia motivato.
1: Bellissima questa di Luciano, ragazzi, perché vado dalla parte sandoriana.
2: Ah, io,
1: Non
2: sentiamo.
1: succede. Ma se
2: Stai fermo,
1: succede,
2: stai fermo, non ti
1: e poi
2: muovere.
1: c'è scritto: ciao avvocato. Quindi,
3: La chiamata di
2: ma è
3: causa.
2: simpatico, ma perché è
1: ma certo, è
2: simpatico?
1: questo che ci serve,
2: No,
1: insomma, voglio
2: è questo che
1: dire,
2: ci piace.
1: assolutamente sì. Insomma,
2: Ciao Luci.
1: mi dice Angelo: speriamo che non sia la solita storia degli ultimi 4 anni. Sono veramente stufo e tanti punti esclamativi,
3: Ma è quello il problema, perché purtroppo l'abbiamo visto in altre situazioni, c'era una Samp che partiva con delle speranze, delle ambizioni e poi il gruppo che si sfalda perché purtroppo per varie ragioni societarie, la cappa che si era creata dopo la retrocessione, quello che volete, però non hanno funzionato tante cose. Adesso però scuse non ce ne sono più.
1: Esatto,
3: Voglio
1: esatto.
3: dire, basta scuse.
1: Un
2: Non
1: po'
2: ci
1: di
2: sono
1: pessimismo,
2: nemmeno.
1: ragazzi, per i genuani, vi piace un po' di pessimismo per i genuani,
2: Pessimismo e rassegnazione,
1: la
2: dai.
1: Maico mi
2: Allora,
1: schiedi. Fatto.
2: è caduto anche l'ultimo alibi in società,
1: Certo.
2: indipendentemente da tutto. Adesso c'è chi, tra virgolette, nel bene o nel male, risponde, non c'è più questa diarchia. Ti piace questa diarchia
1: Fatti
2: all'interno della
1: mandare
2: società.
1: pendo dalle tue
4: No,
1: labbra.
4: perché non
1: Lo
4: so cosa
1: so.
4: significa, quindi fatti
1: Pendo
4: mandare così.
1: dalle tue labbra.
2: Perché
1: roba da mangiare. Io che
2: si
1: sono.
2: chiamano dei corridoi, si chiamano dei corridoi. Quindi è caduto anche questo. E a questo punto il re è nudo.
4: Bellissima questa citazione.
1: Trasuda
4: cultura,
1: trasuda
4: Marco Benvenuto. Trasuda
1: anche Michael trasuda cultura e anche tanto pessimismo. Mi
2: No,
1: scrive:
2: c'hai.
1: alto che campionato ambizioso, uletantu se se salvemu.
4: Caro
1: In
4: Michael,
1: genovese.
4: Ma
2: Veramente c'è senso.
4: perché questo atteggiamento disfattista,
1: Lo so.
4: negativo, pessimista,
1: Che ti
4: cosmico,
1: posso dire,
4: alla
1: Andrea?
4: Schopenhauer, Marco,
1: Schopenhauer.
4: come si chiama? Basta, basta, basta, cerchiamo invece di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un allenatore che ha fatto delle richieste, al direttore sportivo che è Diego Lopez, che sta
1: La
4: facendo
1: società che ha
4: molto
1: speso,
4: bene,
1: no?
4: la società con Dan Shuku e con Andres Blasquez che è stata recettiva, hanno fatto delle operazioni in uscita, delle operazioni in entrata.
1: Ma che vuoi?
4: E che vogliamo di più?
1: Oh, noi vogliamo, sai chi? Alle mie spalle chi vogliamo? Luca Vaccaro!
4: E
1: Perché non
4: allora
1: c'è mai
4: ci
1: più?
4: mancava Luca.
1: Guarda,
4: Grande Luca.
1: spettinato!
5: Merda, ragazzi, che studio, ma complimenti, tutto rinnovato, che bello, che bello. Lancio solo una petizione, bellissimo.
2: No, ma
5: Però,
2: fai un po' vedere
5: ecco,
2: lo
5: magari
2: sfondo
5: non
2: perché prima
5: invitiamo
2: che era
5: più
2: dal
5: persone
2: palco.
5: Cioè,
1: era
5: questo
1: molto bello quando non c'eri tu. Ora sei arrivato tu
2: No, è
1: e sei
2: bellissimo,
1: imbottito.
2: dai.
1: No, dai.
2: Col ciuffo un po' così, no? Insomma,
1: La pe
5: Ero
1: che
5: in scooter, dovete perdonarmi, ma qua si vola avanti e indietro, ero in scooter e questo è il
1: Ma
5: risultato.
1: che petizione vuoi lanciare che non abbiamo capito?
5: Eh no, di invitare solo gente con i capelli in trasmissione,
4: Ecco, i riferimenti alle ali. Non
5: Le
4: sono
5: ali non il
4: graditi,
2: grande Luca.
5: Le ali non il portiere, perché anche lui è del vostro team, però lui lo accogliamo
2: È
5: volentieri.
2: scatenatissimo
1: Scusa, ma
2: stasera.
1: come mai hai tolto lo stemma dello Spezia?
5: No, adesso ritorna, c'è stato un
2: No, ma cosa
5: piccolo
2: c'è? Le
5: un
2: tende
5: po'
2: di
5: di
2: casa,
5: spostamento.
1: Sì, c'ha
2: cioè,
1: le tende,
2: cosa c'ha?
1: c'ha le tende.
2: Cosa hai
5: Un
2: messo?
5: piccolo trasloco, ma adesso tra poco torniamo, non vi
1: Ah,
5: preoccupate. No, la
1: torniamo.
5: verità è che ha portato talmente tanta sfortuna che non lo vedrete mai più, quindi inventiamoci qualcos'altro, ma è colpa sua se siamo
1: Dai,
5: retrocessi.
1: raccontami un po' questo
2: Mi
1: Spezia.
2: sembra su di
1: È
2: giri.
1: su di
2: Mi
1: giri, lui
2: sembra
1: è
2: su di
1: sempre su di
2: giri,
1: giri,
2: eh.
1: È bravissimo. È

0: grandissimo telecronista, è un grandissimo giornalista, è simpaticissimo, quindi
1: ha delle belle tende.
0: Sì, poi c'ha le tende, ragazzi.
2: E non l'ho pagato,
0: Grazie, esatto.
2: Non ho pagato per dire questo.
0: Dai, raccontami un po' di questo Spezia, che c'è tanta attesa al picco, per il Benevento.
2: Lo Spezia invece ha pagato anche tanto invece lo scotto della retrocessione, non in termini, e ci tengo a ripartire da qua, però di abbonati, perché è arrivata a un numero impressionante, oltre 6.000 abbonati, 6.100 certo. abbonati, nonostante la retrocessione in Serie C, ecco, si sta ricalcando
0: sì.
2: un po' le orme lanciate nella passata stagione, che è stata poi tristissima a livello di epilogo, però sia l'arrivo di Angelozzi, che è stato sicuramente fondamentale per ridare vivacità alla piazza, ma anche lo spirito di attaccamento di questo pubblico, sono un qualcosa da cui lo Spezia doveva per forza di cose ripartire, e così è stato, perché appunto i numeri attestano questo. La stagione è partita con un pareggio con il Grosseto, che ha fatto anche un po' storcere il naso, perché si sono visti sicuramente dei passi indietro rispetto alla gara di Coppa con la Torres, dove lo Spezia invece si era imposto sul punteggio di 4-1, però ora ci sarà un'altra partita in casa con il Campobasso davanti ai propri tifosi, ed è qui che lo Spezia
0: sì,
2: dovrà
0: perché ho detto Benevento io
2: il proprio bottino
0: invece Campobasso, perché ho detto Benevento e non mai ripreso?
2: Perché sei ancora in ferie, perché sei ancora in ferie, non ti ho sentito, no? Evidentemente sono ancora in ferie anch'io, sì, non eravamo abituati. E quindi ecco, lo Spezia ripartirà dalla partita con il Campobasso in casa e dovrà, come dicevo, fare il più possibile del proprio stadio un fortino, perché non solo a livello di clima e di ambiente, ma anche a livello di terreni di gioco. Ragazzi, il terreno, il campo del Grosseto, con tutto rispetto, era un campo veramente... in condizioni, ecco, mi fermo qui, diciamo non ottimali per giocare a calcio, soprattutto per un calcio come quello di Mister Turati, che è un calcio propositivo, un calcio moderno, un calcio molto frizzante, e quindi ecco, speriamo che
3: calcio
2: si possa raccogliere
3: tutti
0: nel terreno. Ma dai, smettila! Ma smettila!
2: Andrea, non mi
3: farci facevo una constatazione,
1: calcio champagne.
0: Senti, ti preoccupa questo vado, questa matricola terribile, in Coppa Italia passa il turno, vince con la Atalanta, adesso va con la Pianese, ti preoccupa? Perché insomma, i risultati sono importanti,
2: Allora, io sto iniziando un po' a conoscere quelle che sono la realtà di questo campionato, in particolar modo quelle del girone B, e posso dire che sicuramente il Vado è una realtà interessante, ovviamente ha delle ambizioni diverse rispetto a quelle dello Spezia.
0: Certo.
2: E è anche normale che sia così, l'obiettivo loro sarà quello di consolidare, di mantenere la categoria. Però ecco, posso dire che sicuramente è una realtà interessante, con delle buone basi, costruita bene, quindi chissà che non possa essere un outsider, una sorpresa. E poi ricordiamolo che sono tutte in gioco fino alla decima posizione per i playoff, per cui...
0: Oh bravo, raccontami veramente... un po' questa che mi interessa moltissimo, perché sai, qui noi le regole magari così particolari non le conosciamo. Hai detto fino alla decima posizione si può fare... il salto.
2: Sì, la prima sale direttamente, le altre nove, quindi dal secondo posto alla decima, lotteranno ai playoff. Si parla di un playoff quindi enorme, perché possiamo veramente definirlo tale, enorme, e quindi sono tutte in gioco. L'anno scorso addirittura si sono alternate dalla quarta alla decima posizione le squadre in tre punti, cioè una squadra
0: esatto.
2: che alla decima con tre punti poteva arrivare al quarto posto, per cui quest'anno ecco, io credo che il livello sia un po' più alto rispetto alla passata stagione, e che ci siano tante squadre che possano contendersi in realtà le posizioni più alte. Però appunto un campionato così aperto, che apre anche a così tante posizioni per il piazzamento playoff, potrà sicuramente essere interessante per scoprire nuove realtà. Vedi ad esempio il Vado, ma anche l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, ecco, ci sono squadre sicuramente interessanti, squadre che speravo di non dover mai commentare in vita mia, e che invece eccoci qua, perché il destino ci ha portato in Serie C, e dunque lo Spezia dovrà ripartire proprio da qui. Non sarà semplice, non sarà affatto semplice, lo abbiamo visto anche nella prima giornata di campionato, perché nessuno ti regala niente.
3: Vedo la classifica ma il Vado vi è già davanti, rischiate di diventare la quinta squadra
0: fino alla decima, c'è posto,
3: esatto, ma rischiate di diventare la quinta squadra ligure. Come mai, com'è sta storia? Mi raccomando,
1: Andrea,
3: cerchiamo di
1: per i capelli, guarda che scherzava, cioè non è che
2: te lo sei preso per i capelli. Ricordami bene tu come si gioca in Serie C, perché sicuramente ne sai tanto anche te, ecco, quindi visto il tuo passato.
3: Noi il campionato della Serie C. No.

0: questa, questa tua provocazione. Ti ricordo che quando noi calcammo i campionati di, il campionato di Serie C, tu andavi all'asilo. Voglio dire, in quel caso lì lo abbiamo
1: che non è un grande merito questo, eh?
0: Lo abbiamo assolutamente, lo abbiamo assolutamente dominato.
2: Ma intanto, allora, lo Spezia dovremmo ancora vedere cosa farà. Poi un piccolo appunto, facevo le elementari, non l'asilo, quindi mettiamo
0: Ma perché mi sembrava che comunque vabbè. Comunque bene, bene, avete iniziato, ecco, bene, continuate.
2: Abbiamo iniziato bene. Ci tengo a dire solo una cosa di fronte al provocatore Andrea Rivellini: la squadra dello Spezia è ancora da completare, il mercato deve ancora finire, ci sono ancora tantissimi esuberi da piazzare, perché purtroppo lo Spezia deve fare i conti con un ridimensionamento anche a livello di costi, e ciò lo impone il campionato, per cui sarà una settimana molto molto intensa anche da questo punto di vista. Dovranno arrivare ancora due esterni d'attacco, dovrà arrivare una punta, e allora poi a bocce ferme, con una squadra al completo, potremo iniziare già a dare qualche giudizio in più su quello che è il nuovo Spezia.
1: Oh, si lancia anche lui in giudizi, quindi in attesa del giudizio, del lancio per questo campionato dello Spezia, che speriamo sia assolutamente con le possibilità che ha. Ragazzi, 6.500
3: loro
1: persone.
3: Sono un mistero agonistico, anche la retrocessione è stato un mistero agonistico.
1: Io voglio ringraziare tutto lo studio, il nuovo studio.
0: Bellissimo
1: studio. Alle mie spalle ringrazio Luca Vaccaro per la sua partecipazione, ringrazio Marco Bianchi nel precedente collegamento, in regia c'erano Filippo e Andrea, naturalmente ringrazio voi da casa che ci avete seguito con tanti tanti messaggi. Interagire con voi è sempre un grande piacere, e come dico sempre, non cambiate canale, i programmi sono meravigliosi. Ciao a tutti, buonanotte.
4: Per i tifosi spezzini.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo andiamo a Rotterdam oggi e andiamo a salutare Davide Andreani. Buongiorno.
1: Buongiorno signor Berti e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Bogliasco è arrivato a Rotterdam. Diciamo, ci sono state anche delle tappe precedenti e di che cosa si occupa?
1: Sì, diciamo che questa avventura è iniziata più di 31 anni fa. Ho iniziato a lavorare per una società olandese, prima a Genova, perché ovviamente avevano una divisione marittima e noi col nostro bel porto di Genova ho avuto un'opportunità di iniziare con loro e poi per 31 anni sono stato un po' in giro per il mondo a seguire progetti o società. In questo momento adesso sono 2 anni che vivo a Rotterdam e sono diventato nel contempo l'amministratore delegato di per tutta l'Europa della società, quindi uno dei 3 amministratori delegati del mondo.
0: Senta, prima di arrivare a Rotterdam, sì, per quanto riguarda anche la sua esperienza, diciamo, precedente, era proprio necessario, diciamo, uscire fuori? Non c'erano le opportunità che lei cercava?
1: Purtroppo da una parte no, perché comunque la mentalità nord-europea comunque è differente con quanto siamo abituati in Italia. Io al tempo, un giovane, venendo da ingegneria, da Genova e tutto, ho avuto delle opportunità con colleghi e manager o direttori all'estero che mi hanno supportato e mi hanno dato opportunità di fare esperienza al di fuori di quanto potevano essere le ordinarie esperienze locali. Quindi mi hanno spinto, spronato e aiutato a crescere professionalmente all'estero.
0: Purtroppo questo è un po' un minimo denominatore che purtroppo ci raccontate, no? Voi che soprattutto da molto siete all'estero. Ci racconta invece come si vive a Rotterdam?
1: Ma sicuramente come città è una bellissima città moderna, perché ovviamente durante la Seconda Guerra Mondiale è stata pesantemente bombardata e quindi è stata ricostruita, però con possibilità economiche. Il porto è uno dei più importanti porti di Europa, ma con una vita e un balance tra lavoro e vita molto interessante e molto bella. C'è molto verde, i servizi pubblici funzionano molto bene e quindi si ci può adattare facilmente a una vita locale.
0: È una città cara? Di solito, insomma, questa è una domanda che faccio sempre per aiutarci anche a capire un po'

0: come si vive, no? Affitti, costo delle case, andare al ristorante, fare la spesa?
1: Diciamo che sicuramente, come molte delle metropoli o delle grandi città, poi per carità Rotterdam non ha nulla a che fare con Parigi, Londra o New York, però ci sono un po' di punti discordanti nella vita locale, perché sia l'affitti che le case hanno prezzi veramente elevati. C'è una mancanza di abitazioni locali e quindi di conseguenza i costi sono portati dalla domanda e sono molto molto elevati in confronto ad altri standard. Uno, se va a vivere più in campagna, ovviamente i prezzi sono più abbordabili. Stessa cosa per i ristoranti: se uno sceglie di andare in uno di quei ristoranti un po' alla moda, vi dicendo, nel centro di Rotterdam, hanno costi più elevati. Uno, se poi invece si adatta a posti più semplici, meno blasonati, sono abbastanza in linea con quanto possono essere anche i costi che normalmente abbiamo in Italia o a Genova.
0: La causa è anche perché molte persone vengono lì a Rotterdam per lavorare?
1: No, non solo, è proprio una questione di mancanza proprio strutturale, perché comunque sì. Proprio perché comunque ci sono molte nuove generazioni, quindi magari i genitori hanno la loro casa, ma i figli crescono e di conseguenza poi vogliono andare a vivere per conto loro, e il numero è abbastanza elevato di questa crescita demografica che c'è in Olanda, quindi non è tanto legata a un'immigrazione di persone che vengono a lavorare. Ce ne sono ovviamente, perché comunque, come ho detto, come porto è una cosa importante, però è proprio localmente, strutturalmente l'Olanda che ha un problema di demografico che sta crescendo e non ci sono abbastanza strutture per accomodare questa domanda.
0: Senta, come sono gli olandesi in quella città in particolare? Cioè, è stato facile fare amicizia, entrare nei gruppi, oppure no? Diciamo, si rimane, diciamo, un po' più fra expat, anche se insomma dopo 30 anni.
1: No, quello no. Diciamo che c'è molte possibilità. Ovviamente con la società si ha facilità, diciamo, ad entrare in determinati gruppi, ma anche con la scuola e con altre attività. I miei figli, due dei tre figli che ho, giocano a calcio, quindi si è entrato subito in contatto con altre famiglie. No, sono molto aperti, molto flessibili, anzi interessati molto spesso a stringere nuove amicizie e a capire anche altre culture.
0: E chi viene da fuori, come viene visto?
1: Ovviamente dipende dai livelli, da che cosa viene a fare, che cosa fa, come da tutte le parti, diciamo, è una cosa abbastanza comune, però diciamo che come popolazione è aperta. Poi ci sono delle problematiche, magari certe volte a livello politico, che ci sono problemi, come in tutto il resto d'Europa, di flussi migratori che certe volte hanno difficoltà a gestire,
0: integrarsi.
1: Quindi ci possono essere, esattamente, perché non tutti riescono a integrarsi. Noi, diciamo, io italiano, essendo europeo, mi è più facile potermi integrare. Altre culture, altre, diciamo, popolazioni vengono un po' più emarginate e messe in posizioni un po' più difficili.
0: Senta, dal punto di vista anche del clima, no? Insomma, lei viene da Bogliasco, è stato difficile abituarsi o no?
1: Beh, sicuramente non è una cosa facile, perché poi l'Olanda, come l'Inghilterra, bisogna avere sempre l'ombrello con sé, perché piove continuamente. Poi siamo aperti, non c'è, come Genova, diciamo, non abbiamo nulla davanti, ma la fortuna di Genova è che comunque, a parte quando ci sono le libeciate o le tempeste di scirocco, siamo fortunati che siamo protetti. Rotterdam, nel canale poi della Manica, vi dicendo, prende tutte le tempeste atlantiche, quindi qua c'è un detto che si dice che in un giorno possiamo avere quattro stagioni, quindi l'adattamento non è stato anche dei più facili, perché precedentemente a Rotterdam viveva a Dubai, quindi pioveva due volte all'anno, e qua invece ci siamo trovati a piovere quasi tutti i giorni.
0: Diciamo che è sicuramente una persona molto duttile e malleabile, insomma, ha saputo abituarsi agli estremi, possiamo dire così.
1: Assolutamente sì.
0: Senta, che cosa ha imparato in particolare nel suo settore? Insomma, lei ha una carriera trentennale, lei adesso, diceva giustamente, uno dei tre amministratori delegati, è al vertice, diciamo, insomma, della sua azienda. Che cosa ha imparato? Noi guardiamo sempre, no, al porto di Rotterdam rispetto all'Italia. C'è una gestione diversa?
1: Beh, sicuramente sono tutta una serie di fattori differenti. Uno, gli spazi. Genova, purtroppo,

0: purtroppo siamo chiusi tra le nostre colline e gli spazi di ampliamento sono molto ridotti. A Rotterdam, come hanno fatto a Singapore o in tanti altri porti, hanno fatto del land reclaimer, quindi hanno espanso verso il mare, prendendo terra al mare, e hanno creato degli spazi importanti sotto l'aspetto come porto. Devo dire che poi soprattutto come mentalità gli olandesi sono sempre stati, diciamo, dei mercanti, hanno navigato in giro per il mondo. Noi sappiamo come genovesi quanto ci siamo, tra virgolette, scontrati con loro nei traffici mondiali e tutto. La cosa molto che è stata molto interessante anche per la mia carriera è stata proprio l'apertura mentale di poter supportare giovani per poter crescere. E poi l'aspetto tecnologico. In Olanda molto spesso si ci spinge molto velocemente su nuove scelte tecnologiche proprio per implementare e prendere, diciamo, benefici per quanto possa essere un servizio migliore.
1: Quindi insomma ce ne abbiamo ancora un pezzo noi.
0: Purtroppo sotto quell'aspetto sì, l'unica cosa che qua non hanno assolutamente cultura è il cibo, perché non c'è una cultura culinaria, quindi questo almeno noi quando torno a casa posso mangiarmi un bel piatto di trofi al pesto, quindi quello sicuramente è un qualcosa che qua non ci riusciranno mai ad avere.
1: Senta, oltre le trofi al pesto, che cos'è che le manca di più di Bogliasco, della Liguria?
0: Beh, sicuramente come ha detto lei, l'ambiente diciamo meteorologico, quindi giornate che anche d'inverno freddo, perché magari c'è tramontana, ma abbiamo una fortuna di vedere nel golfo uno spettacolo notevole, quindi quello sicuramente, come hanno anche detto altri, diciamo, colleghi che hanno partecipato a questa trasmissione, apprezziamo molto di più perché non ci siamo più tutti i giorni. Prima, quando vivevo a Bogliasco, o magari facevo anche il pendolare all'inizio con Milano, sì, era una cosa normale, sì, siamo a Bogliasco, sono a Genova, vado nel centro storico. Adesso, in questo momento, che purtroppo per questioni anche lavorative non posso venire molto spesso, godiamo molto di più di quanto è la bellezza del nostro territorio.
1: E insomma, gliela facciamo vedere con la nostra regia di Andrea Vecchiccioli. Oggi è proprio una di quelle giornate con la tramontana, un clima frizzantino, però limpidissima. E così, insomma, le facciamo vedere anche Genova oggi. Io la ringrazio, come sempre però, e così guardiamo anche a Portofino, insomma, e a Bogliasco, come sempre facciamo, la lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che la ospita.
0: Certamente. Bedankt en tot ziens.
1: Grazie mille, ci ha detto arrivederci, grazie.
0: Grazie e arrivederci.
1: Okay. Grazie mille Davide Andreani, a presto, arrivederci.
0: Grazie mille, salve, arrivederci, buona giornata.
2: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano. La gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata. Arrivano carabinieri e polizia. Sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
3: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire.
4: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
3: Questo senza dubbio.
4: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
3: La sua cultura.
4: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo

0: se non ci fosse stata Little Caesar, perché Duferco nasce da un giovane
1: Certo.
0: manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a
1: Quindi è
0: lavorare
1: anche
0: in proprio.
1: un'incubatrice.
0: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano da Little Cider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto uguali in Italia. Che
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo
0: è
1: questo?
0: stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza, Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
0: Per la crescita del
1: Anche.
0: paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione di Little Cider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo. Il
1: Illuminare,
0: numero
1: diciamo.
0: uno era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo
1: Importante.
0: importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Certo, è un... ecco,
0: Tanta
1: ma
0: roba.
1: le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo. Sono stati momenti più delicati o adesso è un
0: Beh,
1: momento...
0: oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente che sono
1: Certo.
0: legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando
1: Certo.
0: qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: Viene da
0: senza
1: Taranto.
0: senso, no, un'invenzione di un ministro
1: Ambiente.
0: dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui.
1: Non
0: Che ha
1: lontanissimo.
0: pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè,
1: Sì.
0: paradossalmente, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista dei
1: Tecnica,
0: prodotti, della
1: tecnica.
0: tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva, negli anni, nei 15 anni che ci sono
1: Ha
0: stati,
1: tirato
0: hanno
1: fuori un
0: un
1: sacco di
0: sacco di
1: soldi,
0: soldi
1: giusto?
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel
1: Ma ce
0: momento in
1: li ha anche
0: poi,
1: guadagnati. Possiamo
0: guarda, i
1: dire.
0: bilanci dei Riva, a parte il miliardo
1: Sì,
0: utilizzato per fare le coperture
1: sì.
0: oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi
0: Quindi
1: continuavano a
0: sono stati,
1: crederci,
0: continuavano,
1: a
0: accidenti,
1: scommetterci, a crederci.
0: certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al Cois a caldo ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più
1: Più, faccio più fatica.
0: complicato. E però l'hanno gestita e secondo me oggi moltissimo.

0: mi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: È un cadavere
0: È un
1: putrefatto.
0: cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una. Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché
1: Certo, beh, quale avremo.
0: la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi
1: Che dà un
0: responsabilità,
1: diktat.
0: che dà un diktat
1: Dictate.
0: sunaia appena
1: Sono.
0: approvata, che per usare un termine alla Tognazzi prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa, no?
1: Mentre, invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio
0: No, perché il ciclo
1: da un punto di
0: integrale,
1: vista
0: il
1: ambientale.
0: ciclo,
1: Beh, quando poi ha
0: ma
1: fatto
0: no, quando le
1: l'accordo.
0: donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate.
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Beh, ha
0: Quindi,
1: riempito il mare per farlo,
0: voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente, quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orrù a Cornigliano in mezzo agli operai per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti dalle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
3: Assolutamente.
4: livello proprio internazionale.
3: Sì,
4: Si va
3: europeo,
4: oltre.
3: sì, si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Noi, chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quel

0: da quella discussione.
1: Esatto, si parla anche di inquinamento. Era
0: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione chiaramente è
1: ampissima.
0: ampissima e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
1: Sarà
0: sarà
1: fatto.
0: fatto o meno, se entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
1: Certo.
0: non gli piace,
1: Io
0: diciamo.
1: personalmente sono stata a Cornigliano e ho chiesto, ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con i forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, di non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no,
1: Certo.
0: ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: E che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di cadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fereggiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento.
1: Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato la tua grossa, il tuo grosso problema.
0: Sì. Io per i bere mica sono finito un anno per strada. Ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una

0: cosa che anche se ho dormito fuori ho fatto un po' una vita così, però ero sempre, non ero di quelli che si buttati per strada, bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva
1: nessuno.
0: Quanti
1: anni avevi?
0: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
1: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
0: A bere ho iniziato a bere 19, 20 anni.
1: Come mai?

0: No, no, no, era sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, comincia a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a battere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere ho
1: Quando ti sei
0: sempre
1: accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
0: bevuto. Ma dipendente, non proprio, però mi piaceva bere.
1: Vabbè, può
0: Quando potevo la
1: piacere,
0: birra me la
1: però ti ha
0: bevevo.
1: rovinato un po' la vita, no?
0: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada. Per
1: Eh sì, per il bere anche.
0: il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre, buon'anima, beveva anche lui, bisticevamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato e ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
1: Quanti anni avevi?
0: 42?
1: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti
0: No,
1: anni.
0: in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna
1: Ah, ecco.
0: dell'Ansaldo. Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho quei 7 anni che giravo per l'Italia, poi lavoravo pure con mio papà.
1: Quando sei uscito, dove sei andato?
0: Quando sono finito per strada? Prima
1: Sì.
0: settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva,
1: Sempre qui nel centro
0: centro
1: storico.
0: storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi dovevo dire sì che non trovi qualcosa te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su non, abitava a settimo piano lui, e su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
1: Citofono.
0: citofono, io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai salito. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni,
1: La casetta.
0: la casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino,
1: Com'è
0: che
1: stato entrare in contatto con queste persone?
0: io. Ma persone che vivono per strada.
1: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone tutte.
0: Casetta, brava gente, bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po', non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto perché comunque essendo a distanza insieme a gente che magari non si lava. Gente che le puzzavano i piedi e tutti in una stanza. Non benissimo, però che dormire per strada è sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano. Ti trovano un posto per dormire. Ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che io ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino. E ti trovano un posto per dormire per un mese, sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Masuero era via di Noroli. Rocco prima, ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori e poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
1: Il che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016.
1: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
0: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando era a San Marcellino nel dormitorio loro all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza, quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora già andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere e alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta. Non ho più problemi.
1: Perché essere riuscito?
0: Perché sono riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo parlato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano
1: Sì, c'è.
0: club Anonimi Trattamento,
1: Sì, sono
0: Alcolisti in
1: gruppi.
0: Trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto, sono quelli che.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato. Insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, praticamente guarda che duro sto corso,

0: preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì, e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto, perché comunque una ricaduta è sempre lì, ci può sempre stare. Però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Come ho fatto? Stavo toccando il fondo. Mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: E perché non c'avevo niente. Se continuavo a bere, il lavoro non lo trovavo. Non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino. Ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino. Infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino, perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro. C'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un alloggio in via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie. Poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello. Però la borsa lavoro...
1: La cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, capire, ti diamo perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione in quello. Però mi ha detto, ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le nostre occasioni, non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con Rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro.
0: Il lavoro è fondamentale. Io lavoro che ho passo quando lavoravo per Ansaldo, comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre, tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni, perché non l'ho mai avuta, e la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino, non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da,
0: cioè,
1: da
0: su un posto di, da guida, mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando ho preso, mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma scuola, ne parliamo di questo.
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, mi piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi... A 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché prima mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità?
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi fa capire, almeno la terza media prendila.
1: Allora Santa donna.
0: Mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente. La mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire. Andavo sempre lì a fare quiz e tutto. E poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro, dei quiz e tutto. Ho detto, guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano, a me. Tanto mi bocciano sempre.
1: Invece,
0: mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, ero più vecchio, ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato, perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene, cosa c'hai? Dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso, ho detto, porca miseria, promossa da prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però,
1: La guida,
0: mi hanno bocciato 2 volte. Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia. E ti dico perché mi hanno bocciato e non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta. Perché volevo partire con la macchina spinta.
1: Ah, non hai messo, non hai già.
0: Non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, bene, perché non va? Se mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo, quella che è spinta. Poi si è spenta la macchina, tu non sei bocciato perché l'esame non l'hai fatto ancora.

0: Sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto, guarda, parcheggia qui, mi ha detto, sei troppo nervoso, la prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media, perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele, io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto. Ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bello questa, quando ho rifatto la prima media, già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima deve essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavamo di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi sembra.
1: Vabbè, non penso fosse una
0: comunque,
1: legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che l'ho anche promosso, facevo ancora più casino. Ma promosso, arrivo a casa con la pagialla, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh pa, mi hanno promosso, cosa mi regali? Io ho la pagialla, ha letto tutto, gravemente sufficiente. Ero sufficiente a ginnastica e religione, perché erano quelli che... Mentre vieni che me la vedi, ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due,
1: perché
0: tu pensavi
1: essere promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da una seconda, terza...
0: Poi vado alla seconda media, perché... e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ha detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo di avere 16 anni. Ho detto va bene per fare 2 anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno, a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andare a scuola. Andava a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì, era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, 2 volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno. Bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ero più concentrato, ho preso delle gocce apposta per il dei calmanti. Mi ha detto, guarda, sono ragazzo, sono signore bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora, ho fatto bene le guide, eh? Poi sono partito autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio, promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì,
0: ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età,
0: a quell'età,
1: è bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami, avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra, chiamavo tutti, mamma, mi ha promosso, Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato, avevo la cabina in Banitalia. E tutti sapevano che lo menava tutti con questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra dai Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina. Ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana...
1: Hai festeggiato?
0: No, ero contento, proprio. Soddisfazione.
1: Beh, sai, essere...
0: Soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente... Era una cosa che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello...
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non
0: sì.
1: Leggi giornali.
0: Giornali non adesso no.
1: Vabbè, adesso non ci sono neanche più giornali.
0: Bravo,
1: però...
0: prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro della tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro?
0: È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: Beh, no, mi interessava, che poi conoscendo com'era,

0: detto, poi mi interroga, mi dice se l'ho letto, perché me l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti tifosi?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sampdoria. Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria. 4-1 per l'anno dello scudetto.
1: Begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferti l'ho fatte tutti, andavo allo stadio, facevo fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con le
1: erano ai tempi lì. Via Fereggiano, gli scontri.
0: Via Fereggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso in Via Fereggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in Via Fereggiano, giuro, una festa pensavo che c'era. Sono andato, poi ho scoperto subito che era sta fare che non picchiasse
1: un appuntamento
0: tra...
1: e tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto male. No, di più ero ragazzino, perché ero sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente, però quando hai 16 anni, 17 anni, sei incosciente, vai. Io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo. Perché prima si andava con i treni trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Treno speciale, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando arrivavamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no,
1: no
0: devo dire. Col lavoro che ho trovato e tutto, sì, devo ringraziare San, ecco, Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio la prima cosa di avere la testa vuota, cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, che vede come hai fatto a smettere, ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto e tutto, però se non c'è la testa non smetti.
1: È la testa.
0: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità,
1: cosa vuol dire,
0: puoi andare.
1: La testa?
0: Che se poi c'è, vuoi bere,
1: devi essere determinato.
0: E non è facile, che io me ne accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che te sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente, io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante ragazzi volte hai detto domani smetto e non ce l'hai fatta?
0: No, non ho mai detto domani smetto.
1: Ah.
0: Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al Cate di San Marcellino e avevo questa cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie, che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per una settimana. E risiede andare all'ospedale. Prima ho detto, leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco, in questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere, a finire in guardina.
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altra gente, e poi lui si è messo a fare casino in un locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine, io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato. Cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: così.
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto. Lo lasci là dentro, invece no. Loro sembravano quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri 2 o 3, è andata avanti così. Per un
1: che anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche perché tanto tempo
0: era quando
1: fa.
0: Bevevo. Che ero per strada, è capitato quella

0: Perché avevi aggredito uno di loro?
1: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fonte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto, potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo. Invece no, loro sono divertiti. Però cos'è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
0: Non l'hai denunciato questo fatto?
1: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo, contro tutta la questura. Infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, dico me ne patteggiare perché tanto alla fine puoi
0: E
1: fare
0: invece
1: denunce
0: forse
1: che
0: avresti
1: vuoi.
0: fatto meglio a denunciarlo.
1: Lo so, però
0: Sì,
1: ci
0: però se
1: rimettevo.
0: c'è una denuncia, sono 10 denunce, magari sempre in quel
1: Lo so, però ti
0: turno.
1: dico, io non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono tranquillo. Però ti dico, è stata una brutta cosa, picchiare una persona così forte, sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarselo. Infatti quando vedo la
0: Poi
1: polizia
0: la
1: cerco di
0: polizia.
1: starci lontano.
0: Sì, però se dovessi parlare al poliziotto di che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
1: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga, lunga. Perché
0: Cioè?
1: poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono. Cioè, poi c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì. E
0: È
1: poi,
0: giusto, giusto dirlo, è giusto
1: non è giusto
0: dirlo.
1: dirlo, mi dispiace dire che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
0: No, ma
1: è
0: non
1: stato
0: hai.
1: un brutto gesto, perché io una volta ti parlando 20 anni fa, sono andato a Nadia Celibato, lui è mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in consultorino contro mano, mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, mi hanno fatto stare 2 ore lì seduto, mi hanno pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
0: Purtroppo le mele marce sono
1: Sì,
0: ovunque.
1: però è andata,
0: È andata.
1: l'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione. Io mi comporto bene perché sinceramente non vedo il motivo.
0: Grazie,
1: E il rastrello?
0: grazie. Il rastrello l'abbiamo detto
1: Sì.
0: che ti ha salvato.
1: Sì.
0: Grazie,
1: Grazie a voi. Minchia,
0: grazie.
1: tanto ci vediamo in giro
0: Ci
1: per il
0: vediamo,
1: centro
0: siamo sempre
1: storico.
0: nei vicoli.
1: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
0: Stavo ancora leggendo.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe, editore. Andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto
1: di quasi 1000 anni in sostanza. Ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione, sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone.
1: Aimone.
0: Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone.
0: Aimone sì, di Chalant, nome valdostano.
1: E Aimone dei conti di Chalant erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stato dato in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, i conti di Chalant, perché Aimone è un cadetto, quindi non

0: eredita niente, a 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì. Farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
1: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa senza... Logicamente toglici le sorprese che ci sono.
0: Sì. Dunque, trattandosi di un thriller storico con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
1: Però un accenno.
0: La trama sostanzialmente è la fabula, come si dice, è questa. Si inizia... come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva far nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca... arrivare a quell'età.
1: Era un discreto...
0: Lì succedono alcuni fatti, cioè esce fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è. E c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi certo. Io la chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare questo la mistero. Reliquia. Però, ahimè, succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa e qui va la comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano. E io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino, da Salah-ad-Din Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura e poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
1: È infatti la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.

Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del Coordinamento Esercenti Gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta a tavola l'Italia in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la Riviera Savonese.

0: oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
1: Il COGEL, il Comitato dei Gelatiere, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza, a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti, in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
2: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio. I gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono hot, afrodisiaci.
3: La musica.
2: I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
4: Un nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
2: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
4: Sì, anche perché tornano sempre, quindi sembra di sì.
2: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono, nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
4: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque questi qua golosi vanno parecchio.
2: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti, per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti e chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu che in Liguria è in continuo aumento.
5: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
6: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
7: L'ora va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
5: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
7: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
5: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
7: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
5: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
8: Nocciola, cioccolato,
9: limone
5: e
9: melone.
10: Lamponi.
11: Stracciatella mi piace.
5: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
10: Per la dieta, sì.
12: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri Spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
13: Questo che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
12: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
13: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè specialmente sulla frutta fresca, zucchero, per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guar, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
14: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
15: Allora, una manifestazione molto importante perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie.

0: con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi, visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
1: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di 1 euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
0: Esatto, si farà proprio uguale, uguale, uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
1: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
0: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'oliva taggiasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarla in gelato. Questo è bello.
2: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo all'amarena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
3: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. E, fatto, abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine. In realtà subito ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine. Lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
4: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa entulete, che
5: Veramente.
4: è la versione più classica.
5: Allora, ingredienti, partiamo.
4: Ingredienti: focaccia leggermente tostata, appena appena per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato, e abbiamo fatto un gelato al fior di latte appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo,
5: Pazzesco,
4: diciamo che è
5: mamma
4: un
5: mia.
4: gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata,
5: No.
4: che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
5: E quindi si consuma così, si
4: Si
5: sentirà il
4: consuma così, si
5: croccante della
4: sente un
5: focaccia
4: pochino
5: sotto i denti.
4: sotto i denti, si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato a questo,
5: Caffè latte,
4: un caffè
5: cappuccino,
4: latte, un
5: diciamo.
4: cappuccino.
6: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il Gelato Day porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la decima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
7: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e cioè fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienza con dei fiori di sambuco e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento, a seconda di quello in cui si assaggia, di gianduia, nocciola o prosciutto e i fiori di sambuco che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
6: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
8: Ogni

0: gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, quello di una, sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
1: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
0: Siamo da Sopranal Jeans, dove sono tutti a base 2 di crema e questo in più a mele e curaçao che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Gins, con appunto, il gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
1: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati alle botteghe artigiane a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra a Palazzo Pitto la postazione di Avantois e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
2: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 6766 291. Professor Bassetti, partiamo dall'Ebola o dalle zanzare? Cosa preferisce?
1: Ma partiamo dalle zanzare, dai, che è un tema che secondo me interessa di più i vostri telespettatori. Allora, una cosa che si dice sempre: ma io ho il sangue dolce ed è per quello che le zanzare mi morsicano, oppure ho un odore particolare, ho uso dei profumi particolari per cui attiro di più le zanzare. No, lo sentiamo dire tante volte, quando c'è una zanzara mi punge solo me. Allora, c'è una spiegazione anche scientifica. Allora, chi morsicano di più le zanzare? Chi in qualche modo produce più anidride carbonica, quindi ti individua a distanza, in genere, anzi quasi solo pungono le zanzare femmine, quindi le persone più corpulente, quelle che fanno tanto sport, le donne in gravidanza per esempio, emettono più anidride carbonica e quindi sono i bersagli preferiti. Secondo bersaglio, chi emette più calore, cioè in genere chi anche durante il sonno soprattutto sono attratte da chi emette quei corpi che diventano degli scaldini, no? Che emettono molto caldo e quindi attraggono di più le zanzare. Più poi abbiamo il gruppo sanguigno. Chi è il gruppo sanguigno 0 rispetto a chi è del gruppo sanguigno A o B attrae quasi il doppio le zanzare rispetto agli altri. Poi abbiamo anche alcuni batteri che sono presenti sulla pelle, quindi possono rendere la pelle più appetibile, cioè fondamentalmente le zanzare femmine scelgono di colpire quella pelle per quelle ragioni. E poi il colore dei vestiti, soprattutto ovviamente non durante la notte ma durante il giorno, è chiaro che se hai vestiti più scuri, quindi tendenti al blu, al nero, rosso, anche l'arancione, attirano di più le zanzare che in qualche modo ti morsicano. Poi c'è una ricerca che ha fatto naturalmente molto, ha fatto un po' di gossip, che è una ricerca però sulla zanzara anofele. La zanzara anofele è quella che noi per fortuna in Italia non abbiamo, che è quella che trasmette la malaria, e si è visto in uno studio olandese durante un festival musicale che venivano

0: intossicati di più quelli che avevano avuto, bevuto tanta birra e quelli che avevano avuto dei rapporti sessuali. Quindi fondamentalmente come se in qualche modo con bevendo la birra e avendo dei rapporti sessuali cambiasse qualcosa a livello di attrattività per le zanzare, mentre quelli che avevano le creme protettive per il sole sembravano protetti dalla puntura della zanzara nofe. Quindi insomma, diciamo che è spiegato quello che probabilmente succede. Molti telespettatori sono sicuri che ci siano ritrovati in queste categorie che vengono bersagliate dalle zanzare.
1: Professore, poi c'è la categoria Oberti che non rientra in nessuna di queste, ma
0: Ah, non rientra ed è morsicata.
1: possiamo
0: Beh,
1: fare
0: voglio
1: uno
0: dire,
1: studio. Da sempre.
0: lei è una grande sportiva, no? Voglio dire,
1: Sicuro,
0: e allora produrrà
1: guarda.
0: grandi quantità di anidride carbonica, oppure sarà la questione. Il gruppo sanguigno non rientra?
1: No, sono B.
0: E allora
1: Sono
0: non lo
1: un
0: so,
1: caso da
0: lei
1: aggiungere, professore.
0: sarà l'eccezione che conferma la regola.
1: Esatto. Senta, professore, a parte tutto, noi con lei parliamo anche sempre di quelli che sono i rischi poi che le punture, le zanzare potrebbero portare anche in Italia, anche da noi, no? Chikungunya, West Nile, insomma. Poi, come
0: Allora,
1: sempre, lei dice,
0: le zanzare
1: ci
0: non sono
1: arriviamo
0: solo.
1: quando ci siamo in
0: Esattamente. Allora,
1: mezzo.
0: tanto diciamo delle cose che possono servire alle persone. Allora, le zanzare non sono solo un fastidio, quindi non succede solo quello che avete fatto vedere nelle foto che sono passate prima, cioè in qualche modo che è le punture sulla mano, sulle gambe, sulla schiena, in testa, ma le zanzare anche in Italia oggi possono trasmettere le malattie infettive. E quali sono le malattie infettive che le zanzare trasmettono? Sono fondamentalmente la West Nile, che negli ultimi anni è diventata endemica nel nostro paese. L'anno scorso sono stati centinaia di casi, e altri tipi di problematiche, come per esempio la dengue e la chikungunya. Abbiamo avuto dei focolai autoctoni, cioè delle persone che si sono contagiate anche in Italia. La chikungunya è una invece di quelle che possiamo importare insieme alla zika. Quindi sono quattro fondamentalmente le grandi malattie infettive trasmesse dalle zanzare comuni, cioè dalla zanzara culex, che è quella piccolina che viene in casa nostra, e dalla zanzara tigre, che la conosciamo perché è quella con le striscioline sulla schiena. Allora, che cosa possiamo fare per evitare che le zanzare diventino non solo un fastidio, ma diventino un problema sanitario? Dobbiamo fare la disinfestazione, la dovrebbero fare i comuni, è in capo alle amministrazioni locali, quindi la disinfestazione, quella che vedete lì, andrebbe fatta: tagliare l'erba, tenere puliti i giardini, usare appunto questi disinfettanti che servono a uccidere le larve delle zanzare e evitare che si riproducano. La seconda cosa che si può fare, ognuno di noi a casa propria può fare attenzione, per esempio, in giardino, sul terrazzo, evitare di avere nei sottovasi delle raccolte di acqua, perché lì le zanzare proliferano in grande quantità. L'altra cosa è usare le zanzariere, che possono aiutarci nelle finestre, cercare di evitare che così possano entrare. E poi proteggerci noi, repellenti, zampironi, repellenti sulla pelle, zampironi, le conosciamo, fornelletti con sostanze che possono in qualche modo infastidire le zanzare. E poi quello che abbiamo detto prima, evitare di esporsi in alcuni momenti della giornata, per esempio al tramonto, vicino a d'acqua o con degli indumenti, come abbiamo detto prima, scuri che finiscono di attrarre in qualche modo le zanzare. Quindi ci sono delle cose a tanti livelli: c'è un livello, diciamo, di quelli che dovrebbero essere l'amministrazione pubblica, un livello di quello che dovrebbero essere i cittadini nel loro, e un po' un livello personale di protezione.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere al professore, che cos'è la SEU che non c'entra niente con le zanzare?
1: La
2: Se mi può
1: SEU,
2: dire
1: che ne ha parlato il
2: qualcosa, grazie.
1: professore. Prego.
0: Grazie Margherita, fa una domanda che mi permette di focalizzare l'attenzione su un tema molto caldo. Perché dico molto caldo? Perché c'è un signore di 78 anni in questo momento ricoverato al San Martino in terapia intensiva e intubato per una SEU. Quindi voglio dire, stiamo parlando in un caso molto grave. La SEU è una sindrome emolitico-uremica, che è una malattia infiammatoria barra

0: reattiva generata da un'infezione intestinale, diciamo, gastrointestinale, sostenuta da alcuni microbi. Può essere l'Escherichia coli, può essere la Shigella, può essere la Salmonella. Diciamo che queste infezioni danno un quadro Shiga-like, cioè viene prodotta una tossina e questa tossina colpisce alcuni organi, tra cui il rene, quindi c'è una sindrome proprio emolitico-renica, può essere colpito il cervello, insomma, voglio dire, diciamo che è un quadro molto, molto, molto impegnativo, come abbiamo detto, che può portare al ricovero in terapia intensiva e può portare anche alla morte. Allora, dobbiamo dire alcune cose. In genere ci si contagia, la SEU è direttamente correlata al consumo di latte crudo, soprattutto di derivati del latte, formaggi magari consumati nelle malghe, dove non c'è una grande attenzione all'aspetto igienico sanitario. E quindi dobbiamo dire una cosa: siccome la SEU colpisce tipicamente bambini e persone anziane, persone fragili, i bambini non dovrebbero mai, mai, mai, mai consumare fino a 10 anni latte crudo e derivati. Questo lo diciamo adesso, quando i genitori porteranno i bambini in vacanza a fare delle belle passeggiate, che andranno sui monti, andranno che ci sono quelle malghe. Ecco, mangiate tutto il formaggio che volete voi pastorizzato, ma evitate di dare ai bambini il latte crudo e prodotti a latte crudo, almeno sotto i 10 anni. Quindi questo è un messaggio che voglio dare. Ovviamente bisogna fare attenzione anche agli altri modi in cui ci si può contagiare, perché naturalmente le Escherichia coli o gli altri germi possono arrivare anche attraverso altri tipi di cibi. Però, insomma, diciamo che la SEU, grazie a Margherita per la domanda, è una sindrome, per fortuna poco frequente, ma veramente molto, molto grave.
1: Tra l'altro, noi abbiamo raccontato la storia di Elia, il bambino morto a 3 anni di Arenzano, proprio nel maggio del 2024, e della battaglia che insomma i suoi genitori stanno portando avanti con non poche difficoltà, anzi, per inserire proprio sull'etichetta, per esempio, di questi alimenti, l'indicazione e anche per far conoscere molto di più ai genitori, loro dicevano: noi nessuno ce l'aveva detto che i bambini sotto i 10 anni non dovessero mangiare i formaggi a latte crudo. Patrizia chiede: quali sono i sintomi? Intanto
0: Ma allora, i sintomi,
1: vediamo Elia.
0: allora, io quello che vorrei dire è questo: bisogna fare molta attenzione a dire alle persone questi sono i sintomi, perché assomigliano molto a una gastroenterite, cioè fondamentalmente la gastroenterite non è altro che una infezione intestinale con diarrea, vomito, quindi inizialmente sono davvero molto specifici, poi si va verso un quadro davvero impegnativo. Con appunto un interessamento multiorgano. Quindi diciamo che fortunatamente sono davvero, davvero molto rari i casi, però io vorrei vivere in un paese dove i casi, almeno quelli legati al consumo di formaggi a latte crudo, devono essere zero, perché anche un caso ogni 10 anni è troppo, perché quando muore un bambino o quando muore una persona fragile, perché in qualche modo non si sono rispettate alcune regole che dovrebbero essere rispettate da tutti, è una morte rubata.
1: Certo. Grazie, grazie professor Bassetti. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani ai nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Buongiorno professore, volevo sapere se il repellente antizanzare si può utilizzare insieme alla crema solare. Grazie, Livia.
1: Certo che sì, assolutamente. Guardi, allora, c'è uno studio che dice che la crema solare per la zanzara anofele diventa uno strumento per allontanarle, però io credo che vada la pena usare entrambe. Prima si mette la crema protettiva e poi si mette il repellente in qualche modo, in modo tale che quindi va benissimo, non c'è nessun problema. Se si espone in alcune aree, in alcune zone, ricordiamo che i repellenti vanno messi nelle aree in cui più tipicamente si viene punti, caviglie, polsi, collo, diciamo che quelle sono le zone in genere che rimangono scoperte, dove più facilmente si viene punti.
0: Pronto, buongiorno.

0: giorno?
1: Diciamo quelle sono le zone.
0: Vi ricordo che dovete togliere l'audio della televisione quando ci chiamate e ascoltarci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno che fa sì che noi non ci sentiamo bene. Quindi le do il tempo di togliere l'audio dalla televisione. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, mi scusi, faccio il bis, sono di nuovo Margherita. Mi sono dimenticata di dire, i gelati le fanno col latte crudo o bollito? Grazie.
3: I gelati sono tutti fatti con il latte pastorizzato. Quindi diciamo una cosa, che poi noi diciamo latte crudo, cioè è una cosa... Io mi domando e dico come sia possibile nel 2026 che dobbiamo tornare indietro. Cioè, voglio dire... La pastorizzazione del latte è una cosa di una semplicità inaudita, voglio dire, si bolle, va oltre i 70 gradi e i microrganismi muoiono, fine della trasmissione, è talmente semplice. Voglio dire, poi lo so bene che ci sono alcuni formaggi che sono latte crudo perché nel loro processo di fermentazione hanno bisogno di latte crudo, però basta dire, non è che stiamo dicendo che non bisogna venderli, stiamo dicendo che non bisogna farli consumare ai bambini. Mi sembra una cosa talmente semplice. Guardi, uno dei più grandi paesi di produttori di formaggio al mondo, che è la Francia, forse il più grande paese produttore di formaggio, ha una legislazione da 20 anni su questo tema. I bambini sotto i 10 anni è vietata la vendita di prodotti a latte crudo. È talmente semplice. Noi in Italia non si capisce bene perché siamo sempre lì, ma no, ma sì, ma qui, cioè è un discorso sempre un po' difficile, ecco. So che ci sono state anche delle proposte di legge, tra l'altro presentate
0: bipartisan. Sì, l'hanno sempre mangiato, non è mai successo niente, ma perché forse voi non lo sapevate, che non, però qualcosa è successo.
3: Sì, diciamo che io credo che questo... Io detesto quelli che dicono è sempre stato così, come quelli che dicono caldo c'è sempre stato, o quelli che dicono... non è così, sono delle sane balle quello che è sempre stato così. Ricordo a chi dice che è sempre stato così che nel 1950 l'età media era di 50 anni, oggi l'età media è di quasi 90. Quindi se siamo arrivati è perché fortunatamente siamo riusciti a dire a qualcuno che non è sempre stato così.
0: Buongiorno, sulle punture di zanzare si può mettere la gentamicina? Grazie Angela.
3: No, mai, gli antibiotici a livello locale non bisogna mai usarli, è un errore gravissimo da matita blu. Da non fare, sia chi lo fa in autonomia, sia chi lo fa perché qualcuno glielo suggerisce di farlo. Quindi creme antibiotiche, neanche a parlarne.
0: Professor Bassetti, come mai però le persone che vengono punte dalle zanzare hanno delle reazioni così diverse? Ci sono persone che hanno un puntino piccolo, persone a cui gli vengono dei ponfi... Così vediamo la categoria Oberti, se riusciamo a dare una risposta.
3: La categoria Oberti rientrerà probabilmente in quelli che non dipende dalla zanzara, ma dipende dal suo organismo e dalla sua capacità di reagire nei confronti della zanzara. Ed è una di quelle situazioni in cui io dico che bisogna fare di tutto per evitare di essere punti, soprattutto per chi ha delle reazioni importanti, perché non dimentichiamoci che la zanzara può trasmettere un'infezione, ma se la tua puntura di zanzara è in qualche modo una reazione importante, poi c'è il rischio che attraverso quella puntura non arrivi un'infezione trasmessa dalla zanzara, magari non arrivi un germe che è presente sulla pelle, no? Quindi ti rischia di sovrinfettarsi, quindi bisogna fare di tutto per. E poi c'è la reazione individuale a quello che è in qualche modo... La puntura dell'insetto che uno ha ricevuto, che sia la zanzara, che sia il ragno, che sia la vespa, che sia un altro tipo di... bisogna fare molta attenzione, perché naturalmente è un corpo estraneo e quindi il corpo estraneo rischia di dare evidentemente delle reazioni individuali. Consideri che la zanzara non fa una puntura, è un vero e proprio intervento chirurgico quello che fa, perché arriva con i suoi, con la sua bocca, praticamente apre, taglia e assorbe, tira via il sangue. Quindi fa una sorta di intervento chirurgico, non è una vera e propria puntura come quella per esempio della vespa che ti lascia il pungiglione. No, lì lavora pesantemente.
0: Ecco, va bene, andiamo avanti, non abbiamo speranza neanche per la categoria Patrizia, ci scrive, andiamo avanti. Buongiorno, volevo sapere se ci sono invece rischi per le morsicate dei ragni, Andrea.
3: E ci sono come le morsicate?

i rischi per le mozzicature dei ragni. Guardate che il ragno è in grado, non solo il ragno violino di cui tutti hanno una gran paura, ma anche altri tipi di ragni possono intanto iniettare del veleno. In alcune situazioni possono lasciare anche dei pezzettini di pungiglione e quant'altro, per cui rischiano di diventare dei corpi estranei che poi fanno degenerare verso fenomeni infettivi anche gravi. Quindi bisogna

0: perché se rimane dentro il rischio è davvero che possano esserci delle gravi complicazioni.
1: Professore, oggi io sono distrutta, distrutta, perché una parte del mio corpo sono di zanzare e una parte sono di ragni. Meglio che cambiamo argomento, perché sennò mi ricoverano subito da lei, perché non le vedo, non ne esco, sennò. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa al dottore. Allora, io sono Savagnese, ho 45 anni.
1: Sì.
2: Sono stata punta da un calabrone e mi è gonfiata la mano e sono andata al pronto soccorso a Savona, a Cairo, a Montenotte. Sono arrivata lì, mi ha fatto un mucchio, mi ha fatto una flebo, tutto quanto. E poi mi è venuto un edema faciale e un'orticaria sotto il collo. Allora loro, questi qua di Cairo, mi dicono a Savona, e durante il tragitto io avevo una forte dispnea.
1: Sì.
2: Non riuscivo, sentivo la gente che parlava e io non riuscivo più a rispondergli. Vado pronto soccorso a Savona, tutto quanto, loro non capiscono come mai che sto edema, gli ho detto ma sì, è stata appunto dal calabrone. Poi ho iniziato a avere le mie crisi che non riuscivo più a respirare e loro per prendermi per matto mi hanno dato delle gocce. Io ho preso queste gocce, dopo ho ingoiato queste gocce non riuscivo più di nuovo a respirare e mi ha fatto un'altra puntura.
1: Diciamo che la sua domanda, per fare la sintesi, scusi, ma siamo veramente in chiusura, è se può esserci una reazione così grave. Poi ovviamente in televisione è difficile, ma parliamo non del suo caso specifico, ma del caso in generale. Può succedere per una puntura di calabrone, professor Bassetti?
0: Certo che sì, porca miseria, un punto di polverone può dare delle reazioni allergiche gravissime,
1: Anche la morte.
0: istaminomediate, può anche portare alla morte, quindi anche la vespa, ma il calabrone, ma anche una puntura di ape, quindi bisogna fare grandissima attenzione, soprattutto se si è, come nel caso della signora, allergici, a fare attenzione a non farsi pungere e comunque se uno ha già avuto una reazione di questo tipo farebbe bene sempre a portarsi dietro degli strumenti. Per esempio del cortisone, degli antistaminici potenti, perché davvero magari non c'è un pronto soccorso o una struttura lì
1: Vicino,
0: vicino e quindi
1: certo.
0: fondamentalmente si rischia di avere delle gravi complicanze.
1: Bene, grazie, grazie al professor Bassetti. Qui non si tratta di ipocondria la mia. Vediamo la prossima settimana come sarà andata sulle morsicate, le punture e tutto. Va bene, professor Bassetti? Spero di non vederla prima nel suo reparto.
0: Va bene,
1: Arrivederci.
0: arrivederci, arrivederci.

0: Buonasera, edizione di Primo Giornale. Tragedia sulla A32 Torino-Bardonecchie, dove questa mattina due giovani genovesi hanno perso la vita in un violento schianto contro il guardrail all'uscita della galleria Giaglione. Un terzo ragazzo, sempre di Genova, è ferito e ricoverato d'urgenza a Rivoli. Aurora Bottino.
1: Due giovani di Genova hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia, tra Bardonecchia e Ulz, in Piemonte. Un terzo giovane, anche lui genovese di 20 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rivoli. Le vittime sono il conducente della vettura, 23 anni, nato a Genova, di origini nordafricane, e un ragazzo di 22, anche lui residente nel capoluogo ligure, che si trovava sul sedile posteriore. Secondo i primi riscontri raccolti sul posto dalla polizia stradale, dai vigili del fuoco, l'auto sulla quale viaggiavano i tre giovani, una Jeep intestata a una società ligure, si sarebbe schiantata contro il guardrail all'uscita della galleria Giaglione. L'impatto è stato violentissimo. Per i due genovesi i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Il terzo occupante della vettura è stato invece soccorso e trasferito d'urgenza al pronto soccorso. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. Gli accertamenti dovranno stabilire per quale motivo il conducente abbia perso il controllo della vettura e ricostruire con precisione la sequenza che ha portato allo schianto. Secondo una prima ipotesi ancora da verificare, i tre giovani potrebbero essere stati diretti verso un cantiere in Valsusa per motivi di lavoro.
0: È deceduto il paziente di 66 anni ricoverato al San Martino di Genova per un sospetto caso di meningococco. Il decesso è avvenuto a causa delle complicazioni legate all'arresto cardiaco che aveva motivato il ricovero e alla conseguente insufficienza respiratoria. L'uomo genovese era stato portato in ospedale mercoledì 26 agosto dopo un arresto cardiorespiratorio. Fiato

0: sospeso a Rapallo per Marco Ratto, il cinquantenne disperso da due giorni in Nepal dopo l'alluvione che ha colpito il paese asiatico. Andrea Popolano è stato oggi proprio a Rapallo.
1: Tutta Rapallo ti aspetta, Marco. Così gli amici di Marco Ratto, il cinquantenne di cui si sono perse le tracce dopo l'alluvione che nelle scorse ore ha travolto il Nepal. L'uomo si trovava nel paese dell'Asia meridionale per un trekking insieme ad un gruppo di esperti. Le ricerche vanno avanti, confermato il fatto che si trovasse insieme agli escursionisti nella zona colpita dal maltempo, fiato sospeso nella cittadina del Tiguglio, nella speranza che l'uomo, dopo il disastro ambientale, si sia ritrovato al sicuro, ma in una zona non coperta dal segnale telefonico. Le saracinesche dell'orificeria e orologeria di famiglia restano abbastanza. I parenti dell'uomo chiedono a tutti massima riservatezza in attesa di avere notizie dalla Farnesina.
2: La speranza c'è sempre, finché non abbiamo notizie diverse, speriamo sì, saremo qua se non ci fosse speranza in un'altra situazione, quindi la speranza c'è, ci mancherebbe.
1: Rapallo si stringe attorno ai familiari e spera in buone notizie per un uomo riservato a cui tutti vogliono bene per la sua semplicità e la sua disponibilità.
3: È un ragazzo meraviglioso. È un ragazzo simpatico e ha sempre un sorriso per tutti, e è gentile con tutti e tutti quelli che lo conoscono la sua solarità.
1: Doveva partire lo scorso anno per l'escursione organizzata, ma un infortunio lo aveva bloccato. Da lì un nuovo anno di preparazione in vista del viaggio. È anche su questo che si basano le speranze di chi lo conosce e gli vuole bene.
3: Sì, se c'è uno che poteva affrontare una sfida, lui l'affrontava. E sono convinta che lo attendiamo, ecco, ti aspettiamo, Marco.
0: È annunciato dal sindaco di Imperia Claudio Scaiola lo stanziamento di 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roia tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. E ora la pagina sportiva, la vigilia del secondo turno di campionato che vedrà la Sampdoria esordire a Marassi domani alle 19 contro la Juve Stabia e il Genoa fare visita alla Lazio domenica alle 20:45, hanno parlato i due allenatori. Sentiamo quindi De Rossi e Corradi.
4: Abbiamo assorbito bene con dispiacere e rabbia nei primi giorni, come era normale che fosse, ma con lucidità. Perché poi alla fine noi dobbiamo essere lucidi e analizzare quello che possiamo migliorare noi, non quello che, cioè, i nostri errori, non quelli degli altri. È importante portare via punti, è importante intanto avvicinarsi a queste squadre e fare partite alla pari. Lo abbiamo fatto l'anno scorso a Roma con la Lazio, lo abbiamo fatto quest'anno la prima di campionato contro il Napoli, fermo restando che poi non è stata alla pari, è stata squilibrata nel primo tempo a favore nostro e squilibrata a favore loro nel secondo tempo, ma tutto sommato appunto in questo squilibrio ci siamo equivalsi. È una cosa importante giocare alla pari con le squadre forti, però poi alla fine giochi alla pari per portare a casa punti. Di Milutin siamo un po' curiosi di vederlo all'opera, si è allenato un giorno, poi è tornato a fare il visto in Inghilterra, poi si è allenato un altro giorno, ma ha già dimostrato la sua voglia, quello è evidente, balza agli occhi subito.
5: Diciamo che è un misto fra emozione ed entusiasmo e credo che la scelta, so che non è semplice riuscire ad avere la possibilità di fare una rifinitura allo stadio, infatti ringrazio il club che si è adoperato e è una cosa che mi ha fatto molto piacere, anche perché insomma si è sempre parlato, no, dell'adattamento dei nuovi, di come possono riuscire a calarsi il più velocemente possibile in una realtà del genere, e secondo me avergli fatto vedere lo stadio e avergli fatto calpestare il campo prima di domani sera possa anche essere servito, perché insomma poi domani se lo ritroveranno cambiato per quanto riguarda le presenze, perché insomma sappiamo lo sforzo che è stato fatto, sappiamo le presenze, sappiamo quante persone hanno fiducia incondizionata e hanno amore verso questa squadra, e quindi domani credo che sarà un bello spettacolo.
0: Era questa l'ultima notizia di Primo Giornale, vi auguro un buon proseguimento di serata.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente.

0: mente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
6: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsy.
6: In tutta Italia.

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale che va a impreziosire questa edizione che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara!
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Sailing Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia, all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene. Era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nella

0: nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa. La Coppa vola per la prima volta nella storia, appunto, in Australia, e i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente, appunto, era il Kookaburra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
1: Lei difendeva?
0: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
1: La sua barca.
0: Kookaburra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia a Perth con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono dietro la Coppa. Quindi all'epoca Kookaburra 3 perse la Coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo, ecco.
1: Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Kookaburra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, grazie. Continueremo a parlarne, a te.
2: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92, infatti, il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
3: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina. Allora, tutto pronto? Si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
4: 10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.
3: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
4: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela

0: E poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina. Quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
0: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie sindaco, la lascio andare.
0: A voi.
1: Grazie.
2: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scagliola, che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week, che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera, e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986, e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale, perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato, e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancora prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1 settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° di settembre. Allora, Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
3: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
4: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
5: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti.

0: minuti, sì. Manca veramente pochissimo, manca... all'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio, ricominciamo, il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una sailing week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
2: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Perasché, che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei, di cui siamo molto molto fieri, molto orgogliosi. Avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton, che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
2: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini ma è adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo.
2: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima, e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te, Matteo.
3: Grazie mille, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
4: Sempre qui da Calatta Anselmi mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio a cui di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
5: Felicissimi, le previsioni sono molto buone, oggi piove però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
4: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio, di confronto, ma anche competitivo.
5: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no,
4: ecco,
5: tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
4: Ecco, è felice di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
5: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
4: Una curiosità. Un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
5: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 c'eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
3: Chieffi, ma subito sul palco di Calatta Anselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
0: Il villaggio regate, e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss, barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da

0: François Xavier Lee, Thomas Bourois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Laurie Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Friis Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine Schoeller, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Felt, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuller, Jolbert van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Cocaburra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Cocaburra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87. Oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Delplas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Sena, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Deligno, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Impera, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia, un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità.

0: che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloci della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante. C'è il planetario più importante e più moderno d'Italia. È il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti, perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più, oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti, siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
1: Signore e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scajola, the Mayor of Imperia, di onorevole Claudio Scajola. And now, e adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille. Signore e signori, autorità, militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore e devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività,

0: tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti, che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto. Regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetevi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizioni veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signori e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
2: Good evening, everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
3: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
2: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria. And especially here in
3: Imperia.
2: A kind thank to the mayor.
3: Grazie
2: the mayor
3: davvero al sindaco.
2: Is really,
3: che è davvero
2: is the man, is the hero
3: l'uomo,
2: of this
3: l'eroe
2: event. Without him,
3: serata.
2: Nothing will happen.
3: Senza di lui nulla
2: and,
3: sarebbe accaduto.
2: We follow as administration.
3: Noi seguiamo come amministrazione.
2: And support the administration
3: il suo lavoro,
2: because
3: lo
2: really
3: supportiamo.
2: Think that,
3: e pensiamo
2: this is an
3: che
2: opportunity
3: questa
2: unique.
3: È un'opportunità
2: Imperia
3: unica.
2: Is growing every year,
3: Imperia sta
2: and
3: crescendo
2: every year
3: ogni
2: we
3: anno.
2: Have events like this one
3: ed
2: that,
3: è molto importante avere eventi di questo genere
2: today, that are giving to the region and
3: che danno
2: to this
3: alla regione
2: specific, province and city,
3: e a questa specifica provincia e città un sapore di
2: that,
3: vela internazionale
2: like
3: che non è mai stata
2: so
3: così in passato. Questa è veramente qualcosa che consideriamo molto importante. Il tempo, il meteo nei prossimi giorni l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante e spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per i prossimi
1: giorni. The Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12-meter international class, Mr. Chris Winter.
4: Hello. I have to say it's a great honor for the 12-meter class to be in Imperia.
3: Essere qui a Imperia.
4: I'll keep my speech short.
3: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi. Grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte, siate corretti e grazie Imperia.
1: Thank you to the president, Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del Mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: And we are ready to go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro
1: open the 2020.

0: 12 meters.
1: Questa 2026 12 metri stazza internazionale.
0: Scissors are arriving.
1: Stanno arrivando le forbici.
0: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco con Biagio Parlatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coca-Burra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black.

0: E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto come anticipato Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto, questa mattina si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia che sono proprio combattivi nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia alla grande. C'è la predisposizione naturale.
2: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca non beve? Non ho capito. No. Assolutamente no, per cui si beve, beve la grande, ma
1: si
2: con sobrietà.
1: Si veleggia, Parlatore, ho detto si veleggia,
2: perché non si beve.
1: Si gareggia e si regatta.
2: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie.
1: Grazie Presidente, ripassiamo la linea.
0: Grazie mille. Allora noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orrù per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente. Un meteo

0: ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'Imperiese. Che dici, Chiara? Si sta meglio adesso?
1: Assolutamente sì, Matteo. Devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma, ecco, stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali, sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo, prima di lasciarvi, il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre, io vi ricordo, quello che è l'inizio delle regate delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale. Insomma, sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto, terza giornata, primo settembre, ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca, che quest'anno compiono poi 40 anni, e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre, dalle 12.30 alle 16, la Silence Cooking Experience nell'Aula Lounge. Insomma, tanti gli eventi in programma in questa Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io, Matteo, ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
0: E allora grazie Chiara Urù, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production, coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela, tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€! Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!

0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
1: Perché conviene.
2: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
4: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
5: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
6: Oh, ti muovi!
7: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
8: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Buonasera, edizione di Primo Giornale. Tragedia sulla A32 Torino-Bardonecchie, dove questa mattina due giovani genovesi hanno perso la vita in un violento schianto contro il guardrail all'uscita della galleria Giaglione. Un terzo ragazzo, sempre di Genova, è ferito e ricoverato d'urgenza a Rivoli. Aurora Bottino.
1: Due giovani di Genova hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia, tra Bardonecchia e Ulz, in Piemonte. Un terzo giovane, anche lui genovese di 20 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rivoli. Le vittime sono il conducente della vettura, 23 anni, nato a Genova, di origini nordafricane, e un ragazzo di 22, anche lui residente nel capoluogo ligure, che si trovava sul sedile posteriore. Secondo i primi riscontri raccolti sul posto dalla polizia stradale, dai vigili del fuoco, l'auto sulla quale viaggiavano i tre giovani, una Jeep intestata a una società ligure, si sarebbe schiantata contro il guardrail all'uscita della galleria Giaglione. L'impatto è stato violentissimo. Per i due genovesi i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Il terzo occupante della vettura è stato invece soccorso e trasferito d'urgenza al pronto soccorso. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. Gli accertamenti dovranno stabilire per quale motivo il conducente abbia perso il controllo della vettura e ricostruire con precisione la sequenza che ha portato allo schianto. Secondo una prima ipotesi ancora da verificare, i tre giovani potrebbero essere stati diretti verso un cantiere in Valsusa per motivi di lavoro.
0: È deceduto il paziente di 66 anni ricoverato al San Martino di Genova per un sospetto caso di meningococco. Il decesso è avvenuto a causa delle complicazioni legate all'arresto cardiaco che aveva motivato il ricovero e alla conseguente insufficienza respiratoria. L'uomo genovese era stato portato in ospedale mercoledì 26 agosto dopo un arresto cardiorespiratorio. Fiato sospeso a Rapallo per Marco Ratto, il cinquantenne disperso da due giorni in Nepal dopo l'alluvione che ha colpito il paese asiatico. Andrea Popolano è stato oggi proprio a Rapallo.
2: Tutta Rapallo ti aspetta, Marco. Così gli amici di Marco Ratto, il cinquantenne di cui si sono perse le tracce dopo l'alluvione che nelle scorse ore ha travolto il Nepal. L'uomo si trovava nel paese dell'Asia meridionale per un trekking insieme ad un gruppo di esperti. Le ricerche vanno avanti, confermato il fatto che si trovasse insieme agli escursionisti nella zona colpita dal maltempo. Fiato sospeso nella cittadina del Tiguglio, nella speranza che l'uomo, dopo il disastro ambientale, si sia ritrovato al sicuro, ma in una zona non coperta dal segnale telefonico. Le saracinesche dell'orificeria e orologeria di famiglia restano abbastanza. I parenti dell'uomo chiedono a tutti massima riservatezza in attesa di avere notizie dalla Farnesina.
3: La speranza c'è sempre, finché non abbiamo notizie diverse, speriamo sì, saremo qua se non ci fosse speranza in un'altra situazione, quindi la speranza c'è, ci mancherebbe.
2: Rapallo si stringe attorno ai familiari e spera in buone notizie per un uomo riservato a cui tutti vogliono bene per la sua semplicità e la sua disponibilità.
4: È un ragazzo meraviglioso. È un ragazzo simpatico e ha sempre un sorriso per tutti, e è gentile con tutti e tutti quelli che lo conoscono la sua solarità.
2: Doveva partire lo scorso anno per l'escursione organizzata, ma un infortunio lo aveva bloccato.

0: Da lì un nuovo anno di preparazione in vista del viaggio. È anche su questo che si basano le speranze di chi lo conosce e gli vuole bene.
1: Sì, se c'è uno che poteva affrontare una sfida, lui l'affrontava. E sono convinta che lo attendiamo, ti aspettiamo Marco.
2: È annunciato dal sindaco di Imperia Claudio Scajola lo stanziamento di 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roia.

0: Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. E ora la pagina sportiva, la vigilia del secondo turno di campionato che vedrà la Sampdoria esordire a Marassi domani alle 19 contro la Juve Stabia e il Genoa fare visita alla Lazio domenica alle 20:45. Hanno parlato i due allenatori, sentiamo quindi De Rossi e Corradi.
1: L'abbiamo assorbita bene con dispiacere e rabbia nei primi giorni, come era normale che fosse, ma con lucidità, perché poi alla fine noi dobbiamo essere lucidi e analizzare quello che possiamo migliorare noi, non quello che, cioè, i nostri errori, non quelli degli altri. È importante portare via punti, è importante intanto avvicinarsi a queste squadre e fare partite alla pari. Lo abbiamo fatto l'anno scorso a Roma con la Lazio, lo abbiamo fatto quest'anno la prima di campionato contro il Napoli, fermo restando che poi non è stata alla pari, è stata squilibrata nel primo tempo a favore nostro e squilibrata a favore loro nel secondo tempo, ma tutto sommato appunto in questo squilibrio ci siamo equivalsi. È una cosa importante giocare alla pari con le squadre forti, però poi alla fine giochi alla pari per portare a casa punti. Di Milutin siamo un po' curiosi di vederlo all'opera, si è allenato un giorno, poi è tornato a fare il visto in Inghilterra, poi si è allenato un altro giorno, ma ha già dimostrato la sua voglia, quello è evidente, balza agli occhi subito.
2: Diciamo che è un misto fra emozione ed entusiasmo e credo che la scelta, so che non è semplice riuscire ad avere la possibilità di fare una rifinitura allo stadio, infatti ringrazio il club che si è adoperato e è una cosa che mi ha fatto molto piacere, anche perché insomma si è sempre parlato, no, dell'adattamento dei nuovi, di come possono riuscire a calarsi il più velocemente possibile in una realtà del genere e secondo me avergli fatto vedere lo stadio e avergli fatto calpestare il campo prima di domani sera possa anche essere servito, perché insomma poi domani se lo ritroveranno cambiato per quanto riguarda le presenze, perché insomma sappiamo lo sforzo che è stato fatto, sappiamo le presenze, sappiamo quante persone hanno fiducia incondizionata su e hanno amore verso questa squadra, e quindi domani credo che sarà un bello spettacolo.
0: Era questa l'ultima notizia di Primo Giornale, vi auguro un buon proseguimento di serata.
3: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti. In tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

si è svolto a Imperia il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale di Imperia, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria, della vela e della nautica. Golette, brigantini, yacht, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carboniere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

43 erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in tre prove. La prima su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivati al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno. Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento, invece, per la prova conclusiva su un percorso a Losanga. Ed è stato un finire in bellezza, una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e dell'Industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita.

dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

E a contendere al Galashiel lo scettro della barca più bella fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. È lo yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati, al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo, trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1885. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe in più alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale che va a impreziosire questa edizione che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara.
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Sailing Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia, all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene, era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa vola per la prima volta nella storia appunto in Australia, e i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente appunto era il Coca Burra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
1: E difendeva?
2: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
1: La sua barca.
2: Coca Burra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia a Perth con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono dietro la Coppa. Quindi all'epoca Coca Burra 3 perse la Coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo.
1: Ecco. Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Coca Burra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, continueremo a parlarne. A te.
0: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di

0: Luna rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92, infatti, il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno. Non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
1: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina, allora tutto pronto, si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
2: 10 giorni di grande vela, si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.
1: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata, la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
2: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
2: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie sindaco, la lascio andare.
2: A voi.
1: Grazie.
0: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scaiola che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40esimo anno, fondate nel 1986 e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate

0: di Primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle Vele d'Epoca d'Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancor prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1 settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la quarantesima delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste. Saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del primo di settembre. Allora, Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
1: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
2: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
3: Ma sicuramente... Imperia, buonasera e benvenuti. Eccoci. Manca veramente pochissimo. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio. Ricominciamo, il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una Sailing Week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
2: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Pelaschier, che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei, di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi. Avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton, che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
2: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini ma adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo. questo
2: Imperia,
1: ruolo.
2: Imperia si presta

0: Benissimo tutto, perché è una città bellissima e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te, Matteo.
2: Grazie mille, grazie, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
3: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
4: Felicissimi. Le previsioni sono molto buone, oggi piove, però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
3: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio e di confronto, ma anche competitivo.
4: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
3: Ecco, e felici di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
4: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
3: Una curiosità. Un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
4: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
2: Chieffi, ma subito sul palco di Calata Anselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
5: Il villaggio regate, e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss. Barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourgeois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Laurie Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Fris Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine Scholler, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Feld, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuller, Jolbert Van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coccaburra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Cavalli.

0: Pinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coca-Burra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87, oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Del Plas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Senna, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Delignot, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Impera, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia. Un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloce della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti.

0: E speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante. C'è il planetario più importante e più moderno d'Italia. È il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più, oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti, siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
1: Signori e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scajola, the mayor of Imperia, di onorevole Claudio Scajola. And now, e adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille. Signore e signori, autorità militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore e devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti: che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto. Regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetemi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizioni, veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signori e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
3: Good evening everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
4: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
3: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria, and especially here in Imperia.

0: Imperia.
1: A kind thank to the mayor.
2: Grazie
1: the mayor
2: davvero al sindaco.
1: Is really,
2: che è davvero
1: is the man, is the hero
2: l'uomo,
1: of this
2: l'eroe.
1: Without him,
2: serata.
1: Nothing will happen.
2: Senza di lui nulla sarebbe accaduto.
1: We follow as administration.
2: Noi seguiamo come amministrazione.
1: Him and support the administration.
2: Il suo lavoro,
1: because
2: lo supportiamo.
1: Really think that,
2: e pensiamo
1: this is
2: che
1: an opportunity
2: questa
1: unique.
2: È un'opportunità
1: Imperia
2: unica.
1: Is growing every year,
2: Imperia sta
1: and
2: crescendo
1: every year
2: ogni
1: we
2: anno.
1: Have events like this one
2: ed
1: that,
2: è molto importante avere eventi di questo genere.
1: Right, today. That are giving to the region and
2: che
1: to
2: danno
1: this specific province and city,
2: e a questa specifica provincia e città un sapore di
1: sailing that
2: vela internazionale
1: has never been
2: che non è
1: before.
2: Mai stata
1: so
2: così
1: this
2: in passato. Questa è veramente qualcosa che consideriamo molto importante.
1: The weather in the next day, I'm sure
2: e il tempo, il meteo nei prossimi giorni, l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante. E spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per il prossimo giorno.
3: Ladies and gentlemen, Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12-meter international class, Mr. Chris Winter.
4: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
2: Essere qui a Imperia.
4: My speech short.
2: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi. Grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte. Siate corretti e grazie Imperia.
3: Thank you to the president Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: And we are ready to go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro
1: open the 2026,
0: e aprire
1: 12 meters
0: questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.
1: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco, con Biagio Parlatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata, offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coca-Burra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black.

E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle vele

0: Epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante, che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero, che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento, naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle Vele d'Epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto, come anticipato, Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto questa mattina, si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche, e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città, Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia la grande, cioè la predisposizione naturale.
2: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Ho capito?
1: No.
2: Assolutamente no, per cui si beve, si beve la grande, ma
1: si
2: con sobrietà.
1: Già, Parlatore, ho detto si veleggia,
2: perché non si beve.
1: Si gareggia e si regatta.
2: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie.
1: Grazie, grazie Presidente, ripassiamo la linea.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora, noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orru per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'imperiese. Che dici, Chiara? Si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì, Matteo. Devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma, ecco, stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali, sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo, prima di lasciarvi, il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre, io vi ricordo, quello che è l'inizio delle regate delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale. Insomma, sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto, terza giornata, primo settembre, ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca, che quest'anno compiono i suoi 40 anni, e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre, dalle 12.30 alle 16, la Silence Cooking Experience nell'Aula Lounge. Insomma, tanti gli eventi in programma in questa

0: Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io, Matteo, ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
1: E allora grazie Chiara Urru, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production, coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buonasera, edizione di Primo Giornale. Tragedia sulla A32 Torino-Bardonecchie, dove questa mattina due giovani genovesi hanno perso la vita in un violento schianto contro il guardrail all'uscita della galleria Giaglione. Un terzo ragazzo, sempre di Genova, è ferito e ricoverato d'urgenza a Rivoli. Aurora Bottino.
1: Due giovani di Genova hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia, tra Bardonecchia e Ulz, in Piemonte. Un terzo giovane, anche lui genovese di 20 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rivoli. Le vittime sono il conducente della vettura, 23 anni, nato a Genova, di origini nordafricane, e un ragazzo di 22, anche lui residente nel capoluogo ligure, che si trovava sul sedile posteriore. Secondo i primi riscontri raccolti sul posto dalla polizia stradale, dai vigili del fuoco, l'auto sulla quale viaggiavano i tre giovani, una Jeep intestata a una società ligure, si sarebbe schiantata contro il guardrail all'uscita della galleria Giaglione. L'impatto è stato violentissimo. Per i due genovesi, i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Il terzo occupante della vettura è stato invece soccorso e trasferito d'urgenza al pronto soccorso. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. Gli accertamenti dovranno stabilire per quale motivo il conducente abbia perso il controllo della vettura e ricostruire con precisione la sequenza che ha portato allo schianto. Secondo una prima ipotesi ancora da verificare, i tre giovani potrebbero essere stati diretti verso un cantiere in Valsusa per motivi di lavoro.
0: È deceduto il paziente di 66 anni ricoverato al San Martino di Genova per un sospetto caso di meningococco. Il decesso è avvenuto a causa delle complicazioni legate all'arresto cardiaco che aveva motivato il ricovero e alla conseguente insufficienza respiratoria. L'uomo genovese era stato portato in ospedale mercoledì 26 agosto dopo un arresto cardiorespiratorio. Fiato sospeso a Rapallo per Marco Ratto, il cinquantenne disperso da due giorni in Nepal dopo l'alluvione che ha colpito il paese asiatico. Andrea Popolano è stato oggi proprio a Rapallo.
2: Tutta Rapallo ti aspetta, Marco. Così gli amici di Marco Ratto, il cinquantenne di cui si sono perse le tracce dopo l'alluvione che nelle scorse ore ha travolto il Nepal. L'uomo si trovava nel paese dell'Asia meridionale per un trekking insieme ad un gruppo di esperti. Le ricerche vanno avanti, confermato il fatto che si trovasse insieme agli escursionisti nella zona colpita dal maltempo, fiato sospeso nella cittadina del Tiguglio, nella speranza che l'uomo, dopo il disastro ambientale, si sia ritrovato al sicuro, ma in una zona non coperta dal segnale telefonico. Le saracinesche dell'orificeria e orologeria di famiglia

0: restano abbassate. I parenti dell'uomo chiedono a tutti massima riservatezza in attesa di avere notizie dalla Farnesina.
1: La speranza c'è sempre, finché non abbiamo notizie diverse, speriamo sì, saremo qua se non ci fosse speranza in un'altra situazione, quindi la speranza c'è, ci mancherebbe.
0: Rapallo si stringe attorno ai familiari e spera in buone notizie per un uomo riservato a cui tutti vogliono bene per la sua semplicità e la sua disponibilità.
2: È un ragazzo meraviglioso,

0: tutti quelli che lo conoscono conoscono la sua solarità.
1: Doveva partire lo scorso anno per l'escursione organizzata, ma un infortunio lo aveva bloccato. Da lì un nuovo anno di preparazione in vista del viaggio. È anche su questo che si basano le speranze di chi lo conosce e gli vuole bene.
0: Sì, se c'è uno che poteva affrontare una sfida, lui l'affrontava. E sono convinta che lo attendiamo, ecco, ti aspettiamo Marco.
2: È annunciato dal sindaco di Imperia Claudio Scaiola lo stanziamento di 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roia tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. E ora la pagina sportiva, la vigilia del secondo turno di campionato che vedrà la Sampdoria esordire a Marassi domani alle 19 contro la Juve Stabia e il Genoa fare visita alla Lazio domenica alle 20:45, hanno parlato i due allenatori. Sentiamo quindi De Rossi e Corradi.
3: Abbiamo assorbito bene con dispiacere e rabbia nei primi giorni, come era normale che fosse, ma con lucidità. Perché poi alla fine noi dobbiamo essere lucidi e analizzare quello che possiamo migliorare noi, non quello che, cioè, i nostri errori, non quelli degli altri. È importante portare via punti, è importante intanto avvicinarsi a queste squadre e fare partite alla pari. Lo abbiamo fatto l'anno scorso a Roma con la Lazio, lo abbiamo fatto quest'anno la prima di campionato contro il Napoli. Fermo restando che poi non è stata alla pari, è stata squilibrata nel primo tempo a favore nostro e squilibrata a favore loro nel secondo tempo, ma tutto sommato appunto in questo squilibrio ci siamo equivalsi. È una cosa importante giocare alla pari con le squadre forti, però poi alla fine giochi alla pari per portare a casa punti. Di Milutin siamo un po' curiosi di vederlo all'opera, si è allenato un giorno, poi è tornato a fare il visto in Inghilterra, poi si è allenato un altro giorno, ma ha già dimostrato la sua voglia, quello è evidente, balza agli occhi subito.
4: Diciamo che è un misto fra emozione ed entusiasmo e credo che la scelta, so che non è semplice riuscire ad avere la possibilità di fare una rifinitura allo stadio, infatti ringrazio il club che si è adoperato e è una cosa che mi ha fatto molto piacere anche perché insomma, si è sempre parlato, no, dell'adattamento dei nuovi, di come possono riuscire a calarsi il più velocemente possibile in una realtà del genere e secondo me avergli fatto vedere lo stadio e avergli fatto calpestare il campo prima di domani sera possa anche essere servito perché insomma poi domani se lo ritroveranno cambiato per quanto riguarda le presenze perché insomma sappiamo lo sforzo che è stato fatto, sappiamo le presenze, sappiamo quante persone hanno fiducia incondizionata e hanno amore verso questa squadra e quindi domani credo che sarà un bello spettacolo.
2: Era questa l'ultima notizia di Primo Giornale, vi auguro un buon proseguimento di serata.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: così è questo lo spirito. Forza Doria, la la la.
1: Una buona serata e un ben ritrovati, inizia la nuova stagione Gradinata Sud, nuova veste grafica, tantissime novità, ma soprattutto questa copertina che ci fa ricordare gli 80 anni della nostra meravigliosa Sampdoria. Questo è il cuore della Samp, il resto sono solo chiacchiere. Una buona serata, un saluto da Franco Nativo, puntata nuova, nuova, nuova con tantissime novità. Ad esempio, signori, tanto vado a presentare i nostri ospiti, guardate il nuovo studio di Gradinata Sud, eccolo qua a voi. Vado subito a presentare la nostra Laura Rossetti, abbronzata più che mai.
2: Sì, ma io questa posizione al centro, cioè prendo botte da tutte le parti.
1: La donna è al centro di tutto. Vicino a lei due fanciulli. Pensate che questi due fanciulli in due fanno 46 anni, che se li dividi, li alterni, diventano 64 l'età del sottoscritto. Allora, Paolo Galeno e Gilberto Massara. Buonasera, raga.
3: Buonasera.
1: Ma che bello è vedere questi giovani, Laura. Ma dove li hai intercettati questi due fanciulli?
2: Ma sono andata a prenderli in Australia,
1: scusa. Addirittura.
2: Che domande, certo.
1: Allora, Laura, avevamo detto che a partire da queste nuove puntate avremmo dato davvero tanto spazio alle nuove generazioni, a coloro che davvero porteranno avanti questa sampdorianità. E loro hanno una bella storia. Adesso abbiamo anche delle immagini particolari. Cosa dici? Le facciamo già vedere?
2: Poi le partiamo con l'Impact.
1: Dai, partiamo con l'Impact, andiamola a vedere. Guarda che meraviglia. Ma che bella è, tanto la guarda. I viaggiatori. Ma quanto viaggiano, Laura, questi viaggiatori?
2: Chiedilo a loro.
3: Siamo stati 9 mesi.
1: Dove?
3: In Australia.
1: Disgraziati.
3: Sydney, Perth, Melbourne, Brisbane.
4: Ho fatto un po' tutto.
1: Tanto falla vedere un po' quella maglietta, quella t-shirt, che è bellissima. Bellissimo per merito di mamma, sampdoriano per merito di papà. E vi abbiamo detto tutto, eh?
3: Questa è la maglia che ho portato anche in Australia con me, insieme alla bandiera.
1: Però anche tu ne hai una.
5: Abbiamo un inedito, tra l'altro disegnata dalla mamma di Gilberto.
3: La mamma.
1: Loro hanno una storia particolare, guarda che meraviglia, falla vedere, eh? Bellissima, complimenti. Allora, tanto decidete di andare in Australia, ma non tutte e due insieme.
3: No, decidiamo di andare in Australia separati, io sono partito a ottobre, lui è partito a
5: dicembre.
3: Dicembre.
1: Prima di Natale. Ma una botta di vita? Ho detto voglio un po' cambiare.
3: Ho detto voglio un po' cambiare, mi sono laureato, ho detto non c'è più voglia di mare qua, andiamo per squali.
1: E per canguri.
3: E per canguri, gli abbiamo fatto anche assaggiare il pesto.
1: Addirittura. E poi vi incontrate.
2: Uno dei video più belli.
1: Ma infatti adesso li vediamo. Sì. E poi vi incontrate, quasi per caso?
5: Ci incontriamo casualmente, seguevamo su Instagram e con una birra abbiamo deciso di beccarci in un bar e riaccendere l'amicizia.
1: Allora, tanto una novità, cara Laura, quest'anno non sarai l'unica regina.
2: Io sono molto felice di questo.
1: Abbiamo un'altra regina con noi, sarà sempre con noi. Presentiamo la nostra bella e brava Elisa Ricci. Eccola qua, buonasera Elisa, sampdorianissima. Come stai Elisa?
6: Esatto, buonasera intanto Franco, buonasera anche ai tuoi ospiti, ai nostri telespettatori. Io sto molto bene e sono molto molto contenta di essere qua, anche perché, come hai detto tu, super sampdoriana, insomma.
1: Avrai un compito importante, eh? Ci racconterai tutto quello che i tifosi scriveranno, anzi iniziate già a mandare i primi messaggi, poi avremo le famose frasi che abbiamo chiesto ai nostri tifosi. Laura, però adesso io farei partire un po' questo video bello di presentazione.
2: Sì, il primo, dai.
1: Il primo, andiamolo un po' a vedere così poi lo commentiamo. Guardate un po' che bella vita che hanno fatto questi fanciulli, sampdoriani fino al midollo, eh? Vai!
7: Rigore ragazzi, scusate Genovani, lo sbagliamo tanto. Su. Brunori.
8: Oh! E vedi! E vedrai!
1: E allora, ti vedevo ridere.
2: È una delle poche vittorie dell'anno scorso.
3: Siamo partiti per giocare a
5: Blackjack.
3: Al casino Blackjack. Sì. Ci siamo ritrovati a guardare la Sampdoria sui tavolini con una birra in mano.
1: Fantastico. Sì. Ecco, noi Laura non abbiamo, adesso faremo vedere anche il secondo filmato, poi parliamo ovviamente di Samp, di come è andata, di come andrà, insomma un campionato importante, tantissime novità, ma ne avremo modo.

0: Secondo filmato, andiamo a vederlo insieme, dai.
1: Siamo, ci siamo.
2: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la straight road più lunga d'Australia. 146 chilometri, con la bandiera del Dole, perché... Di noi posso che andiamo!
1: La gente va a sapere!
2: Noi siamo!
1: No! Yeah, lo diciamo!
0: Vai, è partito, via, se ne andava sulla road, insomma. Ragazzi, abbiamo visto e vediamo comunque davvero tanta, tanta voglia, oltre che di stare insieme, di anche trasmettere quella sandorianità.
3: Assolutamente. È stato bello poi rincontrare anche i ragazzi qua allo stadio, che ci hanno conosciuto tramite i social, abbracciarci, parlare di Samp, bere una birra, ci hanno offerto un sacco di birre.
0: Non credo.
3: Quindi...
0: Vi seguono anche tanto sui social, vero raga?
4: Ci seguono sui social, sulla nostra pagina Instagram, sì, Due Genovesi in Australia. E no, siamo molto felici di queste. Ci fa anche strano a volte quando sei in giro, anche per lo stadio, con i tuoi amici che ci fermano e ti dicono: no, ma tu sai quello di Vedrai, e ti urlano. E
0: figurati adesso, raga, che fate qua la puntata a Primo Canale, sai come schizzeranno i followers. Allora, Laura, dicevamo...
5: Però una curiosità, poi chiudiamo. Vai. Ma... se uno dei due fosse stato genuano?
0: Ma guai.
4: No, non ci sarebbe stata questa intesa.
3: Assolutamente. D'accordissimo.
0: Pensate, prima di chiudere, anche la cosa bella. Dunque, tu ti sei laureato, avevi detto, da poco, circa 9 mesi fa, sì. Però adesso porti avanti anche un bel progetto con tuo papà?
4: Sto cercando di portare avanti l'azienda di mio papà,
0: quindi
4: un'agenzia immobiliare.
0: Ecco, invece tu fai una cosa bellissima, secondo me, ormai i ragazzi della sua età manco ci pensano più. Vorresti fare il?
3: Il giardiniere, sì. Avendo comunque acquisito esperienza passata prima di arrivare in Australia e avendo proseguito in Australia, comunque è una cosa che mi piace.
0: Che bello. Laura, tuo padre si innamorerebbe di
5: sì,
0: lui?
5: Sì, sì, eh? Assolutamente. Mio papà, stai a sentire che...
0: Facciamo un piccolo passo indietro, Laura. Allora, una Samp che nella prima di campionato soffre, non gioca bene per nulla, però tira fuori, sì, assolutamente gli attributi, ci mette la faccia, scusate la battuta, e agguanta questo pareggio. Posso dirti una cosa, Laura, personalmente, poi ognuno dirà la sua. La Samp di un anno o due anni fa non l'avrebbe pareggiata questa partita, non so se sei d'accordo.
5: No, io tra l'altro non per controbattere la tua opinione, ma non ho visto una pessima Sampdoria, cioè ho visto una Sampdoria che faceva difficoltà a concludere. Perché non avevi, insomma, l'attaccante.
0: Se entra il palo, se entra la traversa, no, siamo qui a parlare di un'altra roba.
5: Sì, però il secondo tempo entri in campo e nel giro di un minuto subisci i due legni, secondo me, è anche un attimino l'assestamento, non penso, perché se l'avessero presi, certo, uno al primo minuto, l'altro al quindicesimo, sarei rimasta un po' più preoccupata. Così, diciamo, non dovrebbe un po' meno grave.
0: Vabbè, comunque.
5: Però poi la Sandra ha reagito.
0: Questo senza...
5: E non, io non riesco a concepire il 10 contro 11, perché... Non è sempre detto che in 10 contro 11 la squadra in superiorità numerica giochi meglio.
0: Certo.
5: Quindi, e ripeto, non era difficile, non era facile con l'assetto che ha la Samp di Corradi, che comunque prevede in assoluto il punto fondamentale, il pennellone, lo chiamiamo il pennellone davanti.
0: Pennellone che non c'era.
5: Esatto, che non c'era. Poi qualcuno dice, cavoli, abbiamo giocato con il pennellone e c'erano tutte le palle rasoterra. Abbiamo giocato con Tutino e tutti
0: e
5: i cross.
0: E giocavano tutti i cross.
5: Ci sta,
0: sì.
5: questo potrebbe essere un'analisi.
0: Però
5: da
0: lo chiedo anche velocissimamente ai ragazzi. Poi Laura, andiamo invece a spiegare come funziona il discorso di chiedere ai nostri telespettatori, con poi la nostra Elisa che dovrà poi raccontarci tutto. Vi è piaciuto, insomma, la Samp per un po'? C'è stata la reazione?
4: C'è stata la reazione, indubbiamente. Il problema è che riusciamo a fare gol solamente di faccia.
0: Vabbè.
4: Quindi
0: l'anno scorso manco di faccia
4: abbiamo fatto
0: di sedere, lasciamelo
4: 18
0: dire.
4: Cross tutti raso terra, quindi ci fosse stato il pennellone davanti, secondo me non so quanto avrebbe potuto fare di meglio, però uno.
3: Sì, a me è piaciuto che finalmente concludiamo più spesso e con più voglia, e sicuramente il Cesena, se non si fosse trovato in inferiorità numerica,
0: che non era sta roba incredibile,
3: no, assolutamente,
0: diciamo,
3: in difesa non erano quel granché, però ripartivano bene, e dopo l'inferiorità numerica abbiamo preso un po' più di coraggio, per fortuna, e
5: lui era Cesena,
0: infatti ma ci saremmo arrivati. Prima di andare da Elisa, Laura, ancora una cosa: quando è entrato Beggi, che comunque ancora una volta ha cambiato veramente la partita, perché è l'unico che prova a saltare l'uomo, e non lo so, ci mette l'anima,

0: mette il cuore. Comunque era vero che abbiamo giocato per 45 minuti in 10, però se loro sono stati stupidi a farsi buttare fuori un uomo, scusa se
1: è
0: poco.
1: Allora, fa parte, è come rigore, appunto, cioè appunto, comunque rigore non è che te appunto lo regali nessuno, evidentemente in quel caso è stato bravissimo Sinani. Che
0: a me è piaciuto,
1: si è procurato,
0: che a me è
1: certo
0: piaciuto.
1: A lui meno. Oggi lui sostituisce Benvenuto questa sera.
0: Ah,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: meno
1: il
0: male.
1: Pessimismo di Benvenuto.
0: Ma meno male. Sinani, perché non ti è piaciuto?
2: Non mi dice nulla.
0: Ah, non addirittura non ti dice nulla.
2: Non mi dice nulla. Vediamo la prima, vediamo.
0: Poi dovremmo... Vabbè,
2: potrebbero studi freddi, boh, non lo so.
1: Non è nella posizione sua congeniale.
0: Ecco, stava arrivando
1: questo...
0: solo questo.
1: Però è un giocatore
2: positivo,
1: che sa... sa trattare il pallone.
0: Guarda che il pallone lo... E poi dovremmo parlare del portiere. Allora, senti Laura, prima di andare da Elisa, come funziona, insomma, le persone, le domande che facciamo? Poi...
1: Allora, sì, diciamo che tra le tante novità che prima o poi, adesso non spoileriamo tutto,
0: no,
1: ma ci sono tante, ma veramente tante novità, non diciamo per dire. Questo spazio è in... mettiamo collaborazione, c'è stata una specie di fusione,
0: joint venture,
1: sì, con Terra Blu Cerchiata, che è, anzi invitiamo a seguire, quando noi facciamo la domanda sulla pagina di Primo Canale nelle storie,
0: loro la ripropongono
1: in maniera differente, perché quello che succede che è che su Primo Canale avremo delle percentuali a una domanda,
0: certo,
1: quindi le risposte in percentuali, mentre sulla pagina di Terra Blu Cerchiata le vere e proprie, i veri commenti, quindi Elisa adesso andrà poi a leggerci qualcuno di questi commenti inerenti,
0: allora,
1: sempre alla domanda fatta su Primo Canale.
0: Allora Elisa, sei pronta? Perché adesso è il tuo momento, così cerchiamo un po' di capire davvero anche un po' il polso della situazione, le persone come stanno cercando anche e come hanno fotografato questa prima partita della Samp a Cesena. Elisa.
3: Esattamente Franco, noi vogliamo dare spazio naturalmente sui social, che ormai sono il nuovo modo di comunicare, vogliamo dare spazio ai tifosi e quindi già da questa mattina abbiamo pubblicato la nostra domanda e abbiamo ricevuto diverse risposte, quindi andiamo a vedere la domanda è molto semplice. A poche ore dalla chiusura del mercato, che voto date alla Samp? 5, 6 o 8? Andiamo a vedere quindi quelli che sono i primi risultati, quindi i primi voti. Il voto più scelto, preannuncio già che è stato il 5, quindi un'insufficienza con il 38% delle preferenze. E poi poco distante troviamo invece il 6 con un 36%. E poi il 26% dei tifosi promuove invece un bel 8 per il mercato della Sampdoria. Quindi diciamo che unendo le prime due percentuali abbiamo circa un 74% di chi ha partecipato al sondaggio e ha votato non più di una sufficienza, insomma, quindi questa è una cosa sicuramente interessante, uno spunto da cui partire, anche perché noi abbiamo visto che la Sampdoria si è mossa un po' sul mercato, abbiamo visto l'ultimo innesto Makumbu, ma sicuramente sui social ci si aspetta qualcosa in più, un colpo in più.
0: Certo.
3: E quindi Franco, se tu me lo permetti, naturalmente io volevo girarvi un po' la domanda,
0: sì,
3: e quindi chiedervi se questo 5, questo voto, che poi rappresenta un po' la maggioranza, è un voto giusto, diciamo, che fotografa un po' la situazione oppure no? Questa
0: Bene.
3: È la mia domanda per voi.
0: Grazie Elisa, grazie. Tanto ci vedremo ancora. Nel frattempo 347-6766-291. Dovete tempestare la nostra Elisa di messaggi. Scrivete quello che volete perché poi ci sarà anche la parte dedicata ai messaggi. Laura, partiamo da te perché poi dobbiamo andare in pubblicità.
1: Se a questo mercato diamo 5, il mercato dell'estate scorsa bisogna dare meno 15. Voglio dire, lui faceva 3, ma dal 3 al 5
0: ragazzi,
1: c'è poca differenza.
0: Velocissimi perché poi vado in pubblicità e tanto la riprendiamo questa domanda, prego.
2: Per me 5, io a scuola sono sempre dato 5 per poi salire, quindi sempre meglio partire basso.
4: Vai. Ah, per me la sufficienza è stata raggiunta.
0: Infatti, diamo un po' di sufficienza, sono con te stasera. Ci fermiamo un attimo, sono tantissime le novità, poi ve le andremo piano piano a presentare. Gradinata Sud è appena iniziata, rimanete insieme a noi.

0: un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Gradinata Sud ancora in diretta con la nostra Laura e i nostri Paolo e Gilberto. Tante tante novità, ma prima di proseguire si parte subito con l'Impact, che poi ci dà il via naturalmente per proseguire la nostra chiacchierata. Allora, eccolo qua. Ultimi tiri, ma bisogna essere bravi, bravi a prendere il bersaglio, Laura, perché se lo sbagliano anche quest'anno tu poi strappi la tessera.
1: Frank, scusa, ma hai mica degli zuccherini?
0: Perché?
1: No, da darli a Gilberto.
0: Ma no, ma dai, ma non trattarlo. Sì, è vero, però tu hai detto il 5 va benissimo. Come lo vedi benissimo? Il 5 non è una sufficienza.
2: Da 1 a 10, 5.
1: Sta nel mezzo.
0: Ma sta nel mezzo. Sì, ho capito, ma non è la sufficienza.
1: È come me.
2: Non gli do 6.
0: Scusa, a scuola quando ti davano 5.
2: 5 per poi ingranare.
0: Stai facendo la supercazzola, va bene, d'accordo. Allora, tiri importanti, devono arrivare tutti là in mezzo. Fino adesso posso dirti, Laura, la Samp, rispetto, tanto era peggio fare peggio di un anno, due anni sarebbe impossibile, anche se con la Samp siamo abituati a vedere tutto. Però sembrerebbe che c'è la voglia di fare, Laura. C'è.
1: Allora, intanto volevo precisare una cosa che è uscita proprio oggi nel pomeriggio. Tei è arrivata a Bogliasco e domani sarà
0: è vero,
1: al Ferraris. Quindi,
0: e tu magari avrai anche l'onore di incontrarlo.
1: Sì. Può essere, eh?
0: Posso spiegare?
1: Allora, diciamolo, dai. Mi prendo un po' di importanza. Se ci saranno delle immagini di te, quelle saranno le mie.
0: Signori, domani Laura Rossetti non sarà mica in gradinata, sarà mica nei distinti. Tribuna d'onore. E vi ho detto tutto.
1: Perché conoscevano te.
0: Sì, buonanotte. Va bene, dai. Senti,
1: no,
0: comunque.
1: È comunque un segno di partecipazione, di coinvolgimento.
0: Che prima,
1: no?
0: Non
1: che era
0: c'era.
1: Quello che, esatto, che prima non mancava. Poi delle piccole cose che abbiamo visto in questa settimana, che secondo me sono cose che una, due, tre, poi fanno tante
0: il
1: belle
0: puzzle,
1: cose.
0: Il puzzle si,
1: esatto,
0: compone.
1: Il fatto che ad esempio diano i tabellini in italiano.
0: Sì, cosa che prima,
1: okay,
0: di nuovo.
1: Quindi è già questo, era motivo, certo, di critica l'anno scorso, l'hanno cambiato, diamogli atto.
0: Certo.
1: Per gli 80 anni ogni partita casalinga ci sarà una bandiera della Samp.
0: Sbaglio, cosa c'è? Sidorf?
1: No,
0: chi è, no, che avrebbe?
1: Prima Lanna, Marco Lanna.
0: Marco Lanna, ok.
1: Quindi sì, domani ci sarà domani, Marco Lanna, domani. Poi appunto sì.
0: Vabbè, arriveranno.
1: Stiamo cercando di fare il toto personaggio perché c'è qualcuno che diceva vogliamo Veron,
0: Sidorf,
1: vogliamo.
0: Però
1: è comunque una cosa carina, è un'iniziativa carina, quindi mi sembra che ci stiano mettendo buona volontà, per non parlare di Branco, che gli abbiamo dedicato
0: l'Impact.
1: Esatto, arrivato tra veramente oserei quasi dire lo sconvolgimento totale, perché andava via Mancini, beh, arrivava Branco, che ha un nome che non piaceva neanche troppo. E invece devo dire che si sta dimostrando un ottimo dirigente.
0: Paolo e Gilberto, cosa ne pensate? Prego, raga. Chi vuoi? Parti tu, vai.

0: Fate il bim bum bam.
1: Faccio bim bum bam? Io sono sempre della mia stessa idea, non parlo fino a quando...
2: Sì, vabbè, ma non è che puoi fare il politico della situazione,
0: ha sbagliato trasmissione, tra l'altro.
1: Sono positivo, per Branco sono positivo.
2: Ti piace?
1: Mi piace,
2: senti,
1: sono positivo.
2: E mister?
1: Mister è un bel uomo, ma...
0: sapevo. Con una bella moglie.
1: Sì, è un bel uomo, mi dà le hype giuste.
2: Ah sì?
1: Sì. Anche con i miei amici lo dico sempre, che sì, è un bel uomo.
3: Sì, ne abbiamo parlato spesso.
1: Mi dà una
3: sì.
1: bella
3: incoraggio, cioè fiducia anch'io.
0: Beh, sì. Perché ha effettivamente ha un bel modo comunicativo.
1: Vogliamo sa anche carattere.
0: Sì, esatto.
2: A me sembra che appunto a livello comunicazione, no? Mi sembra che comunque rispetto all'anno scorso. Allora, tra i tanti arrivi, cara Laura, ne è arrivato uno simpatico già di persona. Bravo, con 110 polmoni. Non vi dico chi è perché tanto l'avete già capito, ma andiamo...
0: E lo manda Ranieri.
2: Brava, bravissima. Bella questa qua. Andiamo a vedere prima il filmato e poi tutti la commentiamo come al solito insieme, continuate a mandare i messaggi che Elisa è pronta, prego.

0: Allora Laura è simpatico, lo chiamano Macumbu, Macambu, Macambao, insomma tutti Macumbu. I nomi, ma Macumbu,
1: Macumbu,
0: veramente simpatico. Ranieri ha detto ragazzi questo ha 1000 polmoni, nel Cagliari aveva fatto veramente tanto tanto tanto, adesso ci auguriamo che con la maglia più bella del mondo faccia altrettanto.
2: Sì ma scusa,
0: dimmi,
2: ora,
0: Laura.
2: Corradi bello, questo simpatico, a me interessa che giochi nel Cagliarino bene.
0: Ho capito,
2: bene,
0: ma no, vuoi dire... A me è simpatico, mi sembra anche un bel ragazzo, se poi gioca anche bene come dicono, tanta roba. Non ti piace nemmeno
2: anche
0: questo?
2: Anche la fidanzata è bella, oh. No, io vado, sai che...
1: Ad
2: gossip.
0: Allora, Laura, però, sii sincera, adesso partiamo da te, poi lo facciamo un po'
2: facciamo con
0: tutti. Sono arrivati comunque dei nomi che, volente o non volente, sarebbe stato difficile accostarli non più tardi di 6 o 7 mesi fa. Dico delle stupidate.
2: Ma sai cosa, Franco, che ora, a parte gli scherzi, al di là poi di quello che giustamente diceva Gilberto, perché poi è la cosa più semplice, ma è la più reale, no? Poi vedremo. Vedrai. Non vedremo. Il fatto che comunque questi giocatori vanno visti, ma non per, per capirne le qualità, perché le qualità hanno delle carriere che parlano abbastanza per la Serie B, per la Serie Cadetta parlano abbastanza chiaro. Il problema sta nella disponibilità fisica, quindi io sempre faccio il paragone di Cassano. Se Antonio Cassano non avesse avuto i problemi che ha avuto e non avesse avuto 15 kg di più quando era a Madrid, anche con Marotta, ma non sarebbe mai venuta la Sampdoria. È chiaro che se tu prendi Meyer, che è un giocatore dalle prospettive enormi, perché è un giocatore che è stato, ha fatto il provino al Feyenoord, voglio dire, è stato, ha fatto le visite mediche al Feyenoord. Non parliamo di giocatori che, con tutto rispetto, prendono una squadra a caso, è andata a fare le visite mediche alla Reggiana, ok? Quindi palcoscenici europei. Parliamo di giocatori che sono arrivati in questa sessione di mercato di un valore importante, ok? Che non devono dimostrare.
0: No, certo.
2: Perché non vengono da 2 anni fermi che dici si deve rivalutare.
0: No, certo.
2: Qualcuno ha avuto qualche problema fisico. Non è il caso di Macumbu, perché Macumbu sta benissimo, l'ha detto oggi Corrado, a scanso di equivoci, ha detto sta benissimo, certo. Preparazione fatta, tutto a posto, tutto è regolare. Quindi, voglio dire, la qualità della rosa della Sampdoria quest'anno secondo me non si discute. È chiaro che devono stare tutti bene, come diceva prima Paolo,
0: certo.
2: Fuori onda, diceva... Voglio vedere la squadra e siamo tutti curiosi di vedere la squadra titolare.
0: Allora,
2: e poi non vuol dire 11 undicesimi, no. Vuol dire basterebbero 9 undicesimi di titolari.
0: Già domani sera con la Juve Stabia sarà un test molto molto importante. Allora ditemi se poi l'Elisa è pronta, che così ci colleghiamo di nuovo con lei. Allora faccio solo una battuta e arrivo. Elisa, velocissimo, Gilberto, per quanto riguarda questi nomi che sono arrivati, non mi dare di nuovo un 5.
1: Macumbu? Macumbu veramente non ne ho idea, non ho la pallida idea. Versharen mi dà fiducia, molta fiducia, è entrato 20 minuti a Cesena, 15.
0: Comunque 44. Il pallone lo sa toccare.
1: Sinani, Vindal. Vedremo.
0: Allora.
3: Beh, mi piace. Cioè, poi ovviamente tutti i giocatori che vengono qua poi sono da scoprire, magari non fanno la stessa annata, ad esempio, che ha fatto a Cagliari, però sono curioso, già da domani... Vedremo.
0: Allora, Elisa Ricci, ritorniamo nuovamente.

0: da te, perché penso che stiano arrivando anche i primi messaggi. C'è qualche messaggio particolare, insomma, da stimolare anche i nostri ospiti in studio? Elisa?
1: Allora, intanto sì, stanno arrivando i primi messaggi, ma io voglio invitarvi nuovamente a scriverci, perché aspettiamo naturalmente tutti i vostri commenti. Iniziamo a leggere qualche messaggio proprio che è arrivato. E appunto il primo: com'è possibile presentarsi alla prima di campionato senza 7 titolari? Abbiamo in rosa solo 2 attaccanti, com'è possibile? Uno rotto, l'altro è nullo. Quindi questo è il primo messaggio, e poi ne abbiamo ancora un altro che mi sembrava interessante, perché dava un voto, un po' come abbiamo chiesto anche noi nel nostro sondaggio. Appunto, a me la Samp è piaciuta moltissimo, contando le tante assenze come Lauritsen avremmo vinto a mani basse. Corradi al momento è una piacevole scommessa. Io darei un 8 per l'impegno preso e scelte mirate, un 5 perché i giocatori arrivati sono nel limbo degli infortuni che ormai si portano dietro da anni. Questo è un messaggio da Dadde. Questi sono i primi messaggi, quindi, che ci sono arrivati, diciamo delle idee diverse, vediamo un po' di differenze tra i tifosi.
0: Bene, grazie Elisa, tanto ci rivediamo poi nel prossimo blocco. Adesso io mi devo fermare per un po' di pubblicità, continuate naturalmente anche per quanto riguarda la nostra, insomma, domanda, l'avete già vista, siete contenti di questo campionato? Ovviamente non tanto per la partenza, ma per chi è arrivato, per chi non è arrivato e per il futuro di questa Samp. Non fate come Gilberto, mi raccomando. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, rientriamo tra pochissimi istanti.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
4: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
6: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
7: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
8: Oh, ti muovi?
9: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
10: Perché? Ecco perché.
11: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
12: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
13: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso

0: attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Gradinata Sud, tanto grazie, grazie, perché mi diceva appunto Elisa che stanno arrivando una marea di WhatsApp, di messaggi, poi adesso dovremo leggere anche i messaggi della nostra pagina. Però prima di lanciare l'Impact e prima di collegarci con il nostro primo ospite della nuova stagione, Laura, una minutata giusto perché volevi chiudere un attimo il discorso.
1: Sì, ci tenevo a dire due cose, che è vero.
0: Sulla campagna acquisti?
1: In generale. Sì, comunque sul mercato. L'ho detto prima io che hai rischiato qualche cosina con una percentuale di rischio di giocatori che sennò non sarebbero probabilmente venuti alla Sampdoria. Certo. Però ricordiamoci una cosa, gli esempi di Begic che si è fatto male, che non era uno soggetto a infortuni, Ravanelli l'anno scorso ha fatto 34-32 partite e quest'anno non riesce a rientrare. Cioè, c'è anche un po' di fortuna.
0: Vedi Insigne anche.
1: Vedi Insigne che l'anno scorso ha giocato 16 partite, si sarà faticato, tutto quello che vogliamo, perché ha giocato senza preparazione atletica, però arriva qua e speriamo di vederlo domani
0: in
1: un
0: panchina.
1: Quarto d'ora, 20 minuti. E secondo, in queste giornate chiaramente di mercato probabilmente è una tendenza a dire sfumata per la Samp, sfumato per la Samp, Tizio, Caio. Branco non parla, non dice, non fa
0: che
1: nomi.
0: I fatti li fa, eh?
1: Quindi sinceramente da dove arrivano queste? Perché per esempio Spendi, la Samp sfuma Spendi. Che sappia, io nessuno ha mai chiamato Andrea Mancini per Spendi, per dirti. Cioè
0: sì.
1: Però, mi fa un po' strano, sembra quasi che la Sampdoria non riesca. Invece i giocatori che ha voluto in 4-4-8 nessuno diceva niente, se li ha presi. Quindi.
0: Allora ragazzi, siamo arrivati al terzo blocco. Prima di presentare ancora l'Impact, io vado a collegarmi per la prima volta. Abbiamo abbandonato l'aereo perché ragazzi costa troppo, è un momento un po' particolare, anche noi dobbiamo tirare la cinghia. Però abbiamo un bel mappamondo che ci ricorda il nostro mondo blu cerchiato, guardate che meraviglia. E andremo dal polo sud al polo nord a ricercare tutte le fedi sampdoriane. E stasera diamo il benvenuto, è già stato con noi ed è un piacere averlo, Gabriele Monari, direttamente da Bologna. Eccolo.
2: Ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi chiamato e credo di essere il primo quest'anno, giusto?
0: Sei
2: dopo la prima giornata.
0: Sì.
2: Un onore clamoroso. Grazie mille.
0: Grazie a te. Allora, senti Gabriele, tu eri a Cesena, ovviamente, ma al di là di quella che è stata la partita, ormai sono passati
1: tanti... Giocava in casa lui.
0: Al di là di come è andata e come non è andata, però c'è stato qualcosa che ti ha fatto capire che forse potrebbe essere almeno l'anno, non ti dico proprio della riscossa, ma della ripartenza?
2: Allora, a livello umorale, a livello di squadra, posso dire di sì, nel senso che si è vista un'idea di gioco. Sicuramente quest'anno più di altri anni, secondo me, il direttore sportivo e la guida tecnica hanno lavorato probabilmente in concomitanza, in sinergia, insomma, si sono capiti, ecco, sostanzialmente. Dopo è chiaro che un campionato sono 38 partite, c'è tanto da lavorare, sicuramente è ancora un cantiere aperto, manca qualche tassello, sono arrivate tante facce nuove. Secondo me l'idea di Corradi è giocare con interpreti decisamente diversi da quelli che abbiamo visto a Cesena, sicuramente in 2-3 settori del campo. Però sicuramente ho visto un ambiente che rema probabilmente dalla stessa parte, questo sì. Dopo da lì a dire che è l'anno della riscossa, secondo me è ancora presto, però sicuramente ci sono dei presupposti diversi, diciamo così.
0: Stavamo parlando

0: Anche con Laura, i nostri Paolo e Gilberto, questa sera, due ragazzi giovanissimi, sandorianissimi. Un po' il problema però atavico, poi vedremo nel proseguo del campionato, è chi la butta dentro, anche perché, come lo chiamiamo noi, il pennellone per adesso non c'è e al di là di tutto, insomma, Tutino, mi dispiace, lo dico con estrema sincerità, ha fallito un'altra occasione che gli hanno dato perché non ha toccato veramente boccia. Non so come la pensi anche tu.
1: Tra l'altro lui pensava di portarlo in Australia, così ce ne
0: Sì,
1: liberiamo.
0: addirittura.
2: Ce ne liberiamo almeno.
0: Allora, dimmi.
3: Allora, a livello... io non butterei addosso la croce a Tutino. Tutino
0: No,
3: non è una prima
0: no.
3: punta. Poi, no, ma mi spiego, mi spiego. Tutino non è una prima punta. Tutino, per rendere al meglio, deve giocare con un altro di fianco. E domenica si è visto. Domenica, secondo me, si è anche impegnato per quello che poteva fare la Sampdoria in quel momento con quella formazione a disposizione. È evidente che quando sei un attaccante di 1,75 in mezzo ai due centrali del Cesena, che erano 1,92, non la strisci quasi mai. È anche vero, secondo me, e questo secondo me è un problema che la Sampdoria in questo momento ha, che se hai Lauristen come prima punta, devi avere uno che la crossi.
0: Ah,
3: Devi avere uno
0: certo.
3: che crossi. Secondo me, noi in questo momento, questo genere di giocatore dalla metà campo in su non ce l'abbiamo. Perché,
0: Certo.
3: comunque, Bebic è uno che si inserisce, Vershaeren è comunque un giocatore che comunque ti imbuca la palla filtrante e non è un crossatore. Non lo è neanche Pierini, secondo me, se un domani
0: Se un
3: dovesse
0: domani.
3: tornare, se dovesse tornare a Genova. Bisogna avere un crossatore, uno shooter, e in questo momento non lo è neanche Insigne, e secondo me in questo momento manca. Poi dopo sicuramente Lauristen 1,95 per 90 kg lì davanti fa una figura diversa.
0: Peccato però.
1: Gabriele, dobbiamo aspettare Meyer.
3: Dobbiamo aspettare Meyer, quello sicuramente è una tegola, anche perché ti dico la verità, Cicconi ha fatto fatica
0: Lo stavo dicendo.
1: Parecchia.
3: domenica perché non è il suo ruolo e perché non è, probabilmente non è neanche così tanto da Sampdoria se hai certi obiettivi. Poi non me le voglia il ragazzo che sicuramente si impegna,
0: No, no,
3: ma
0: certo.
3: il problema del terzino sinistro è un problema da una vita ormai, dai tempi di il portiere.
0: Ecco,
3: Io ho 40 anni ed è da quando gioca, probabilmente da Ferron, che non vedo più un portiere veramente forte nella
0: alla faccia
3: Sampdoria.
0: se andiamo indietro. Senti, parlando proprio del portiere, lo dicevamo con Laura e con Paolo e con Gilberto, e poi alterniamo, perché poi dobbiamo ritornare anche da Elisa.
1: Paolo
0: Davvero,
1: ci tiene,
0: sì,
1: Paolo, eh?
0: che cosa ne pensi, insomma, di questo numero uno? Qualche problema l'ha avuto, gioca molto bene nelle rimesse con i piedi, potrei, infatti hai visto praticamente quasi più che un portiere, un libero avanzato, però qualche deficit l'ha dimostrato, non so come la pensi tu.
3: Dunque, il problema è che i portieri di adesso sono in grossa parte così, magari con un piede al trequartista. Infatti, se non sbaglio, adesso mi sembra che l'espulsione del difensore del Cesena sia nata da un suo rinvio da trequartista, cioè, quindi sicuramente con i piedi è molto bravo. Io non gli darei la colpa sul gol, perché comunque Spendi ha saltato da solo ed era a 4 metri dalla
0: Però con
3: riga.
0: la Cremonese.
3: Con la Cremonese, secondo me, l'errore è più di Cicconi che suo. È chiaro che lui poteva essere un pochettino più reattivo. Come dire, è un
1: Gabriele, nel
3: portiere.
1: senso, gli diamo un po' di tempo?
0: Questo ti volevamo chiedere.
3: Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Anche
0: Vabbè, vabbè.
3: perché abbiamo avuto negli ultimi anni, togliendo la brevissima parentesi di Cragno, non abbiamo avuto un portiere che neanche si avvicinasse al livello della Sampdoria, a parte quelle 4 partite, 5 che ha fatto Cragno.
0: Certo.
3: Difatti,
0: Allora Gabriele,
3: bravissimo.
0: senti, tanto rimani con noi perché io mi vado di nuovo a collegare un attimo con Elisa Ricci che mi dicono che è pronta, tanto 347-6766-291, continuate a mandare i messaggi, ma vorremmo anche adesso Elisa sentire un po' sulla pagina, la nostra pagina, insomma la collaborazione di quest'anno, come sta andando e quali sono anche i messaggi che stanno arrivando, sembra di capire anche in maniera corposa. Elisa.
4: Sì, allora parliamo.

0: Parliamo ancora di mercato, quindi avete visto Laura ci ha presentato la pagina di Terra Blu Cerchiata e ha pubblicato proprio la nostra domanda, quindi se siete soddisfatti del mercato della Sampdoria fino ad adesso. Ci sono anche altre due domande in realtà, secondo voi cosa manca ancora alla squadra e chi è stato il miglior acquisto? Diversi sono stati i commenti e ne andiamo a leggere alcuni. Qualcuno scrive terzino esterno d'attacco, punta, quindi quello che manca. Una punta perché Tutino è veramente scarso e poi un portiere e una punta urgentemente, quindi sicuramente su questo lato sono molto
1: Questo è il
0: d'accordo
1: terzo
0: i
1: blocco, eh?
0: tifosi, manca un
1: Questo è il
0: portiere,
1: terzo
0: manca
1: blocco.
0: una punta e poi qualcun altro ci dice miglior acquisto della stagione per me è Lauritsen perché una punta così strutturata erano da anni che mancava. E poi qualcun altro dà un voto, mercato da 8 meno, quindi sicuramente un voto positivo per il momento, con la punta strutturata come vice Lauritsen, un esterno offensivo preferibilmente che giochi a destra e un terzino duttile che possa coprire sia lato destro che sinistro, diventerà un mercato da 9, quindi diciamo
1: Beh.
0: un commento molto positivo per la situazione per il mercato. E poi abbiamo anche un messaggio invece che ci è
1: Sì.
0: stato inviato su WhatsApp, sicuramente meglio degli anni scorsi, ma ci sono tanti punti interrogativi. Per la partita di domani, con tutti questi assenti, sarebbe già ottimo un pareggio, quindi qualcuno
1: A
0: non
1: me farebbe
0: la
1: piacere una
0: vede
1: vittoria,
0: proprio
1: però va bene.
0: positivamente.
1: Comunque, grazie Elisa per adesso, tanto ci rincontreremo nel prossimo blocco. Cosa c'è Laura? Perché io devo lanciare l'impact prima di andare in pubblicità,
2: Ma prima l'impact, non
1: eh?
2: riusciamo a vedere il video, il
1: Non lo
2: nuovo
1: so,
2: video?
1: possiamo vedere la pubblicità? Ce la facciamo? Allora, andiamo col video però, perché pensavo che dovessimo, cioè, la pubblicità la possiamo fare dopo, perfetto. Allora, video, rientriamo e poi andiamo con l'impact. Vai!
3: Ciao cari tifosi, sono Elena, abito a Rapallo, sono appassionata di calcio e innamoratissima della mia Sampdoria. Ho giocato per ben 24 anni a calcio femminile nella Levante Chiavari e successivamente nell'Entella femminile. Vediamo se sono arrugginita. E per ultimo voglio fare un augurio di cuore alla mia grande Samp che ritorna in Serie A. Forza Samp!
1: Forza Samp, questa è la nostra nuova rubrica. Guardate che meraviglia, queste donne blu cerchiate, queste donne insomma, che hanno la voglia davvero di dimostrare questa Samp in rosa. Insomma, Laura, abbiamo provato e vorremmo tutte le settimane avere una ragazza che ovviamente batte per il fede blu cerchiato, ma che ci racconta anche in meno di un minuto, anzi, se volete farlo, poi lo potete mandare anche qui alla redazione, noi siamo assolutamente a vostra disposizione. È un qualcosa per stare ancora ulteriormente vicini di più anche ai tifosi.
2: Assolutamente sì, cioè dare spazio e avere questo anello di congiunzione con tutti i tifosi, sia quelli fuori da Genova, il mondo blu cerchiato femminile, vabbè, diciamolo però, che nei video prossimi nessuno è costretto a palleggiare, no? Che magari non ci mandano perché pensano
1: No,
2: che
1: no, no,
2: debbano
1: anzi.
2: palleggiare,
1: Beh, lei
2: no?
1: giocava a pallone,
2: E lei
1: quindi l'ha
2: giocava a
1: fatto.
2: pallone, la
1: Anzi,
2: salutiamo, ciao
1: poi
2: Elena.
1: anche il nostro Paolo e Gilberto hanno detto che ci troveranno ovviamente tante tifose sampdoriane, mi
4: Assolutamente.
1: raccomando. Allora, noi siamo ancora, devo andare in pubblicità, Gabriele rimane ancora con noi, ce lo teniamo ancora per il prossimo blocco, non scappare, rimani con noi un po' di pubblicità, pochissima, perché ci sono ancora tante novità per l'ultimo blocco, con la speranza naturalmente che Gilberto non ci dia un brutto voto.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avezzo. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Avezzo. Play the Race.

0: Gradinata Sud, ancora in diretta. Laura, un secondo, solo per dire che comunque sulla base dei messaggi che stanno arrivando, beh, insomma, almeno c'è un po' di convinzione che le cose possono finalmente ripartire, e comunque c'è anche quel senso di amarezza, ti rimane sempre, però c'è la voglia, Laura, di rimettere in gioco anche un po' la voglia di essere sandoriani, con la speranza che si era un po' persa prima, dai, diciamo.
1: Beh, ma allora quella non è mai venuta a mancare, perché voglio dire, l'anno scorso parlavamo prima, hai fatto una campagna acquisti estiva pessima, imbarazzante, eppure hai sottoscritto 20.390.
0: Ci arriviamo.
1: E adesso vediamo l'impact nuovo.
0: Andiamo a vedere,
1: questa, che è una cosa bellissima.
0: Questo è bello, così perlomeno. Eh sì. Pensate che in realtà...
1: Possiamo rifarla?
0: Laura,
1: possiamo risfumare il mio viso in questa marea di bandiere? Era bellissimo.
0: Ah, hai capito. Vabbè, no, ma guarda che sta diventando una roba incredibile, incredibile. Allora, 20.000 cuori che potrebbero quasi diventare 21.000. Se Gilberto mi dici che anche qui mi dai un 5, io ti sbatto fuori col cartellino rosso.
2: Su di chi?
1: Tifosi.
2: Tifosi benissimo, io vado lo stadio per quello. Tifosi tutta la vita.
0: Paolo, sei sincero? Ci avresti creduto una cifra come questa?
3: Ah no, ero un po' scettico, però ragazzi, siamo sandoriani, la maglia è tutto per noi, quindi giusto così.
0: Non è mai mancato, l'hanno dimostrato durante questa festa
2: sempre,
0: con quelle immagini.
2: Solo la maglia.
0: È vero, no?
1: E diciamolo che stasera era, oggi infatti, era l'ultimo giorno, domani allo stadio sapremo di preciso quante unità ci saranno allo stadio.
0: Però guarda che 20.000, tu ci credevi, Laura?
1: Allora, lo zoccolo duro, i 16.000-17.000, 18.000, sì. Mi avevano già stupito abbastanza l'anno scorso, perché comunque in un momento storico, credo il più basso della storia della Sampdoria, sia per la scampata retrocessione in Serie C che per forza di cose la supremazia persa cittadina, oggettivamente non era facilissimo. E allora, qualcuno ha sempre sostenuto che i tifosi della Sampdoria ci sono finché vincono, questa credo sia la dimostrazione Genuani piena. Cioè, non so.
2: Genuani.
0: Allora, Paolo e Gilberto, 23 anni cada uno, chi meglio di voi può rispondere, insomma, a questa domanda. Come dite voi, come butta per quanto riguarda le nuovissime generazioni, quelle ancora più giovani di voi? C'è sempre quella voglia?
1: Perché anche loro sono vecchi nei confronti di qualcuno.
0: Appunto, allora, il ragazzino proprio di il teenager, 14-15 anni, insomma.
2: Allora, io li vedo allo stadio, ci sono ragazzi molto giovani che vengono allo stadio con...
0: Ma come la vivono questo momento della Samp?
2: Penso che lo vivano molto, molto meglio di come l'abbiamo vissuta noi.
3: Beh, con speranza, però.
2: Con speranza.
0: Ah, ecco, vedi, mi interessava
2: con
0: questo.
2: Con speranza.
1: Sì, sì. Certo.
2: Quindi
1: che se nasci adesso e hai voglia adesso di andare allo stadio, direi che è tutto di guadagnato.
3: Passione.
1: Nel senso, può essere solo che migliorativa la cosa, quindi...
0: Gabriele, ritorniamo da te. Hai visto questi due ragazzi giovanissimi? Siamo anche permessi di chiedere un po' invece proprio quelli giovanissimi, quelli di 13-14 anni. Però mi sembra di capire che questa maglia continua a far innamorare platee.
4: Ma guarda, la cosa bella, l'ho detto un po' di tempo fa, essere sandoriani non è un tifo ma è una vocazione. E quindi quando tu vedi tanti ragazzi giovani come i tuoi ospiti in studio e anche tanti bambini, comunque ero nel settore ospiti a Cesena, che comunque 2100 spettatori
0: vero.
4: Sono venuti da Genova, quindi vuol dire che l'attaccamento

0: Poi si brontola, si mugugna, perché comunque vogliamo ambire ad altri palcoscenici, e quindi, però comunque vedi, c'erano tanti bambini anche allo stadio nel settore ospiti domenica, quindi la sandorianità è una cosa che si trasmette, e secondo me da questo punto di vista dei problemi non ce ne sono e non ce ne saranno mai. E vi dico la verità, io sono di Bologna e ho a che fare quotidianamente con tifosi del Bologna, abbonati, con figli abbonati anch'essi, e ti dico, non c'è tanta, diciamo che il tifoso sandoriano e il tifoso bolognese si assomigliano molto, sia nel modo di fare, sia nel modo di lamentarsi, perché anche quello
1: soprattutto nel lamentarsi.
0: Anche quello fa molto tifo.
1: Poi a Genova il mugugno. Gabriele, rimani ancora un attimo con noi, perché adesso mi dicono la regia che dobbiamo riandare un attimo da Elisa. Tenete presente che abbiamo ancora un impact, e poi dobbiamo ascoltare assolutamente le due mini interviste di Mister Corradi sul prepartite, ovviamente, una sugli infortuni e una ovviamente per quanto riguarda lo stadio, quindi partita, quindi un momento particolare. Allora ditemi, andiamo subito da Elisa? Va bene, allora Elisa, ultimo collegamento, metti tutto insieme, ti chiedo di rimanere nei tempi perché poi abbiamo ancora le interviste. Prego Eli.
2: Certamente, cercherò di essere rapida. Allora, parliamo di commenti arrivati proprio dal nostro WhatsApp. Il primo: dove avete visto dei lati positivi? Abbiamo avuto tantissime botte di puntini, preso subito gol, subiti due pali a portiere battuto, un espulso del Cesena, gol di faccia ed un rischio enorme alla fine in 10 contro 11. 11 contro 11 non avremmo mai segnato. Questo è il messaggio da parte di Gianfranco.
1: Ah, pensavo di Gilberto.
2: E poi abbiamo un altro messaggio da Alberto, da Certosa. Ho sentito il commento dei portieri Mastorari alla Samp. È stato una mezza seracinesca.
3: Lo stavo per dire prima. Vero.
2: E poi passiamo a un altro messaggio che ci dà un altro spunto. Lo trovo subito, ecco qua, buonasera, vorrei sapere da Gilberto se secondo lui deve giocare Krasten e cosa ne pensa del nuovo portiere, grazie.
1: Allora, Gilberto, io guarda, ho già i brividi per la tua risposta. Prego, dai, grazie Elisa.
4: Non so se debba giocare o meno, so soltanto che quel portiere ad oggi non l'ho visto molto sicuro di sé. Non mi dà fiducia, a voi vi dà fiducia?
5: Un po' indeciso sulle uscite e sulle respinte.
1: Grande giocatore con i piedi, ma molto. In realtà devi parare però per la verità.
5: Non interessa quello.
4: Ha fatto un'uscita col Cesena, imbarazzante.
1: Allora, abbiamo un altro impact, grazie Filippo, lo facciamo vedere perché anche da lì partiamo, ma anche importante, perché sempre della Samp si è sempre parlato di questo, certo. Dell'emergenza, di giocatori che arrivano buoni, con i piedi, ma non si sa perché mettono dopo 10 giorni che sono a Genova tutte le stampelle. Laura, adesso al di là degli scherzi, ovviamente dell'ironia, non sarà facile per Corradi tutte le volte poter comunque usufruire dell'11 titolare, sta cercando di fare i miracoli con quello che ha.
3: No, io mi auguro che sia una situazione dovuta anche alla preparazione fisica, perché noi
1: ma tutti, Laura, ma tutti.
3: No, ho capito, ma una volta, io quando parlo del mercato mi stupisco ogni volta di dover iniziare il campionato e non andare in ritiro prima di tutto con la squadra al completo e poi avere la possibilità di incrociare un giocatore che oggi è con te, domani ti fa gol, dopodomani, cioè è una situazione surreale. Cioè, pensa, Spendi ha segnato con noi, poi l'avessi preso tutti,
1: sì,
3: cioè,
1: infatti.
3: Vabbè, sono quelle cose che sono ripeto, abbastanza, a me di questo tipo di calcio non piace. Però capisci che tu prima partivi e partivi con la squadra che poi ti ritrovavi con la rosa che poi avevi durante la stagione. Adesso no, quindi ti arriva un giocatore che magari ha fatto la preparazione con un'altra società, oppure ti arriva quello svincolato che non si è proprio allenato, quindi è chiaro, oppure Insigne che l'anno scorso non ha fatto preparazione e poi ha giocato 16 partite.
5: Grazie.
3: Quindi io, ecco, un mese, io lo dico da un po', la vera Samp la vedremo
1: tra
3: a fine
1: mesetto?
3: Ottobre.
1: Vabbè, vediamo. Allora, dobbiamo assolutamente far vedere la prima intervista di Mister Corradi sugli infortuni, proprio sugli infortuni, e poi subito dopo stadio e partita. Prego.
6: Per quanto riguarda Antoine, è un giocatore che è arrivato.

Da noi con già una preparazione fatta delle partite ufficiali, quindi il giocatore sta bene, un giocatore che è a disposizione e in grado di partire al primo minuto, quindi insomma c'è la contentezza per avere una risorsa in più visto i numeri esigui che abbiamo nell'ultimo periodo. E per quanto riguarda Meyer, è un infortunio che secondo me pesa sia dal punto di vista fisico e dal punto di vista anche psicologico, anche per il ragazzo, perché insomma era appena arrivato.

0: normale, perché era un cross, quindi nemmeno un qualcosa di estremo che potesse anche far pensare a un infortunio muscolare. L'infortunio c'è, va gestito bene perché insomma è un infortunio non banale. È stato fatto volutamente l'allenamento oggi per cercare di trasmettere il messaggio che poi alla fine ognuno all'interno della partita deve fare il proprio lavoro e chi viene a vedere la partita tifa e ha sempre tifato per i 90 minuti. Poi è normale, al termine dei 90 minuti uno può esprimere il proprio giudizio, se gli è piaciuta la partita o non gli è piaciuto il risultato o non gli è piaciuto, però so che avremmo un costante appoggio e questa è una cosa che secondo me da guadagnarsi poi sul campo. Ho detto ai ragazzi che l'approccio alla partita deve essere di una squadra che lascia tutto sul campo, che non so frasi fatte perché insomma se ormai qualche conferenza l'ho fatta e non mi piace parlare per frasi fatte, però onestamente dobbiamo essere in grado noi di sfruttare il vento che ci soffia da dietro e che ci incita, quindi spero che questa situazione, questo allenamento di oggi li abbia aiutati un po' a percepire quello che si troveranno domani.
1: Il Cesena è
2: Insigne.
1: scarso,
2: Eccoci. Allora, abbiamo veramente pochissimo, ma insomma mi faceva piacere ascoltare le parole di Corradi, anche perché Laura, poi lo chiedo velocissimamente anche a Paolo e Gilberto, sta cercando giustamente, ha spiegato anche insomma, gli infortuni, questa Samp che ahimè deve comunque pagare anche questo prezzo. Veramente 20 secondi. Laura, io ci voglio credere in questo mister comunque.
3: Assolutamente, ma abbiamo un allenatore che finalmente sentiamo parlare di tecnico-tattica e che non trova alibi. Quindi già queste due cose per me sono, e poi ripeto, l'ho detto in trasmissione domenica, doppia seduta di allenamento.
2: Brava, che mancava da un po'.
3: Da un po'.
2: Paolo, prego.
4: D'accordissimo, è vero, finalmente dice le cose come stanno, abbiamo una persona che trasmette coraggio
2: Anche
4: e
2: fiducia forse, no?
4: fiducia e poi bisogna anche mettersi un po' nei panni del mister, cambiare sempre modulo, avere i più buoni a disposizione e
2: Certo.
4: rotti, quindi non disponibili, non deve essere semplice.
2: Gilberto?
1: Anch'io uguale a Paolo, fiducioso, non è facile entrare in una piazza così calorosa, ci sta mettendo del suo.
2: Siamo arrivati alla fine. Elisa Ricci, ti salutiamo carissima. Ci vediamo prossimo venerdì. Sei d'accordo? Non ci sente più. Va bene, comunque salutatemela voi.
3: Niente, invece invitiamo un po' Gabriele a venire qua con i e portare
2: Infatti
3: dei
2: volevo
3: tortellini
2: salutare.
3: invece di fare dei
2: Bravo,
3: discorsi.
2: Gabriele, grazie per essere stato con noi, davvero, è sempre un piacere, davvero, grazie. Ci vedremo quando vuoi, lo sai che la casa di Primo Canale, in questo caso di Gradinata Sud, è sempre aperta. Grazie per essere stato con noi e buona serata.
5: Grazie mille.
2: Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio, era la prima, pensate che già dalla prossima settimana avremo altre novità. Io davvero voglio ringraziare i nostri Paolo e Gilberto, due ragazzi splendidi, giovanissimi, stra-sandoriani. Hai un secondo, ma un secondo per ricordare solo il sito, la pagina?
1: Due genovesi in Australia su
2: Ok,
1: Instagram.
2: mi raccomando. Laura Rossetti, ci vediamo venerdì.
3: Buonasera a tutti.
2: Un saluto da Franco Nativo, grazie a
4: Grazie a
2: tutti, ci
4: tutti.
2: vediamo venerdì e domani sempre Forza Doria. Comunque vada
4: Sempre.
2: sempre Forza Doria.
4: Sempre, ragazzi.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Qualsip, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia.

nel 2024 sarà circondata dall'anno del Medioevo. Perché l'anno del Medioevo e perché un anno specifico per Genova? Perché è bello recuperare con una trattazione annuale, quindi dedicata espressamente a un tema specifico, quello che è il nostro Medioevo. Il nostro Medioevo che è stato importantissimo non soltanto per Genova, ma anche per l'Italia e direi per il Mediterraneo. Però poi è stato sorpassato dal 500, dal 600, dal Barocco, dall'Ottocento, dai moti, dalla Rivoluzione e così via, tutte queste cose che poi l'hanno lasciato forse un po' nel dimenticatoio il Medioevo. Invece noi vogliamo recuperarlo. Nel Medioevo Genova è stata una delle città più importanti che hanno fatto e segnato la storia. Nel Medioevo Genova ha non voglio dire conquistato perché non è vero, ha messo delle teste di ponte in tutte le città, principali città del Mediterraneo e del Mar Nero e anche, diciamo, con traffici molto importanti sulla costa ovest dell'Europa, sino arrivare all'Inghilterra e alla Danimarca, e ha fatto veramente un risultato incredibile per quello che riguarda la messa a punto di traffici economici che hanno dato ricchezza alla nostra città. Quindi il nostro Medioevo è frutto di quello che è il Medioevo, il periodo storico, diciamo dal 1000, dalle crociate, sino alla scoperta dell'America, al 1492, ma soprattutto quello che ha fatto la nostra città nel mettere assieme tante culture diverse. Abbiamo fatto tanto per quello che riguarda la civiltà di quell'epoca e la Repubblica di Genova ha avuto un contributo assolutamente importante. È bello che i genovesi lo sappiano. È bello che queste cose siano conosciute da tutta la nostra città e da tutti quelli che vivono in città. È bello che noi possiamo dire che nel Medioevo abbiamo giocato un ruolo talmente importante e vogliamo ritornare a giocare questo ruolo nei tempi di oggi con tutto quello che facciamo per la città per quanto riguarda il portare la nostra città a un livello internazionale come le grandi città del mondo.

siamo nel Museo Diocesano. Guardate questo meraviglioso chiostro costruito nel XII secolo. Era la residenza dei custodi della cattedrale. Un palazzo straordinario, affascinante e anche misterioso. Vi facciamo percorrere una città di quell'epoca, perché quest'anno, il 2024, è stato dedicato proprio al Medioevo. E allora fate uno sforzo, chiudete gli occhi e immaginate di risvegliarvi in questa città, ma tra il 1000 e il 1400, la fine del 1400, cioè nel pieno del Medioevo. Così percorriamo Genova, la troviamo molto diversa. Guardate che non c'era certamente né Piazza dei Ferrari né Via 20 Settembre, il mare arrivava praticamente fino a Sottoripa. Era una città completamente differente.

0: differente da quella in cui stiamo vivendo adesso. Professor Musarra, ci racconta com'era Genova?
1: Medioevo è un periodo lunghissimo, ha una durata, tradizionalmente parlando, di ben 1000 anni. Bisogna dunque capire in che momento. La Genova alto medievale è una città piuttosto contenuta che sorge alle falde del Colle di Castello, grosso modo tra l'area della cattedrale di San Lorenzo e l'attuale via San Bernardo. Siamo molto poco informati su questa fase della storia cittadina. Altra cosa è la città invece basso medievale, cioè posteriore al 1000, posteriore al 1100. In questo periodo Genova diventa progressivamente una vera e propria capitale del Mediterraneo. Ecco, è una città mediterranea. Potremmo descriverla sotto la categoria della città porto, ovvero una città che sorge direttamente sul porto, le cui strutture insediative, abitative, sono strettamente connesse con quelli che sono i primi moli. Ma è anche una città mediterranea per il suo aspetto esteriore. Pensiamo semplicemente alla cosiddetta Ripa Maris, ai portici di Sottoripa che tanto amiamo e tanto conosciamo. Bene, quel modello è un modello che noi possiamo incontrare altrove nel Mediterraneo, soprattutto nel mondo islamico, e con cui Genova è costantemente in contatto. È una città di pietra, è una città di legno, una città dove ci sono i caruggi che conosciamo noi oggi, ma i cui palazzi non sono ancora così alti, saranno sopraelevati in un momento successivo, ma è una città in cui si respira, per così dire, la salsedine. La città di XII secolo è una città di torri. Genova possiede una selva di torri. Ultimamente una ricerca recente ne ha contate addirittura un centinaio, e circa 15-18 sono quelle ancora presenti nel tessuto urbano cittadino. Questo è un elemento importante, ci dimostra che i genovesi sono innanzitutto guerrieri. La torre rappresenta il potere militare, rappresenta l'onore del gruppo familiare, il gruppo familiare altolocato generalmente allargato. Queste torri rimangono nel tessuto urbano cittadino, ma la città si modifica così come si modifica la società. Ed è così che con l'emergere dei ceti artigiani o mercantili che non fanno parte di questa primigenia nobiltà, ebbene abbiamo un altro modello che è quello della loggia, la società di loggia che si diffonde in particolar modo fra XIII e XIV secolo e che ha un significato particolare. Se nella torre ci si trincerava, adesso si esce nello spazio pubblico. I concetti di pubblico e privato non sono ancora ben definiti nel Medioevo, questo bisogna dirlo, ma la loggia rappresenta lo spazio liminale tra il dentro e il fuori, e sotto la loggia si vive, sotto la loggia rogano i notai, sono stretti accordi commerciali, vi sono le botteghe, le signore si posizionano per conversare. Questa è la società genovese del tempo, che subirà però una ulteriore trasformazione quando fra 3 e 400 il senso del privato tornerà in auge, e allora avremo una società diversa che potremo definire una società di palazzo. Le logge cominciano a essere tamponate, ci si trincera nuovamente, ma questa volta all'interno di palazzi sontuosi. Siamo agli albori della società dei rolli.
0: Giulio Sommariva, le faccio una domanda che può interessare, penso, molte persone. Genova, in tutti questi secoli, dal Medioevo a oggi, è cambiata moltissimo, ha subito molte distruzioni. Ebbene, così sarà anche per il Medioevo, tutto quello che è stato fatto in questa città nel Medioevo. Ebbene, mi sa indicare qualche cosa del Medioevo, qualche edificio, qualche testimonianza che è stata distrutta, che è andata perduta, per vedere di capire come poteva essere veramente la nostra città.

0: Ma se dovessi scegliere una vittima più importante, non avrei esitazioni. La chiesa e il convento di San Domenico, che occupavano un luogo poco lontano dal chiostro dei canonici di San Lorenzo, dove ci troviamo, ed era la chiesa di un ordine mendicante, il primo insediamento di un ordine mendicante in città, a Genova, una data esatta. Metà del XIII secolo, 1250, la fondazione, la tradizione racconta che sia legata ad un passaggio di Domenico, di San Domenico direttamente a Genova, molti anni prima evidentemente, nasce su un terreno donato da Niccolò Doria e dal comune di Genova sul sedime di una vecchia chiesa dedicata a Sant'Egidio. Oggi in realtà pochissime sono le immagini, abbiamo un paio di immagini della facciata, una stampa settecentesca che ci racconta com'era la facciata. Era una facciata medievale, ben appunto, fasce bicrome, marmo bianco e pietra nera di promontorio. La facciata e parte della facciata dell'adiacente convento. Perché è scomparso? Questo verrebbe da chiedere, una chiesa monumentale, era una chiesa lunga quasi 90 metri, tre navate. Cappelle lungo le navate laterali, cappella addossata alla parete nella parte interna verso il convento, in sfondamento di muro verso l'esterno, quindi verso quella che è oggi via 25 Aprile, per allinearci con la toponomastica contemporanea. Viene demolita a partire da una data precisa, quando la città di Genova diventa parte del Regno di Piemonte e Sardegna. Quando la città passa ai Savoia, si riprende come dire, un progetto antico, quello di un teatro lirico per la città. E l'area prescelta è proprio l'area di San Domenico. E si comincia la demolizione. Si comincia la demolizione, una demolizione che è documentata da un'immagine straordinaria di Luigi Garibbo, un bellissimo acquerello di Garibbo, che poi Garibbo trasferì in una tela oggi perduta. Durante le fasi dell'ultimo conflitto bellico, nel quale si vede proprio la chiesa completamente demolita, sopravviva ancora la parte absidale, ovvero il coro, e parte del chiostro e del convento. Il chiostro era un chiostro monumentale, a 8 ordini di arcate, quindi era tutto davvero gigantesco in questo senso. Chi si occupa di questa operazione? Carlo Barabino, l'architetto civico. E sul sedime della chiesa nasceranno quella che oggi Largo Pertini, ovvero la piazza col monumento a Giuseppe Garibaldi, il teatro Carlo Felice, che occupa però solo la parte absidale della chiesa, in realtà lo spazio proprio della chiesa è la piazza, e sul sedime del convento l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Cosa rimane fisicamente di tutto questo? Per chi avesse la curiosità di capire e di cogliere la monumentalità di quella chiesa, io faccio solo un esempio. Nell'atrio, anzi nella loggia del Palazzo dell'Accademia, troneggiano quattro monumentali colonne in marmo Portoro, marmo nero con venature gialle, da cui il nome Portoro, sono alte 24 palmi, quasi 6 metri. Queste colonne vengono dalla chiesa di San Domenico e non erano neanche l'altare maggiore della chiesa di San Domenico, provengono dall'altare dedicato a San Domenico che occupava la testata del transetto sinistro.
1: Ma come si difendevano i genovesi dai barbari? Cristoforo Colombo abitava qui, fuori dalle mura che la città costruì in tempo record per difendersi da un temuto attacco del Barbarossa. A proposito, che cosa accadde a Genova con i barbari? Calarono o no?
2: Genova è una città dalle origini antichissime, è una città preromana, una città romana, è una città che cresce nel corso dell'alto medioevo e che resiste alle famose invasioni germaniche, invasioni barbariche, meglio migrazioni di popoli, resiste perché rimane a lungo un presidio bizantino, soprattutto nel corso del VI secolo, sino a che nel 643 i Longobardi del re Rotari riescono a giungere sino alle coste. Non pare tuttavia che l'intera regione, Genova compresa, abbia subito una germanizzazione. Le tradizioni di origini romane rimangono a lungo e traghetteranno

0: Genova in quello che sarà, in quella che sarà la sua grande avventura posteriore al Mille.
1: Porta Soprana era l'ingresso principale della città. Perdiamo qualche secondo sull'epigrafe e sulle due epigrafi che sono proprio sotto l'arco. In quella di sinistra ci fa notare il latinista Marco Buscaglia. È un interessante esempio di oggetto parlante. In epigrafia, ci spiega il professor Buscaglia, si definisce così un oggetto fornito di iscrizione in cui il testo simula che sia l'oggetto stesso a parlare. Qui non è la porta, ma l'intera città di Genova che si presenta in un testo redatto in esametri leonini in cui il primo emistichio rima col secondo. Ecco la traduzione. Nel nome di Dio Onnipotente, Padre,
2: Padre,
1: Figlio e Spirito Santo.
2: Figlio e Spirito Santo, sono munita di uomini, circondata da straordinarie mura, e con il mio valore respingo le armi nemiche. Se porti pace, ti è lecito toccare queste porte. Se cerchi guerra, ti ritirerai triste e sconfitto. Austro e Occidente, Settentrione e Oriente, sanno quante grandi guerre io, Genova, ho superato.

Professor Mosetti Casaretto, le chiedo una cosa forse un po' particolare, ma qual è l'essenza del Medioevo? Cioè, è possibile con una sorta di formula matematica individuare e definire l'anima del Medioevo?

Beh, dunque, la prima cosa che bisogna dire del Medioevo è che gli uomini medievali non sapevano di essere medievali, perché noi ovviamente tipicizziamo il tempo a posteriori, quindi sono stati gli umanisti a definire il Medioevo tale Medioevo, per prenderne le distanze. Quindi che percezione avevano gli uomini del Medioevo della loro collocazione nel tempo? Si sentivano come dei naufraghi, si sentivano dei superstiti della grande deflagrazione che avevano avuto alle loro spalle. Questa deflagrazione è il crollo dell'impero romano. Essendo collassato l'impero romano, il superstite che cosa fa? Ricostruisce. E di qui noi capiamo che il Medioevo non è l'età che porta buio, è l'età che è rimasta al buio e che riaccende la luce. Il Medioevo, l'essenza del Medioevo, è soprattutto di una civiltà ricostruttrice e nello stesso tempo trasformatrice.

0: Professor Musara, mi spiega che cos'è lo scriptorium, dei prigionieri della Meloria?
1: Forse pochi sanno che Genova, nella seconda metà del 200, è uno dei centri di produzione del libro più importanti d'Italia. Lo è già stata nella prima metà del secolo come importante centro di produzione lirica trobadorica, ma nella seconda metà del secolo il libro è uno dei prodotti più importanti e questo forse può apparire strano, non siamo abituati a pensare alla Genova medievale come a una città in cui si produce cultura. In realtà è così, abbiamo due grandi poli di produzione culturale. Uno è sicuramente il convento di San Domenico, che sorgeva dove oggi vi è il Carlo Felice, che poi venne smantellato nel XIX secolo. Ebbene, noi abbiamo diversi codici che provengono, soprattutto liturgici, che provengono dal convento di San Domenico, alcuni dei quali conservati oggi presso la chiesa di Santa Maria di Castello, altri si trovano a Parigi e sparsi un po' in tutta Europa. Uno stile prettamente genovese è stato riconosciuto anche a livello di miniatura. Il secondo polo è costituito dai famosi prigionieri della Meloria. Il 6 agosto

del 1284, i pisani sono sconfitti al largo delle secche della Meloria e oltre 9.000 persone, come si legge nell'epigrafe, nell'incisione riportata sulla chiesa, sulla facciata della chiesa di San Matteo, sono tradotte in carcere a Genova, dove, e questo è un problema, non in campo pisano, possiamo dirlo, ma erano trattenuti in custodia presso un palazzo che sorgeva nei pressi della chiesa di San Marco al Molo. Lo sappiamo dai numerosi documenti che i prigionieri hanno lasciato soprattutto presso l'archivio di Stato di Pisa. Bene, questi prigionieri erano costretti a mantenersi da sé e per sostentamento misero su una sorta di atelier, è stato chiamato, un atelier di produzione e copia di libri che ha numerosi punti in contatto con l'atelier domenicano, anche se ha una propria specifica, soprattutto i prigionieri copiano libri d'avventura, romanzi cavallereschi, tutti quanti conosciamo il Milione, Devismans Dumont di Marco Polo e questo famoso prigioniero, di cui in realtà sappiamo molto poco, Rustichello da Pisa, che però compila anche il Meliadus, una compilazione arturiana. Ecco, questa vicenda è estremamente importante ed è venuta alla luce soltanto negli ultimi anni, tant'è che oggi c'è un team di lavoro che sta censendo i manoscritti dell'atelier pisano genovese, contemplando dunque anche quelli di San Domenico. Al momento ne sono stati censiti ben 130.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah! Più 835 euro.
7: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
8: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
9: Oh, ti muovi?
10: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
11: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
12: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Ma quanti eravamo noi genovesi? Cioè, quanta popolazione stava su questo territorio, che è tutto sommato abbastanza piccolo? Si dice che c'era una popolazione molto consistente.

su 110 ettari vivessero addirittura 100.000 genovesi, 70.000, 80.000, insomma, in un certo momento addirittura più di Milano, più di Parigi. È così?

0: Genova non ha una popolazione folta, anche se per effettuare un conteggio adeguato bisognerebbe conteggiare anche i genovesi fuori patria nel grande mondo coloniale. In ogni caso la città certamente cresce, si passa grosso modo dai 22 ettari della cinta alto medievale, della quale non è mai stata trovata traccia, è una supposizione, ai 50-52 della cosiddetta cinta del Barbarossa, la quale poteva contenere circa 3.000-3.500 edifici, tenendo conto dell'elevazione degli stessi, non quella, diciamo, attuale, è stata stimata una popolazione di circa 40-45.000 abitanti, dunque un centro piuttosto contenuto, che subisce poi un evento drastico che colpisce per la verità tutta l'Europa medievale. Sto parlando naturalmente della grande peste del 1348-1350 che decima anche la popolazione genovese. Non sappiamo se la peste sia effettivamente giunta da Caffa del Mar Nero in Crimea, la Januensis Civitas in extremo Europe. Molto probabilmente sì, certamente risale nel 47-48 la penisola partendo dalla Sicilia, seguendo i traffici commerciali e giunge anche a Genova. Numerosi sono i testamenti rogati in quel periodo conservati presso l'archivio di Stato di Genova che testimoniano per l'appunto questa incredibile moria. E la popolazione dunque cala drasticamente. Noi sappiamo da una serie di documenti, catasti in particolar modo quattrocenteschi, che si ritornerà al numero di 40-50.000 abitanti solamente a distanza di 50-60 anni. Alla fine del 400 la popolazione genovese grosso modo conta circa 85.000 persone.
1: Stiamo tentando di immaginarci come era Genova nel Medioevo, tra il 1000 e la fine del 1400. Non è molto facile, però quello che ci aiuterebbe molto sarebbe una fotografia, lasciatemi usare questo termine, cioè un'immagine della Genova in quegli anni, in quei secoli. Un'immagine dall'alto, un dipinto, un affresco, insomma qualche cosa che ci faccia capire come era allora la nostra città.
0: Una delle più importanti rappresentazioni, raffigurazioni della Genova medievale è quella di Cristoforo Grasso, siamo alla fine del 400, che non abbiamo in originale ma in una copia posteriore, che raffigura il ritorno della flotta genovese impiegata al comando di Paolo Fregoso, questa singolare figura di arcivescovo doge con un passato da pirata, lui stesso cardinale, quindi è tutto dire, dalla cosiddetta crociata di Otranto. Siamo quindi attorno al 1480 e la veduta di Genova insomma è quella che più si avvicina probabilmente alla città di quel periodo. Negli ultimi tempi si è supposto che una famosa carta del codice Cocarelli rappresentasse la città, se ne è parlato molto. In realtà questa carta raffigura la città di Acri, lo si capisce molto bene da non solo gli elementi architettonici presenti, ma anche dalla raffigurazione del sultano Mamelucco. Siamo nel 1291, tra il 18 e il 28 maggio, Acri, principale porto di Terra Santa, viene conquistata e così termina la presenza latina in Terra Santa. In Acri vi erano i quartieri dei genovesi, dei pisani, dei veneziani, che sono raffigurati in questa mappa in una loggia, per l'appunto, e Genova vi è presente col suo San Giorgio. Siamo sicuri che sia Acri anche perché

0: E sul retro di questa carta vi è scritto, vi è narrata la caduta di Acri. Ora, che il miniaturista, siamo attorno agli anni 30 del XIV secolo, genovese, il codice è prodotto a Genova, si sia ispirato a una veduta aerea della città, è certamente possibile, anche se molto difficile in mancanza di un drone, potremmo dire scherzando, ma certamente l'intenzione è quella di rappresentare un altro luogo. Dunque, la raffigurazione di Cristoforo Grasso resta ad oggi, assieme ad altre stampe tardo-quattrocentesche e cinquecentesche, quella più aderente all'immagine della città medievale tardo-medievale.
1: Ma com'era il porto di Genova? Sentiamo che cosa ci racconta Pierangelo Campodonico, responsabile del Museo del Mare.

Partiamo da un concetto. Noi pensiamo che di solito il porto e una città siano sempre un dato di fatto, qualcosa che esiste da sempre. Per quanto riguarda il Medioevo, non è così. Il porto di Genova cresce con la città durante il Medioevo, si evolve, si trasforma. Nel X secolo, agli inizi, agli albori, il porto è fondamentalmente una spiaggia, quella che oggi è la zona di Sotoripa, dove vengono tirate in secco le imbarcazioni. È evidente che questa è una situazione che non può durare, quindi già nell'11esimo, nel XII secolo, con navi più grandi, si iniziano a costruire dei pontili in legno che permettono di avvicinarsi alle navi e riuscire a fare gli scarichi. Nel XIV secolo si farà un passo successivo, i moli in legno saranno sostituiti da moli in muratura nei quali sarà possibile ancorare le navi e quindi effettuare delle operazioni di trasformazione. Questo ancora evolverà tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo con moli ancora più grandi e allora il porto di Genova assumerà una forma che è molto simile alla forma attuale.

si racconta la storia o leggenda di Dante che sia arrivato a Genova intorno al 1303 e che abbia avuto una disavventura, cioè che intorno ai vicoli di Piazza Fontane Marose sia stato preso a botte dai ceffi mandati da Brancadoria, perché lui aveva messo Brancadoria nell'inferno. Il Doria, che voleva mettere le mani sulla Sardegna, aveva sposato una certa Caterina Zanche, figlia del governatore di Logudoro. E per concludere al meglio la sua operazione di conquista dell'isola, aveva fatto uccidere il suocero dopo averlo invitato ad un banchetto, facendolo addirittura tagliare a fette. Dante aveva scritto tutto questo nella sua solita straordinaria maniera e aveva sistemato Brancadoria, logicamente all'inferno, in un lago ghiacciato a surgelarsi, e era la Tolomea, area zona dedicata ai traditori degli ospiti. Se non che quando uscì l'inferno, ahimè, il signore genovese era ancora vivo e vegeto e sicuramente abbastanza furioso. Indubbiamente le parole del sommo poeta sui genovesi non sono parole di gratitudine. Così Oberto Foglietta liquida il pestaggio di Dante dai parte degli sgherri del potente. Alla fine pensarono gli amici e servitori di Branca doversi con fatti rintuzzare la acerbità delle parole. Laonde, preso Dante in bel pubblico, gli diedero una gran battitura. Ricordiamoci anche una cosa, che Dante nell'inferno, quando si trova davanti a Brancadoria nel lago ghiacciato, sapendo che poi Brancadoria era vivo, lo dice a Virgilio, dice: ma tu mi stai prendendo in giro? E Virgilio gli dice: no, guarda, questo qui ha fatto un crimine talmente grosso che la sua anima è gettata all'inferno, il suo corpo vive ancora mosso da un demone. Insomma, questo è successo, fatto sta che Dante in Vico Parmigiani

0: viene preso a botte o, secondo alcuni, addirittura Dante fu schiaffeggiato da Brancadoria. Per questo trattamento non proprio ospitale scriverà di Genova e dei genovesi. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Beh, non è andato leggero il nostro. Professor De Nicola, mi spieghi perché a lei questa storia di Dante pestato non va proprio giù?
1: Ma non è che non mi vada giù, bisogna partire da una premessa. Dal 1302 Dante era un condannato a morte, che se fosse stato individuato a Firenze aveva già il suo bel rogo pronto per salirci e ardere vivo, come indicava la sentenza. Qualora non fosse rimasto a Firenze, qualunque cittadino legato a chi gestiva la politica a Firenze poteva ucciderlo avendolo incontrato. Conseguenza, Dante non lasciava tracce di sé, lasciava il minimo delle tracce di sé, quindi non abbiamo documenti, ne abbiamo pochissimi, che possano attestare dove Dante sia stato nei 20 anni di esilio, dal 1302 al 21. Quindi non c'è nessun documento che dice sì, Dante è stato a Genova, Dante è stato in Liguria, è stato ospite dei Malaspina nel 1306, però a Genova non risulta essere stato. Ci sono, come sempre quando si fa la vita di Dante, delle ipotesi, delle supposizioni, però le supposizioni non vanno date per certe, mentre questo è un po' l'errore di chi, scrivendo su Dante, preferisce la fantasia alla realtà dei fatti. Quindi a Genova ci sono delle ipotesi. Una delle ipotesi, che addirittura aveva sostenuto il Foglietta nel 500, è che Dante sia stato a Genova e che in una trattoria sia stato aggredito dai genovesi perché aveva parlato male di Brancadoria, l'aveva messo addirittura all'inferno. Questa è un'ipotesi insostenibile. Perché? Perché la Divina Commedia si diffonde a partire dal 1313, ma soprattutto nell'area padana, dove Dante poi era stato in esilio in sostanza. E quindi, ammesso che Dante sia venuto a Genova prima della calata in Italia di Arrigo VII, cioè 1311, è un fatto anacronistico, cioè non poteva essere assalito perché nessuno conosceva Dante e la commedia in quegli anni. Quindi questo è da escludere. C'è una possibilità che mi sembra più accettabile. Ora, Boccaccio aveva già detto, Boccaccio che è il suo primo biografo, ma Boccaccio sappiamo era un narratore, quindi non aveva la base storica per raccontare quello che pensava, quello che scriveva. Boccaccio sostiene che Dante sia stato a Parigi, alla Sorbonne. Tesi abbastanza accettabile, perché? Perché un passo della commedia Dante cita un vicolo che è vicino alla Sorbonne e anche perché cita la Valle del Rodano. E in effetti per andare a Parigi, da ipotizzo dalla zona della Lunigiana dove Dante si trovava, il modo migliore qual era? Imbarcarsi a Lerici, costeggiare il Mediterraneo fino alle bocche del Rodano e di lì risalire il fiume. Allora gli spostamenti erano quasi tutti per via di acqua. Quindi questa possibilità che si sia fermato a Genova esiste. Ma questo non significa che abbia avuto un'importanza e che abbia potuto avere contatti con i Doria. Anche perché, e questo va anche precisato bene, Brancadoria, che mette all'inferno per aver assassinato il suocero, quindi non è un comportamento troppo gentile, in effetti, quando Enrico VII è venuto a Genova, è stato uno dei maggiori sostenitori, come lo era anche Dante. I Doria erano alleati dei Malaspina, e i Malaspina sono coloro che hanno avvicinato Dante alla Liguria, quindi non c'era una avversione nei confronti dei Doria. C'era, come nella famosa invettiva nei confronti dei genovesi, c'era un'avversione per questa città perché era una città che aveva creato il suo sviluppo sul denaro. Non dimentichiamo, 1251 a Genova il Genovino, a Firenze il Fiorino. Due città in grande sviluppo economico. Ma Dante disprezzava il denaro perché lo riteneva alla base di ogni contrasto, di ogni lite, di ogni guerra. Ecco allora perché Genova viene disprezzata. Questa idea di essere in qualche modo fuori di quella che è l'etica, la morale, no? Questo genovesi

0: sono diversi, ma non diversi dagli altri, ma diverso, un verbo, una parola, devertere, allontanarsi. I genovesi si sono allontanati dall'etica, perché sono diventati espressione di un popolo che mira al denaro. Non è un caso che nel purgatorio il rappresentante della fame di potere, quindi del denaro, è un ligure, Adriano V dei Fieschi. Ecco allora che si collega tutto. Dante, come disprezzava Firenze, disprezzava Genova.
1: Noi genovesi siamo un po' maniaci, pensiamo con un certo così orgoglio di essere sempre diversi su tutto dagli altri. Abbiamo il culto della diversità, abbiamo il culto di aver dato per primi origine a qualcosa. Insomma, questa mania della diversità, della differenza, che poi peraltro è stata anche predicata da Dante e da Brodel, è vero che è cominciata proprio nel Medioevo?
2: Ai genovesi, uomini diversi, tutti quanti conosciamo, no? I famosi versi che Dante inserisce nel canto 33° dell'Inferno, quando prorompe in questa invettiva dopo aver parimenti, diciamolo, condannato i pisani. E effettivamente il tema della diversità è un tema importante. Da Dante a Fernand Braudel possiamo dire che i genovesi sono sempre stati ritenuti non perfettamente allineati agli altri popoli, alle altre nazioni, alle altre città della penisola. La loro storia è sempre stata ritenuta separatamente, qualcosa di effettivamente diverso. Oggi questo giudizio è sottoposto a revisione. Certamente quella genovese è una storia intricata, soprattutto una storia che si gioca tanto all'interno quanto all'esterno della Genova medievale. La storia interna è sempre stata ritenuta una storia di conflitti tra famiglie per guadagnare il potere politico o per avvantaggiarsi dal punto di vista economico. Conseguentemente non è stata poi mai così approfondita. Abbiamo tutt'oggi degli interi passaggi della storia di Genova, il famoso assedio di Genova degli anni 1318-1330, per esempio, che su cui sappiamo molto poco. Per converso, la storia esterna della città, la sua grande storia internazionale, la sua storia di relazioni con i paesi del Mediterraneo e dunque di costruzione di quello che è stato definito, a ragione, una sorta di Commonwealth del Medioevo, è stata approfondita a lungo. Ecco, quasi mai però si è tentato di, come dire, coniugare storia interna e storia esterna, ed è questo forse uno degli obiettivi dei prossimi anni. Se dovessi dare un consiglio ai miei studenti, vi direi: cercate di studiare con questa prospettiva e ci accorgeremo di che cosa. Beh, molto probabilmente che Genova conosce sì moduli propri e assolute novità anche geniali nel modo di condurre la vita quotidiana piuttosto che la vita economica. Il debito pubblico in buona parte nasce a Genova, ad esempio, e però è anche vero che è inserita in un contesto che è quello del Regno d'Italia, che è quello dei poteri della penisola, che è quello dell'Europa e del Mediterraneo del tempo, di cui naturalmente riproduce buona parte dei caratteri.
1: Ci chiediamo anche chi erano i padroni di Genova in quel periodo. Chissà quanti cambiamenti ci sono stati. Se pensiamo a come fisicamente è cambiata la città tra il 1000 e anche prima e la fine del 1400. Insomma, proviamo a usare i metri della politica attuale per cercare di capire com'era la politica di allora. Chi erano i vincitori, chi stava dentro i palazzi del potere, fossero il Palazzo Ducale piuttosto che la Commenda, piuttosto che Palazzo San Giorgio, e se esisteva un'opposizione. Insomma, come si muoveva la politica, che è cambiata moltissimo, che ha portato Genova veramente

ci troviamo all'interno della Galleria Superiore del Chiostro dei Canonici, uno dei luoghi iconici di Genova. Proprio questo luogo è importante per capire lo sviluppo del potere politico internamente alla città. Il chiostro, l'area dei canonici, sorge infatti molto probabilmente, ma le ipotesi sono diverse, su un palazzo del X secolo che, secondo alcune ipotesi, poteva appartenere forse al vescovo. Ecco, il vescovo è il primo elemento. Tra X e XI secolo certamente il potere del vescovo è estremamente importante anche dal punto di vista politico. Perché? Perché è un vescovo strettamente legato all'impero, è un vescovo imperiale che si fa costruire peraltro un insediamento fortificato nell'area di Castello. Tutt'oggi il mastio del vescovo si può visitare, visionare all'interno delle strutture della facoltà di architettura. Il periodo del potere vescovile tuttavia giunge a maturazione e a termine grosso modo con la prima crociata. Siamo tra il 1095, il 1096, il 1100, quando c'è una grande rivoluzione culturale. La chiesa di Gregorio VII prima e poi Urbano II, il papa della crociata, si mette in mezzo, per così dire, inviando a Genova un vescovo concorrente, approfittando della chiamata alle armi, approfittando della chiamata alla riconquista di Gerusalemme. I vescovi imperiali vengono cacciati, Airaldo è il primo vescovo filo urbaniano di Genova e Airaldo comincia a governare la città dopo aver preso il potere, sostenuto da alcune delle famiglie più in vista, famiglie che partecipano alla prima crociata. Non nasce il comune in questo periodo, nasce forse la compagna, ovvero la matrice del comune di Genova, che è formata da quelle famiglie che sostengono il vescovo Airaldo e che hanno probabilmente dei rappresentanti proprio in questo luogo, ovvero tra i canonici della cattedrale di Genova. Come lo capiamo? Lo capiamo proprio dalle pitture murarie che albergano in quest'area del chiostro, che non risalgono al Medioevo, risalgono al Settecento, ma che riportano informazioni estremamente importanti. A seguito della partecipazione genovese alla crociata, i genovesi ottengono una serie di privilegi. Il soggetto istituzionale a cui questi privilegi sono ceduti è proprio la Chiesa genovese e il capitolo dei canonici. Ed è questo il motivo per cui questi privilegi erano riportati in copia all'interno di questi cartigli, sopra i quali abbiamo la rappresentazione visiva, grafica, dei territori conquistati, ovvero della Terra Santa, con l'indicazione di Gerusalemme, di Cesarea, della Giudea e così via. Ecco, dal punto di vista politico questo elemento è estremamente importante. La politica cittadina per buona parte del XII secolo si fa nelle sedi ecclesiastiche. I cosiddetti consoli, che governano la città per tutto il secolo, si riuniscono nelle zone, nelle aree dei canonici, si riuniscono presso il capitolo dei canonici. Ne esiste uno nuovo, uno vecchio, che naturalmente viene ampliato, si riuniscono all'interno della cattedrale di Genova, che è un elemento strettamente legato dunque alla nascita del comune genovese. E questa prassi andrà avanti a lungo. Al principio del 200 avremo qualche modifica, nonostante l'utilizzo del palazzo arcivescovile, la nuova figura istituzionale, quella del podestà, sceglierà di aprire la propria, avere curia, come si diceva, presso dei palazzi privati. Ecco, abbiamo un primo cambiamento, ma non esiste ancora un palazzo pubblico. Questo è un elemento molto importante. Ci si riunisce all'interno

0: all'interno di palazzi di famiglie ingenti. Anche il consiglio cittadino si riunisce all'interno di questi palazzi, posizionati sempre nell'area circostante la cattedrale, che dunque è il centro direzionale dei Liguri dell'epoca, potremmo dire. Un cambiamento lo avremo solamente nella seconda metà del 200, quando Guglielmo Boccanegra, primo capitano del popolo, a capo cioè di quella componente non nobile ma che sta emergendo anche politicamente, fa erigere il famoso Palazzo del Mare, che viene utilizzato per pochi anni perché Boccanegra cade, e che però rappresenta il primo elemento pubblico, se vogliamo, all'interno della città medievale. Un palazzo pubblico, un palacium communis, verrà edificato soltanto però alla fine del 200, sotto il doppio capitanato Doria Spinola, nobili ma anche collegati al popolo. È il nucleo originario di Palazzo Ducale. A partire dal 1339 Genova diventa un dogato. Cambia profilo istituzionale, possiamo dire. Il primo doge è Simon Boccanegra, un discendente di un personaggio, Guglielmo Boccanegra, che aveva governato per breve tempo Genova alla metà del 200. Quindi una famiglia conosciuta che era poi stata esiliata, ma che con Simone ha modo di tornare in città. Simone non è un rappresentante della nobiltà, non fa parte di quelle famiglie egemoni che hanno sposato la causa del ghibellinismo da un lato o del guelfismo. Non è uno Spinola, non è un Doria, né un Fieschi né un Grimaldi. È un membro di una famiglia emergente ma che si sa muovere molto bene, tanto da ottenere innanzitutto il titolo di abate del popolo, ovvero quella carica che aveva come compito sostenere le richieste anche politiche dei ceti emergenti, titolo che tuttavia nel corso di una sommossa, possiamo dire, viene ribaltato in quello di Dux. È un qualcosa di totalmente inedito per la città. Non a caso lo stesso Simone potrà mantenersi alla carica dogale per qualche anno, poi sarà deposto e poi tornerà nuovamente al potere. È qualcosa che si deve, come dire, istituzionalizzare, che verrà istituzionalizzato nell'arco di qualche decennio. Qual è il modello? Lo si dice chiaramente nelle norme, nelle regole che vengono redatte di lì a poco, proprio per definire cosa debba essere un doge a Genova. Il modello è certamente Venezia, che però ha caratteristiche molto diverse. Il doge veneziano è un aristocratico, un membro di una famiglia nobiliare. Dal 1297, con la serrata del Maggior Consiglio, Venezia chiude l'ingresso ai ranghi della nobiltà. Genova fa una scelta differente. Il doge dovrà sempre essere, leggiamo, maschio, popolare e ghibellino. Questa scelta accompagnerà le nomine successive e la lunga storia del dogato genovese, che come sappiamo giungerà con alti e bassi fino al 1797.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Dunque, si parlava il latino, che poi però il latino era il linguaggio degli ecclesiasti.

non del popolo. E allora cosa è successo? È rimasto il latino, si è trasformato con i contatti con altri popoli, con altre terre? Questo latino si è riempito di parole nuove? È nata una sorta di minestrone delle lingue che ci ha portato dal latino austero a qualche cosa di più popolare fino alla nostra lingua?

0: il latino medievale esiste, è una lingua, ed è una lingua in espansione. Il problema è che con la fine dell'impero romano finisce la scolarizzazione pubblica e quindi noi sappiamo come funziona la lingua nel tempo. La lingua procede da una parte contenuta dalla norma e dall'altra parte contenuta dall'innovazione. La norma è la scuola, l'innovazione è il parlante. Se noi togliamo diciamo il parlante, ovviamente la lingua muore ed è quello che succede quando gli umanisti fanno cessare il latino medievale. Se noi togliamo la scuola, la lingua non ha freni e quindi diventa un'altra lingua. È quello che è successo all'inizio del Medioevo. Da una parte entriamo in una società latinocratica e non più latinocentrica, perché il latino diventa la lingua di un'elite culturale. Dall'altra parte, invece, il latino a livello popolare scompare e si trasforma in parlate basso gergali, il cosiddetto sermo vulgaris, che poi pian piano si differenzia e si localizza e quindi avremo lo spagnolo, il francese, il portoghese e via di seguito con le varie lingue romanze. Inoltre nel Medioevo si parlava anche le lingue antiche germaniche. Quello che è importante da dire è che spesso viene accusata la Chiesa nel Medioevo di essersi arrogata così il possesso della lingua colta, il possesso del latino. In realtà, data questa situazione, se la Chiesa non avesse coltivato il latino e non avesse diciamo pensato a una rete scolastica per il proprio clero, ci si sarebbe persi il sacro, perché il sacro era ovviamente tradotto in latino, la Bibbia era stata tradotta in latino e la liturgia veniva amministrata in latino. Quindi non poteva fare altro la Chiesa che mettere insieme una rete scolastica che peraltro era aperta anche ai laici. Ma il laico nel Medioevo o faceva la guerra o coltivava la terra.
1: A Sozziglia c'erano i macelli, ma che cosa si mangiava a Genova in quell'epoca? Si mangiavano le gallette con l'aceto, tutti quei cibi che potevano essere conservati sulle navi, la sbira, la minestra fatta col brodo di trippa, e il pesto era già stato inventato?
2: Beh, diciamo che la cultura gastronomica di Genova nel Medioevo era legata alla conformazione del territorio sicuramente, quindi una cosa che si deve smentire innanzitutto è quello del fatto che la cucina genovese sia una cucina povera. La cucina genovese era basata sulle verdure, ma per esempio nel 1400, a studi piuttosto recenti, le verdure costavano più della carne. Quindi era un qualcosa che una torta di verdure, la gattafura come veniva chiamata in quell'epoca, che caratterizzava la cucina genovese, era una cosa importante, era una cosa ricca, una cosa che non si poteva pensare di mangiare tutti i giorni. Lo stesso fatto che fosse cucinata nel forno. Il forno è un qualcosa che comporta una grande dispersione di calore, un grande investimento per una cottura relativamente breve. Erano cotture che si potevano permettere soltanto le famiglie più ricche, oppure le persone che potevano farlo, andavano dal fornaio. Il fornaio non era il panettiere, il fornaio era colui che metteva a disposizione il forno, nelle quali poi le persone portavano i loro pani, le loro torte, il loro pan dolce quando era Natale e se li facevano cuocere e quindi potevano utilizzare in comune una struttura che sarebbe stata a disposizione per tutti durante tutto il giorno. Un'altra cosa interessante della cucina genovese è proprio quella della sua contaminazione. I genovesi, al contrario di altre realtà regionali italiane, si muovevano tanto, ovviamente erano i padroni del Mediterraneo, almeno per alcuni.

0: periodi, hanno imparato, conosciuto, assimilato tradizioni che poi hanno portato a Genova. Per esempio la cultura dei ceci, l'uso dei ceci arriva dal Medio Oriente, che si esprime nella farinata, che non è comune soltanto a Genova, perché poi si è diffusa anche in tutta la parte italiana del Tirreno, ma sicuramente diciamo a Genova ha una sua cultura forte, lo vediamo dal numero di torte e farinate, di negozi, di sciamadde che troviamo in questa città rispetto ad altre città. E un'altra cosa interessante è la tradizione dello sciroppo di rosa. Lo sciroppo di rosa in Occidente si consuma solo in due città, a Genova e a Venezia, perché entrambe hanno avuto lunghe permanenze a Costantinopoli. A Costantinopoli hanno imparato la tradizione della lavorazione dello sciroppo di rosa, a Venezia è un qualcosa che è rimasto, diciamo, limitato ad oggi, mi dicono, ad un convento di suore, continua a prepararlo. A Genova è un qualcosa che invece è entrato poi nella cultura cittadina, tant'è vero che, come sappiamo, viene dato ai bambini ancora oggi nell'intervallo tra un tempo e l'altro durante le partite di calcio. Poi a Genova abbiamo avuto la fortuna di avere il professor Rebora, che è stato il primo studioso di economia che ha messo in relazione l'alimentazione e l'economia. Di nuovo questa cosa ci ha consentito di aprire delle finestre importantissime, con la sua sagacia, la sua ironia, e allora ci dice che il capomagro non è vero che poi è quel piatto povero che così, dove si raccoglievano gli avanzi, ma in realtà, anche perché non c'erano posti dove raccogliere gli avanzi nel Medioevo, non c'era il frigorifero e quindi gli avanzi devono essere consumati rapidamente. E per cui era un qualcosa di nobile, di ricco, di importante. Le famiglie che potevano permettere se lo mandavano degli inviati lungo le due riviere a cercare i pesci di grandi dimensioni per poter preparare il capomagro.
1: Vi ho detto che qui siamo nel Museo Diocesano. Ebbene, nel Museo Diocesano c'è questo magnifico monumento funebre a Luca Fieschi, pensate, un monumento alto quasi 15 metri. Paola Martini, che è la conservatrice del Museo Diocesano, ci accompagna a capire come è stato ricomposto, rimesso insieme, perché era diviso in tantissimi pezzi e quindi come un puzzle è stato appunto risistemato per diventare una delle meraviglie medievali di Genova.

siamo al Museo Diocesano, un museo che è allestito all'interno del chiostro dei canonici della Cattedrale di San Lorenzo, soprattutto uno dei luoghi più importanti e più significativi per raccontare la Genova medievale. Più importanti anche perché si trattava del chiostro della Cattedrale e proprio vicino quindi a quello che era il centro del potere religioso e politico della città. E qui alle mie spalle si vede il nuovo allestimento di questo grande e imponente monumento funebre, il monumento del cardinale Luca Fieschi. Parliamo di Fieschi, quindi di una famiglia straordinariamente protagonista di questo grande periodo per la nostra città, e una famiglia appunto che viene ricordata con un complesso scultoreo davvero unico e appunto tale da portare avanti la memoria di questa famiglia nei secoli. Al museo comunque non c'è ovviamente solo il grandioso monumento di Luca Fieschi, ma essendo un monumento, un complesso monumentale del Medioevo, abbiamo affreschi del XII secolo, abbiamo le sale ancora con le travature lignee originali e soprattutto un complesso, una collezione di opere d'arte che riassumono tutta quella che è la produzione artistica genovese delle nostre chiese, a partire appunto dal Medioevo fino all'età contemporanea.

Sicuramente nel tempo libero i genovesi avranno ascoltato musica, ci sarà anche chi l'avrà suonata. Ma che musica era? Erano note noiose, insomma, un po' pesanti, un po' ripetitive. Io penso banalmente al canto gregoriano. E poi c'è stata una evoluzione quando sono apparsi gli strumenti musicali che poi logicamente condizionano anche la musica. Ecco, che musica si ascoltava?

0: Parliamo di musica sacra, naturalmente, e di musica profana, non senza sottolineare subito che i documenti ovviamente sono molto scarsi, ci si affida in molti casi a testimonianze non direttamente musicali, ma ad esempio letterarie o pittoriche. Ad esempio dietro a noi c'è un affresco che ci mostra una processione di strumenti, archi, fiati, arpe, che ci danno l'idea di quella che poteva essere il consumo della musica a livello cittadino, a livello urbano. Così come a fianco troviamo un intondo delle fanciulle che danzano, che carolano, e la carola era una delle danze che si usava nel Medioevo, ne parla anche Boccaccio nel Decamerone, ad esempio. La carola così come la estampia, e la estampia, altra danza dell'epoca, ci porta al mondo dei trovatori, che è estremamente collegato all'ambiente genovese. Non dimentichiamoci che noi a Genova siamo sempre stati legati alla cultura francese in campo musicale, questo è evidente non solo nel periodo di cui stiamo parlando, ma anche in epoca successiva. Novaro, il creatore dell'inno italiano, adottava nella sua scuola la didattica francese, Paganini si è formato alla scuola di Kreutzer, almeno inizialmente. Se veniamo ancora addirittura al nostro tempo, i cantautori genovesi guardavano gli chansonnier francesi. Quindi c'è questo collegamento e non a caso ci sono dei trovatori di origine o comunque di formazione genovese. Si parla di Folchetto di Marsiglia, sulle cui origini genovesi si è discusso a lungo e sicuramente è stato nella nostra città e ha prodotto. Si parla di Percivale Doria, ad esempio, e qui viene fuori il legame con le classi sociali naturalmente più elevate. I trovatori di cui abbiamo notizie in ambito genovese sono o nobili oppure legati comunque all'ambiente mercantile, come ad esempio Cigala. Lo stesso Folchetto era di origine della famiglia Anfossi. E poi c'è un altro francese, questo non genovese ma che vive probabilmente anche in parte a Genova, che è Pierre Vidal, che è attivo nella corte di Monferrato e che però transita e visita la nostra città. Quello che c'è da dire è che purtroppo di molti di questi trovatori sono rimaste delle liriche, ma non i manoscritti musicali. Purtroppo molta della letteratura trovadorica è presente a livello scritto, letterario, poetico, ma non a livello musicale.
1: A un certo punto c'è un passaggio, il passaggio dal Medioevo a qualcosa che viene dopo, e generalmente l'arte in questo passaggio svolge sempre un significato, ha sempre un significato molto importante, molto, molto

identificativa. Allora, professor Giacomo Montanari, qual è, com'è che avviene nel mondo dell'arte questo passaggio di epoche?

0: La grande città medievale, tutto quello che a livello di cultura, di tradizioni, di rapporti anche e di contatti col mondo del Mediterraneo, oltreoceano, tutto quello che ha costituito la grandezza culturale di questa città e non soltanto, è una enorme, gigantesca premessa. È un mattone su cui non solo a livello fisico gli edifici cittadini, ma anche a livello culturale, finanziario, politico, viene posto per il grande secolo successivo. C'è una cesura, che è una cesura ovviamente convenzionale, che è quella della scoperta dell'America nel 1492, che però è significativa, perché da quel momento per Genova si costruirà una nuova storia, che comincia proprio nel 1528, con la trasposizione dell'antico e litigioso comune genovese in una nuova repubblica sotto l'egida di Andrea Doria. E tutta la città si trasforma in quest'ottica, basando però le sue radici, affondando la sua trasformazione sul tessuto medievale. È vero, c'è l'esperienza delle strade nuove, ma tutto il centro storico invece costruisce sul costruito, rinnova i palazzi del 3, del 400 soprattutto, e li arricchisce di un'esplosione straordinaria che culminerà poi nel secolo barocco. Ed è la storia di tante opere, come questo meraviglioso dipinto di Valerio Castello, che viene da un convento medievale, il convento delle Clarisse di San Paolo nel borgo di Pré, un borgo che oggi in parte non esiste più per come era ai tempi, sicuramente non esiste più questo convento, ma le opere ci servono anche a raccordare questi fili, a testimoniare l'importanza di questa città nello scacchiere internazionale e a concretizzarla visivamente in questi suoi palazzi, che diventano anche il luogo della memoria, la memoria del Medioevo raccontata però questa volta con le parole, le immagini e anche il desiderio di costruire un pedigree internazionale per la sua aristocrazia che farà grande il 5 e il 600 genovese.
1: Abbiamo cercato di raccontarvi, anche se per sommi capi, a flash, individuando solamente alcune cose, una giornata nel Medioevo nella nostra città. Come poteva essere? Cioè, com'era la città, dove camminavano quelli del Medioevo, dove andavano a riposarsi, dove andavano a chiacchierare. Abbiamo scoperto, per esempio, che era una città di torri e di logge, che era una città verticale. Abbiamo visto poi il nostro porto, essenziale nella storia di Genova, che è città portuale o addirittura porto-città. Abbiamo addirittura visto che cosa mangiavano, ci hanno raccontato quali erano i cibi del Medioevo nella nostra città, e la musica, e la letteratura. Insomma, abbiamo cercato in qualche maniera di affrontare tanti temi, che è il nostro augurio e in fondo il nostro scopo. Per questo 2024 dedicato al Medioevo, speriamo facciano venire a tanti la voglia di andare a vedere e andare a scoprire il Medioevo che ancora si nasconde nella nostra città e quello che invece in qualche maniera è conosciuto, che interessi i genovesi, ma che interessi anche quelli che vengono da lontano. Speriamo di esserci riusciti, vi ringraziamo se avete gradito questa giornata lunga, forse è faticosa, e auguriamo a tutti buon Medioevo.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre con carta insieme, bagno doccia Dav, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia, con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale, che va a impreziosire questa edizione, che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Oru. Ciao Chiara!
1: Innanzitutto

0: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperial Silence Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia, all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene, era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente
0: si
1: bene.
0: Si sta bene, un po' di caldo, però.
1: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
0: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale, che ha un'anima.
1: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa vola per la prima volta nella storia appunto in Australia, e i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente appunto era il Coca Burra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
0: Lei difendeva?
1: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
0: La sua barca.
1: Coca Burra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia a Perth con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono dietro la Coppa. Quindi all'epoca Coca Burra 3 perse la Coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo.
0: Ecco. Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Coca Burra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, grazie. Continueremo a parlarne, a te.
2: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni, oggi 40 anni dopo sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92 infatti il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione.

0: Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
1: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina. Allora, tutto pronto? Si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
2: 10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vere d'epoca.
1: Tra l'altro una giornata molto particolare, perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata, la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
2: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
2: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie sindaco, la lascio andare.
2: A voi.
1: Grazie.
0: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scagliola, che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week, che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera, e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986, e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale, perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancora prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia

0: di inaugurazione delle vele d'epoca del 1° settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in 2 giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° di settembre. Allora, Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
1: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
2: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
3: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Manca veramente pochissimo. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio, ricominciamo il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una Sailing Week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
2: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Perasché, che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei, di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi, avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton, che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
2: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini ma è adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo.
2: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima, e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te Matteo.
0: Grazie mille, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
4: Sempre qui da Calata Anselmi mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
5: Felicissimi, le previsioni sono molto buone, oggi piove però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio

0: pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
1: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio, di confronto, ma anche competitivo.
0: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
1: Ecco, e felici di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
0: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
1: Una curiosità. Un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
0: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
2: Chieffi, ma subito sul palco di Calatanselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
3: Il villaggio regate, e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss. Barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourgois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Lori Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Fris Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine Scholler, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Feld, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuller, Jolbert Van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coccaburra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coccaburra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87, oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dallagnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiavone,

0: Chiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Delplas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Sena, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Deligno, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Imperia, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia, un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloce della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante, c'è il planetario più importante e più moderno d'Italia. È il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti, perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza, ci auguriamo che vi fermiate ancora di più oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti, siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo

0: che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
1: Signori e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scaiola, the Mayor of Imperia, di onorevole Claudio Scaiola. And now, e adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille. Signore e signori, autorità militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore e devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti, che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto. Regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetemi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizioni veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signori e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
3: Good evening everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
4: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
3: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria. And especially here in Imperia. A kind thank to the mayor.
4: Grazie
3: the mayor
4: davvero
3: is, al sindaco. Is really,
4: che è davvero
3: is the man, is the hero
4: l'uomo,
3: of this
4: l'eroe.
3: Without him,
4: serata.
3: Nothing will happen.
4: Senza di lui nulla sarebbe accaduto.
3: We follow as administration.
4: Noi seguiamo come amministrazione.
3: And support the administration
4: il suo lavoro,
3: because
4: lo
3: really
4: supportiamo.
3: Think that,
4: e pensiamo
3: this is an opportunity unique.
4: Un'opportunità
3: Imperia
4: unica.
3: Is growing every year,
4: Imperia sta
3: and every
4: crescendo
3: year
4: ogni
3: we
4: anno.
3: Have events like this one
4: ed è molto importante avere eventi di questo genere
3: today that are giving to the region and
4: che
3: to
4: danno
3: this
4: alla regione
3: specific province and city
4: e a questa specifica provincia e città un sapore di
3: sailing that
4: vela internazionale
3: like
4: che non è
3: before.
4: Mai stata
3: so
4: così in passato. Questa è veramente qualcosa che consideriamo molto importante.
3: The weather and the next day, I'm
4: il tempo, il meteo nei prossimi giorni, l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante e spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per i prossimi giorni.

0: On behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12 meter international class, Mr. Chris Winter.
1: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
2: Essere qui a Imperia.
1: I'll keep my speech short.
2: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi. Grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte, siate corretti e grazie Imperia.
0: Thank you to the president, Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del Mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: To go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro.
1: Open the 2026 12 meters.
0: Questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.
1: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco, con Biagio Pallatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata, offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri di stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coccaburra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black.

E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'oceano.

0: Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica. E allora, finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto come anticipato Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto, questa mattina si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week.

0: Cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
0: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città, Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia la grande. C'è la predisposizione naturale.
0: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Ho capito?
1: No.
0: Assolutamente no, per cui si beve, si beve la grande, ma
1: si
0: con
1: veleggia,
0: sobrietà.
1: Si parlatore, ho detto si veleggia,
0: perché non si beve.
1: Si gareggia e si regatta.
0: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie.
1: Grazie, grazie Presidente, ripassiamo la linea.
2: Grazie mille, grazie mille. Allora noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orrù per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'imperiese. Che dici Chiara, si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì Matteo, devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma ecco stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo prima di lasciarvi il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre io vi ricordo quello che è l'inizio delle regate delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale, insomma sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto, terza giornata, primo settembre, ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca che quest'anno compiono poi 40 anni, e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre, dalle 12.30 alle 16 la Silence Cooking Experience nell'Aula Lounge, insomma tanti gli eventi in programma in questa Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io Matteo ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
2: E allora grazie Chiara Orrù, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: Son felice!

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

in collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Buonasera, edizione di Primo Giornale. Tragedia sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove questa mattina due giovani genovesi hanno perso la vita in un violento schianto contro il guardrail all'uscita della galleria Giaglione. Un terzo ragazzo, sempre di Genova, è ferito e ricoverato d'urgenza a Rivoli. Aurora Bottino.
1: Due giovani di Genova hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia, tra Bardonecchia e Ulz, in Piemonte. Un terzo giovane, anche lui genovese, di 20 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rivoli. Le vittime sono il conducente della vettura, 23 anni, nato a Genova, di origini nordafricane, e un ragazzo di 22, anche lui residente nel capoluogo ligure, che si trovava sul sedile posteriore. Secondo i primi riscontri raccolti sul posto dalla polizia stradale, dai vigili del fuoco, l'auto sulla quale viaggiavano i tre giovani, una Jeep intestata a una società ligure, si sarebbe schiantata contro il guardrail all'uscita della galleria Giaglione. L'impatto è stato violentissimo. Per i due genovesi i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Il terzo occupante della vettura è stato invece soccorso e trasferito d'urgenza al pronto soccorso. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. Gli accertamenti dovranno stabilire per quale motivo il conducente abbia perso il controllo della vettura e ricostruire con precisione la sequenza che ha portato allo schianto. Secondo una prima ipotesi ancora da verificare, i tre giovani potrebbero essere stati diretti verso un cantiere in Valsusa per motivi di lavoro.
0: È deceduto il paziente di 66 anni ricoverato al San Martino di Genova per un sospetto caso di meningococco. Il decesso è avvenuto a causa delle complicazioni legate all'arresto cardiaco che aveva motivato il ricovero e alla conseguente insufficienza respiratoria. L'uomo genovese era stato portato in ospedale mercoledì 26 agosto dopo un arresto cardiorespiratorio. Fiato sospeso a Rapallo per Marco Ratto, il cinquantenne disperso da due giorni in Nepal dopo l'alluvione che ha colpito il paese asiatico. Andrea Popolano è stato oggi proprio a Rapallo.
2: Tutta Rapallo ti aspetta, Marco. Così gli amici di Marco Ratto, il cinquantenne di cui si sono perse le tracce dopo l'alluvione che nelle scorse ore ha travolto il Nepal. L'uomo si trovava nel paese dell'Asia meridionale per un trekking insieme ad un gruppo di esperti. Le ricerche vanno avanti, confermato il fatto che si trovasse insieme agli escursionisti nella zona colpita dal maltempo. Fiato sospeso nella cittadina del Tiguglio nella speranza che l'uomo, dopo il disastro ambientale, si sia ritrovato al sicuro ma in una zona non coperta dal segnale telefonico. Le saracinesche dell'orificeria e orologeria di famiglia restano abbassate. I parenti dell'uomo chiedono a tutti massima riservatezza in attesa di avere notizie dalla Farnesina.
3: La speranza c'è sempre, finché non abbiamo notizie diverse, speriamo sì, saremo qua se non ci fosse speranza in un'altra situazione, quindi la speranza c'è, ci mancherebbe.
2: Rapallo si stringe attorno ai familiari e spera in buone notizie per un uomo riservato a cui tutti vogliono bene per la sua semplicità e la sua disponibilità.
4: È un ragazzo meraviglioso,

0: perché è un ragazzo simpatico e ha sempre un sorriso per tutti, e è gentile con tutti e tutti quelli che lo conoscono la sua solarità.
1: Doveva partire lo scorso anno per l'escursione organizzata, ma un infortunio lo aveva bloccato. Da lì un nuovo anno di preparazione in vista del viaggio. È anche su questo che si basano le speranze di chi lo conosce e gli vuole bene.
0: Sì, se c'è uno che poteva affrontare una sfida, lui l'affrontava. E sono convinta che lo attendiamo, ecco, ti aspettiamo Marco.
2: È annunciato dal sindaco di Imperia Claudio Scajola lo stanziamento di 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roia tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. E ora la pagina sportiva, la vigilia del secondo turno di campionato che vedrà la Sampdoria esordire a Marassi domani alle 19 contro la Juve Stabia e il Genoa fare visita alla Lazio domenica alle 20:45, hanno parlato i due allenatori. Sentiamo quindi De Rossi e Corradi.
3: L'abbiamo assorbita bene con dispiacere e rabbia nei primi giorni, come era normale che fosse, ma con lucidità. Perché poi alla fine noi dobbiamo essere lucidi e analizzare quello che possiamo migliorare noi, non quello che, cioè, i nostri errori, non quelli degli altri. È importante portare via punti, è importante intanto avvicinarsi a queste squadre e fare partite alla pari. Lo abbiamo fatto l'anno scorso a Roma con la Lazio, lo abbiamo fatto quest'anno la prima di campionato contro il Napoli, fermo restando che poi non è stata alla pari, è stata squilibrata nel primo tempo a favore nostro e squilibrata a favore loro nel secondo tempo, ma tutto sommato appunto in questo squilibrio ci siamo equivalsi. È una cosa importante giocare alla pari con le squadre forti, però poi alla fine giochi alla pari per portare a casa punti. Di Milutin siamo un po' curiosi di vederlo all'opera, si è allenato un giorno, poi è tornato a fare il visto in Inghilterra, poi si è allenato un altro giorno, ma ha già dimostrato la sua voglia, quello è evidente, balza agli occhi subito.
4: Diciamo che è un misto fra emozione ed entusiasmo e credo che la scelta, so che non è semplice riuscire ad avere la possibilità di fare una rifinitura allo stadio, infatti ringrazio il club che si è adoperato e è una cosa che mi ha fatto molto piacere, anche perché insomma si è sempre parlato, no, dell'adattamento dei nuovi, di come possono riuscire a calarsi il più velocemente possibile in una realtà del genere e secondo me avergli fatto vedere lo stadio e avergli fatto calpestare il campo prima di domani sera possa anche essere servito, perché insomma poi domani se lo ritroveranno cambiato per quanto riguarda le presenze, perché insomma sappiamo lo sforzo che è stato fatto, sappiamo le presenze, sappiamo quante persone hanno fiducia incondizionata e hanno amore verso questa squadra, e quindi domani credo che sarà un bello spettacolo.
2: Era questa l'ultima notizia di Primo Giornale, vi auguro un buon proseguimento di serata.
5: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
6: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
7: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: così è questo lo spirito. Forza Doria, la la la.
1: Una buona serata e un ben ritrovati, inizia la nuova stagione Gradinata Sud, nuova veste grafica, tantissime novità, ma soprattutto questa copertina che ci fa ricordare gli 80 anni della nostra meravigliosa Sampdoria. Questo è il cuore della Samp, il resto sono solo chiacchiere. Una buona serata, un saluto da Franco Nativo, puntata nuova, nuova, nuova con tantissime novità. Ad esempio, signori, tanto vado a presentare i nostri ospiti, guardate il nuovo studio di Gradinata Sud, eccolo qua a voi. Vado subito a presentare la nostra Laura Rossetti, abbronzata più che mai.
2: Sì, ma io questa posizione al centro, cioè prendo botte da tutte le parti.
1: La donna è al centro di tutto. Vicino a lei due fanciulli. Pensate che questi due fanciulli in due fanno 46 anni, che se li dividi, li alterni, diventano 64 l'età del sottoscritto. Allora, Paolo Galeno e Gilberto Massara. Buonasera, raga.
3: Buonasera.
1: Ma che bello è vedere questi giovani. Laura. Ma dove li hai intercettati questi due fanciulli?
2: Ma sono andata a prenderli in Australia, scusa.
1: Addirittura.
2: Che domande, certo.
1: Allora, Laura, avevamo detto che a partire da queste nuove puntate avremmo dato davvero tanto spazio alle nuove generazioni, a coloro che davvero porteranno avanti questa sampdorianità. E loro hanno una bella storia. Adesso abbiamo anche delle immagini particolari. Cosa dici? Le facciamo già vedere?
2: Poi le
1: commentiamo.
2: Partiamo con l'Impact.
1: Dai, partiamo con l'Impact, andiamola a vedere. Guarda che meraviglia. Ma che bella è, tanto la guarda. I viaggiatori. Ma quanto viaggiano, Laura, questi viaggiatori?
2: Chiedilo a loro.
3: Siamo stati 9 mesi.
1: Dove?
3: In Australia.
1: Disgraziati.
3: Sydney, Perth,
4: Melbourne, Brisbane.
3: Abbiamo fatto un po' tutto.
1: Tanto falla vedere un po' quella maglietta, quella t-shirt che è bellissima. Bellissimo per merito di mamma, sampdoriano per merito di papà. E vi abbiamo detto tutto,
3: Questa è la maglia che ho portato anche in Australia con me, insieme alla bandiera.
1: Però anche tu ne hai una.
4: Abbiamo un inedito, tra l'altro disegnata dalla mamma di Gilberto.
3: Mamma.
1: Loro hanno una storia particolare, guarda che meraviglia, falla vedere, Bellissima, complimenti. Allora, tanto decidete di andare in Australia, ma non tutte e due insieme.
3: No, decidiamo di andare in Australia separati, io sono partito a ottobre, lui è partito a
4: dicembre.
1: Ma una botta di vita? Ho detto voglio un po' cambiare,
3: mi sono laureato, ho detto non c'è più voglia di mare qua, andiamo per squali.
1: E per canguri,
3: gli abbiamo fatto anche assaggiare il pesto.
1: Addirittura, e poi vi incontrate.
2: Uno dei video più belli.
1: Ma infatti adesso li vediamo. E poi vi incontrate, quasi per caso?
4: Ci incontriamo casualmente, ci seguivamo su Instagram e con una birra abbiamo deciso di beccarci in un bar e riaccendere l'amicizia.
1: Allora, tanto una novità, cara Laura, quest'anno non sarai l'unica regina.
2: Io sono molto felice di questo.
1: Abbiamo un'altra regina con noi, sarà sempre con noi. Presentiamo la nostra bella e brava Elisa Ricci. Eccola qua, buonasera Elisa, sampdorianissima. Come stai Elisa?
5: Esatto, buonasera intanto Franco, buonasera anche ai tuoi ospiti, ai nostri telespettatori. Io sto molto bene e sono molto molto contenta di essere qua, anche perché, come hai detto tu, super sampdoriana, insomma.
1: Avrai un compito importante, ci racconterai tutto quello che i tifosi scriveranno, anzi iniziate già a mandare i primi messaggi, poi avremo le famose frasi che abbiamo chiesto ai nostri tifosi. Laura, però adesso io farei partire un po' questo video bello di presentazione.
2: Sì, il primo, dai.
1: Il primo, andiamolo un po' a vedere così poi lo commentiamo. Guardate un po' che bella vita che hanno fatto questi fanciulli, sampdoriani fino al midollo, Vai!
6: Rigore ragazzi, scusate Genuani, lo sbagliamo tanto. Su Brunori.
7: Oh! E vedi! E vedrai!
1: E allora, ti vedevo ridere.
2: È una delle poche vittorie dell'anno scorso.
3: Siamo partiti.

0: per giocare a
1: Blackjack,
0: al casino, Blackjack, sì. Ci siamo ritrovati a guardare la Sampdoria sui tavolini con una birra in mano.
2: Fantastico. Sì. Ecco, noi Laura non abbiamo, adesso faremo vedere anche il secondo filmato, poi parliamo ovviamente di Samp, di come è andata, di come andrà, insomma un campionato importante, tantissime novità, ma ne avremo modo. Secondo filmato, andiamo a vederlo insieme, dai.
3: Ci siamo!
4: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la straight road più lunga d'Australia, 146 km, con la bandiera del Dole, perché... E noi gli posso che andiamo!
3: La gente va a sapere!
4: Sì, noi siamo!
3: No! Yeah, lo diciamo!
2: Vai, è partito, via, se ne andava sulla road, insomma. Ragazzi, abbiamo visto e vediamo comunque davvero tanta, tanta voglia, oltre che di stare insieme, di anche trasmettere quella sampdorianità.
1: Assolutamente. È stato bello poi rincontrare anche i ragazzi qua allo stadio, che ci hanno conosciuto tramite i social, abbracciarci, parlare di Samp, bere una birra, ci hanno offerto un sacco di birre.
2: Non credo.
1: Quindi...
2: Ti seguono anche tanto sui social, vero raga?
0: Ci seguono sui social, sulla nostra pagina Instagram, sì, Due Genovesi in Australia. E no, siamo molto felici di queste. Ci fa anche strano a volte quando sei in giro, anche per lo stadio, con i tuoi amici che ci fermano e ti dicono: no, ma tu sai quello di Vedrai, e ti urlano.
2: Figurati adesso, raga, che fate qua la puntata a Primo Canale, sai come schizzeranno i followers. Allora, Laura, dicevamo...
5: Però una curiosità, poi chiudiamo.
2: Vai.
5: Ma se uno dei due fosse stato genuano?
2: Ma guai.
0: No, non ci sarebbe stata questa intesa.
1: Assolutamente. D'accordissimo.
2: Pensate, prima di chiudere, anche la cosa bella. Dunque, tu ti sei laureato, avevi detto, da poco, circa 9 mesi fa, sì. Però adesso porti avanti anche un bel progetto con tuo papà?
0: Sto cercando di portare avanti l'azienda di mio papà,
2: quindi
0: un'agenzia immobiliare.
2: Ecco, invece tu fai una cosa bellissima, secondo me, che ormai i ragazzi della sua età manco ci pensano più. Vorresti fare il?
1: Il giardiniere, sì. Avendo comunque acquisito esperienza passata prima di arrivare in Australia e avendo proseguito in Australia, comunque è una cosa che mi piace.
2: Che bello. Laura, tuo padre si innamorerebbe di
5: sì,
2: lui?
5: Sì, sì, sì, assolutamente. Papà, stai a sentire che...
2: Facciamo un piccolo passo indietro, Laura. Allora, una Samp che nella prima di campionato soffre, non gioca bene per nulla, però tira fuori, sì, assolutamente gli attributi, ci mette la faccia, scusate la battuta, e agguanta questo pareggio. Posso dirti una cosa, Laura, personalmente, poi ognuno dirà la sua. La Samp di un anno o due anni fa non l'avrebbe pareggiata questa partita, non so se sei d'accordo.
5: No, io tra l'altro non per controbattere la tua opinione, ma non ho visto una pessima Sampdoria, cioè ho visto una Sampdoria che faceva difficoltà a concludere, perché
2: beh,
5: non avevi,
2: insomma,
5: l'attaccante.
2: Se entra il palo, se entra la traversa,
5: no,
2: siamo
5: vabbè,
2: qui a parlare di un'altra roba.
5: Sì, però il secondo tempo entri in campo e nel giro di un minuto subisci... I due legni, secondo me, è anche un attimino l'assestamento, non penso, perché se l'avessero presi, certo, uno al primo minuto, l'altro al quindicesimo, sarei rimasta un po' più preoccupata. Così, diciamo, non
2: ci
5: dovremmo
2: può...
5: un po' più, un po' meno grave.
2: Vabbè,
5: comunque. Però poi la Sampdoria ha reagito.
2: Questo senza...
5: E non, io non riesco a concepire il 10 contro 11, perché... Non è sempre detto che in 10 contro 11 la squadra in superiorità numerica giochi meglio.
2: Certo.
5: Quindi, ripeto, non era difficile, non era facile con l'assetto che ha la Samp di Corradi, che comunque prevede in assoluto il punto fondamentale, il pennellone, lo chiamiamo il pennellone davanti.
2: Pennellone che non c'era.
5: Esatto, che non c'era. Era, poi qualcuno dice: cavoli, abbiamo giocato con il pennellone e c'erano tutte le palle rasoterra, abbiamo giocato con Tutino e tutti
2: e
5: i cross.
2: E giocavano tutti i cross.
5: Ci sta,
2: sì.
5: questo potrebbe essere un'analisi.
2: Però
5: da,
2: lo chiedo
5: da
2: anche velocissimamente ai ragazzi, e poi Laura andiamo invece a spiegare come funziona il discorso di chiedere ai nostri telespettatori, con poi la nostra Elisa che dovrà poi raccontarci tutto. Vi è piaciuto, insomma, la Samp per un po'? C'è stata la reazione?
0: C'è stata la reazione, indubbiamente. Il problema è che riusciamo a fare gol solamente di faccia.
2: Vabbè.
0: Quindi
2: l'anno scorso manco di faccia
0: abbiamo
2: manco
0: 18,
2: di sedere, lasciamolo
0: 18
2: dire.
0: Cross tutti raso terra, quindi ci fosse stato pennellone davanti, secondo me non so quanto avrebbe potuto fare di meglio, però
1: sì, a me è piaciuto che finalmente concludiamo più spesso e con più voglia, e sicuramente il Cesena, se non si fosse trovato in inferiorità numerica,
2: che non era sta roba incredibile,
1: no,
2: diciamo,
1: in difesa non erano quel granché, però ripartivano bene, e dopo l'inferiorità numerica

0: America, abbiamo preso un po' più di coraggio, per fortuna, e...
1: Lui era Cesena, eh?
2: Infatti, ma ci saremmo arrivati. Prima di andare da Elisa, Laura, ancora una cosa. Quando è entrato Beggi, che comunque ancora una volta ha cambiato veramente la partita, perché è l'unico che prova a saltare l'uomo, non lo so, ci mette l'anima, ci mette il cuore. Comunque era vero che abbiamo giocato per 45 minuti in 10, però se loro sono stati stupidi a farsi buttare fuori un uomo, scusa se
1: è
2: poco.
1: Fa parte, è come rigore, appunto, cioè, comunque rigore non è che te lo regali nessuno, evidentemente. In quel caso è stato bravissimo Sinani, che
2: a me è piaciuto,
1: a lui meno. Oggi lui sostituisce Benvenuto questa sera.
2: Bello, ma meno male.
1: Di Benvenuto.
2: Ma meno male.
1: Sinani,
2: perché non ti è piaciuto?
3: Non mi dice nulla.
2: Non ti dice nulla.
3: Non mi dice nulla. Vediamo la prima, vediamo. Potrebbero studi freddi, boh, non lo so.
1: Non è nella posizione sua congeniale.
2: Ecco, stava arrivando
1: questo,
2: solo questo.
1: Però un giocatore
3: positivo,
1: che sa. Sa trattare il pallone.
2: Guarda che il pallone lo... E poi dovremo parlare del portiere. Allora, senti Laura, prima di andare da Elisa, come funziona, insomma, le persone, le domande che facciamo? Poi...
1: Allora, sì, diciamo che tra le tante novità che prima o poi, adesso non spoileriamo tutto, ma ci sono tante, ma veramente tante novità, non lo diciamo per dire. Questo spazio è in... mettiamo collaborazione, c'è stata una specie di fusione.
2: Joint venture.
1: Sì, con Terra Blu Cerchiata, che è, anzi invitiamo a seguire. Quando noi facciamo la domanda sulla pagina di Primo Canale nelle storie,
2: Loro la ripropongono
1: in maniera differente, perché quello che succede è che su Primo Canale avremo delle percentuali a una domanda,
2: certo,
1: quindi le risposte in percentuali, mentre sulla pagina di Terra Blu Cerchiata le vere e proprie, i veri commenti, quindi Elisa adesso andrà poi a leggerci qualcuno di questi commenti inerenti,
2: allora,
1: sempre alla domanda fatta su Primo
2: Allora
1: Canale.
2: Elisa, sei pronta? Perché adesso è il tuo momento, così cerchiamo un po' di capire davvero anche un po' il polso della situazione, le persone come stanno cercando anche e come hanno fotografato questa prima partita della Samp a Cesena. Elisa.
4: Esattamente, Franco, noi vogliamo dare spazio naturalmente sui social, che ormai sono il nuovo modo di comunicare, vogliamo dare spazio ai tifosi e quindi già da questa mattina abbiamo pubblicato la nostra domanda e abbiamo ricevuto diverse risposte, quindi andiamo a vedere la domanda è molto semplice. A poche ore dalla chiusura del mercato, che voto date alla Samp? 5, 6 o 8? Andiamo a vedere quindi quelli che sono i primi risultati, quindi i primi voti. Il voto più scelto, preannuncio già che è stato il 5, quindi un'insufficienza con il 38% delle preferenze. E poi poco distante troviamo invece il 6 con un 36%. E poi il 26% dei tifosi promuove invece un bell'8 per il mercato della Sampdoria. Quindi diciamo che unendo le prime due percentuali abbiamo circa un 74% di chi ha partecipato al sondaggio e ha votato non più di una sufficienza, insomma, quindi questa è una cosa sicuramente interessante, uno spunto da cui partire, anche perché noi abbiamo visto che la Sampdoria si è mossa un po' sul mercato, abbiamo visto l'ultimo innesto, Makumbu, ma sicuramente sui social ci si aspetta qualcosa in più, un colpo in più.
2: Certo.
4: E quindi Franco, se tu me lo permetti, naturalmente io volevo girarvi un po' la domanda,
2: sì,
4: e quindi chiedervi se questo 5, questo voto, che poi rappresenta un po' la maggioranza, è un voto giusto, diciamo, che fotografa un po' la situazione oppure no? Questa
2: Bene.
4: È la mia domanda per voi.
2: Grazie Elisa, grazie, tanto ci vedremo ancora. Nel frattempo 347-67-66-291, dovete tempestare la nostra Elisa di messaggi, scrivete quello che volete perché poi ci sarà anche la parte dedicata ai messaggi. Laura, partiamo da te perché poi dobbiamo andare in pubblicità.
1: Se a questo mercato diamo 5, il mercato dell'estate scorsa bisogna dare meno 15. Voglio dire, lui faceva 3, ma dal 3 al 5 c'è
2: ragazzi,
1: poca differenza.
2: Velocissimi, perché poi vado in pubblicità e tanto la riprendiamo questa domanda, prego.
3: Per me 5, io a scuola sono sempre dato 5 per poi salire, quindi sempre meglio partire basso.
0: Vai. Ah, per me la sufficienza è stata raggiunta.
2: Infatti, diamo un po' di sufficienza, sono con te stasera. Ci fermiamo un attimo, sono tantissime le novità, poi ve le andremo piano piano a presentare. Gradinata Sud è appena iniziata, rimanete.

0: Gradinata Sud ancora in diretta con la nostra Laura e i nostri Paolo e Gilberto. Tante tante novità, ma prima di proseguire si parte subito con l'Impact, che poi ci dà il via naturalmente per proseguire la nostra chiacchierata. Allora, eccolo qua. Ultimi tiri, ma bisogna essere bravi, bravi a prendere il bersaglio, Laura, perché se lo sbagliano anche quest'anno tu poi strappi la tessera.
1: Frank, scusa, ma hai mica degli zuccherini?
0: Perché?
1: No, da darli a Gilberto.
0: Ma no, ma dai, ma non trattarlo. Sì, è vero, però tu hai detto il 5 va benissimo. Come lo vedi benissimo? Il 5 non è una sufficienza.
2: Da 1 a 10, 5.
1: Sta nel mezzo.
0: Ma sta nel mezzo. Sì, ho capito, ma non è la sufficienza.
1: È come me.
2: Non gli do 6.
0: Scusa, a scuola quando ti davano 5.
2: 5 per poi ingranare.
0: Stai facendo la supercazzola, va bene, d'accordo. Allora, tiri importanti, devono arrivare tutti là in mezzo. Fino adesso posso dirti, Laura, la Samp, rispetto, tanto era peggio fare peggio di un anno, due anni sarebbe impossibile, anche se con la Samp siamo abituati a vedere tutto. Però sembrerebbe che c'è la voglia di fare, Laura. C'è.
1: Allora, intanto volevo precisare una cosa che è uscita proprio oggi nel pomeriggio. Tei è arrivata a Bogliasco e domani sarà
0: è vero,
1: al Ferraris. Quindi,
0: e tu magari avrai anche l'onore di incontrarlo.
1: Sì. Può essere, eh?
0: Posso spiegare?
1: Allora, diciamolo, dai. Mi prendo un po' di importanza. Se ci saranno delle immagini di te, quelle saranno le mie.
0: Signori, domani Laura Rossetti non sarà mica in gradinata, sarà mica nei distinti. Tribuna d'onore. E vi ho detto tutto.
1: Perché conoscevano te.
0: Sì, buonanotte. Va bene, dai. Senti,
1: no,
0: comunque.
1: È comunque un segno di partecipazione, di coinvolgimento.
0: Che prima,
1: no?
0: Non
1: che era
0: c'era.
1: Quello che, esatto, che prima non mancava. Poi delle piccole cose che abbiamo visto in questa settimana, che secondo me sono cose che una, due, tre, poi fanno tante
0: il
1: belle
0: puzzle,
1: cose.
0: Il puzzle si,
1: esatto,
0: compone.
1: Il fatto che ad esempio diano i tabellini in italiano.
0: Sì, cosa che prima,
1: okay,
0: di nuovo.
1: Quindi è già questo, era motivo, certo, di critica l'anno scorso, l'hanno cambiato, diamogli atto.
0: Certo.
1: Per gli 80 anni ogni partita casalinga ci sarà una bandiera della Samp.
0: Sbaglio, cosa c'è? Sidorf?
1: No,
0: chi è, no, che avrebbe?
1: Prima Lanna, Marco Lanna.
0: Marco Lanna, ok.
1: Quindi sì, domani ci sarà domani, Marco Lanna, domani. Poi appunto sì.
0: Vabbè, arriveranno.
1: Stiamo cercando di fare il toto personaggio perché c'è qualcuno che diceva vogliamo Veron,
0: Sidorf,
1: vogliamo.
0: Però
1: è comunque una cosa carina, è un'iniziativa carina, quindi mi sembra che ci stiano mettendo buona volontà, per non parlare di Branco, che gli abbiamo dedicato
0: l'Impact.
1: Esatto, arrivato tra veramente oserei quasi dire lo sconvolgimento totale, perché andava via Mancini, beh, arrivava Branco, che ha un nome che non piaceva neanche troppo. E invece devo dire che si sta dimostrando un ottimo dirigente.
0: Paolo e Gilberto, cosa ne pensate? Prego, raga. Chi vuoi? Partami tu, vai.
1: Fate bim bum bam.
2: Faccio bim bum bam? Io sono sempre della mia stessa idea, non parlo fino a quando...
0: Sì, vabbè, ma non è che puoi fare il politico della situazione,
1: Ha sbagliato trasmissione, tra l'altro.
2: Sono positivo, per Branco sono positivo.
0: Ti piace?
2: Mi piace,
0: senti,
2: sono positivo.
0: E mister?
2: Mister è un bel uomo, ma...
1: sapevo. Con una bella moglie.
2: Sì, è un bel uomo, mi dà le hype giuste.
0: Ah sì?
2: Sì. Anche con i miei amici lo dico sempre, che
3: sì,
2: è un bel uomo.
3: Sì, ne abbiamo parlato spesso.
2: Mi dà
3: sì,
2: una bella
3: incoraggio, cioè fiducia anch'io.
1: Beh, sì, perché effettivamente ha un bel modo comunicativo.
2: Vogliamo sa anche carattere.
1: Sì, esatto.
0: A me sembra che appunto a livello comunicazione, no? Mi sembra che comunque rispetto all'anno scorso. Allora, tra i tanti arrivi, cara Laura, ne è arrivato uno simpatico già di persona. Bravo, con 110 polmoni. Non vi dico chi è perché tanto l'avete già capito, ma andiamo...
1: E lo manda Ranieri.
0: Brava, bravissima. Bella questa qua. Andiamo a vedere prima il filmato e poi tutti la commentiamo come al solito insieme, continuate a mandare i messaggi che Elisa è pronta, prego.

0: Allora Laura è simpatico, lo chiamano Macumbu, Macambu, Macambao, insomma tutti Macumbu. I nomi, ma Macumbu,
1: Macumbu,
0: veramente simpatico. Ranieri ha detto ragazzi questo ha 1000 polmoni, nel Cagliari aveva fatto veramente tanto tanto tanto, adesso ci auguriamo che con la maglia più bella del mondo faccia altrettanto.
2: Sì ma scusa,
0: dimmi,
2: ora,
0: Laura.
2: Corradi bello, questo simpatico, a me interessa che giochi nel Cagliarino bene.
0: Ho capito,
2: bene,
0: ma no, vuoi dire... A me è simpatico, mi sembra anche un bel ragazzo, se poi gioca anche bene come dicono, tanta roba. Non ti piace nemmeno
2: anche
0: questo?
2: Anche la fidanzata è bella, oh. No, io vado, sai che
1: ad
2: gossip.
0: Allora, Laura, però sii sincera, adesso partiamo da te, poi lo facciamo un po'
2: facciamo con tutti.
0: Sono arrivati comunque dei nomi che, volente o non volente, sarebbe stato difficile accostarli non più tardi di 6 o 7 mesi fa. Dico delle stupidate.
2: Ma sai cosa, Franco, che ora, a parte gli scherzi, al di là poi di quello che giustamente diceva Gilberto, perché poi è la cosa più semplice, ma è la più reale, no? Poi vedremo. Vedrai. Non vedremo. Il fatto che comunque questi giocatori vanno visti, ma non per, per capirne le qualità, perché le qualità hanno delle carriere che parlano abbastanza... Per la Serie B, per la Serie Cadetta parlano abbastanza chiaro. Il problema sta nella disponibilità fisica. Quindi io sempre faccio il paragone di Cassano. Se Antonio Cassano non avesse avuto i problemi che ha avuto e non avesse avuto 15 kg di più quando era a Madrid, anche con Marotta, ma non sarebbe mai venuta la Sampdoria. È chiaro che se tu prendi Meyer, che è un giocatore dalle prospettive enormi, perché è un giocatore che è stato... ha fatto il provino al Feyenoord, voglio dire, ha fatto le visite mediche al Feyenoord. Non parliamo di giocatori che con tutto rispetto prendono una squadra a caso, è andata a fare le visite mediche alla Reggiana, ok? Quindi palcoscenici europei. Parliamo di giocatori che sono arrivati in questa sessione di mercato di un valore importante, ok? Che non devono dimostrare...
0: No, certo.
2: Perché non vengono da 2 anni fermi che dici si deve rivalutare.
0: No, certo.
2: Qualcuno ha avuto qualche problema fisico, non è il caso di Macumbu, perché Macumbu sta benissimo, l'ha detto oggi Corrado a scanso di equivoci, ha detto sta benissimo, certo. Preparazione fatta, tutto a posto, tutto è regolare. Quindi, voglio dire, la qualità della rosa della Sampdoria quest'anno secondo me non si discute. È chiaro che devono stare tutti bene, come diceva prima Paolo,
0: certo.
2: Fuori onda, diceva... Voglio vedere la squadra e siamo tutti curiosi di vedere la squadra titolare.
0: Allora,
2: e poi non vuol dire 11 undicesimi, no. Vuol dire basterebbero 9 undicesimi di titolari.
0: Già domani sera con la Juve Stabia sarà un test molto molto importante. Allora ditemi se poi l'Elisa è pronta, che così ci colleghiamo di nuovo con lei. Allora faccio solo una battuta e arrivo. Elisa, velocissimo, Gilberto, per quanto riguarda questi nomi che sono arrivati, non mi dare di nuovo un 5.
1: Macumbu? Macumbu veramente non ne ho idea, non ho la pallida idea. Versharen mi dà fiducia, molta fiducia, è entrato 20 minuti a Cesena, 15.
0: Comunque 44. Il pallone lo sa toccare.
1: Toccare, Sinani, Vindal. Vedremo.
0: Allora.
3: Beh, mi piace. Cioè, poi ovviamente tutti i giocatori che vengono qua poi sono da scoprire, magari non fanno la stessa annata, ad esempio, che ha fatto a Cagliari, però sono curioso, già da domani... Vedremo.
0: Allora Elisa Ricci, ritorniamo nuovamente da te, perché penso che stiano arrivando anche i primi messaggi. C'è qualche messaggio particolare, insomma, da stimolare anche i nostri ospiti in studio? Elisa.
4: Allora, intanto sì, stanno arrivando i primi messaggi, ma io voglio invitarvi nuovamente a scriverci, perché aspettiamo naturalmente tutti i vostri commenti. Iniziamo a leggere qualche messaggio proprio che è arrivato. E appunto il primo: com'è possibile presentarsi alla prima di campionato senza 7 titolari? Abbiamo in rosa solo 2 attaccanti. Com'è possibile? Uno rotto, l'altro è nullo. Quindi questo è il primo messaggio. E poi ne abbiamo ancora un altro che mi sembrava interessante, perché dava un voto, un po' come abbiamo chiesto anche noi nel nostro sondaggio. Appunto, a me la Samp è piaciuta moltissimo, contando le tante assenze come Lauritsen, avremmo vinto a mani basse. Corradi al momento è una piacevole scommessa. Io darei un 8 per l'impegno preso e scelte mirate, un 5 perché i giocatori arrivati sono nel limbo degli infortuni che ormai si portano dietro da anni. Questo è un messaggio da Dadde. Questi sono i primi messaggi, quindi...

0: Che ci sono arrivati, diciamo, delle idee diverse, vediamo un po' di differenze tra i tifosi.
1: Bene, grazie Lisa, tanto ci rivediamo poi nel prossimo blocco. Adesso io mi devo fermare per un po' di pubblicità, continuate naturalmente anche per quanto riguarda la nostra, insomma, domanda, l'avete già vista, siete contenti di questo campionato? Ovviamente non tanto per la partenza, ma per chi è arrivato, per chi non è arrivato e per il futuro di questa Samp. Non fate come Gilberto, mi raccomando. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, rientriamo tra pochissimi istanti.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: Gradinata Sud, tanto grazie, grazie perché mi diceva appunto Elisa che stanno arrivando una marea di WhatsApp, di messaggi, poi adesso dovremo leggere anche i messaggi della nostra pagina, però prima di lanciare l'Impact e prima di collegarci con il nostro primo ospite della nuova stagione, Laura, una minutata giusto perché volevi chiudere un attimo il discorso.
1: Sì, ci tenevo a dire due cose, che è vero.
0: Sulla campagna acquisti?
1: In generale. Sì, comunque sul mercato. L'ho detto prima io che hai rischiato qualche cosina con una percentuale di rischio di giocatori che se no non sarebbero probabilmente venuti alla Sampdoria. Certo. Però ricordiamoci una cosa, gli esempi di Begic che si è fatto male, che non era uno soggetto a infortuni, Ravanelli l'anno scorso ha fatto 34-32 partite e quest'anno non riesce a rientrare. Cioè, c'è anche un po' di fortuna.
0: Vedi Insigne anche.
1: Vedi Insigne che l'anno scorso ha giocato 16 partite, si sarà faticato, tutto quello che vogliamo. Perché ha giocato senza preparazione atletica, però arriva qua e speriamo di vederlo domani
0: in
1: un
0: panchina.
1: Quarto d'ora, 20 minuti. E secondo, in queste giornate chiaramente di mercato, probabilmente è una tendenza a dire sfumata per la Samp, sfumato per la Samp, Tizio, Caio. Branco non parla, non dice, non fa
0: che
1: nomi.
0: I fatti li fa, eh?
1: Quindi sinceramente, da dove arrivano queste? Perché per esempio Spendi, la Samp sfuma Spendi. Che sappia, io nessuno ha mai chiamato Andrea Mancini per Spendi, per dirti. Cioè,
0: sì. Però,
1: mi fa un po' strano, sembra quasi che la Sampdoria non riesca, invece i giocatori che ha voluto in 4-4-8 nessuno diceva niente, se li ha presi.
0: Allora ragazzi, siamo arrivati al terzo blocco, prima di presentare ancora l'Impact, io vado a collegarmi per la prima volta, abbiamo abbandonato l'aereo perché ragazzi costa troppo, è un momento un po' particolare, anche noi dobbiamo tirare la cinghia, però abbiamo un bel mappamondo che ci ricorda il nostro mondo blu cerchiato, guardate che meraviglia, e andremo dal polo sud al polo nord a ricercare tutte le fedi.

0: Sampdoriane. E stasera diamo il benvenuto, è già stato con noi ed è un piacere averlo, Gabriele Monari, direttamente da Bologna. Eccolo.
1: Ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi chiamato e credo di essere il primo quest'anno, giusto? Dopo
0: Sei
1: la
0: il
1: prima
0: primo?
1: giornata.
0: Sì.
1: Un onore clamoroso, un onore
0: Allora.
1: clamoroso. Grazie mille.
0: Grazie a te. Allora, senti Gabriele, tu eri a Cesena, ovviamente, ma al di là di quella che è stata la partita, ormai sono passati
2: Era in
0: tanti,
2: casa, giocava in
0: era in
2: casa
0: casa,
2: lui.
0: al di là di come è andata e come non è andata, però c'è stato qualcosa che ti ha fatto capire che forse potrebbe essere almeno l'anno, non ti dico proprio della riscossa, ma della ripartenza?
1: Allora, a livello morale, a livello di squadra, posso dire di sì, nel senso che si è vista un'idea di gioco. Sicuramente quest'anno più di altri anni, secondo me, il direttore sportivo e la guida tecnica hanno lavorato probabilmente in concomitanza, in sinergia, insomma, si sono capiti, ecco, sostanzialmente. Dopo è chiaro che un campionato sono 38 partite, c'è tanto da lavorare, sicuramente è ancora un cantiere aperto, manca qualche tassello. Sono arrivate tante facce nuove. Secondo me l'idea di Corradi è giocare con interpreti decisamente diversi da quelli che abbiamo visto a Cesena, sicuramente in 2-3 settori del campo. Però sicuramente ho visto un ambiente che rema probabilmente dalla stessa parte, questo sì. Dopo da lì a dire che è l'anno della riscossa. Secondo me è ancora presto, però sicuramente ci sono dei presupposti diversi, diciamo così,
0: Stavamo parlando anche con Laura, i nostri Paolo e Gilberto questa sera, due ragazzi giovanissimi, sampdorianissimi. Un po' il problema però atavico, poi vedremo nel proseguo del campionato, è chi la butta dentro, anche perché come lo chiamiamo noi il pennellone per adesso non c'è e al di là di tutto, insomma, Tutino, mi dispiace, lo dico con estrema sincerità, ha fallito un'altra occasione che gli hanno dato perché non ha toccato veramente boccia. Non so come la pensi anche tu.
2: Tra l'altro lui pensava di portarlo in Australia, così ce ne liberiamo.
3: Ce ne liberiamo almeno.
0: Allora,
1: Allora,
0: dimmi.
1: a livello, io non butterei addosso la croce a Tutino. Tutino
0: No,
1: non è una prima
0: no.
1: punta. Poi, no, ma mi spiego. Tutino non è una prima punta. Tutino, per rendere al meglio, deve giocare con un altro di fianco. E domenica si è visto. Domenica, secondo me, si è anche impegnato per quello che poteva fare la Sampdoria in quel momento con quella formazione a disposizione. È evidente che quando sei un attaccante di 1,75 in mezzo ai due centrali del Cesena, che erano 1,92, non la strisci quasi mai. È anche vero, secondo me, e questo secondo me è un problema che la Sampdoria in questo momento ha, che se hai Lauristen come prima punta, devi avere uno che la crossi.
0: Ah,
1: Devi avere uno
0: certo.
1: che crossi. Secondo me, noi in questo momento, questo genere di giocatore dalla metà campo in su non ce l'abbiamo. Perché,
0: Certo.
1: comunque, Begic è uno che si inserisce, Verschaeren è comunque un giocatore che comunque ti imbuca la palla filtrante e non è un crossatore. Non lo è neanche Pierini, secondo me, se un domani
0: Se non
1: dovesse
0: domani.
1: tornare, se dovesse tornare a Genova. Bisogna avere un crossatore, uno shooter, e in questo momento non lo è neanche Insigne, e secondo me in questo momento manca. Poi dopo sicuramente Lauristen 1,95 per 90 kg, lì davanti fa una figura diversa.
0: Peccato però.
2: Gabriele, dobbiamo aspettare Meyer.
1: Dobbiamo aspettare Meyer, quello sicuramente è una tegola, anche perché, ti dico la verità, Cicconi ha fatto fatica.
0: Lo stavo dicendo.
2: Domenica,
1: Parecchia. perché non è il suo ruolo e perché non è, probabilmente non è neanche così tanto da Sampdoria se hai certi obiettivi. Poi non me le voglia il ragazzo, che sicuramente si impegna,
0: No, no, certo.
1: ma il problema del terzino sinistro è un problema da una vita ormai, dai tempi di il portiere il por... io ho, ho
0: Ecco,
1: 40 io ho
0: ecco.
1: 40 anni ed è da quando gioca da qua, probabilmente da Ferron, che non vedo più un portiere veramente forte nella
0: alla faccia se andiamo indietro.

0: Senti, parlando proprio del portiere, lo dicevamo con Laura e con Paolo e con Gilberto, e poi alterniamo perché poi dobbiamo ritornare anche ad Elisa.
1: Paolo
0: Davvero,
1: ci tiene,
0: sì,
1: Paolo, eh?
0: che cosa ne pensi, insomma, di questo numero uno? Qualche problema l'ha avuto, gioca molto bene nelle rimesse con i piedi, potrei, infatti hai visto praticamente quasi più che un portiere, un libero avanzato, però qualche deficit l'ha dimostrato, non so come la pensi tu.
2: Dunque, il problema è che i portieri di adesso sono in grossa parte così, magari con un piede al trequartista. Infatti, se non sbaglio, adesso mi sembra che l'espulsione del difensore del Cesena sia nata da un suo rinvio da trequartista, cioè, quindi sicuramente con i piedi è molto bravo. Io non gli darei la colpa sul gol perché comunque Spendi ha saltato da solo ed era a 4 metri dalla
0: Però con
2: riga.
0: la Cremonese.
2: Con la Cremonese, secondo me, l'errore è più di Cicconi che suo. È chiaro che lui poteva essere un pochettino più reattivo. Come dire, è un
1: Gabriele, nel
2: portiere.
1: senso, gli diamo un po' di tempo?
0: Questo ti volevamo chiedere.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Anche
0: Vabbè, vabbè.
2: perché abbiamo avuto negli ultimi anni, togliendo la brevissima parentesi di Cragno, non abbiamo avuto un portiere che neanche si avvicinasse al livello della Sampdoria, a parte quelle 4 partite, 5 che ha fatto Cragno.
0: Certo.
2: Difatti,
0: Allora, Gabriele,
2: Cragno.
0: senti, tanto rimani con noi perché io mi vado di nuovo a collegare un attimo con Elisa Ricci che mi dicono che è pronta. Tanto 347-6766-291, continuate a mandare i messaggi. Ma vorremmo anche adesso, Elisa, sentire un po' sulla pagina, la nostra pagina, insomma, la collaborazione di quest'anno, come sta andando e quali sono anche i messaggi che stanno arrivando, sembra di capire anche in maniera corposa. Elisa.
3: Sì, allora parliamo ancora di mercato, quindi avete visto Laura ci ha presentato la pagina di Terra Blu Cerchiata e ha pubblicato proprio la nostra domanda, quindi se siete soddisfatti del mercato della Sampdoria fino ad adesso. Ci sono anche altre due domande in realtà. Secondo voi cosa manca ancora alla squadra e chi è stato il miglior acquisto? Diversi sono stati i commenti e ne andiamo a leggere alcuni. Qualcuno scrive terzino esterno d'attacco, punta, quindi quello che manca. Una punta perché Tutino è veramente scarso e poi un portiere e una punta urgentemente, quindi sicuramente su questo lato sono molto
0: Questo è il
3: d'accordo
0: terzo
3: i
0: blocco,
3: tifosi, manca un
0: eh? Questo è il
3: portiere,
0: terzo
3: manca
0: blocco.
3: una punta e poi qualcun altro ci dice miglior acquisto della stagione per me è Lauritsen perché una punta così strutturata erano da anni che mancava. E poi qualcun altro dà un voto, mercato da 8 meno, quindi sicuramente un voto positivo per il momento, con la punta strutturata come vice Lauritsen, un esterno offensivo preferibilmente che giochi a destra e un terzino duttile che possa coprire sia lato destro che sinistro, diventerà un mercato da 9, quindi diciamo
0: Beh.
3: un commento molto positivo per la situazione per il mercato. E poi abbiamo anche un messaggio invece che ci è stato inviato su WhatsApp, sicuramente meglio degli anni scorsi, ma ci sono tanti punti interrogativi. Per la partita di domani, con tutti questi assenti, sarebbe già ottimo un pareggio, quindi qualcuno
0: A me farebbe
3: non
0: piacere
3: la
0: una
3: vede
0: vittoria,
3: proprio
0: però va bene.
3: positivamente.
0: Comunque, grazie Elisa per adesso, tanto ci rincontreremo nel prossimo blocco. Cosa c'è Laura? Perché io devo lanciare l'impact prima di andare in pubblicità,
1: Ma prima l'impact, non riusciamo a vedere il video, il
0: non lo
1: nuovo
0: so,
1: video?
0: possiamo vedere la pubblicità? Ce la facciamo? Allora andiamo col video però, perché pensavo che dovessimo, cioè, la pubblicità la possiamo fare dopo, perfetto. Allora, video, rientriamo e poi andiamo con l'impact. Vai!
4: Ciao cari tifosi, sono Elena, abito a Rapallo, sono appassionata di calcio e innamoratissima della mia Sampdoria. Ho giocato per ben 24 anni a calcio femminile nella Levante Chiavari, successivamente nell'Entella femminile. Vediamo se sono arrugginita. E per ultimo voglio fare un augurio di cuore alla mia grande Samp che ritorna in Serie A. Forza Samp!
0: Forza Samp, questa è la nostra nuova rubrica. Guardate che meraviglia questa.

0: donne blu cerchiate, queste donne insomma, che hanno la voglia davvero di dimostrare questa stampa in rosa. Insomma, Laura, abbiamo provato e vorremmo tutte le settimane avere una ragazza che ovviamente batte per il fede blu cerchiato, ma che ci racconta anche in meno di un minuto, anzi, se volete farlo, poi lo potete mandare anche qui alla redazione, noi siamo assolutamente a vostra disposizione. È un qualcosa per stare ancora ulteriormente vicini di più anche ai tifosi.
1: Assolutamente sì, cioè dare spazio e avere questo anello di congiunzione con tutti i tifosi, sia quelli fuori da Genova, il mondo blucerchiato femminile, vabbè, diciamolo però, che nei video prossimi nessuno è costretto a palleggiare, no? Che magari non ci mandano perché pensano
0: No,
1: che
0: no, no,
1: debbano
0: anzi.
1: palleggiare,
0: Beh, lei
1: no?
0: giocava a pallone,
1: E lei
0: quindi l'ha
1: giocava a
0: fatta.
1: pallone, la
0: Anzi,
1: salutiamo, ciao
0: poi anche
1: Elena.
0: il nostro Paolo e Gilberto hanno detto che ci troveranno ovviamente tante tifose sampdoriane, mi
2: Assolutamente.
0: raccomando. Allora, noi siamo ancora, devo andare in pubblicità. Gabriele rimane ancora con noi, ce lo teniamo ancora per il prossimo blocco. Non scappare, rimani con noi un po' di pubblicità, pochissima, perché ci sono ancora tante novità per l'ultimo blocco. Con la speranza, naturalmente, che Gilberto non ci dia un brutto voto.

0: Gradinata Sud, ancora in diretta. Laura, un secondo, solo per dire che comunque sulla base dei messaggi che stanno arrivando, beh, insomma, almeno c'è un po' di convinzione che le cose possono finalmente ripartire, e comunque c'è anche quel senso di amarezza, ti rimane sempre, però c'è la voglia, Laura, di rimettere in gioco anche un po' la voglia di essere sandoriani, con la speranza che si era un po' persa prima, dai, diciamo.
1: Beh, ma allora quella non è mai venuta a mancare, perché voglio dire, l'anno scorso parlavamo prima, hai fatto una campagna acquisti estiva pessima, imbarazzante, eppure hai sottoscritto 20.390.
0: Esatto. Arriviamo.
1: E adesso vediamo l'impact nuovo.
0: Andiamo,
1: partiamo
0: a vedere,
1: con
0: dai,
1: questa, che è una cosa bellissima.
0: Questo è bello, così perlomeno. Sì. Pensate che in realtà
1: possiamo rifarla?
0: Laura,
1: possiamo risfumare il mio viso in questa marea di bandiere? Era bellissimo.
0: Ah, hai capito? Vabbè, no, ma guarda così, che sta diventando,
1: guarda,
0: una roba incredibile, incredibile. Allora, 20.000 cuori che potrebbero quasi diventare 21.000. Se Gilberto mi dici che anche qui mi dai un 5, io ti sbatto fuori col cartellino rosso.
2: Su di chi?
1: Tifosi.
0: Tifosi
2: benissimo, io vado lo stadio per quello.
1: Tifosi
2: 10 tutta la vita, solo tifosi.
0: Paolo, sei sincero, ci avresti creduto una cifra come questa?
3: Ah no, ero un po' scettico, però ragazzi, siamo sandoriani, la maglia è tutto per noi, quindi giusto così.
0: Non
3: anzi
0: è mai mancato, no, l'hanno dimostrato durante questa festa
2: sempre,
0: con quelle immagini.
2: Solo la maglia.
0: È vero, no?
1: E diciamolo che stasera, era oggi era l'ultimo giorno, domani allo stadio sapremo di preciso quante unità ci saranno allo stadio.
0: Però guarda che 20.000, tu ci credevi, Laura?
1: Allora, lo zoccolo duro, i 16, 17.000, 18.000, sì. Mi avevano già stupito abbastanza l'anno scorso, perché comunque in un momento storico, credo il più basso della storia della Sampdoria, sia per la scampata retrocessione in Serie C che per forza di cose la supremazia persa cittadina, oggettivamente non era facilissimo. Allora, qualcuno ha sempre sostenuto che i tifosi della Sampdoria ci sono finché vincono, questa credo sia la dimostrazione piena. Non so.
0: Allora, Paolo e Gilberto, 23 anni cada uno, chi meglio di voi può rispondere, insomma, a questa domanda? Come dite voi, come butta per quanto riguarda le nuovissime generazioni, quelle ancora più giovani di voi? C'è sempre quella voglia?
1: Perché non anche loro sono vecchi nei confronti di qualcuno.
0: Appunto, allora, il ragazzino proprio di il teenager, 14-15 anni, insomma.
2: Allora, io li vedo allo stadio, ci sono ragazzi molto giovani che vengono allo stadio con...
0: Ma come la vivono questo momento della Samp?
2: Penso che lo vivano molto, molto meglio di come l'abbiamo vissuta noi.
3: Beh, con speranza, però.
2: Con speranza.
0: Ah, ecco, vedi, mi interessava
2: con
0: questo.
2: Speranza.
1: Certo.
2: Quindi
1: che
2: non
1: se c'è... nasci adesso e hai voglia adesso di andare allo stadio, direi che è tutto di guadagnato.
3: Passione.
1: Nel senso, può essere solo che migliorativa la cosa. Quindi.
0: Gabriele, ritorniamo da te. Hai visto questi due ragazzi giovanissimi? Ci siamo anche permessi di chiedere un po' invece proprio quelli giovani.

0: quelli di 13-14 anni, però mi sembra di capire che questa maglia continua a far innamorare platee, platee e platee.
1: Ma guarda, la cosa bella, l'ho detto un po' di tempo fa, essere sandoriani non è un tifo, ma è una vocazione. E quindi quando tu vedi tanti ragazzi giovani come i tuoi ospiti in studio e anche tanti bambini, comunque...

0: si brontola, si mugugna perché comunque vogliamo ambire ad altri palcoscenici. E quindi, però, comunque, vedi, c'erano tanti bambini anche allo stadio nel settore ospiti domenica. Quindi, la sampdorianità è una cosa che si trasmette. E secondo me, da questo punto di vista, dei problemi non ce ne sono e non ce ne saranno mai. E vi dico la verità, io sono di Bologna e ho a che fare quotidianamente con tifosi del Bologna, abbonati, con figli abbonati anch'essi. E ti dico, non c'è tanta, diciamo che il tifoso sampdoriano e il tifoso bolognese si assomigliano molto, sia nel modo di fare, sia nel modo di lamentarsi, perché
1: Soprattutto nel lamentarsi.
0: anche quello fa molto tifo,
1: Beh, poi
0: ecco.
1: a Genova al mugugno. Gabriele, rimani ancora un attimo con noi perché adesso mi dicono dalla regia che dobbiamo riandare un attimo da Lisa. Tenete presente che abbiamo ancora un impact e poi dobbiamo ascoltare assolutamente le due mini interviste di Mister Corradi sul pre-partite, ovviamente, una sugli infortuni e una ovviamente per quanto riguarda lo stadio, quindi partita, quindi un momento particolare. Allora, ditemi, andiamo subito da Elisa? Va bene, allora Elisa, ultimo collegamento, metti tutto insieme, ti chiedo di rimanere nei tempi perché poi abbiamo ancora le interviste. Prego, Eli.
2: Certamente, cercherò di essere rapida. Allora, parliamo di commenti, commenti arrivati proprio dal nostro WhatsApp. Il primo, dove avete visto dei lati positivi? Abbiamo avuto tantissime botte di puntini puntini, preso subito gol, subiti due pali a portiere battuto, un espulso del Cesena, gol di faccia ed un rischio enorme alla fine, in 10 contro 11. 11 contro 11 non avremmo mai segnato. Questo è il messaggio da parte di
1: Ah,
2: Gianfranco.
1: pensavo di
2: E poi
1: Gilberto.
2: abbiamo un altro messaggio da Alberto, da Certosa. Ho sentito il commento dei portieri Mastorari alla Samp. È stata una mezza seracinesca.
3: Lo stavo per
1: Vero,
3: dire prima,
1: vero.
2: E poi passiamo a un altro messaggio che ci dà un altro spunto. Lo trovo subito, ecco qua. Buonasera, vorrei sapere da Gilberto se secondo lui deve giocare Krasten e cosa ne pensa del nuovo portiere. Grazie.
1: Allora, Gilberto, io guarda,
4: Cioè,
1: ho già, ho
4: vabbè,
1: già i, ho già i
4: mi ha
1: brividi,
4: puntato.
1: ho
4: Ho già i
1: già i brividi per la
4: brividi.
1: tua risposta. Prego, dai. Grazie, Elisa.
4: Non so se debba giocare o meno, so soltanto che quel portiere ad oggi non l'ho visto molto sicuro di sé. Non mi dà fiducia, a voi vi dà fiducia?
5: Po' indeciso sulle uscite e sulle respinte.
1: Grande giocatore con i piedi, ma in realtà
5: Molto.
1: devi parare però per la
5: Ma non
1: verità.
5: interessa quello.
4: Ha fatto un'uscita col Cesena imbarazzante.
1: Allora, abbiamo un altro impact, grazie Filippo, lo facciamo vedere perché anche da lì partiamo, ma è anche importante perché sempre della Samp si è sempre parlato di questo,
4: D'accordo.
1: dell'emergenza, di giocatori che arrivano buoni con i piedi, ma non si sa perché mettono dopo 10 giorni che sono a Genova tutte le stampelle. Laura, adesso al di là degli scherzi, ovviamente dell'ironia, non sarà facile per Corradi tutte le volte poter comunque usufruire dell'11 titolare, sta cercando di fare i miracoli con quello che ha.
3: No, io mi auguro che sia una situazione dovuta anche alla preparazione fisica, perché
1: Ma tutti, Laura, ma
3: no, ho
1: tutti.
3: capito, ma una volta io quando parlo del mercato mi stupisco ogni volta di dover iniziare il campionato e non andare in ritiro prima di tutto con la squadra al completo. E poi avere la possibilità di incrociare un giocatore che oggi è con te, domani ti fa gol, dopodomani, cioè, è una situazione surreale. Cioè, pensa, Spendi ha segnato con noi, poi l'avessi preso tutti,
1: Sì,
3: cioè,
1: infatti, infatti,
3: vabbè,
1: infatti.
3: sono quelle cose che sono, ripeto, abbastanza, a me di questo tipo di calcio non piace. Però capisci che tu prima partivi e partivi con
1: In
3: la squadra che
1: questo
3: poi ti
1: caso qua.
3: ritrovavi con la rosa che poi avevi durante la stagione. Adesso no, quindi ti arriva un giocatore che magari ha fatto la preparazione con un'altra società, oppure ti arriva quello svincolato che non si è proprio
1: E poi.
3: allenato. Quindi è chiaro, oppure Insigne che l'anno scorso non ha fatto preparazione e poi
1: E
3: ha
1: adesso
3: giocato
1: guarda
3: 16
1: lui.
3: partite.
5: Grazie.
3: Quindi io, ecco, un mese, io lo dico da un po', la vera Samp la vedremo a
1: Tra un
3: fine
1: mesetto?
3: ottobre.
1: Vabbè, vediamo. Allora, dobbiamo assolutamente far vedere la prima intervista di Mister Corradi sugli infortuni, proprio sugli infortuni, e poi subito dopo stadio e partita. Prego.
6: Per quanto riguarda Antoine, è un giocatore che è arrivato da noi.

0: con già una preparazione fatta delle partite ufficiali, quindi il giocatore sta bene, un giocatore che è a disposizione e in grado di partire al primo minuto, quindi insomma c'è la contentezza per avere una risorsa in più visto i numeri esigui che abbiamo nell'ultimo periodo. E per quanto riguarda Meyer, è un infortunio che secondo me pesa sia dal punto di vista fisico e dal punto di vista anche psicologico, anche per il ragazzo, perché insomma era appena arrivato e anche lui veniva da un periodo in cui si era allenato con la squadra, aveva fatto anche due amichevoli da 90 minuti, quindi poi si è fatto male in una rifinitura su una cosa banale, perché era un cross, quindi nemmeno un qualcosa di estremo che potesse anche far pensare a un infortunio muscolare. L'infortunio c'è, va gestito bene perché insomma è un infortunio non banale. È stato fatto volutamente l'allenamento oggi per cercare di trasmettere il messaggio che poi alla fine ognuno all'interno della partita deve fare il proprio lavoro e chi viene a vedere la partita tifa e ha sempre tifato per i 90 minuti. Poi è normale, al termine dei 90 minuti uno può esprimere il proprio giudizio, se gli è piaciuta la partita non gli è piaciuto il risultato non gli è piaciuto, però almeno so che avremmo un costante appoggio e questa è una cosa che secondo me da guadagnarsi poi sul campo. Ho detto ai ragazzi che l'approccio alla partita deve essere di una squadra che lascia tutto sul campo, che non so frasi fatte, perché insomma se ormai qualche conferenza l'ho fatta e non mi piace parlare per frasi fatte, però onestamente dobbiamo essere in grado noi di sfruttare il vento che ci soffia da dietro e che ci incita. Quindi spero che questa situazione, questo allenamento di oggi li abbia aiutati un po' a percepire quello che si troveranno domani.
1: Il Cesena è
2: Insegna.
1: scarso, eh.
2: Eccoci. Allora, abbiamo veramente pochissimo, ma insomma mi faceva piacere ascoltare le parole di Corradi, anche perché Laura, poi lo chiedo velocissimamente anche a Paolo e Gilberto, sta cercando giustamente, ha spiegato anche insomma, gli infortuni, questa Samp che ahimè deve comunque pagare anche questo prezzo. Veramente 20 secondi. Laura, io ci voglio credere in questo mister comunque.
3: Assolutamente, ma abbiamo un allenatore che finalmente sentiamo parlare di tecnico-tattica e che non trova alibi. Quindi già queste due cose per me sono. E poi ripeto, l'ho detto in trasmissione domenica, doppia seduta di allenamento.
2: Brava, che mancava da un po',
3: Evviva!
2: mancava da un po'.
3: Da un po'.
2: Paolo, prego.
4: D'accordissimo, è vero, finalmente dice le cose come stanno, abbiamo una persona che trasmette coraggio
2: Anche
4: e
2: fiducia forse, no?
4: fiducia e poi bisogna anche mettersi un po' nei panni del mister, cambiare sempre modulo, avere i più buoni a disposizione rotti, quindi non disponibili, non deve essere semplice.
2: Gilberto?
1: Anch'io uguale a Paolo, fiducioso, non è facile entrare in una piazza così calorosa, ci sta mettendo del suo.
2: Siamo arrivati alla fine. Elisa Ricci, ti salutiamo carissima. Ci vediamo prossimo venerdì. Sei d'accordo? Non ci sente più. Va bene, comunque salutatemela voi.
3: Niente, invece invitiamo un po' Gabriele a venire qua con i e portare
2: Infatti
3: dei
2: volevo
3: tortellini
2: salutare.
3: invece di fare dei
2: Bravo,
3: discorsi.
2: Gabriele, grazie per essere stato con noi, davvero, è sempre un piacere, davvero, grazie. Ci vedremo quando vuoi, lo sai che la casa di Primo Canale, in questo caso di Gradinata Sud, è sempre aperta. Grazie per essere stato con noi e buona serata.
5: Grazie mille.
2: Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio, era la prima, pensate che già dalla prossima settimana avremo altre novità. Io davvero voglio ringraziare i nostri Paolo e Gilberto, due ragazzi splendidi, giovanissimi, stra-sandoriani. Hai un secondo, ma un secondo per ricordare solo il sito, la pagina?
1: Due genovesi in Australia su
2: Ok,
1: Instagram.
2: mi raccomando. Laura Rossetti, ci vediamo venerdì.
3: Buonasera a tutti.
2: Un saluto da Franco Nativo, grazie a
4: Grazie a
2: tutti, ci
4: tutti.
2: vediamo venerdì e domani sempre Forza Doria. Comunque vada
4: Sempre,
2: sempre Forza Doria.
4: sempre ragazzi.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale che va a impreziosire questa edizione che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara.
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Sailing Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia, all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene, era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa vola per la prima volta nella storia appunto in Australia.

0: e i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente è appunto il Kookaburra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè la, quella che difende e quella che sfida.
1: Lei difendeva?
0: Beh, io non difendo nulla perché non c'ero.
1: La sua barca.
0: Kookaburra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia a Perth con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono indietro la Coppa. Quindi all'epoca Kookaburra 3 perse la Coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo, ecco.
1: Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Kookaburra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, grazie. Continueremo a parlarne, a te.
2: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92, infatti, il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
3: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina. Allora, tutto pronto? Si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
4: 10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.
3: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata, la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
4: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutto.

0: tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
0: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie sindaco, la lascio andare.
0: A voi.
1: Grazie.
2: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scagliola, che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week, che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera, e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986, e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale, perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato, e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancora prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1° settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° settembre. Allora, Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
3: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
4: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
5: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Manca veramente pochissimo. Ecco. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti...

0: Andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio. Ricominciamo il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la Vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una sailing week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
2: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Peraschè, che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei, di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi, avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
2: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini ma è adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo.
2: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te, Matteo.
3: Grazie mille, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
4: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
5: Felicissimi, le previsioni sono molto buone, oggi piove però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
4: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio, di confronto, ma anche competitivo.
5: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no,
4: ecco,
5: tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
4: Ecco, e felici di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
5: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
4: Una curiosità. Un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
5: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
3: Chieffi, ma subito sul palco di Calata Anselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
0: Il villaggio regate e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss. Barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence

0: Vince Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Laurie Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Friis Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine Schoeller, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Feld, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuller, Jolbert Van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coccaburra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coccaburra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87, oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Delplas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polru, Arnaud Senna, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Delignot, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Imperia, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia, un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia importante

0: con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloci della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante, c'è il planetario più importante e più moderno d'Italia, è il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti, siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina o in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
1: Signore e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scajola, the Mayor of Imperia, the onorevole Claudio Scajola. E adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille. Signore e signori, autorità militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore e devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti. Che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto, regalateci emozioni in mare come solo voi.

0: poi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetevi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizioni veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signore e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
2: Good evening, everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
3: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
2: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria, and especially here in
3: Liguria,
2: in Imperia.
3: A
2: kind thank to the mayor.
3: Grazie
2: the mayor
3: davvero
2: is, al sindaco. Is really,
3: che è davvero
2: is the man, is the hero
3: l'uomo,
2: of this
3: l'eroe.
2: Without him,
3: serata.
2: Nothing will happen.
3: Senza di lui nulla sarebbe accaduto.
2: We follow as administration.
3: Noi seguiamo come amministrazione.
2: And support the administration.
3: Il suo lavoro,
2: because
3: lo supportiamo.
2: Really think that,
3: e pensiamo
2: this is
3: che
2: an opportunity
3: questa
2: è
3: un'opportunità
2: Imperia
3: unica.
2: Is growing every year,
3: Imperia sta
2: and
3: crescendo
2: every year
3: ogni
2: we
3: anno.
2: Have events like this one
3: ed è molto importante avere eventi di questo genere.
2: Right, today. That are giving to the region and
3: che danno
2: to this
3: alla regione
2: specific, province and city,
3: e a questa specifica provincia e città un sapore di
2: sailing that,
3: vela internazionale
2: like
3: che non è
2: before.
3: Mai stata
2: so
3: così
2: is,
3: in passato. Questa è veramente qualcosa che consideriamo molto importante. Il tempo, il meteo nei prossimi giorni l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante. E spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per
1: ladies
3: i prossimi
1: and gentlemen,
3: giorni.
1: The Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12-meter international class, Mr. Chris Winter.
4: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
3: Essere qui a Imperia.
4: I'll keep my speech short.
3: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi, grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte, siate corretti e grazie Imperia.
1: Thank you to the president, Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca d'Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: And we are ready to go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro
1: open the 2026,
0: e aprire
1: 12 meters
0: questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.

Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco con Biagio Parlatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri di stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coca-Burra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black.

0: E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto come anticipato Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto, questa mattina si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città, Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia la grande. C'è la predisposizione naturale.
2: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Ho capito?
1: No.
2: Assolutamente no, per cui sì, si beve, si beve la grande, ma
1: si
2: con sobrietà.
1: Già, Parlatore, ho detto si veleggia,
2: perché non si beve.
1: Si gareggia e si regatta.
2: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie.
1: Grazie Presidente, ripassiamo la linea.
0: Grazie mille. Allora noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orrù per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'imperiese. Che dici Chiara, si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì Matteo, devo dire che oggi davvero si era creata una vera

0: propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma ecco, stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo, prima di lasciarvi, il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre io vi ricordo quello che è l'inizio delle regate delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale. Insomma, sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto, terza giornata, primo settembre, ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca, che quest'anno compiono i suoi 40 anni, e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre, dalle 12.30 alle 16, la Silence Cooking Experience nell'Aula Lounge. Insomma, tanti gli eventi in programma in questa Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io, Matteo, ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
1: E allora grazie Chiara Urru, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production, coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.
1: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
3: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però... Sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
3: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
2: certo.
3: No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più D'Alema, quindi non c'è più dalemiano.
3: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.

0: quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
0: Sì, certo.
1: Va bene.
0: E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
2: invece
1: un grosso problema culturale.
2: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo una parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
0: esiste
1: in piedi.
0: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
1: vedere.
2: Lei ha
1: le
2: un elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
0: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio saranno a indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, dai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era sì, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
0: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti, sì, nuovi, sì, che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
1: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no?
2: Sì.
1: Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Ne chiedo una così al volo: la remigrazione?
1: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei far sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché

È super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no?

0: qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no? Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che, non è imposs che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto e anzi va bene che sia così. L'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo. Quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro, il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione. Perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando, io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o
3: È
2: no?
3: stato molto ragionevole il discorso che ha fatto. Importazione, quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill. Dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma, quindi chillarsi, per
4: Chillarsi
3: dire
4: è uno dei
3: stai
4: tanti loro
3: calmo.
4: verbi.
3: Sì,
2: Franco, tu
3: non
2: poi
3: cercare.
2: dobbiamo chiudere, la capisci, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio
2: È un linguaggio
4: completamente
2: del
4: nuovo e
2: disagio.
4: mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima. Noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura,
2: È una
3: non c'è
2: questione di
3: dubbio.
2: cultura.
3: Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società
2: Certo,
3: più potente, più ricca,
4: certo. E
3: più
4: quindi i francesi
3: inventiva.
4: si difendono di più e gli
3: Sì,
4: spagnoli si
3: ma
4: difendono di
3: sempre
4: più.
3: meno anche
2: Ma
3: loro.
2: sempre
3: Anche
2: meno
3: se,
2: anche loro. Grazie,
3: sì,
2: professor Coletti.
3: grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Bah, chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci
2: Ci
4: proviamo, anche
2: proviamo, dobbiamo
4: se siamo
2: provarci.
4: curiosissimi di quello che
2: E vediamo che
4: troviamo,
2: cosa
4: perché
2: succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
1: io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
2: Benissimo,
4: Vai.
2: arrivederci.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E, è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura...
1: C'è
2: questa
1: la domanda cultura... di riserva?
2: No, è obbligatoria. Una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
2: Mentre prima?
1: E prima era sicuramente più ampio. Infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente...
2: Credo 1.800 parole.
1: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io...
2: Spoilerato,
1: appunto, andrei in giro con un taser, come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè, li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì. Pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: poi cancelletto.
1: Il cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre rimproverato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
2: Quindi la punteggiatura è una musica.
1: Sì, secondo me da un ritmo.
2: Da un ritmo.
1: Sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
0: certo,
1: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
0: sì,
1: di abituato a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira,
0: ecco,
1: qualcosa.
0: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
2: Cosa vuol dire?
0: Lo ama pazzamente.
1: Allora,
0: detesterà la messa in italiano.
1: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanato.

0: quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Si datano a 4 anni
1: Sì.
0: fa, tradizione
1: Sì.
0: custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di un...
2: successo.
0: no, ma
1: Beh, no,
0: adesso lo
1: succede,
0: rifanno, lo rifanno,
1: è
0: che è una cosa...
1: tornato. Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, introibo adattare Dei,
0: Io
1: Deum
0: sono una...
1: pulientificat juventutem meam.
0: Assolutamente, e io non ho avuto un'educazione,
1: Cattolica.
0: non ho avuto la tradizione educazione cattolica perché pur
2: Nel
0: provenendo,
2: libro lo
0: lo
2: racconta.
0: racconto, no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il
1: Quella è la
0: finimondo,
1: storia del libro.
0: è il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero... più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale. Quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi sono andata a Lourdes in pellegrinaggio e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: La conversione,
0: sì,
1: quindi.
0: una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
1: Succede a Lourdes, eh?
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica. E lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza perché c'aveva la donna carattoppata con un...
1: Era un frate povero,
0: C'era
1: Deum.
0: boh, fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura perché viene messo
1: Ma
0: in
1: è
0: discussione.
1: questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: Sì,
0: il mistico.
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera mo molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono
2: Certo.
0: ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E
1: Grazie.
2: adesso andiamo a sentire Chiara Orrù, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 19, 18, 18, 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli o come comunità per portare

0: effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
1: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
0: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
1: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
0: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
1: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
0: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me proprio che sta a fondo è che non ha ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati, magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi, magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali, ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
2: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro con il linguaggio dei reel, dei social.
4: Beh,
2: Che
4: allora sì.
2: paura,
4: Che
2: Che
4: paura.
2: paura.
3: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
2: Concludiamo con l'italiano dei giornali e lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore,
4: In
2: ma
4: tanti
2: autore,
4: giornali
2: certo,
4: e quindi
2: tantissimi
4: anche in
2: giornali,
4: tante lingue, in qualche modo.
2: tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, edito da Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
4: E anche
2: È
4: oltre un
2: cambiato il
4: po'.
2: giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
5: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5 W, cioè chi

0: cosa, dove, quando e perché, cioè i cinque elementi fondamentali della notizia, dovevano essere nelle prime cinque righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
1: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
0: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo, non lo vedevi,
2: certo,
0: perché si scriveva a macchina, e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora: si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi Primo Canale oggi?
1: No.
0: Sei venuto qua, sì, sei certo. Andato a.
1: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
0: Cioè, si
1: pensava, però è cambiato un po' tanto rapidamente.
0: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma
1: poi c'era anche un altro problema, cioè c'è un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura.
0: Sì.
1: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
0: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano dei pezzi molto lunghi anche. Cioè,
1: avevi...
0: Gianni Brera faceva la cronaca di una partita e erano nove cartelle.
1: Perché era Gianni Brera.
0: Sì, però sai, allora c'erano tante grandi.
1: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
2: Ma io mi ricordo anche delle terze anche al Secolo, quando ero a capo della Cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
1: Sì, però adesso capita che tu fai un'intervista e occupa due pagine.
0: Ma raramente,
2: sì.
0: Dai.
2: Non sempre.
0: No, i giornali sono più piccoli di pagine.
1: Sì, questo
2: sei partito dal titolo, giustamente, poi è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo, è cambiato l'italiano o no?
0: È cambiato. Allora, in parte è un po' peggiorato, perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
1: inglesismi
0: e di parlare sui social con emoticon, eccetera. Siamo un po' proprio di analfabeti di ritorno. Però in certe cose è migliorato, e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
2: Che cosa è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
0: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola.
2: Invece noi eravamo
1: invece
2: lì a fare giornali,
1: eravamo già a fare
2: e non avevamo né il telefonino né internet.
1: Avevamo i gettoni.
0: Partiamo da un fatto che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
1: di tecniche,
0: di tecnologie.
1: Siamo gli unici.
0: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un'altra di 5. Tutto si è accelerato. Quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
1: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla notizia.
2: La cabina telefonica.
0: Quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici,
2: no,
0: però qualche cosa abbiamo anche perso, perché scrittura, l'attenzione alle forme. Oggi ci sono molte sgrammaticature.
1: Ma si è impoverito, per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì. E questo ha impoverito alla fine nella sostanza. E non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso.
0: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
1: certo.
0: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono

0: fatti meno sì. bene che una volta, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti, gratis. I giornali si sono gratis, si sono trovati in difficoltà sì, economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
1: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale?
0: Ma
1: o sono due linguaggi completamente diversi?
2: Poi è arrivato il terzo linguaggio che è quello del web.
0: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, sì. che è peggio ancora.
1: Infatti.
0: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accade una rivoluzione, e cioè Gian Antonio Stella, che è un fuori classe, sì. fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega.
2: Grande.
0: E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L'ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita sì. reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, io, ci sono ancora alcuni strascichi. Per esempio, ma perché tutti i giornali, ogni volta che parla qualunque presidente della Repubblica, scrivono il titolo monito del Colle?
2: Il monito.
0: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè ci sono
2: delle ripetitività la strage automatiche.
0: Annunciata, si poteva evitare.
2: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
1: È cambiato, necessariamente. Sì, ma non, i titoli della nostra epoca non vanno più.
2: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
1: A non ripetere le parole, l'occhiello. Un titolo, catenaccio,
2: perché
1: insomma,
2: è cambiata la grafica,
1: è cambiato, quindi
2: la grafica si è portata a un linguaggio diverso.
1: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali, e te lo chiedo a te.
2: Ma se ci saranno i giornali per
0: adesso,
2: farlo.
0: Sì, è arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
1: Certo.
0: Sì,
2: questa è un'altra schiavitù, però
0: ho capito, però va bene, però uno deve anche scrivere delle cose in italiano corretto, deve scrivere le cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto al contenuto dell'articolo.
2: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi,
0: questo
2: o di forzarlo.
0: Sì, ma certo, ma è successo anche questo.
2: O di forzarlo.
1: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
2: Sì, se non vanno oltre.
1: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva: perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
2: Beh, questa era la domanda.
1: Era la domanda classica,
2: classica della riunione.
1: Però non aveva tutti i torti. Cioè, il titolo finiva poi sulla locandina, e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
0: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze che controllavano i refusi, ma anche il corretto italiano.
2: Come no?
0: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti. Ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico. Io credo che il giornalismo non sia finito, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto, e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
2: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
0: L'impoverimento c'è non soltanto per i giornali, ma io ho una figlia che...

0: multinazionale mi fa vedere delle mail di manager, immagino, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, cioè, sì, cioè sono, c'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio. Ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega. Cioè, era scritto benissimo, i giornali erano scritti benissimo una volta.
1: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
2: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
1: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale, sulle Brigate Rosse, trasformarlo in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano. E lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti. È un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
1: Quindi velocità.
3: Velocità.
2: Auguri, perché non è facile.
1: Non è facile.
3: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
1: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
2: E sui social ci andiamo. Certo. Senza l'età.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: così a questo spirito. Forza Doria,
1: una buona serata e un ben ritrovato. Inizia la nuova stagione Gradinata Sud, nuova veste grafica, tantissime novità, ma soprattutto questa copertina che ci fa ricordare gli 80 anni della nostra meravigliosa Sampdoria. Questo è il cuore della Samp, il resto sono solo chiacchiere. Una buona serata, un saluto da Franco Nativo, puntata nuova, nuova, nuova con tantissime novità. Ad esempio, signori, tanto vado a presentare i nostri ospiti, guardate il nuovo studio di Gradinata Sud. Eccolo qua a voi. Vado subito a presentare la nostra Laura Rossetti, abbronzata più che mai.
2: Sì, ma io questa posizione al centro, cioè prendo botte da tutte le parti.
1: La donna è al centro di tutto. Vicino a lei due fanciulli. Pensate che questi due fanciulli in due fanno 46 anni, che se li dividi, li alterni, diventano 64 l'età del sottoscritto. Allora, Paolo Galleno e Gilberto Massara. Buonasera, raga.
3: Buonasera.
1: Ma che bello è vedere questi giovani, Laura. Ma dove li hai intercettati questi due fanciulli?
2: Ma sono andata a prenderli in Australia, scusa.
1: Addirittura.
2: Che domande, certo.
1: Allora, Laura, avevamo detto che a partire da queste nuove puntate avremmo dato davvero tanto spazio alle nuove generazioni, a coloro che davvero porteranno avanti

0: questa sampdorianità, e loro hanno una bella storia. Adesso abbiamo anche delle immagini particolari. Cosa dici? Le facciamo già vedere? Poi le
1: partiamo con l'Impact.
0: Dai, partiamo con l'Impact, andiamola a vedere. Guarda che meraviglia. Ah, ah, ma che bella è, tanto la guarda. I viaggiatori. Ma quanto viaggiano, Laura, questi viaggiatori?
1: Chiedilo a loro.
2: Siamo stati 9 mesi.
0: Dove?
2: In Australia.
0: Disgraziati.
2: Sydney, Perth,
3: Melbourne, Brisbane.
2: Abbiamo fatto un po' tutto.
0: Tanto falla vedere un po' quella maglietta, quella t-shirt che è bellissima. Bellissimo per merito di mamma, sampdoriano per merito di papà. E vi abbiamo detto tutto.
2: Questa è maglia che ho portato anche in Australia con me, insieme alla bandiera.
0: Però anche tu ne hai una.
3: Abbiamo un inedito. Tra l'altro disegnata dalla mamma di Gilberto.
2: Mamma.
0: Loro hanno una storia particolare, guarda che meraviglia, falla vedere, eh? Bellissima, complimenti. Allora, tanto decidete di andare in Australia, ma non tutte e due insieme?
2: No, decidiamo di andare in Australia separati. Separati, io sono partito a ottobre, lui è partito a
3: dicembre.
2: Dicembre.
0: Prima di Natale. Ma una botta di vita? Ho detto voglio un po' cambiare?
2: Ho detto voglio un po' cambiare, mi sono laureato, ho detto non c'è più voglia di mare qua, andiamo per squali.
0: E per canguri.
2: E per canguri, gli abbiamo fatto anche assaggiare il pesto.
0: Addirittura. E poi vi incontrate.
1: Uno dei video più belli.
0: Ma infatti adesso li vediamo. Sì. E poi vi incontrate, quasi per caso?
3: Ci incontriamo casualmente, ci seguivamo su Instagram e con una birra abbiamo deciso di beccarci in un bar e riaccendere l'amicizia.
0: Allora, tanto una novità, cara Laura, quest'anno non sarai l'unica regina.
1: Io sono molto felice di questo.
0: Abbiamo un'altra regina con noi, sarà sempre con noi. Presentiamo la nostra bella e brava Elisa Ricci. Eccola qua, buonasera Elisa, sampdorianissima. Come stai Elisa?
4: Esatto, buonasera intanto Franco, buonasera anche ai tuoi ospiti, ai nostri telespettatori. Io sto molto bene e sono molto molto contenta di essere qua anche perché, come hai detto tu, super sampdoriana, insomma.
0: Avrai un compito importante, ci racconterai tutto quello che i tifosi scriveranno, anzi iniziate già a mandare i primi messaggi, poi avremo le famose frasi che abbiamo chiesto ai nostri tifosi. Laura, però adesso io farei partire un po' questo video bello di presentazione.
1: Sì, il primo, dai.
0: Il primo, andiamolo un po' a vedere così poi lo commentiamo. Guardate un po' che bella vita che hanno fatto questi fanciulli, sampdoriani fino al midollo, vai.
5: Rigore ragazzi, scusate Genuani, lo sbagliamo tanto. Su. Brunori.
6: Oh! E vedrai.
0: E allora, ti vedevo ridere.
1: È una delle poche vittorie dell'anno scorso.
2: Siamo partiti per giocare a
3: Blackjack.
2: Blackjack. Sì. Ci siamo ritrovati a guardare la Sampdoria sui tavolini con una birra in mano.
0: Fantastico. Sì. Ecco, noi Laura non abbiamo, adesso faremo vedere anche il secondo filmato, poi parliamo ovviamente di Samp, di come è andata, di come andrà, insomma un campionato importante, tantissime novità, ma ne avremo modo. Secondo filmato, andiamo a vederlo insieme, dai.
7: Ci siamo?
8: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la straight road più lunga d'Australia, 146 km, con la bandiera del Doria, perché di noi gli posso che andiamo!
7: La gente va a sapere!
8: Sì, noi siamo!
7: No, lo diciamo!
0: Vai, è partito, via, se ne andava sulla road, insomma. Ragazzi, abbiamo visto e vediamo comunque davvero tanta, tanta voglia, oltre che di stare insieme, di anche trasmettere quella sampdorianità.
3: Assolutamente. È stato bello poi rincontrare anche i ragazzi qua allo stadio, che ci hanno conosciuto tramite i social, abbracciarci, parlare di Samp, bere una birra, ci hanno offerto un sacco di birre.
0: Non credo.
3: Quindi...
0: Vi seguono anche tanto sui social, vero raga?
2: Ci seguono sui social, sulla nostra pagina Instagram, sì, Due Genovesi in Australia. E no, siamo molto felici di queste. Ci fa anche strano a volte quando sei in giro, anche per lo stadio, con i tuoi amici che ci fermano e ti dicono no, ma tu sai quello di vedrai e ti urlano.
0: Figurati adesso raga che fate qua la puntata a primo canale, sai come schizzeranno i followers. Allora Laura, dicevamo...
1: Però una curiosità, poi chiudiamo. Vai. Ma se uno dei due fosse stato genuano?
0: Ma guai.
2: No, non ci sarebbe stata questa intesa.
3: Assolutamente.
0: Pensate, prima di chiudere, anche la cosa bella. Dunque, tu ti sei laureato, avevi detto da poco, circa 9 mesi fa, però adesso porti avanti un...

0: anche un bel progetto con tuo papà?
1: Sto cercando di portare avanti l'azienda di mio papà,
0: quindi che
1: l'agenzia immobiliare.
0: Ecco, invece tu fai una cosa bellissima, secondo me, ormai i ragazzi della sua età manco ci pensano più. Vorresti fare
2: il giardiniere, sì, avendo comunque acquisito esperienza passata prima di arrivare in Australia e avendo proseguito in Australia, comunque è una cosa che mi piace.
0: Che bello. Laura, tuo padre si innamorerebbe di
3: sì,
0: lui?
3: Sì, sì, eh? Assolutamente. Papà, stai a sentire che...
0: Facciamo un piccolo passo indietro, Laura. Allora, una Samp che nella prima di campionato soffre, non gioca bene per nulla, però tira fuori, sì, assolutamente gli attributi, ci mette la faccia, scusate la battuta, e agguanta questo pareggio. Posso dirti una cosa, Laura, personalmente, poi ognuno dirà la sua. La Samp di un anno o due anni fa non l'avrebbe pareggiata questa partita, non so se sei d'accordo.
3: No, io tra l'altro non per controbattere la tua opinione, ma non ho visto una pessima Sampdoria, cioè ho visto una Sampdoria che faceva difficoltà a concludere. Perché
0: beh,
3: non avevi
0: insomma,
3: l'attaccante.
0: Se entra il palo, se entra la traversa,
3: no,
0: siamo
3: vabbè,
0: qui a parlare di un'altra roba.
3: Sì, però il secondo tempo entri in campo e nel giro di un minuto subisci i due legni, secondo me, è anche un attimino l'assestamento, non penso, perché se l'avessero presi uno al primo minuto, l'altro al quindicesimo, sarei rimasta un po' più preoccupata. Così, diciamo, non ci dovremmo un po' più, un po' meno grave.
0: Vabbè,
3: comunque. Però poi la Sampdoria ha reagito.
0: Questo senza.
3: E non riesco a concepire il 10 contro 11, perché... Non è sempre detto che in 10 contro 11 la squadra in superiorità numerica giochi meglio.
0: Certo.
3: Quindi, ripeto, non era difficile, non era facile con l'assetto che ha la Samp di Corradi, che comunque prevede in assoluto il punto fondamentale, il pennellone, lo chiamiamo il pennellone davanti.
0: Pennellone che non c'era.
3: Esatto, che non c'era. Era, poi qualcuno dice, cavoli, abbiamo giocato con il pennellone e c'erano tutte le palle rasoterra, abbiamo giocato con Tutino e tutti
0: i cross. E giocavano tutti i cross.
3: Ci sta,
0: sì.
3: questo potrebbe essere un'analisi.
0: Però
3: da,
0: lo chiedo anche velocissimamente ai ragazzi e poi Laura andiamo invece a spiegare come funziona il discorso di chiedere ai nostri telespettatori con poi la nostra Elisa che dovrà poi raccontarci tutto. Vi è piaciuto insomma la Samp per un po'? C'è stata la reazione?
1: C'è stata la reazione indubbiamente, il problema è che riusciamo a fare gol solamente di faccia.
0: Vabbè.
1: Quindi
0: L'anno scorso manco di faccia,
1: abbiamo
0: manco
1: fatto 18,
0: di sedere, lasciamolo
1: 18
0: dire.
1: Cross tutti rasoterra, quindi ci fosse stato il pennellone davanti, secondo me non so quanto avrebbe potuto fare di meglio, però
2: sì, a me è piaciuto che finalmente concludiamo più spesso e con più voglia. E sicuramente il Cesena, se non si fosse trovato in inferiorità numerica,
0: che non era sta roba incredibile,
2: no, assolutamente,
0: diciamo,
2: in difesa non erano quel granché, però ripartivano bene e dopo l'inferiorità numerica abbiamo preso un po' più di coraggio per fortuna e
3: lui era Cesena
0: infatti ma ci saremmo arrivati prima di andare da Elisa. Laura, ancora una cosa, quando è entrato Beggi, che comunque ancora una volta ha cambiato veramente la partita, perché è l'unico che prova a saltare l'uomo e non lo so, ci mette l'anima, ci mette il cuore. Comunque era vero che abbiamo giocato per 45 minuti in 10, però se loro sono stati stupidi a farsi buttare fuori un uomo, scusa se
3: è
0: poco.
3: Fa parte, è come rigore, appunto, cioè, comunque rigore non è che te lo regali nessuno, evidentemente in quel caso è stato bravissimo Sinani
0: che a me è piaciuto.
3: A lui meno. Oggi lui sostituisce Benvenuto questa sera.
0: Bello, ma meno male.
3: Di Benvenuto.
0: Ma meno male. Sinani, perché non ti è piaciuto?
1: Non mi dice nulla.
0: Addirittura non ti dice nulla.
1: Non mi dice nulla. Vediamo la prima, vediamo. Potrebbero studi freddi, boh, non lo so.
3: Non è nella posizione sua congeniale.
0: Ecco, stava arrivando
1: questo. Sono...
3: Però è un giocatore
1: positivo.
3: Che sa... sa trattare il pallone.
0: Guarda che il pallone lo. E poi dovremo parlare del portiere. Allora, senti Laura, prima di andare da Elisa, come funziona insomma le persone, le domande che facciamo? Poi...
3: Allora, sì, diciamo che tra le tante novità che prima o poi, adesso non spoileriamo tutto, ma ci sono tante, ma veramente tante novità, non lo diciamo per dire. Questo spazio è in. Mettiamo collaborazione, c'è stata una specie di fusione.
0: Joint venture.
3: Sì, con Terra Blu Cerchiata, che è, anzi, invitiamo a seguire. E quando noi facciamo la domanda sulla pagina di Primo Canale, nelle storie...
0: Loro la ripropongono
3: in maniera differente, perché quello che succede è che su Primo Canale avremo delle percentuali a una domanda,
0: certo,
3: le risposte in percentuali, mentre sulla pagina di Terra Blu Cerchiata le vere e proprie, i veri commenti. Quindi Elisa adesso andrà poi a leggerci qualcuno di questi commenti.

0: inerenti allora, sempre alla domanda fatta su Primo.
1: Allora Elisa, sei pronta? Perché adesso è il tuo momento, così cerchiamo un po' di capire davvero anche un po' il polso della situazione, le persone come stanno cercando anche e come hanno fotografato questa prima partita della Samp a Cesena. Elisa.
2: Esattamente Franco, noi vogliamo dare spazio naturalmente sui social, che ormai sono il nuovo modo di comunicare, vogliamo dare spazio ai tifosi e quindi già da questa mattina abbiamo pubblicato la nostra domanda e abbiamo ricevuto diverse risposte, quindi andiamo a vedere la domanda è molto semplice. A poche ore dalla chiusura del mercato, che voto date alla Samp? 5, 6 o 8? Andiamo a vedere quindi quelli che sono i primi risultati, quindi i primi voti. Il voto più scelto, preannuncio già che è stato il 5, quindi un'insufficienza con il 38% delle preferenze. E poi poco distante troviamo invece il 6 con un 36%. E poi il 26% dei tifosi promuove invece un bell'8 per il mercato della Sampdoria. Quindi diciamo che unendo le prime due percentuali abbiamo circa un 74% di chi ha partecipato al sondaggio e ha votato non più di una sufficienza, insomma, quindi questa è una cosa sicuramente interessante, uno spunto da cui partire, anche perché noi abbiamo visto che la Sampdoria si è mossa un po' sul mercato, abbiamo visto l'ultimo innesto Makumbu, ma sicuramente sui social ci si aspetta qualcosa in più, un colpo in più. Certo. E quindi Franco, se tu me lo permetti, naturalmente io volevo girarvi un po' la domanda.
1: Sì.
2: E quindi chiedervi se questo 5, questo voto, che poi rappresenta un po' la maggioranza, è un voto giusto, diciamo, che fotografa un po' la situazione oppure no? Questa Bene. È la mia domanda per voi.
1: Grazie Elisa, grazie. Tanto ci vedremo ancora. Nel frattempo 347-67-66-291. Dovete tempestare la nostra Elisa di messaggi. Scrivete quello che volete perché poi ci sarà anche la parte dedicata ai messaggi. Laura, partiamo da te perché poi dobbiamo andare in pubblicità.
0: Se a questo mercato diamo 5, il mercato dell'estate scorsa bisogna dare meno 15. Voglio dire, lui faceva 3, ma dal 3 al 5 c'è
1: ragazzi,
0: poca differenza.
1: Velocissimi perché poi vado in pubblicità e tanto la riprendiamo questa domanda, prego.
3: Per me 5, io a scuola sono sempre dato 5 per poi salire, quindi sempre meglio partire basso.
4: Vai. Ah, per me la sufficienza è stata raggiunta.
1: Infatti, diamo un po' di sufficienza, sono con te stasera. Ci fermiamo un attimo, sono tantissime le novità, poi ve le andremo piano piano a presentare. Gradinata Sud è appena iniziata, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud ancora in diretta con la nostra Laura e i nostri Paolo e Gilberto. Tante tante novità, ma prima di proseguire si parte subito con l'Impact, che poi ci dà il via naturalmente per proseguire la nostra chiacchierata. Allora, eccolo qua. Ultimi tiri, ma bisogna essere bravi, bravi a prendere il bersaglio, Laura, perché se lo sbagliano anche quest'anno tu poi strappi la tessera.
1: Frank, scusa, ma hai mica degli zuccherini?
0: Perché?
1: No, da darli a Gilberto.
0: Ma no, ma dai,
1: è
0: ma non trattarlo. Sì, è vero, però tu hai detto il 5 va benissimo. Come lo vedi benissimo? Il 5 non è una sufficienza.
2: No, da 1 a 10, 5.
1: Sta nel mezzo.
0: Ma sta nel mezzo. Sì, ho capito, ma non è la sufficienza.
1: È come me.
3: Non gli do 6.
0: Scusa, a scuola quando ti davano 5.
3: 5 per poi ingranare.
0: Ah. Stai facendo la supercazzola, va bene, d'accordo. Allora, tiri importanti, devono arrivare tutti là in mezzo. Fino adesso posso dirti, Laura, la Samp, rispetto, tanto era peggio fare peggio di un anno, due anni sarebbe impossibile, anche se con la Samp siamo abituati a vedere tutto. Però sembrerebbe che c'è la voglia di fare, Laura. C'è.
1: Allora, intanto volevo precisare una cosa che è uscita proprio oggi nel pomeriggio. Tei è arrivata a Bogliasco e domani sarai,
0: vero,
1: al Ferraris. Quindi,
0: e tu magari avrai anche l'onore di incontrarlo.
1: Sì. Può essere, eh?
0: Posso spiegare?
1: Allora, diciamolo, dai. Mi prendo un po' di importanza. Se ci saranno delle immagini di te, quelle saranno le mie.

0: Signori, domani Laura Rossetti non sarà mica ingradinata, sarà mica nei distinti. Tribuna d'onore. E vi ho detto tutto.
1: Perché conoscevano te,
0: Eh
1: quindi
0: sì,
1: hanno detto,
0: buonanotte. Va bene, dai. Senti,
1: No,
0: comunque.
1: è comunque un segno di partecipazione, di
0: Che
1: coinvolgimento, no?
0: prima
1: Che
0: non
1: era
0: c'era.
1: quello che, esatto, che prima non mancava. Poi delle piccole cose che abbiamo visto in questa settimana, che secondo me sono cose che una, due, tre, poi fanno tante
0: Il
1: belle
0: puzzle
1: cose.
0: si
1: Esatto.
0: compone.
1: Il fatto che ad esempio diano i tabellini in italiano.
0: Sì, cosa che prima di
1: Ok,
0: nuovo.
1: quindi è già questo, era motivo di
0: Certo.
1: critica l'anno scorso, l'hanno cambiato, diamogli atto.
0: Certo.
1: Per gli 80 anni, ogni partita casalinga ci sarà una bandiera
0: Una
1: della
0: bandiera.
1: Samp.
0: Sbaglio, cosa c'è? Sidorf, no, chi è che
1: No, prima
0: arriva?
1: Lanna, Marco Lanna.
0: Marco Lanna, ok.
1: Quindi
0: Sidorf.
1: domani ci sarà Marco
0: Domani, domani.
1: Lanna, poi appunto sì,
0: Vabbè, arriveranno.
1: stiamo cercando di fare il toto personaggio perché c'è
0: Ma io
1: qualcuno
0: avevo
1: che diceva
0: sentito parlare
1: vogliamo
0: di
1: Veron,
0: Sidorf, però
1: vogliamo.
0: vabbè.
1: Però è comunque una cosa carina, è un'iniziativa carina, quindi mi sembra che ci stiano mettendo buona volontà, per non parlare di Branco che gli abbiamo dedicato
0: L'impact.
1: esatto, arrivato tra
0: A me piace.
1: veramente. Oserei quasi dire lo sconvolgimento totale perché andava via
0: No,
1: Mancini, arrivava
0: a me.
1: Branco che ha un nome che non piaceva
0: Alla faccia.
1: neanche troppo
0: Alla faccia.
1: e invece devo dire che si sta dimostrando un ottimo dirigente.
0: Paolo e Gilberto, cosa ne pensate? Prego, raga. Chi vuoi? Parte tu, vai, vai.
1: Fate bim bum bam.
2: Faccio un bim bam. Io sono sempre della mia stessa idea, non parlo fino a quando.
0: Sì, vabbè, ma non è che puoi fare il politico della situazione,
2: Ragazzi,
0: forza.
1: ha sbagliato
0: Hai sbagliato
1: trasmissione, tra
2: trasmissione.
1: l'altro.
2: No,
0: Devi andare a
2: sono
0: tribuna
2: positivo. Per
0: politica. Ti
2: Branco sono positivo. Mi
0: piace?
2: piace, sono
0: Senti, e
2: positivo.
0: mister?
2: Mister è un bell'uomo,
1: Lo sapevo,
2: ma.
1: con una
2: Sì,
1: bella moglie.
2: è un bell'uomo, mi dà le hype giuste.
0: Ah sì?
2: Sì. Anche con i miei amici lo dico sempre che
3: Sì,
2: è un bell'uomo.
3: ne abbiamo parlato
2: Mi
3: spesso,
2: dà
3: sì.
2: una
3: Incoraggio,
2: bella
3: cioè fiducia anch'io.
1: Beh, perché effettivamente ha un bel modo
0: Infatti,
1: comunicativo,
2: appunto. Togliamo
1: eh?
2: anche
1: Sì,
2: carattere.
1: esatto.
0: A me
1: Buon
0: sembra che,
3: ambiente.
0: appunto,
2: Sì.
0: a livello comunicazione, no? Mi sembra che comunque rispetto all'anno scorso.
3: Personalità, sì.
0: Allora, tra i tanti arrivi, cara Laura, ne è arrivato uno simpatico già di persona, bravo, con 110 polmoni. Non vi dico chi è perché tanto l'avete già capito, ma andiamo
1: E lo
0: prima.
1: manda Ranieri.
0: Brava, bravissima, bella questa qua. Andiamo a vedere prima il filmato e poi tutti la commentiamo come al solito insieme. Continuate a mandare i messaggi che Elisa è pronta, prego.
4: Me? Buddy?

0: Allora, Laura è simpatico, lo chiamano Macumbu, Macambu, Macambao, insomma tutti i
1: Macumbu.
0: nomi, ma Macumbu,
1: Macumbu.
0: veramente simpatico. Ranieri ha detto, ragazzi, questo ha 1.000 polmoni, nel Cagliari aveva fatto veramente tanto, tanto, tanto, adesso ci auguriamo che con la maglia più bella del mondo faccia
1: Sì,
0: altrettanto.
1: ma scusa, ora,
0: Dimmi, Laura.
1: Corradi, bello, questo simpatico, a me interessa che giochi nel
0: Si parla
1: Callenino
0: Macumbu. Ho
1: bene, eh.
0: capito, ma no, vuoi dire... A me è simpatico, mi sembra anche un bel ragazzo, se poi gioca anche bene come dicono, tanta roba. Non ti piace nemmeno
1: Anche la
0: questo?
1: fidanzata è bella, no? Perché io
0: Oh!
1: vado, sai che
0: Ad impatto.
1: gossip.
0: Allora, Laura, però sii sincera, adesso partiamo da te, poi lo facciamo un po' con
1: Facciamo i
0: più.
1: seri.
0: Sono arrivati comunque dei nomi che, volente o non volente, sarebbe stato difficile accostarli non più tardi di 6 o 7 mesi fa. Dico delle stupidate?
1: Ma sai cosa, Franco? Che ora, a parte gli scherzi, al di là poi di quello che giustamente diceva Gilberto, perché poi è la cosa più semplice, ma è la più reale, no? Poi vedremo. Vedrai, non Vedrai. vedremo. Il fatto che comunque questi giocatori vanno visti, ma non per le per capirne le qualità, perché le qualità hanno delle carriere che parlano abbastanza, per la Serie
0: Sole.
1: B, per la Serie Cadetta parlano abbastanza chiaro. Il problema sta nella disponibilità fisica. Quindi io sempre faccio il paragone di Cassano. Se Antonio Cassano non avesse avuto i problemi che ha avuto e non avesse avuto 15 kg di più quando era a Madrid, anche con Marotta, ma non sarebbe mai venuta la Sampdoria. È chiaro che se tu prendi Meyer, che è un giocatore dalle prospettive enormi, perché è un giocatore che ha fatto il provino al Feyenoord, voglio dire, ha fatto le visite mediche al Feyenoord. Non parliamo di giocatori che, con tutto rispetto,

0: prendo una squadra a caso, è andata a fare le visite mediche alla Reggiana, ok? Quindi palcoscenici europei. Parliamo di giocatori che sono arrivati in questa sessione di mercato di un valore importante, ok? Che non devono dimostrare,
1: No, certo.
0: perché non vengono da 2 anni fermi che dici si deve
1: No,
0: rivalutare.
1: no, certo.
0: Qualcuno ha avuto qualche problema fisico. Non è il caso di Makumbu, perché Makumbu sta benissimo, l'ha detto oggi Corrado, a scanso di equivoci, ha detto sta
1: Infatti,
0: benissimo,
1: infatti.
0: preparazione fatta, tutto a posto, tutto è regolare. Quindi, voglio dire, la qualità della rosa della Sampdoria quest'anno secondo me non si discute. È chiaro che devono star tutti bene, come diceva prima Paolo,
1: Certo.
0: fuori onda, diceva voglio vedere la squadra e siamo tutti curiosi di vedere la squadra
1: Alla
0: titolare. E
1: faccia.
0: poi non vuol dire 11
1: No,
0: undicesimi, vuol dire basterebbero 9 undicesimi
1: assolutamente.
0: dei titolari.
1: Già domani sera con la Juve Stabia sarà un test molto molto importante. Allora, ditemi se poi l'Elisa è pronta, che così ci colleghiamo di nuovo con lei. Allora, faccio solo una battuta e arrivo. Elisa, velocissimo, Gilberto, per quanto riguarda questi nomi che sono arrivati, non mi dare di nuovo un 5 perché...
2: Makumbu? No, Makumbu veramente non ne ho idea, non ho la pallida idea.
1: Per quanto
0: Lira?
2: Vershaaren, mi dà fiducia, molta fiducia, è entrato 20 minuti a Cesena, 15, tanto
1: Comunque il
2: fatto.
1: pallone lo sa toccare.
2: Comunque il pallone lo sa toccare, Sinani, Vindal, vedremo.
1: Vedremo. Allora.
3: Beh, a me piace. Cioè, poi ovviamente tutti i giocatori che vengono qua poi sono da scoprire, magari non fanno la stessa annata, ad esempio, che ha fatto a Cagliari, però sono curioso, già da domani vedremo.
1: Vedremo. Allora, Elisa Ricci, ritorniamo nuovamente da te perché penso che stiano arrivando anche i primi messaggi. C'è qualche messaggio particolare, insomma, da stimolare anche i nostri ospiti in studio? Elisa.
4: Allora, intanto sì, stanno arrivando i primi messaggi, ma io voglio invitarvi nuovamente a scriverci perché aspettiamo naturalmente tutti i vostri commenti. Iniziamo a leggere qualche messaggio proprio che è arrivato. E appunto il primo, com'è possibile presentarsi alla prima di campionato senza 7 titolari? Abbiamo in rosa solo 2 attaccanti, com'è possibile uno rotto, l'altro è nullo? Quindi questo è il primo messaggio e poi ne abbiamo ancora un altro che mi sembrava interessante perché dava un voto, un po' come abbiamo chiesto anche noi nel nostro sondaggio. Appunto a me la Samp è piaciuta moltissimo, contando le tante assenze come Lauritsen avremmo vinto a mani basse. Corradi al momento è una piacevole scommessa. Io darei un 8 per l'impegno preso e scelte mirate, un 5 perché i giocatori arrivati sono nel limbo degli infortuni che ormai si portano dietro da anni. Questo è un messaggio da Dadde. Questi sono i primi messaggi quindi che ci sono arrivati, diciamo delle idee diverse, vediamo un po' di differenze tra i tifosi.
1: Bene, grazie Elisa, tanto ci rivediamo poi nel prossimo blocco. Adesso io mi devo fermare per un po' di pubblicità, continuate naturalmente anche per quanto riguarda la nostra, insomma, domanda, l'avete già vista, siete contenti di questo campionato? Ovviamente non tanto per la partenza, ma per chi è arrivato, per chi non è arrivato e per il futuro di questa Samp. Non fate come Gilberto, mi raccomando. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, rientriamo tra pochissimi istanti.

0: Gradinata Sud, tanto grazie, grazie perché mi diceva appunto Elisa che stanno arrivando una marea di WhatsApp, di messaggi, poi adesso dovremo leggere anche i messaggi della nostra pagina, però prima di lanciare l'Impact e prima di collegarci con il nostro primo ospite della nuova stagione, Laura, una minutata giusto perché volevi chiudere un attimo un discorso.
1: Sì, ci tenevo a dire due cose, che è vero.
0: Sulla campagna acquisti?
1: In generale. Sì, comunque sul mercato. L'ho detto prima io che hai rischiato qualche cosina con una percentuale di rischio di giocatori che se no non sarebbero probabilmente venuti alla Sampdoria. Certo. Però ricordiamoci una cosa, gli esempi di Begic che si è fatto male, che non era uno soggetto a infortuni, Ravanelli l'anno scorso ha fatto 34-32 partite e quest'anno non riesce a rientrare. Cioè, c'è anche un po' di fortuna.
0: Vedi Insigne
1: che l'anno scorso ha giocato 16 partite, si sarà faticato, tutto quello che vogliamo. Perché ha giocato senza preparazione atletica, però arriva qua e speriamo di vederlo domani